0: e poi portare avanti la sua battaglia.
1: Ma conoscendolo probabilmente ci ripenserà per il bene della Fiorentina, io sono convinto di lui.
0: Vediamo.
1: Mi fa male sentire gente, che tanto ci saranno,
0: Vabbè, tu lo sai, l'opinione, ognuno ha la sua opinione.
1: Io gente magari, il Luca da Londra, gente magari per 50 anni lo ha Giancarlo qui, Giancarlo là, quando c'era Della Valle perché non lo riprendono ora, perché c'è commisso e loro devono seguire la linea filosocietaria, perché lui dice stavo trattando male, è diventato male anche Antognone, questo mi dà noia a me. E ci saranno pochi, lui ci ripenserà. Ma sicuramente sono cose che fanno male.
0: Va bene, hai ragione. Max, io ti dico, nel senso, dal tuo punto di vista hai tutta la ragione del mondo, e noi ovviamente ti abbiamo permesso, come sempre, di dirla la tua, e io sono contento di poterlo fare con tutti gli ascoltatori, e ognuno vivrà la presenza o meno di Antognoni nel suo modo. Certamente, se Antognoni dovesse far parte del centenario, sarebbe una notizia, secondo me, orribile per la storia della Fiorentina, essendo lui una bella fetta di quella storia. Questo è quanto. Ciao Max.
1: Ciao.
0: Allora, noi ci dobbiamo fermare un attimo, poi vi leggo, vi ascoltiamo con il grande Fabio, che ora si è fatto tutta un'idea sua su Amatucci e ce la dirà tra poco, e ovviamente ci sono altre interviste, altri interventi, insomma, chi si compra frizzante oggi?
2: I film
0: tra poco.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci in diretta in una giornata frizzantina qui a Chi si compra, Radio Firenze Viola ovviamente, Fabio Ferri in studio con me, Pietro Lazzarini, ovviamente c'è anche Stefano Cherubini a curare la parte tecnica, e ritroviamo molto volentieri dopo un po' di tempo un amico di Radio Firenze Viola come Rubigno. Ciao Rubigno, buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Ciao ragazzi, come state?
0: Dai, ce la caviamo. Sì. Te come stai? Segui il mondiale?
6: Sì, qualche partita non l'ho vista.
0: Questo Brasile?
6: Male.
0: male addirittura?
6: Sì, no, vergognoso.
0: Addirittura? Vergognoso. Ah, è forte come sì. Pensiero.
6: Per le qualità dei nostri giocatori passati, e avere questi che sono in campo oggi è una vergogna. Guarda, Casemiro a correre a mio allora. Rafinha, Ibáñez, Marquinhos, Gabriela Magalhães, lì sono inguardabili.
5: Posso farti una domanda?
6: Sì.
5: Perché ho visto la partita col Marocco. E tu sei un portiere, quindi te lo devo chiedere. Io ho una grande passione per i portieri.
0: Perché sei stato portiere anche te,
5: sì,
0: lo puoi dire. Dai.
5: Scarso, no? Niente. Cioè,
0: Fabio
5: sento,
0: Ferri era un portiere.
5: Mi sento anche in imbarazzo a dirlo di fronte a uno che il portiere l'ha fatto per davvero. Ma secondo te, Alisson Becker lì non ha accelerato un po' troppo l'uscita? Cioè, secondo me, poteva aspettare un pochino a buttarsi così in uscita, anche fuori dall'area.
6: Sì, guarda, sono d'accordo, però lui è stato, diciamo così, invogliato di fare quell'uscita per la mancanza
5: dei due centrali.
6: Lui, secondo me, ha letto che la palla venisse più lunga, alla fine non è venuta e lui è rimasto mezzo alla strada. Però è stato invogliato all'errore, diciamo così, ha portato all'errore per la mancanza di marcatura.
5: Bene, ero curioso perché secondo me appunto c'è la responsabilità evidente dei centrali di difesa,
0: bucata centrale,
5: però secondo me lui poteva aspettare un attimino, però.
6: Sì,
0: Ancelotti secondo te ha responsabilità in queste convocazioni o semplicemente ha cercato di fare il meglio con quello che aveva?
6: Guarda, io ti dico di cuore, l'ultimo colpevole che ci sia è mister, perché lui lavora con quello che può lavorare e ha poco tempo da lavorare. Io dicevo con amici che vi ricordate che negli anni passati, nei mondiali passati, la preparazione della nazionale era un mese. Ora hanno avuto 15 giorni per prepararsi tutti. È pochissimo tempo dopo una stagione pesante con mondiali di club di un anno prima, i giocatori arrivano stanchi, non possono lavorare. Mister ha a pochissime cose, secondo me.
0: Certo, no, no, ma era una curiosità, perché ha visto, noi guardiamo Ancelotti con un occhio di riguardo, perché purtroppo l'Italia è rappresentata solo da lui e da Montella sulla panchina della Turchia, perché poi per il resto purtroppo l'Italia non c'è, e quindi guardiamo con interesse a quello che fa Ancelotti, che per tutto il mondo è un gota, cioè un got per quanto riguarda gli allenatori, e quindi era interessante capire anche qual era il tuo punto di vista. E chi lo vince, secondo te, il mondiale?
6: Guarda, secondo me vince una nazionale europea. Sarà Portogallo, Francia e Spagna.
0: Ecco, bene. Qualcuno stamattina mi ha detto: occhio anche all'Inghilterra, perché partono sempre in sordina e poi possono rischiare di arrivare in fondo. Secondo me non ce la faranno nemmeno a questo giro, però insomma, già lo spunto che possa essere la nazionale europea a vincerlo è interessante. Rubigno, allora, noi chiaramente ti abbiamo chiamato non per parlare del mondiale, ma era molto interessante poterti coinvolgere in quello che è anche l'attualità del calcio giocato. Ma ti abbiamo chiamato per parlare, come sempre, di Fiorentina, e dopo qualche tempo anche per tornare a parlare di Paratici. Noi con te abbiamo parlato intorno a dicembre del suo potenziale arrivo, poi è arrivato, ha aiutato in qualche modo da esterno, chiaramente da dirigente, a salvarsi per quanto riguarda questa stagione nefasta della Fiorentina. Adesso inizia il percorso più complicato, quello della costruzione di una squadra nuova. Ha scelto Grosso sulla panchina, e quindi prima di iniziare anche a entrare nel dettaglio magari su dei giocatori o sul mercato, proprio volevo chiedere: cosa pensi di questo ritorno in patria di Paratici, della scelta di Grosso, di come ha gestito questa prima parte della sua esperienza in viola?
6: Guarda, secondo me lui ha fatto bene tornare in Italia, perché lui, diciamo così, tra i direttori sportivi è un baluardo, è uno che ha vinto tanto con la coppia con Marotta. È uno che capisce veramente di calcio, è molto intelligente a leggere i giocatori che vai a prendere. Sono contento che lui è venuto anche alla Fiorentina, che io per me è una delle squadre più importanti in Italia. È una società incredibile, dopo con l'arrivo di Commisso, che ha fatto tutti i cambiamenti, è ancora più bella, no? Secondo me lui farà bene lì, perché come ho detto, è intelligente, ha fatto già una scelta intelligente a portare Grosso, che lo conosceva già secondo me già da lì dalla Juve, quando erano lì. Sa che Fabio è una persona integra, che sa lavorare bene, ha già fatto la sua gavetta nel calcio italiano, e ora con questa opportunità secondo me faranno tutte e due, faranno molto bene.
0: Ecco, e nel dettaglio su Grosso, te pensi che, diciamo, il passaggio da un allenatore come Vanoli, che ha portato la Fiorentina alla salvezza e che è stato salutato ovviamente con i ringraziamenti doverosi per quello che è stato il suo lavoro, verso appunto Grosso, che è un ragazzo, non è più giovane, perché comunque ha quasi 50 anni, è allenatore già da diversi anni, però viene considerato uno degli allenatori che può portare freschezza, un gioco d'attacco. Tu pensi che sia la volta buona anche per Grosso di uscire da quello che è stato una carriera per ora con alcuni successi, ma sempre in piazze, diciamo, molto piccole o medio piccole, come Frosinone, come il Sassuolo, ha fallito al Lione? Ecco, pensi che possa essere l'occasione giusta anche per lui per uscire da questo primo periodo della sua carriera da allenatore?
6: Sì, io, come ho detto prima, secondo me lui ha fatto la grandezza, no? Lui ha imparato di tutte le sue esperienze, credo che sia ora preparato per arrivare alla Fiorentina. Lui sa la sfida che è, no? Essere un allenatore di una società così importante, e secondo me lui farà valido delle sue esperienze prime. Io sono convinto che lui farà bene, perché lui ha dimostrato con Frosinone, è venuto in Serie A con Frosinone e ha fatto una delle migliori stagioni della Serie B. Sai, anche se è andato a Lione lì, non ha fatto bene, però la storia c'è, l'esperienza c'è, e anche come giocatore lui ha avuto una carriera strepitosa, e sicuramente porterà anche questa cosa sul campo lì della Fiorentina.
5: In collegamento con Rubigno qua su Radio Firenze Viola. ovviamente, insomma, io rimango sull'argomento che mi piace di più. Non posso non fare una domanda anche sul reparto portieri della Fiorentina in vista della prossima stagione, con De Gea, che ovviamente è un veterano, un grande portiere, un giocatore da cui si può imparare anche molto. Però ti chiedo se la carriera di Martinelli fino ad oggi la vedi sui passi corretti, sui binari corretti, se insomma questo prestito fatto alla Samp e questo periodo lontano da Firenze secondo te è stato propedeutico per crescere, per far crescere il ragazzo.
6: Sì, sì, è fondamentale per noi portieri giocare, essere sempre in campo è fondamentale. Tu prendi le misure, la forza del tiro, trovi un altro avversario, trovi un altro collega di squadra che magari è più forte di una cosa, più forte dell'altra. Gli avversari in Serie B sono diversi di quello che prendi in A. È importante questo, è stato importante per lui. Io credo che ora anche è importante la Fiorentina iniziare a preparare un percorso per il prossimo portieri, che De Gea giocherà ancora questa stagione, magari altra, però non sarà un portiere eterno, no? Secondo me ora la Fiorentina dovrà iniziare a preparare il cammino per la sostituzione di De Gea.
0: Ecco, allacciandoci al discorso iniziale sul Brasile e parlando di un giocatore che ovviamente nella Fiorentina è brasiliano e che poteva anche essere tra i papabili per la nazionale, ovvero Dodò, prima ti chiedo perché secondo te Dodò non è mai stato preso in considerazione realmente dal Brasile, pur essendo comunque uno dei terzini destri che potenzialmente poteva stare nel giro della nazionale, e secondo te quanto perderebbe la Fiorentina se come sembra dovesse cederlo quest'estate, anche per un motivo contrattuale? Lui è in scadenza del 2027, il rinnovo è fermo, se non dovesse trovare squadra rinnoverebbe, questo è un accordo fondamentalmente tra le parti, a settembre, però la tendenza è che probabilmente poi lascerà la Fiorentina.
6: Guarda, prima cosa, io sono d'accordo che lui avrebbe dovuto essere in nazionale, perché Wesley è andato via infortunato e la nazionale brasiliana non ha un secondo terzino destro, e lui ora avrebbe fatto comodo in Celotti. Per quanto riguarda la situazione con la Fiorentina, sentirà parecchio, perché lui ora ormai è una bandiera della Fiorentina, un giocatore che ha portato tanto, ha donato tanto alla Fiorentina, e se lui va via, a trovare sul mercato un terzino più o meno con le sue caratteristiche non è così facile. Per questo sarà una tarefa molto dura a Fabio, a Paratici, a Grossi, di trovare un sostituto a lui.
0: Ecco, prima di salutarti volevo farti anche una domanda su Ken, che Grosso ha conosciuto nella sua primissima esperienza da allenatore delle giovanili della Juventus, che ha vissuto un anno difficile, anche di fatto quello che è successo con l'Italia è un qualcosa che lui si porta dietro negativamente nel corso della passata stagione. Un mercato intorno a questo nome che non decolla fondamentalmente, forse perché il mercato internazionale dei club che possono spendere 40 milioni per un attaccante non si fida della sua discontinuità, tu con lui cosa faresti? Con il fatto che Paratici lo conosce bene, Grosso lo conosce, proveresti davvero a trattenerlo un altro anno nonostante i problemi, l'ingaggio che è molto alto rispetto a quella che sarà la media della Fiorentina il prossimo anno, oppure cercheresti in tutti i modi una squadra pronta a darti almeno 40 milioni per fare mercato in entrata, anche cambiando l'attacco?
6: Guarda, difficile venderlo ora a 40 milioni, anche perché, come sottolineato te, non ha fatto una stagione così brillante, no? Né con la Fiorentina né con la nazionale. Per questo non so se ci sono tante squadre in Europa o anche in Arabia disposte a pagare questa cifra per un giocatore che non segna tanto, diciamo così. Secondo me la scelta giusta, come Fabio lo conosce, Paratici lo conosce, Grosso lo conosce, e di cercare di riprenderlo e di ridarle fiducia, di cercare di dare tutte le opportunità possibili per riprendersi, e magari l'anno prossimo, non so quando, a gennaio, cercarlo di venderlo a una cifra una buona cifra.
0: È interessante, gennaio forse sarebbe tosta per la Fiorentina dover cedere magari anche il suo migliore attaccante per doverne trovare un altro, visto che in passato l'ha già fatto con Vlahovic, sappiamo com'è andata, però effettivamente provare a rilanciarlo per capire anche se il suo mercato potrebbe essere di un altro tipo rispetto a quello di quest'estate è un'idea che circola ovviamente anche qua a Firenze. Rubigno, io ti ringrazio tanto, intanto ti auguro un'estate di lavoro proficuo, che vada tutto bene per quanto riguarda la tua professione attuale, e spero di risentirti presto sulla Firenze Viola.
6: Grazie ragazzi, sono sempre a vostra disposizione, è stato un piacere.
0: Grazie mille a Rubigno, con il quale abbiamo parlato chiaramente di Paratici, che conosce sempre la Juventus, ma anche del Brasile, perché no, mi ha colpito il modo netto con cui ha stroncato la propria nazionale. Poi è vero che quando si parla della propria nazionale spesso uno è negativo, no? È difficile. Solo gli inglesi sono quelli, tanto si vince sempre, siamo forti,
5: Beh, però comunque mi pare di capire che in Brasile non ci sia tutta questa convinzione su sta nazionale,
0: no,
5: cioè, la vediamo
0: niente.
5: Più forse in Europa come una nazionale forte che altro, perché in Sud America, in Brasile, insomma, io sentivo anche Falcao che in questi giorni è in Rai.
0: Falcao,
5: insomma, lui trasmetteva questa sensazione che hanno i brasiliani, che comunque la nazionale non sia una di quelle da corsa per vincere il titolo. E io sono abbastanza d'accordo, perché rispetto al Brasile a cui eravamo abituati ai bei tempi andati,
0: Brasile,
5: 2002,
0: Carlos,
5: 98,
0: Ronaldo,
5: 94,
0: Kaká, cioè avevano delle nazionali fortissime.
5: Se te pensi che l'attaccante del Brasile che ha giocato contro il Marocco si chiama Igor Thiago, no? Giusto? Chi è?
0: Igor Thiago.
5: Tutto il rispetto del mondo, Ronaldo, Romario, Adriano, che più ne ha più ne metta.
0: Ronaldinho,
5: sì, ora io avevo citato tre attaccanti.
0: Sì, no, hai ragione, però
5: Ronaldinho è più un Vinicius,
0: un fenomeno.
5: Se vuoi, no, uno è un talentuoso, un triplomane.
0: Però Nesucenci, no, bellissimo, però dico, Ronaldinho e Nesucenci, non ce n'è uno che sta vicino in questa formazione.
5: Tipo, se io penso alla nazionale del 2002, secondo me non ne gioca uno nella nazionale del 2002 di questi attuali.
0: Sì, sono abbastanza d'accordo,
5: cioè,
0: con
5: dalla
0: te.
5: Porta in su, perché Alisson Becker, buon portiere, però secondo me nel 2002 era ancora meglio.
0: Io credo che Ancelotti possa dargli qualcosa di diverso, però per arrivare a vincerlo, a me, anche quando sento dire che il Portogallo può vincerlo, ha un grandissimo centrocampo, roba straordinaria, però non è completo per me per vincere. Io, sai, sono convinto che vinca la Francia.
5: Vabbè,
0: quindi, quello è
5: la nazionale
0: ambizione.
5: Più forte alla vicenda.
0: È la nazionale da battere, però come mi insegni, il mondiale non è che vince sempre la nazionale da battere.
5: E poi l'economista tedesco ha detto Olanda-Portogallo, ricorderai? Ci ha beccato tre volte negli ultimi tre mondiali.
0: Però ha vinto l'Olanda.
5: Ha detto Olanda, Portogallo, la finale vince l'Olanda. Ma io sarei contento, perché sarebbe fra l'altro la prima corona per una regina senza corona, perché l'Olanda comunque è una grande nazionale.
0: Non mi sembra che abbiano.
5: Non credo, anche secondo me non ce l'hanno.
0: A questo giro forse si sbaglia.
5: Vediamo.
0: Tra l'altro mi raccontavano oggi che potrebbe esserci ai quarti Argentina-Portogallo.
5: Mm-hmm.
0: Che, e quando me l'hanno detto, ho detto allora spingeranno in tutti i modi per farle incrociare. Mm-hmm. Perché pensa te, per il mondiale americano, statunitense,
5: Ronaldo
0: la pubblicità che gli porterebbe Last Dance Messi contro Ronaldo, che quella sarebbe poi finito, cioè non è che si può pensare a altri mondiali con uno contro l'altro.
5: Magari il prossimo mondiale del club.
0: Sì, no, non ci credo. Allora, leggo un po' di messaggi?
5: Ma perché no?
0: Anche perché sono tantissimi, quindi è difficile tenervi a bada, e sono felice di questo. Buongiorno ragazzi, infatti Gross ha giocato quest'anno con un terzino bloccato adattato, Valukiewicz, che è un centrale, anche Motta lo faceva a Bologna con Posch, che nasce come centrale, poi spostato a destra, ciao da Max Lagente. Non so quale fosse il riferimento alle nostre parole, ma probabilmente ci sarà un accorgimento anche da questo punto di vista, forse parlando di Dodò, che potrebbe partire. Un altro Matteo, perché sono tanti Matteo che ci scrivono, grandi ragazzi, il grande Le Boschi, Ale della Libertà, Berlinguer ti voglio bene, la sua top 3. Comunque
5: grande Le Boschi è un capolavoro.
0: È un capolavoro alla Pulp Fiction, sono quei film che comunque entrano nell'immaginario collettivo. Prima si diceva I tre uomini e una gamba, no? Che chiaramente nessuno mette
5: nei top 3
0: della propria top 3. Però un po' come i Simpson, ci sono dei film che diventano meme prima che nascessero i meme. Cioè, sono quelle cose, uno, cioè, succede una cosa in redazione. Ah, ti ricordi la puntata dei Simpson dove, oppure la City, come citavo prima, dannati scozzesi hanno rovinato la Scozia.
5: Che è Willy.
0: Te la ricordi, no? Quella citazione, certo. Stefano Cherubini credo non abbia visto una puntata dei Simpson nella sua vita.
5: Questo è un male. Questo
0: una, quante ne hai viste? Le hai visti? Va bene. Non ti ricordi Willy che dice come gli irlandesi e poi gli scozzesi contro gli scozzesi, dannati scozzesi hanno rovinato la Scozia, e lui è scozzese chiaramente, molto bella la citazione,
5: il doppiaggio italiano è sardo.
0: Vabbè, hai visto tutti Winchester e Napoletano. Ognuno c'ha il Lovejoy, c'ha una cadenza strana anche,
5: sì, Lovejoy. Sud Italia non saprei dire.
0: Strana, vabbè, dovevano caratterizzarli, hanno caratterizzati con il nostro dialetto. Allora, Matteo dice, secondo me Antonioni questa volta l'ha fatta fuori dal vaso, si festeggia 100 anni della Fiorentina e non l'anniversario della proprietà.
5: Forse sta pensando un po' come Nanni Moretti. Ma mi si nota di più se vado o se non vado?
0: Bella, è vero, un'altra citazione. Hola cinofili, grande Le Boschi, Apocalypse Now, brutti, sporchi e cattivi. E questo è per quanto riguarda i film. Bella. E poi dice Giancarlo, si tappi il naso e lo faccia per gli ultras e non per la Fiorentina, è commisso, perché lui lo deve a noi. Questo è, lo dice, cioè, il Merovingio
5: lo faccia,
0: Viola.
5: Lo faccia per i tifosi della Fiorentina.
0: Esatto, è un po' quello che dicevamo prima. Marco, American History X, Natural Top. Board Killers, Top. Fight Club, Top. Antonioni, la festa è della Fiorentina, non dei commisso. Poi, se non è andato d'accordo con Cecchigorio e della Valle con commisso, una domanda me la farei.
5: Cioè, con tutte e 13.
0: No, dice, se alla fine ha rotto un po' con tutte le ultime proprietà, probabilmente qualcosa si deve chiedere anche lui. Roberto dice, ecco, dopo l'intervista che ci avete fatto ascoltare, Matucci non lo prenderei più, soprattutto per tenerlo in panchina, forza Viola. Marco dice, la vita è bella, di Benigni, poi gli altri, forza Viola, e grazie per la compagnia che fate, siete fantastici. Ti ringraziamo Marco, però ti do uno spunto. La vita è bella, la prima volta l'ho visto avevo, quanti anni avevamo? 10 anni?
5: Giovanissimo.
0: Perché sarà stato 97,
5: sì,
0: quegli
5: forse
0: anni
5: 98, sì.
0: Ma andrò a controllare, però ovviamente quando l'ho visto da ragazzina alle medie è stato un film che mi ha...
5: Ora mi parti con il revisionismo benignano.
0: 97, non è che ti parto il revisionismo, ma quella, la parte finale mi è rimasta sul gruppo.
5: Perché sono gli americani invece dei russi.
0: Ho capito, ma ti sembra poco?
5: È una favola, ragazzi, è una favola. Poi fra l'altro,
0: per vincere l'Oscar.
5: Assolutamente per vincere l'Oscar. Vuoi criticarlo perché da attore ha voluto vincere l'Oscar, da regista ha voluto vincere l'Oscar? Beh, però ci possiamo, cioè, per carità, è una favola. Tra l'altro, raccontata da Benigni, che non mi pare il più grande, no, nella sua storia, almeno quella che l'ha portato fino alla vita belle, il più grande sostenitore del mondo americano. Anzi, mi sembrava fosse più schierato verso il blocco di Varsavia.
0: Forse è proprio per
5: al
0: quello
5: piano
0: che è rimasta un po' tra i denti come la rucola.
5: Ma oggi c'è un grande revisionismo su Benigni in generale, non so, sui social, cioè tipo quando si parla di persone detestabili si parla di Benigni. Io non ho capito da dove nasce questo trend.
0: Io non mi riconosco in questo, allora, voglio dirlo chiaramente.
5: Qualche giovane che magari ci segue mi confermerà questa sensazione. C'è il revisionismo su Benigni e c'è questa voglia di screditarlo in qualche modo.
0: Ma io per esempio non voglio assolutamente screditare Benigni, e tra l'altro anche quando fa cose culturalmente di alto livello e lo fa per...
5: Sì, a me, ma quella è la fase, ma cioè, un po'
0: sì,
5: più stancato.
0: Più stancato, però lui lo fa come voler riportare anche, secondo me, la televisione ha un ruolo delle volte anche di insegnamento, sì, cosa sì, che sì, nella sua giovane età, quindi negli anni 60, faceva. Cioè, la RAI era insegnava anche al popolo italiano quello che voleva dire la cultura, l'italiano. C'erano delle lezioni vere e proprie negli anni 50 di italiano per chi non poteva essere scolarizzato, cioè, quindi insegnava a scrivere, a leggere, quindi cose che ormai sono lontanissime. Detto questo, vuoi mettere il Benigni di Berlinguer ti voglio bene, o di quando faceva comunque i suoi monologhi legati alla politica,
5: tutto Benigni
0: e quello è il Benigni che ci è entrato un po' nel cuore, anche perché era il più verace, no? Era quello che ci avvicinava un po' di più. Lovejoy parla in catanzarese.
5: Ah, catanzarese.
0: quindi come
5: gemellato
0: come
5: la Fiorentina,
0: è gemellato con la Fiorentina, quindi viva Love Joy.
5: C'è sempre un monte di problemi però Love Joy
0: ce l'ha sempre, anche no, perché c'ha Flanders a rompergli le palle. Va bene, il ciclone, il principe cerca moglie, Berlinguer ti voglio bene.
5: Un podio un po' particolare però comunque
0: no, il principe cerca moglie è una scelta molto personale, sì, ed è per me mi diverte anche perché abbiamo parlato del top 3 personale, quindi ci può essere qualsiasi cosa,
5: assolutamente
0: non per forza il film capolavoro,
5: no,
0: se arriva un'offerta sopra i 40 milioni
5: devi vedere ancora il terzo nuovo film
0: di?
5: Devi dire ancora il tuo terzo
0: hai
5: film.
0: Ragione, se arriva un'offerta sopra i 40 milioni Fagioli saluta e con quei soldi si compra
5: la luna,
0: no, appunto, non c'è più niente. Simone Romano prima dice: in questi anni la Fiorentina ha sempre lavorato poco con gli svincolati, comparateci, secondo voi cambierà qualcosa? Poco, comunque De Gea l'ha preso da svincolata addirittura un anno dopo
5: anche Buonaventura,
0: Ribéry, Buonaventura
5: come svincolo,
0: poi aspetta che ne stavo pensando Boateng.
5: Uno di quelli meno ricordabili, però sì.
0: No, però Buonaventura, De Gea, buone chiamate, Ribéry una chiamata che purtroppo è andata non a buon fine come speravamo.
5: Boateng.
0: Però qualcosa ha fatto, certo. Il problema di lavorare con gli svincolati è che di solito sono svincolati a un'età matura.
5: Sì.
0: E poi gli devi dare tanti soldi, perché non paghi il cartellino e quindi pretendono di avere più soldi. Poi per i film ci dice Leon, chiamata particolare, i sette samurai e Blade Runner.
5: Senti, Samurai è proprio da cinefilo,
0: eh sì, perché è un film che viene riconosciuto dai amanti del cinema come uno dei migliori, se non il migliore film della storia. Ho letto spesso che è uno dei considerato nei top 3 proprio qualitativamente, sì. Però non è molto fruibile, diciamo, per l'utente medio. È molto
5: roba
0: di nicchia.
5: Piace a Tarantino.
0: Eh sì, molto di nicchia. Buongiorno ragazzi, come film Invictus per la mia passione per il rugby, Il pianista sull'oceano e i film di Lana Rhodes per gli intenditori. Va bene. Questo è Riccardo da Fibbiana. Alessio da Campi dice: ma nessuno dice amici miei? Sì, l'hanno detto. Paola dall'Isolotto: Antonione è stato invitato da Uomini Nuovi, se lui vuole avere rancore anche per loro che non c'entrano nulla, stia a casa. Spero non si, poi dopo dice: spero non si riparta da titolari come Comuzzo e Pongracic, che è una difesa allucinante. E chiude con il suo trittico, che è un trittico molto pop, ma che comprendo e penso che sia anche giusto. Grease.
5: Ok.
0: Che comunque è un altro dei film che viene citato, rifatto al teatro in tutte le lingue.
5: Sì, sì.
0: Titanic.
5: Tu così mi mozzi il fiato. Ma mia mamma mi ha portato a vederlo una volta, ma ha obbligato ad andare.
0: Non vedo che non ha incontrato il tuo favore.
5: No, è un film per la mia mamma.
0: Titanic.
5: Film per le mie
0: mamme
5: fidanzate del passato.
0: E Ghost.
5: Film per le mie per la mia fidanzata attuale.
0: Vedi? Vabbè, però Paola all'Isolotto.
5: Paola. C'era infatti un tocco
0: femminile. Ci sta.
5: Brava,
0: infatti,
5: Paola, sei una grande.
0: Va benissimo. Come serie TV per me X-Files era il top, accattivante, faceva entrambe le fasi. Bella anche questa cosa, che faceva entrambe le fasi. Vabbè, qualcuno vuole sonire il culo, l'hanno detto in tanti. I Goonies, Animal House, sono i due di Lorenzo CDP Ugnano. Animal House, tanta roba.
5: Toga. Che poi, scusami, ma è in Animal House che cioè io non lo so, questa è una cosa, è un buco della mia cultura. Prima diceva Matteo che siamo ignoranti e quindi forse è vero. Ma il famoso detto è: quando il gioco si fa duro è lì che i duri cominciano a giocare. Viene proprio da Animal House, perché io l'ho sentito citato lì.
0: Ma forse era già usato o e loro lo usano.
5: Non lo so. Comunque nel caso,
0: è nato prima l'uovo o la gallina?
5: Non di sicuro Belushi.
0: Bene, questo lo possiamo dire. Detto ciò, io ascolterei l'intervista che ha realizzato ieri sera il dottor Fabio Ferri con un allenatore di Serie A che è Massimiliano Alvini, allenatore del Frosinone, che è appunto arrivato con la conquista, diciamo, della promozione ad allenare in Serie A la prossima stagione. Personaggio molto particolare, anche un po' istrionico, verace sicuramente.
5: Partito dai dilettanti,
0: arrivato in Serie A come altri prima di lui, ma comunque sempre meno riescano a fare questo percorso. Quindi ce l'ascoltiamo e poi rush finale con tutti i vostri messaggi, i vostri audio, dai.
2: 14esima edizione del premio AIAC e tra i premiati qua nella regione toscana c'è un allenatore toscano che anche nel corso del suo discorso di ringraziamento ha detto: io vengo da qua, vengo dal calcio dilettanti, vengo da questi amici toscani che conosco tutti uno a uno. Massimiliano Alvini.
7: Sì, sono venuto con piacere perché anche se ora sei in un pochino in un posto diverso, però sono partito da questo mondo qui, quindi sono venuto con piacere. Rappresento poi sono, fa parte anch'io dell'associazione, sono anch'io allenatore, quindi sicuramente mi ha fatto piacere venire qua.
2: Il mondo dei dilettanti ha formato tanti allenatori che poi sono riusciti anche a arrivare tra i professionisti. Ci sono tanti esempi anche illustri, soprattutto toscani, mi viene in mente ovviamente lei mister, ma anche Maurizio Sarri e tanti altri ancora che sono arrivati fino alle massime categorie. Che cosa hanno gli allenatori toscani in più degli altri?
7: Abbiamo carattere, siamo tosti a noi, ma forse io per modo di dire penso di aver avuto più fortuna di qualche altro mio collega che non ce l'ha fatta, qualche altro allenatore che negli anni 2000-2010 ci incontravamo promozione in eccellenza, e quindi questo forse, ma abbiamo forse anche l'influenza di Coverciano. Io considero la scuola molto formativa, a differenza di quello che pensano in tanti, perché ho fatto tutti, noi abbiamo fatto tutto il percorso e per me è servito tantissimo. E quindi, però noi toscani abbiamo carattere, dai, o toscanacci. Quando vado in altre regioni dicono toscanacci, sì, siamo toscanacci.
2: Con orgoglio.
7: Sicuramente, quello è sicuro.
2: Quest'anno una cavalcata in Serie B, la promozione ottenuta per tornare in Serie A. Innanzitutto parto da: è il successo, la gioia più bella della carriera questa?
7: Sì, sì, questa è la vittoria più bella. È come anche il triplete col tutto qua nel 2010, è molto, rimane dentro, o la vittoria della playoff con la Reggiana, ma sicuramente vincere la B, andare in Serie A è molto significativo per il percorso poi di un allenatore. Sicuramente sì, è bello.
2: Che bestia è la Serie A? L'ha conosciuta con la Cremonese, adesso ci ritorna con un percorso diverso, con una società diversa, il Frosinone.
7: La Serie A è diversa rispetto, è un po' diversa, molto diversa. Per me si è chiuso un percorso lungo di 25 anni attraverso tutte le categorie, ecco perché sono qua anche, e ora vediamo di determinare anche in Serie A di poter fare un buon lavoro anche lì, considerando poi il valore di quello che trovi delle squadre. L'idea è quella di determinare e fare bene anche lì sopra.
2: Quest'anno allenerà al Franchi contro la Fiorentina, che quest'anno ha rischiato la retrocessione. L'ha sorpresa un po' questa stagione della Fiorentina?
7: Noi giochiamo a Firenze, mi sembra il giorno del centenario, quindi 3 anni fa con la Cremonese alla prima giornata, quest'anno alla seconda. L'altra volta con la Cremonese fu,
2: me lo ricordo, all'ultimo istante,
7: secondo, in 10, una grande partita,
2: errore del portiere.
7: Speriamo per noi possa essere diverso, per i tifosi è sicuramente bello giocare al Franchi sempre, e comunque vediamo quello che succede. Ormai il passato è andato, quindi non dobbiamo guardare indietro, e quindi anche per la Fiorentina guardare avanti.
2: Che stagione sarà allora?
7: Positiva, sicuramente, sicuramente ci sono idee valide.
2: L'ultima sul mondiale, perché lo stiamo guardando un po' tutti con la lacrimuccia legata al fatto che non possiamo vedere l'Italia per la terza edizione consecutiva partecipare. Innanzitutto la domanda è: su cosa si può fare per di qui a 4 anni provare a tornarci al mondiale? Poi lo vince questo mondiale?
7: Ah, chi lo vince non posso sapere. Mi auguro che possa vincerlo un allenatore italiano, quindi Carlo, sicuramente.
2: Quindi Brasile?
7: Sì, mi piacerebbe. E non siamo così scarsi come si dice, assolutamente, assolutamente, ma anzi c'è troppa negatività intorno al calcio. Sicuramente ci sono delle cose da migliorare, ma non siamo così negativi a livello di... C'è da migliorare il trapasso, il passaggio che va dalla primavera alla prima squadra, perché a livello di settore giovanile siamo al top. Chi dice il contrario non è documentato. Siamo in cima nelle graduatorie di tutte le nazionali, abbiamo vinto l'europeo una settimana fa, ora andiamo al prossimo con l'Under 19. Non abbiamo problemi lì, ci vuole un attimo più di coraggio nel lanciare i giovani, che ce l'abbiamo, quest'anno il Frosinone ha vinto con tanti giovani, anche tanti italiani. Ci vuole da parte nostra un po' più di coraggio, perché ci sono i giocatori e noi in Italia non siamo assolutamente scarsi, assolutamente. Abbiamo la scuola migliore degli allenatori, e non lo dico io, lo dicano chi viene a parlare, quando, se viene Scaloni che ha vinto il mondiale dice che la scuola italiana è la migliore, se vengano gli altri e ce lo dicano, non siamo così scarsi, c'è da migliorare alcune cose e spero che sia arrivata l'ora di fare e non di dire.
5: Grazie mille, coach Massimiliano Alvini.
7: Grazie.
0: L'ora di fare e non di dire, ha detto in modo molto schietto, ma è una verità quella che dice Massimiliano Alvini, che si giocherà comunque una bella fetta di carriera con questa promozione e conferma al Frosinone in Serie A. Allora,
5: vai.
0: Detto questo, abbiamo 27 minuti abbondanti,
5: mezzo,
0: cioè 23:38,
5: no, occhiali neri.
0: Questo però so, però non è quello che ci riguarda in questo momento, però lo puoi dire, e per ascoltare i vostri messaggi e leggerli. Quindi, siccome anche Stefano Rubini sta facendo il suo giochino, no, perché poi vuole la raffia finale, se no gli si leva il suo protagonismo quotidiano, allora ne ascoltiamo due e poi leggo un sacco di messaggi.
8: Ciao Simone da Firenze.
0: Ciao, ciao Simone.
8: I miei tre film vi direi Silenzio degli Innocenti, I Soliti Sospetti,
0: tutti thriller,
8: e l'ultimo sicuramente uno di Tarantino, vi dico Kill Bill.
5: Vai.
8: Ma ne potrei dire altri 4 o 5. Buona giornata,
0: quindi
8: buon
0: tutti
8: lavoro.
0: Fondamentalmente,
9: allora, ragazzi, caro Fabio, non sono d'accordo, perché sinceramente a me Fabian, punto di vista personale, si intende, non mi ha fatto vedere niente.
5: No, sono d'accordo.
9: Né inserimenti, né una caratteristica precisa, né interdizione, né tecnica individuale. Cioè, io magari quest'anno sarà stata una situazione particolare, ragazzi, ma siamo arrivati dai punti dove non stoppava un pallone. Cioè, stoppava il pallone andava a 2 metri. Quindi io lo darei, non lo venderei, lo darei in prestito in una squadra che mi garantisca la titolarità del ragazzo per dargli valore, e poi l'anno prossimo sì, decido cosa fare, ma quest'anno io non mi posso permettere certi rischi. Quindi in un centrocampo che vuole migliorare soprattutto dal punto di vista tecnico, io Fabiano lo vedo. Vi chiedevo su 1AI cosa c'è di vero secondo voi. Secondo me è un bel centrocampista, anche di rendimento.
0: Allora, su Fabian, se vuoi rispondere.
5: Vabbè, io le qualità potenziali che vedo in Fabian le ho viste soprattutto nella precedente esperienza di carriera con il Bologna, quindi sì, facevo riferimento a quelle qualità che ha mostrato a Bologna e che non ha mostrato a Firenze.
0: E invece su una io ti dico che quello che so è che la Fiorentina lo seguiva già
5: da
0: in
5: tempo.
0: Passato, che anche quando l'ha incrociato, se vi ricorderete, col Panathinaikos, con Palladino in panchina, ci aveva buttato un occhio di riguardo. Infatti fece 2 partite buone, per non dire ottime, prese anche il rigore che riaprì il discorso nella partita di ritorno, finita 3-1 dopo il 3-2 dell'andata conquistato dai greci. Però ecco, da qui a dire che è un
5: obiettivo,
0: no, obiettivo, sai, obiettivo vuol dire tutto e niente. È un giocatore della Fiorentina, di cui la Fiorentina è interessata, a cui la Fiorentina è interessata. C'è il mondiale di mezzo, che è lo sparacchio vero, perché se non avessi giocato il mondiale,
5: tanto,
0: no, è con il Girona retrocesso, sicuramente il suo valore del cartellino, certo, sarebbe diminuito, certo, molto. Il problema è che, insomma, il mondiale non è, lo vedono tutti, non solo la Fiorentina.
5: Contro il Brasile ha giocato benissimo, questo si può dire, è stato probabilmente uno dei migliori.
0: Poi la fratellanza, God is a Bullet, o Bullet, anzi forse poi Bullet, e Watchmen.
5: Watchmen è un
0: extra
5: capolavoro.
0: Arrapao, questi sono Arrapao, i film di Maurizio Marradi. Bronx, Excalibur, La casa con le finestre che sorridono, questo è Marco. Belle chiamate dal nostro grande Marco, che saluto. Marco è un grande allenatore di rugby, devi sapere, quindi lo abbraccio veramente forte, perché è una persona strepitosa come tutto il gruppo del Mugello.
5: Grande.
0: Perché sono mugellani,
5: è
0: dice,
5: chiaro,
0: no?
5: È chiaro,
0: però
5: è chiaro,
0: ecco, quindi gli voglio un gran bene. Buongiorno, da amante di Totò dico la banda degli onesti, Tartassati, Todò Diabolo. Questo è Marco Forza Viola.
5: Trittico.
0: Ma a nessuno piace Donnie Darko?
5: carino.
0: A me non piace. Poi
5: molto chiacchierato, perché ti ricorderai c'era la storia dell'incidente aereo e il film uscì poco dopo, poco prima della storia delle torri, delle due gemelle, delle torri.
0: Signori, vi chiedo, la seconda divisione spagnola com'è rispetto alla primavera? Cioè, si dice che manca un anello di connessione tra la primavera e la Serie A, che potrebbe essere risolto dall'Under 23. Quindi vi chiedo se la B spagnola possa essere questo anello di connessione, oppure è più alto, più a livello di primavera. No,
5: no,
0: la seconda divisione, tra l'altro, secondo me è un bel campionato, un campionato di valore, con squadre anche discrete, quindi no, è un buon passaggio assolutamente. Buongiorno, Ndur fa qualche gol ogni tanto, ma non può essere un giocatore di calcio, basta vedere come corre, anche solo 13-14 minuti, milioni sarebbero un miracolo. Lo stesso per Fortini, via aria, non sono giocatori di pallone. Questo è Francesco da Viale Guidoni, che è netto nei confronti di Ndur. Mirko da Firenze, Red Dragon, Zodiac e Nella morsa del ragno.
5: Tutti film che farei fatica a vedere, ma per quell'aspetto di tensione che non mi farebbe tenere gli occhi aperti.
0: Ma Zodiac non credo che ti possa far paura, in senso paura.
5: Beh, Zodiac.
0: Un bel film. Comunque. Zodiac è un bel film. Un ottimo Robert Downey Jr., fortunatamente fuori dalla parte di Iron Man, e bello. Cioè, un film interessante. No, non è un film che reputo nella storia del cinema, però è un bel film.
5: Gran cast, però.
0: Sì, gran cast.
5: C'è Raffalo, c'è Gillian.
0: C'è Killian anche. Sì, è lui Zodiac. Quando il gioco è si fa duro e duro, cominciano a giocare, è attribuito al coach di football americano Frank Leahy, detto nel 54 a supporto di Eisenhower.
5: Grazie.
0: Poi Ciclone Scarface, il padrino. Dark Slice, il quarto tipo, e i gol di Batistuta. Questo il gol di Batistuta è un bel film, in effetti. Purtroppo ce lo ricordiamo, con un film ormai molto datato. Ciao ragazzi, sette anime, Equalizer, tutti e tre, e ogni maledetta domenica. Allora, per me i film sono Il Miglio Verde, Quella Sporca Dozzina e Ovo Sodo. Ovo Sodo bello. Poi ancora avanti, non dovete dire che i film che hanno citato altri per voi sono una cosa terribile, perché
5: questo ci penso io a dirlo.
0: No, questo al massimo ci penso io, ma soprattutto ognuno ha i suoi gusti, e si è detto i tre film a cui sei più legato,
5: non,
0: che
5: i, visto film più belli.
0: Non i film più belli. Chiaro. Più belli, ognuno si fa più la sua classifica.
5: L'ho detto io, non importa.
0: Esatto,
5: voi.
0: Esatto. Gianni dice Giù la testa di Sergio Leone,
5: tanta roba.
0: Marco da Pistoia, Rocky 4, Braveheart e Fuga per la vittoria.
5: E 4.
0: Ma che ne so, chiedi a lui. Poi
5: Fuga, anche Fuga per la vittoria è gettonato,
0: Sì.
5: No, è vero che tanti.
0: È un altro film meme. Di quelli, uno cita per, ti ricordi, la rovesciata di va bene. Milagro, Il Miglio Verde, Berlinguer ti voglio bene.
5: Anche Il Miglio Verde, vedi, seconda citazione.
0: Poi Paolo Isotto dice che comunque c'è anche Seven.
5: Bello, bellissimo Seven.
0: Michele cita Cicciolina e Moana e Mondiali, che comunque hanno il suo genere. Via col vento, se non è già stato detto. Luca, no, non è stato già detto. Via col vento, anche questo è un po' datato.
5: No, un bel film.
0: Storico, francamente, me ne fischi. No, non è quello. Vabbè, Pulp Fiction, Amarcord, Nuovo Cinema Paradiso. Questo è uno dei tanti Max.
5: Tanta roba,
0: Il Buono, il Brutto e il Cattivo, Interstellar, la trilogia originale di Star Wars, Fabrizio da Monsummano. Poi
5: Star Wars è roba per il direttore Loreto, dai.
0: Ma questa forse
5: è un grande appassionato.
0: Sì, ci sono più appassionati di lui della redazione. Sì,
5: più malati di
0: Tommaso
5: te.
0: Maschi, Luca Baggellini, sono più malati di lui. Apocalypse Now, I Guerrieri della Notte, Odissea nello Spazio. Amatucci, e il quarto film è Amatucci lo terrei. Questo è Alessandro Viola. Poi Amatucci fa, non vi dico che cosa, secondo Matteo Viola, quindi da Matteo a Matteo. Amatucci è un giocatore concreto e intelligente. Tra l'altro è un regista puro, al contrario di Fagioli, che è adattato al ruolo. Questo non vuol dire che Fagioli è scarso, ma piuttosto Amatucci potrebbe prendere quel posto, riportando Fagioli al suo ruolo originale di mezzala. Comunque, io l'ho visto giocare alla Spalmas e parlo con cognizione di causa. Grande recuperatore di palloni, nella gestione della palla è intelligentissimo, non la perde mai. Questo è Cristiano da Sarajevo, dal nostro osservatore nel mondo, quindi molto attento. Io sono molto attento. attento a quello che ci dice. Sta arrivando una quantità di messaggi, non so
5: Gattuso
0: come faremo.
5: Gattuso è un regista, cioè, se sei il piccolo Gattuso non è un
0: è una via di mezzo, esatto.
5: Sa fare tutte e due le cose, magari.
0: Sa fare tutte e due le cose. Gattuso comunque si parla di un livello per la nazionale, quando era nel suo prime, cioè, di grande livello.
5: Però, grande interditore.
0: Addirittura?
5: Costruttore. Vai.
0: Va bene, vai, vai.
10: Buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Va bene, via, oggi niente Fiorentina, si parla di cinema.
0: Sì, sì,
10: sembra,
0: sì,
10: di capire.
0: Si,
10: insomma,
0: fa cinema oggi.
10: E comunque io dico, hai numero uno Forrest Gump.
5: Oh, bello.
10: Numero due Braveheart. Numero tre Opera senza autore, se non l'avete visto guardatelo, è bellissimo.
5: Ok.
10: E poi le due trilogie, ma anche se ce ne sarebbero altre,
5: quella del dollaro,
10: trilogie Guerre Stellari, no, più che una trilogia. E Il Signore degli Anelli.
11: Buongiorno ragazzi, no, riguardo

0: che anche se fanno bene in Serie D, comunque la Serie D non è la Serie A. La realtà è che quando dici va mandato a giocare è perché non è buono, perché se no lo faresti giocare in Serie A, come è successo a Chiesa, come è successo a Bernardeschi, come è successo a Vlahovic. Questa è la realtà.
1: Beh, è uno spunto da accogliere.
2: Poi non è che tutti sono pronti nello stesso momento. C'è chi deve fare dei giri assurdi prima di ritornare in Serie A, c'è chi invece è pronto per giocarci subito.
1: Da chi si compra e chi si guarda, questo è Mattia. Rocky 4, il primo film visto al cinema con mio padre.
2: Ecco,
1: no, questo è un altro, vedi, però smuove le coscienze. I Guerrieri della Notte, che chiamata, me lo riguarderò nei prossimi giorni. Vedi, noi facciamo cultura, ragazzi, è inutile.
2: Guerrieri.
1: Cultura pop. Poi Sicario, La ragazza del treno, I guardiani del destino. Amo Emily Blunt, si capisce? Si capisce.
2: Si capisce.
1: Comunque io non mi elevo a grande esperto, ma Kendur quando giocava non gliela levavi mai di piedi, era una qualità che si notava da subito, oltre che un ottimo tiro da fuori. Poi se diventerà molto forte non lo so, ma le qualità le ha. Questo è Paolo che risponde forse a quello che veniva detto da un altro ascoltatore prima. The Snatch, The Life of David Gale e Fight Club, Niccolò da Grassina. Poi con la colonna sonora più bella di sempre, se non tra le prime tre, C'era una volta in America. Sì. Questa è Andrea. Buongiorno a tutti, Bianco, Rosso e Verdone, Fracchia, La Belva Umana, Un giorno di ordinaria follia, poi Terrei, Ranieri e Comulso, i resti tutti via. Vedi, fa
2: Ranieri
1: anche la rima.
2: Comulso.
1: È incredibile.
2: Sei ancora in debito un film, mio mio.
1: Sono ancora in debito un film. Vorrei fare un cambio al posto di Prestigi, L'ultimo Samurai. Bene. Buongiorno, Il cuore viola, La vita è bella, I cannoni di Navarone. Questo è Sergio. C'era una volta in America, Cinema Paradiso, Cicciolina vai in montagna. Sto Aldo dalla Palma,
2: bella roba.
1: Stefano dice: non è che Antonio non sia stato invitato, Antonio non è stato invitato in modo secondo lui adeguato ed è diverso.
2: No, infatti l'abbiamo detto, stato invitato, e anche l'articolo che parlava di questo lo riporta.
1: Il presidente del Borgorosso Football Club,
2: grande Alberto Sordi.
1: Castaway, Seven, il migliore allenatore del pallone, ovviamente non il 2, Luca D'Assesto. Vento di passione, questo è Massimo. American History X, L'ultimo Samurai, Transpotting, Shining, Terza arancia meccanica, i film per me sono Pulp Fiction, Miglio Verde e Il silenzio degli innocenti. E poi il Costa ci va. La chiosa così,
3: il Costa. Il Costa ci va.
1: Capito? Voi sei prontissimo, mi piace
2: forte.
1: Fare così. Stefanino è forte. Vuoi fare un altro intervallo prima della raffica? Ne vuoi mandare un altro, altri due? Dai.
4: Buongiorno Radio Firenze Viola. Su Amatucci con me sfondata una porta aperta, perché è 3 anni che lo dico che dovrebbe giocare nella Fiorentina. L'ho seguito a Terni, a Salerno e quest'anno in Spagna. Giocatore che negli ultimi 3 anni ha sempre fatto il titolare in stadi dove fanno 20-30 mila persone, è prontissimo per giocare, ha 100 partite da titolare negli ultimi 3 anni, non è che vende la primavera. A me mi dà noia quando si accosta Amatucci agli altri giovani la primavera. Amatucci è Amatucci, lui è un giocatore fatto e finito, non c'entra nulla con i giovani della primavera.
5: Ciao ragazzi, i 3 film sono Una notte da leoni, Schindler List e Amici miei.
1: Basta
5: Forza
1: proprio.
5: Viola, Gianni da Rifedi.
1: Si passa dai ridere ai piangere,
2: Una
1: giustamente,
2: leoni,
1: giustamente, come se non ci fosse un domani. Ragazzi, comunque siete troppi e quando si parla di temi che non riguardano per un cavolo la Fiorentina siete più scatenati che mai. Va bene, noi ci divertiamo così.
2: Chissà come mai
1: in un periodo come questo. Fuga per la vittoria, Ben-Hur. Che chiamata Ben-Hur
2: per cuori forti.
1: No, Ben-Hur quando ero piccino e lo davano in televisione, era uno dei pochi film che mio babbo mi diceva: vabbè, si guarda Ben-Hur, che durava tipo 7 ore e mezzo, però lo riguardavo sempre.
2: 155 volentieri. Oscar, penso.
1: Però un grande film. Massimo l'esperto, L'opera omnia di Hedwig Fenech, molto bene. Il laureato sulla testa, questo è di Stefano. Vanishing, ma in versione olandese, senza lieto fine, paurissima. Questo è Mr. Schadenfreude, ovvero Damiano.
2: Questa è una chiamata tosta.
1: Tosta. Tutta colpa del paradiso, Francesco Muti, Ornella Muti, Paola Concordia Sagittaria. Va bene. C'era una volta in America, Pulp Fiction, Frankenstein Junior, Zodiac, ottimo film, meglio della saga del mostro di Netflix, immagino sia la saga. Il quarto tipo mi fece stracacare sotto dalla paura, veramente inquietante. Questo è Adrian. Uno, Mercoledì da Leoni, Le ali della libertà, C'era una volta in America, questo era Francesco dalle Azzorre. Forrest Gump, Il cavaliere oscuro, C'era una volta in America. C'era una volta in America, va forte.
2: Cavolo, C'era una volta in America.
1: Ah, dice, è un bel film,
2: Sicuramente è meglio di Avatar, anche, che non mi pare sia stato
1: citato. Secondo me è anche meglio di Gladiatore 2, però va bene.

0: Penso di sì, non l'ho visto, ma penso di sì.
1: Ciccioline Moana Mondiali cool, è un film cult. Un saluto da Alex il Boscaiolo. Totò Truffa 62, non ci resta che piangere. La corazzata Potionkin, che è una cagata pazzesca. Questo lo dico io. Poi
0: gli stivali del soldato, la carrozzella del bambino.
1: Senti, sei pronto? C'è roba forte o... vabbè, roba molto forte. Va bene, noi si prende. Vai, scarica.
2: Buongiorno ragazzi, ho sentito dire che giovedì ci sarà una conferenza stampa focale. Io mi accontenterei non fosse fecale, esatto, come invece di solito diciamo. Sono. Speriamo bene, eh?
3: Ma che la bozzata di parlare di film.
4: Sì, Pietro, hanno detto di Indiana Jones, ma non metto una battuta a fatti. Però quando tu ti vesti al posto della frusta di Indiana Jones, una bella frusta e pane, sai?
1: Però non fa male come la frusta di Indiana Jones.
0: No, fa bene.
1: E soprattutto non puoi utilizzarla come la frusta di Indiana Jones, perché la usa anche per lanciarsi, cioè difficilmente la usa per combattere. Invece la baguette, la frusta di pane, per darla in capo a Fabio Ferri.
0: Non fa, rumore della frusta.
1: Non fa così, vabbè. Comunque, amici miei, hanno detto in tanti, una poltrona per due.
0: Bellissimo, capolavoro.
1: Gola profonda e un borghese piccolo piccolo. Comunque, ragazzi, siete pazzi, pazzi, pazzi. Da casa, dalle finestre che ridono, non sorridono, Marco il moviolista. Bene. Il sorpasso, film perfetto.
0: Vabbè.
1: Comunque si potrebbe leggere qualsiasi cosa. Trainspotting, il cavaliere oscuro, Interstellar, Dur fuori, cioè si passa da così. Il prossimo quesito potrebbe essere il primo film visto al cinema, bello, si farà nella prossima puntata con Fabio. Il nome della rosa, non lo puoi dire oggi perché sennò si brucia anche il tema.
0: Però lo so.
1: Il gladiatore balla coi lupi, Bastardi senza gloria, Il laureato, poi vediamo. Ragazzi, si starebbe qui tutti i giorni con voi, è incredibile come non ve ne freghi un cazzo della Fiorentina, ve ne freghi solo dei film. Homeland, serie capolavoro, anticipatrice di cose successe realmente. Fauda, anche quella ottima. Breaking Bad, eccezionale, forse il finale è un po' troppo esagerato.
0: Si è preso un po' gli schiaffi in faccia qua,
1: Perché
0: dicevi no, le serie, però le serie,
1: ognuno c'ha la sua versione.
0: Le serie.
1: Guarda, gli do una sediata in testa a proposito di serie.
0: No, le serie non sono capolavori.
1: Comunque,
0: sono,
1: guarda, ti do anche l'ultima parola. Hai fatto il tuo sketch. 11:58, dobbiamo chiudere.
0: Dai.
1: Grazie a Fabio Ferri.
0: A te, Pietrone.
1: Grazie a tutti voi per questa gloriosa due ore di. Sì. Siamo da Oscar.
0: Da Palma d'Oro
1: a Cannes. Adesso c'è Viola Amore Mio, come sempre, con Lorenzo Marucci. Oggi siamo a martedì, quindi Tommaso Borghini. E ovviamente ci sentiamo poi nel corso della giornata. Oggi anche primo spunto di un Dinardo in un orario diverso, dalle 19 alle 20. Preparatevi, perché sarà una cosa molto estiva quella del Dinardo versione serale. Aperitivo. Ciao!
0: Avatar è un film orribile.

0: Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, Giacomo Galassi che vi parla. Oggi è martedì, normalmente è la giornata di Costantino Nicoletti, ma abbiamo deciso di alzare un po' il livello, non che ci volesse molto, e c'è Angelo Giorgetti con noi. Ciao Agio.
2: Ciao ragazzi, io mi dissocio assolutamente da quello che hai detto.
1: No, anzi,
2: sul
1: ti dirò di più.
2: Costantino,
1: hai una grande responsabilità,
2: che spero ci stia ascoltando.
1: Gli ascoltatori ormai sono molto legati all'appuntamento
2: al martedì.
1: Del martedì, sì,
2: abbiamo due stili diversi, però.
1: I pazienti di San Salvi, tutti coloro che sono ricoverati in qualche reparto di psichiatria hanno delle altissime aspettative.
2: Costa, mi dissocio, sappilo subito.
1: Costantino che verrà domani, perché insomma Angelo ci ha chiesto un cambio, si può chiedere, si può dire. Costantino ha accettato,
2: grande Costa, grazie.
1: Dietro l'autopagamento di una cena in un locale alle pendici di Fiesole, come dice sempre lui, o in qualcuno dei mille ristoranti da cui Costantino regolarmente va a scroccare. Angelo Giorgetti, allora prima saluto Stefano Cherubini a curare la parte tecnica. 348 751 3933, come sempre il numero per mandarci WhatsApp scritti oppure vocali, 055 77 111 71, per chiamarci ed essere messi in diretta con noi in giornate che non ci raccontano proprio, come dire, un calciomercato scoppiettante da parte della Fiorentina. Ieri in chiusura di trasmissione mi sono reso conto di come cambia il mondo nel giro di un anno, Angelo, perché un anno fa eravamo qui a leccarci le ferite dopo quello che era successo con Palladino. La Fiorentina stava per trovare l'accordo definitivo con Stefano Pioli, c'era la questione legata ai tanti rinnovi dei riscatti, cioè per quanto riguarda Gudmundsson, i rinnovi invece per quanto riguarda David De Gea. Invece oggi al 16 giugno, con un nuovo direttore sportivo, le acque sono piuttosto calme. Ora, la notizia di oggi è che giovedì ci sarà questa conferenza stampa alle 11 con Alessandro Ferrari e Fabio Paratici, che relazioneranno, credo, su quello che è successo in America. Ora ci dirai tu che cosa ti risulta, e poi magari ci daranno anche un'idea su quello che sarà l'estate, che si dovranno aspettare i tifosi della Fiorentina. Partiamo da qui, perché poi con te, Angelo, non posso esimermi dal buttarmi a capofitto sul tema Giancarlo Antoglioni, che oggi è emerso un po' a sorpresa per le dichiarazioni dell'unico 10, che insomma ha fatto capire di non al momento essere intenzionato a rifiutare l'invito da parte della Fiorentina di partecipare al centenario. Prima, che cosa emerge da quanto è accaduto negli Stati Uniti e qual è lo stato dell'arte in merito ai movimenti della Fiorentina?
2: Beh, intanto parto da quello che hai detto prima, cioè che com'è cambiato il mondo viola rispetto a un anno fa, nel senso che non ci sono notizie per ora e stiamo aspettando questa conferenza stampa. Io dico che è cambiato un po' il mondo anche intorno a noi, nel senso, e parlo di calcio ovviamente, perché se te pensa al Milan, come in quali condizioni è ridotto, no? Che dovrebbe prendere come allenatore
1: a questo punto
2: Amorim,
1: si solo
2: però manca il direttore sportivo. Pensa alla Juve, che aveva confermato anche con lì e poi dopo praticamente l'ha licenziato tre giorni fa, prendendo il direttore sportivo o comunque il factotum del Sassuolo. Quindi insomma tante società sono un po' a galleggio. Detto questo, sulla Fiorentina posso dire che è stata molto brava a mantenere veramente un grande silenzio su quello che è successo negli Stati Uniti, un po' per creare anche l'evento, no? Quindi siamo tutti in attesa di capire quello che succederà giovedì, perché parleranno il direttore generale e il nuovo direttore sportivo, sul quale tante speranze sono riposte. Quindi io non mi scandalizzo su questo, cioè se la Fiorentina riesce a stabilire un'altra linea di comunicazione che le permette di fare quello che vuole senza che si sappia in giro, a me non interessa.
1: La linea di comunicazione di cui parli è il silenzio, cioè tenere sotto traccia tutto quello che viene
2: tutto
1: fatto.
2: Tutto quello che interessa non si sappia, perché no? Io sono un'azienda e non voglio che certe cose sappiano, perché voglio, diciamo, dietro le quinte agire come mi piace e come mi pare, per avere anche dei vantaggi, no? Perché poi magari quando certe cose si sanno, anche nel mercato può essere un problema, no? Perché altri si attivano, cioè, quindi io, diciamo, su questo proprio non mi scandalizzo. Anzi, se questa è la nuova cifra di comunicazione, va ben venga, però mi interessa che poi le cose siano fatte bene. Questo è il passaggio successivo, no? Questo è il passaggio successivo e direi anche decisivo.
1: Sarebbe
2: perché...
1: strano ti interessasse le cose venissero fatte male.
2: No,
1: ecco,
2: no, perché magari per qualcuno rompere. Ci può essere rimasto male, non hanno fatto filtrare niente di quello che è successo negli Stati Uniti, sono stati 5 giorni, 6 giorni. A me me ne frega zero di quello che sono detto. Certamente se io se avessi saputo qualcosa l'avrei detto, ma non mi interessa. Vorrei che, diciamo, giovedì la Fiorentina, come ho scritto oggi su Firenze Viola, si presentasse tenendo presenti alcuni comportamenti da tenere. Ecco, comportamenti. Poi se ha delle cose da fare paratici di nascosto, e mi immagino ce ne siano tante, e parlo di mercato, è bene che le faccia, perché c'ha veramente un grandissimo lavoro, cioè un grande lavoro da fare. Quindi io però, ecco, diciamo che giovedì mi aspetto che la Fiorentina si presenti in un certo modo,
1: cioè
2: che arrivi parlando con toni bassi, che faccia poche promesse, che ammetta anche di aver sbagliato, perché può succedere di aver sbagliato anche se si spendono 90 milioni, può succedere, diciamo, di sbagliare, perché comunque non basta comprare dei giocatori, bisogna anche gestirli, e se vuoi gestire i giocatori devi essere un club forte, e se vuoi essere un club forte devi avere dei dirigenti forti. Quindi questo mi interessa più delle promesse, anche perché le promesse francamente mi sembra che in passato abbiano lasciato. Quindi ecco, toni bassi, volare bassi, non fare promesse, chiedere se possibile, insomma, diciamo, ammettere di aver sbagliato, parlare di ricostruzione, se dovrà essere abbassato il monte ingaggi ditelo, se non si punterà il prossimo anno alle coppe ditelo. Dite tutto quello.
1: Sì, però Angelo, posso dire, cioè capisco quello che dici e non posso essere d'accordo, però mi permetto un francese, che palle, voglio dire, eravamo riusciti finalmente l'anno scorso a alzare un po' l'asticella delle ambizioni, certo,
2: hai visto
1: poi
2: com'è finita?
1: L'ha ripagata, per non dire un altro termine, tutta, però era bello comunque vedere un allenatore che diceva, il problema è che poi i fatti davvero non sono
2: corrisposti. Era bello fino a fine settembre,
1: era bello fino, forse fino a fine agosto, perché già a fine agosto cominciamo a crollare,
2: ragazzi, ma le parole non stanno a niente, Giacomo, non stanno a niente,
1: no, è che alle parole devi far seguire i fatti, questo è chiaro, però dire, io sono per parole più fatti, non parole e fatti.
2: Io sono per volare basso, sperare invece di sorprendere. Volare basso e sorprendere, perché poi il calcio ti regala anche delle magie a volte, no? Cioè ti regala delle magie che metti insieme
1: ma guarda, io addirittura lo sai squadrine. Che sono più trasciante di te, non sono neanche per volare basso, sono direttamente per partire con critiche e pensare che non c'è speranza, perché quando non c'è speranza poi è un attimo a essere sorpreso e trovarsi nelle stagioni migliori.
2: Ora esageri.
1: Sì, lo sai, io tendo un po' a esagerare, però 055 77 111 71 ci ha chiamato Franco, e allora Franco, buonasera e ben trovato.
3: Buonasera.
1: Dici tutto.
3: Dunque, io sto vedendo una trasmissione su YouTube, no?
1: Sì.
3: Si parla dei giocatori da prendere, e io sono tifoso della Fiorentina, naturalmente.
1: Bene.
3: E se vedo che stanno parlando di Udio, di quell'altro italiano che è andato all'Atletico Madrid.
2: Sì, Ruggeri, figuriamoci.
3: Ruggeri, esatto. Ma questi qui hanno stipendi minimo da 2 milioni e mezzo.
2: Infatti.
3: A testa, no? Ma la Fiorentina quanto può fatturare? 100 milioni quest'anno?
2: No, anche meno forse, perché con lo stadio.
3: Esatto. Quindi. Chi ce li mette i soldi se la Fiorentina fattura meno di 100 milioni? La Fiorentina può fare al massimo 50 milioni di
2: forse un po' di
3: stipendi.
2: Più stipendi quest'anno mi sembra si avvicini.
1: Allora non ha uno stipendio 60. Impossibile, Ruggeri guadagna comunque attorno ai 2 milioni di euro, quindi potresti
3: 2 milioni e mezzo
1: però insomma, cioè sostanzialmente quelle guadagna Gosens li potresti offrire.
2: Ma te, se fosse Ruggeri
1: se mai è una Champions, questione di volontà del calciatore,
3: poi abbiamo De Gea che ne guadagna
1: 3
3: l'altro che ne guadagna 5, sono 10. E poi gli altri prendono un pugno sui denti.
1: No, è chiaro, però magari arriveranno nella conferenza stampa di giovedì e diranno no, la nostra volontà non è quella di abbassare il monte stipendi, è comunque di restare
3: attorno
1: a questo.
3: Secondo me questa qui è una pubblicità che non va fatta, perché dopo magari prendono Coleosco, lo prende, magari gli danno 1 milione all'anno. E allora prima ha detto che prendeva quello lì, adesso ha preso un giocatore giovane che ancora
1: Il rischio, Franco, bisogna dircelo, c'è, però ti dico anche che è difficile che i nomi siano completamente inventati, cioè spesso nascono, a volte, soprattutto in questa fase, nascono da telefonate esplorative da parte dei dirigenti,
3: ma
1: poi magari si fermano, ecco. Però
3: io penso che questi qui, se la società è andata in America per discutere, la prima cosa che hanno discusso è quello: l'anno scorso abbiamo fatturato 130 milioni, adesso ne fatturiamo 30 in meno perché non abbiamo la
1: speriamo di no, la conference, dici?
3: La conference, no?
1: Ma
3: sono 30 milioni in meno, no? Tanto per dire.
1: Sì.
3: Ma il discorso 20. Quale sarà? Che se io dico che queste qui sono cose dei giornalisti,
1: butta,
3: perché facendo questo fanno del male alla Fiorentina, perché poi il tifoso dice: ma come? Prima dovevamo prendere e dopo abbiamo preso quello del Cagliari.
1: Beh, senti, no? Franco, guarda, ti saluto e ti ringrazio perché è chiarissimo il tuo opinione, però naturalmente abbiamo un tempo massimo e ti rispondiamo attraverso Angelo Giorgetti. Dico anche che le società hanno degli strumenti, anche se non per fare dei comunicati ufficiali, come ad esempio accade per Mourinho, come è accaduto per Sarri, per mandare dei messaggi ai giornalisti e far sapere, mentre su Ruggeri non sono arrivate sconferme.
2: Io da 0 a 100 onestamente ci credo uno, nel senso, un giocatore che è in Champions, sta protagonista quest'anno con l'Atletico Madrid, se mi spiegate una ragione, una per cui dovrebbe...
1: No, nulla, però io ti dico, Angelo, questo non vuol dire che Paratici o chi per lui, ma credo proprio Paratici, non possa aver alzato il telefono nei confronti del procuratore oppure dell'Atletico Madrid e chiedere: ma guarda, ma Ruggeri, visto che ci sta che lo sostituiscano, non è che potrebbe volere...
2: Ma queste sono manovre che si fanno, sono anche delle manovre di distrazione molto spesso, perché circoli un nome. Io però capisco quello che vuol dire...
1: Certo, che
2: vuol dire
1: che si alzi l'asticella delle aspettative,
2: dico
1: poi,
2: solo, ragazzi, che sta per aprire il circo, sta per aprire il circo,
1: il tuo periodo preferito,
2: no,
1: del calcio mercato,
2: no, il periodo che io
1: non
2: sopporto meno, però sta per aprire il circo, per cui se uno si arrabbia per tutti i nomi vengono accostati alla Fiorentina, si fa il sangue amaro. Poi io capisco che se viene accostato Yamal uno dice: vabbè, allora ciao, io non ti seguo più e neanche ti ascolto più. Magari se vengono ascoltati altri nomi uno ci può, cioè se vengono riportati altri nomi uno ci può anche pensare un attimino, ma questo fa parte del grande caravanserraglio,
1: sì, dei procuratori che magari hanno anche interesse a far girare il nome. E però allora potrei fare il discorso opposto, cioè l'anno scorso pensa quante volte dicevamo: ma piccoli, ma quando mai? Se la richiesta del Cagliari è 27 milioni di euro la Fiorentina lo andrà a prendere, no? Cioè il calciomercato lascia aperte tutte le porte, perché davvero può succedere di tutto,
2: sì,
1: magari
2: sì,
1: non oggi al 16 giugno, magari hai fatto il 10 giugno, ma guarda, ma ti ci metto, chiaramente gli ultimi giorni è proprio il regno del no senso, del può succedere di tutto, però banalmente, che ne so, tra due settimane l'Atletico Madrid trova un altro terzino sinistro, va da Ruggeri e gli dice: guarda caro Ruggeri, te non posto non ce l'hai più, non puoi escluderlo per forza, voglio dire, si guarderà intorno.
2: Allora, ma te devi
1: Madrid
2: anche pensare a cosa ha detto Simeone di Ruggeri quando ha marcato Yamal. Ora te ti immagini un giocatore che ha avuto un attestato di stima da, non dico sia il padrone Simeone dell'Atletico Madrid, ma quasi.
1: No, però dice, io ti dico, Angelo, cosa? Ma sei anche tu a dirmelo sempre, che non si può escludere,
2: no,
1: niente.
2: No, non escludo, ma ora,
1: cioè, è chiaro, va bene,
2: se
1: mi dici un centesimo, io magari
2: da una parte
1: mi
2: esce dall'altra, dai.
1: 5 centesimi, sì, però secondo me ti dà anche un po' l'idea. Ora Udoge è veramente un nome che è uscito da un portale inglese che non si sa neanche da dove possa venire fuori. Però io dico, la Fiorentina un colpo da 20-25 milioni di euro potrebbe anche farlo. Poi quando ricostruiamo la situazione, diciamo Ruggeri è un calciatore che all'Atletico Madrid ha vissuto una stagione ottima, fa la Champions, bla bla bla, è chiaro che allora si smonta un po' il castello.
2: Guarda,
1: però siccome il discorso di Franco era legato all'aspetto economico, secondo me le cifre dell'operazione Ruggeri non sono impossibili per la Fiorentina.
2: Te quanto pensi voglia l'Atletico Madrid?
1: Comunque 20-25 milioni li vuole, ha pagato 22.
2: Allora te prendi per un esterno di difesa che si giochi con il 4-3-3, devi fare principalmente il difensore, spendi 25 milioni. Che pensa quanto devi spendere per comprare tu centrocampisti, gli attaccanti, poi
1: però io ti dico quella che era l'idea che mi posso essere fatto nel convincermi che un profilo come Ruggeri non sarà Ruggeri, però anche che possano essere spesi 20-25 milioni di euro per le fasce. Secondo me Paratici, quando si è messo a un tavolo, ha visto anche il numero dei giocatori, ok, che ha a disposizione per i vari reparti, vede che in difesa te hai almeno 4 giocatori, cioè che comunque possono, giocatori di Serie A, sì, ognuno può fare le sue valutazioni, ma sono giocatori di Serie A. A centrocampo ne hai addirittura 8, metti, ne togli 2 o 3, comunque resti facilmente o 5-6 profili. In attacco c'è grande abbondanza, quello che manca è sugli esterni. Può essere anche un ragionamento di dire: io faccio gli investimenti sugli esterni, difesa e centrocampo mi arrangio in qualche modo, perché comunque numericamente ce li ho i calciatori.
2: Cioè, dove gioca? Gioca sull'esterno in difesa.
1: Cioè, sull'esterno in difesa, lo vai, mandi via Gosens, cioè io ti faccio un'idea che a me non sembra impossibile dal punto di vista economico o di idee per la Fiorentina. A me sembra impossibile per la volontà di Ruggeri e dell'Atletico anche, Madrid di non no. Però voglio dire, cioè, ci sono anche tanti altri,
2: ragazzi,
1: profili.
2: io spero veramente che Paratici ci sorprenda, cioè ci porta dei giocatori che conosciamo poco o niente, ma dei buoni giocatori che magari siano già titolari in altri campionati, e faccio una Fiorentina che ci diverta, quindi senza andare a prendere Ruggeri, che cioè sì, potrebbe anche prenderlo, ma io non me l'aspetto sinceramente Ruggeri, cioè non me l'aspetto per quello che ha fatto nella scorsa stagione, perché gioca in Champions, perché Simeone ha parlato di lui come un grande giocatore, perché ha marcato Yamal e l'ha marcato benissimo, sì. Quindi no, sì.
1: Sì, Yamal ha segnato, comunque è stato uno dei giocatori migliori della doppia partita, poi è Yamal, e quindi lo puoi limitare al massimo.
2: Mi sembra non segnato.
1: All'andata no, all'andata no, perché il Barcellona fece zero, ma al ritorno fece fuori fiamme.
2: Ci ho riferito alla partita quella,
1: sì,
2: lì. Però,
1: sì, ma sicuramente non ha sfigurato davanti a Yamal, che già oggi
2: no,
1: sono in pochi.
2: Ma per dirti, io ragazzi mi aspetto una Fiorentina che nasca in modo più fresco, in modo più sorprendente, e anche se lo scouting, la ricostruzione è cominciata da poco, io insomma mi aspetto che qualche frutto si veda.
1: Va bene, questo
2: okay, questo cioè,
1: siccome Franco
2: convinto,
1: ne faceva un discorso economico, io rispondevo solo sul merito. Te mi dici: ma se spendi 20 milioni per Ruggeri, sugli altri non fai niente, ovviamente. Però non è che la Fiorentina non si può permettere un colpo da 20-25 milioni con un calciatore che ha un ingaggio attorno ai 2 milioni. Non è che si sta parlando di Cucurella.
2: Non fa niente altro. Ho detto che secondo me meno di 15 operazioni quest'anno non ci saranno. 15, se ti duci 20-25 milioni per Ruggeri, poi le altre non le fai.
1: Vabbè,
2: ce ne sono 14.
1: Magari tu trovi un prestito dilazionato, sì, in 12 rate, va bene. C'è un'altra mia, ci ha ascoltato prima, per chiudere anche il discorso, poi il discorso che faceva Franco anche sul fatto che i giornalisti fanno il male della Fiorentina perché parlano di calciatori che tra l'altro hanno, ripeto, non delle smentite da parte del club nei confronti di Ruggeri. Ecco, non credo che il problema della Fiorentina sia che al 12 o al 16 giugno è oggi si stia parlando di Ruggeri, no?
2: No, ma poi ragazzi, se il club dovesse smentire tutte le voci perderebbe il tempo, cioè uno dovrebbe lavorare, vabbè, soltanto per smentire le voci, poi questo, se c'è questo, una che interessa particolarmente dice no, non mi mettete, viene diciamo l'allenatore XY, perché no?
1: Non
2: perché
1: c'è,
2: è una possibile cosa che non esiste.
1: Allo 055 77 111 71 c'è chiamata anche Nicola, buonasera Nicola.
4: Ciao, buonasera.
2: Ciao.
4: No, io sono diciamo abbastanza d'accordo con l'ascoltatore di prima, nel senso che sono sicuro che il mercato quest'anno andrà in maniera diametralmente opposta a quanto fatto negli ultimi 15 anni o anche 20, soprattutto negli ultimi 7 da Pradè, cioè si eviterà di andare a prendere giocatori dispendiosi con nomi solo perché magari c'è da fare il procuratore, la cosa, quindi sono convinto che questi nomi sono nomi tirati fuori o comunque non tirati fuori, gonfiati dai giornalisti, dai siti e dai giornali, perché ovviamente c'è da portare la pagnotta a casa, è chiaro, e se io leggo la Fiorentina è su Pinco Pallino, il click sull'articolo non lo faccio e il giornale non lo compro. Se dico la Fiorentina è sulla miglia Mal, lo compro e faccio click e sto tutta la sera a leggere quel sito, è ovvio, è il gioco delle parti, però non è che è così, io penso da 100 anni è così, cioè non è che ci si deve scandalizzare, ma è così. Io penso che invece Paratici noi dobbiamo solo stare in religioso silenzio e aspettare il lavoro di Paratici, aspettare che ci porti il nuovo Ildiz, il nuovo Muharemovic, gente sconosciuta giovane, pagata poco, come ha fatto alla Juve, alla Next Gen, che ha fatto un lavorone. Ecco, non ci dobbiamo aspettare il Cristiano Ronaldo quando era alla Juve, noi ci dobbiamo aspettare questa gente qui, sconosciuti, che costano poco, grazie al suo settore scouting. Ecco, però tutti questi nomi, Ruggeri, ma figuriamoci, ha detto bene Giorgetti prima, ma per quale motivo Ruggeri dovrebbe scegliere di venire alla Fiorentina anche a parità di stipendio? Per quale motivo? Ma quale assurdo motivo? E grazie, Piccoli è venuto, sì, veniva dai Cagliari, ma Ruggeri fa la Champions, gioca in una
1: infatti su questo ero anch'io il primo a dire di no, l'unica
4: quindi sono non dico invenzioni, perché quello no, ma sicuramente viene buttata benzina sui fuoco appena esce sto nome. Dicevo, coso andare a prendere un caffè col procuratore di Ruggeri, boom, Ruggeri vista il casello di Firenze Sud.
2: Sì, no? Ma perché viviamo ormai in questo mondo per cui basta una mezza notizia che poi dopo viene rilanciata anche e diventa una notizia o sembra una notizia, però, e questo purtroppo non riguarda soltanto il calcio, perché riguarda tutto, siamo sommersi dalle notizie, no? Di tutti i tipi, certo. ed è un problema per tutti, no? Ed è un problema per tutti.
4: Si vive nell'era social, è chiaro, e basta nulla.
2: Posso capire però un tifoso che dice, beh, certo, si dice che pensa a Ruggeri, poi viene Pinco Palla e allora Fiorentino. Bisognerebbe che anche i tifosi un po' questo qui imparassero, no?
1: Però e allora
2: capire.
1: Scusa, viene Pinco Palla, si dice Ruggeri, e viene Pinco Palla, e che succede?
2: Se Pinco Palla gioca è meglio di Ruggeri, io sono
1: tanto
2: contento.
1: Meglio, ma dico, certo. Ma non vedo come potrebbe destabilizzare l'ambiente o fare il male della Fiorentina dire che la Fiorentina potrebbe aver chiamato, chiamato per fare un sondaggio per Ruggeri.
4: Chi lo scrive, perché chi lo scrive o chi lo dice sa di dire una cosa che non si avvererà al 99,9% dei casi, come ha scritto tempo fa un famoso quotidiano sulla permanenza.
1: Esatto, in quel caso poi
4: Ruggeri o gente di questo calibro non viene, e quindi è per quello magari fa un po' rabbia il tifoso vedere questa cosa e poi puntualmente magari non realizzata, quindi magari si può aspettare o evitare, però capisco anche il giornalista che comunque c'ha questa indiscrezione e la mette lì, cioè, però è un po' il gioco delle parti. E l'unica cosa, ripeto, noi abbiamo l'ultimo bonus, finito questo la Fiorentina dei commisso crolla come un castello di sabbia se anche questo fallisce, finita, questo è veramente l'ultimo jolly.
1: Su questo credo che insomma siamo
2: tutti scritto stamattina, fra l'altro.
1: Nicola, ti ringrazio e ti saluto.
2: Ciao.
1: Sì, anche perché insomma ha espresso un'opinione, è bello avere delle discussioni del genere, anche se io difendo il mestiere del giornalista e anche del mercataro, che secondo me nel momento in cui magari paratici anche solo così per due chiacchiere sente l'Atletico Madrid per vedere tante volte, certo, Ruggeri così dice frente a seguire Ruggeri, e come sempre sai che ti punzecchio su questo perché tu odi abbastanza il calciomercato, io invece lo amo, e perché è proprio l'unico regno in cui ti puoi immaginare sognare qualsiasi
2: se
1: tipo
2: le cose
1: di
2: sono fuori dalla realtà, cioè non diventa calciomercato, diventa fantacalcio.
1: Vabbè, però l'amico citava Yamal, non è che si sta parlando di Yamal, si sta parlando di Ruggeri, di Udoge,
2: un giovane che possa diventare bravo come Yamal.
1: No, ma l'amico prima diceva la Fiorentina su Yamal, cioè qui se uno si può svegliare un giorno e dire la Fiorentina su Yamal, cioè no, comunque si parla di profili che, ripeto, secondo me economicamente la Fiorentina, ragazzi, potrebbe affrontare. Comunque,
2: io intanto spero che la Fiorentina, cioè che emerga dalla conferenza stampa di giovedì anche il fatto che la Fiorentina è cambiata proprio come strategia, come si pone, come si porrà per fare il mercato. E diciamo, insisto e lo ripeto, spero che venga preso atto che gli ultimi anni sono stati talmente originali dal punto di vista anche del calciomercato, ma anche della gestione dei rapporti, che ti devo dire, con gli allenatori, con il direttore sportivo che se n'è andato un anno dopo quello che avrebbe desiderato, come ha detto lo stesso direttore sportivo e lo stesso direttore generale Ferrari, cioè che Pradessi è dimesso praticamente e già voleva andare via l'anno prima, per cui tutto è stato gestito in modo un po' originale. Quindi io mi aspetto che da giovedì ci sia un'altra Fiorentina, e comincia un'altra Fiorentina proprio a livello calcistico, calcistico e scopriremo anche quanto e come potrà incidere Paratici per ristrutturare alcuni settori che, da quanto sappiamo, insomma, lui
1: povero
2: ha trovato
1: Paratici.
2: Un po'
1: povero deve, Paratici deve fare tante cose, per la Paratici. Quantità di cose tante che deve cose. Fare, ti dico solo che, ecco, i primi segnali non è che ci inducano a pensare le cose siano cambiate particolarmente, però ne parliamo dopo la pausa perché ci dobbiamo fermare, ma torniamo in un batter d'occhio.
0: Radio Firenze Viola. È come stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
1: 17:32, Garri Scalvento, Giacomo Galassi quest'oggi in edizione straordinaria con Angelo Giorgetti. Non sono riuscito a parlare di quello di cui volevo parlare poi con te, Angelo, sì. come tema principale di questa trasmissione. E mi piace quando è così, perché vuol dire che il flow della trasmissione ci ha portato anche su quello che poi ci chiedevano gli ascoltatori che ci hanno chiamato, e vedo anche tanti messaggi, cioè che cosa aspettarsi dal mercato della Fiorentina. Ma da te, che è naturalmente un giocatore e un uomo come Giancarlo Antognoni, lo conosci molto bene, lo hai seguito in tante fasi, diciamo, della sua carriera, non posso esimermi dal chiedere che cosa ne pensi della querel che è emersa, non dico a sorpresa, semplicemente perché al 16 giugno nessuno di noi si era svegliato stamani pensando che ci potessero essere le parole polemiche di Antognoni, che addirittura è pronto a non partecipare al centenario. Però è chiaro che poi i rapporti tra Fiorentina attuale e Antognoni siano al minimo è cosa nota, però ecco, tanto da non partecipare addirittura al centenario.
2: Allora mi devi dare 5 minuti perché è un po' ampio il discorso.
1: Guarda,
2: allora,
1: tutto il tempo che vuoi.
2: Faccio una premessa: quando la Fiorentina decise di prendere cioè di fare quella scelta su Antognoni, quindi parliamo di qualche anno fa, c'era ancora Barone, io ebbi modo, perché fui, insomma, fu interpellato, di dire la mia, e dissi: con tutti i problemi che avete, se vi mettete in casa anche un problema come quello di Antognoni, per me commettete un errore. Perché comunque Antognoni è la Fiorentina. Poi uno potrà discutere di tante cose, ma qui siamo di fronte ad un giocatore che ha tanti record qui a Firenze, che non è mai andato via, cioè da Firenze è andato soltanto a giocare in Svizzera, ma a fine carriera ha vinto un campionato del mondo, ed è una persona che è ancora, diciamo, legatissima a Firenze. Per cui all'epoca, interpellato, io detti, cioè, diciamo che dissi la mia. Poi dopo di questo c'è stata proprio la rottura, c'è stata una causa, chi ha vinto Giancarlo, e siamo arrivati al punto di oggi. Ora, io non so come Giancarlo sia stato contattato dalla Fiorentina, perché comunque siamo di fronte ad un giocatore che non è come gli altri, è un giocatore che rappresenta la Fiorentina in tutto e per tutto nella storia della Fiorentina. Per cui dopo quello che è successo, dopo, diciamo, la rottura e dopo anche la causa, se io fossi stato la Fiorentina avrei cercato di contattare Antognoni in un certo modo, proprio perché è troppo importante la presenza di Antognoni nel centenario. Cioè, un centenario senza Antognoni, secondo me, è un centenario, se non dimezzato, è un centenario sporcato. Quindi qualcosa non ha funzionato a livello diplomatico? Non lo so, bisognerebbe sentire anche tutte le ragioni di Giancarlo dopo l'intervista di stamani a Repubblica, in cui lui comunque ha detto che quasi certamente o molto probabilmente, insomma, lui
1: si ha fatto riferimento anche al fatto che è stato un gesto, cioè l'invito è stato troppo poco, ecco,
2: forse
1: sì,
2: ti parlavo di forma anche.
1: Probabilmente alla
2: dopo
1: forma,
2: quello che era successo,
1: quello, dico, lascia uno spiraglio sul fatto e
2: lascia, dai, quindi via. Se io anche fossi perché la Fiorentina cercherei di scindere un po', e mi spiego. Questa non è la festa della Fiorentina dei commisso, questa è la festa della Fiorentina.
1: Eh sì, dei 100 anni.
2: Ok, quindi uno, diciamo, serenamente, se fosse sereno, dovrebbe riuscire a scindere: io rappresento la Fiorentina.
1: Però dovrebbe farlo anche lo stesso Giancarlo, rendersi,
2: certo,
1: conto.
2: Certo, ti parlo di lui, però ci sono forme e modi perché, diciamo, questo avvenga.
1: Sì.
2: Forme e modi.
1: Magari uno ci può anche passare un pochino sopra di fronte a un evento, cioè non è che qui si tratta di, non so, festeggiare il giorno,
2: secondo
1: in
2: me,
1: cui la Fiorentina
2: parla,
1: so, è andata
2: libera,
1: in Champions.
2: Parla a ruota libera, a prescindere da quello che è successo, quindi dal tribunale, dalla causa, dalla rottura camorosa. Se a Giancarlo fosse messa in questi termini, Guarda, che è la festa della Fiorentina. Noi, diciamo, commisso o proprietà, diciamo, americana, c'entriamo parzialmente perché siamo temporaneamente più qui, ma è la festa della Fiorentina. Se c'è qualcosa che abbiamo sbagliato, scusa. Ecco, allora, per me, da questo punto di vista, potrebbe essere ricomposta, ma lo dico veramente qui in diretta a ruota libera. Non lo so quali siano stati i termini attraverso i quali Giancarlo è stato contattato, però insisto e lo ripeto, per me un centenario senza Antognoni sarebbe un centenario, cioè un centenario sciupato, perché parliamo del giocatore, cioè diciamo della figurina della Fiorentina, no?
1: Sì, sì.
2: Della, poi dopo uno potrà pensarla come vuole, ma quando faceva il dirigente, cioè lui comunque ha fatto un dirigente anche con i cerchi gori e certi giocatori comunque importanti li ha portati, no? Voglio dire, sì, penso anche a Rui Costa. Cioè, fra l'altro, era chi è riuscito a prendere Turam, che poi dopo per un altro motivo e tanti altri. E quindi, insomma, il suo l'ha fatto anche da dirigente. Poi qui non ha funzionato per tanti motivi, ma siamo a presenza di Giancarlo Antognoni. Io ho visto tanti commenti social che erano contro di lui, alcuni anche offensivi. Un po' mi stupisco da parte dei tifosi della Fiorentina.
1: Offensivi io non ho visti, però in tanti sì, contro di lui, che dicevano, cioè,
2: no, ma forse allora se la distinzione viene fatta è la festa della Fiorentina,
1: sì,
2: su questo ci possiamo lavorare, perché te Giancarlo sei la Fiorentina, quindi te ci devi essere, perché la festa della Fiorentina a prescindere dalla proprietà con cui sei andato in causa. Allora ecco, se si scinde in questo modo, allora ecco, secondo me c'è la possibilità di, cioè, ecco, ma che Giancarlo faccia un passo indietro per come lui considera di essere stato trattato, io la vedo un po' difficile.
1: Dici, eh?
2: Ma per come, allora, se non ci sono passi in avanti da parte della Fiorentina, per come lui si considera, certo, ha detto, io sono stato emanzionato, sono dovuto andare in causa eccetera, che venga anche alla festa, se non mi viene avvolto tutto questo discorso in un altro contesto, no? Però siccome Giancarlo è uno che davvero vuole bene alla Fiorentina, ecco, se gli viene fatto capire questo, secondo me, se gli viene posta in questo modo, secondo me ci potrebbe essere la possibilità, ma lo dico veramente senza sapere niente, perché non ho parlato con lui, e quindi non lo so.
1: Va bene, non so se ha seguito la querela, però è sicuramente anche lui una bandiera della storia della Fiorentina, e per noi è sempre un piacere, un onore averlo qui su Radio Firenze Viola. Gli chiederò anche la sua sulle parole di Antognoni in merito al centenario. Luciano Chiarugi, buonasera e grazie, sì, per aver accettato il nostro invito.
4: Buonasera a voi. È un piacere sempre, un piacere.
1: Bene. Senta, io non so sì, se l'ha letto un po' le dichiarazioni.
4: Sì, l'ho letto.
1: Ecco,
4: l'ho letto.
1: Guarda, io sono curioso, perché insomma possiamo pensarlo, io sono un giovane giornalista, anche se comunque ho più di 30 anni. Angelo Giorgetti è un giovane dentro e sicuramente
2: molto dentro, molto
1: però
2: dentro,
1: ecco, la storia della Fiorentina l'abbiamo fatta molto meno rispetto a me. Quindi, che ne pensa di questa situazione?
4: No, ma è difficile anche pensare come mai o quello che può aver detto. È chiaro che io mi auguro solamente di poter interpretare lui ha voluto dire, e il significato non lo so, obiettivamente non capisco perché ho letto queste cose. Cioè è molto difficile dire qualche cosa su questa cosa. È chiaro che lui si vede ancora, c'ha questa ferita di essere così, quando c'era Gio Varone, che praticamente lui era lì in società, delle considerazioni che magari non avevano più nei suoi confronti o viceversa, non capisco. Cioè non glielo ho mai nemmeno francamente poi parlato, perché so che per lui è stata probabilmente un po' una ferita, che vedo che magari in queste dichiarazioni ancora non si è rimarginata. Voglio dire, è inutile stare a dire tantissime altre cose. È chiaro che lui ha una sua testa, ha un suo pensiero, e quello che ha detto ovviamente non è che mi ha sorpreso, però in questo momento è venuto fuori un po' di rabbia da parte di Giancarlo, ma le motivazioni bisognerebbe francamente obiettivamente chiedere a lui, perché qui è difficile da questa parte. Io dico sempre che la passione per la Fiorentina, per i colori viola, indubbiamente, anche se magari io poi ho trascorso degli anni fuori, però dentro sono rimasto sempre con questo pensiero di essere dentro quel giocatore che ha dato tanto per la Fiorentina e che la Fiorentina ha dato tanto a me. Ecco, questo è l'unico mio pensiero. Quando ci sono poi queste manifestazioni credo che sia sempre un piacere un po' per tutti partecipare e se partecipi veramente a quella che è un po' la storia della Fiorentina.
1: Ecco, lei parteciperà comunque, non è che a Radio Firenze Viola si dice
4: certamente.
1: Non credo lei...
4: No, ci mancherebbe. No, partecipo anche ben volentieri, perché queste sono sempre manifestazioni importanti che va ricordata praticamente quella che è un po' tutta la nostra storia. Lasciamo perdere l'anno che abbiamo vissuto, però voglio dire, bisogna un attimino cercare di ripartire e di rifondare veramente quella che poi è la squadra, che merita sicuramente delle ambizioni un pochettino più grandi di quelle che abbiamo avuto in questo anno.
1: Poi ci arrivo a una domanda anche sull'attualità, chiudo almeno per quanto riguarda sulla questione Antonioni, e vorrei sapere a lei se lo immagina una Fiorentina che festeggia il centenario senza Giancarlo Antonioni.
4: No, mi rimane obiettivamente molto difficile la cosa, perché praticamente lui è stato da sempre e viene riconosciuto non solamente a Firenze ma in tutta Italia e forse anche in tutto il mondo il campione che merita sicuramente di essere diciamo il nostro portabandiera sotto un certo aspetto. È chiaro che poi tutti i giocatori passano, ma lui è stato un po' il simbolo di Firenze, il simbolo della Fiorentina, il nostro capitano, cioè io quando lo trovo dico capitano sempre, cioè, mi scappa volentieri sia a Giancarlo De Sisti e Antonioni, mi viene spontaneo dire ehi capitano come va, allora capito quello che voglio dire,
1: certo.
4: Cioè senza Antonioni, cioè Angelo lo capirà bene anche perché lui è un grande opinionista che lo seguo sempre la domenica sera. Che voglio dire, ma voglio dire, mi rimane difficile, anche imbarazzante poter dire qualcosa, non lo so.
1: Certo.
4: Può darsi pure che abbia un ripensamento, oppure che non lo so. È francamente molto difficile.
1: Speriamo che riescano a trovare un.
4: Sono stato sorpreso, insomma, un pochettino. Però non più di tanto, perché lui forse si è legato al dito questa allontanamento, però voglio dire, la Fiorentina ha tutta un'altra storia, passano presidenti, ne vengono altri e voglio dire, non lo so, speriamo che Giancarlo possa ripensare un attimino e nello stesso tempo possa avere un pochettino più di attenzione da parte anche di questa società.
1: Guardi, lascio la parola a Angelo, prima volevo solo dire, un po' mi emoziona comunque sentirla dire la nostra bandiera, certo. Il nostro capitano, perché insomma lei Chiarucci insomma ha avuto una carriera, è vero, a Firenze, ma non solo a Firenze, insomma veramente a strabuzzare gli occhi, è bello pensare a uno di noi, ecco.
2: Ma perché Firenze resta nel cuore, ora a parte che lui diciamo è quasi fiorentino, nel senso c'è Napoli, un sacco, no, vero Luciano, quindi insomma a distanza poi dopo tanti giocatori comunque che sono passati da Firenze anche non toscani, poi sono rimasti a vivere.
1: Mio nonno era umbro,
2: anche tuo nonno, devo, certo, voglio dire, sì. Però ma anche tanti altri, per cui insomma Firenze resta nel cuore. No, ecco, ma solo per fare una cosa, Luciano prima parlava di portabandiera, io prima avevo detto un centenario senza Antonioni sarebbe sciupato e non ci sono dubbi. Aggiungo solo una cosa, che questa rottura è nata in un periodo in cui la Fiorentina aveva scelto un po' la strategia del, non dico del contrasto, ma comunque la strategia, cioè noi siamo noi e decidiamo noi, no? Quindi chiunque voi siate, ma questo con tutti, non solo con i dipendenti, anche all'esterno. Ora io mi auguro che giovedì, come dicevo prima, proprio cominci un'altra fase, una fase dell'unione, ed è anche quello, io ho avuto modo di parlare con alcuni capi Ultras quando sono andato a loro Ciuffenna per questa bellissima festa, c'erano 800 persone, cioè c'è questa esigenza proprio. Esigenza, perché lì proprio è stata messa in vetrina, è stato messo in vetrina un sentimento. Allora, per me, e l'ho detto tante volte, la gestione di questo sentimento negli ultimi 7 anni non è stata granché. Proprio da parte del club. Quindi bisognerà che tutte le componenti trovino un'unità, senza distanze, senza rancori, senza rotture, per andare tutti nella stessa direzione. Poi dopo è chiaro che ognuno farà il suo mestiere, i giornalisti faranno il loro mestiere, però ecco, senza alcun tipo di retropensiero, di doversi scontrare, no, con, non ti vedo molto convinto.
1: Beh,
2: diciamo,
1: in bocca al lupo, insomma, mi sembra la situazione
2: vabbè,
1: sia
2: comunque
1: abbastanza.
2: Comunque sia, io ti dico.
1: Che ne pensa lei, Luciano?
2: No, ma sentiamo
1: no,
2: Luciano, no, cosa no. Ne pensa.
4: Ecco, queste parole di Giorgetti è quello che volevo un pochettino dire anch'io, no? Sarebbe una festa sicuramente rovinata, cioè nel senso per amor di Dio. Poi è chiaro che le bandiere fino a un certo punto, però voglio dire, Giancarlo Antognoni per Firenze è stata una cosa importante, un campione del mondo, voglio dire. Cerchiamo un attimino di ricollegarsi un po' tutti quanti a questo riavvicinamento, perché io credo che Giancarlo Antognoni, al di là del suo valore, sia una persona straordinaria, un ragazzo d'oro, un ragazzo praticamente che ha sempre fatto, praticamente cercato di fare sempre del bene a Firenze. È chiaro che le ferite poi magari le aggiustiamo, no? Le aggiustiamo, ma però bisogna essere entrambi, da tutte e due le parti, convinti di poter rivalorizzare quello veramente che è poi la storia, perché se si fanno certi festeggiamenti, bisogna a un certo punto che un simbolo così importante come Giancarlo Antognoni potrebbe, come ha detto Angelo giustamente, sai, Firenze si rimarginano un pochettino. Cioè, Angelo Giorgetti credo che abbia fatto una sintesi perfetta: quando si va a festeggiare all'Oro Ciuffenna 850 per questi ragazzi che hanno vinto il titolo, vuol dire che momentaneamente le aspettative che ci abbiamo come Fiorentina, come città e tutto quanto, bisogna ripartire un attimino a ritrovare quel feeling un po' con tutti, certo. E nello stesso tempo ripartire e avere veramente tutti quanti un'unione per cercare poi di rafforzare quelle che sono poi le capacità di una società. Io auguro a questa nuova società di Paratici e Ferrari di fare delle cose straordinarie, però direi senza Giancarlo Antognoni sarebbe una festa sicuramente molto rovinata, perché ci sarebbe, penso fra virgolette, anche un po' di contestazione. E allora cerchiamo un attimino tutti di capire dove si può aver sbagliato, sia da una parte che dall'altra, però veniamoci incontro, perché credo che Giancarlo meriti veramente quel grande applauso che magari ricevono tutti quelli che vengono a partecipare a questa manifestazione.
1: Sì, mi verrebbe da dire, sembra è quasi come una festa di compleanno in cui manca il festeggiato. Ora non è proprio il festeggiato,
4: esatto.
1: Però
4: bravo,
1: insomma, è il simbolo del compleanno. Chiarucci, vengo un attimo alle questioni attuali. Tra l'altro ci viene fantastico averla con noi, perché oggi la Fiorentina è alla ricerca di ali in tutti i modi. Ora, tralasciando il fatto che Angelo Giorgetti già un anno fa lo diceva, invece la Fiorentina l'anno scorso decise di non prendere esterni e invece oggi vuole solo prendere esterni. Guardi, senza andare sui nomi, secondo lei per la Fiorentina che tipo di esterni ci vogliono, anche per il tipo di calcio che c'è oggi, anche se insomma ali che riescono a saltare l'uomo io ne vedo veramente molto poche.
4: No, anche perché ce ne sono pochissimi. No, e quelli che ci sono sicuramente hanno un costo esorbitante, cioè voglio dire, se noi andiamo a prendere sicuramente quella che poi è una propulsione di una squadra, è chiaro che Grosso avrà in mente sicuramente di fare il proprio gioco. Ora lasciamo perdere tutto quello che leggiamo e tutto quello che verrà fatto, però voglio dire, in questo momento bisogna concentrarsi soprattutto con quello che sarà il futuro di questi giocatori, no? L'anno scorso non abbiamo fatto bene, nonostante che c'era 10-11 della squadra dell'anno prima, che eravamo arrivati sesti, però quest'anno c'è da rimettere insieme un mosaico molto importante, cioè c'è da rifare, cioè io non so Grosso che tipo di giocatori vorrà prendere. Mi sembra che si rivolga, l'intenzione io credo della società è quella di fare una squadra più giovane, una squadra che può pensare magari con un po' di pazienza a pensare di arrivare a fare dei risultati magari un pochettino più avanti, ma l'importante è non ricadere veramente dove siamo ricaduti quest'anno in certe situazioni, certi doppioni che magari poi non hanno funzionato, perché obiettivamente noi giocatori li abbiamo e i giocatori che magari la società sta inseguendo li conosciamo poco. Allora il lavoro che dovrà fare, perché qui tra una ventina di giorni, 20-25 giorni e si riparte, voglio dire, non è che c'è tantissimo tempo da poter dire come e perché. Io credo che Grosso e Paratici possano lavorare momentaneamente cercando di essere bravissimi a mettere insieme veramente un organico che ci possa dare poi il prossimo anno delle ottime soddisfazioni.
1: Eh sì, io la saluto, Luciano Chiarucci, un messaggio di un ascoltatore Stefano, e dice ci farebbero comodo un paio di Chiarucci nel tridente offensivo.
4: Sì. Sì.
1: Comincia a scaldarsi.
2: Lui l'uomo lo saltava, non ti preoccupare.
4: Ma è cambiato.
2: Lo so,
4: è cambiato.
2: Vero.
4: Però... No, è cambiato anche perché se analizziamo gli esterni e i centravanti, indubbiamente il centravanti è un ruolo estremamente difficile oggi, l'uomo da aria di rigore, perché se tutte le volte un esterno va sul fondo, ritorna indietro e si ricomincia a girare la palla,
1: è difficile.
4: È chiaro che rimane tutto molto, estremamente molto più difficile.
1: Sì. Certo. Vabbè, giusto così per chiudere, non so se l'ha visto la nazionale, Coleoscio potrebbe essere un nome da Fiorentina?
4: Interessante, un giovane interessante, credo che abbia una discreta personalità, incisività anche, che voglio dire, potrebbe essere un ragazzo interessante, ma è chiaro che oltre a lui ci possono essere anche dei giovani estremamente interessanti in questo momento. Ecco, ritorno a Giancarlo Antonioni, che ha sotto mano e vede questi giocatori, potrebbe essere veramente interessante avere anche magari un giudizio su quelli che lui ha visto veramente realmente proprio dal campo. Ecco, questo è un collegamento, si ricollega al discorso di prima, no? In questo momento io credo che Baldini, nelle due prestazioni che ha fatto, abbia dimostrato che con questi giovani si può affrontare delle squadre dove noi non abbiamo fallito, probabilmente affrontando sia la Bosnia che l'Irlanda del Nord. Voglio dire, ci aveva un'occasione grandissima, vedendo appunto poi anche le squadre che ci sono a questo mondiale, che voglio dire, con tutto il rispetto, ma questa nazionale che manca ai mondiali veramente è una cosa molto pesante per noi italiani.
1: Abbastanza, si fa abbastanza male. Luciano Chiarugi, io la ringrazio, la saluto.
4: Grazie a
2: ciao,
4: voi.
2: Ciao Luciano.
4: Ciao Angelo.
1: Bene, salutiamo ciao Luciano, ciao Angelo, qui come se foste amici di vecchia data.
2: Sono vecchio,
1: mi piace la metafora che secondo me ha trovato Tizio, meglio anche di quelle dicevo io. Vai. Un centenario della Fiorentina senza Antonioni è come se manca il festeggiato a un compleanno, dice, come se un padre separato non andasse alla festa della figlia perché non può vedere la madre. Ci può stare.
2: Posso fare una battuta poi ulteriore che non è mia, ma l'ho letta diciamo sui social qualche tempo fa. Siamo talmente a parlare di anno zero per la Fiorentina che la Fiorentina arriverà al centenario compiendo 90 anni, no? Perché se tante volte si riparte all'anno zero, anno vabbè. Zero.
1: Mi dai un assist per riportarti invece la battuta degli amici di Rutto Sport, no, che ce l'hanno mandata come sempre. Ora non la ritrovo, ma ce l'avevo mandata e me la ricordo. Sono perché l'avevo messaggi. Già vista.
2: Già,
1: è ora ci arriviamo. Ci abbiamo due ore che ci diceva, va bene, siccome Rutto Sport non è stato invitato al centenario, allora non ci vado neanche io. Queste sono le dichiarazioni di Giancarlo Antonioni. Ritorniamo sui messaggi vocali 348 751 3933, così vediamo anche di sentirci un po' le vostre opinioni. Vai Sara.
6: Ciao, buon pomeriggio. Ma io mi meraviglio un po' quando sento parlare come fosse una novità di una società che se scegliesse di lavorare sotto traccia, se scegliesse di fare le cose senza dircelo o addirittura di trarci in inganno per poi fare altro, noi si dovrebbe essere contenti. Ma noi ci siamo abituati a questo, alla dissimulazione, al fare il contrario di ciò che ci è stato detto. Noi ci siamo abituati fin dal primo giorno dell'era commisso. Si presentò dicendo money is not a problem e poi invece abbiamo visto che era una splendida simulazione, e Preda ci ha sempre detto che con questa proprietà non avevamo bisogno di vendere per comprare, ed è successo sempre l'esatto contrario. Quindi dove sta la novità, Cristiano?
1: Sentiamo anche un altro? Ci abbiamo, vai.
7: Ciao Giacomo e ciao Agio. Ciao. Sinceramente a me non mi fa né caldo né freddo, perché il calciomercato tutti gli anni vengono fuori di nomi i più assurdi, però mi avrebbe fatto più piacere se avessero puntato delle ali degli attaccanti esterni di pari valore di Udoji e Ruggeri. Allora direi, oh, allora stavolta fanno sul serio, vanno a prendere giocatori nei punti strategici della squadra, che nel 4-3-3 sono le ali o gli attaccanti esterni che dovrebbero portare in dose gol e assist. In quella zona lì ce ne vuole 3 o 4, 2 per ruolo, perché se no al 60° non vai più avanti.
1: Allora, io sono molto d'accordo con quelle di
2: Parto
1: Francesco.
2: Dal secondo. Parto
1: sì,
2: dal secondo.
1: Bene, va bene, sulle ali, sì.
2: No, anche perché dopo lo shock della scorsa estate, quando inutilmente facevo notare che in tutta la rosa non c'erano gli esterni d'attacco.
1: E mi ricordo anche io ti sbeffeggiavo, dicevo, dai, via, perché vabbè, lo diceva che l'ultimo giorno dei mercati, diceva, questi hanno strutturato 3-5-2, ti arrivi, sei il solito polemico e vuole due esterni. E invece c'avevi ragione.
2: Vabbè, senti, allora, a parte questo, a parte lo shock, una delle poche cose che so è che arriveranno almeno 4 esterni d'attacco. Almeno 4.
1: D'attacco?
2: Sì, almeno 4 esterni d'attacco.
1: Più gli eventuali
2: potrebbe,
1: terzini.
2: Certo, uno potrebbe essere, lì sta, dipende un po' anche da Dodò, da Gosens, anche da Fortini. Io dipende anche da Solomon, perché io non considero ancora chiuso la possibilità che lo possa restare, perché appunto mi risulta che Paratici lo vorrebbe trattenere, certamente, con uno sconto e magari facendo fare anche una preparazione assolutamente mirata a questo giocatore. Purtroppo è uno dei pochi saltaluomo, però negli ultimi anni ha avuto molti problemi fisici. Il primo ascoltatore invece
1: diceva che te parlavi del fatto che finalmente, cioè, che ci aspettiamo che comunque venga fatto tutto sotto traccia, che vengano anche depistati i giornalisti e quindi di conseguenza anche i tifosi, e lui diceva, ma sono anni che viene fatto.
2: Beh, sono mi sembra
1: non proprio anni, perché
2: no, ma sono degli argomenti diversi, cioè sono piani diversi, perché l'ascoltatore si riferiva al fatto della dissimulazione, insomma, e un po' ci giocava anche di commisso e diceva Moniz, nota prove, eccetera. Poi dopo abbiamo visto.
1: Sì,
2: insomma,
1: però io ti ci metto anche i primi anni di Barone e Pratè, ma soprattutto Barone, che anzi la sfida della Fiorentina era far sapere meno cose possibili ai giornalisti.
2: Tutte le società,
1: eppure,
2: ragazzi,
1: no, ma ti dico, non mi sembra che fosse che sia andata alla grande, ecco, non è che è una garanzia.
2: Ragazzi,
1: va bene, lo fanno tutti.
2: I direttori sportivi lo fanno tutti. Poi è chiaro che magari se hai un buon rapporto con chi fa il mercato, può cercare, diciamo, di non mandarti fuori strada, no? Però è difficilissimo che uno ti dica, guarda, io voglio andare a prendere Giacomo Galassi e quindi ci puoi andare tranquillo. Ma te lo dicono una volta su un milione, ma veramente un milione.
1: Spesso
2: perché hanno paura,
1: quando hanno già chiuso.
2: Sì, ma perché hanno paura se possa completare, diciamo, la trattativa. Per cui uno o le cose deve andare a sapere di rimbalzo, perché ha qualche amico che ha ascoltato il procuratore e parlava con il procuratore che faceva da intermediario, allora possono venire fuori. Ma è molto raro, è rarissimo, è un caso eccezionale che chi fa mercato vada a dire quello che ha in mente con i giornalisti. Per cui io non mi, diciamo, stupisco. Devono essere bravi giornalisti attraverso le loro fonti, tante fonti che devono anche spaziare, diciamo, non solo ovviamente i direttori sportivi, ad avere le notizie. Però se una società fa di tutto per non farle sapere, io non ho niente da dire, ci mancherebbe.
1: A me dà un po' fastidio, però, e guarda, non ne faccio neanche una questione di lavoro mio, cioè come giornalista, dico semplicemente che poi dai adito al fatto che si possa parlare di nomi che non corrispondono alla realtà.
2: È un grande circo.
1: Però sì, però è un grande circo nel quale gli stessi direttori sportivi hanno i lauti stipendi che hanno, proprio perché c'è una grande attenzione e anche una grande passione da parte dei tifosi. Questa attenzione e passione porta a volte alla morbosità e anche al cercare sempre un nome o un'idea di mercato, in questo caso.

0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Pazzesco.
2: Bellissima questa sigla di Mundialito, perché naturalmente era tutto organizzato, tutto preparato, però me ne ero dimenticato totalmente.
1: Debotto,
2: soprattutto perché nella prima ora non l'avevo annunciata, semplicemente perché mi è dispiaciuto questo. Normalmente lo fa al pomeriggio durante Palla al Centro, ma oggi ci concede l'onore Alessandro Di Narda, a cui diamo la buonasera. Ciao,
1: ciao
2: Ale.
1: Ciao.
3: Mi raccomando, quattro frecce, fermatevi in autostrada ovunque voi siate, per mettere anche la modalità DAB. E soprattutto la modalità visual, così vedete anche l'ottimo
2: pensa fondino. Guarda, ho detto quattro frecce, che qual era il riferimento, no? Dicevi giustamente, guidate con attenzione. È Mundialito questo, quindi lo speciale di Radio Firenze Viola per seguire il mondiale con Angelo Giorgetti, è preparatissimo e che fa le ore piccole tutti i giorni per seguire la sua squadra al Fantamondiale. Prima che Alessandro esatto. Di Nardo ci racconti, anche ce lo fa come con lo stile Di Nardo, quindi i risultati secondo me non so neanche se ce li dirà lui, va piuttosto
3: no,
2: sul portiere
3: di
2: Capoverde, che ha 90 anni e che ha pianto,
3: dai.
2: Va bene, quindi insomma interessa a tutti. Prima volevo semplicemente dire che è ufficiale, Ruben Amorim è il nuovo allenatore, non di Curaçao bensì del Milan, e l'annuncio è arrivato in questi istanti da parte del club rossonero, che quindi ha scelto l'ex Manchester United e Sporting Lisbona. Ricordo ancora il 348 751 3933, numero al quale potete anche infamare Di Nardo, insomma quotidianamente tanto è abituato a rispondere.
3: Sì, palle larghe
2: dei nostri ascoltatori. Più tardi tra l'altro Alessandro vi accompagnerà dalle 19 alle 20 o alle 20 e 30?
3: Alle 20,
2: dalle 19 alle 20, perché poi dalle 20 alle 21 c'è che t'ha perso, cioè Pietro Lazzarini ha preparato il best of della giornata su Radio Firenze Viola. Vedo Angelo Giorgetti e mi guarda con uno sguardo che non auguro a nessuno. 055 77 111 71 invece per chiamarci. Alessandro, che sta succedendo negli Stati Uniti, Messico e Canada?
3: Sta succedendo un po' di tutto. Guarda, il link viene abbastanza facile a me. Amorim, nuovo tecnico del Milan, sai dove si parla il portoghese? A Capoverde. Quindi partiamo ovviamente dalla storia del mondiale, perché partiamo da Mindelo, in creolo São Vicente, perché si parla anche creolo, questa lingua un po' composta.
2: È una città.
3: Mindelo è una città, okay. Assolutamente. Città portuale di Capoverde, ma è difficile non avere una città portuale a Capoverde, visto che insomma è un insieme di isole, un arcipelago. un arcipelago vulcanico, se qualcuno è interessato anche.
2: Guarda, Angelo Giorgetti sta prendendo appunti
3: a queste questioni, però andiamo a casa dell'eroe di questo mondiale, perché Angelo lo sa benissimo, le ha seguiti i mondiali. Anche sul campo lo invidio tantissimo. Tantissimo, no, non questi mondiali.
4: Ora
3: si sarebbero piaciuti questi mondiali?
4: No.
3: Far questi mondiali da inviare?
4: No, fusi orari diversi.
2: E soprattutto dove saresti andato? Messico, Canada o
4: bravo.
2: Stati Uniti?
4: In Canada,
2: dici,
3: è più facile forse.
4: Sì, sicuro,
2: sì.
3: Però dicevo, insomma, andiamo a Mindelo, perché è la città natale di Vozigna, che è il portiere che si è preso la scena, almeno per quanto riguarda la giornata di ieri, lunedì 15 giugno. Vozigna è un soprannome, pseudonimo di Josimar José Evora Dias.
2: Naturalmente sta tutto a memoria, sa Alessandro.
3: E Vozigna è un soprannome che nasce dal bullismo. Attenzione, lo sapevi questo?
2: No, ovviamente no.
3: Perché Vozigna è un vezzeggiativo che significa vecchietta. Sostanzialmente che succedeva? Vozigna, che
2: quella
3: è nato
2: dietro il ginocchio?
3: Il 3 giugno 1986, no. Non credo che a Capoverde si possa
2: facciano
3: tradurre
2: la
3: così letteralmente. Vozigna
2: va bene,
3: è vecchietta.
2: Okay. No.
3: Appunto, il portiere quarantenne, quando era giovane, quindi parecchi anni fa, quando era un ragazzino, veniva bullizzato dai suoi amici a Capoverde. E gli dicevano, siccome era un po' un mammone, soprattutto un nonnone, vai a piangere a casa dalla vecchietta, dalla nonna. Lui ha fatto scudo, si è fatto forza di questa presa di giro e se l'è messo sulla maglia. Ieri si è messo ha referto una prestazione clamorosa, MVP della partita, anche se poi di parate incredibili non ne ha fatte. Ne ha fatta una molto bella su Ferran Torres.
2: Finisce 0-0 con la Spagna e premi o il difensore centrale o il portiere.
3: Guarda, anche sul difensore centrale ce n'ho da dire, perché è un difensore reclutato tramite LinkedIn, lo sapevi?
2: No, questo,
3: Sì,
2: ma
3: perché
2: da chi?
3: Dal CT del Porto Rico.
2: Di Capoverde.
3: Bubista.
2: In che senso?
3: Bubista ha fatto un appello, siccome i capoverdiani non sono tantissimi. Cerca

0: Ah, tu magari tramite appunto, magari proprio la vozzigna, la nonnetta, la vecchietta di vozzigna aveva dei parenti appunto in questo caso.
1: Difensore centrale.
0: E il Pico Lopez, che altro non è che Roberto Lopez, centrale di difesa che ha guidato alla grande la difesa di ieri di Capoverde, è irlandese, però un giorno ha aperto LinkedIn, si è trovato questa richiesta da Bubista, l'ha aperta, ha tradotto dal portoghese all'inglese perché lui non conosceva il portoghese e ha accettato questa opportunità. Quindi questa è una
1: grande
0: lezione.
1: Ma come fa a essere capoverdiano l'amico?
0: Perché avrà avuto parenti, insomma, in qualche modo.
1: Cioè, ridimi il nome del centrale difensivo.
0: Allora, il soprannome è il Pipo Lopez.
1: Sì, ma il nome
0: Roberto Lopez.
1: Sì, capisci, Roberto Lopez non può essere irlandese, ecco.
0: Un calciatore capoverdiano, appunto nato a Dublino, con cittadinanza irlandese, difensore degli Shamrock Rovers, capitano degli Shamrock Rovers, con presenze nelle giovanili dell'Irlanda. Quindi lui poi ha fatto il salto dello squalo dall'Irlanda a Capoverde.
1: Si dice salto dello squalo?
0: Credo proprio di sì. Anche perché poi, vabbè, Capoverde si chiamano i Tiburones Azules, gli squali azzurri.
1: Ma
0: perché a Capoverde ci vai soprattutto per fare shark watching, cioè non
2: Angelo
0: watching.
2: C'è stato. Io sono contento per loro perché comunque hanno fatto un'impresa, ma anche un po' seccato, perché nella mia fatta squadra mondiale ho 4 giocatori da Spagna.
1: Forse il motivo per cui sta andando male.
0: Hai per caso anche Oyarzabal?
2: No.
1: Sai, chi c'hai? Scusa, sono curioso di sapere della
2: Spagna. C'ho il portiere Simon, poi dopo c'ho Fabian Ruiz, c'ho Gavi e Fernando Torres.
1: Bene, gli puoi dire Alessandro anche
0: Torres, Fernando Torres.
2: Sì, scusa, sì, Fernando Torres.
1: Digli però il tuo attacco, perché ti sei scelto proprio.
2: Vabbè, dai, ho preso un Mbappé e Messi, però dopo ho dovuto comprare gli altri un po' i soldi.
0: Ma qualche giocatore da queste squadre un po'
1: esotico,
0: queste nazionali
2: tutte le panchine praticamente le ho presi a uno perché non c'avevo più soldi.
1: Su LinkedIn
2: non mi ricordo neanche. Sì, anche io su LinkedIn.
0: Guarda, proprio tornando su quello che è la storia del portiere. Ieri ha fatto delle ottime parate, è stato premiato come MVP della partita e è diventato un idolo perché nel giro di pochissime ore è passato da 20.000 follower. Ho perso il conto, ora vado
1: erano
0: a verificare.
1: 7 milioni di follower.
0: Io ero rimasto a 5 milioni di follower.
1: Sono più di 7 milioni di follower. Sta inseguendo Angelo Giorgetti, che ha 8 milioni e mezzo. Sì. Diventa, insomma,
0: sta inseguendo Angelo Giorgetti, è la storia ovviamente del mondiale. L'altra storia che fa da contraltare nella partita di ieri, che risulta storica, poi non so Angelo se ti ricordi, ora devo usare un inglesismo, purtroppo non mi riesce, degli upset simili, cioè delle partite in cui Davide non ha fatto Davide e Golia non ha fatto Golia.
2: Io ho una pessima memoria, ce ne sono state, ce ne sono alcune riguardo all'Italia, sì, anche recenti.
0: Vabbè, per quanto la Corea,
2: la famosa, il famoso dentista che buttò fuori l'Italia. No, ma ci sono. Allora, io penso anche, ragazzi, a parte le battute, che all'inizio sia più complicato anche per le grandi squadre, sia perché hanno paura che certi giocatori importanti si possano far male, perché poi pensano, no, anche di passare i gruppi eliminatori, no? Avete visto anche la Spagna ha tenuto fuori Yamal per non meno, insomma, ci sono anche
0: non era al meglio come Nico Williams.
2: Ci sono anche delle scelte che sono strategiche, perché uno pensa io intanto vado avanti e quindi magari all'inizio ci possono essere forse più di quanto può succedere dopo di risultato a sorpresa.
1: Upset.
0: Però posso dirvi che comunque è valso la pena questo Spagna-Capoverde, perché se vediamo anche delle immagini, questa è l'esultanza che Capoverde ha dedicato al pareggio.
1: Hanno ballato come tutti quelli
0: c'è una capra in mezzo a tutti. La capra è Vosigna, perché il GOAT in questo momento di Capoverde è per l'appunto Vosigna.
1: Comunque niente batterà la papera vestita da messicana. Sì, e la capra francamente mi fa quasi più pena che
0: infatti leggevo dei commenti.
1: Povera capra. Invece la papera che gira con la maglia del Messico molto smargiassa, quello mi ha fatto molto ridere.
0: Guarda, a proposito invece di Spagna e quindi degli amici di Angelo Giorgetti, quantomeno per la formazione.
1: Certo, lui è una furia rossa.
0: C'è un record negativo, credo sia record al momento in cui si prendono i dati sul possesso palla dei giocatori. Ieri Oyarzabal ha toccato il primo pallone al 31esimo minuto. L'attaccante della Spagna, che poi attaccante non è, ma insomma della Fuente lo utilizza da attaccante, da falso 9 che dir si voglia, è un giocatore che nella prima mezz'ora è stata una comparsa di questa partita. Poi lo ricordavamo, non c'erano Yamal e Nico Williams, che sono proprio motori di quella squadra.
2: Io non riesco, ragazzi, a appassionarmi a questo mondiale, forse è un mio limite. Beh, gli orari,
1: è proprio lo slot, quello speciale era Firenze Verona sul mondiale, proprio lo slot.
2: Io
1: personalmente,
2: no, io personalmente,
1: che non ti appassiona.
2: No, non riesco là. Oh, magari tanti spettatori guarderanno tante partite di notte. Poi
1: bello, fate un bel dissing.
0: No, no, ma io sono. Guarda, siccome a me piacciono, come si è capito, le storie più che tanto.
2: Sì, allora, questa qui cosa. Ti seguo.
0: Abbiamo regalato un giorno indimenticabile a un paese incredibile come Capoverde, perché poi mi sono andato a vedere, sono un grande amante degli squali, è veramente un paradiso Capoverde, appunto arcipelago vulcanico a ovest delle coste del Senegal, pazzesco come posto. Abbiamo regalato un momento bellissimo, perché lo so che sono cose banali.
2: No, io, non sono banali, sono storie.
0: Ci sono tante persone che si muovono per gli animali. Quando tipo il soldato torna a casa e arriva il cane che gli salta addosso. Io non riesco a non commuovermi quando dei giocatori si mettono a piangere per la propria
2: nazionale. Ci credo.
0: Io ieri Vosigna si è messo a piangere.
2: Dire, ma questo qui, sì, questo qui è bello.
0: Sarò retore.
2: Cioè, ti seguo.
1: Sì, però è comunque bello, ecco.
2: Questo mondiale inclusivo. Facendo di tutto. Questo mondiale inclusivo che si gioca fra l'altro in mezzo a tante difficoltà. Abbiamo visto la storia dell'arbitro che è stato cacciato. Abbiamo
1: Trump
2: visto delle squadre,
1: la Coppa del Mondo,
2: delle squadre, ecco, delle squadre che sono state costrette ad andare e tornare nella stessa giornata perché comunque non avevano la possibilità di risiedere nel paese. Abbiamo visto tante situazioni in cui, ecco, francamente sembra tutto fuorché una festa di calcio. E poi, ora io non voglio demolire questo tuo spazio, però
0: ma io sono d'accordo su tutto quello che dici.
2: Allora, ma avere anche un mondiale, cioè un mondiale inclusivo con il Capoverde, il Curaçao, con l'Uzbekistan, con la Giordania, va bene, con queste squadre qui che purtroppo ti lasciano fuori altre squadre che avrebbero più titoli e anche più tecnica e anche più forza per esserci. Tutto questo, ma in nome di cosa? Per avere dei nuovi spazi televisivi, per cercare nuovi sponsor. E quando c'hai il presidente FIFA che ti prende in giro dicendo ma forse se saranno 64 le squadre o 208 ce la farà anche l'Italia, mi sembra, dice giustamente qualcuno, che il calcio sia diventato un'interruzione fra le pubblicità. Anche per questo mi riesce un po' difficile seguirlo.
0: Io sono d'accordo con te sulla prima parte, cioè secondo me il calcio è bello anche perché non c'è il diritto divino. Cioè capisco che da italiano ci rimani male se c'è
2: Curaçao, ma non solo da italiano,
0: però no, è però per chi? Perché scusami, sono rimaste fuori l'Italia e la Nigeria di nazionali che potevano andare a questi mondiali, e l'Italia e la Nigeria hanno avuto occasioni per esserci a questo mondiale allargato. Se non ci è arrivato mi dispiace, ma evviva secondo me Capoverde, evviva Curaçao.
2: C'è degli slot che mettevano delle squadre forti,
0: però ti posso dire su questa cosa, cioè secondo me il mondiale è bello soprattutto perché ci sono squadre come Capoverde, Curaçao e queste storie che puoi conoscere. Poi sulla prima parte sono d'accordissimo, assolutamente. Tra l'altro, appunto, diceva Giacomo che ci sarà questa novità abbastanza agghiacciante, ovvero del padrone di casa, quantomeno del presidente degli Stati Uniti, Donald
1: dei
0: Trump.
1: Padroni di casa, perché non mi risulta
0: sì,
1: il
0: però
1: presidente
0: la finale
1: del Messico,
0: che era,
1: o giusto
0: è il padrone di casa in cioè lui si sente il padrone di casa, penso, di tutti,
1: certo,
0: di non credo entrerà in una casa dicendo permesso,
1: no, non
0: dove sono le pattine e altro. Però ecco, Donald Trump alzerà la Coppa del Mondo, come è successo anche per il mondiale per club l'anno scorso col Chelsea, appunto accanto, e ci regalerà comunque una foto.
1: Poi qualcuno su questo, a proposito di mondiali, ecco, secondo me il discorso di Angelo al di là delle nazionali è anche legato un po' all'organizzazione veramente molto molto fluida e molto che fa perdere anche un po' il senso del mondiale. Questo fatto che si giochi praticamente in nazioni a migliaia di migliaia,
2: una sensazione che veramente prevalga il denaro,
1: sempre il denaro,
2: sempre di più, però
1: c'è l'hydration break, ce n'è decine.
0: Sì, l'hydration break, tra l'altro, leggeva, non so se hai letto, insomma,
2: con tutti gli sponsor,
0: non è un cooling break, è proprio un break messo lì per la pubblicità. Perché ad esempio hanno fatto l'hydration break nella prima partita a Città del Messico, c'erano 21 gradi, quindi insomma c'era nuvoloso e pioggia, quindi non è che c'era bisogno di questa idratazione. Però io ho una grande teoria, Angelo e Giacomo, che rientra poi in quello che dici. Lasciamo fuori, e ne abbiamo parlato, ne ho parlato anche domenica con un amico che è Valerio Moggia, che cura Pallonate in Faccia, e ci ha parlato dei risvolti geopolitici di un mondiale politicizzato al massimo, perché ci sarà proprio il ciuffo di Donald Trump letteralmente sulla Coppa del Mondo. Però secondo me, capisco anche la voce di Angelo che parla di un'altra generazione, di un calcio che si sta un po' plastificando. Secondo me,
2: un po' diciamo schiavo dei soldi, ma sempre di più.
0: Secondo me, poi quando inizia la partita, la vera essenza del calcio è più il calcio per le nazionali che il calcio per club. Questo è il mio parere.
2: Cioè, scusa, cioè, spiegamela.
0: Dal momento in cui davvero il portiere Vozinha, che gioca in una squadra sconosciuta, può parare un tiro di Lamine Yamal, c'è un po' più di... non so, non...
1: No, sicuramente c'è molto più attaccamento nel mondo in cui governano, cioè, i soldi, sì, nei club.
0: La vera essenza risiede ancora in questo calcio per nazionali. Poi
2: intanto se la Spagna gioca in un altro contesto e non la prima partita e è tutta la Spagna vera, secondo me lui, con tutto il bene possibile, non diventa l'eroe della giornata, ma però si becca due o tre gol.
1: Fa parte,
2: però detto questo, infatti, ma detto questo, cioè, queste belle storie io le capisco, mi dà un po' noia il contesto, lo ripeto, perché si sta sempre più, ti hai detto, plastificando. Per me è sempre più evidente la deriva di un calcio che cerca nuovi, anche nuovi mercati, li va, e con la scusa di essere democratico, perché poi questo mi dà fastidio, con la scusa di essere democratico va a cercare nuovi spazi per attrarre sponsor, attrarre interesse e attrarre anche attenzione. Questo mi dà più fastidio, perché si fa finta, no, di voler
1: però
2: dare
1: io posso
2: tutti,
1: essere
2: un po'
1: anche
2: come
1: avvocato del diavolo come Alessandro Leonardo. Rischia di essere un discorso e da italiani facciamo fatica a capire, però oggi il mondo del calcio, ce l'ha dimostrato anche la Conference, è molto più allargato rispetto a quello di 30-40 anni fa, e quindi è anche un modo per dare spazio, esatto, a
0: hanno
1: nazionali,
0: vinto 3 europee
1: comunque...
0: su 13 per adesso,
1: è un calcio molto meno europeizzante, cioè, quindi è vero europee. Poi cioè, credo che su quella questione dei soldi o
0: Scozia-Haiti finisce 1-0 per la Scozia, non finisce 6-0. La Scozia non è la nazionale più forte europea,
1: no, però Haiti
0: è una delle peggiori, insomma,
2: per stravinto, la Svezia ha stravinto,
0: la Svezia ha stravinto e la Germania ha vinto. Poi per il resto ci sono squadre che hanno faticato, ma lo stesso Uruguay,
2: anche l'Olanda,
0: lo stesso Uruguay ieri ha faticato contro l'Arabia Saudita, perché la merenda da casa, come mi dicono quelli più bravi, non te la porti in questo momento, al di là che poi ci sono l'exploit come Germania Curaçao. Detto questo, poi sulle nefandezze di questo mondiale, insomma, torniamo a una partita abbastanza importante che si è giocata stanotte alle ore 3, Iran 2, Nuova Zelanda 2, ecco lì contava molto il contesto, si giocava a Los Angeles, che è la città con la comunità iraniana più ampia negli Stati Uniti. Sappiamo ci sono state anche difficoltà di ordine pubblico non gravissima, insomma, delle bandiere dell'Iran pre-rivoluzione che sono state fermate anche dalla FIFA. Da ricordare che l'Iran, magari qualcuno se l'è perso, sta giocando senza uno dei migliori giocatori, ve lo ricordate, Sardar Azmoun, ex Roma, ex Bayer Leverkusen, ex Roma, terzo capocannoniere della storia dell'Iran, non ha partecipato a questi mondiali perché definito un traditore in patria, perché lui ha mostrato supporto alle proteste di piazza prima che succedesse tutto quello che è successo con la guerra con gli Stati Uniti. Nel giorno dell'inizio della guerra degli Stati Uniti ha posato anche con dei leader invisi al regime di Khamenei, che poi è diventato di Khamenei figlio, e quindi lui sostanzialmente, ma l'allenatore che è Galionei, ha detto per un infortunio, ma evidentemente non c'è stato un infortunio, è stato fatto fuori con la scusa, insomma, la motivazione di essere un traditore. Anche in questo, insomma, l'Iran si dimostra, secondo me, una delle storie, ecco, secondo me è interessante anche per questo, perché cioè io una delle, posso dirlo, intanto Infantino non ci ascolta, una delle cazzate più grandi che abbia mai sentito è: il calcio e politica non devono entrare in contatto, perché è magari in un mondo ideale sì, in un mondo ideale sì, ma dal momento in cui fai un mondiale con gli Stati Uniti, che sono in guerra con una nazione che ospitano al mondiale, è impossibile non ci sia riflesso.
1: Vabbè, comunque poi lo stesso Infantino ha provato a far stringere la mano, no, ai delegati di Israele e Palestina, prendendo un grosso picchio in faccia. Allora, hai 2 minuti per dirci invece le partite di stanotte.
0: Benissimo, allora,
1: perché
0: le partite
1: c'è
0: di stanotte,
1: la Francia.
0: Allora, c'è la Francia contro il Senegal. Non so se, come hai seguito i mondiali del 2002, Angelo, hai seguiti...
2: Non li ho seguiti da qui.
0: Corea-Giappone.
2: No, non sono andato.
0: Senegal 1, Francia 0. Una partita storica, 31 maggio 2002.
1: Pape Diop.
0: Senegal, Buba Pape Diop, che tra l'altro è mancato qualche anno fa, a novembre 2020. Partita incredibile, anche lì c'è, anche lì, un discorso della politica, il colonialismo secolare della Francia sul Senegal. È diventato il 31 maggio sostanzialmente una festa nazionale del Senegal. Stasera ci riproveranno con una squadra penso più forte rispetto a quella del 2002, però anche la Francia è decisamente più forte. Poi nel quadro dei mondiali non può mancare un appuntamento fondamentale, che è stasera con la nostra Argentina, ma che dico la nostra, la mia Argentina, perché si va in campo alle ore 3.
2: Ecco, ma c'è Messi, perché
0: c'è Messi che oggi festeggia, festeggia 20 anni dall'esordio ai mondiali.
2: Fatti 5, ragazzi.
0: Era il 17 giugno 2006, in Germania si giocava, Argentina 5, Serbia 1, lui entra in 20 minuti, fa gol e assist.
2: Perché era in dubbio, era in dubbio, no? Perché
0: meno di 20 anni.
1: Era in dubbio ora, non 5 mondiali.
2: No, era in dubbio ora per un
0: Argentina Algeria alle ore 3. Io dico occhio all'Algeria perché è piena, come dicono quelli bravi, di baller, non solo Marez, ma anche tanti altri giocatori. Poi c'è anche una partita che secondo me può finire tanto a zero, che è Norvegia-Iraq, perché Holland, mi sa di una partita in cui Holland può fare 17.
1: L'Iraq è
0: sì, no,
1: è
0: non lo so, io più che altro ho paura della fame di Holland, che secondo me è una di quelle partite in cui può fare tipo, accendi dopo mezz'ora e dici ma come, Holland ha già 4 palloni accanto al
1: Iraq,
0: nome.
1: Norvegia ore
0: a mezzanotte. E poi non è finita qui, perché appunto Francia-Senegal ore 21, Iraq-Norvegia a mezzanotte, Argentina-Algeria alle 3, Austria-Giordania un'altra partita, ecco qui capisco un po' anche le remore di Angelo, alle ore 6, ma questa ce la possiamo anche perdere. Resoconto di Tommaso Loretto domani in conduzione a Buongiorno Firenze. Però,
1: certo, guarda, non parlerà di altro.
0: Però Francia-Senegal oggettivamente è una partita molto bella,
2: sì.
0: Ma anche per tutto quello che significa per i senegalesi. In tanti sono, Koulibaly è uno di questi, sono nati in Francia, quindi sarà veramente un derby.
1: Va bene Alessandro, io ti saluto con il messaggio di Alala Valdiseva, e dice: si ritrova tanto nel tuo pensiero, anche lui si emoziona con poco, che poi poco non è quando la realtà, quando le realtà piccole vivono una notte, anche fosse solo una, ma di magia.
0: Ma ragazzi, ora dico una frase da Baci Perugina e da Querela, ma non è questa l'essenza del calcio, non è Vosigna che si mette a piangere a 40 anni perché ha fatto la partita della vita, perché la cosa bella è che non ricapiterà più.
1: Sì,
0: poi,
1: magari non è solo questa l'essenza del calcio,
0: me,
1: è anche vedere delle partite.
0: Viva Vosigna, e viva Dick Advocat, allenatore di Curaçao, che si è messo a piangere per l'unico gol di Curaçao. Uno che ha 78 anni, ha fatto 3 mondiali, era già
1: 7-1 a
0: USA 94 con l'Olanda. Quindi.
1: Va bene, Alessandro Rinaldo, grazie per questo speciale mondializzo.
0: No,
1: ti ritroviamo dalle 19 qui in diretta, in cui ritornerai anche su una notizia, ha condiviso un comunicato ufficiale, ha condiviso in questi minuti la Fiorentina, perché è arrivato il rinnovo di rullo di tamburi Mirko Elia, un giovane della primavera.
2: Pensavo Dodò.
1: Quindi lo so, invece no, rinnovo dal fino al 2028 con opzione fino al 2029. Va bene, diciamo che sono altri rinnovi e ci aspettiamo, però chissà, speriamo che Elia possa diventare un campioncino cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina. Noi con Angelo Giorgetti ci ritroviamo dopo le 18.30, torniamo anche sull'aneddoto sul calciomercato, non me ne sono dimenticato. Io Alessandro Rinaldo ti ringrazio, ci sentiamo dopo. Ciao
0: a voi, ciao
2: ciao, ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
1: Ultima parte di Carrisca al Vento al Via con Giacomo Galassi e con Angelo Giorgetti, che ha fatto una bella scorpacciata di mondiale, forse questo lo ha convinto a provare a accendere stasera la TV per vedere Senegal-Francia, ma ormai Angelo Giorgetti è uno snob del mondo del calcio perché ne ha viste troppe.
2: No, ma che c'entra, questo mondiale con tre fuso orari, partite di notte, le situazioni che abbiamo visto
1: fanno veramente di tutto
2: esserci con appunto, devo ripetere, se non fosse stato l'ascolto, quello che ha detto un ex grande del calcio, ha detto: il calcio ormai è olimpietivo fare pubblicità, e per questo qui mi dà un po' di fastidio. Chi poi qualche partito, lo sai, ci stavo pensando ora mentre stavo dicendo, ma non mi ricordo, l'ha detto un grande campione, forse qualche ascoltatore ce lo potrà ricordare. E
1: quindi niente, non ti vuole appassionare, no, niente. 348 751 3933. Abbiamo tantissimi messaggi, abbiamo lasciato indietro 055 77 111 71, se ci vogliamo chiamare. Prima di ripartire i messaggi, però, ci eravamo lasciati alla fine della prima ora col tuo aneddoto calcio mercato.
2: No, ma questo perché,
1: spero,
2: cioè,
1: che tu
2: te
1: non
2: mi dici, no, te mi dici le società che nascondono, no, dovrebbero anche far sapere le loro mosse. Io ti dico di no, ti racconto questa cosa che risate a un tempo preistorico, e mi è venuto in mente perché prima parlavo di Antognoni, no? Quindi c'era direttore generale della Fiorentina, Antognoni era, e la Fiorentina stava per prendere Thuram, va bene, quindi non un giocatore a caso, va bene, quindi io ebbi questo input alla Fiorentina, qua diciamo in pratica l'abbiamo preso,
1: Lilian era.
2: Lilian, E io riuscii a, che ancora mi sembra magica come storia, riuscii a parlarci per telefono ed andare a Parigi da lui il giorno dopo. Quindi io andai a Parigi da lui con il fotografo per la Nazione.
1: Pazzesco.
2: Facemmo una bella intervista a casa di Thuram con lui che guardava la Nazione con tutta la formazione. Era lui era già convinto di essere un giocatore della Fiorentina e quindi uscì in intervista, vengo volentieri per questo e quest'altro eccetera. Dopo due giorni mi chiamò Antonio e mi disse: guarda che per colpa di quell'intervista è saltato Thuram. Per cui,
1: ma scusa, ma questo, perché ma era per, saltata per
2: perché il Parma si fece, perché il Parma si fece avanti e comunque
1: pagava di più,
2: sì, prese, cioè gli dette più soldi. Allora, questo qui ovviamente è un aneddoto, è una cosa che a distanza di tanti anni anche Giancarlo potrà confermare, ma è chiaro che nel mondo del calcio oggi poi le notizie viaggiano alla velocità della luce e quindi ognuno tenta di nascondere quello che fa, perché sennò altri ci si possono buttare o per fare dispetto, perché pensano, guarda, che se ci pensa Paratici ad andare su quel giocatore, allora vuol dire buono, no? Allora ci posso andare anche io. Quindi è tutto nascondere le cose, ma io insisto, questo qui è una cosa che mi torna. Basta, faccio le cose per bene, cioè.
1: Va bene, lo posso accettare. Allora, diamo il via a questa fase dedicata, come spesso ci accade, a voi. Iniziamo da due WhatsApp audio fatti bene. Vai, Saretta.
5: Ciao, sono Marco da Firenze.
2: Ciao.
5: Io penso una cosa, qui sento, è arrivato Paratici, sembra si debba vincere il campionato da tutti. Io penso che ci vorrà due o tre anni di costruire la squadra piano piano, giocatori giovani, spende poco, sa 40 giocatori da piazzare, cioè tanta roba, e qui parlando di nomi ci ho tanta pazienza, e a Firenze non lo so, tanti non hanno pazienza, vogliamo vedere subito, ma non è facile, non è che arriva questo Ale, cioè non penso proprio. Ciao.
6: Meno cose vi fa sapere la società e meglio sarà per questa stagione. Sempre forza Viola.
2: Giusto, giusto.
1: Ma non è vero, ma perché, ma sì, dovrebbe essere d'accordo. Giusto? Ma la stagione appena passata, voglio dire, non ci hanno fatto sapere niente, esattamente come quella prima.
2: Sembra io sia un non giornalista. Prima. Poi dopo i giornalisti hanno il compito di scoprire le cose, ma certo. Non è che te le devono dire la società.
1: No, questo è chiaro, questo è chiaro.
2: Poi se te le dicono loro.
1: Però io davvero questo terrore della chiarezza su quelle sono le strategie.
2: Ma
1: è
2: non
1: vero,
2: ti potrà mai dire. Io voglio prendere, che ne so, Politano.
1: Va
2: ti dico
1: bene,
2: un nome.
1: Certo che no, però io voglio prendere un esterno, io voglio prendere un difensore, io voglio prendere un centrocampista.
2: Questo
1: sì.
2: Te lo dirà, voglia.
1: Chiaro, non è che posso, perché non lo sanno nemmeno Paratici, tra l'altro, fino a che non firmano. A parte deve vendere, poi finché non firmano i calciatori può succedere tutto, questo
2: sì.
1: È evidente. Su quello che ci diceva invece il primo ascoltatore, cioè io sono molto d'accordo, fatemi fa un po' paura questa richiesta che si fa a Paratici, perché questo prima facevo una battuta a povero guarda. Paratici, perché praticamente è stato lanciato nel mezzo a un, non so, messo al volante di una macchina e si stava schiantando.
2: Guarda, io allora intanto lui quando ha accettato sapeva benissimo che sarebbe stata un'impresa disperata, perché la Fiorentina aveva 6 punti in 15 partite, quindi se non sbaglio disse: ma sono stato anche un po' pazzo. Però ora l'impresa che lo aspetta per me è addirittura superiore, cioè quella di cominciare a ricostruire dopo anni in cui le scelte sono state abbastanza originali, provare a ricostruire qualcosa che abbia un senso, che dia un senso proprio anno per anno, per cercare quello di cui c'è bisogno per rendere più forte tutto. E oggi su Firenze Viola ho scritto, e se ne parlava all'inizio, di quello che vorrei sentire, diciamo, giovedì. Quindi poche promesse, una società che vola basso e una società con molta chiarezza, questo sì, dirà: ragazzi, qui per ricostruire c'è bisogno di tempo, cioè non vi aspettate che noi prossimo anno potremo lottare per andare in Coppa, magari nel suo cuore ci spera, ma non diamo illusioni, anche perché le illusioni durano fino alla fine d'agosto, 15 settembre.
1: Sì, sì.
2: Quelle l'anno scorso quando si parlava di Champions,
1: sì.
2: E Pioli si era arrabbiato perché Allegri, fin quando sono durate.
1: Sì, metà settembre già era, i buoi erano fuggiti. Allora, un po' di messaggi scritti. Beh. Mauro mi fa i complimenti perché dice: sono eccezionale, però mi prega in tutti i modi di distinguermi, evitando le e strascicate nelle pause, sarebbe perfetto. Saluti e affetto, caro Mauro, ci proverò.
2: Le strascicate?
1: Sì, e comunque sono sempre ben accetti i consigli e quindi lo prendo volentieri. Poi Simone ci chiede se i Costa l'hanno fatto uscire al reparto di geriatria. No, lo scongeliamo domani.
2: Povero Costa.
1: Lo scongeliamo dai. Domani, Costantino, a parlarci di caffè tra no. Paratici e Levi e tutte le sue bischerate. Poi no. Pietro da Napoli, su quello che dicevo ormai all'inizio, sto tornando sui messaggi perché io vado in rigoroso ordine cronologico, ma poi piano piano arrivo su tutti. All'inizio, no, dicevo com'è cambiato il mondo in un anno, perché un anno fa eri a leccarti le ferite dall'addio dei Palladino, e lui dice: ma quali ferite dovevi leccarti? 65 punti? No, Pietro, però è chiaro che
2: no, l'addio è stato clamoroso.
1: Ecco, l'addio è stato clamoroso, e lo stesso Pradei, la stessa Fiorentina,
2: devastante per la Fiorentina,
1: era in difficoltà
2: come modalità.
1: Sì, sì, perché poi ti ha messo la faccia al vento anche nei confronti del presidente, che mi auguro non sapesse nulla, perché altrimenti non si spiegherebbe.
2: Guarda, non voglio tornare ancora su questo argomento, perché se no mi arrabbio.
1: Ti arrabbi? Sì. Sai, un po' mi piace quando ti arrabbi.
2: No, dai.
1: Stavolta sorvolerò. Edo ci dice: la Fiorentina nel bilancio del 24-25 ha fatturato 198 milioni, l'anno prima 200 milioni. Ma perché bisogna autolimitarci senza neanche conoscere le cose? Poi finisce che allo stadio neanche in 10.000 si presentano.
2: Francamente
1: io ero rimasto che il record era di 150 milioni di euro, però
2: mi sembra un po' alto, però confesso la mia grandissima ignoranza in materia, mi sembra veramente alto. Poi soprattutto con lo stadio, allora 2024-2025 era ancora effettivo, no? 2024
1: è la seconda stagione vista, 24-25,
2: quindi 198 milioni mi sembrano tanti poi.
1: Sì, no, io so solo che con Salvatore Napolitano abbiamo già fatto un punto qualche settimana fa, e lui ci ha detto: secondo anche le previsioni di bilancio su quelli che sono stati gli incassi di questa stagione, e che quindi ci aspettiamo nella prossima stagione, togliendo la conference, togliendo la posizione, Fiorentina dovrà ripianare un rosso da 80 milioni di euro.
2: Quindi
1: ora, al di là di quello che poi entrerà, è chiaro, certo, i commissari non hanno fatto una, e dico una, ricapitalizzazione in 7 anni, voglio dire, altri club, il Como ne ha fatte non so quante, veramente a decine, però insomma gli Elkan tanto ecco,
2: non parliamo
1: degli Elkan, però ecco, allora, lo fanno a volte i proprietari di fare le ricapitalizzazioni.
2: No, beh, loro hanno messo 25 milioni l'anno comunque, con la sponsorizzazione, devo dire che Mediamon qui in Italia non è che abbia un gran mercato, per cui l'hanno proprio messi.
1: No, zero, poi ci sono anche questioni fiscali, non so, proprio 25 milioni,
2: certo,
1: gli
2: anche
1: è
2: questo è vero,
1: molto.
2: Il grande Salvatore Napolitano ha spiegato bene.
1: Però metti anche fossero 15 milioni di euro, sono comunque 15 milioni messi tutti gli anni, in 7 anni, insomma, fanno quasi 100 milioni di euro. Hai novità a proposito sulla questione sponsor? Perché
2: no.
1: Quella a me mi... Io francamente è una delle cose che
2: sarà un'altra cosa che
1: giovedì
2: è tenuta a chiave dopo l'incontro che c'è stato negli Stati Uniti. Non è una cosa di secondo piano.
1: No, appunto, no. Perché tu citavi la Fiorentina erano 25 milioni di euro.
2: Guarda, io penso che tutto possa essere accettato se viene detto con grande semplicità, con grande trasparenza. Tutto può essere accettato, tutto. Però ecco, senza far promesse inutili, senza andare a scomodare degli aggettivi che poi abbiamo visto, o dei sostantivi che tanta fortuna non hanno portato. Cerchiamo
1: sì,
2: di guardarci negli occhi.
1: Può
2: sognare,
1: essere
2: Giacomo,
1: accettato, ma al di là di accettato,
2: sognare,
1: ma io posso accettare i dirigenti della Fiorentina che vengano e diano o puntiamo al decimo posto?
2: No, non ti devono dire neanche a cosa puntano. Non ti devono dire che puntano alla Champions.
1: Ma non eravamo arrivati un anno fa a dire: ah, ma questi non ci diranno mai qual è l'obiettivo?
2: No,
1: ma se non c'è l'obiettivo, se l'obiettivo è solo fare sempre meglio dell'anno scorso, che motivazioni possono avere i calciatori o la squadra?
2: Io questo non l'ho mai detto.
1: No, questo
2: mai.
1: Non lo penso. Vabbè, però in tanti lo dicevo, questo lo riconosceranno, che me lo sono inventato. Allora, messaggi un po' lunghi, però ci proviamo. Ivan: io sicuramente non ci capisco nulla di calcio, ma per me Ruggeri non vale la cifra di cui si parla. Certamente non è un ruolo che ci può far fare il salto di qualità, visto che non è Roberto Carlos, ma nemmeno Vargas. Parrebbe singolare che ci si muova in un ruolo già coperto. Peraltro è un buon giocatore, ma in un 3-5-2 a 4
2: vero.
1: Non ha sostanzialmente
2: vero.
1: Mai giocato.
2: Vero, un altro motivo che mi fa essere perplesso.
1: Sì, l'unica questione è che comunque non è che il ruolo è già coperto, perché per quello che ci risulta, insomma, Robin Gosens, cioè un profilo alla Ruggeri verrebbe a sostituire Robin Gosens.
2: Beh, ma nel 4-3-3 Ruggeri ti serve il giusto, cioè io te lo dico.
1: Sì, è vero. Sì, cioè, e a me non mi entusiasma, anche fosse il 3-5-2.
2: Terzini, un po' più terzini, ti dirò, sia di Dodò sia di Gosens.
1: Cucurella.
7: sì,
8: potremmo provare a strapparla sì, dal Madrid che l'ha appena acquistato, 60 ne offriamo 70-80. Poi c'è un amico che ci ha mandato a San Donato in Poggio una foto con una maglietta di Vlahovic e sotto un cartello, eccoci, che c'è scritto: vendesi maglia ufficiale Juventus Champions League stagione 2026-2027, prezzi stracciati, saldi. Bene, mi piace, pensavo che si andasse sulle offese, invece finché si va su.
2: Bella, Rinoria è bella, bravi ragazzi.
8: Io sono più che, sì, siamo contenti. Poi Roberto da Bagno a Ripoli: prendiamo il girone di ritorno, la squadra ha fatto 29-30 punti, vuol dire la squadra non è un fallimento e ha una buona base, secondo me con l'inserimento di tre titolari potrà fare un ottimo campionato. Non è quello che pensa Paratici, per quello che ci riporti.
2: No, perché dopo una stagione del genere, ragazzi, ci sono tante scorie anche dentro, devono essere, secondo me lui ha in mente una grande pulizia, ma anche mentale. Ma anche mentale, perché io posso essere d'accordo sul fatto che il giorno di ritorno, per tanti motivi, compresa anche la presenza dei Paratici, sia stato migliore. Però la volontà, e lo dimostra anche il fatto che è stato scelto un altro allenatore con tutti i ringraziamenti possibili per Vanoli, è quella di fare il più possibile piazza pulita. Poi questo in teoria, poi se riusciranno certe operazioni e soprattutto se saranno venduti certi giocatori ai prezzi giusti, perché io penso che Gudmundsson sia largamente in partenza, ma te è un giocatore, cioè, sul quale hai speso tanto, Dodò, se non 4 rinnova milioni. E non ti rinnova, quest'anno devi vendere, se no fai un bagno di sangue.
8: Sì, sì, beh, poco da dire su questo.
2: Ken per me è largamente in partenza, ora, nonostante tutti dicono il contrario, eccetera, ma io penso che lui, se dovesse arrivare dei soldi, accetterebbe di andare via, e la Fiorentina potrebbe essere anche soddisfatta di prendere un trentino per quella cifra. Io credo che potrebbe andarsene. Detto questo, poi no, cioè non si riesce a trovare un'intesa, a trovare una prospettiva, e allora Ken certamente, se è nei suoi cenci e si viene motivato, e con Paratici, insomma, uno che lo conosce bene, e anche Grosso lo conosce bene perché ce l'ha avuto nella squadra primavera quando era lì a Torino, allora se ne riparla. Però ecco, ci sono anche da fare dei ragionamenti per i giocatori in uscita.
8: Sì, a proposito di Moise Kean, magari chi si poteva chiedere come stava vivendo il momento, anche a fronte di quello che poi era emerso ieri, no? Il furto in nella casa di Campo di Marte, con una refurtiva da circa 300.000 euro che è stata sottratta al calciatore, che non è e non era a Firenze, che quindi non è stato coinvolto. Però sui social si è mostrato tipo con le emoji da pagliaccio, lui con insomma abbastanza sereno, ecco, poi anche al lavoro che continua ad allenarsi, quindi ecco, non particolarmente. Ti ricorderai quando Ribéry fece una storia Instagram che faceva riferimento anche al fatto che pensava di andarsene,
2: perché, no,
8: Firenze.
2: Perché altro fu la moglie di Ribéry che scrisse un post,
8: ma anche
2: molto...
8: lo stesso Ribéry,
2: ma la moglie fu durissima.
8: Quindi ecco, Ken per ora la sta vivendo molto meglio, almeno raccontare
2: poi
8: sui social, certo, tanto gentile e tanto onesta pari. Il calcio è un gioco semplice, dice Gabriele Cinefolo: 22 uomini rincorrono un pallone per 90 minuti, alla fine Ivan Juric verrà esonerato entro novembre. Bravo Monza, il Monza ha scelto Ivan Juric e Pedro Biang come direttore sportivo. Pazzesca la scelta del
2: quella di Juric, è veramente
8: complimenti a Beppe Riso,
2: fantastica.
8: L'agente di Ivan Juric, che riesce a piazzarlo ogni anno.
2: Sempre
8: strano che quest'anno non abbia alzato l'asticella, no? Perché di solito riesce anche a piazzarlo dopo l'esonero in un club migliore rispetto a quello in cui ha allenato. Perché sì, direi che insomma il contratto con l'Atalanta resta una masterclass della gente, sì, dopo l'esonero a Roma e l'esonero anche a Southampton,
2: sì,
8: non
2: anche
8: nella stessa stagione,
2: sì,
8: tac, all'Atalanta. Bene, Mattia da Milano: sembra la stessa tiritera dell'allenatore, li sondano tutti e poi dobbiamo dirottare su nomi molto più modesti.
2: Ma si riferisce a Ruggeri? Vabbè, ne abbiamo già parlato,
8: sì,
2: abbondantemente.
8: Anche i nomi di mercato in generale.
2: Sì. Comincia il grande circo, ragazzi.
8: Sì, comincia il grande circo. Ma guarda, ti faccio un esempio, no? Su quello che dicevamo anche legato a Ruggeri. Tu ci hai riportato che Paratici, comunque, un tentativo per allenatori come De Zerbi e Iraola l'ha fatto.
2: Iraola mi risulta più De Zerbi, perché De Zerbi già stava andando
8: via
2: al Tottenham.
8: Beh, Iraola. Non è che se viene Fabio Grosso sente il peso del fatto che si è valutato per dei giorni di Iraola.
2: No.
8: Ma no, ma magari sente il peso a prescindere del fatto che a Firenze ci si aspetti qualcosa di grande.
2: Fabio Grosso deve sentire il peso buono di un direttore sportivo che lo sostiene sempre insieme al club. Questo deve sentire il peso buono, è cosa che per me con gli ultimi allenatori è successa parzialmente.
8: Dici,
2: Sì.
8: Pioli. Ora, con Pioli hanno provato veramente di tutto per sostenere.
2: Ma non lo so, io dentro le dinamiche di spogliatoio non lo so, non ci giurerei, ecco, non ci giurerei, perché da un certo punto in poi è saltato tutto il meccanismo. Perché te mi dirai, Pioli ha sbagliato, la rosa senza esterni, ok, che lui ha condiviso, la preparazione che ha fatto non c'è, ok, però quando succedono queste cose e già è chiaro che si vada verso quella direzione dopo 2-3 partite, ci deve essere un meccanismo di difesa all'interno del club, cioè deve essere sostenuto in modo molto forte l'allenatore anche nei confronti di quei giocatori che mi risulta stessero già perdendo un po' di fiducia, no? Perché ti senti dire, se vai in Champions dopo nelle prime 5 partite quanti punti fai? 1-2, e allora già lì per un allenatore, se non è sostenuto, diventa difficile. Poi dopo ci ha messo il suo Pioli.
8: Va bene, lo accetto. Giovanni da Campi ci dice: io voglio sognare, non capisco perché non si può fare come il Como quest'anno. Mi sembra abbia fatto almeno 4-5 operazioni a 25 milioni. Almeno noi tifosi sogniamo un po'.
2: Como è partito da più lontano, però poi dopo, ragazzi, lo dico, non sono, cioè l'operazione a 25 milioni, quella, cioè il giocatore più pagato, ora magari mi sbaglio, ma non credo, il giocatore più pagato che ha giocato meno è stato Baturina, no? Che è stato pagato tanto. Poi dopo gli altri sono stati comprati, quelli che hanno giocato poco, ma non credo 25 milioni. Meno, il Como ha scelto dei giovani 2005-2006, anche gli anni scorsi, che erano già titolari negli altri campionati, capito? E questa secondo me è una chiave importante, trovare dei giovani che già abbiano fatto il salto con chi fa i campionati seri, cioè diciamo con gli adulti, con i professionisti.
8: La colpa fu di Giorgetti, il non acquisto di Turan. Male, molto male.
2: No,
8: e
2: scherza, Luca, ho raccontato 30. È una cosa risale. Era il 93. Guarda, mi ricordo bene quando sono te, io ero a Parigi, eri a casa di Turam, che guardava la nazione che avevo portato con me, e con la formazione diceva: ma dove posso giocare? Non conosceva pochi giocatori. Poi dopo tornò in Italia, mi chiama Antonioni, guarda, è saltata per colpa dell'intervista.
8: Va bene. E ci dice anche Gedemis del Frosinone, segna tante fasi, se lo prendo sono felice perché lo conosco bene. Luca da Castelli Romani è un nome uscito oggi a Teleradio Stereo, ragazzi, a proposito di nome, ma vediamo, magari lo prenderanno. Però ancora siamo
2: perché sempre. Hai detto Teleradio Stereo così?
8: No, perché per ora non è stata confermata da nessun'altra fonte, nulla a che vedere con i colleghi Teleradio Stereo.
2: Escono 1000 nomi al giorno. Poi dopo, io durante il mercato c'è sempre chi, perlomeno sui social, io sono su Facebook, fa la lista dei giocatori che sono stati accostati alla Fiorentina, e insomma si arriva rapidamente a superare quasi 200, se arriva, ma a metà mercato.
8: Sì. Angelo, anch'io non ricordavo chi l'avesse detto, sono andato a cercare. Klopp
2: l'ha detto, vedi, ecco, Klopp
8: Gianni.
2: Cioè, quindi non uno esattamente
8: non il primo
2: marginale, ecco,
8: il primo arrivato. Ciao a tutti, ma se dopo 8 anni diciamo di essere contenti volando basso, questi prendono la palla al balzo e con scuse che hanno molti giocatori da vendere, che quelli forti non vogliono venire, ritornano nel loro habitat.
2: Non dobbiamo essere contenti. Io parlo oggi, mi sono permesso di suggerire alcuni concetti e più che altro alcuni toni, perché per me è meglio volare basso senza far essere contenta la gente, che magari poi dopo alza davvero le aspettative, che andare a dire: noi andremo qui, noi saremo forti entro pochi mesi, noi abbiamo capito che cosa dobbiamo fare, noi prenderemo 4 giocatori top. Ecco, io tutto questo, francamente, anche se fosse detto, io personalmente non ci crederei.
8: Poi Franco Viola dice: a me piace questo modo di agire nel riordino della società, con l'esperienza dei parati ci stanno mettendo le cose e le persone al loro posto, l'organizzazione e il Viola Park creano appeal anche per i giocatori che si cercano, l'assenza dell'impegno europeo può addirittura aiutare, forza Viola. Quindi una ventata di ottimismo da parte di Franco. Poi Ale alla Val di Sieve sulla versione media, come ci manda una notizia scritta da una pagina social, ora con tutti bene Ale, finché non ce lo conferma la Fiorentina stessa, ecco, sul fatto che saranno garantiti, io tendo a non fidarmi. Poi questo non vuol dire che non si possa, come dire, avere un'idea, però ecco, a noi per ora la Fiorentina è rimasta sul fatto che comunque non si vedrà sulle nuove maglie, perché tutto emerge anche da lì, su chi ha visto le nuove maglie, non ha visto il logo Mediacom, però che comunque l'intenzione era quella di confermare. Poi Angelo l'ha vista la partita che gli avevo consigliato, ovvero Curaçao Germania, no. È uno dei giocatori del Curaçao passato da me no. consigliati, ha pure segnato. Grande Bomber Viola, e me lo ricordo, no, aveva fatto.
2: No, sì, guarda, mi dispiace Bomber Viola, ma non l'ho visto.
8: Io mi ricordo, aveva segnato due ali del Curaçao. Ci metto, insomma, 7-1 è finita la partita, ecco, per la Germania. Non proprio la vetrina migliore, poi che abbiano pianto per il loro gol, perché sull'1-1 ci speravano. Va bene, poi non so perché Max la gente si scrive ci scrive e Palladino applaude. Poi mi vorrei sentire, se Sara Mastrosimone è d'accordo, due vocali, li rispondiamo e finiamo con l'ultima raffica di messaggi. Vai.
7: Ma Antonio è una persona seria, è chiaro che è stata ferita, perché ha dato tutto se stesso a questa maglia viola, e quindi se la possono, immagino io, non se la possono levare con un semplice bigliettino. Devono alzare il telefono, perché tu non ti dico scusarsi, ma fargli capire che hanno riconosciuto l'errore. Antonioni, se fanno una cosa di genere, questa nuova proprietà, e viene a piedi, perché ci tiene troppo alla Fiorentina. E via Fontaino.
9: I proprietari del Como, nella loro inesperienza del calcio, hanno fatto delle scelte, diciamo delegando ad altri la gestione della squadra e del settore tecnico, se non sbaglio, e il campo alla fine gli ha dato pienamente ragione. Che si siano fatti consigliare per caso, e se tanto mi dà tanto a Firenze altri 7 anni di aspettiamo e speriamo, è una gestione familiare molto discutibile. Io da tifoso mi aspetto di vedere sul campo, secondo me, i risultati del lavoro, e quello che mi dicono i commissari e i paratici poco mi interessa. Grazie Gabriele, forza Viola.
8: Da dove vuoi ripartire, da questo?
2: Me ne puoi ricordare, perché sto leggendo un messaggio, scusa.
8: No, partiamo da qui. No, la mia faceva riferimento al Como, che effettivamente ha messo, no, le persone giuste nei posti giusti, comprese sul mercato, certo. e ha fatto quello che ha fatto.
2: Abbiamo detto altre volte, io una volta come battuta ho detto che gli Artono neanche sanno dove sia, come hanno scelto le persone giuste.
8: Poco ma sicuro, e è inutile tornare anche sul perché invece Commisso e Barone abbiano scelto un altro tipo di operazione, cioè loro pensavano di conoscere il calcio meglio di tutti, e quindi non, perché non è che non gli venivano detti le cose, cioè che vabbè, insomma, di mettere le persone nei posti giusti, di investire magari oggi, cioè che il Viola Park va bene ma non basta, però loro hanno preso queste scelte. Chiudo con gli ultimi due messaggi, perché tra un minuto ci dobbiamo salutare. Mi spiegate perché Amatucci dovrebbe andare in prestito per comprare una I? Ora, io non so se compreremo una I, punto, anzi secondo me non lo compreremo, però che Amatucci invece verrà mandato via è molto probabile.
2: Non lo so.
8: Bene.
2: Cioè, poi, immagino di sì, però non lo so.
8: Trump alzerà la Coppa del Mondo, ti immagini se vince l'Iran? Molto bello. Poi mi torna il discorso sulle nazionali, però se sono lì queste tipologie nazionali si vede che se lo sono meritate. Questa era anche una risposta a te che dicevi, no? Che magari non se lo...
2: No, ti dico che il mondiale è inclusivo a 48 squadre, poi con la battuta di Infantino sull'Italia, non perché io sia particolarmente deluso dal fatto che non ci sia l'Italia, cioè ovviamente mi dispiace, ma non sono fra quelli oddio allora non c'è l'Italia, però ecco, se il presidente da FIFA dice se saranno 64 o 208 le squadre potrà anche qualificarsi l'Italia, quindi questo francamente mi sembra una gestione un po' naif. Quella del calcio.
8: Ah, c'è lo stadio, porta solo 6 milioni. Venne fuori da una puntata sullo stadio, ci dice Lorenzo. E poi chiudo con Max Lacente, spiegava perché ha scritto Palladino applaude, perché quest'anno guarderà le partite, ecco, e non allenerà. Va bene, Angelo Giorgetti, sei sopravvissuto a questo martedì in nostra compagnia. Settimana prossima ci rivedremo di mercoledì.
2: Okay.
8: Dopo che anche settimana scorsa avevamo
2: giovedì,
8: però ero stato io a chiederti di spostare. Va bene. Siamo sopravvissuti. Io
2: ciao
8: ti ringrazio come sempre. Ringrazio anche Sara Mastro Simone, che ha curato la parte tecnica di questa trasmissione. Che a riscalvetto torno domani alle 17 con Costantino Nicoletti, con il sottoscritto Giacomo Galassi, e quindi buona serata ora con Alessandro Di Nardo. Ciao.
10: Radio Firenze Viola.
11: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
0: E beh, ripartiamo così, Alessandro Di Nardo di nuovo a riborda, mi dispiace per chi ormai non mi sopporta più, fino alle 20 in diretta, trasmissione ancora senza titolo, e quindi la prima domanda ve la faccio su questo: scegliete un titolo a questa trasmissione che vi farà compagnia appunto fino alle 20, con incursioni anche dei nostri uomini, tra tutti il direttore Tommaso Loreto, che è in altre faccende affaccendato in quel del Viola Park, ma poi andremo a parlare anche di quello che succede nel quartier generale della Fiorentina. Quindi vi chiedo semplicemente, date un titolo a questa trasmissione, vi prego. Ho finito, pur essendo tacciato di creatività e tutto, ho finito veramente la vena creativa alle ore 19, e quindi per favore 3487513933, date un titolo a questo spazio, 055 77 111 71, se lo volete urlare in diretta. La nostra sarà Mastro Simone dall'altra parte del vetro. Ripartiamo con l'ufficialità di Amorim, che è il nuovo allenatore del Milan, Ruben Amorim, appunto il tecnico dei rossoneri, e succede a Max Allegri, che ancora non è ufficialmente l'allenatore del Napoli, ma lo sarà. Ringrazio Lorenzo che già scritto. Ripeto, la quest di oggi è dare un titolo a questa trasmissione. Allora, Lorenzo da Prato ci scrive aperitivo Viola. Secondo me abbiamo finito le parole da mettere accanto al nome, all'aggettivo Viola, quindi magari cerchiamo un altro tipo di titolo. E però sì, qualcosa con la... mi piaceva anche Mojito a me come titolo, perché è una trasmissione estiva, perché a me il mojito piace molto. Se è un crimine, signori, sono colpevole, e perché magari è anche l'orario giusto, no, per un mojito che si fa, come tutti sapete. E quindi per ora l'ora del mojito però no, è troppo lunga, quindi chiedo soprattutto a voi 3487513933. Detto che poi non ci sono solo le ufficialità del Milan, c'è ovviamente il mondiale che abbiamo seguito nello spazio dedicato alle 18 con Giacomo Galassi ed Angelo Giorgetti. Ci sono anche le ultime novità sul mercato nazionale, con ad esempio in casa Fiorentina il rinnovo annunciato di Mirko Elia, calciatore che abbiamo seguito nello spazio di Andrea Giannattasio Made in Viola il sabato, calciatore classe 2005 che ha prolungato il proprio legame con il club Viola fino al 30 giugno 2028. Una scelta che testimonia la fiducia della Fiorentina nelle qualità e nelle prospettive di crescita del giocatore. Quest'anno è in prestito in Serie C al Forlì, 32 presenze tra campionato e Coppa Italia. Io sono sempre, ho sempre un parere un po' stinfi su questi prestiti, nel senso, Mirko Elia l'abbiamo seguito, Andrea Giannattasio mi ha parlato del calciatore, cioè si parla comunque di un classe 2005, non si parla di un 2009, un 2010. Io ho sempre negli occhi, visto che l'ho visto recentemente per fortuna gioire, e per fortuna sua, non più col cartellino in mano alla Fiorentina, a Gabriele Gori, che ha fatto benissimo nella primavera e poi è finito in un loop stile Jumanji di prestiti. Ecco, la Fiorentina ha molto questo modo di fare, non solo la Fiorentina, a dire la verità. Penso ad esempio al caso di Kumbulla e la Roma, ma penso anche a altri casi, cioè questi prestiti infiniti. Io sono del parere che a una certa ti devi decidere, amico mio, inteso come club Fiorentina. E Mirko Elia, evviva, lo daremo, la Fiorentina lo darà in prestito ancora, e vedremo se poi tra 7 anni sarà ancora in prestito alla Virtus Entella e qualcuno farà un pezzo su Firenze Viola dicendo: vi ricordate Mirko Elia? Adesso può candidarsi a sindaco a 33 anni e fa questo nella vita. Va bene, questo è il mio parere. Non mi piacciono i prestiti di over 21, ecco, questo è la mia hot take di oggi. Le cronache di Nardo è molto bello, Antonio. Ora, io sono un po' ego riferito, egocentrico, ma a me piace molto questo titolo. Ti ringrazio, perché poi strizza l'occhio anche un capolavoro della letteratura come Le cronache di Narnia, Il leone, la strega e l'armadio, che non sono i tre colpi in canna di Paratici, ma era un libro che ci faceva leggere alle elementari. Pensate come è passato il tempo. Il principe Caspian, insomma, tutta la saga meravigliosa che prendeva vita appunto da un armadio, prendeva vita anche da una città che si chiama Narni in Umbria, vicino a Terni se non sbaglio, che poi è diventata Narnia. Detto questo, non so perché siamo finiti anche a parlare di libri, ma grazie all'assist di Antonio parliamo anche di questo. Per fare un po' il recap di mercato ci affidiamo ovviamente a firenzeviola.it, poi a brevissimo ci mettiamo anche in contatto con il primo ospite di trasmissione per fare anche un po' un punto globale. Non è una notizia di mercato, ma è una notizia che è delle ultime dell'ultima ora, ovvero che Parisi ha sostenuto oggi una visita di controllo. Fabiano Parisi ha sostenuto una visita di controllo a Villa Stewart, che è poi l'epicentro per tutti i problemi legati a ginocchia, crociati, eccetera eccetera. Visita di controllo esattamente a un mese dall'infortunio, o meglio 30 giorni, perché è un infortunio che è capitato lo scorso 17 maggio in occasione del match contro la Juventus. Il terzino della Fiorentina in questo momento è in convalescenza e fra un mese appuntamento sempre col professor Mariani per valutare anche i passi in avanti di un calciatore che potrebbe essere un nuovo acquisto, sostanzialmente si dice così, in casa fiorentina a partire credo da ottobre e novembre. Noi però parliamo anche in generale di quello che sta succedendo oltre oceano e non solo. Ci affidiamo a una voce ormai celebre, Alessandro Iori, DAZN, e anche insomma l'uomo che segue per DAZN i mondiali. Ciao Alessandro.
12: Celebre non direi, però comunque celebre, ciao, ragazzi.
0: Purtroppo
12: ragazzi.
0: Veniamo da una chiamata incrociata con Niccolò Ceccarini, che ha tessuto le lodi.
12: Allora, il celeberrimo Niccolò Ceccarini,
0: allora per fortuna tu non ci segui, non segui la deriva che ha avuto quel celebre, lui sì, telecronista di Mediaset, fu Mediaset e altro, adesso è diventato un sostenitore strenuo del Sassuolo perché ha questa amicizia con Carnevali, che ora l'ho abbandonato.
12: E quindi diciamo per coerenza non, cioè, diventerà anche sostenitore della Juventus, non credo.
0: È un po' difficile farlo, su Radio Firenze Viola.
12: Esatto.
0: Lui ci ha abituato a tutto. Poi è un grande fan di Neck, perché credo tu lo sappia, è oltre a un cantante, lui si celebre, torna questa parola, colui che ha dato vita all'inno del Sassuolo.
12: Certamente, voglio dire, qui gioco in casa, sono qui Emiliano, quindi siamo nei miei territori, assolutamente.
0: A proposito, guarda, di Emilia, di Sassuolo e di Modena, oggi si è presentato Daniele Galloppa. Che impressioni hai? Può ricalcare un po' le orme di Aquilani, che più o meno ha fatto dopo 4-5 anni come lui di cantera viola il salto in Serie B? Pisa non benissimo, poi Catanzaro abbiamo visto exploit, adesso appunto è proprio lì vicino al Sassuolo.
12: Guarda, Daniele lo conoscevamo già dai tempi in cui a Modena aveva giocato, e al di là insomma della sfortuna da record della quarta rottura del crociato nel giro di 6 anni, perché qui di fatto ebbe l'infortunio che chiuse sostanzialmente la sua carriera, al di là di una breve appendice poi alla Carrarese, ma di fatto la carriera da calciatore di Galloppa si fermò con quell'infortunio del febbraio 2016 in un Modena Cesena. Ritrovarlo è stato bello, perché di lui ricordavamo insomma anche le qualità umane che abbiamo ritrovato piacevolmente anche nella conferenza stampa di presentazione di oggi. Io credo che abbia tutte le potenzialità per fare una grande carriera da allenatore, perché allora intanto parte da un vantaggio come Aquilani, cioè chi ha giocato a centrocampo ha una visione del gioco inevitabilmente, no? Più completa.
0: È vero, ci facevamo caso anche l'altro giorno, da Luis Enrique a Guardiola, sono tutti centrocampisti, no?
12: È vero che Luis Enrique ha avuto un'evoluzione insomma un po' più articolata, nasce come attaccante, poi nel corso della sua carriera ha fatto l'esterno, ha fatto tanti ruoli. Però insomma, devo dire, io confesso di essere un guardioliano dal punto di vista dei concetti calcistici, però se guardiamo anche ad altri, no? Ad Ancelotti, a Fabio Capello, a Max Allegri, se vogliamo andare totalmente su altri concetti di calcio, però diciamo che chi ha vissuto in mezzo al campo poi ha un passaggio secondo me un pochino più naturale, perché comunque il calcio lo vedi in maniera differente quando stai lì in mezzo e hai completamente il polso della situazione, di quello che serve dietro, di quello che serve davanti, insomma è una visione più complessiva, quindi questa è una caratteristica importante. E poi lui ha avuto insomma la sfortuna di dover interrompere prima la carriera del calciatore ma anche l'abilità, la bravura di trasformare questa penalizzazione in un vantaggio per prepararsi a una carriera di calciatore, di allenatore, che è stata comunque frutto di un percorso articolato, perché non ha bruciato le tappe, ha fatto comunque tanti anni nel settore giovanile della Viola, e poi insomma credo che il culmine con questo scudetto Primavera fosse proprio il simbolo del compimento di un percorso che giustamente adesso punta al salto. Il salto non è mai facile e la citazione di Aquilani è corretta, però attenzione a giudicare soltanto il piazzamento di quel Pisa di Aquilani. Io sono convinto che se il Pisa avesse avuto la pazienza di dare un secondo anno ad Aquilani, il risultato che ha ottenuto al suo posto Pippo Inzaghi con la stessa squadra che è stata costruita per Pippo Inzaghi l'avrebbe ottenuto anche Aquilani. E quello che ha fatto quest'anno Aquilani al Catanzaro è un autentico capolavoro intanto di pazienza della società del Catanzaro, che è una società che in Serie B lavora tanto bene, tant'è vero che è andata a playoff in tre stagioni successive con tre allenatori diversi, la pazienza di dare ad Aquilani il tempo di assemblare la sua creatura calcistica, nonostante 6 punti nelle prime 8 giornate, 0 vittorie, 6 pareggi, 2 sconfitte, in tantissimi, direi 9 squadre su 10 avrebbero cambiato, non il Catanzaro, che poi è stato ripagato con un autentico capolavoro. Aquilani quest'anno ha assemblato una squadra molto ambiziosa dal punto di vista tecnico, con un attaccante di riferimento

0: da un'espressione di gioco onestamente migliorabile. E quindi la sfida sarà quella, cercare di restare nel perimetro dei playoff giocando meglio. Non è automatico, dipende anche dalla qualità dei giocatori che gli verranno forniti, ma la proprietà è solida, è lungimirante, sta per completare un centro sportivo che non sarà sicuramente il Viola Park, ma che è comunque un elemento che a Modena non c'è mai stato e che potrebbe rappresentare un asset importante per la crescita di questa società, che ha ribadito anche stamattina con il direttore sportivo Nereo Bonato, cercava un allenatore in grado di crescere insieme alla società e per questo è stato scelto Daniele Galloppa.
1: Alessandro, sempre rimanendo in Serie B, ti chiedo anche qualcosa su un attaccante che è finito nel mirino della Fiorentina, secondo quanto riportano alcune fonti, ovvero Fares Guedjemis, che è un attaccante del Frosinone, della nazionale algerina. Tra l'altro, usiamo il gancio per il mondiale, non credo giocherà stanotte, almeno non partirà titolare, classe 2003, 15 gol nella scorsa Serie B, giocatore che si è già fatto conoscere in Italia. Può già fare il salto allo scalino superiore, secondo te? Al di là della Fiorentina c'è anche il Bologna su di lui.
0: Secondo me poteva già farlo, per esempio a gennaio, tant'è che erano arrivate proposte concrete al Frosinone dal Celtic, però a quanto mi risulta, insomma, Max Salvini si è messo in qualche modo di traverso dicendo alla società tenetemelo che andiamo in Serie A, e così è stato. Semplicemente il singolo giocatore più forte dell'ultimo campionato di Serie B, assolutamente devastante negli uno contro uno, rientro da destra sul sinistro che è il suo piede forte, giocatore con delle qualità enormi, in Serie B quasi illegale, in Serie A lo vediamo, però mi ha dato la stessa idea di dominio della categoria che mi aveva dato l'anno precedente più Esposito, e quindi credo che insomma possa recitare un ruolo importante.
1: Guarda Alessandro, ti saluto perché so che poi c'è una preparazione particolare per le partite a orari abbastanza difficili. Tu commenterai Canada-Qatar, giusto?
0: Sì, a mezzanotte. Allora, non so come volete intenderla, diciamo tra giovedì e venerdì, sì. Ecco, quindi
1: io lo considero giovedì,
0: giovedì
1: notte, io lo, esatto, considero giovedì notte, però nella notte tra giovedì e venerdì,
0: esatto.
1: E come ci si avvicina al commento di una partita? Poi ti toccherà anche qualche partita alle 3, forse alle 6,
0: alle 4,
1: so.
0: Alle 4 e 2 alle 6, una l'ho già fatta domenica scorsa, la prossima alle 6 di domenica, questa che arriva, ovvero Tunisia-Giappone. Ma devo dire che è strano, ovviamente. Però per esempio le 6 della domenica mattina è un orario non male, perché entri con il buio, esci con la luce dalla cabina commento, è anche una situazione particolare. Quella che mi insidia di più secondo me è quella delle 4 di notte. Mezzanotte è tutto facile, insomma, dai, non è un orario impossibile.
1: Sì, perché poi per come sono fatto io le 4 di notte, cioè non riuscirei a addormentarmi e svegliarmi, e quindi rovinerei la giornata successiva. Quindi...
0: sì, no, infatti è quello, devo ancora capire come gestirla quella delle 4 di notte. Quella delle 6 sono andato a letto tendenzialmente presto, verso le 10, e insomma mi sono svegliato verso le 4 e quindi ero pronto.
1: Ma c'è una stanza, c'è una stanza power nap da zone per
0: potremmo pensarci, diciamo che è un caffè, senza esagerare, perché poi il caffè mi dà fastidio alla voce, e quindi ecco, diciamo c'è tutta una routine, no, per chi fa telecronaca, ognuno ha i suoi metodi, ognuno ha il suo tipo di alimentazione prepartita, però cerchiamo di gestirci al meglio anche con questi orari, cercando di riposare ove possibile.
1: Va bene, grazie mille Alessandro, in bocca al lupo e buon lavoro.
0: Grazie mille ragazzi, è stato un piacere. Ciao.
1: Li seguiremo anche con la voce, un'ottima voce di uno dei migliori, a mio parere, così siamo già staccati e non si becca i complimenti in faccia, che sembra sempre piaggeria. Alessandro Iori, appunto, da Zon. Detto questo, c'è anche una novità di mercato che ci riporta Sky Sport, confermata anche dal nostro Niccolò Santi. È previsto nelle prossime ore un incontro tra la dirigenza, quindi Fabio Paratici, e Moise Kean per discutere del futuro. Addirittura domani, scrive Sky Sport, ultima ora fiorentina, domani per l'appunto. Quindi il 17 giugno, mercoledì, incontro per il futuro di Moise Kean, il club vedrà la

0: del calciatore, quindi non direttamente Moise Kean, che sappiamo è stato vittima di un furto nelle ultime ore nella sua casa a Firenze, ma appunto l'entourage del calciatore, per vedere insomma se c'è la possibilità di continuare insieme, oppure insomma per vedere il ventaglio di possibilità che si aprono, ricordando che poi saranno due settimane, quelle di inizio luglio, insomma caratterizzate dalla clausola che insomma è 62 milioni, quindi insomma scoraggia anche tutti i possibili acquirenti. Però ricordiamo che c'è una clausola su Moise Kean, 62 milioni di euro, che vale nei primi 15 giorni di luglio. Io avevo aperto chiedendovi come posso chiamare questo spazio, questa trasmissione, dalle 19 orario estivo. Allora, se dovessi chiedere a ChatGPT, ma allora ci proviamo magari dopo, però ancora ChatGPT non ha quella scintilla, quel guizzo, quell'inventiva che avete voi. Io metterei come parole chiave estate, mercato e orario da aperitivo, quindi vediamo cosa esce anche dalla vostra mente. Simone ci scrive: buonasera Ale e tutti, direi tipo calcio gagliardo con Di Nardo, oppure gioco d'azzardo con Di Nardo. Ora Di Nardo non ci deve essere per forza nel titolo, però calcio gagliardo, gioco d'azzardo mi piace, però poi si va incontro magari anche un po' di lamentele della comunità, che insomma non lo so se si può usare il gioco d'azzardo in un titolo per un programma, non sarebbe pedagogico. Sara Mastro Simone mi dice no, mi fa no con la testa, e quindi abortiamo subito questa idea. Ma cosa serve rinnovare Lia, che è un 2005 e gioca ancora in Lega Pro? Luca, hai usato la voce della verità, quantomeno della mia verità, non di quella degli altri, né tantomeno della Fiorentina, perché ha scelto di rinnovarlo. Secondo me questo cordone ombelicale che la Fiorentina tiene attaccato a propri calciatori anche fino a età incredibili, io mi ricordo, ecco, un giocatore, io entrai a Firenze Viola come redattore nel 2020 e seguì un po' i prestiti della Fiorentina, brutto parlare al passato remoto, ma sono passati quasi 6 anni. C'era un giocatore che mi faceva impazzire, e era Cristian Dalle Mura. Era un giocatore che mi piaceva molto, che seguivo anche nei suoi sviluppi di carriera, però anche di Cristian Dalle Mura. Poi ci sono le storie personali, la sfortuna, si parlava con Alessandro Iori di Galloppo, un giocatore oggettivamente molto forte che ha avuto 4 interventi al ginocchio, quindi lì sai, c'è anche la dea bendata che non guarda dalla tua parte. Però ecco, non capisco, cioè vorrei evitare altri casi Dalle Mura, altri casi Gori, e per loro ci sono altri nomi che non ho citato. Dalle Mura in questo momento gioca nella Juve Stabia in Serie B, ha fatto la sua onesta carriera, conclude l'avventura con la Fiorentina, un'avventura di più di 10 anni contando le giovanili e il periodo in cui il cartellino è stato in mano ai Viola, con la bellezza di una presenza in prima squadra. Questa è una cosa che aborro, come diceva il famoso protagonista delle trasmissioni sportive. Aperinardo, il bello Aperinardo, sottoporrò anche questo nome alla nostra giuria. Leggiamo ancora altri messaggi: 348 75 39 933. Buonasera Alessandro, sono Alessio da Grosseto, in attesa di un possibile nome per la trasmissione ci sto pensando, mi piacerebbe sapere una tua opinione sul centrocampista El Ainaoui della Roma, che se ho capito bene è oggetto di interesse da parte della Fiorentina. Ti ringrazio e ti mando un saluto. Adesso ti mando un saluto anch'io e un abbraccio. Ora controllo quanto è stato pagato El Ainaoui dalla Roma. Secondo me diversi vaini, come dicono in Marocco, però c'è da dire, ecco, secondo me è un giocatore che a me piace, è un giocatore che nella prima parte di esperienza a Roma non ha fatto benissimo, nella seconda si è un po' ritrovato, col Marocco fa bene perché è un contesto virtuoso e ha un talento della nuova scuola marocchina. Io credo che sia difficilmente aggredibile, uso questo verbo molto brutto, un giocatore che ha fatto bene alla Roma, nazionale marocchino e classe 2001. Poi sapete che tanti mi accusano di sottostimare il valore di Firenze, io credo di essere abbastanza cinico e provo a essere realista. La Fiorentina 2026-27 riparte da una posizione tremenda in classifica, nella parte destra della classifica della stagione 25-26, è senza coppe, è con uno stadio che sarà un cantiere a cielo aperto, quindi al di là del Lampredotto, della Sbriciolona e di Ponte Vecchio, vedo pochi motivi per arrivare alla Fiorentina, al di là poi di un progetto, perché poi certo se Paratici, che è già un buon modo per presentarsi a un calciatore comunque importante, va lì con un progetto, può cascarci anche Elanahui, che è passato a titolo definitivo dal Lens alla Roma per 25 milioni di euro, 22 di parte fissa più bonus. Io credo che non abbia perso valore, cioè se la Roma lo vende, credo sia molto difficile, lo venderà attorno ai 25 milioni di euro. Non credo possa essere nel target della Fiorentina. Siamo nel target però della pausa, della pausetta in questa ora di Mojito. Oggi la chiamo Mojito, poi ogni giorno cambiamo nome se volete. Ci rivediamo tra pochissimo, breve pausa, restate con noi. Radio Firenze
1: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo.
2: Per quanto riguarda la Fiorentina, io stavo per venire qua ed ero non caldo, caldissimo. Ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud. Dovevo andare lì a parlare con lui direttamente.

ormai di anni dal suo ritiro su ogni social. Oggi si parla di Antonio Cassano, Fantantonio, Peter Pan, il talento di Bari Vecchia, insomma proprio lui, un giocatore che ha fatto e fa ancora parlare di sé e che si è trasformato in opinionista. Queste sue parole sono di qualche mese fa, datate

Bolzano è piena di colpi di scena, cadute fragorose e rotture drammatiche con ambiente e presidenti. Ed in tutte queste pieghe burrascose della biografia del fantasista pugliese si è più o meno sempre inserita una voce, che possiamo dire è quella del fantomatico grillo del calciomercato, che ai più suggeriva il suo passaggio alla Fiorentina. Ecco, non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma non si sa mai, visto che con le sue uscite davanti al microfono rischia sempre di più di inquinare il suo ricordo da calciatore.

Petit e Gilardino. È l'anno della Champions, la Fiorentina ha appena staccato il pass per gli ottavi, dove incontrerà il Bayern Monaco, ma soprattutto Vrebo, ma qui Micheto, perché questa, come si suol dire, è un'altra storia. A poche settimane di distanza dalla doppia sfida al Bayern, la Fiorentina pesca però la carta imprevisto. Il 10 gennaio 2010, a seguito di un controllo antidoping nel post partita

a rimpiangere Mutu, che fino ad allora era stato autore di 11 gol e 4 assist in 19 partite. Una missione praticamente impossibile anche per il Corvo, anche se un nome ci sarebbe. Non lontano da qui, a 244 km da Firenze, c'è un talento limpido quanto tormentato che sta consumando l'ennesimo dramma della sua carriera. È proprio lui, Fantantonio, ai ferri corti con la Sampdoria dopo un'annata personale da re. Fino a qualche mese prima l'esperienza appunto del numero 99 a Genova era idilliaca, poi però la luna di miele finisce ed in pochissimo, per divergenze sui piani per il futuro,

0: Cassano vuole quindi andarsene via a gennaio sbattendo la porta di Marassi e la Fiorentina cerca un 10. L'idea inizia quindi a prendere campo dalle parti di Viale dei Fanti. E se portassimo Cassano a Firenze? Lo staff di Corvino si mette al lavoro, sonda la situazione, trova il placet della Sampdoria desiderosa di smollare la patata bollente ad un altro club e trova soprattutto il sì del calciatore. Cassano vuole la Fiorentina, vuole Firenze, una città in cui va spesso.
1: Io quando giocavo a Roma, diceva lei, io venivo una settimana a Firenze a mangiare, una settimana a Napoli, perché Napoli e Firenze mi piacciono tanto, perché sono malati come me, di calcio, passionali.
0: L'operazione sembra quindi in discesa, c'è solo da sistemare qualcosa con Real Madrid che detiene ancora il cartellino, ma si può insomma risolvere tutto in poco tempo. Accade tutto appunto in poco tempo, perché in pochi giorni ed in gran segreto rispetto ai media l'operazione si fa. In silenzio appunto, perché a Firenze radio, siti e giornali sono sicuri che Corvino abbia in mano un asso per sostituire Mutu, ma non si fa il nome di Cassano. La notizia si scoperchia a giochi fatti, a fine gennaio, a poche ore dal gong della sessione di mercato, quando appunto sembra tutto apparecchiato. I quotidiani infatti escono con l'affare già fatto. Leggo dall'archivio di alcune testate, a proposito abbiamo scelto di non citare la fonte per non schernire il lavoro di colleghi, ribadendo comunque che si tratta di calciomercato e quindi è una stanza buia dove si va a tentoni e come soprattutto in questo caso tutti i media davano l'affare per fatto. Ma insomma torniamo a noi e leggiamo una notizia.

0: fosse già in direzione Firenze. Alcuni dicono addirittura che fosse già arrivato nei pressi del casello di Firenze Sud. E poi a far saltare il banco una telefonata.
1: La buonanima del presidente Garrone la mattina mi bloccò e mi disse: dove stai andando? E io gli dissi: ho appuntamento con Corvino a Firenze Sud. Lui ha detto: tu di qua non ti muovi. Dico: perché? Marotta mi ha venduto. Come Marotta ti ha venduto? Lui stava tornando dalla Scozia. Perché io con Marotta vado sempre allo scontro e lui è irritato nei miei confronti? Perché con la buonanima ci siamo abbracciati e ho detto: io rimango a Genova solo ed esclusivamente per te.
0: Il numero uno della Samp, Garrone, quando si sente scivolare via il gioiello più prezioso, lo chiama e cerca di frenare l'affare. Garrone, che con Cassano aveva un rapporto profondo più simile, diciamo, a quello di un padre con un figlio, mette di fatto il veto all'operazione. C'è anche il benestare di Cassano, che per il rapporto col presidente è disposto a fare dietro front e a mandare a monte un'operazione che è praticamente chiusa. Questa la versione lato Cassano, anche se a Firenze in quel periodo iniziò a circolare un'altra variante della storia, secondo cui il trasferimento di Cassano alla Fiorentina saltò per le visite mediche del fantasista e per via di alcuni parametri che non convinsero molto i Viola. Tenendo conto del filo complottista, diciamo, noi ci attendiamo alla versione più romantica, quella di un figlio prodigo in fuga raggiunto dal padre. Il rapporto tra padre e figlio, tra Garrone e Cassano, si lacererà definitivamente qualche mese dopo, ma poi arriverà il Milan, poi l'Inter, il Parma ed un ritorno proprio alla Samp. Nella carriera di Cassano non ci sarà più spazio per la Fiorentina, e comunque a 13 anni di distanza ancora in tanti si chiedono cosa

lore, come ci piace di definirle a noi, con i se e con i ma, non si fa la storia e nemmeno la storia del calciomercato, e l'operazione Cassano-Fiorentina si è chiusa, così come abbiamo detto, con un'inversione a U al casello di Firenze City.

0: Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Come si fa a ripartire dopo Zenica? Come si fa a pensare a un altro mondiale perso? Per di più un mondiale a 48 squadre. Perché anche se i posti per le europee non sono aumentati, ci sono gironi tipo per l'appunto Bosnia, Canada, Qatar, Svizzera, che fanno venire proprio lo sconforto. Ma queste ore sono piene di pensieri laterali che si insinuano in rabbia, tristezza e frustrazione, e lo fanno però con la potenza disarmante dei numeri, degli anni e del tempo. L'Italia è l'unica nazionale pluricampione del mondo a saltare più di due volte il mondiale, siamo a tre consecutive. Questo significa che nel 2030, data del prossimo mondiale, Donnarumma avrà 31 anni e sarà forse al primo mondiale. Moise Kean di anni ne avrà 30. Mario Balotelli, l'ultimo italiano ad aver segnato in un mondiale, compirà 40 anni. L'ultimo gol azzurro in una partita di eliminazione diretta di un mondiale rimarrà quello di Marco Materazzi nella finale di Berlino, da cui saranno passati 24 anni. E chissà per l'appunto come spiegheremo ai ragazzini di allora chi era Marco Materazzi, chi era Fabio Grosso e cos'era il poporopopopo. Perché il mondo nel frattempo è cambiato. Per dire, l'ultima volta che l'Italia è andata ai mondiali non esisteva TikTok, né Despacito, né Fortnite, né la Brexit, né Donald Trump, e la minghia Mal andava in quarta elementare mentre Anna Pepe alle medie. E dire però che nel mezzo c'è passata una nazionale vincente a Euro 2021 e soprattutto una generazione di calciatori che non è poi così scarsa rispetto a come purtroppo passerà la storia. Perché i vari Donnarumma, Barella, Tonali, Di Marco, Bastoni, sì, pure lui, sono tutti nati tra il 97 e il 2000 e non sono certo degli scappati di casa. E la formazione scesa in campo a Zenica non è certo la peggiore Italia di sempre per qualità. Oh, andatevi a vedere la formazione con cui nel 2016 l'Italia è andata a un passo dall'eliminare la Germania nei quarti di quello europeo. Però siamo qui, di nuovo, dalla parte sbagliata della storia. La terza apocalisse, come scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport. Ed è difficile non utilizzare toni per l'appunto apocalittici per ciò che è stato. Anche se forse proprio lì troviamo uno dei mille punti di un problema più complesso. Il punto in questione riguarda anche noi, in senso lato come informazione che scorra sui social o sulla carta stampata o in radio. L'estremizzazione di tutto, la negativizzazione e l'appesantimento di ogni evento, a parole, in modi, coi toni, perché si entra in campo non con la voglia di vincere, ma con la paura di perdere, e lo si è visto. Perché il peso della storia è una zavorra e non può essere un trampolino. Una cosa che non c'è negli altri sport, su tutto il tennis, in cui l'Italia adesso primeggia. Questo è uno dei mille problemi, non il primo, non l'ultimo. Perché colpo di scena, come nel finale di Assassino sull'Orient Express di Agatha Christie, l'assassino è più di uno. Ora però ci aspetta l'ora più buia. Ci sarà da stare in equilibrio sull'onda emotiva di una delusione che non ha eguali per modi e reiterazione della sofferenza. E forse la cosa che preoccupa di più è proprio l'abisso davanti a noi e il fatto che quell'abisso sarà riempito di parole, di editoriali populisti, di dita puntate, di dinosauri che usciranno fuori dagli anfratti per ridurre qualsiasi cosa a battaglie spicciole e slogan surgelati e gridare sì ancora una volta, anche se siamo nel 2026, che l'Italia l'ha rovinata la Spagna e Guardiola e che non si gioca più a pallone per le strade, dalla stessa premiata mente dei giovani d'oggi non hanno voglia di lavorare. Piccola digressione e conclusione personale. Era il luglio 2024 e uscendo dalla redazione mi apprestavo ad andare a vedere Italia-Svizzera, ottavi di finale dell'Europeo, a casa di amici. Faceva un caldo vergognoso, era uno di quei giorni in cui Firenze ti si appiccica addosso. Passo dai miei vecchi giardini del liceo, sono le 16.30 e il terreno di gioco del campino da calcio non si vede nemmeno da quanti bambini lo stanno calpestando. Tutto intorno però è come l'avevo lasciato 15 anni fa. Recinzione distrutta, porte senza pali, buche ovunque. Ecco perché forse un buon punto di partenza potrebbe essere quello delle strutture.

0: Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Scoccano le 14, anzi per la verità le abbiamo superate da un minuto. È martedì 16 giugno, ben trovati, palla al centro su Radio Firenze Viola. Siamo in diretta anche su Lady Radio fino alle 16 per tenervi compagnia, per parlare di mercato, insomma per ingannare l'attesa, perché adesso è ufficiale, giovedì alle 11 conferenza stampa del DG Alessandro Ferrari, del DS Fabio Paratici, ed è un po' il via ufficiale all'ottava stagione della gestione commisso per una Fiorentina intorno alla quale ruotano già molti nomi di mercato, e uno in particolare andremo anche ad approfondirlo. Quest'oggi un compagno di viaggio diverso per ciò che mi riguarda, Luis La Serpe. Ciao Luis.
3: Buon dito.
2: So che un posso dire Luigi, giusto?
3: Guarda, stamattina mi sono dimenticato di dirglielo a Mario.
2: Sì, perché
3: perché Mario mi chiama Luigi.
2: No. Non lo dovete chiamare Luigi, anche no, per Luis, strada, lo dovete chiamare Luis.
3: No, infatti mi chiama tutti Luis.
2: Anche per, io un tempo ti chiamavo direttamente Luison.
3: Luison,
2: mixando il Brasile al Portogallo. Caro Luigi, ovviamente sei anche un volto di Radio Firenze Viola, ci tieni compagnia quasi
3: stasera,
2: tutte le
3: Extra Viola,
2: insieme a Lorenzo Marucci corso di Extra Viola, fra l'altro ci scambiamo i posti per quando sono a Extra Viola. Sono di là, caro Luis, sai bene, perché poi stamattina ti ho sentito, ero impegnato anche nel caffè con Lady Radio, sai bene che tra i temi di giornata c'è il mercato, c'è questa conferenza stampa in arrivo giovedì, ma c'è anche, come dire, questo intervento di Giancarlo Antonioni, non ci ruoto intorno, tanto se ne parla da questa mattina, parole direi dure, schiette, quelle di Antonioni, che ha ricordato il finale della sua esperienza in società, fu un finale abbastanza amaro. E qui, caro Luigi, anzi Luis, mi sembra che prima di tutto, al di là dei punti di vista, qui c'è un problema, perché non si può immaginare il centenario della Fiorentina senza Giancarlo Antonioni.
3: No, assolutamente no,
2: almeno io non riesco a concepire.
3: Non tutti magari la pensano come la pensiamo noi, cioè io credo che ci debba essere Antonioni, cioè, ma se lui non c'è fa un dispetto alla Fiorentina e soprattutto ai tifosi della Fiorentina. Però come posso dire, in paradiso al dispetto dei santi a Firenze si dice,
2: è
3: si
2: dura,
3: va.
2: Sì,
3: ecco, quindi,
2: sì, è dura stare.
3: Quindi Antonioni sicuramente vorrebbe, essendo di fatto è il fulcro del tifosi viola. Ora capisco magari quelli nati negli anni 80, 90, fine anni 80, 90, sì, Antonioni l'hanno vissuto, ma meno, però in realtà è stato il più grande giocatore, secondo me. Io ricordo solo una cosa: nel 96 andammo a Bistrisa, che è un paesino, fate conto, Puntassieve, in Romania.
2: Gloria Bistrisa, fece Gobbati, vero?
3: Sì, su un campo, ma già di meno, quando arrivammo lì,
2: la
3: tutti
2: gente,
3: conoscevano Giancarlo Antonioni, e quindi c'è poco da ragionare.
2: No,
3: io credo,
2: sono d'accordo,
3: che però lui non ha chiuso, perché ha detto, nella sua frase si legge una piccola apertura: credo che non parteciperò. Già il credo, non ha detto no, non ci sono di sicuro, qualsiasi cosa facciano. Quindi probabilmente riformulando l'invito, o comunque dando peso al personaggio Giancarlo Antonioni, che anche lui ha fatto i suoi errori, anche lui può aver sbagliato, anche lui, ma qui si parla dell'entità Giancarlo Antonioni nel mondo Fiorentina. Non si può assolutamente metterlo alla pari di altri che sicuramente hanno fatto bene nella Fiorentina e hanno dato tanto alla Fiorentina, ma che non hanno rappresentato Firenze e quello che poi lui ha dato a Firenze.
2: È così,
3: perché
2: è
3: lui è rimasto a Firenze per tutta la sua carriera, andando soltanto poi a Losanna.
2: E il tema c'è, ovviamente, diteci la vostra, 348-7513-933, c'è anche il 3925-727775 a vostra disposizione, se volete chiamate 055-7711-171, sarebbe bello, dal mio punto di vista, se riuscissimo a essere, come dire, un po' promotori di una sorta di punto di incontro. Ripeto, al di là che ovviamente ognuno avrà il proprio punto di vista, al di là che figurarsi ci dividiamo su tutto, figuriamoci su questa vicenda, io vado un po' nella direzione in cui ho sentito anche Moreno Roggi una mezz'ora fa con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini. È chiaro che anche in virtù di come era finita, dice: io voglio fare degli inviti uguali per tutti. Sì, va bene, ma è chiaro che tra i tanti ex, no, c'è chi è ex Viola in un certo modo e chi lo è in un altro.
3: Ma
2: non bastasse questo, il finale è stato particolare?
3: Esatto.
2: Sì o no?
3: Sì.
2: Sì. E allora forse l'invito può essere un pochino più,
3: ma mi pare una
2: empatico.
3: Cosa similare è successa anche con Totti alla Roma, no?
2: Cioè, se diciamo un anno fa, perché Luis è un volto e una voce di Radio Firenze Viola, usciamo di trasmissione, Luis, sai che non ti fa più vedere, mi invia panciate, non ti voglio più vedere, e
3: se tu mi richiami e mi sa tu mi richiami per bene,
2: fa male a scriverti su WhatsApp: Luis, palla al centro domani 2-5, forse è meglio se ti chiamo.
3: No, infatti,
2: l'ho fatta troppo
3: forse
2: semplice,
3: è stata
2: non
3: fatto...
2: lo so.
3: No, no, ma è giusta, è giusta,
2: ragazzi,
3: è veramente corretto, perché comunque
2: al di là di Antonioni dico, cioè fosse qualcun altro, hai chiuso male, se devi riaprire forse
3: tanto,
2: qualcosina
3: sbaglio,
2: è diverso,
3: anche
2: devi...
3: per via legale, no?
2: Insomma, sì, la vicenda andò anche oltre il discorso
3: e poi
2: cattivi,
3: vabbè,
2: rapporti, ma sono
3: poi la verità, cioè su giusto o sbagliato, questo è un altro paio di maniche. Qui stiamo analizzando il fatto che Antonioni è di fatto la Fiorentina, perché poi alla fine si identifica nella Fiorentina, in qualsiasi posto lui vada, Antonioni uguale Fiorentina, quindi è inutile girarci intorno, può piacere o può non piacere, ma questo è, proprio perché Antonioni appunto è stato il pilastro, la luce della Fiorentina per tanti anni, ed è uno dei pochi che ha fatto tutto il percorso nella Fiorentina, come per dire Totti nella Roma, insomma ce ne sono pochi che sono stati, Del Piero nella Juventus. Ora è vero che ai tempi di Antonioni le cose erano un po' diverse, il contratto era il cartellino era della società, c'erano altre dinamiche,
2: sono d'accordo,
3: però è anche vero che stavo vicino ad alla Roma, quindi voglio dire, non è che ci è mancato, ma veramente poco, e lui preferì rimanere. A quei tempi c'erano anche altri valori, probabilmente a livello anche di giocatori. Ora sono aziende, valgono tanto di più rispetto a quei tempi là, però ecco, una festa della Fiorentina senza Antonioni
2: fai effetto, dai, fai effetto.
3: E attenzione, ci potrebbe essere un effetto domino, perché se non c'è Antonioni,
2: io guarda, Luis,
3: non lo so se
2: ripeto,
3: c'è Gabriel, non lo so se c'è Rui Costa, perché sono tanti giocatori legati a lui.
2: Rui secondo me è semplicemente un discorso di impegni, cioè lui ormai è presidente del Benfica, è un
3: sì,
2: uomo,
3: vabbè, ma se lo chiamano penso
2: è venga. Chiaro che lì ce l'aspettiamo, ma insomma ci sarà tempo per avvicinarsi alle celebrazioni del centenario. Amo pensare che comunque si possa immaginare
3: un'apertura,
2: una risoluzione,
3: lasciata,
2: un punto di incontro. Ne parleremo, come detto state già scrivendo in tanti. Oggi è un doppio binario, ovviamente, senza dimenticare mai che il mercato in questo momento propone una serie di nomi che ci hanno un po' fatto sperare che il futuro, stanotte scrivevo, possa fare meno paura. Giovedì interrogheremo, come detto, Ferrari e Parati, ci vedremo anche che cosa uscirà. Scriveteci cosa chiedereste,
3: almeno parleranno,
2: te comincia a pensare cosa chiederesti, tanto ci sarai poi.
3: Sì, ma quello lui si può chiedere quello che si vuole, ma loro ci gireranno intorno se hanno le idee chiare.
2: Verrebbe quasi da chiederti se prenderai esempio, visto la Gruber, è piaciuta molto per le domande che ha fatto.
3: Sto
2: scherzando. Scherzando, nessuno si offenda.
3: Però ecco, io mi immagino che se hanno fatto le cose come stanno facendo, in maniera strutturata, in maniera costruita e programmata, non ti verranno certo a dire ci sono 100 milioni. Si può pigliare Tizio Caio e Sempronio.
2: Però capire se la tua idea è quella di fare una squadra dove sei disposto a spendere già per un terzino, che sia Norton Cuffi, che sia Ruggeri o che sia Udoge, una roba come 20-25 milioni, c'è di che essere sicuramente intrigati.
3: Da questo punto di vista, questa società, questa proprietà, soldi l'ha messi tanti, poi spesi male, quello è un altro discorso, però
2: non si può dire purtroppo l'ha messi male. Nel frattempo Pietro Lazzarini, primo appuntamento di giornata per il nostro punto su quello che è emerso in mattinata e non solo, su quello che può emergere nel corso della giornata. Il chi si compra flash.
4: Chi si compra
5: flash.
4: Bentornati con l'appuntamento con chi si compra flash, oggi dedicato specialmente a Lorenzo Matucci, giocatore che la Fiorentina ha ceduto in prestito l'anno scorso alla Las Palmas, che ha disputato un'ottima stagione in seconda division, giocatore però che il Las Palmas non si può permettere di riscattare a 5 milioni di euro e che quindi probabilmente farà ritorno alla casa madre, quindi alla Fiorentina, dove è cresciuto, ma da lì potrebbe essere nuovamente ceduto, come è già successo più di una volta nella sua recente carriera, perché la Fiorentina non pare intenzionata a concedergli una chance in prima squadra. La Fiorentina cercherà di monetizzare la sua cessione, ci sono almeno due club nella Liga pronti a discutere con i Viola del suo acquisto, giocatore che nel campionato spagnolo si è messo in mostra veramente con grande continuità. Questo chiaramente fa anche molto discutere tra i tifosi della Fiorentina, che invece vorrebbero vederlo alla prova con la maglia viola almeno una volta, almeno una stagione da quando è esploso come calciatore professionistico. Però questo è il motivo per cui stiamo discutendo del suo addio, ovvero il fatto che la Fiorentina sta cercando nuovi centrocampisti, e questo ce lo dice il mercato, ce lo dicono le voci di questi giorni, con una Hi che probabilmente lascerà il Girona dopo il mondiale, ma non solo, anche Torsvet, altro giocatore centrocampista che la Fiorentina starebbe trattando, tanti nomi che arrivano appunto in quel settore del campo, con la Fiorentina che ha già tanti giocatori di proprietà a centrocampo, quindi l'ipotesi più concreta è proprio quella di una nuova cessione. Bisognerà capire se la Fiorentina riuscirà a chiedere, a ottenere i 5 milioni che Las Palmas non riesce a pagare per ottenerne il riscatto, perché poi da quella cifra è la base di partenza per parlare della cessione a titolo definitivo, altrimenti si potrebbe prospettare un altro, l'ennesimo prestito proprio per Lorenzo Amatucci. Per questo chi si compra flash è tutto, ci risentiamo domani.
2: E grazie a Pietro Lazzarini. Nel frattempo ringrazio anche Simone Bernabei che ci ha raggiunto.
6: Buon pomeriggio.
2: Da dietro l'angolo, direttamente dalla redazione di Tutto Mercato Web. Va dietro, bello così,
6: Sì.
2: Cioè, rispetto ad altre esperienze dove devi pigliare la macchina, i motori, qui ti alzi e vieni direttamente ad aggiornarci. Allora, Pietro si è soffermato su Amatucci, che scatena dei dibattiti che non avete idea. Io poi sono provocato. Vorrei sapere quanti lo hanno visto giocare quest'anno in Serie B spagnola, però capisco che il giovane di belle speranze intriga. E innanzitutto, Simo, sfrutto il tuo sguardo allargato, perché in Italia comunque ha degli estimatori anche fuori Firenze. Amatucci, se letto nel Torino.
6: Sì, in Italia ha degli estimatori. Io
2: hai capito che questo ragazzo, se può essere pronto, se è uno di quelli destinati a
6: onestamente
2: fare prestiti?
6: No. Nel senso, no, che non mi sembra così pronto per imporsi nella prima squadra della Fiorentina. Onestamente, la Serie B spagnola ha un livello soprattutto tattico, ecco, abbastanza basso. Io non credo onestamente sia pronto, sia un ragazzo da cui ripartire, o quantomeno secondo me si torna sempre lì. È il discorso che si faceva, se ti ricordi, per Fazzini l'altro giorno. Sì. Secondo me questi ragazzi qua, se ci punti, ci punti, nel senso gli dai spazio, li coinvolgi, li aspetti, li fai giocare, li metti al centro. Ragazzi, Fazzini l'anno scorso non ha visto il campo, cioè
2: ed è un ruolo diverso,
6: esatto, ed è comunque un giocatore già più fatto, già più formato rispetto ad Amatucci. Ora io capisco l'hype per i ragazzi, no, che escono dalla primavera, che escono dalle giovanili, però poi bisogna anche scontrarsi un po' con la realtà e definire un po' qual è l'idea, qual è il progetto della Fiorentina del prossimo anno, nel senso, puntiamo sui giovani, puntiamo sui prodotti del settore giovanile, ok, li aspettiamo, poche aspettative a livello di risultati, a livello di obiettivi, si guarda dove si arriva. Però io non credo che sarà così, perché mi sembra di capire che anche da New York sia arrivata un po' questa idea di volere una Fiorentina ambiziosa, volere una Fiorentina competitiva.
2: Sì.
6: E secondo me, ecco, questi profili qua un po' stonano con questa idea di obiettivi.
3: Cioè, è impossibile unire le due cose?
6: Non è impossibile, ma sapete meglio di me che, insomma, non è così semplice a Firenze. Ecco, fare una
2: roba. Devi fare il Como.
6: Ma
2: ci vuole una competenza molto alta.
6: Sì, e il Como non è. Non so, ditemi voi quanti giocatori che sono usciti dal settore giovanile del Como giocano nel Como.
3: Però voglio dire, lo scouting c'è. Perché l'apparato scouting della Fiorentina di adesso con Paratici,
6: sì, assolutamente,
3: è veramente di alto livello, per cui ecco, potrebbe essere anche un tipo di percorso, perché tra l'altro ieri durante la trasmissione quella di Mara Tererani su
2: Zona Mista
3: è venuto fuori questo aspetto, che la maggior parte dei tifosi si aspettano un anno di transizione. Allora, se devo fare un anno di transizione, che ci può stare, non c'è nulla di male, se io ho un percorso ben definito, e questo ce lo diranno giovedì, questo è importante, sì, da sapere. Vabbè, posso anche allora andare a cercare Amatucci, ne parlano bene, poi giustamente detto bene te Simone, insomma, anche lui non è che si è visto tutti i giorni giocare, però ne hanno sempre parlato in maniera positiva tutti coloro che lo hanno allenato, lo hanno visto, ha detto questo ragazzo che c'ha dei numeri, lo dicevano,
2: sì,
3: anche
2: gli
3: altri giocatori, anche di Babacar dicevano era
6: Bianco,
3: un attaccante,
6: ragazzi,
3: straordinario.
2: Guarda, me lo sono segnato lontano. In questo momento, su quella che è la rosa centrocampisti, siamo a quota 10, senza voler considerare Barak, che ci sono Dur, Fagioli, Mandragora, Brescianini, Fabian, Fazzini, Richardson, Somm, Bianco e Harder. È ottenuto fuori appunto Barak. Noi peraltro saremmo interessati a uno tra Torsved e Unai, e che si fanno in 12 per far giocare tre centrampisti è dura.
6: Ora, posto che secondo me dei 10 che hai nominato, 5 almeno se ne andranno.
2: Tipo
6: Somm, tipo Richardson
3: certamente.
6: Tipo Mandragora, io continuo a credere che sia uno di quelli in uscita.
3: Lo vuole
6: Fagioli, vediamo ragazzi, perché qua se arrivano soldi dall'Inghilterra, secondo me Fagioli parte.
3: Dovrebbe partire.
6: Però devono arrivare soldi buoni, ecco. È uno dei
2: 30,
6: pochi. È uno dei pochi.
2: 30, 40,
6: credo si sia almeno sui 30. Almeno sui 30. Faccio un po' il percorso, il rapporto un po' con Tonali. Che
2: bravo,
6: per carità di Dio, sono due giocatori diversi. Però ecco, Tonali, se vi ricordate, fu pagato
2: 80
6: milioni, ecco, dal Newcastle, che non è il Manchester City, che non è il Chelsea. Quindi, per capire la forza di spesa che hanno da quelle parti. Quindi, ecco, tanti di questi partiranno. Il direttore Nicolò Ceccarini ci fa sapere che l'idea è quella di puntare su Fabian, quindi
2: sì,
6: Fabian un po', diciamo, dall'elenco dei partenti.
2: Stamattina ci ha svegliato così,
6: sì,
2: Nick.
6: Sì, Nick ci ha svegliato così. Poi, insomma, tendo a crederci, penso possa essere un giocatore che nell'idea di gioco di Grosso ci può stare.
2: Mezzala? Certo, l'hai riscattata qui.
6: Credo sia un po' quella l'evoluzione che vogliono fargli fare. Un po' quella mezzala di inserimento che possa portare quei 5, 6, 7 gol alla fine del campionato. Ecco, io penso che magari il centrocampo del futuro, l'idea sia quella.
2: Ci credi in un rilancio di Fabian, Luis?
3: Li hai pagati, hai pagato lui, ha pagato Brescianini. Con Brescianini, insomma, qualcosa. Fabian mi è rimasto un attimo lì, però è stata un'annata talmente strana, talmente assurda, talmente sporcata, diciamo, da tante situazioni si sono venute a creare durante questa stagione, che ci sta che non si siano espressi. Quando lo dicevo stamattina, io tanti giocatori li vorrei rivedere, lo stesso Fazzini lo vorrei rivedere, perché secondo me Fazzini c'ha dei numeri, cioè non è possibile che sia un giocatore normale come lo abbiamo visto in tante occasioni. E a volte davvero hai delle possibilità, delle soluzioni in casa, però non le vedi, non le capisci, non le percepisci, poi il giocatore ti va via e dice: ah, ma poteva fare anche quello, ma guarda, e non è la prima volta che succede, per cui ecco.
6: Però sai, tante volte magari si è rotto qualcosa, il contesto magari non è quello giusto, cioè sì. Anch'io io sono d'accordo con te su Fazzini, che secondo me non può essere quello che abbiamo visto l'anno scorso, però se magari, non lo so, sente particolarmente l'ambiente, sente particolarmente la maglia,
3: perché è tifoso,
6: si trova,
3: è vero.
6: Magari con l'allenatore non scatta la scintilla, sai, sono tante poi le componenti anche mentali all'interno dello sviluppo di un giocatore, quindi insomma va considerato tante cose. Detto questo, io sono d'accordissimo con te, Fazzini non è quello dell'anno scorso.
2: No, c'è anche da dire che tante volte si dice i giovani in una squadra che vuol vincere subito difficilmente, no, possono trovare spazio. La Fiorentina quest'anno riparte da zero.
3: Sì, però
2: che sia un anno di transizione o meno,
3: subito. Se è di transizione io posso anche aspettarmi i giocatori giovani,
2: però qualche rischio te lo puoi prendere. Quello che dice Gianni, sì, per esempio, dice: ma possibile non sia pronto per una Fiorentina che è reduce dalla lotta per la salvezza, voglio dire.
6: Ma si torna lì,
2: chiaro, dipende dal punto di vista dei paratici,
6: dipende dal punto di vista degli obiettivi che avrà la Fiorentina, sì. Nel senso, se qua servirà chiarezza, secondo me, nella conferenza stampa di dopodomani, ecco, spiegare bene alla piazza cosa aspettarsi. A quel punto, sai, uno si mette un po', fra virgolette, anche l'anima in pace, dice: ok, sarà un anno di transizione, sarà un anno in cui vogliamo cercare di capire quali sono i giovani del nostro vivaio buoni, pronti, che possono darci una mano. Oppure sarà un anno in cui andremo a prendere sul mercato quei giocatori che ci possono far fare il salto di qualità, vogliamo puntare nuovamente all'Europa? Tutto dipende da quello, ragazzi.
2: Qualcuno al 348-7513-933 ti chiede se hai news su un ragazzo di belle speranze, quest'anno era Spezia ma in prestito, come Alessandro Romano, che arriva dalla primavera giallorossa, se non sbaglio, sì, di altra fucina di talenti.
6: Sai, quest'anno
2: c'è posto per i nostri,
3: esatto. No, ma poi si chiama Alessandro Romano, dove deve arrivare?
2: Romano da Roma, in realtà, guarda, è originario di Winterthur in Svizzera,
3: pensa,
2: nazionale under 20.
6: Comunque è un ragazzo di cui si parla bene, però onestamente non l'ho seguito poco. Poi quest'anno lo Spezia, secondo me, era difficilmente giudicabile, visto il campionato, insomma, un po' così che ha fatto, tant'è che c'è stata la retrocessione. Ragazzi, non lo so, vediamo. Io onestamente mi auguro che ci venga detto che si punterà a tornare in Europa e quindi il mercato sarà improntato in quella direzione lì, quindi ad andare a prendere giocatori. Ti dico, Owai mi piace, Udoji mi piace.
2: Ci credi? Ruggeri.
6: Ruggeri mi piace meno, però magari è una cosa mia personale. Secondo me Udoji può essere un profilo, ma ti dico, secondo me lì dal Tottenham qualcosa potrebbe uscire in qualche modo.
3: Forse del Tottenham sì, però ecco.
6: Non so, c'ho un sogno legato al Tottenham, che Paratici se l'è sempre un po' portato dietro, questo Dragosin? Ragazzo.
2: Kulusevski. Perdo completamente la
6: no,
2: testa.
6: No, ora non credo, cioè, ragazzi, non
2: me è
6: non
2: sempre so. Piaciuto.
6: Però insomma, potrebbe essere un profilo bello, no? Che lui
2: 4-3-3.
6: Lui non ha giocato per tutto l'anno, si è fatto male e tutto, magari non so, sai, anche lì. Tottenham una stagione un po' brutta, magari vogliono rifondare, vogliono cambiare tante cose.
2: Anche lì in mezzo, no?
6: Secondo me lì ce ne sono giocatori che
3: queste sono le cose che possono piacere. Cioè, le idee particolari, no? Esatto. Che ti vengono perché tu conosci il mercato, perché tu conosci i giocatori, perché ma quando arrivarono Borja Valero e Gonzalo Rodriguez, ma sì, qualcuno li conosceva, ma insomma, non è che ci fosse tutta questa grande conoscenza di questi due giocatori. Che però fecero la fortuna della Fiorentina.
6: Assolutamente.
3: Insomma, sicuramente andare a prendere giocatori che non giocano in altri campionati, considerato il fatto che il campionato italiano è un campionato molto soft, poi tatticamente è difficile tutto quello che vuoi, però tecnicamente, dal punto di vista fisico, insomma, lasciamo perdere. Infatti, vedi, gioca Modric ancora. Per cui ecco, potrebbero essere delle idee molto interessanti. Lo stesso Solomon, che non era il 100%, faceva la differenza, ma se vuoi anche Harrison, tutto sommato a livello di velocità e di gioco, faceva la differenza. Questo te la dice lunga sull'altro aspetto, che è poi il problema numero uno del calcio italiano.
2: Come vi spiegate il ritorno di qualche obiettivo di un'altra gestione tecnica? Perché Bernabé, tornato da ieri un po' a ruotare intorno alla Fiorentina, se vi ricordate, era tra i primi nomi, no, che circolavano con l'arrivo di Pioli, e lì il mercato, la squadra, lo sappiamo bene, l'ha fatta per Adè. Lo stesso Torsved era stato seguito in passato. Com'è che un direttore sportivo, Simone, può tornare su suoi obiettivi magari seguiti dal suo predecessore?
6: Sai, qua secondo me c'è più un discorso anche magari di rapporti fra chi fa il mercato della Fiorentina e del Parma, nel senso
2: che Cherubini e Paratici
6: hanno rapporti lavorativi di lunga data insieme alla Juventus, si conoscono da tantissimo tempo. Sai, non mi stupirei, ecco, se ci fossero una o più operazioni sull'asse Firenze-Parma in questo senso, ma perché viene quasi naturale, nel senso i due si conoscono, sanno come lavorano, non hanno difficoltà, ecco, nel fare una trattativa. Se c'è da venirsi incontro, si possono venire incontro, quindi anche per questo motivo qua magari esce, tornano a uscire questi nomi qua. Bernabé, che ti devo dire, io non credo, non so, per come ho visto Grosso nell'ultima stagione al Sassuolo, secondo me serve altro.
2: Dove lo mette Bernabé?
6: Serve altro nel classico
2: trequartista, no? Classico 10, sì. Bellino, sì. Da morire, intendiamoci.
6: Sì, ma però nel 4-3 li puoi far fare il vertice basso, però e poi Fagioli dove metti,
2: Fagioli
6: poi
2: certo.
6: Quindi, capito, dipende un po' tutto da questi incastri qua. Io non credo che finché c'è Fagioli ti prendi anche Bernabé, perché non ti dico che è un doppione, ma quasi.
2: Sì, l'idea di Priori era quella, no?
6: Quindi,
2: cioè, provare a mettere Bernabé vertice basso.
6: Penso se diventa un nome per la Fiorentina, penso lo possa diventare più avanti, nelle prossime settimane, a agosto magari, se poi davvero dovesse succedere qualcosa intorno a Fagioli, che ad oggi non ci sono particolari trattative su Fagioli.
3: Però è un giocatore appetito nella...
6: Un giocatore seguito, che piace, sì, gli scout dalla Premier League lo hanno guardato, lo hanno seguito, perché comunque quel tocco di palla lì piace, è un giocatore che in mezzo al campo ha imparato a starci, adesso lì nel mezzo proprio, quindi piace, è un giocatore che dalla Premier guardano, anche perché ragazzi, ormai in Premier vedi bene, arrivano qua, prendono un po' chi vogliono, cioè mi piace quel giocatore, lo prendo, non è che
3: certo.
6: La Fiorentina come la Roma, come il Napoli, dire no, mi oppongo,
2: certo.
6: Vedi l'Atalanta con Ederson, cioè preso da mandato,
2: sì, in dubbio.
3: Non è che si fanno problemi.
2: Prima uscita può essere Dodò, giusto? Ti torna?
6: Mi torna, sì.
2: Con loro, e devono aspettare il prossimo mese per di capire, per motivi loro, ma poi a luglio.
6: Sì, la Roma deve aspettare il 30 giugno, deve fare un po' di plusvalenza in questo senso, io credo, ne parlavamo oggi anche su tutto il mercato web, Sulé possa essere l'indiziato. Loro dovevano vendere un nome grosso. Sulé o Manu Koné, io credo Sulé, che si torna lì a mercato in Premier League, io credo che possa.
3: Ecco, Simone, ti volevo credere, visto che tu hai praticamente il panorama calcistico italiano sotto mano, com'è la situazione delle squadre italiane? Perché a me sembra di percepire una difficoltà notevole, a parte forse l'Inter, che vabbè, però Milan, Roma, la Lazio, la stessa Juventus.
6: La situazione, la Lazio, parte dalla Lazio perché un po' mi fa sorridere, un po' nella situazione dell'anno scorso. In questo momento ha di fatto il mercato bloccato finché non sblocca questi indici di liquidità. Comunque, per generalizzare, tutte devono vendere prima di acquistare, quindi
3: e questo già.
6: Vedi bene, intanto l'Inter ha salutato Dumfries, che è andato a Real Madrid, vuole Palestra, l'Inter vuole Palestra, però l'Atalanta lì dice sì, va bene, vuoi Palestra, lo vuole anche il Chelsea, lo vuole anche il Newcastle, 55 milioni, o se no non se ne fa di niente, quindi l'Inter nel caso dovrebbe vendere qualcun altro per finanziarsi il colpo Palestra. La Juventus adesso, vedi, sta traccheggiando Colomboani, che torna da 3-4 sessioni di mercato e poi non riescono mai a chiudere.
2: Carnevali prova a tenerlo, Vlahovic, se non sbaglio.
6: Io penso sarà fatto un tentativo, ma non credo che Vlahovic, ormai con i suoi agenti hanno preso un po' un'altra direzione, vogliono tantissimi soldi.
3: I suoi simpatici agenti.
6: I suoi simpatici agenti, adesso più altro lo gestisce il padre. Insomma, però vuole tipo 15 milioni di firma, di bonus alla firma. Una cosa del genere.
2: Chi glieli dà, però, l'inglese forse anche lì.
6: Ecco, non hanno problemi
3: gli inglesi. Ma vi risulta che ci sia uno stallo nella Premier? Cioè sono arrivati a un livello tale adesso, sia di prestazioni, sia di risultati, ma anche a livello economico, che siamo un bel pezzo sopra, va bene?
2: Che e devono darsi una regolata.
3: Ecco, mantenere quel trend lì non è cosa semplice.
2: Non saprei.
6: Che sia una bolla, dici? Che
3: possa, possa diventare una bolla, sì.
6: Sai, ci sta finché però i diritti televisivi vanno in quella direzione lì, e loro veramente i diritti televisivi hanno delle entrate, cioè l'ultima della Premier League prende quanto la Juventus, sì, più o meno a cazzotto, e questo ti fa capire che, cioè, la ventesima della Premier, certo, prende quanto la prima della
2: si
6: Serie
2: può
6: A
2: permettere,
6: cioè, capisci dove sta il dislivello,
2: volte. Sì, sì, è indubbio. Simo, grazie mille, buon lavoro
6: a voi ragazzi,
2: a tutto Mercato Web, ovviamente grazie. Anche con noi qui su Radio Firenze Viola per il punto sul mercato che poi bisseremo dalle 16 con Niccolò Ceccarini e Niccolò Santi.
5: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
7: Allora direttore, lo sai che tu fai? Giovedì alla conferenza stampa tu mandi Stefano Prizio, che secondo me è l'unico che avrebbe il coraggio di chiedere al direttore generale della Fiorentina come mai una spiegazione sulle parole di Giancarlo Antonioni e un suo parere su questa cosa qui.
8: Scusatemi ragazzi, però se Giancarlo Antonioni decide di non andare al centenario, è una sua scelta, rimane una sua scelta, e no, non deve essere la sua scelta attribuita in negativo alla Fiorentina, secondo me. Ma a parte questo, è adulto, è grande, è vaccinato, io credo che poi da ultimo andrà, perché lui può aver anche discusso, poi realmente non so con chi di preciso, ma credo anche che queste persone con cui lui abbia discusso non ci siano neanche più, siano probabilmente morte tutte e due. Ma a parte quello, qui non è un discorso della famiglia Commesso, qui è un discorso centrale, è della Fiorentina, non è di una famiglia. E è come se io litigassi con la mia mamma e non vuoi in matrimonio la mia sorella, cioè, a me sembra assurdo.
9: Buongiorno a tutti. Sulla questione Antonioni mi permetto un giudizio proprio in virtù dell'età. Ho quasi 10 anni più di lui e l'ho visto crescere calcisticamente. Antonio sta sbagliando alla grande a perseverare con questo atteggiamento negativo. Deve capire il momento, deve capire la situazione. Facendo così dimostra di non avere la statura necessaria per essere un dirigente, e quindi dà veramente ragione a chi non lo considera tale. Questo è il mio pensiero, magari mi sbaglio. Saluti da Alex.
10: Festeggiare il centenario quest'anno dopo la prestazione della Fiorentina è già difficile. Se poi non c'è nemmeno Antonioni, che è la bandiera dei veri tifosi della Fiorentina e di Firenze, credo che veramente possano rinchiudersi a Viola Park e festeggiarlo lì. Ciao.
2: Bene, tanti interventi 348-7513-933 e 3925-727775, poi andiamo da Stefano.
3: Credo fosse Francesco,
2: tanto
3: che...
2: sono tutti messaggi su Antonioni, vedi?
3: Sì, sì, quello che diceva, che fosse, se detti ho la mamma, non vuoi.
2: Metafora interessante.
3: Ah, interessante, Francesco. Metafora, e tra l'altro, gli devo rispondere anche su Harrison. Ti ho detto che Harrison è un gran giocatore, ti ho detto, ha fatto la differenza a livello fisico, di velocità. Era uno dei poi che
2: correva di più dei nostri,
3: esatto. Poi ci avesse avuto anche la tecnica, non veniva alla Fiorentina, questo è un dato di fatto. Però tutti i giocatori vengono dalla Premier, vanno in doppio quando la va bene, se no vanno a chi
2: quello sì.
3: E quella metafora che ha fatto sulla famiglia, effettivamente io mi auguro che la cosa si possa risolvere senza bisogno di andare allo scontro. Ecco, io non credo che ci sia bisogno di andare allo scontro per forza. Comunque è una domanda che si può fare a Ferrari.
2: Esatto, stavo per dirlo. Ci poi figuriamoci se Stefano viene, siamo ben contenti di ascoltare anche la sua di domanda, ma può assolutamente chiedere, anche perché ti ripeto, dal mio punto di vista, a questo punto, preso atto della posizione di Antognoni,

0: aspettava uno sviluppo del suo ruolo diverso, questo non ci fu, e cerco di starne fuori, come sentite, perché può anche essere legittimo per una proprietà decidere, no, poi chi tenere,
1: sì, sì,
0: chi
1: vedere anche tenere nel management,
0: date, si sa, però ripeto, quando poi c'è da invitare, da organizzare un qualcosa che richiami anche la storia, insomma, tanto più se gli ultimi contatti non sono stati proprio positivi, forse è meglio una telefonata di un semplice invito. Io in questo posso capire che Antonioni si è sentito,
1: credo, un po' distrattato. Credo che potrebbe esserci l'intervento di Joseph.
0: Vedremo.
1: Potrebbe essere l'intervento di Joseph,
0: lo spero,
1: a risolvere questa cosa. Perché
0: sì,
1: insomma, è possibile si debba. È vero che fa parte della vita, però le problematiche e dei rapporti di lavoro e quant'altro fanno parte della vita, e quindi bisogna cercare. E Antonioni, dal suo punto di vista, la vede in una maniera, dall'altra parte, giustamente, mi faceva notare Francesco, coloro con cui ha avuto lo strappo non ci sono più, e potrebbe essere una maniera per pacificare tutto con l'intervento di Joseph, che va. Comunque, a proposito di domande scomode, la domanda più scomoda di tutte l'ha fatta Niccolò Santi a Ferrari,
0: l'anno
1: cioè dimentichiamo, cioè, per amor di cielo, quella fu veramente veramente forte.
0: Stai zando Niccolò?
1: No, insomma, perché pare non ci siano giornalisti che riescano a fare domande.
0: Non lo so, poi voglio sentire Stefano, ve la butto là. Io mi sto proprio domandando se giovedì abbia un senso comunque fare domande sulla stagione passata, perché ormai è passata e abbiamo capito che tanto le scuse non te le fanno, perché se no te le avevano fatte, e ormai dopo un mese pensare che ti chiedano scusa perché non abbiamo visto, non è nell'indole di questa società, di questa dirigenza, chiedere scusa. Tanto vale voltar pagina e provare a capire da tutti e due che cosa
1: succede. D'altronde vengono dal paese di Fonzi, Fonzi
0: bravissimo, e quindi cercare di capire cosa faranno il prossimo anno e provare a mettere una pietra sull'ultimo anno. Stefano, ciao, scusa per l'attesa.
2: No, sono Federico.
0: Federico, scusa,
2: ma no, niente.
0: Me l'ha detto Stefano. Ho segnato il nome del nostro
2: lavoro, Stefano. Allora aspettavo.
0: Vai.
2: Mi sentite?
0: Sì.
2: Allora, io, Antonio, ragazzi, sapete, siamo con i ragazzi della curva, se non lo invitano a Viola Park, per noi può venire in curva con noi tutte le domeniche, lì alle scalette a seguire la Fiorentina, è sempre benvenuto. A me quello che decide la società, io questa società è da 7 anni che ce l'abbiamo, sta facendo il massimo, però io per ora non mi sto affezionando, parlo a nome di quasi tutta la curva, credo, pronto?
0: Sì. Siamo tutti orecchi.
2: Nulla, e spero che giovedì ci siano parole chiare su quello che vuole fare Paratici, perché spero sia una, credo sia una persona in gamba, e hanno scelto lui per questo, e non voglio più pensare a cosa ne faranno. Voglio stare a vedere, abbiamo 40 giocatori in rosa, ci sarà dal Baltire 20 giocatori in prestito,
0: sì.
2: Non so se ne avete già parlato, anche quella è una bella gatta da pelare. E nulla, io più che questa storia di Antonioni attendo la conferenza di giovedì, e spero di un mercato deciso e convinto, no? Che eravamo su quello, ma poi si sa che il mercato lo decidono tutti gli ultimi 30 giorni, quindi quest'anno dura ancora di più.
0: Beh, anche quello è vero.
2: E spero, cioè, che abbiano le idee ben chiare.
1: Ecco, io quello mi auguro, io invece mi auguro.
0: Grazie Federico, buon
1: ciao,
0: lavoro.
1: Federico.
0: No,
2: grazie.
1: È quello che mi auguro, che non ci sia la
0: che domande fai?
1: Ai saldi. Ora fammi vedere che succede. Fammi vedere
0: non
1: che succede in questi
0: dire.
1: Giorni.
0: Non le vuoi dire.
1: No, per l'amor di cielo, prima di tutto. Ecco, un aspetto.
0: Poi ognuno ha la sua strategia, non le dice. Poi
1: no,
0: bisogna capire. Bisogna capire quando la fai.
1: Sì, perché
0: se tu la fai per primo o secondo,
1: esatto.
0: Tu la fai per dodicesimo.
1: Però, per esempio, tra le tante domande c'è: sarà un mercato d'attesa? Sarà un mercato aggressivo? Cioè, nel senso, vo subito a cercare chi mi farà a me, perché ho questo.
0: Sarà un mercato nel quale cercheremo l'occasione migliore.
1: Hai capito? Ma sì, ti fanno così. Se uno si aspetta è giovedì di avere le idee chiare, no, anzi, probabilmente
0: no,
1: le abbiamo
0: però,
1: più confuse.
0: Per esempio, puntiamo minimo alla conference o
1: cercheremo
0: ripartiamo
1: di fare meglio dell'anno scorso, e che ti rispondi?
0: Sti cazzi, meglio dell'anno scorso, se è arrivati ai 15esimi, quindi quello non devono dirlo.

0: cresceranno c'è l'Europa,
1: diciamo,
0: potrebbero rispondere
1: ripartiamo
0: così.
1: Ripartiamo dall'obiettivo che sognavamo la scorsa estate anche con Pioli, cioè alzare ulteriormente l'Europa, e conta, può essere un obiettivo? E lì o sì o no?
0: L'Europa conta, però è cominciato a dire l'Europa League in su, eh?
1: Lo so, ma siccome il presidente ha detto che vuole tenere la Fiorentina ai livelli adeguati alla sua storia, alla sua tradizione, io sono di partito dei quinti nella classifica perpetua.
0: Sì, cioè,
1: quindi minimo la Fiorentina deve.
0: Quello che ha detto il presidente.
1: Per me minimo la Fiorentina ogni anno deve puntare minimo al quinto posto.
0: Allora,
1: che significa provare a entrare in Champions.
0: Il presidente si può partire da lì. Perché il presidente, uno bisognerebbe si prendesse lo scritto dell'intervento di presidente che ha fatto sia della fine del campionato, sia quando è intervenuto sabato per quella meravigliosa iniziativa nel Valdarno. E dice c'ha dei passaggi importanti, perché lui dice voglio riportare la Fiorentina, deve ritornare al suo posto, deve avere un percorso diverso. Cosa si intende per ritornare al posto diverso, avere un posto, un percorso diverso, e deve ritornare al suo posto dove le compete?
1: Sì,
0: cosa significa?
1: Sì.
0: Significa che in quest'anno si va subito ad aggredire il sesto posto? Significa che si costruisce una squadra per aggredire non quest'anno il sesto posto, ma l'anno dopo
1: ci
0: il quarto?
1: Ci si prova.
0: Capito?
1: Questo indubbiamente. Diciamo.
0: Non mi aspetto che ci sia tutto chiaro, tutto limpido, per l'amor di cielo.
1: Fra l'altro, come dire, Paratici ce lo raccontano, grande stratega.
0: È uno che lavora sotto traccia, a me piace il lavoro
1: tavoli,
0: così.
1: E infatti c'è già una valanga di nomi e circo.
0: E te non sai più da che parte andare.
1: No.
0: Ma soprattutto gli stessi procuratori non sanno più da che parte andare, perché poi il problema è quello.
1: Ma l'hai tenuto d'occhio sto Mai del Marocco? Che
0: sì,
1: ha fatto
0: l'ho
1: un partitone oltre il Brasile.
0: Sono giocatori che fanno visti e rivisti, perché sai, in un mondiale tu ti prepari per bene, arrivi a questa grande manifestazione, cerchi di dare il meglio di te stesso e quindi ti esprimi a livelli straordinari. Poi bisogna vederlo in continuativo, quindi bisogna andare a guardare un po' la storia di questo ragazzo.
1: Oh, Azzedin Ouani, Ouani, ecco, che noi abbiamo peraltro conosciuto molto da vicino in quel Panathinaikos Fiorentina, te lo ricorderai, Atene.
0: Non giocò male.
1: Non giocò assolutamente male, ci fece anche parecchio male e finì 3-2, ricorderete anche le due papere, insomma, i due mancati interventi di Terracciano. Ci fu una valanga di discussioni, perché ti ricorderai, Palladino rispolverò Terracciano a distanza di mesi, tenne fuori De Gea nella gara d'andata e nella gara di ritorno dovette, come dire, rientrare sul tipo di esperimento. Tornò De Gea tra i pali, la Fiorentina superò il turno, poi ai noi arrivò il Betis di Siviglia e ci buttò fuori in semifinale. Dopo quell'esperienza Onoai è andato in Spagna al Girona, dove il campionato è finito male per il Girona, ma dove proviamo a farci raccontare da Ben Valnegri, collega di Movistar, come è andata l'annata di questo calciatore. Poi, siccome Alain è un cuore viola, io sono sempre curioso di sapere se gli piacerebbe vederlo in maglia viola o meno. Ciao Alain, buon pomeriggio.
0: Salve.
2: Ciao, buon pomeriggio. Allora sì, Unai è stato una delle poche note positive del Girona l'anno scorso, infatti a Girona è rinato. Unai fece un mondiale impressionante nel 2022, è famoso in Spagna, conferenza stampa post gara di Spagna-Marocco, dove Luis Enrique chiede chi è quel numero 8. Da lì in poi lui giocava nell'Angers, una squadra che comunque lotta per non andare in Ligue 2 in Francia, e da lì il salto a Marsiglia, dove le cose non andarono proprio come si poteva aspettare, e da lì in poi il prestito al Panathinaikos e la rinascita a Girona, dove è stato comunque, ha giocato ad altissimi livelli. Se guardiamo proprio le statistiche nel rating dei centrocampisti in Liga è nel top 5 per rendimento. Dunque sì, è rinato, adesso l'abbiamo visto contro il Brasile giocare ad ottimi livelli, giocatore sì, una mezz'ora di qualità.
1: Sembrerebbe un'occasione, contando che appunto il Girona è in retrocesso.
2: Sì, sarebbe un'operazione un po' alla Borja Valero quando il Villarreal andò in Serie B.
0: Esatto.
2: E arrivò a Firenze.
0: Che sì, chiamavano il cervello, se non sbaglio, vero? Quando giocava nel Valencia, nel Villarreal lo chiamavano il cervello, da come era bravo a gestire il pallone e a gestire anche le giocate, il buon Borja Valero. E lo, vedi un, dei tratti similari? Ma mi sembra molto più veloce, molto più rapido, molto
2: sì. È meno regista, regista, è più vivace, diciamo, si gira, poi è agile comunque, un giocatore molto, molto agile. Per me gioca 20 metri davanti a, rispetto a, a Borja Valero, è uno che comunque gli devi mettere anche comunque uno o due centrocampisti che lo coprono, perché a livello difensivo comunque ha delle mancanze. Nel Girona giocava in una squadra che gioca un calcio molto, molto offensivo, è un mini Manchester City, fratello di Guardiola, è il proprietario ufficioso del Girona, dunque giocano con questo modello e lui si sente comodo in questo modello. Però se lo metti in un sistema un po' più difensivo, dove bisogna difendere, mantenere la posizione eccetera, lì perdi buona parte del suo talento.
0: Quindi sarebbe una specie di doppione di Fagioli.
1: Sto pensando, stavo per chiedertelo, sì. Alen, un doppione di Fagioli?
2: Di Fagioli, secondo me potrebbero coesistere, e penso che sarebbe comunque un asse di grande qualità con un esterno a sinistra molto profondo che va sul fondo per i cross, anche per poter attrarre, aprire i corridoi. Gossens secondo me è un po' leggero, Parisi non si sa bene se rimarrà, però lì bisogna avere un esterno comunque per poter giocare sul centro-sinistra con questa qualità e avere questa verticalità col terzino.
1: No, stavo pensando che lì in mezzo comunque un po' di fisicità te la dovrebbe dare anche Ndur, immaginando un Fagioli, Ndur,
0: Fagioli, Ndur, Fabian,
1: poi Fabian e gli altri con alternative,
0: un po' di fisicità ci vuole,
1: in mezzo c'è da sfoltire molto. Poi lo sai, Alen, qui il dibattito su Amatucci è apertissimo e già che ci siamo sono curioso di chiederti anche su di lui.
2: Beh, Amatucci ha mercato in Liga, ha mercato nella squadra di Serie A in Spagna. Dunque vuol dire che ha fatto benissimo, ha giocato il 90% delle partite. Perché bisogna sempre mandarli in prestito? Bisognerà anche come iniziare a valorizzare un po' il vivaio. Negli ultimi anni a Primavera ha fatto benissimo.
1: Secondo te ci può stare Amatucci in un centro?
2: Ma come dice Fagioli, sì. Voglia. Secondo me sì, perché poi Fagioli comunque sì, se piglia un raffreddore, o comunque Fagioli sappiamo che a livello psicologico un giocatore è fragile, se lui non si trova bene con Grosso, Fagioli lo perdi.
0: Esatto.
2: E sappiamo che Fagioli quando non sta bene o ha delle ansie o comunque tornano i suoi fantasmi, è fragile Fagioli, deve avere la squadra che gli gira attorno, e questo è stato uno dei grandi meriti di Vanoli, di insistere su di lui e coccolarlo, e comunque ha fatto una stagione molto positiva.
1: Sì. Ma lì c'è da fare un bel Tetris, o meglio sciogliere parecchi nodi, che sono tantissimi. Alen,
2: secondo me il mercato comunque è il mondiale, perché col Marocco comunque lui è leader in questa squadra, al di là di non essere un giocatore espertissimo a 26 anni, però ha già fatto il mondiale con 22 anni, fu protagonista in Qatar e in quel gruppo, anche quando non giocava a Marsiglia, quando è andato in Grecia, è sempre stato in quel gruppo, è un leader. Dunque se fa un bel mondiale, sappiamo che il prezzo lievita, questo diventa un problema. È la classica operazione che devi chiudere prima dell'inizio del mondiale o durante la fase a gironi, perché poi comunque il prezzo, se il Marocco dovesse andare in semifinale, cosa che penso che possa fare, poi lì diventa inaccessibile per noi.
1: Stavo guardando valutazione Transfermarkt, che in genere è al ribasso, 10 milioni.
0: Quindi fa conto minimo sono 15.
1: Se
0: 18.
1: Non sbaglio, il Girona l'ha pagato sui 6 dal Marsiglia. Possibile.
0: 15-18 potrebbero.
1: Che lui era in prestito a Telema dal Marsiglia.
0: 15-18 potrebbero bastare ora. Ora.
2: Sì. Ora sì. Però. E il Marocco secondo me farà un gran mondiale, abbiamo visto contro il Brasile, comunque ha tutto per ripetere il mondiale in Qatar, e lui comunque è uno dei cervelli. L'associazione con Bouadi, che ha sostituito Amrabat, è qualitativa. E l'abbiamo visto comunque l'asse Bouadi, Unai, non ho le statistiche davanti agli occhi, ma è probabilmente uno delle coppie dove comunque il pallone è circolato più volte. E sulla qualità, io l'avrei chiuso già, sinceramente. Se esiste l'opzione, se lui comunque verrebbe a Firenze, io l'avrei già chiuso.
0: Comunque non lo potrebbero annunciare ancora, anche se l'avessero già chiuso, ammettiamo che abbia fatto tutto, dovrebbe essere annunciato all'inizio del calciomercato subito, allora. Che è quello che mi auguro io, Alen. Io non voglio sinceramente ritrovarmi a ritrovarmi agosto ancora del ripartizio che è Sempronio con il saldo all'ultimo. I saldi si fanno nel supermercato, non in calciomercato.
2: Perderebbe tanto credito,
0: bravo, bravo.
2: Dunque, lo sa benissimo. Vedremo cosa esce di quella famosa riunione da maratona in America. Cosa si sono detti, quali sono gli obiettivi. Aspettiamo anche un po' di chiarezza, no? Paratici che faccia anche una conferenza stampa per spiegare un po' gli obiettivi, dove
3: giovedì
2: siamo, cosa facciamo,
3: giovedì,
2: e a cosa vogliamo toccare.
3: Giovedì mattina Paratici e Ferrari in conferenza stampa dalle 11, tutto live ovviamente su Radio Firenze Viola, e cercheremo di capire un po'. Nel frattempo qualcuno mi chiede, ma perché me lo raccontava ieri Alessandro Di Nardo, nella Costa d'Avorio ha colpito questo Diomandé che è dell'Ipsia. No, Alain, vuoi rispondere te a chi chiede se potesse arrivare a
2: Diomandé? Guarda, conosco l'agenzia, collaboro con l'agenzia che lo rappresenta. Parliamo di offerte da 60-70 milioni della Premier. E lui vuole andare in Premier, sta puntando i piedi, sta andando contro il Lipsia perché vuole solo la Premier. Però sta parlando di cifre di 60-70 milioni.
3: Sì, no, ma vabbè, questo è un prospetto.
2: E questo è il talento dello scout, perché comunque Diomandé sono andati a prenderlo nel Leganés in Serie B spagnola. E in un anno ha fatto il salto, e aspettiamo queste cose da Paratici, quel tipo di colpi.
3: Sì, sì, peraltro pagato insomma su Ventino, mi sembra, da Lipsia.
2: Sì, Ventino, però perché hanno visto qualcosa di speciale. Lipsia, comunque sullo scout ci sono. Se guardiamo le più valenze che hanno fatto, al di là della collaborazione col Salisburgo, il gruppo Red Bull, anche calciatori che sono andati a prendere. Hanno sempre capito bene cosa volevano, le idee chiarissime con lo scouting ci sanno fare. Lì un'operazione, una prevalenza di 60 milioni in un anno su un calciatore che viene dalla Serie B spagnola.
3: Sì, sì, pazzesco.
2: Colpo pazzesco, sì.
3: Pazzesco, assolutamente pazzesco, anche vederlo giocare, perché poi effettivamente c'è un pendolino sulla fascia, sfonda tutto.
0: Sì, sì. Questi ragazzi,
3: se non vado errato, proprio il gol della Costa d'Avorio nasce da un suo sfondamento a destra, e poi l'ha messa dentro per Diallo che l'ha piazzata. Ti stai divertendo col mondiale, Alen? Un po' lo segui?
2: Sì, sì, lo seguo. Mi sto divertendo, ma è ancora presto, secondo me. Comunque questo è un mondiale un po' più lungo rispetto agli altri mondiali, e mi sta sorprendendo comunque i risultati negativi degli europei. 10 partite, ne ha vinto solo 3.
0: Insomma,
3: la Spagna,
2: vedremo, però è lungo.
0: Ma la stessa Olanda con il Giappone, che sembrava dovesse fare, o almeno ne parlavano, come poi invece vai a guardare il Giappone ha la maggior parte dei suoi giocatori e gioca tutti i campioni europei.
2: Sì. Sì. No, ma il Giappone, ma a me il Giappone stuzzica, perché comunque negli ultimi mondiali comunque abbiamo visto un Giappone giocare ad alti livelli, vincere contro Spagna e Germania nell'ultimo mondiale in Qatar, e poi quando arrivano negli ottavi gli manca la competitività, anche la famosa gara col Belgio quando vincevano 2-1 a 5 minuti dalla fine, che sono fatti rimontare, gli manca l'astuzia, la furbizia. E ho visto un Giappone con carattere, un Giappone incazzato, capace di rimontare 2 gol contro l'Olanda, e vedremo dov'è il limite di questo Giappone. Però Giappone e secondo me Marocco faranno un gran mondiale.
3: Alain, grazie mille, buon lavoro.
0: Ciao,
3: come
0: Alain.
3: Sempre.
2: Ciao, buon pomeriggio, ciao, grazie, ciao ciao.
3: Grazie, grazie a Alain Vallegri, collega ai Movistar, un occhio attentissimo su tutto il calcio.
0: Lo sai, la Movistar è una grande squadra.
3: E poi sì.
0: Sapevo, no?
3: Sì. Cioè, è la squadra che ha era la sponsorizzazione.
0: Sì,
3: che
0: la M, sì, sì.
3: Endura, possibile, eh? Anche Endura.
0: No, ancora. Cioè, Endura c'era prima, la Movistar è venuta dopo.
3: Ah, ecco, uno forte della Movistar. I ciclisti.
0: Sì, ma ora forte la Movistar non è che ci sia.
3: Rui Costa era della Movistar.
0: Mi
3: no?
0: pare di no, ora poi tutto mi che mi ricordo. Perché
3: ma
0: no.
3: che fai Rui Costa ora?
0: Ah, non lo so.
3: Ricordiamo che vinse a Firenze.
0: Corre ancora, però sai, lì ha avuto una giornata straordinaria.
3: Ah, beh, uno si chiama Rui Costa.
0: Dal posto di Rui Costa.
3: Che abbia.
0: Al netto se Nibali non cade in via Trieste.
3: Chi?
0: Nibali. Non cade in via Trieste perché pioveva quel giorno. E io credo che in quel periodo piovuto una volta, va a piovere proprio i giorni, c'è la finale insomma il campionato del mondo, e se non cade probabilmente non so se Rui Costa avrebbe vinto. Comunque al di là di quello,
3: break per noi, torniamo, sono anche un paio di messaggi interessanti da leggere oltre ovviamente ai vostri interventi 348 7513 933 o 39 25 72 77 75.
4: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
6: Antonioni come giocatore grande, grandissimo. Come uomo non lo so. Perché se non è andato d'accordo con Cicchicori, non è andato d'accordo con Della Valle, non va d'accordo con il commisso, e qualcosa ci sarà stato, no? Che anche lui qualcosa avrà fatto.
7: Caro Luisse, così non ti chiamo più Luigi, io di preciso me la stia quanto Unione e la Fiorentina non lo so, ma ho paura che gli abbiamo fatto una cosa peggio che quando uno viene in faccia e ti dà una puntata in muso, ne abbiamo tirata alle spalle, e che è peggio, perché è più infame come cosa andare alle spalle, capito? Quindi se non ci ha e un le segno non ha voglia di andarci, le stava trattando male, se no sicuramente ci andrà.
8: Ciao ragazzi, no, vi volevo fare una domanda, scusate, io non sono neanche un grandissimo estimatore di questa società, assolutamente, però con Antonioni, ma che dobbiamo fare? L'hanno invitato e lui ha detto credo che non andrà. Cioè, non c'entra, che deve fare? Come lo deve, che deve andare a prenderlo la limousine? Gli deve buttare il tappeto rosso in terra? Come sta questo discorso? Cioè, fatemi capire, tutti i giocatori che sono passati da Firenze o tutti i dirigenti che sono passati da Firenze, voi pensate si siano lasciati con le società in cui lavoravano della Fiorentina in maniera bella? Ora, perché Antonioni si è lasciato in maniera poco elegante o poco deve fare un affare così, fammi mia figlia, via, se no davvero, cioè ve lo ripeto, io non sono a favore di questa società, ma sotto questo punto di vista hanno pienamente ragione.
9: Ciao Tommaso, Maurizio da Toronto, volevo parlare un attimo di Giancarlo Antonioni.
3: Ale,
9: che è il nostro numero 10, che sarà per sempre nel nostro cuore,
3: solo
9: un po' sbarellato questa volta. Non può non presentarsi al centenario della Fiorentina. La Fiorentina non è Rocco Commisso, la Fiorentina non è Pontello, la Fiorentina non è Cecchigori, la Fiorentina è la Fiorentina e basta, e lui da bandiera si deve presentare. Mi dispiace, ciao caro.
3: Ciao Maurizio, finite? Grazie.
0: Poi,
3: a Stefano che lui mi dà dal vetro. Seconda ora, palla al centro. Radio Firenze Viola, la di Radio.
0: Potrebbe presentarsi in maniera sua particolare, che so, partendo dalla curva, uscendo dalla curva, cioè della serie. Io con questa proprietà ho delle problematiche, non ce l'ho con Firenze, non ce l'ho con la Fiorentina.
3: Mm-hmm.
0: Per cui, io che so, invece di essere presentato come presentano gli altri, lui è in curva Fesolo insieme agli altri. Faccio l'ipotesi,
3: Sì, sì.
0: Però
3: certo,
0: deve, che ci debba essere in un modo o in un altro, quello sì. Cioè, se ci stai ascoltando, Giancarlo, e tu poi è come se tu ti levassi una parte di te stesso, come se ti strappassi un braccio, una gamba, non puoi non essere presente. Poi la tua protesta nei confronti della società per quello che è successo, quella può avvenire in altri modi, e un modo potrebbe essere quello, cioè, guardate, io non vengo in mezzo al campo con voi, sto in mezzo alla... ci sono perché sono presente via allo stadio, però sono curva con i tifosi perché dopo quello che è successo, beh, però che la presenza di Antonioni ci deve essere per 100 anni della Fiorentina, perché lui
3: sì, io poi sull'intervento dell'ascoltatore che diceva ci sono tanti giocatori che magari non si lasciano bene, non è che la società può mandare la limousine a casa di tutti, no,
0: no? Esageriamo, però
3: ecco, vedi, però è anche giusto che ci sia qualcuno che è più ex per la sua storia, per come ha vissuto la sua esperienza in viola. Ragazzi, Antonioni è stata e resterà la bandiera della Fiorentina.
0: Mi chiedo, scusami, piaccia ma questa cosa
3: o non piaccia,
0: la
3: che
0: Fiorentina?
3: Sia piaciuta da calciatore, non sia piaciuta, è comunque la bandiera della Fiorentina e glielo dobbiamo per quello che ha fatto vedere.
0: Ma questa
3: vedere
0: cosa l'organizza solo la Fiorentina o c'è del mezzo anche il comune?
3: No, queste sono le celebrazioni della Fiorentina,
0: ci dovrebbe essere
3: della
0: regione, a mio modesto
3: della Fiorentina
0: avviso.
3: Poi il comune e la regione penso faranno anche loro le loro celebrazioni,
0: insomma.
3: Però qui siamo di fronte ad eventi organizzati dalla Fiorentina. Lasciami dire che magari sbaglio, però insomma con Cecchi Gori è stato a lungo in società. Io dico solo che ha portato Ricosta, quindi è bene
0: Ricosta,
3: cioè
0: ma
3: che,
0: beh,
3: no, ma io non posso andare avanti nel momento
0: no,
3: in cui
0: io ero a
3: dopo quello è fatto da calciatore. Io sono nato in una casa dove Antonioni si scrive maiuscolo e si nomina alzandosi in piedi.
0: Esatto, allora
3: poi
0: Antonioni
3: era abbonato,
0: aveva
3: poi
0: trovato...
3: non gli piacevano le punizioni di Antonioni. Mio babbo si lamentava sempre le punizioni, però Antonioni e la Fiorentina.
0: Fatta che
3: poi
0: diversi gol,
3: e poi ero babbo che mi ha trasmesso sta malattia viola.
0: Però
3: dopodiché però
0: lui,
3: ecco, dicevo
0: dirigente,
3: con Cecchi Gori è stato in società, per me ha portato Rui Costa, è il giocatore più bello che io abbia mai visto, mi
0: lui
3: sono innamorato
0: Turam.
3: Per me esatto, Turam e Nedved. Per me già basta aver portato Rui Costa a Firenze, la storia ha avuto lui a Firenze, quindi anche lì per me ha vinto. Con i Della Valle c'era sicuramente una distanza che a lungo non si è voluto colmare. Qui prendo in prestito le parole, dicevo, di Moreno Roggi, che è intervenuto poco tempo fa, un'oretta fa, qui a Radio Firenze Viola, e ricordava come per esempio in sede, quando c'erano i Della Valle allo stadio, te lo ricorderai, entravi e con tutto il rispetto, faceva proprio questo esempio Moreno, e c'erano le foto di Ariatti della squadra che saliva dalla C2, che per carità bellissima quell'annata dove riempivamo tutti gli stadi. Però se devi mettere delle foto che ricordino la tua storia, non voglio dire, sarebbe semplicissimo dire Batistuta, ma da Juninho in poi ne avresti di mettere foto prima di Ariatti. Però è anche un po' la tendenza di molte proprietà negli ultimi 10-20 anni a guardare più quello che hanno fatto loro che non in passato. Questo per dire, dice Antonioni, avevo problemi con tutte le proprietà. Insomma, Cecchi Gori è stato operativo.
0: No, con Cecchi Gori è stato
3: e della Valle alla
0: della
3: fine.
0: Valle perché era di Cecchi Gori.
3: Poi alla esatto, un po' anche per quello.
0: Ci fu lì.
3: Poi alla fine comunque entrò e con la Fiorentina purtroppo è finita male dopo che inizialmente, secondo
0: era
3: me questo è
0: bene,
3: giusto
0: sì.
3: Ricordarlo. Insomma, fu un bel passepartout Antonioni per questa proprietà appena
0: dubbio.
3: Arrivata. Io mi ricordo i primi giorni, la famiglia Commisso e Barone, c'era sempre Antonioni in città
0: certo,
3: al loro fianco.
0: Certo, ma sai, poi vogliamo parlare anche di tanti altri personaggi come Tainelli, Donatel e tanti altri, lo stesso Renato Buso,
3: ma
0: che
3: certo.
0: Erano all'interno, Fasaro Fattori, che erano all'interno della Fiorentina e poi però sappiamo com'è andata. Però ecco, io voglio ancora credere che ci possa essere la possibilità di recuperare, anche perché Joseph, al di là di quello delle leggende metropolitane e quant'altro, va bene, però nei suoi interventi mi sembra sempre molto pacato. Mi sembra molto pacato nel senso che non dice cose impossibili da raggiungere, no? Cerca sempre di dare dei messaggi ben definiti e ben mirati. Lo vedo una persona che possa veramente far cambiare idea sulla gestione Commisso. Poi il tempo ci dirà se è così o meno. Io credo che se alzi il telefono, l'altro giorno l'ho visto con Baggio, l'ho visto parlare, insomma, sì, Antonioni sì. È anche l'Italia,
1: verrà premiato l'Italia tra l'altro insieme a Borja Valero prossimamente,
0: cioè, capisci? Mi sembra strano che non si riesca a chiudere questo strappo, che poi ti ho detto, anche lui stesso dice credo che non verrò, quindi lascia aperta una porta. Però se
1: mi viene da pensare, Luigi, che poi magari anche la reazione oggi di tutta la piazza e questo riferimento, che è giusto, perché chi dice che comunque è la festa della Fiorentina non di commisso, dice qualcosa di giusto. Può darsi benissimo Giancarlo magari oggi faccia una riflessione diversa, vedendo come tanti stiano dicendo: Giancarlo, capiamo tutto, però prova ad andare oltre perché sono 100 anni di Fiorentina.
0: Guarda,
1: non
0: Francesco, guarda, Francesco mi fa notare proprio questo. Tra l'altro l'ha mandata a te, però c'è il mio numero, e come l'ha mandata a me?
1: Doppio?
0: Tolo, la bandiera per chi lo ha vissuto.
1: Francesco, li mandi doppi.
0: Per altri,
1: ferrito,
0: magari
1: sì.
0: È il Bafi.
1: È il Bafi. Per altri, Baggio, per altri, altri Astori.
0: Non è sbagliato come concetto.
1: Vabbè, è chiaro, e lo dice a uno classe 76, abbonato in Fiesole dal 90 al 2006. Quindi la bandiera fai te, Bafi. Poi ti ho detto, per me era lui il
0: se
1: simbolo.
0: Se tu vai indietro,
1: ciò non
0: dice,
1: toglie,
0: qualcuno dice Petrone.
1: Ciò non toglie che ero in piazza per Baggio a, certo, 13 anni e che ho pianto tanto per Roby, ma che comunque non rinnego la bandiera che è stata Antonioni, neppur rinnego non avendoli visti, perché ancora un cielo,
0: però,
1: dice, né
0: c'è un percorso,
1: gli eroi dello IEIE 68-69 né tantomeno i mitologici 55-56, cioè per me anche Giuligno è una,
0: ma
1: bandiera,
0: ti dico, ma
1: incancellabile
0: da Petrone, io,
1: della
0: Petrone,
1: anche se
0: un
1: l'ho vissuto,
0: insomma, stavo da 32, no, da 28,
1: quello
0: che
1: tirava i palloni oltre, cioè, la curva,
0: era un attaccante devastante, sì. Poi insomma non so cosa successe anche lì con la società, andò via, pensa, ritornò poi per vedere un incontro di pugilato qui a Firenze
1: all'artigliero,
0: sì, lo voleva, cercò di di rimettersi un po' d'accordo con Ridolfi, però ormai Ridolfi aveva preso la sua decisione e non ci ritornò sopra, benché fosse un signor giocatore. Però sì, il ragionamento è corretto, Francesco, però di questi giocatori chi, a parte purtroppo il povero Astori, chi è rimasto tutta la carriera a Firenze? Ecco, semmai questo
1: ci sta ascoltando, guarda, un amico, un tifoso viola, lo blocchiamo in mezzo a mille giri perché è impegnatissimo, lo cercano tutti i giornali d'Italia, lo intervistano, poi fanno ormai mille cose, quindi avere con noi Carletto Nicoletti è quasi un privilegio.
0: No. DJ
10: Rotocalchi, ragazzi.
0: DJ Carletto Nicoletti. No, no.
1: Credo faccio anche dei fotoromanzi prossimamente.
0: No, quelli li fai suo fratello.
10: Esatto, bravo lui. Ma ragazzi, ma che onore! Loreto e Luis La Serpe insieme,
1: no,
10: ragazzi.
1: Siamo noi onorati, Carletto.
0: Dai, Carlo, dai.
10: Ma ragazzi, noi numeri uno siamo tali perché siamo rimasti umili, non per altro.
1: Certo,
10: non
1: sì.
10: Altro.
1: Certo, sì.
10: Come state?
1: Tutto bene, Carlo, un po' accaldati, ma quello è un problema mio e vivo male questa stagione, mi piace tanto l'inverno e il freddo.
10: Beh, ma lì ci avete l'aria condizionata, state benissimo lì nel...
1: Ma insomma, io sono per quei 13-14 gradi e non me li fanno
0: con
1: mai
0: niente, con pinguini che ti fanno,
1: certo.
0: Ciao, ciao.
10: Mamma mia, te sei da crioterapia, sei,
0: sì, bravo.
1: Io stavo bene a Dublino una settimana fa con la pioggia 8 gradi e David Byrne
10: effettivamente. Comunque vi sentivo parlare di Petrone, di cose che state andando proprio indietro nella storia,
0: sì, perché facevamo, Carlo, il discorso di Antonioni è una bandiera, va bene, giustamente, sì. Qualcuno ci faceva notare, per alcuni è la bandiera Antonioni, per altri può essere Bafi, per altri può essere Rui Costa, Baggio, lo stesso Astori. Francesco mi scriveva, insomma, Astori ci ha svuotati per certi versi, rimarrà sempre nella storia.
10: Ma è giusto,
0: della
10: Luis,
0: Fiorentina.
10: È giusto, ognuno ha la sua epoca, in ogni epoca, come Tolo diceva, lui del 76. Io è chiaro, per me il primo in assoluto è stato Giancarlo, poi dopo Giancarlo c'è stato Baggio, certo. Poi dopo Baggio c'è stato Battistuta, poi Rui, Batti e Rui quasi insieme, ma in parte anche se non si può annoverare tra le bandiere viola, però se si pensa agli anni d'oro di Cecchi Gori, come non inserire Edmundo per dire tre giocatori che hanno fatto la storia seppur negativa, perché non abbiamo vinto uno scudetto per colpa, diciamo così, di Edmundo. E poi via via Luca Toni, insomma Mutu, andando ai giorni nostri, insomma ce ne sono tanti. Però io credo che non puoi trattare tutti allo stesso modo, cioè che vuol dire? Io sono dell'idea che uno non vale uno, quindi Giancarlo non vale, non voglio fare nomi, non voglio fare termini di paragoni, ma Giancarlo non lo puoi invitare con una mail. Giancarlo devi alzare il telefono, chiarire delle cose non chiarite, ti confronti, lo inviti a prendere un caffè, lo inviti a Viola Park, ragazzi, queste sono le basi della comunicazione, le basi dei rapporti umani, ma questo vale in tutti i settori, anche nel nostro, anche in quello giornalistico.
0: Cioè non puoi mandare un messaggio,
3: facevo l'esempio, esatto. Cioè a chi puoi scrivere,
0: poi mando un messaggino a Marianella,
3: è giusto,
0: e giustamente un minimo di rispetto per il percorso professionale, per il percorso professionale, Dio, anche Carletto, non è che tu penso tu l'abbia mandato un messaggio 2 minuti fa, come minimo.
10: Tolo mi ha mandato un invito una settimana fa, mi ha mandato una lettera scritta a mano che ho apprezzato molto, tra l'altro. Dopodiché io tramite la mia assistente ho confermato la mia presenza oggi,
0: vedi?
10: E io sono una delle leggende però di Radio Firenze Viola, questo va messo agli atti senza dubbio.
0: È così.
10: No, a parte gli scherzi, comunque sì, io sono convinto che uno come Giancarlo, come Battistuta, ora io potrei raccontarvi della festa di 90 anni, ma voi lo sapete benissimo di come andarono le cose 10 anni fa esatti, e mi prendo grandissimi meriti per cui molte cose sono andate a dama, diciamo così. Però in questo caso qua, non so se vi ricordate, ma non c'era Battistuta, non c'era Baggio.
3: La prima del Chievo, possibile, prima di campionato Fiorentina-Chievo.
10: Io ho un ricordo bellissimo di quella giornata lì, a parte della preparazione che purtroppo non andò come doveva andare, perché se vi ricordate coincise, ahimè, con il terremoto di Amatrice, quindi avevamo preparato una festa bellissima e se c'è qualcuno all'ascolto della Fiorentina di allora lo può confermare, purtroppo fu ridotto tutto all'osso, ma vi assicuro che il momento dell'incontro al centro sportivo Astoria Campini, dai, per capirci, prima della partita fu qualcosa di unico, cioè io mi sono trovato a chiacchierare con Carlos Dunga, e ai tempi vi ricordate l'Inter aveva comprato quel giocatore brasiliano, porca miseria, non mi ricordo chi era, e gli chiesi se era forte, perché lui era l'allenatore della nazionale, e mi disse ma sì, non so se però per il calcio italiano va bene, infatti poi durò, detto proprio come lo direbbero Oxford, 3 cacate, e fu rimandato in Brasile subito. Appena mi viene in mente il nome ve lo dico.
3: Comunque 15
10: c'era Dunga, c'era Lubos Kubik, vi ricordate?
0: Lubos Kubik.
10: Mi trovai a chiacchierare col povero mister Emiliano Mondonico, e che mi raccontarono di quando lui perché io ero a un certo punto seduto accanto a tra lui e Riganò, mi raccontavano
3: Gabigol, Carletto.
10: Gabigol, bravissimo, Gabigol, bravo Tolo, vedi, esatto. E gli chiesi proprio, era stato appena comprato tipo dall'Inter, una roba del genere. E mi ricordo appunto che Mondonico, ridendo e scherzando, gli diceva Bomber a Riganò, Cristian, ma ti ricordi quando facemmo finta che tu dovevi giocare lo spareggio, ma tanto lo sapevamo che non avresti giocato, ma era solo per far paura al Perugia, perché era lo spareggio per venire in Serie A col Perugia. Cioè, si creano quei momenti che purtroppo a me dispiace dirlo, ma va detto. Questa cosa qui, chi è ora in Fiorentina non ha capito che dono possono darti gli ex Viola anche solo con i racconti. Cioè io per esempio sto apprezzando molto, ho visto sui social stanno facendo quella roba per
3: ricercare, appunto c'era Dainelli, dire se
10: bravo, esatto, ma lì dovrebbero farne a vagonate, perché in quel modo lì tu avvicini i ragazzi, i giovani. Io percepisco il disamore, lo percepisco ovunque vai a Firenze, e io purtroppo ci sto anche poco, ma quel poco che vivo percepisco il disamore verso la Fiorentina. E invece chi è ora lì dovrebbe rendersi conto che lo zoccolo duro è il Fiorentina, disamore verso la Fiorentina. E invece chi è ora lì dovrebbe rendersi conto che lo zoccolo duro è il fiorentino. È inutile andare a cercare di prendere il tifoso in Giappone, in America, in Inghilterra. Se te perdi, se perdi fiorentini, perdi il 90%, ragazzi. Perdi
11: no,
10: il 90%.
11: Poi perché è una passione, mi scrive, la passione dice, è un'emozione, mi scrive, la passione dice, è un'emozione,
0: ma
11: che devi saper gestire, perché se non la sai gestire e carpire portandola a te, è una passione, a volte può anche andare a finire. Invece, come dice Carletto, se te la tieni sempre viva anche con questi racconti, con queste storie, perché no? Cioè, anche con questi racconti, con queste storie, perché no? Cioè,
10: ma lo sai quante cose ci sono da raccontare? Io tempo fa feci Gol Car, che era una roba fatta in mare,
11: sì.
10: Approfittai della conoscenza appunto in ambito fiorentina, ma mi raccontarono tanti di quegli aneddoti da Miccoli, da Nakata, da Riganò, tanti di quegli aneddoti da Miccoli, da Nakata, da Riganò, da

0: da Di Chiara, da di chiunque, e fu una cosa secondo me grandissima, e ripeto, avvicina al mondo Fiorentina anche quei ragazzi che negli ultimi anni per forza di cose si sono un po' disinnamorati. Io porto sempre l'esempio del Como. Io l'anno scorso ho iniziato questa collaborazione col Como, l'ho anche detto nell'intervista di cui parlavo prima, Tolo. Io ho provato una sana gelosia e invidia verso i tifosi del Como e verso il Como, perché comunque vedere in piazza tutti i ragazzini con la maglia di Nico Paz, con la maglia di Duvicas, con la maglia di D'Acugna, addirittura di Cutrone, per dire, no? A Firenze è raro andare in giro e vedere adesso i ragazzi con le maglie della Fiorentina. Giusto la domenica allo stadio vedi la gente con il colchè, è raro andare in giro e vedere adesso i ragazzi con le maglie della Fiorentina. Giusto la domenica allo stadio vedi la gente con qualche way, col giubbino, eccetera eccetera. Invece dovremmo tornare a quello, perché noi non ci stiamo rendendo conto del patrimonio che stiamo perdendo, patrimonio personale, cittadino, patrimonio sportivo che stiamo dilapidando in questi anni.
1: Guarda, voglio andare più ampio su questo ragionamento che hai fatto e su cosa stiamo dilapidando a livello calcistico italiano. Si sta dilapidando un qualcosa di importante.
0: Sì, sono d'accordo, è vero, Luis.
1: Perché
0: vero.
1: Non ci se ne rende conto, ma se siamo a livello calcistico italiano, si sta dilapidando un qualcosa di importante.
0: Sì, sono d'accordo, è vero, Luis.
1: Perché
0: vero.
1: Non ci se ne rende conto, ma se siamo in questa situazione e se il calcio. Perché quanti. Ora, le tue figlie ancora sono molto piccole, però anche nello sport dei ragazzi comincia a venire fuori altri sport, tipo la pallavolo, la pallanuoto, il basket.
0: Personalmente sono vicino al tennis, quindi mi rendo conto di quanti si stiano avvicinando al tennis piuttosto che stanno allontanando dal calcio. Ma no, non fraintendetemi, io non dico che la Fiorentina deve riavvicinare i giovani vincendo scudetti, coppe, assolutamente no, ragazzi. Ricordiamocelo, io personalmente in 45 anni, ad agosto faccio 46 anni, quindi sono morto vincendo scudetti, coppe, assolutamente no, ragazzi. Ricordiamocelo, io personalmente in 45 anni, ad agosto faccio 46 anni, quindi sono molto più giovane di Tolo.
2: Ma va, stavo dicendo, comincia a avere il peso di tante primavere.
0: Io ho visto vincere due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, ma non per questo ho mai smesso di tifare Fiorentina. Certo, abbiamo contestato, abbiamo protestato, ci siamo lamentati, ma perché noi fiorentini siamo lamentosi? Ci si lamenta di tutto, del caldo, del freddo, delle buche, del traffico, se si compra Messi si vuole Ronaldo, se si compra Ronaldo si vuole Messi, certo. Va bene tutto, ma la passione ti tiene acceso, anche la protesta vuol dire che ci tiene a qualcosa. Se tu smetti anche di polemizzare, e io quello che sto vedendo, perché ragazzi, parliamoci chiaro, cioè qui si sta un po' spegnendo tutto quanto, e allora io dico, su questo dovrebbero lavorare. Ti ripeto, poi se si vince qualcosa meglio, per carità, ma già regalare un po' un filo di speranza, un po' di emozione, un po', non sarebbe male.
1: No, e ripercorrere la storia ti darebbe la possibilità, esatto. Anche di, tra l'altro,
0: centenario è un'opportunità, Luis, il centenario, sì. È una grandissima opportunità.
1: Certo, è una grandissima opportunità che va colta, perché giustamente te facevi forza sul discorso della passione. A livello proprio della società umana, va bene? Ci sono tre pilastri che sono tutte e tre rappresentati dalla fede. La prima è la religione, poi c'è la politica e poi c'è lo sport, la fede calcistica.
0: Madonna, come stiamo elevando la
2: mamma mia, sembra ad essere alla diocesi.
0: Mi piace, capito, però se la butto giù la conversazione.
1: No, però se tu ci pensi, è quello. Cioè, l'attaccamento alla sociale squadra. Ma quante volte l'ho sentito dire io dai miei babbo, dai miei genitori, dagli amici? Oh, tu ci pensi? È quello. Cioè, l'attaccamento alla sociale squadra. Ma quante volte l'ho sentito dire io dai miei babbo, dai miei genitori, dagli amici? Oh, e si cambia tutto, moglie, che si cambia figlioli, ma la squadra no, occhio,
0: esatto.
1: Sembra una cosa assurda, no? Se ti sentano, ma che sei scemo? No, perché da sempre è così. Ci sono tre pilastri.
0: L'identità anche di una squadra la costruisci anche con un certo tipo di giocatori, che non vuol dire

0: avere dei campioni affermati, vuol dire anche averli radicati dal settore giovanile. Vi faccio un esempio: ci sono quei famosi uomini spogliatoio che in alcune situazioni sanno anche come comportarsi, quando vedi, che ne so, l'attaccante di turno che fa un po' il furbetto, che si fa un po' i fatti suoi, vedi, non faccio nomi apposta, però ti portano sulla giusta strada e ti dicono: guarda, non è questo il comportamento giusto, cerchi di darti una regolata. Cioè, io, ragazzi, a me piace tantissimo leggere, io sono amante delle biografie, io credo che leggendo le biografie delle persone è come se si vivessero più vite, no? Nel corso della propria, e mi è capitato spesso di imbattermi in libri che raccontano l'epopea del Milan di fine anni 80, quello, per capirci, di Arrigo Sacchi, dei Maldini, dei Baresi, e lì tutti, ragazzi, tutti diciamo contano l'epopea del Milan di fine anni 80, quello, per capirci, di Arrigo Sacchi, dei Maldini, dei Baresi, e lì tutti, ragazzi, tutti il filo di conduzione di tutta questa grande saga milanista è il fatto che quando anche i giovani entravano in quello spogliatoio, o gli stranieri, vi ricordate Berlusconi quanti ne comprava di stranieri, no? Soprattutto negli anni 90, il fil rouge era che entravano e c'erano i vari Maldini, Baresi, Costa Curta, che li mettevano in riga. A noi manca anche questo, non dimentichiamoci che a noi manca anche questo. Noi non abbiamo più, diciamo, il capitano storico che da lì ti dà una
1: svegliata. Quest'anno certe situazioni non l'avremmo vissuta.
2: Assolutamente.
0: Cioè, noi abbiamo visto un ragazzo venire qui, giocare nemmeno due partite, parlare con un megafono alla curva. Io personalmente non l'avrei mai permesso, no? Cioè, sarei sceso dalla tribuna, se fossi stato in tribuna l'avrei preso per un orecchio e detto: torna in campo e smettila di fare una roba del genere. Cioè, non è una roba da fare quella roba lì, perché quella roba lì la fa un dirigente, non mandi un giocatore a fare una roba del genere, per lo più, per l'appunto, poi in uno stadio anche avversario.
2: Era una situazione veramente infatti dopo Sassuolo io esplosi, io spero che non lo succeda più, perché insomma si ritorna al discorso della fede, dell'attaccamento. Lì ho visto proprio il momento più basso della Fiorentina e mi sono incavolato. Potrei usare un altro termine, ma non da più, perché insomma si ritorna al discorso della fede, dell'attaccamento. Lì ho visto proprio il momento più basso della Fiorentina e mi sono incavolato. Potrei usare un altro termine, ma non voglio.
0: E poi a gennaio è andato anche via, è andato in Serie B in Germania. Cioè, favolosa, cioè, prima parla il megafono, aiutateci, che per carità era anche giusto, cioè io non condanno quello che ha detto, perché aveva anche ragione, dice: ragazzi, siamo un gruppo nuovo, giovane, tutto quanto.
2: Ma non stava a lui e non era il momento.
0: Bravo, esatto, non era lui quello che doveva fare una cosa del genere, ma anche a livello proprio visivo, di immagine, è stato il punto più basso che abbiamo toccato noi la stagione scorsa. Però io rimango sempre ottimista, ma perché?
1: Giusto essere.
0: Che peggio di quest'anno non si può fare,
1: è vero.
0: Non può andare, e quindi speriamo in grosso, speriamo in parateci. Io, Tolo, quando ci sentimmo l'ho detto subito, io non ero tra quelli che ha steso un tappeto rosso a Paratici, ma perché non lo conosco fondamentalmente. Prima di dare un giudizio a me piace sempre conoscere le persone, quindi poi non voglio più dare credito a nessuno, il credito uno se lo deve guadagnare, quindi vediamo che cosa fa, e poi magari tra qualche mese
1: di sicuro ci risentiamo.
0: Vittorie.
1: Di sicuro ci risentiamo, se non sei a giro dietro a mille impegni, caro. È stato un piacere.
2: Grande Carlo.
0: Anche mio. Ciao Tolo, ciao Luis, sempre
2: ciao.
0: Viola.
1: Ci sentiamo presto. Grazie a Carletto DJ, Carletto Nicoletti, per quello che è stato un intervento che vedo continua ad andare nella direzione dell'argomento principe, che resta quello legato a Giancarlo Nicoletti, per quello che è stato un intervento che vedo continua ad andare nella direzione dell'argomento principe, che resta quello legato a Giancarlo Antognoni. Break per noi, poi apriamo però la finestra anche sul mondiale.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
5: Ciao ragazzi, sono Marco. Una domanda però. Ma perché tutto tanto risentimento? Cioè, nel senso, io non conosco Antognoni, no? Però in questi anni ho visto il modo superandis che ha avuto la società su alcune gestioni. E allora dico io, perché ce l'ha così tanto, pur sapendo che lei è la bandiera della Fiorentina e che andrebbe, lui lo sa che andrebbe contro i fiorentini, vuol dire che stava qualcosa di pesante, cioè vuol dire che quest'uomo è così tanto offeso anche delle parole stavo detto, forse che noi non sappiamo. Io con questo non voglio dire che è giusto o che è sbagliato, però vuol dire che quest'uomo è rimasto veramente male su qualcosa.
6: Buon pomeriggio ragazzi. Oh, ma dov'è Calamai? Ma Calamai? Glielo dobbiamo dire ragazzi, giovedì ce lo dicono, giovedì torna, finalmente torna, ce lo dicono.
1: Torna.
6: Diteglielo, non vi dimenticate. Comunque da un certo punto di vista c'ha ragione lui. Cioè, Luis c'ha ragione, Harrison a tratti è stato più utile di Solomon, solo che noi Solomon l'abbiamo visto qui. Dal punto di vista c'ha ragione lui. Cioè, Luis c'ha ragione, Harrison a tratti è stato più utile di Solomon, solo che noi Solomon l'abbiamo visto qui, due dribbling, ci siamo subito emozionati e poi ha fatto vabbè due gol, un paio d'assist, però è stato più fuori che dentro un altro po', mentre Harrison ha fatto un bellissimo gol, tre assist e tanta sostanza ragazzi, poi non ne ha saltata praticamente una da quando è arrivato.
7: Ciao, sono Pier di Bologna. Ma se a Matucci neanche per 5 milioni ce lo comprano, come puoi pensare col mercato che sembra ci sia adesso, poi non è detto che sia così, però pare così, di tenerlo? Lo vendi? Lo mandi in prestito? O lo vendi?
1: In prestito, più che vendi.
7: Tenete degli Pier Bologna, grazie a tutti per lo spazio concessomi e perché mi fate un gran piacere.
1: Grazie,
8: mi fa piacere. Sì, grazie, sono Guido. Volevo dire ai telespettatori della limousine su Antonioni che il problema è un neck. Come è stato chiamato e come deve essere andato a prendere Antonioni. Questo è un ragionamento molto superficiale. È tutto il che c'è stato dietro, come è stato trattato e come è stato messo in un angolo. Perché se è vero come è vero che manca qualcuno che presenta e fa conoscere Firenze a qualsiasi componente della società, che siano calciatori o dirigenti e vengono da fuori. Se manca proprio questo, è proprio Antonioni. Ecco, è questa la maggiore cattiveria che è stata fatta a lui e a Firenze. Ciao Guido.
9: Buon pomeriggio. Ragazzi, non scherziamo. Antonioni è la Fiorentina. È un uomo eccezionale.
1: Porto tra la Fiorentina e un certo mondo che non è stato idilliaco. Io dico, dice, ma come mai tutto questo risentimento nel... C'era un messaggio, io mi sono scritto accanto, perché siamo esseri umani. Ogni essere umano ha i suoi lati umani, e per com'è, emotivi, per carattere emotivi, bravo, emotivi. E evidentemente Giancarlo è rimasto molto colpito dalla separazione. Poi noi nei dettagli non sappiamo cosa si sono detti, ma che fu una separazione traumatica, ragazzi, basta allora ricordarselo.
2: Non è
1: c'era
2: che voglio...
1: di mezzo anche un ufficio che non gli voleva nemmeno più dare l'ufficio. Ripeto, se ricordate il primo mese di commisso a Firenze, c'era sempre Antonioni. Io quando sento dire che una figura così in società servirebbe, sai da quanto lo dico? Qualcuno che provasse
2: a tradurre, ma lo sai, in una nata come questa
1: i fiorentini, ma non so per 10 mesi,
2: cioè uno juventino, io mi arrabbio mia per semplice motivo ed è un problema tuo e tu mi vedi juventino, non è un problema mio, magari un altro si incavola. Cioè, bisogna anche sempre capire l'interfaccia, cioè chi ci sta di là. Non è semplice entrare in empatia con una persona, non è assolutamente semplice.
1: Vedi, Marco Dalle Curie scrive anche di Antonioni e dice: bisogna sempre scindere il giocatore dalla persona. Questo vale per Giancarlo, che rimarrà sempre il giocatore, ma vale anche per Batistuta. La persona poi la si giudica a parte. A Firenze, se dici qualcosa su uno dei due come persona, viene accusato di lesa maestà. Questo è un altro bel dibattito, perché anche su Batistuta mi viene da pensare, te lo ricorderai, ci furono, no, degli abbocchi, sì, affinché, io ero contentissimo, mi sembrava un'altra figura. Poi anche lì le cose non hanno avuto seguito, non si è capito.
2: Ecco, bravo, non si è capito.
1: Si è
2: perché...
1: sentito, ma io mi rifiuto di ripetere quelle che erano solo voci. Forse anche lì si poteva trovare un modo, non lo so, cioè ora mi domando.
2: Un punto d'incontro.
1: Bati c'è, per esempio, al Centenario?
2: Ma mi auguro di sì.
1: Oh ragazzi,
2: abbassa.

0: Mi manderesti te un invito come tutti gli altri?
1: No, andrebbe fatto una cosa personalizzata. Ecco, dovessi farlo io, la farei personalizzata.
0: E manderesti un invito scritto?
1: Non lo so.
0: Faresti una telefonata? Boh.
1: Insomma, ci sono quei 10-11 giocatori che vanno chiamati per telefono.
0: Secondo me ce n'è alcuni che vanno chiamati per telefono.
1: Vanno chiamati, ma ti dico io di fare ai mari? Del presidente.
0: Del presidente.
1: Con Joseph Commisso ci parla inglese. Vuol dire, tanto parlano tutti inglese più o meno. Ho piacere tu venga, perché tu sei una della storia della Fiorentina.
0: Ma anche il direttore generale Ferrari, ma anche il direttore sportivo Paratici, non lo
1: io,
0: so, eh.
1: Io so per il presidente, perché? Perché? Perché in quella maniera, in primis, te ti metti in una posizione dove dici io sono il presidente dell'attuale Fiorentina, ho piacere che tu venga, ma io ho avuto screzi, a me non mi interessa, hai avuto screzi, bene, però questa è un'altra storia, questa è la festa della Fiorentina. Nel mio invito all'interno c'è eventuali scuse e quant'altro. Sei presidente, alzi il telefono, ti amo.
0: Sì, davvero.
1: Ecco, questo farei, questo mi piacerebbe che ci fosse, perché già, godiamocelo, almeno questa cosa del centenario, godiamocelo.
0: Sì,
1: già.
0: Non è che ci sia rimasto molto altro, eh.
1: No,
0: cioè veniamo da un'annata devastante.
1: Io, perché una
0: quest'anno non abbiamo Europa.
1: No, se mi piacerebbe
0: chiedere,
1: glielo chiederò tanto. Ma non c'è la possibilità di pronti attenti via e parti forte subito per onorare questo 2026?
0: È quello, Luis, chi ce ha le certezze di vincere?
1: Non ce l'ho, però posso provare. Certo, ascolta, sanno come fare.
0: Fra l'altro tu cominci a Roma, ora ci penso.
1: Ma a me si poteva cominciare a Milano o da Juve, mi interessa.
0: No, è bello.
1: Se io voglio partire forte,
0: figurati se mi piace.
1: E voglio far sì che i primi 2-3 mesi siano una sorta di scuse sul campo per quanto è successo l'anno della stagione precedente. E tu lo sai come si fa.
0: Fra l'altro io ho vari ricordi della prima di campionato a Roma, uno di sicuro l'anno dell'A con i Della Valle, mi sembra il 2004-2005,
1: sì,
0: che non andò benissimo, fra l'altro io c'ero perché arrivavo da un matrimonio a Avellino e quindi giustamente era la prima in A dopo
1: l'anno
0: la
1: di Murillo,
0: risalita
1: di
0: Della Valle. Secondo me fu quella poi di un Cassano ingestibile, ma ci purgò Montella con la maglia giallorossa.
1: No, la Roma lasciamo perdere, però
0: altre volte mi ricordo, ho un incubo tuttora ricorrente che dovrei probabilmente, del quale dovrei parlare al mio psicanalista. Ogni tanto risogno Bartelt che mi fa gol intorno a te. Ricordi Bartelt?
1: Sì, me lo ricordo, sì.
0: Giusto per l'acconciatura, due ce ne fece, no?
1: Sì,
0: fece gol, qui c'è Ceccarini, però ci feci gol Bartelt, capito?
1: E c'era, se non mi sbaglio,
0: non
1: Nick,
0: si dovrebbe mai
1: una palla per che era solo davanti e portiere
2: e non gliela passò,
1: esatto,
2: e ricordi che quella è la partita
0: tanto tra dieci minuti sei qua perché poi ha capito
2: quella, mi sa,
0: gli
2: che è la partita nella quale Edmundo mandò a quel paese tra pattoni,
1: sì,
0: quel Roma Fiorentina,
2: sì,
0: quello
2: sì,
0: di Bartelt,
2: sì, che uscì Edmundo, fu che lui
0: Edo aveva ragione.
2: Sì, sì,
0: uno come Edo ha sempre ragione,
2: un po' come Luis. Bene ragazzi,
0: a tra poco, vattene. Abbiamo altre tre note audio, io ne approfitterei perché dibattito vedo qui, ragazzi, messaggi oggi forse abbiamo fatto
1: però,
0: il record
1: a proposito Lorenzo di Viola Club,
0: una valanga
1: Grosseto, giustamente,
0: che bella sta cosa, a te ti scrivono direttamente sul tuo telefono,
1: io
0: non c'è più il numero di Radio Firenze Viola né quello di Lady Radio, il numero di La Serpe direttamente,
1: e mi ha scritto che allora giustamente Indurain correva nella Banesto e ha corso sempre nella Banesto, era la squadra storia della spagnola, mentre ha smesso di correre Rui Costa nel 2025, io credo anche a un 35-36 anni, quindi fate una ragione,
0: quindi anche il ciclismo non è più lo stesso senza lui, diciamo.
1: Sì, vabbè, poi il ciclismo non è proprio lo stesso, calcio e ciclismo in Italia che comandavano negli anni 40, 50, 60, 70, 80, 90, anche fine 2000, e sono due entità sportive che sono andate sempre più calando, e adesso siamo credo ai minimi storici. Il calcio vabbè rimane perché c'è un campionato,
0: sì,
1: perché,
0: però
1: ecco,
0: guarda, te
1: siamo
0: lo dico,
1: veramente
0: poi da babbo di un cestista che da due anni si dedica anima e cuore

0: mente locale, perché Mirko dice per telefono andrebbero chiamati Antonioni, Rui, Bafi, Mutu, Passarella, Baggio, Rigano, simbolo di rinascita, Frey e Toldo. Se te ne vengono altri, segnalali, scrivili e poi gli dici dopo le note audio.
1: Ciao Firenze Viola, mi sembra che la cosa di Antonioni stia diventando proprio stucchevole, ma proprio non sa più di nulla, cioè ragazzi, ma proprio c'è nulla da pensare, francamente mi sembra una roba che è andata anche a male.
2: Allora, caro Solo, ti volevo ricordare che Antonioni con Cecchi Gori, quando il signor Terim dette le dimissioni, andò via, prese e andò via anche lui,
0: sì,
2: lasciò il povero Sconcerti, buonanima, solo come un cane, in una situazione si sapeva di già che la Fiorentina stava per fallire. Quindi non è che anche con Cecchi Gori il signor Antonioni gli abbia fatto delle grandissime cose da dirigente, ripeto, da dirigente, poi giusto lo lasciamo perdere, però da dirigente anche con Cecchi Gori non ha fatto delle grandissime cose. Vai, a rivederti, ciao Gerry.
3: Buon pomeriggio, salve a tutti. No, a me piacerebbe vedere il giorno del centenario sventolare in mezzo al campo una bandiera enorme, grande, della nostra Fiorentina, fatta con tutti i volti dei giocatori che sono passati, i più grandi. Noi non siamo piccoli, non siamo piccoli, dobbiamo farlo vedere anche agli altri. Nella nostra Fiorentina sono passati i più grandi nomi, a partire da Ambrin, a partire da Sarti, a partire da Albertosi, a partire da Dunga, e tanti altri, Battistuta,
4: Altuori.
3: Vorrei vedere questo sventolare in mezzo al campo. Ecco, grazie, ciao Silvana.
5: Ciao Tolo, ciao Luis, buonasera. Ma non sarà mica che Antonioni si è offeso perché l'ha chiamato Joseph, gli ha parlato in inglese e Antonioni non ha capito che gli voleva dire?
4: No, dai.
5: Cristiano,
6: ci credo, bellissima maestà, è giusto su Antonioni e Battistuta, ma su Antonioni in special modo è giusto sia Elisa maestà, perché...

0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno dalla redazione. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti circa due mesi fa. Trump al G7 di Evian assicura che Teheran si è impegnata chiaramente a non sviluppare o acquistare l'arma nucleare e che lo stretto di Hormuz riaprirà pienamente entro venerdì, il giorno in cui è attesa la firma ufficiale, dopo quella digitale, del memorandum che parte dai due capi negoziatori. E oggi Evian è ultima giornata del G7. Possibile un nuovo incontro tra il presidente ucraino Zelensky e Donald Trump. Stasera il tycoon sarà ospite di Macron a Versailles in una cena per l'anniversario dell'indipendenza americana. Disgelo intanto a Evian tra Trump e la Meloni. C'è stato un incontro di chiarimento per ribadire il necessario principio dell'unità dell'Occidente, fanno così sapere fonti diplomatiche. È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana, aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana. Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco. La vittima, si apprende, aveva 48 anni, non è stata resa nota l'identità né se avesse precedenti penali. La dinamica dell'omicidio è in fase di ricostruzione. La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12, Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo. E ora il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali 2026. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal, esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. Ed è tutto, a più tardi.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
4: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
5: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
4: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Buongiorno Firenze.
9: Giornali in edicola e non solo.
8: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno Firenze, buongiorno a tutti i tifosi della Fiorentina, da Radio Firenze Viola e da Pietro Lazzarini, con una giornata che è la vigilia della conferenza stampa che domani tutti attendiamo alle ore 11 di Paratici e di Ferrari, un giorno che comunque è importante anche in chiave mercato, perché per quanto ci risulta oggi ci sarà il primo confronto tra Paratici e gli agenti di Moise Kean, uno dei, diciamo, giocatori principi anche del calciomercato estivo della Fiorentina. Bisognerà capire quali saranno i piani di entrambe le parti. Al momento l'unica notizia che era circolata nel corso degli ultimi giorni è anche la volontà di Kean fondamentalmente di proseguire con la Fiorentina, di avere anche questo tipo di voglia di restare a Firenze. Una mossa tattica, viene da pensare, anche perché poi nel caso in cui dovessero arrivare offerte di un certo livello, sia la Fiorentina che il giocatore ne prenderebbero in considerazione. Il problema pare che non ci sia la fila per prendere Kean, soprattutto in questo momento. Probabilmente bisognerà attendere la fine del mondiale per capire come si dipaneranno poi anche le mosse di mercato di tutti i club più importanti d'Europa. Però la possibilità che Kean resti c'è, e quindi da oggi si inizierà a parlare tra club e agenti e giocatori, probabilmente magari collegato telefonicamente, di quello che sarà il futuro del principale giocatore d'attacco della Fiorentina, anche a causa dei suoi costi, quelli che sono i costi del suo ingaggio, di più di 4,5 milioni l'anno, quindi il giocatore più pagato ampiamente della rosa della Fiorentina. Nel frattempo tiene banco quello che è la polemica intorno alle parole di Giancarlo Antonioni, che ieri alla Repubblica ha fatto capire che l'intenzione in vista del centenario sarebbe quella di disertare la festa dei 100 anni della Fiorentina, lui che è la bandiera per antonomasia della storia della Fiorentina stessa. Ieri se ne è parlato in lungo e in largo, ma insomma continuano gli strascichi in merito a questa possibilità, una possibilità che ovviamente tiene in allarme i tifosi della Fiorentina, che invece vorrebbero assolutamente vedere Antonioni alla festa dei 100 anni. Nel frattempo circolano ancora tante voci di mercato. L'ultimo nome uscito nella giornata di ieri da una radio di Roma è quello di Gegemis, giocatore del Frosinone che è al mondiale con la sua nazionale, e quindi un giocatore che comunque ha fatto molto bene nella Serie B dell'anno scorso con il Frosinone neopromosso. Vedremo se effettivamente questa sarà una strada percorribile o meno. Nel frattempo vi riporto anche quelle che sono le notizie circolate grazie al nostro lavoro, al lavoro di FirenzeViola.it, al lavoro di Niccolò Ceccarini, di Niccolò Santi, per quanto riguarda il mercato nella giornata di ieri, ovvero che ci sono dei giocatori che per il momento sembrano essere fuori dai piani di cessione da parte della Fiorentina, e cito in questo caso Comuzzo, che pare invece essere uno dei giocatori dal quale la Fiorentina vuole ripartire, ma anche Fabian, che in assenza di offerte concrete, visto che è stato pagato 15 milioni con il riscatto obbligatorio dopo la salvezza, dovrebbe restare alla Fiorentina agli ordini di Fabio Grosso. Diverso il discorso legato a Fortini, invece giocatore che è in scadenza di contratto esattamente come Dodò, quindi una fascia destra che rischia di essere in questo momento insomma sguarnita fondamentalmente, con i due giocatori che principalmente potevano essere i titolari o comunque alternarsi tra i titolari per la prossima stagione, entrambi potrebbero andare via, però Fortini non ha in questo momento offerte concrete per il suo cartellino e nel frattempo non ha intenzione però allo stesso modo di prolungare il proprio contratto con la Fiorentina, esattamente come per Dodò, altro giocatore che appunto potrebbe restare in una condizione di mercato aperto tra i giocatori cedibili, anche se con lui c'è un dialogo aperto nel caso in cui non dovesse poi arrivare nessuna offerta concreta, che comunque si parla di 15-20 milioni, potrebbe addirittura a settembre rinnovare il contratto con la Fiorentina. Però il mercato è lunghissimo, quindi siamo chiaramente in attesa di capire quelle che saranno le mosse di mercato della Fiorentina e domani potremo averne un primo assaggio con la conferenza stampa dei dirigenti della Fiorentina. Vi ricordo 348-75-13933 per i vostri messaggi audio e di testo, 055-77-11-171 se volete chiamare in diretta. Le domande di oggi sono tante: cosa fareste per avvicinare Antonioni alla Fiorentina, cosa fare con Ken da questo incontro in poi, volete trattenerlo, volete cederlo, insomma, poi cosa vi aspettate chiaramente anche dalla conferenza di domani, insomma, temi che finalmente iniziano a rimescolarsi dopo qualche giorno di impasse legato a, insomma, la ripartenza del mese di giugno e anche all'inizio del mondiale che rallenta un po' le operazioni di tutti per quanto riguarda il calciomercato. Un mondiale che tra l'altro ha visto due squadre tra, chiamiamole tra le pretendenti al titolo, giocare nella notte. Una è la Norvegia, anche se mi sembra distante dalla possibilità di vincere il mondiale, ma insomma ha iniziato benissimo con un 4-1 all'Iraq con Haaland protagonista con una doppietta e poi anche le reti di Østigard e l'autorete di Hussein, mentre per quanto riguarda l'Iraq aveva segnato lo stesso Hussein nel momentaneo 1-1 arrivato al 39esimo dopo il vantaggio alla mezz'ora di Haaland. E poi però c'è anche una delle squadre più tifate dai tifosi della Fiorentina in assenza, diciamo, della nazionale italiana, ovvero l'Argentina, che ieri ha ricordato al mondo che Messi non è un giocatore finito, perché con il 3-0 all'Algeria ha visto protagonista proprio lo stesso Lionel Messi, che ha segnato una tripletta, addirittura il 3-0 con assist dell'ex viola Nico Gonzalez. Messi sostituito poi all'80esimo per gli applausi di tutto lo stadio con l'inserimento in campo di Nico Paz, giocatore insomma al centro delle voci di mercato tra Como e Real Madrid, quello che sarà il suo destino ancora tutto da scoprire. Si sta giocando nel frattempo Austria-Giordania, siamo al primo minuto del secondo tempo, partita iniziata alle ore 6 fondamentalmente, con un ritardo evidentemente nella ripresa del gioco, almeno questo ci fornisce diretta.it, con l'Austria che al momento è in vantaggio per 1-0 con la rete di Schmid al 20esimo. Oggi si giocheranno anche altre partite, ovviamente con questi orari molto distanti tra loro. Alle 19 l'esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo, che cercherà di rispondere alla tripletta di Lionel Messi, mentre alle 22 partita di assoluto cartello perché Inghilterra-Croazia terrà banco con immaginiamo anche tanti telespettatori pronti a seguirla in diretta, una partita tra le più belle di questo inizio di campionato del mondo, dove per ora le big insomma sono state messe a confronto spesso e volentieri con squadre di un livello inferiore, mentre Inghilterra-Croazia è sicuramente una partita più o meno di pari livello che potrebbe valere assolutamente un ottavo o un quarto di finale, quindi una partita da osservare da vicino. Ieri ha vinto intanto anche una delle pretendenti al titolo finale, ovvero la Francia, che contro il Senegal ha vinto per 3-1, tra l'altro una doppietta di Mbappé, quindi scendono in campo i campioni in questo mondiale finora non divertentissimo, ma con partite comunque interessanti. Quando poi scendono in campo le squadre più forti, entrano in campo anche i campioni, e con i campioni si inizia a vedere anche un altro calcio, tanti gol e comunque il sogno di un mondiale che durerà tantissimo e che ci porterà a più in là della metà di luglio, quindi un mondiale veramente che ci accompagnerà all'interno anche del calciomercato. Vi ricordo anche appunto che potete mandarci i vostri audio. I due temi principali sono Ken, che oggi incontrerà tramite i suoi procuratori la Fiorentina, cosa fare con lui, cosa vorreste fare. Tante volte abbiamo letto di tanti di voi che lo vorrebbero cedere. Chi lo vuole cedere ci mandi anche un audio per spiegare perché, chi lo vuole tenere ci mandi un audio per spiegare perché, e poi appunto la polemica intorno a Giancarlo Antonioni e la sua al rischio di assenza per la festa del centenario della Fiorentina, squadra che insomma di cui lui è stato e lo è ancora bandiera assoluta. Sono le 7.13, questa è Radio Firenze Viola, io sono Pietro Lazzarini. Iniziamo con la lettura delle prime pagine dei quotidiani sportivi, con la Gazzetta dello Sport, che al centro della sua prima pagina parla di calciomercato. Bastoni, c'è il Real, il difensore nella lista galattica, decide Mourinho. L'Inter chiede 70 milioni, stessa cifra fatta al Barcellona, l'ultima parola aspetta al tecnico, non ancora arrivato. Il taglio alto, dedicato al mondiale, musica Mbappé, due gol, uno super, la Francia stende il Senegal, anche Haaland fa doppietta, la Norvegia va, tocca a Ronaldo, un marziano a casa della NASA. Questa è la battuta, diciamo, della Gazzetta dello Sport, che poi anche sul Milan, Amorim riparte dal 9, il sogno è Ramos del Paris Saint-Germain, Cardinalen, Milan d'attacco, e vedremo che cosa accadrà anche per il Milan, che sta cercando una vera e propria ricostruzione dopo quello che è successo in estate. Anche il Corriere dello Sport apre col mercato, anche qui, dell'Inter. L'Inter avanza, Palestra prenotato. Dopo il City, il terzino stoppa ancora la Premier, no al Chelsea, ha scelto Kivu, sondaggio da Londra, l'azzurro piace a Xabi Alonso, ma ribadisce che la sua priorità sono i campioni d'Italia. Anche Maresca si è arreso e ha virato su Malogusto, Marotta e Ausilio cercano l'accordo con l'Atalanta. Il taglio alto, sempre dedicato al mondiale, padrone Mbappé, CR7 per la storia, mondiale la Francia vince 3-1 col Senegal, doppietta di Kylian, assegno anche Barcolà. Il Portogallo debutta con la Repubblica Democratica del Congo alle 19, Ronaldo sogna di battere il record di Zoff, Inghilterra che esame con la Croazia alle 22, alle 4 tocca all'Uzbekistan di Cannavaro. Poi tanti piccoli spunti anche di mercato, Gila mette il Napoli in pole, la gente chiederà la cessione all'Otito, piacciono Lucca, Beukema e Rafa Marin. Poi ancora, ha firmato per 3 anni Amorim, Milan un grande onore, allenare qui è sempre stata la mia ambizione, Cardinale ha una forte identità. E poi anche un'intervista a Capello, fui io a propormi a Sensi, Roma 2001-2026, 25 anni fa, il terzo scudetto, tolto il giorno più bello della mia vita, oggi dalle 13 sul canale YouTube, questo ci importa abbastanza poco. Detto questo, anche la prima pagina di Tutto Sport, al centro Juve, basta algoritmi, Carnevali meno dati virtuali e più scouting, questo è il centro della prima pagina di Tutto Sport, dedicato come di consueto alla Juventus. Il mercato del Milan in taglio alto, il Milan ufficializza il tecnico portoghese, il super agente Mendes lo aiuterà, Ramos o Nunez per Amorim, primo obiettivo un bomber, può arrivare dal Paris Saint Germain o dall'Arabia, triennale per il nuovo allenatore. Ho sempre avuto l'ambizione di guidare questo club, Cardinale, il suo calcio moderno e offensivo si sposa con la nostra filosofia. Zapata 2028 c'è l'intesa con il Toro, si spalmerà l'ingaggio. Abate conta molto sull'apporto anche morale del colombiano, punto di riferimento per tutti. Falcone ora con legge si tratta. E poi anche il Frosinone diventa americano, Stirpe potrebbe cedere delle quote in azione. Il gruppo che controlla l'Ipswich, ovviamente in Inghilterra, attesi sviluppi a breve. E poi ancora Mbappé come il sole all'improvviso, 3 lampi accecano il Senegal, la Francia c'è, primo tempo pessimo e fortunato, Paolo Di Jackson, nel secondo tempo si svegliano i fuoriclasse di Deschamps, doppietta da record per l'asso Real, assegno pure Barcolà. Inghilterra, Cannavaro, CR7. Prime da brivido, questo è quello che viene scritto dal Tutto Sport anche per quanto concerne il mondiale, insomma con Mbappé assoluto protagonista, chissà se avessero avuto il tempo di aprire su Messi cosa avremmo letto, perché chiaramente è il protagonista della notte insieme ad Haaland, ripeto, con una tripletta all'Algeria 3-0 dell'Argentina che ha schiantato gli avversari proprio con il numero 10 che è evidentemente ancora in grado di fare la differenza. Vedremo se riuscirà a farlo per tutta la competizione oppure se è solo un grande inizio se con un seguito diverso. I primi messaggi di oggi, Paola, riguardo ad Antonioni: mi è un po' caduto questo suo esagerato orgoglio, se non viene pace per Ken, per me può restare, però a fianco uno molto meglio di Piccoli. Questa è l'idea di Paola che ci ha scritto al 348 75 1393. Vi ripeto, anche con i vostri audio, anche perché di là dal vetro c'è il numero uno dei numeri uno, ovvero Stefano Carlesi, che saluto e ringrazio per essere qui con me questa mattina a gestire la parte tecnica. Buongiorno Pietro, ci dice Gianluca, credo che nessuno al mondo tenga i colori viola quanto ci tiene Giancarlo. Detto questo, non capisco quale sia sempre stato il problema con l'unico 10. Tu che ne pensi? Beh, io, parlandone anche ieri, io continuo a pensare che entrambe le parti debbano in qualche modo trovare un modo di conciliare, perché è evidente che il nome di Antonioni per la Fiorentina sia un nome centralissimo e per, soprattutto per i tifosi della Fiorentina. Quindi, se da una parte Antonioni secondo me dovrebbe in qualche modo trovare anche la forza di andare oltre quello che è successo, tra l'altro con dirigenti che non ci sono più per un motivo o per un altro, soprattutto purtroppo per la scomparsa di Barone e poi addirittura anche quella del presidente commisso, dall'altra è chiaro che la Fiorentina debba trovare il modo per fare qualcosa di più per avvicinare Antonioni a una festa che per tutti i tifosi della Fiorentina è un motivo anche d'orgoglio per una storia che sta entrando nel suo centenario. E quindi, insomma, non so chi possa in qualche modo avvicinare o riavvicinare Antonioni alla sua casa, fondamentalmente, che è proprio la Fiorentina. Se deve essere Paratici, che sia Paratici, se deve essere presidente commisso, sia il presidente commisso, però qualcuno che chiami direttamente Antonioni per, non so se è una questione di chiedere scusa o meno, ma sicuramente se serve qualcosa di più di quello che è stato fatto fino ad oggi, perché arrivare a rilasciare delle dichiarazioni del genere per quanto riguarda la Fiorentina da parte di Antonioni è sicuramente un qualcosa che ci ha lasciato, per me personalmente, quasi basito, direi. Però il dolore evidentemente è stato tanto, quello di Antonioni, nel momento in cui ha deciso di lasciare la Fiorentina, e dunque è nato quella che è la polemica attuale. Mi ripeto, anche che parliamo di calciomercato, mi raccomando, con la vostra voce, come sempre, che quotidianamente ci tiene compagnia in queste nostre lunghe dirette, anche estive, palinsesto che non è cambiato e che vi propone tante ore di diretta, a cominciare proprio dal mercato. Cosa fare con Ken? Non scalda questo tema, come mai non ve ne frega nulla del giocatore più forte che ha la Fiorentina, quantomeno il più caro che la Fiorentina ha in dote? Questo è veramente curioso da parte mia, perché, cioè, secondo me la differenza la può fare decisamente proprio la presenza o meno di un giocatore come Ken, anche perché sostituirlo per me non è impossibile, ma non è sicuramente facile. Quindi intanto bisognerebbe trovare qualcuno che è pronto a pagarne più di 40 milioni di euro per lui, e secondo di poi trovare immediatamente un giocatore che lo potrebbe sostituire, con il caso fra virgolette legato a Piccoli, giocatore pagato 25 milioni che difficilmente verrà ceduto alla Fiorentina, proprio per cercare anche di rivalutarne il valore dopo una stagione così e così sarebbe troppo, anzi negativa, come quella che ha disputato lui e tutta la Fiorentina. Un tema che secondo me è sicuramente centrale anche nel mercato, perché tra avere i soldi della cessione di Ken e non averli potrebbe fare tutta la differenza del caso, salvo fatto il motivo che se poi domani alla conferenza stampa ore 11 dei dirigenti verrà detto che non c'è un problema di liquidità, di investimenti eccetera, allora a quel punto tenere Ken per fare mercato con altri investimenti da parte della proprietà sarebbe sicuramente un motivo interessante di leggere quella che sarà la prossima stagione della Fiorentina, partendo dal calciomercato ovviamente di quest'estate. Allora, andiamo a leggere per primo oggi La Nazione, con gli approfondimenti legati al mercato e non solo, con il pezzo d'apertura legato alla Fiorentina a firma di Alessandro Latini, la strategia decisa negli Stati Uniti, mercato viola, avanti su due piani, affari mirati e vendite all'ingrosso, la battuta del titolista della Nazione, e oggi primo incontro per Ken. Comprare bene e cedere benissimo, domani il DG e il DS illustreranno il piano varato col presidente commisso. Ora, anche qui quello che penso è che parlare di comprare bene, cedere benissimo, per noi dovrebbe essere tra l'altro invertito, un po' perché per quanto riguarda i tifosi del cedere si interessa per sapere poi chi potrebbe portare dei proventi, fra virgolette, per il mercato in entrata della Fiorentina, ma io invertirei, quindi cedere bene, comprare benissimo, perché quello che è mancato alla Fiorentina davanti anche a delle ottime cessioni nel corso degli ultimi anni è stata proprio la sostituzione dei giocatori ceduti e venduti nel corso del tempo. Allora, poi leggiamo il pezzo di Alessandro Latini. Informazioni protette in vista di una delle conferenze stampe più attese dell'ultimo decennio viola. L'appuntamento è fissato per domattina alle 11, quando Paratici e Ferrari tratteggeranno dal cuore del Viola Park le strategie in vista della nuova stagione della Fiorentina, che tradotto significa dar voce a lunghi e ripetuti confronti che si sono tenuti oltreoceano con Giuseppe e Catherine Commisso. Tante le domande in sospeso e rinviate al ritorno in Italia dei dirigenti gigliati. Ma è adesso che si fa la Fiorentina, quella del centenario, una squadra per niente banale che diventerà storica nel momento in cui inizierà la stagione. Appuntamenti e scadenze cominciano già a essere impellenti. Prendete Ken, periodiccio tra infortunio mondiale da spettatore, eppure i ladri che gli hanno svaligiato l'appartamento. Moise è uno di quelli che attende di conoscere il proprio futuro. Già oggi potrebbe andare in scena il summit tra la Fiorentina e i suoi agenti. Nessuna voglia di scappare da Firenze a meno che non arrivi l'offerta giusta per lui e per il club. Ken non vuole essere un problema estivo per la Fiorentina. Sa che probabilmente nessuno pagherà la clausola da 62 milioni entro il 15 di luglio. Se ne andrebbe solo per giocare la Champions League, difficile, e allora tutti pendono dalle labbra di Grosso. Se il tecnico darà l'ok a Paratici, in centravanti la Fiorentina sarà ancora lui. Ma il direttore sportivo Viola ha comunque una doppia missione: comprare bene e soprattutto vendere benissimo. Facile a dirsi, meno a farsi, ma questi sono i giorni in cui aprirà il supermarket gigliato. Tra esuperi, rientri dei prestiti, giovani da sistemare e contratti in scadenza, il lavoro è enorme prima di aggredire le primissime trattative in entrata. In questo senso i nomi che circolano sono interessanti. Noto il modus operandi di Paratici, che per prendere un giocatore apparecchia diversi tavoli, ma se i tavoli sono di prestigio, meglio, spiffero piuttosto chiaro di quel che si è concordato dato in America. Da Ruggeri ad oggi, passando da Norton Caffi e Dragusin, fino a Torsvet, che appartiene alla logica di essere una richiesta esplicita di Fabio Grosso, e per questo potrebbe essere proprio lui il primo della lista. Un mercato che sarà comunque lungo, non senza ostacoli. Primo input estivo: abbassare il monte ingaggi. Estivo rimane tale. Serviranno intuizioni e fantasia per prendere calciatori giovani dal futuro certo. Questo è quello che scrive Alessandro Latini, incuriosito anche da quello che è una delle versioni all'interno di questo articolo, che vi ripeto perché comunque è un punto focale di quello che scrive Latini, ovvero tutti pendono dalle labbra di Grosso per quanto riguarda Ken, con Grosso che quindi dovrebbe dire sì o no alla permanenza dell'attaccante. Ora, io trovo curiosa questa lettura, che ovviamente non si riferisce a quanto scritto da Latini, ma a quanto emerge evidentemente dall'interno del Viola Park, perché che debba essere Grosso a decidere dell'asset più importante del club a livello di ingaggio e di valore del cartellino. Certo che Grosso ha potere decisionale e dovrà averlo, ma che Grosso dica ma no, cedetemi Ken, chi se ne frega. Tra l'altro, ripeto, giocatore tra tutti, tra i più importanti che la Fiorentina ha in dote, attaccante titolare della nazionale italiana, pessima ovviamente negli ultimi mesi, ma comunque sempre nazionale italiana si tratta, mi trova meramente incuriosito da questa lettura. Poi, paradosso Vanoli, l'impresa non serve, Paolo resta a piedi, il valzer delle panchine, paradossi del calcio, c'è chi fallisce e riparte subito e chi c'entra un'impresa ma resta fermo ai box. È il caso di Paolo Vanoli, destinato a restare per ora senza panchina in Serie A, nonostante la salvezza conquistata con la Fiorentina. Arrivato con la squadra ultima in piena crisi, il tecnico ha rimesso in carreggiata i Viola, portandoli a chiudere con 42 punti, un percorso da 1,35 punti a partita. Un epilogo che ricorda da vicino quanto accaduto un anno fa a Torino, quando il legame con l'ambiente granata non bastò a evitargli l'esonero deciso dal presidente Cairo. Stavolta a sorprendere soprattutto la scelta del club, che avevano pensato a Vanoli. Parma ha preferito proseguire con questa, mentre il Monza ha appena affidato la panchina a Ivan Juric. Una decisione curiosa quest'ultima, considerando i 3 esoneri consecutivi del croato tra Roma, Southampton e Atalanta, e il pesante rendimento in Inghilterra con appena 4 punti in 14 gare, score che gli è valso il soprannome di peggior tecnico della Premier. in Brianza, però avrebbe pesato anche gli ottimi rapporti tra il club e il suo procuratore Giuseppe Riso. Ma noi intanto aspetta, ma la sensazione è che alla prima panchina libera il suo nome tornerà in cima alla lista. Però un motivo ci sarà, se poi alla fine Vanoli è rimasto a piedi. Con tutto il rispetto per l'allenatore che ha portato la Fiorentina alla salvezza, però evidentemente altri club non hanno trovato in lui le qualità adatte per proseguire insieme, o proseguire, anzi iniziare insieme un nuovo percorso proprio con Vanoli in panchina. Poi la difesa, secondo Fabio, quel desiderio di rivincita e sorrisi in maglia azzurra, Comuzzo si riparte da lui. Questo è il pezzo di Andrea Giannattasio, esperto, 21 anni, è il profilo ideale, Grosso lo considera centrale nel progetto. Difficile trovare un'immagine più eloquente di quella lanciata da Comuzzo durante l'ultima parentesi azzurra, non tanto per la prestazione con Lussemburgo e Grecia, di certo ottime, quanto per l'atteggiamento lontano dal peso delle aspettative e delle polemiche che ne avevano accompagnato gli ultimi mesi. Difensore apparso sereno e sorridente, quasi a voler archiviare un anno in cui la sua crescita si è arrestata dopo una scalata che sembrava destinata a non conoscere ostacoli. Un dettaglio che è stato osservato con attenzione, perché il nuovo corso targato Grosso è pronto a ripartire proprio da lui. A 21 anni compiuti, Comuzzo ha già messo insieme 91 presenze tra i professionisti, di cui 64 in Serie A, numeri importanti per un ragazzo arrivato nel settore giovanile viola nel 2018 e lanciato nel calcio dei grandi da italiano prima della consacrazione sotto la guida di Palladino. Da allora però il percorso è stato complicato. Di certo i continui cambi di allenatore, il virus accusato l'estate scorsa, hanno contribuito a rallentarne la crescita, per non parlare delle insistenti voci di mercato che lo hanno travolto. Prima il Napoli e poi l'Alilal avevano tentato con offerte da capogiro il classe 2005, il quale tuttavia, nonostante il pressing della Fiorentina che ha sperato in un incasso milionario, alla fine ha scelto di restare. Adesso in ogni caso la Fiorentina è pronta a ripartire da lui dopo il rinnovo fino al 2029 con l'opzione. Comuzzo viene considerato da Grosso uno dei pilastri del nuovo progetto. Nelle idee del nuovo allenatore, infatti, la coppia centrale destinata a guidare la difesa sarà quella composta dai soldati e da Marin Pongracic. Anche questo è curioso, perché insomma che la Fiorentina non voglia mettere mano alla difesa mi sembra abbastanza dubbioso. Cosa ne pensate? Comuzzo al centro del progetto del prossimo futuro, Comuzzo con Pongracic la coppia dei centrali del nuovo anno. Si parlava di tabula rasa, qui si riparte da quello che è già successo l'anno scorso. Incuriosito anche da questa potenziale mossa della Fiorentina, ne capiremo meglio da domani, come detto, con la conferenza stampa, ma non solo, cerchiamo di capirlo anche insieme. 348-7513-933, i vostri messaggi che già stanno arrivando numerosi per quanto riguarda la nostra casella di posta. 055 77 11 171, se volete chiamarci in diretta. Anche la vostra voce richiesta questa mattina, se volete mandarci i vostri audio, il numero lo conoscete. Noi sono le 7.30, ci dobbiamo fermare un attimo, tra poco torniamo per continuare nella nostra rassegna stampa, la lettura dei quotidiani e non solo, nella apertura di giornata del palinsesto di Radio Firenze Viola.

0: Ha avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
1: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
2: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
1: Tutti matti per il Velvet Pet.
3: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
6: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.

21:30, in diretta con Lorenzo Marucci, Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.

0: Torniamo in diretta, questo è Buongiorno Firenze, il buongiorno che Radio Firenze Viola manda a tutti i suoi ascoltatori, tifosi della Fiorentina, da Firenze e non solo. Io sono Pietro Lazzarini, a curare la parte tecnica c'è Stefano Carlesi. Sapete come mettervi in contatto con noi: 348-75-13933, altrimenti potete telefonare allo 055-77-11171. Stiamo leggendo i quotidiani in edicola quest'oggi, partendo da due temi principali: quella legata alla polemica intorno alla possibile assenza di Antonioni dalla festa del centenario, ma anche quella legata invece all'incontro che oggi avverrà a Firenze, probabilmente per quanto riguarda Moise Kean, con la Fiorentina pronta ad incontrare i suoi agenti per parlare del futuro dell'attaccante. Abbiamo già letto La Nazione, che parla di una possibile anche come si può dire idea di Grosso di mantenerlo, di cederlo nel corso di questa estate. C'è tanto peso per quanto riguarda l'allenatore nella scelta per quanto riguarda Kean. Abbastanza curiosa come cosa, perché dicevo prima che comunque Kean è l'asset più importante della Fiorentina, 4,5 milioni in abbondanza di ingaggio e una clausola a 62 milioni, ma comunque un valore di mercato che si aggira intorno ai 40, e quindi credo che poi alla fine sarà la Fiorentina a deciderne il futuro, non tanto il solo allenatore, che comunque certamente avrà voce in capitolo, ci mancherebbe altro, in vista della prossima stagione. Poi Dido ci scrive: ci sono bravissimi giocatori, questo credo a proposito di Messi, ci sono i fuori classe e poi c'è lui, ricordiamo, tripletta all'esordio al mondiale di America, Messico e Canada, insomma un mondiale nordamericano, 3-0 all'Algeria e 3 gol proprio di Lionel Messi. Tra l'altro nel frattempo Austria-Giordania prosegue, siamo al 73esimo con Austria-Giordania che sono in questo momento sull'1-1, quindi ha pareggiato la Giordania dopo l'iniziale vantaggio di Schmidt nel primo tempo, è toccata Ojwan pareggiare, poco fa è stato annullato un gol ad Arnautovic per fallo di mano e quindi dopo controllo al VAR annullato il 2-1 in questo caso dell'Austria. Abbiamo anche Michele al telefono, al quale va il mio buongiorno. Ciao Michele.
1: Ciao Pietro, buongiorno. Senti, brevemente su Antonio, dico, allora, il centenario della Fiorentina non si può fare senza Antonioni, cioè voglio dire, è un giocatore epocale, un giocatore per la generazione nostra, diciamo, ha rappresentato veramente. Io mi ricordo che guardavo la nazionale e quando avevi il pallone si aveva paura a sbagliarsi, perché tale era la tensione di vedere Antonioni in nazionale. Se si fa il centenario della Fiorentina trovi una soluzione, perché Antonioni e Batistuta, diciamo, per noi, poi ci sarà stato Hamrin, Giuchigno e quelli ancora più anziani, voglio dire, sono giocatori, non si può fare il centenario, cioè, secondo me senza Antonio si può fare la festa della Fiorentina di commisso, quella si può fare, si può chiamare Biraghi, ecco, cioè, capito come voglio dire? Quindi è una cosa, devono trovare una soluzione, perché se no non è la festa di centenario senza il giocatore più rappresentativo per 20 anni,
0: se no, cioè, ma, non è, ma guarda, al di là della sua temporalità in campo, Antonioni è per la Fiorentina quello che per altre società sono i Totti, Del Piero, i
1: avrebbero
0: Baresi.
1: Potuto fare la festa di Napoli senza Diego Maradona,
0: capito,
1: questi sono i livelli, quindi devono trovare una soluzione, perché è impossibile. Poi il dirigente Antonioni è un altro discorso, io non ho, su questo ho anche delle perplessità magari, ma sulla festa della Fiorentina dei 100 anni Antonio quelli di Ano, se un viene è uguale, vabbè, che Fiorentina l'hanno visto, non so, quella un Buonaventura, Biraghi, ecco.
0: Io ti posso dire questo, Michele, che come ti immagini la mia generazione Antonioni l'ha solo sentita raccontare, nel senso, okay, la sua storia è stata raccontata dai miei parenti che mi hanno avvicinato al mondo della Fiorentina e dalla voglia di un tifoso della Fiorentina di conoscerne la storia. Questo però cosa ci porta a pensare? che anche se la Fiorentina che ho conosciuto io parte fondamentalmente da Batistuta, Rui Costa e tutta quella generazione straordinaria della seconda metà degli anni 90, c'è da dire che tutti sappiamo e capiamo qual è l'importanza nella storia di Antonioni. Cioè io per esempio penso che entrambe le parti si debbano mettere una mano sulla coscienza e venirsi incontro. Ovviamente io credo che il passo più importante lo debba fare la Fiorentina con una chiamata, diciamo, di alto livello, che sia Paratici, che sia Commisso, quello che vogliono. Dall'altra parte chiedo, diciamo, come se fosse uno zio, un parente molto stretto, perché Antonioni per la mia generazione può essere visto così, che un faro nella storia della Fiorentina, anche a lui di mettersi una mano sulla coscienza e di capire quanto sia importante per i suoi tifosi che lui ci sia. Quindi ecco,
1: sì, io facevo un discorso proprio storico, non si può fare la festa di 100 anni senza Antonio.
0: No, sono d'accordo.
1: È impossibile. Poi ti ho detto, se si parla di dirigente, le cose sono altre. Ecco, qui si
0: anche perché la storia, hai detto bene te, la festa del centenario è la festa del centenario della Fiorentina, non la festa
1: se no, se c'è Biraghi, uno lo chiama, io Dio viene.
0: Ma lui verrà, io credo che verrà, anche perché la presenza ne ha tante, quindi.
1: Esatto, dicevo una cosa, Pietro, su Kane, sì. una cosa. Allora, qui c'è un problema, diciamo, che a varie natura, va bene. Cioè, nasce soprattutto con il rinnovo del contratto di Kane, che è stata una cosa, io non ho parole di commento. Avere rinnovato, potevamo fare. Certo gli poteva andare un bonus perché aveva fatto un grande campionato, certo avrebbero potuto magari, come posso dire, incentivare i gol, questo contratto pesa come un macigno. Cioè le altre squadre, voglio dire, non lo hanno venduto l'anno scorso, non ce l'hanno fatta l'anno scorso a venderlo. Secondo noi ce la facciamo quest'anno a che cifre poi? Allora però io dico una cosa, se rimane i fatti chiari e l'amicizia deve essere lunga, anche da parte della stampa, Pietro, non si può tacere quello che fa. Cioè, allora, se fa il professionista, è un calciatore nella Fiorentina, ci sta bene, non è un fuoriclasse, ma un giocatore forte, quello non ce l'ho. Deve fare il professionista. Cioè, non è possibile che arrivare sempre tardi agli allenamenti, eccetera, e poi la situazione, monitorare la situazione della famosa tibia. Cioè, queste sono due cose, è inutile dire lo vogliamo tenere, lo vogliamo mandare via. Poi è chiaro, se arriva il Como, che non lo prenderà mai, secondo me, con quell'allenatore lì non lo prenderà mai, comunque ci dà 45-50, è chiaro che lo vendano. Però se rimane, allora però non è che siccome ha fatto 20 gol 2 anni fa è tutto permesso. Deve fare il professionista.
0: No, sicuramente.
1: Non mi ha detto che non lo fa, ma le voci a Firenze insomma, sono un po'. Così, allora,
0: però Michele, perdonami, cioè bisogna separare quelle che sono le voci, perché a Firenze si parla anche che da un momento all'altro arriva un elicottero e compra tutto, sì. No? Quindi non è che le voci lasciano il tempo che trovano. Il fatto che Ken abbia avuto dei comportamenti che allo spogliatoio sono andati di traverso è la realtà dei fatti, non è che è la cronaca di quello che è successo l'anno scorso.
1: Esatto,
0: oltre quindi, questo, secondo me la cosa che bisogna più seguire da vicino è quello che hai detto tu, cioè il problema alla tibia. Cioè, se questo problema alla tibia è atavico e non si può modificare senza, per esempio, un'operazione, io pensavo, pensa te, che con questi 2 mesi d'assenza dai campi, chiunque per lui, che fosse la Fiorentina o che fosse il giocatore stesso, avrebbero deciso di intervenire magari da un punto di vista chirurgico per cercare di aiutare il giocatore a venire
1: fuori. Allora, io non ho nessuna simpatia per Kane, proprio niente, però devo dire la verità che quando lui non ha passato le visite medie all'Atletico Madrid, cioè la questione della tibia c'era. Allora, qui o risolviamo i problemi, e il giocatore è un giocatore, ripeto, che nella Fiorentina ci sta bene, non c'è discussione, va bene, è anche molto difficile da vendere, però se si riparte, non si può ripartire con la gestione frade, che non si fa nulla perché nulla cambi. Ecco, allora ci si mette a un tavolo, lui deve esporre i problemi che ha. Se ci sono stati dei problemi vanno risolti, perché sennò si ripartirebbe proprio a zoppati, capito Pietro?
0: No, ma io sono d'accordo con te, Michele. Ti ringrazio ovviamente del tuo intervento. Ti auguro buona giornata e a presto su Radio Firenze Viola, caro Michele. Sono tutti dubbi leciti quelli che esponi, ma Il fatto è che quando si parla di Ken, è chiaro che Ken, essendo il giocatore più importante per tanti motivi, ripeto, soprattutto da un punto di vista economico, poi anche da un punto di vista realizzativo, è comunque negli ultimi 2 anni il giocatore che ha segnato di più, bisogna andarci un po' con i piedi di piombo. Serve sicuramente una strategia, e in questo caso, come ci dobbiamo affidare a Paratici per la costruzione della squadra del futuro, secondo me bisogna affidarci anche a lui per una scelta giusta nei suoi confronti. Tu, Michele, ha detto, parlava del metodo Pradè. In questo caso ormai il metodo Pradè è superato, nel senso che Pradè non è più parte della Fiorentina. Dovremo scoprire insieme quello che sarà invece il metodo Paratici insieme al metodo Ferrari, eccetera eccetera. Certo, il futuro di Ken, il destino di Ken è assolutamente centrale per quanto riguarda tutto poi il mercato della Fiorentina, anche la costruzione della squadra del futuro. Allora, noi proseguiamo con la lettura dei giornali. Nel frattempo vi continuo a invitare a mandare i vostri messaggi, tra poco vi leggo per quelli che sono già arrivati in casella di posta. Allora, la Gazzetta dello Sport: la Viola si muove, Ken oggi primo summit per continuare insieme. La punta azzurra è il primo nodo da sciogliere, incontro con la gente per convincerlo a restare. Moise non spinge per andare via dalla Fiorentina. Questo è quello che comunque riportano un po' tutti in queste ore, compreso il nostro Niccolò Santi, che è stato rapidissimo ieri a informarci su quello che sarà il destino di questa giornata, quindi con l'incontro previsto proprio con gli agenti di Moise Ken. Noi leggiamo il pezzo a cura di Fabiana Della Valle. L'estate di Moise Ken prosegue in giro per il mondo tra relax e allenamenti, spesso documentati attraverso i social. Il centravanti della Fiorentina ha chiuso la stagione da spettatore per colpa del solito problema alla tibia che ha condizionato buona parte della sua stagione. L'obiettivo è presentarsi allo start della nuova stagione senza più dolore e in una condizione fisica ottimale. Nel frattempo il suo procuratore Alessandro Lucci incontrerà la Fiorentina per definire il suo futuro, che sia il giocatore sia il club si immaginano ancora a tinte viola. Il mercato è lungo e imprevedibile, ma al momento i desideri delle due parti in causa sembrano coincidere. Oggi ci sarà un primo appuntamento per definire le linee guida della prossima stagione. La situazione è la seguente: Ken ha una clausola da 62 milioni esercitabile dal 1 al 15 di luglio, alzata un'estate fa dopo la stagione monster dell'attaccante, 25 centri stagionali, che però non ha concesso il bis. Difficile immaginare che qualcuno sia disposto a pagare quella cifra dopo un'annata deludente. Difficile anche che sul tavolo della Fiorentina arrivino offerte talmente importanti, dai 40 milioni in su, da far vacillare il club. In più, lo sbarco a Firenze di Fabio Grosso, allenatore con cui Moise ha condiviso un periodo nelle giovanili della Juventus, lo ha reso ancor più intoccabile. Il tecnico campione del mondo vuole ripartire l'attaccante titolare della nazionale ed è convinto che nel suo 4-3-3 possa esaltarsi e tornare il giocatore esplosivo e decisivo di cui il popolo della Viola si è innamorato subito. Perciò il DS Paratici, che domani parlerà in conferenza stampa insieme al DG Ferrari per fare un consuntivo della stagione trascorsa e introdurre la prossima, proporrà a Lucci, che con il club di commisso ha ottimi rapporti, di andare avanti insieme. Ken è la stella, è il giocatore più pagato, stipendio da 4,5 milioni di euro. A Firenze sta bene e non scalpita per cambiare aria. Ci sono tutti i presupposti perché il matrimonio continui. Questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport a proposito dell'incontro che oggi avverrà con Moise Ken, da parte ovviamente della Fiorentina, con i principali dirigenti che parleranno con Lucci e il suo entourage, proprio per capire cosa fare di Ken nella prossima stagione. Tutti riportano di questa grande ferma volontà di Ken di non lasciare la Fiorentina se non davanti a offerte da Champions League. Vedremo se questa idea, questa volontà da parte del giocatore collimerà con quella del club e soprattutto se davvero si potrà andare avanti ancora insieme. Nel frattempo ci ha chiamato anche Giuseppe da Grenoble. Ciao Beppe, buongiorno.
2: Ciao Pietrone, ciao, complimenti. Ma io ho fatto di che me lo terrei a tutta la vita, quando è in condizione quello ci pago, anche perché sai, volevi il Paese FC, cioè l'altra squadra di Parigi, anche perché tu a Parigi dai e c'ha degli interessi, quindi è casa sua, diciamo, no?
0: Sì,
2: quindi,
0: sì, certo.
2: Però io so, almeno qui in Francia, lui vuole restare alla Fiorentina, lui piace l'ambiente, piace la città e tutto, quindi sta le chiacchiere, lasciano il tempo che trovano, perché a Firenze siamo un po' veci, diciamo, come tifosi, non dico tutti, per l'amor di Dio. Poi per quanto riguarda la società, lasciamoli lavorare tranquilli, sento sempre, abbiamo un direttore sportivo uno fra i migliori, ce lo invidiano in tanti, tanti lo vogliono anche, quindi lasciamo che lavorare, poi sta a vedere, d'altronde c'è poco da fare, questa è la società, Grosso lavoro su lui, viva Grosso, siamo tutti per lui. Se posso dirti una cosa sulla Coppa del Mondo, Piero,
0: certo,
2: se mi posso permettere, io sto vedendo, non dico tutte le partite perché c'è delle partite, c'è alle 6 di notte, per l'amor di Dio, ma secondo te, che tu sei un attento e tutto, ma ci poteva fare bella figura la nazionale di Baldino? Ci ha pensato? Io vedo delle squadre in effetti, perché c'è molto anche equilibrio, cioè io sto vedendo ad esempio Austria Giordania, che l'Austria va una adesso, ma quindi la Giordania non sta mica giocando male, cioè qui è la Giordania, fino a ieri erano delle squadre, cioè per dirti il livello del calcio, come fosse livellato, poi che c'entra, visto la Francia il secondo tempo hanno mangiato il Senegal, perché questi lì hanno due squadre, cioè sono forti, devono dire favorito, l'Argentina ho visto l'immagine, non l'ho vista, ma hanno vinto, voglio dire, poi alla fine vengono fuori quelle forti, però io ce la vedo bene in Italia Baldini. Italia Baldini
0: intendi dire quella che dove ha convocato Donnarumma e gli Under 21.
2: Bravo, ma io ci vedo di molto bene, Piero, dire la verità, non voglio esagerare, per l'amor di Dio, poi che sia, perché insomma, vedendo le squadre, e questa la rabbia mi fa a me, in Italia, che bisogna smetterla. Mi senti?
0: Sì, benissimo, vai.
2: Ah, no, c'è un po' di problemi. Che mi fa a me, il nostro paese bisogna veramente, speriamo, di cambiare mentalità, perché vedete la Francia, io ti rapporto la Francia, abito qui, Piero, e tu mi dirai, ma abbiamo anche battuto, ma questi investono molto sui giovani, vi fanno già, non è che dici da questi lì che tu vedi in nazionale, erano tutti già nel campionato di Gampia, poi logicamente vanno a comprare le squadre più forti perché erano

0: È lì che forse manca il coraggio, cioè nelle squadre dove uno o due giocatori giovani potrebbero emergere non vengono fatti emergere. E
1: sì, poi, penso,
0: Palestra no? È un esempio. Palestra viene fatto giocare, ma perché? Perché è di proprietà di un altro club, viene fatto ed è veramente più forte, allora gioca. Ma se no, gli altri o vanno in Serie B o vanno in Serie C o non si vedono più.
1: Ma infatti Pietro, la responsabilità quasi c'è ragione. Non bisogna dare la colpa sempre la federazione, è le società, ma in effetti comanda le società. Ma tu vedi anche per la nazionale, chi comanda per le popolazioni? Sono sempre le società, fanno il bello e il cattivo tempo. Ma una parentesi ti lascio, Pietro,
0: sì.
1: Scusami, Antonioni, io ci ho vissuto perché ho 65 anni, quindi Antonio per me il nostro capitano tutta la vita. Però bisognerebbe faccia marcia indietro, lui deve capire che c'era Barone, è stato lui, Barone faceva il bello e il cattivo tempo, di altro non c'era nulla, mi dispiace, non c'è più, passa l'anima sua, ma era lui che decideva, Pietro se domani non vieni, ha fatto un articolo, domani se hai Viola Parchio non entri, te Giuseppe non vieni perché hai detto una cosa contro la Fiorentina, hai capito?
0: Sì, ho capito che lo dici.
1: È certo. La festa della Fiorentina, non è la festa della società, Antonio, cioè non fa questa cazzata. Quando per noi tifosi, perché noi li volevamo bene, quelli l'hanno visto giocare e io l'ho visto già. Quindi
0: certo.
1: Bisogna lasciare perdere, perché voglio dire, se si va dietro a queste cose lì alla fine non se ne esce più. Poi ci sta anche un giorno, lo richiamano, magari saprate, c'è uno che ti piace, ragazzi. Noi forse non ci si rende conto a Firenze, ma per chi sugli calcio come me abbiamo uno dei migliori, non direttori sportivi, dirigenti,
0: certo.
1: Adesso lasci lavorare. Pietro, ti fa uno squadrone.
0: Vediamo ora, tanto la prova dei fatti ormai è alle porte.
1: Dipende dal comizio, ma io certo. So comunque che questi vogliono vestire, questo video che vogliono cosa. Speriamo bene, ragazzi.
0: Speriamo bene, Giuseppe, speriamo bene, ti ringrazio, ti abbraccio.
1: Ciao, grazie a te.
0: E a presto, qui ovviamente sono da Firenze Viola, grazie a Giuseppe che ci chiama spesso da Grenoble. Allora, 348-751-3933. Cristiano fa una battuta, ma gli incontri per Moise Kean vengono tenuti col procuratore o col producer? Questo bisognerebbe, vedremo che cosa ci diranno domani alla conferenza. Ragazzi, ma avete visto la tripletta di Messi stanotte nel 3-0 contro l'Algeria? Un fenomeno, Paelio, la verità è un fenomeno, nel senso che io non mi aspettavo che fosse così brillante, invece evidentemente si fa beffa del tempo che passa. Poi, buongiorno Pietro, fa benissimo Antonione a non andare alla festa del centenario. Mi hanno raccontato degli ultras, come non citerò perché poi non è chiamato in causa, comunque degli ultras, certi comportamenti avuti dopo che era stato promesso altro. Speriamo che finiscano presto lo stadio con 55 milioni che loro metteranno e riceveranno l'affitto. A quel punto venderanno ad altri la nostra Fiorentina e ci libereremo di queste persone. Questo è il pensiero di Andrea da Scandicci. Poi abbiamo anche Pitt che dice: buongiorno Pietro, terrei assolutamente Kean, difficile trovare almeno quest'anno un centravanti pronto che venga alla Fiorentina. Questi alcuni dei vostri messaggi, continuate a inviarceli. 348 751 3933. Intanto leggo un altro piccolo pezzo di Gazzetta dello Sport. Parisi, controllo con regalo, rientro previsto a novembre, un controllo con regalo. Ieri mattina Fabiano Parisi è andato a Roma per la visita di routine a un mese dell'infortunio e ha portato la sua maglia viola numero 65 al professor Mariani, che l'ha operato dopo la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro avvenuta nel match contro la Juventus del 17 maggio. Parisi ha sostenuto test funzionali e un esame radiologico e al termine del controllo, come mostrato dai profili social di Villa Stewart, c'è stata la consiglia della casacca della Fiorentina. Prossimo appuntamento fra un mese, mentre il ritorno in campo è atteso entro novembre. Questo un piccolo punto e spunto anche su Parisi. Nel frattempo però ci ha chiamato anche Nicola, al quale va il nostro buongiorno. Ciao Nicola.
2: Ciao Pietro, un abbraccio.
0: Buongiorno.
2: Io volevo intervenire sui tre quesiti che tu hai fatto stamani.
0: Vai.
2: Allora, su Antonio, io ho 64 anni, ho avuto il piacere di conoscerlo e penso che sia un personaggio imprescindibile della storia del nostro team. E quindi lancio uno slogan: no Antonio, no parti. Tanto stiamo con gli americani e quindi sono sicuro che Paratici comunque risolverà questa situazione. Per quanto riguarda Kean, mi pare che l'hai letto anche in un trafiletto del giornale, lui è stato rilanciato nella primavera dalla Juventus proprio da Grosso.
0: Sì, è vero.
2: Fece 25 gol e dopo quell'annata favolosa fu chiamato, penso nel 2015, correggimi se sbaglio, e dopo quell'annata favolosa diventò uno dei punti di riferimento della Juventus.

0: della prima squadra. Sì, sì. Quindi a quel punto anche la scelta di Grosso nei confronti di questo calciatore penso sia stata fatta in maniera oculata. Però essendo anch'io del ramo medico, la cosa che va assolutamente risolta con Ken, se vuole rimanere o non rimanere vedremo, oppure se la società lo vuole vendere vedremo, è lo stato fisico. Quindi siccome quest'anno abbiamo avuto tanti problemi con gli acciacchi dei calciatori, in primis lui, se deve rimanere deve essere garantita una prestazione fisica che vada durante tutto medica ad hoc, fatta bene, che ci dia delle garanzie ben precise. Ultima domanda la volevo fare a te come esperto di mercato. Si riparla un'altra volta di Kessié. Ora, mi risulta che quando c'era Pioli, Kessié era stato l'oggetto, se ti ricordi, l'ultima parte del mercato, e Pioli si era espresso per averlo a tutti i costi perché aveva capito al centrocampo ci voleva un uomo come Kessié, e poi si prese Somma. Ora, è possibile che noi ogni tanto ripeschiamo questi nomi, che saranno forse degli specchietti per allodole, però fra Ruggeri e Kessié parliamo di ingaggi di elevato livello. Allora speriamo che nella conferenza di giovedì questi fatti, di queste notizie su giocatori che prendono un sacco di soldi e che dovrebbero ritornare, cioè dovrebbero venire alla Fiorentina, venga svelato questo mistero, perché se il monte ingaggi deve essere abbassato c'è da capire perché circolano questi nomi. Ti lascio e aspetto una tua risposta. Buona giornata.
1: Ciao Nicola, grazie mille. Ma io su che sì, quello che so è che si parlava l'anno scorso di lui, poi è chiaro che quello che è stato anche il suo percorso in Arabia si sta per concludere, quindi va al termine del contratto, sceglierà la prossima squadra, ma guadagnerà tantissimo. Io penso che sia un nome nemmeno da citare per il mercato della Fiorentina, te lo dico così in anticipo, perché quello che ho letto nelle ultime ore accostato che sia la Fiorentina è solo per quello che è successo l'anno scorso. Poi si parla di Juventus e Como come idee per quest'anno, che mi tornerebbero anche di più, perché comunque Como perché c'è da fare la Champions, magari anche la possibilità di dargli un ingaggio di un certo livello. La Juventus idem, la Fiorentina non credo che, a meno che non si aprano le porte incredibilmente di un Kessié che vuole solo i viola, che non mi risulta, allora potrebbe cambiare anche il discorso, ma non mi sembra questo il caso. Allora, sono le 8 in punto, adesso andiamo in pausa, tra poco anche la risposta di Ferrari ad Antonioni dalla Repubblica, quindi restate con noi, tra pochissimo.

0: i 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: E sono in Acchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
4: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e America prevista per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato dunque revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto.
6: E oggi Evian, ultima giornata del G7, accolta positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. Si promette poi un ulteriore irrigidimento delle misure contro Mosca. Nella dichiarazione firmata stanotte, i leader affermano infatti di impegnarsi ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa e annunciano il rafforzamento di sanzioni, incluse quelle sui settori petrolifero e del gas. I leader propongono inoltre l'accento sulla sicurezza energetica dell'Ucraina.
7: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
6: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da due persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco, lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli inquirenti è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
7: Il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano nelle acque del Naviglio. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna. Il pubblico ministero di turno ne ha comunque disposto l'autopsia. L'allarme per la sua scomparsa era scattato lunedì da parte dei familiari, che avevano diffuso una descrizione sui social e tramite volantini distribuiti sul territorio.
6: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutti del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal, esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola. Apriamo questa seconda ora insieme. Questa è Radio Firenze Viola, siete ovviamente in compagnia di Pietro Lazzarini. Buongiorno Firenze, il buongiorno che da Radio Firenze Viola va a tutti i tifosi della Fiorentina, di Firenze e nel mondo, con tutti gli approfondimenti legati anche alla nostra rassegna stampa, con quelle che sono anche gli strascichi dopo le dichiarazioni di Antonioni ieri alla Repubblica. Sempre alla Repubblica è arrivata fondamentalmente la risposta di Ferrari, è arrivata anche alla Nazione. Vedo adesso dalla cronaca di Firenze un approfondimento in tal senso e magari daremo una scorsa, ma credo che siano più o meno le stesse parole che arrivano direttamente dal direttore generale Ferrari, che dice l'obiettivo resta chiaramente quello di stare tutti, di portare sotto lo stesso cielo tutti i componenti che hanno portato, contribuito all'orgoglio e alla grandezza della Fiorentina. Ecco l'augurio di Ferrari: da capitano e da uomo Antonioni ha dimostrato il proprio amore verso la Fiorentina, un legame che continua a vivere nel ricordo e nell'affetto dei tifosi viola. Per questo motivo l'auspicio è che il centenario possa rappresentare un'occasione per guardare avanti. Il prossimo 29 agosto celebreremo la storia di una squadra che appartiene a tutti coloro che l'hanno amata e onorata. Sarà un momento importante anche per i più giovani, che avranno l'opportunità di conoscere da vicino i protagonisti che hanno contribuito a costruire l'identità della Fiorentina e a trasmettere i valori che questa maglia rappresenta. Quegli stessi valori richiamati recentemente dal presidente Giuseppe Commisso: senso di appartenenza, rispetto, passione e orgoglio, valori che hanno accompagnato la Fiorentina nel suo passato e che devono continuare a riguardarlo anche il futuro. La nostra volontà è quella di vivere il centenario come una grande festa aperta a tutti coloro che vogliono bene alla Fiorentina, dall'istituzione all'associazione, agli ex calciatori, ai tanti protagonisti della storia viola, fino ad arrivare al vero cuore pulsante che sono i tifosi. Questo è il messaggio di aspetto, perché c'è comunque altre parti legate a queste dichiarazioni, con sempre lo stesso Ferrari, che dice: il centenario della Fiorentina sarà la celebrazione di una storia gloriosa costruita in 100 anni da uomini, donne, dirigenti, allenatori e calciatori che hanno contribuito a rendere unica questa maglia. Giancarlo Antonioni è stato protagonista di alcune pagine delle più belle e significative della nostra storia. Questo è quello che viene dichiarato da Ferrari proprio nel messaggio rilasciato alla Repubblica in risposta a quelle che sono le dichiarazioni di ieri dello stesso Antonioni. Sulla Nazione: il centenario è un momento di celebrazione della storia dei calciatori, e appunto per questo motivo ci auguriamo che anche Giancarlo possa scegliere di condividere con il popolo viola una giornata così speciale. Queste le dichiarazioni di Ferrari, mezzo stampa, in risposta a quelle che sono le polemiche di ieri su Antonioni. Ecco, se questo deve essere il passo di riavvicinamento della Fiorentina nei confronti di Antonioni, a me dispiace, ma non mi sembra abbastanza, fra virgolette, nel senso che certamente viene sottolineata la storia di Antonioni all'interno della Fiorentina, quindi benissimo, questo c'era bisogno, ce lo dicesse Ferrari, dell'importanza di Antonioni nella storia fiorentina. Mi sembra più un dai via, abbozzala con queste polemiche e torna a essere la bandiera della Fiorentina, che è un po' quello che il tifoso medio può anche dire bonariamente a una figura che è quasi familiare all'interno della tifoseria viola. Da un direttore generale forse mi aspettavo più che tutti stasamelecchi sull'identità, sulla storia, sull'orgoglio, una presa di posizione molto decisa. Cioè, chiaro che venga invitato, era già stato invitato Antonioni, boh, forse serve di più, secondo me anche non mezzo stampa, che sintesi, mi auguro che l'intervento vero sia stato fatto in privato, perché questo è quello che fondamentalmente sarebbe importante per avere Antonioni tra le bandiere della Fiorentina che festeggeranno il centenario. Ripeto, mi aspetto qualcosa di più, ecco, per riavvicinare una figura così importante alla Fiorentina. Non c'è bisogno di citare il discorso alla Nazione di Giuseppe Commisso per invitare Antonioni alla festa del centenario. Non c'è bisogno, perché che Antonioni faccia parte della storia gloriosa della Fiorentina, ripeto, non c'è bisogno che ce lo racconti qualcuno che alla Fiorentina è arrivato negli ultimi 7 anni. I tifosi della Fiorentina sanno di per loro che cosa significa Antonioni per la stessa Fiorentina. Quindi a questo punto il passo successivo deve essere un passo molto più concreto, anche più ufficiale se vogliamo. Ripeto, speriamo che sia arrivato magari in privato questo passaggio, perché per quanto mi riguarda questo tipo di logica non è propriamente quello che mi aspetto per definire passi concreti per invitare ufficialmente e in modo diverso Antonioni alla festa per i 100 anni della storia della Fiorentina. Diteci che cosa ne pensate di questa risposta da parte di Ferrari, che insomma comunque è una risposta assolutamente ufficiale, giusta, sottolineature che ci stanno, però ecco, quello che ci auguriamo è che si possa effettivamente superare tutto quello che sono i problemi con dei passaggi ufficiali per portare Antonioni a vestire di nuovo, fra virgolette, la maglia della Fiorentina nel giorno del suo centenario, che arriverà appunto il 29 agosto prossimo. Proseguiamo nel frattempo anche la lettura dei quotidiani con il Corriere dello Sport. Secondo Paratici, affrontando i temi della crisi generale di tutto il sistema, l'uomo mercato della Fiorentina fa capire la linea di lavoro che lo ispirerà nel club. Programmi, coraggio, visione. Il direttore sportivo della Viola parla dei pilastri per fare calcio. Dobbiamo essere coraggiosi. Fabio Paratici parla in generale del calcio italiano, ma la sensazione è che si riferisca anche un po' alla sua Fiorentina. Domani affronterà i cronisti in conferenza insieme al DG Ferrari, racconterà quello che è stato ma anche quello che sarà, grosso, i giocatori, tutte le decisioni della nuova Viola. Paratici è pronto a mettere la firma per la prima volta dall'inizio sulla sua Fiorentina. Prima però, sul palco a margine della presentazione del libro Per vincere domani del direttore Ivan Zazzaroni, il direttore sportivo di ritorno dagli Stati Uniti spiega come secondo lui dovrebbe cambiare il calcio italiano. Il suo intervento è incisivo, l'allenatore della nazionale la responsabilità del risultato sportivo ma non del sistema. Dopo la terza eliminazione consecutiva dal mondiale, leggo del presidente della federazione o dell'allenatore di turno e mi sembra anche un po' ridicolo, mi viene da sorridere. Abbiamo avuto tecnici di prim'ordine come Mancini, Spalletti e Gattuso, quindi direi che il problema è altrove. Paratici parla al plurale, certo ci sono dentro anche io, noi dirigenti dobbiamo prenderci delle responsabilità per quanto successo in questi anni, non è solo una questione di federazione, il cambiamento passa anche per le squadre di club che probabilmente non hanno avuto la visione, il coraggio per prendere certe decisioni. Esattamente questo quello che vuole fare la Fiorentina, renderla una squadra coraggiosa, simbolo di una città e di una tifoseria che dopo l'ultima complicata stagione hanno solo voglia di ricominciare, di ripartire. Ero a un convegno, racconta ancora Paratici, e una persona spagnola disse: guardate che la PlayStation ce l'abbiamo anche noi e le scuole calcio non sono gratuite. Aveva ragione, è chiaro che il costo dei settori giovanili è un fattore ma non può essere l'unico, e non lo è, c'è un problema di crescita, di formazione sulle seconde squadre. Ad esempio, siamo indietro di anni, bastava copiare ma non c'è stata la volontà e neppure la visione. Come uscirne quindi? Paratici sorride e sembra quasi trattenersi. Ne parlerà nei prossimi mesi o forse per lui parleranno le mosse che farà per la ricostruzione della Fiorentina. Ci vuole una profonda e sincera autoanalisi, questo è il punto di partenza per costruire, è un discorso profondo. Anche noi dirigenti non abbiamo avuto il coraggio di prendere alcune decisioni e siamo andati in una direzione sbagliata, non solo in termini di risultati ma anche nella produzione di giocatori che non possono e poi possono essere selezionati. Più coraggio sui giovani viene quando c'è la qualità. Per quanto riguarda il prossimo cittino non ho nulla da dire, è un tema che lascio al prossimo presidente federale. Chissà che non sia proprio quel Giovanni Malagò seduto poco distante da lui sul palco dell'Aniene. Spesso mentre Paratici parla l'ex numero uno del CONI annuisce e forse basta così. Nel frattempo ci ha chiamato anche Marco da Barberino, quindi voliamo a Barberino o chissà dov'è. Ciao Marco, buongiorno.
9: Ciao Ferro, buongiorno. Io ho approfittato di telefonare per telefonare perché ci sei te e sono d'accordo con quello che ha detto sul discorso di Ferrari, che comunque reputo un passo avanti,
8: sì,
9: un passo
8: sì.
9: avanti rispetto. Ecco, quello dico io è questo: io non voglio insegnare a nessuno perché non me lo posso permettere, come fanno in tanti che telefonano pedissequamente per fare censori su come deve essere fatto il tifo o quant'altro. Però l'altro giorno telefonò uno che per fare una battuta su Antonioni disse: magari commisso gliel'ha detto in inglese e forse Antonioni non ha capito. Ecco, se volete recuperare quel numero di telefono e fare un colloquio in inglese sulla Fiorentina con questa persona ad un quarto d'ora, io vorrei vedere come sta lui in inglese. Però lasciamo fare, io penso che Antonioni, a prescindere da tutto, debba essere considerato un patrimonio comune. Io lo so che sono cambiati i tempi, ma questa acrimonia verso di lui per difendere a prescindere l'aria condizionata societaria è una cosa veramente imbarazzante. Poi dice come dirigente, insomma, io vorrei vedere chi dice queste cose, cosa fa lui nella vita, visto come loro dicono di noi, dice allora compra la te, quelli che giudicano Antonioni come dirigente, vorrei capire come loro esercitano la loro professione nella vita. Poi come persona, come dirigente, Antonioni anche come viene reputato un bischero, no? Cioè siccome è stato il primo a avere il procuratore in Italia dei giocatori italiani, giocatore più pagato insieme a Falcao, è chiaro che da altre parti avrebbe preso di più, ma deve essere riconosciuto che a prescindere da questo è rimasto a Firenze. Poi ci ha rimesso la testa, ci ha rimesso un ginocchio, certo veniva pagato, ma un minimo di rispetto storico per questa persona, anche se volete continuare a difendere l'ortodossia proprietaria, che è una gestione pro tempore comunque della Fiorentina, la vogliamo avere, tutto qui. Grazie.
8: Ciao Marco, grazie, io vi ho lasciato parlare, ognuno ha la sua versione delle cose legate anche a Antonioni. Io comunque sono d'accordo con quello che dice Marco, cioè che difendere l'operato della società non deve essere una difesa che parte da questo presupposto. Cioè quando si parla della storia della Fiorentina è una storia che è passata prima dell'arrivo dei commisso e che proseguirà anche dopo l'addio dei commisso, quindi nel frattempo Antonioni, che ne ha fatto parte più dei commisso, perché comunque anche temporalmente ne ha fatto parte più dei commisso e che per quanto mi riguarda credo abbia portato anche più dei commisso alla storia della Fiorentina, è ovvio che debba essere una presenza nel momento in cui si festeggerà. Entrambi secondo me devono fare un passo verso l'altro, però ripeto, che si passi da Ferrari, che quantomeno ha fatto una risposta immediata e quindi va sottolineata questa cosa, il giorno dopo la polemica la risposta a mezzo stampa è arrivata, quindi comunque, come diceva anche Marco, un passo avanti. Quello che penso io è che servano passi un pochino più come si può dire, concreti, forti. Beh, perché il fatto di, ripeto, di ricordare il recente discorso alla Nazione di commisso mentre si chiede a Antonioni di deporre l'ascia di guerra per essere presente, per l'identità, l'orgoglio eccetera, mi sembra un tantino oltre rispetto a quello che si poteva immaginare anche in riferimento a questo discorso. Andando rapidamente a leggere ancora quello che si scrive il Corriere dello Sport, Niccolò Santi: oggi il vertice con Kennedy dirà di più sul suo futuro, c'è Pellegrino. Ci siamo, oggi è previsto un primo incontro tra la Fiorentina e gli agenti di Ken per parlare del futuro, era nell'aria, l'entourage dell'attaccante aveva già fatto sapere al club di volersi confrontare sulle sorti del proprio assistito. L'aspetto dirimente, almeno per quanto riguarda il procuratore, è conoscere la valutazione della dirigenza viola sulla centralità di Ken, in virtù di questo verrà costruita la strategia. Ecco perché il vertice di oggi sarà così importante, l'idea di dialogare con chiarezza ed estrema sincerità per evitare fraintendimenti o malumori. Da parte sua Ken sta bene a Firenze e proseguirebbe volentieri la propria avventura in maglia viola, ma innanzitutto vorrà farsi un'idea sui piani della società. Il suo contratto rinnovato lo scorso agosto prevede una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, valida per i primi 15 giorni di luglio. Prima di allora il procuratore Lucci vorrà avere ben chiaro il quadro della situazione, il suo rapporto con Paratici è ottimo, per questo spinge per definire la questione, almeno affrontarla. La Fiorentina è chiamata a scoprire le carte. Fabio Grosso vorrebbe tenere Ken perché vede in lui un punto di riferimento fondamentale per il suo assetto offensivo. Questo non toglie che la Fiorentina si stia guardando intorno. Nel caso in cui nascessero delle divergenze di qualsiasi natura, la società dovrebbe dovrebbe farsi trovare pronta a sostituire l'ex Juventus con un profilo già sondato e approvato. Piace Matteo Pellegrino, classe 2001, legato al Parma da un contratto valido per altri 4 anni. La valutazione dei Ducali si gira intorno ai 20 milioni. L'ingaggio è accessibile, 600.000 euro netti a stagione. Non solo la punta, i dirigenti viola dovranno garantire a grosso dei nuovi esterni per ovviare alle partenze di Harrison e Solomon, anche se quest'ultima dipenderà dalla disponibilità o meno del Tottenham ad abbassare la cifra del riscatto concordata sui 10 milioni. Nel mirino c'è Cristian Volpato, su cui la Fiorentina ha chiesto informazioni al Sassuolo, che lo valuta 15-20 milioni. Altro obiettivo sempre dei neroverdi è l'Orienté, che però costa 25 milioni. Per il centrocampo da tenere d'occhio Christian Torsvet, che ha già aperto all'ipotesi. Nell'ottica di sostituire i vari Dodò, Fortin e Gossens, che la Fiorentina conta di cedere nelle prossime settimane, resta l'autorità João Mário della Juventus, Destiny Udogi, pur con le dovute cautele, e Roy Revivo del Maccabi Tel Aviv, senza contare che la società viola potrebbe prendere in considerazione l'acquisto di un centrale versatile, quindi utile a ogni evenienza. In tal senso, da non scartare Vieri del Gremio o Adam Obert del Cagliari, anche se quest'ultimo è un'alternativa brasiliana che piace di più, ma costa 20 milioni di euro. Sulla porta, Rebus De Gea vuole restare, il club è incerto, l'abbiamo detto più volte, questo è pezzo a firma di Alessandro Di Nardo. Allora, adesso facciamo così, leggiamo un po' di messaggi, nel frattempo chiedo alla regia di chiamare, diciamo, il primo collegamento di oggi con insomma, il nostro Luca Calamai, e poi andremo avanti anche con i vostri messaggi e con la seconda parte della seconda ora, sempre dedicata alle voci di Buongiorno Firenze. Non mi interessa ci sia Antonioni, dice Dido, l'importante sarà la presenza di Adani, va bene, quello che ha mandato il messaggio ironico su Antonioni conosce l'inglese anche meglio di Joseph, questo dice Dido, va bene. Poi anche a Napoli quest'anno hanno il centenario, ma non mi sembra che facciano tutte queste manfrine che stiamo facendo noi, anche se sono della generazione degli anni 60, fa piacere ricordare il passato, ma quello che è importante è concentrarsi a fare la squadra che lotti per lo scudetto per il prossimo campionato, siccome l'ha fatto il Como lo può fare anche Commisso, che ha risorse illimitate. Questo è Massimo da Sesto. Stefano, domani ci diranno che è un anno di passaggio, con Commisso il nostro livello è quello di Torino e Udinese, i veri obiettivi sono chiudere per lo stadio e vendere la società, appunto. Questo è Stefano. Ma nel frattempo, con qualche minuto d'anticipo, anche oggi ci prendiamo un ottimo caffè nero bollente.
10: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
8: Buongiorno caro Luca.
11: Ciao Pietro, buongiorno. Allora, in attesa che c'è un'attesa messianica nel confronto delle conferenze stampa di Paratici, quindi aspettiamo, aspettiamo. Ieri intanto ha fatto un intervento alla presentazione del libro di Zazzaroni parlando dei problemi del calcio giovanile, che mi è piaciuto molto. A conferma che stiamo parlando di un profilo altissimo. Vabbè, aspettando che cosa ci dirà Paratici, mi interessa molto e mi intriga molto questa apertura importante che ha fatto Ken, ha fatto il suo entourage alla possibilità di restare a Firenze, e questo era un altro degli interrogativi, cioè cosa vuol fare Ken? Si ritiene ancora parte integrante di questo progetto o a questo punto vuole solo scappare via? Questa apertura, se non è un'apertura di facciata, la trovo interessante. Perché? Perché oggi vendere Ken non sarebbe un affare, e perché comunque non sarebbe nemmeno facile trovare un'alternativa dello pari valore. Il problema però è un altro: benissimo Ken ancora la Fiorentina, a patto che cambi che cosa? Che cambi il suo atteggiamento, che se mai esistessero fossero strappate e cancellate dal suo contratto quei benefit fatti di ritardi, fatti di fughe misteriose, fatti di una libertà di atteggiamento fuori dal campo che non è poi quella che tocca il resto della squadra. Quindi bene Ken, ma come gli altri, anzi come simbolo, visto che sarebbe il giocatore che guadagna di più, come simbolo di una nuova Fiorentina ancora più compatta. E guarda, chiudo con una provocazione: se è vero che dovesse andare, che andrà via De Gea, e se Ken accettasse di cambiare modo di essere fuori dal campo, perché no, potrebbe essere anche il prossimo capitano della Fiorentina.
8: Grazie mille Luca, ciao. Ci sentiamo alle 14 come sempre per quanto riguarda Palla al Centro. Cosa ne pensate della provocazione di Luca Calamai? Ken, se cambiasse atteggiamento potrebbe addirittura diventare il capitano della Fiorentina, ditecelo con i vostri messaggi come sempre. Nel frattempo Stefano, lo vogliamo ascoltare uno intanto? Andiamo.
12: Vedi Pietrone, Quando tu dici che se Vanoli un allena un motivo ci sarà, tra virgolette tu lo dici facendo l'esempio di Juric, che nonostante i continui esoneri, i continui fallimenti, l'anno scorso gli ha allenato l'Atalanta, quest'anno lei è il primo allenatore che trova squadra, quindi sì, il motivo per cui Vanoli un allena e c'è, e è che se tu c'hai un procuratore bravo tu lavori, se no tu stai a casa. Bisogna avere il coraggio di dirlo, Pietro. Ora, io capisco che voi coprocuratori Busseum e Giorgia Meloni con Trump, ma ragazzi, questa è la verità.
8: Ah, ma io, che chi ha il miglior procuratore vince, io sono assolutamente d'accordo. Il fatto, non so chi era l'amico che mi ha mandato questo messaggio, è che anche Vanoli ha un procuratore di livello nazionale, cioè anzi forse internazionale, no senza forse, internazionale. Quindi evidentemente anche il suo procuratore pensa che possa portare avanti altri profili meglio di Vanoli. Guarda, con me sfondi una porta aperta, perché io con il procuratore ho un rapporto, ma non un rapporto così stretto, anzi ho un rapporto come si può dire, nemmeno troppo conciliante. Ci siamo mandati a fare in culo spesso con tanti di loro, quindi vengo da un'idea di calcio dove i procuratori hanno preso troppo piede, troppa forza a causa e per colpa della negligenza e dell'incompetenza delle società, quindi figurati cosa ne penso io dei procuratori. Detto questo, su Vanoli è evidente, e sulla questione di Juric sicuramente è stato più bravo il procuratore a saperne trovare una strada, a saper trovargli una strada nonostante l'ultimo rendimento, però ecco, non è solo quella la questione, evidentemente oltre alla bravura del procuratore c'è anche un mercato nazionale degli allenatori che non reputa Vanoli all'altezza di determinati obiettivi. Forse il Monza pensava fosse troppo, forse viene da pensare, il Parma pensava che questa fosse l'idea giusta per proseguire insieme, e le panchine poi erano quelle rimaste fuori. Cioè alla fine c'è stato il coraggio di puntare dal Sassuolo su Aquilania, il Torino su Abate, ma io credo che Vanoli sia rimasto purtroppo per lui a piedi, anche per quello che ha saputo evidentemente costruire come figura mediatica anche nel corso della sua esperienza con la Fiorentina, che fondamentalmente si può dire non è stata il massimo da un punto di vista proprio di come si è posto nei confronti poi dei media, ma non nei media dei giornalisti, proprio la sua faccia mediatica non è stata così convincente evidentemente per trovare una panchina in vista della prossima stagione. Detto questo, noi andiamo avanti anche con i vostri messaggi alla come si dice, provocazione di Luca Calamai. Per me la fascia assolutamente no, non mi sembra proprio uno che unisca la squadra, tantomeno che sappia parlare con gli arbitri. Il capitano è una cosa seria. Ken, capitano, ma non scherziamo, il capitano è quello che deve dare l'esempio, aiutare i compagni e tenere unito lo spogliatoio. Ken, ma di cosa si parla? Questo è Stefano. Vediamo, ciao Pietro, cosa cambia se lo fai capitano? Lui deve pensare a fare gol e basta. Questo è Andrea da Milano. Mauro dice: mi si è raggelato il sangue, parlando a Luca per quanto riguarda la sua provocazione. E poi Ken, capitano, sarebbe scandaloso, lui, Mandragora e Ranieri sono i primi responsabili dello sfascio dello scorso anno e andrebbero ceduti subito. Questo è Carmine, il cecinese da Viterbo. Detto questo, mandateci ancora i vostri messaggi se vi ha colpito la provocazione di Luca, che ha detto: se Ken resta è una cosa intrigante, deve cambiare atteggiamento, ma se lo cambiasse sono pronto a dargli anche la fascia in caso d'addio di De Gea. Questo insunto quello che ha raccontato nel suo caffè nero bollente Luca Calamai. Diteci la vostra, tra poco ancora insieme, adesso piccola pausa e poi ultima parte di Buongiorno Firenze.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
3: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
4: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo. E se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzina e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
5: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
8: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
9: Grande Tommaso.
10: Pietro.
9: Allora?
10: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
9: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
10: Ma davvero?
9: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
8: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
11: Siamo tutto questo.
0: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
13: Torniamo in diretta a questa ultima parte di Buongiorno Firenze con Pietro Lazzarini a tenervi compagnia su Radio Firenze Viola, chiaramente con Stefano Cardesi a curare la parte tecnica. Fa molto discutere la provocazione di Luca Calamai, che poco fa al Caffè Nero Bollente ha detto: se Ken resta e cambia atteggiamento sarei pronto a dargli la fascia da capitano in caso ovviamente di partenza dell'attuale capitano, che è De Gea. Tanti messaggi che stanno arrivando, per esempio: Ken capitano, Luca ti stimo e ti ascolto sempre volentieri, ma stamani il Caffè Nero Bollente l'hai preso corretto, ovviamente simpaticamente. Questo è quello che dice Gianfranco. Bomber Viola: sì, Ken può fare massimo il capitano della canzone del Capitano Uncino di Francesco Facchinetti, ripeto quello scritto prima, ovvero medaglina e via. Prima aveva scritto un messaggio proprio con questo sintesi legata a Ken. Per far segnare Ken bisogna convincere i giocatori di quest'anno a comprarne nuovi che gli passino il pallone in modo adeguato. Ci siamo salvati con Piccoli davanti, che gioca per la squadra. Questo è Stefano, ma ascoltiamo anche sul tema un paio di messaggi che sono arrivati.
14: Buongiorno Pietro, buongiorno di Firenze Viola, Francesco Viola Club Midland. Ma Luca stamani si è alzato male, cioè, ma va bene anche una provocazione, ma qui veramente oggi anche troppo, perché Ken capitano in campo non ha atteggiamenti concilianti, provoca gli avversari, così come magari lo fa anche Ranieri, verissimo, però quantomeno fra i due Ranieri ha un attaccamento alla maglia, è cresciuto in Viola e quindi quantomeno rappresenta dei valori per la Fiorentina. E secondo, ma poi nello spogliatoio, ma uno che fa fatica a seguire le regole lo facciamo capitano, così poi l'esempio che dà ai nuovi arrivati allo spogliatoio, ma andiamo a fare festini, arriviamo mezz'ora in ritardo, cioè non esiste. Va bene le provocazioni, ma così mi pare un po' troppo.
15: Buongiorno da Thomas. Sono totalmente contrario al pensiero di Luca Calamai, che saluto con affetto tra l'altro, perché voi vi rendete conto il valore che ha una fascia del capitano? È come la numero 10 sulle spalle a Gudmundsson. Quella è una... Se non ritorniamo a dare i veri valori del calcio come era prima, non si ricrescerà mai. Bisogna meritarsela quella fascia, e di questi giocatori non se la merita nessuno. Buona giornata.
16: Antognoni presidente eppure sindaco, Antognoni presidente eppure sindaco, Antognoni presidente eppure sindaco. Altro che fascia di capitano al nipote di Edmondo, il nipote di Edmondo.
13: Ci sono state ripetizioni importanti, il nipote del mondo immagino sia Ken, ma insomma va bene. Queste le vostre, i vostri pensieri. Vi sembra che questa provocazione di Luca abbia incontrato poco favore? È chiaro che lo sapeva anche Luca stesso che poteva sortire questo effetto. Poi rispondo a Marco che chiede quello che Ferrari ha detto mezzo stampa in risposta ad Antonioni: ci auguriamo che Giancarlo Antonioni possa scegliere di condividere con il popolo viola una giornata così speciale, sarebbe il modo più bello per rendere omaggio a una storia che da sempre è anche la sua. Questo è quello che ha fondamentalmente dichiarato il direttore generale della Fiorentina Ferrari, che poi ha aggiunto: il centenario della Fiorentina sarà la celebrazione di una storia gloriosa costruita in 100 anni da uomini, donne, dirigenti, allenatori e calciatori che hanno contribuito a rendere unica questa maglia. Giancarlo Antonioni è stato protagonista di alcune delle pagine più belle e significative della nostra storia. Da capitano e da uomo, Antonioni ha dimostrato il proprio amore verso la Fiorentina, un legame che continua a vivere nel ricordo e nell'affetto dei tifosi. Per questo motivo l'auspicio è che il centenario possa rappresentare un'occasione per guardare avanti. Il prossimo 29 agosto celebreremo la storia di una squadra che appartiene a tutti coloro che l'hanno amata e onorata. Sarà un momento importante anche per i più giovani, che avranno l'opportunità di conoscere da vicino i protagonisti che hanno contribuito a costruire l'identità della Fiorentina e a trasmetterne i valori che questa maglia rappresenta. Questo così per rispondere anche a Marco. Per Dennis non è una provocazione, ma è una, come direbbe Fantozzi, una cagata pazzesca. Ken è un giocatore finito che nessuno vuole. Questo è appunto il pensiero di Dennis. poi Stefano ci chiede, nella riunione di oggi verrà discussa anche la partecipazione di Kenna a Sanremo? Chissà, forse sì, forse no, lo sapremo, scopriremo solo vivendo, chiederemo lumi domani, mentre Giovanni torna a parlare di quello che era il discorso di Vanoli. Vanoli può dormire sonni tranquilli vedendo le panchine di Serie A, verrà presto chiamato perché saranno molti a saltare, questo è il suo pensiero. Ciao Pietro, compagno di Sveglia Inumana, il problema è che Moise non ha un producer fisso, secondo me gli scrive le basi il procuratore sotto pseudonimo, mister Schadenfreude Damiano. Mattia D'Accampi invece si esalta per la tripletta di Messi, mezz'ora di sonno e 8 ore di fabbrica che mi aspettano, ma ne è valsa la pena, la mia Argentina ha vinto grazie al miglior giocatore di sempre. Questo è ovviamente per sottolineare la tripletta di Messi nella notte americana contro l'Algeria. Matteo, Ken come Gudmundsson, giocatori sopravvalutati e poco propensi all'attaccamento alla maglia, via subito anche in prestito. Poi Andrea da Forlì, secondo me Ken dovrebbe essere mandato a casa per quello che ha fatto l'ultimo anno, non ho capito perché la tibia ora è magicamente guarita visto che fa filmati di balli e balli di vario tipo mentre durante il campionato gli si è concesso tutto, chiaramente se ripenso al Ken dell'anno scorso però lo terrei. Lorenzo da Torregaldi, buongiorno Pietro, Ken è da vendere prima possibile e al miglior acquirente, non ha più voglia di stare in viola, mi sembra evidente, meglio investire su un giovane di prospettiva con la garra di voler affermarsi. Lorenzo Dagliana ti chiede, Carlesi, se ti piace Bisoli come allenatore per la Pistoiese. Molto, molto, molto contento, Stefano, che evidentemente capisce anche il valore di una... preferiva un altro che era Indiani in corsa, tra l'altro Indiani è uno proprio della categoria, cioè che porta tante squadre, ha portato tante squadre alla promozione. Vabbè, però Bisoli, cioè, bisogna riconoscere che ha una storia alle spalle di un certo tipo, credo che possa essere una garanzia da questo punto di vista. Damiano sulle parole di Ferrari dice solo bla bla bla, insomma sottolineando che non si fida molto di quelle che sono le dichiarazioni del direttore generale alla Repubblica e alla Nazione in risposta a quello che è successo ieri con Giancarlo Antonioni, che ha annunciato che potrebbe non far parte della festa per i 100 anni della storia della Fiorentina. Ma noi parliamo di questo e di tanti altri temi con un amico di Radio Firenze Viola come Biagio Simonetta. Ciao Biagio, buongiorno.
17: Ciao, buongiorno Pietro.
13: Guarda, siccome i temi di discussione fondamentalmente sono due, voglio rompere il ghiaccio chiedendoti una battuta su questa storia di Antonioni, perché stamattina Ferrari ha risposto dicendo che insomma fa parte della storia, la storia Viola è anche la sua, ci auguriamo che possa essere superato evidentemente quello che è successo in passato. Mi veniva da dire prima, quando ho letto queste dichiarazioni di Ferrari, che non ci voleva Ferrari per raccontarci che Antonioni fa parte della storia della Fiorentina. Forse bisognava pensare prima di presentare gli inviti ai tantissimi ex calciatori della Fiorentina, perché mi risulta che siano arrivati a tutti gli ex calciatori della Fiorentina, compresi quelli che hanno fatto una presenza, di differenziare magari quelli che sono stati la storia della Fiorentina, quindi per esempio a Baggio, a Rui Costa, a Batistuta, a Mutu e quindi ovviamente a Antonioni. Magari il messaggio che doveva essere mandato non era propriamente uguale a tutti gli altri, questo giusto per completare un po' quello che è il quadro della situazione.
17: Sì, penso di, sono d'accordo con te, nel senso, io penso che la Fiorentina dei Commisso sia divisa in due fasi, o forse addirittura adesso in tre. C'è una prima fase in cui c'è stata una gestione piuttosto allegra, per usare un eufemismo, nei rapporti, la gestione dei rapporti. Era la fase in cui c'era Gio Barone, c'era Rocco Commisso. A volte sembravano anche un po' bulli, per usare un termine magari forte, però insomma per spiegarti come li percepivo, ecco, dal punto di vista della comunicazione. Dalla scomparsa di Gio Barone qualcosa devo dire che è cambiato. Gio era un uomo comunque con un carattere forte. Il fatto che Ferrari sia diventato direttore generale e che sia un uomo della comunicazione in qualche modo ha cambiato, diciamo, l'approccio della Fiorentina alla comunicazione, alla gestione anche dei rapporti. Adesso c'è la fase 3 in cui c'è anche Joseph Commisso, quindi cambia ulteriormente. Io penso che con Antonioni la Fiorentina di Commisso si sia comportata discretamente male, e sono d'accordo che insomma andava gestita meglio questa operazione di ricucitura, nel senso che era proprio l'occasione giusta per ricucire con Giancarlo Antonioni. E penso che magari anche Paratici stesso, che è un uomo di calcio, che è un uomo che sicuramente non ha problemi con Giancarlo Antonioni, poteva essere la pedina giusta per compiere questa questo riavvicinamento, ecco. Evidentemente non è stato fatto, mi auguro però che si trovi tempo e modo, perché io appartengo alla generazione di quelli che hanno visto la Fiorentina più che altro negli anni 90, e quindi Antognoni magari insomma più che altro ne ho sentito parlare, però se per me la Fiorentina è Batistuta, è vero anche che la Fiorentina è stata Giancarlo Antognoni, quindi io penso che debba essere ricucita assolutamente questa situazione.
13: E poi invece, guarda, ti porto su tema invece di calciomercato, perché oggi ci sarà il primo confronto con gli agenti di Ken, con il suo entourage, pare, mezzo stampa, è arrivata evidentemente da più fonti la stessa versione, ovvero di un Ken che sarebbe pronto a restare alla Fiorentina anche perché farebbe il salto, cioè quindi sarebbe pronto a essere ceduto solo in caso di chiamate da squadre che fanno fondamentalmente la Champions League, quindi mi sembra ci sia una grande apertura da parte del giocatore, dell'entourage alla permanenza a Firenze, viene da dire, anche perché evidentemente le offerte sul tavolo non sono così alte, e comunque lui l'ingaggio da squadra top ce l'ha già la Fiorentina, perché i 4 milioni e mezzo che gli vengono riconosciuti non sono sicuramente tendenzialmente da Fiorentina. Ecco, davanti a tutto questo, e riportandoti anche quella che è la provocazione di Luca Calamai poco fa, fatta proprio nel corso di questa trasmissione, ha detto se cambia atteggiamento e si sente veramente investito di questo ruolo di leader della Fiorentina, io sarei pronto anche a dargli la fascia da capitano. Queste due cose, cioè quello che ti aspetti dagli incontri dall'estate di Ken, e cosa ne pensi nel caso in cui si riuscisse veramente a voltare pagina di questa provocazione di Luca Calamai?
17: Ma io Ken lo terrei tutta la vita, nel senso che l'animo del tifoso chiaramente è sempre divisivo, no? O è sempre diviso anche da quello che succede. Abbiamo avuto un Ken primo anno assoluto protagonista e un Ken l'anno scorso in una stagione infame in cui, complice questo infortunio, poi sai c'è anche un problema di comunicazione all'interno della Fiorentina spesso, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni, c'è sempre questo mistero sugli infortuni dei calciatori della Fiorentina. Io non, francamente non ho ben capito se questo infortunio fosse serio, perché in nazionale poi abbia giocato e a Firenze non giocava, cioè chiaramente è stata una questione piuttosto arzigogolata quella di Ken lo scorso anno, no? E il sentimento che ha trasmesso è quello di un giocatore che magari non è così attaccato alla maglia. Allora se Ken non vuole giocare a Firenze è chiaro che piuttosto gioca a piccoli, piuttosto gioca un altro che quantomeno ci mette l'impegno. Poi stiamo parlando di un top player per il campionato italiano, perché Ken per il campionato italiano secondo me è un top player, e giocatori normali, perché se uno mi dice prendiamo Pinamonti io mi metto a ridere, nel senso, quindi
13: o Pellegrino del Parma,
17: esatto, che sicuramente è meglio di Pinamonti dal mio punto di vista, anche perché è giovane, a margine di crescita, un giocatore strutturato in modo diverso, però chiaramente fra Pellegrino e Ken io mi tengo Ken tutta la vita, cioè stiamo parlando di un attaccante che quando gioca a calcio, quando ha voglia, quando è in forma, è un giocatore che ha portato la Fiorentina al stesso posto più lui che Palladino. Io ricordo partite vinte da Ken da solo, non lo so, Fiorentina-Atalanta 1-0, un gol devastante.
13: Sì, è un trascinatore, quando sta bene è un trascinatore.
17: Quindi se mi dicono vuoi che rimanga e che sia al centro del progetto, sì, ammesso che lui lo voglia. Quindi penso che Fabio Paratici sia anche questa volta l'uomo giusto per capire questa situazione, e se dovesse uscire la notizia, insomma la conferma che Ken rimane, anche la fascia di capitano dipende da chi rimane, certo toglierla De Gea mi sembra un po' adesso,
13: no ma infatti lui ha detto se dovesse andare via De Gea io gliela affiderei, ecco.
17: Beh, in quel caso assolutamente d'accordo, è un giocatore che può essere l'immagine di questa Fiorentina. Io Pietro sostengo sempre una cosa, che poi la passione per una squadra sia dovuta ai giocatori. È vero che non ci sono più le maglie come un tempo, no? Le bandiere, c'era Totti, c'era Battistuta, certo. Però è vero pure che la Fiorentina ha bisogno di, anche se durano 3-4 anni, ma di persone che avvicinino il tifoso alla Fiorentina, e Ken è uno di quelli. Il bambino si innamora della Fiorentina quando Ken fa gol. Se invece giochi così e ti esce un gol casuale, la perdita dei tifosi continuerà a essere un'emorragia irrefrenabile.
13: non c'è dubbio. Biagio, prima di salutarti voglio anche chiederti a questo punto, visto che ci siamo finalmente, domani la conferenza stampa di Ferrari di Paratici è programmata alle 11, si presenteranno davanti alla stampa, quindi sarà credo un confronto prolungato, io mi auguro anche dialetticamente piccante, perché comunque mi aspetto che i colleghi che saranno presenti, io sarò qui ovviamente a condurre, quindi ci saranno però rappresentanti della nostra emittente ma di tutta la stampa fiorentina italiana, siano pronti ad entrare nelle questioni con grande, come si dice, perspicacia, anche perché bisogna anche essere capaci di fare la domanda giusta. Ecco, cosa ti aspetti da questo dialogo tra la Fiorentina di oggi, la stampa, che speriamo anche negli occhi della Fiorentina possa essere nuovamente un trade union verso la piazza per lanciare quella che è la prossima stagione, che è appunto la stagione del centenario?
17: Ma più che cosa mi aspetto e cosa spero, io spero che venga fuori da questo incontro con la stampa finalmente con chiarezza qual è l'obiettivo della Fiorentina di Joseph e Catherine Commisso, perché la scorsa stagione poi sai, noi per esempio, almeno io non sapevo neanche delle condizioni del presidente Commisso, sì c'era qualche voce però sai, è sempre
13: sì, è rimasto nell'alveo delle voci, certo.
17: Assolutamente, fino all'ultimo. Ed è giusto che sia così, cioè nel senso non stiamo qui a dire che doveva essere reso pubblico. Però quindi è un grosso alibi vero, nel senso che è un vero alibi quello lì, perché sai, con il presidente in quelle condizioni la stagione è stata drammatica, la gestione delle situazioni era in mano a persone che magari, insomma, finché non è arrivato Paratici non erano proprio pronte a situazioni del genere, e quindi io voglio augurarmi che la stagione dell'anno scorso sia stata veramente un episodio, però allo stesso tempo mi auguro che domani vengano chiariti quali sono gli obiettivi della Fiorentina, se questa proprietà ha veramente ancora voglia di essere protagonista nella Serie A, e lo capiremo anche dal budget che verrà dato, perché non c'è neanche più l'anno prossimo, non facendo l'Europa, correggimi se sbaglio, non c'è neanche più il vincolo del fair play finanziario.
13: No, certo, ovviamente senza Europa poi la Fiorentina ne farebbe i conti successivamente tornandoci e sul triennio, esatto, precedente, quindi no,
17: esatto,
13: prossimo anno non c'è questo vincolo, ecco.
17: Esattamente, quindi mi auguro veramente che si voglia rilanciare, la scelta dell'allenatore è stata fatta, va benissimo adesso, nel senso bisogna tifare per Fabio Grosso, però ecco, domani mi auguro veramente che quantomeno Paratici ci dica faremo un calciomercato importante, nei numeri, chiaramente avrà un compito piuttosto difficile, perché le cessioni che deve fare, le uscite che deve fare quest'anno sono veramente tante, ci troviamo un'eredità balorda, quindi non sarà semplice, però ad ogni modo ecco, la speranza è che possa venire fuori un messaggio di rilancio vero.
13: Eh sì, sono d'accordo, caro Biagio, ti ringrazio per queste chiacchiere mattutine, ci risentiamo presto.

0: Viola. No, volevo dire la mia sulla vicenda d'Antognoni e diciamo non mi permetto di entrare nel personale, perché entrare nel personale delle persone non è mai corretto, però voglio fare una riflessione da persona così, da tifoso Viola e appassionato di calcio. Secondo me Antognoni, se non andrà alla festa del centenario, non è che fa un torto alla famiglia Commisso, alla società e a quant'altro, fa un torto ai tifosi, secondo me, perché i tifosi aspettano che lui sia presente pinza da campi.
1: È un parere, ma è una realtà. Senza Antognoni la festa del centenario si dimezza, e purtroppo però ci sono diciamo delle cose personali tra la famiglia Commisso e Antognoni, addirittura credo siano passati per le carte bollate, quindi diciamo che Giancarlo è giustificato. Ci vorrebbe un atto da parte del giovane Giuseppe Commisso.
2: Ora il Calamai sta anche esagerando a farlo anche a Milano, sarà un po' troppo, Dio. Però se c'è le possibilità va tenuto. Ma dalla Fibia, Pietro, come sta? Si sa?
3: Sì, ciao Pietro, buongiorno, Riccardo da Pisa. Ho visto che ci sono stati dei sondaggi, alcune notizie su Gegemi de Frosinone. Secondo me è un profilo giusto, è sempre giovane, è in rampa di lancio, ha fatto un ottimo campionato segnando diversi gol nel Frosinone, è un buon esterno destro. Che ne pensi?
4: Ma penso che tu abbia ragione, mi piace anche a me, francamente. Poi mi sembrerebbe una di quelle idee intriganti, no? Che dice viene dal campionato di Serie B, però c'è un motivo per cui può essere un'idea, costa una cifra non eccessiva e arriva da una stagione ottima e al mondiale, perché no? È un profilo che non mi dispiacerebbe. Concludo leggendo per rapidamente: Fiorentino ostaggio del contratto di Ken, giocatore inaffidabile, speriamo che imbrocchi un'altra buona stagione come quella di due anni fa, ma è dura vincere la lotteria due volte. Antonio dimostri di tenere più la Fiorentina al suo orgoglio e partecipi, altrimenti ci rimette solo lui e fa brutta figura. Questo è Paolo. Giovanni da Piombino invece dice: Pietro, andrei avanti con Ken sperando in una grande stagione. Con questo concludiamo, adesso c'è l'almanacco Viola, come sempre a cura del Museo Viola di Massimo Cervelli, e poi c'è polemica e ci ritroviamo anche alle 10 puntuali con Chi si compra uno di noi, con Emiliano Viviano al telefono e con ovviamente tutti gli spunti del nostro opinionista nel corso delle due ore di Chi si compra. A più tardi, ciao!
5: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
4: Il centenario!
1: Oggi, 17 giugno, sarebbe stato il compleanno di Riccardo Magherini, figlio di Guido, calciatore professionista nato a Firenze nel 1951. Riccardo, detto il Maghero, nato nel 1974, era stato una promessa della Fiorentina ed era un grande tifoso viola. La notte del 3 marzo 2014, Riccardo venne fermato da due carabinieri, che lo videro correre e gridare in modo inconsulto in San Frediano, il suo quartiere. Venne bloccato a terra ed ammanettato prono, con un milite a cavalcioni su di lui. In quel contesto morì, stroncato da un infarto. Una morte ingiusta che non sarebbe dovuta accadere. Una ferita non rimarginabile per i familiari che hanno lottato anni per avere la giustizia che meritano. È una ferita non rimarginabile per l'intera comunità fiorentina. Da quella notte maledetta, la vita del babbo Guido e del fratello Andrea si è trasformata in un impegno continuo per chiedere giustizia per Riccardo. Una richiesta a cui, insieme a tantissimi, ci siamo uniti e di cui ricordiamo l'esito. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato l'Italia per la morte di Riccardo Magherini e il 15 gennaio 2026 ha respinto il ricorso dello Stato italiano, obbligandolo ad un risarcimento verso i familiari. Secondo i giudici di Strasburgo, lo Stato italiano è responsabile del decesso, poiché non sussisteva l'assoluta necessità di mantenere l'uomo immobilizzato a terra in posizione prona per circa 20 minuti. La sentenza stabilisce sono state violate due disposizioni del

0: l'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riguardante il diritto alla vita e l'adeguatezza delle indagini. Un esito così commentato dai familiari di Riccardo: siamo felici ed emozionati e contenti per il figlio Brando, perché ora saprà che suo padre è una persona per bene. Lo hanno fatto passare per un drogato, lo Stato italiano però ha violato il diritto alla vita.
1: Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
2: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e America prevista per venerdì. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato dunque revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto.
4: E oggi Evian, ultima giornata del G7, accolta positivamente l'intesa raggiunta tra Washington e Teheran. Si promette poi un ulteriore irrigidimento delle misure contro Mosca. Nella dichiarazione firmata stanotte, i leader affermano infatti di impegnarsi ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa e annunciano il rafforzamento di sanzioni, incluse quelle sui settori petrolifero e del gas. I leader propongono inoltre l'accento sulla sicurezza energetica dell'Ucraina.
5: È morto il cardinale Camillo Ruini, già presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva 95 anni. Ruini è stato una delle figure più influenti della Chiesa Cattolica Italiana tra gli anni 80 e i primi anni 2000. Teologo di formazione e pastore di lungo corso, ha occupato un ruolo centrale nel periodo del pontificato di San Giovanni Paolo II, contribuendo in modo decisivo a ridefinire la presenza pubblica dei cattolici nella società italiana.
4: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli. È stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco, lasciandolo senza vita sull'asfalto e sgommando via. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini. Secondo gli inquirenti è stato ucciso da un proiettile che gli avrebbe perforato il torace. La scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
5: Il corpo di un uomo è stato ripescato dal nucleo sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano nelle acque del Naviglio. Secondo i primi accertamenti, il corpo sarebbe di un 38enne nato in Sri Lanka. Stando al primo esame superficiale, non ci sarebbero segni evidenti di violenza esterna. Il pubblico ministero di turno ne ha comunque disposto l'autopsia. L'allarme per la sua scomparsa era scattato lunedì da parte dei familiari, che avevano diffuso una descrizione sui social e tramite volantini distribuiti sul territorio.
4: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia, che batte 3-1 l'Iraq.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: l'essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
0: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua in questo mercoledì mattina incredibile, anche stamattina ci siamo svegliati, io ieri sera ho dato tutto nel vedere la Francia, nel vedere appunto anche Iraq-Norvegia, dovete sapere ieri sera ho dato Iraq-Norvegia, anche se prima sono andato a fare una degustazione, un omakase di sushi, l'omakase di sushi ragazzi, posso dire sotto il trofeo della Fiorentina ci metto l'omakase di sushi. Che tra l'altro ti fanno mangiare con le mani, una roba molto molto bella, è molto bella, provatela, costicchia, però è il mio regalo di compleanno, l'ho fatto, volevo dirvelo perché semplicemente l'omakase di sushi è appena sotto i trofei della Fiorentina, oppure sotto anche il festeggiamento del centenario, perché su questo ovviamente dobbiamo riaprire anche stamani. Diciamo che Giancarlo Antonioni, io ieri l'avevo commentato a caldo, o comunque appena letta la notizia dell'intervista a Repubblica, e incredibilmente, tranne ormai dei pochissimi indiani, con le sue dichiarazioni, Giancarlo Antonioni è riuscito nell'impresa ardua di unire anche tanti che casomai non sono dalla parte di Commisso e dalla parte di questa società. Cioè, nel dire no, forse non andrò al centenario, anche se mi hanno invitato, ha fatto una figura che ho detto ieri, ovvero quello che non va al centenario, ma è stato comunque invitato, cosa che in altre società non è successo. Cioè in altre società, vedi il Milan, ai festeggiamenti c'è fu polemica, però alcuni giocatori non vennero invitati, invece questo è stato invitato ieri. Addirittura ho sentito dal nostro Lorenzo Marucci che vorrebbe un invito più formale. Vabbè, non lo so, facciamoglielo in carta bollata, mettiamoglici dentro anche, ne so, un mazzo di rose. Cioè io quello che dico ieri è il centenario della Fiorentina, non di Commisso, e incredibilmente Antonioni è riuscito a farsi terra bruciata quando era dalla parte della ragione. Cioè è stata una cosa incredibile e io francamente mi dispiace. Oltre a questo, oggi c'è appunto questa riunione con Ken. Io francamente, allora, giustamente c'è una provocazione lanciata dal nostro Luca Lamai che non condivido, che è quella di fare Ken capitano. Però dall'altra parte dico anche che Ken non è uno sprovveduto, Ken non è un giocatore che appunto voglio dare via, o meglio, io fino a settimana scorsa l'avrei dato via, però Ken adesso, oggi, è un giocatore centrale nella Fiorentina, secondo me, perché non lo compra nessuno, perché è ostaggio del suo contratto, perché c'è una clausola alta, perché ha fatto una stagione di merda, tutto quello che vi pare. Però è molto più facile mettersi a tavolino e dirgli a Ken: bello mio, tu sei il centro del mio progetto, portami in alto, piuttosto che vendere Ken a una cifra bassa, comprarne uno nuovo e casomai non avere appunto nessuna reazione da questo. Quindi questo, secondo me, oltre a lui, poi ci metto anche Piccoli, che ripeto, secondo me, in una situazione legata a una cessione, cioè a un 4-3-3, Piccoli con due giocatori che gli fanno i cross e glieli mettono sulla testa, secondo me, ragazzi, non è banale e può tranquillamente avere, secondo me, una grande stagione Roberto Piccoli. Lo dico oggi, che è il 17 di giugno. Galloppa è quello. Ah, su Galloppa. Ora, su Galloppa io volevo dire questo. Ieri ha detto nella conferenza di stampa di presentazione che lui, la squadra l'avrebbe voluto dopo la partita contro i Mainz. E ragazzi, io francamente rimango in silenzio a ascoltare, perché significa, cioè, pensate a che squadra ha preso Vanolli. Oltre a questo, volevo dire anche un'altra cosa. Ieri è riuscito il nome di Frank Essie. Io francamente, ragazzi, Frank Essie lo andrei a prendere non ieri, ora e riportarlo in Italia. Io, ragazzi, sulla roba di Antognoni, con la risposta di Alessandro Ferrari, io dico anche: il centenario della Fiorentina sarà la celebrazione di una storia gloriosa costruita in 100 anni da uomini, donne, dirigenti, allenatori e calciatori. Antonio è stato il protagonista della nostra storia, da capitano e da uomo. La Fiorentina è un legame che continua a vivere nei ricordi e nell'affetto dei tifosi. Per questo motivo l'auspicio è che il centenario possa rappresentare un'occasione per guardare avanti. Il prossimo 29 agosto celebreremo la storia di una squadra che appartiene a tutti coloro e l'hanno amata. Sarà un momento importante. Vabbè, ragazzi, ma lui, vedi l'ora che mi hai mandato anche la frase di Ferrari. Se la strategia di Antognoni è quella di, come dice Roggi, volere un invito più formale, questo non è un invito formale. Cioè, per fare un invito formale bisogna che sia ancora più bisogna la carta con la cera lacca, tipo il sigillo papale, no? Che quando lo leva c'è il simbolo, il sangue di Paratici, che gli manda l'invito. Si sa anche quello, eh? Io poi sulla dichiarazione di Ferrari non lo so. Volete che io vi dica cosa penso di, perché mi è arrivato un messaggio sulla tripletta di Messi in chat privata, che secondo me la tripletta di Messi può essere come quella di Cristiano Ronaldo contro la Spagna, tipo, per esempio, credo che sia un mio pensiero. Oltre a questo, ragazzi, cosa vi voglio dire? Vi voglio dire che ci vediamo con chi c'è tranquillamente sabato alle 18, sabato 20 alle 18 al campo del Doccia, per la presentazione di Vincere non è l'unica cosa che conta, che è il mio libro, trovate ancora su Amazon e quant'altro, ma lo troverete anche lì. E ci vediamo per una grande giornata con Brovarone, con Manfredi Pontello, con Flavio Ogni Santi. Si farà un bel sabato aperitivo con un caldo puttana e via. Questo è sicuramente quello che c'è. Fiaschetta Manfredi in Dolè, che ieri era informissimo, quante ne ha sparate, boom boom boom. Guardate, Manfredi tra un quarto d'ora arriva e tra noi potete dirgliele tutte quelle che volete. ho comprato un frigo nuovo e ci ho messo Juve merda. Bello, Juve merda sul frigo, bello. Io l'ho messo anche nel libro, penso un po'. Poi dice un invito delle televisioni nazionali. Ci credo. Una volta Boniferti disse che uno dei miei più grossi rimpianti di non essere riuscito a portare Giancarlo alla Juve, ma all'epoca si rese conto che era come chiedere ai re di vendere il suo regno. Sì, ma un punto, un regnante è superiore rispetto a certe polemiche, e se realmente Antognoni fosse un regnante avrebbe fatto quello che ho detto, si sarebbe presentato senza fare tutta questa puzza di adesso, non vengo, mi si nota di più se vengo o se non vengo. Avrebbe fatto questo e l'avrebbe dichiarato a tutti. Io con questi non c'ho che niente a che spartire, ma io sono la storia di Firenze, la gente vuole bene a me, e quindi io avrei fatto così, secondo me. Poi tutto è così, cioè, io francamente sono rimasto molto basito e rimango basito oggi da quello che poi è successo. I procuratori di Hanson sono capaci di chiedere l'allungamento del contratto con adeguamento maggiorativo dello stesso. La faccia dei procuratori non gli manca, beh, fanno quello di lavoro. Bisogna invece cederlo, perché tanto non segnerà più come è fatto 2 anni fa, e poi non dà garanzie sulle condizioni. Bomber, lo prendi te a giocare a basket alla Gemi? Lo prendi te a farti compagnia quando vai in Ungheria? Cosa fai? Si può fare, sì, Ken può fare il massimo il capitano nella canzone di Capitano Uncino. Ripeto quello che ho scritto nel primo messaggio: medaglina e via. Porta in alto la mano, segui il tuo capitano. Muovi a tempo il bacino, segui Ken il capotino. Passa avanti ondeggiando, bastone dietro bailando. Muovi a tempo il bacino, solo il capitano Ken Uncino. Abbozza la Dario, tu pisci fuori dai vaso. Ormai se ti toccano la famiglia, tu ti ergi subito a difesa. Antonio è la bandiera della Fiorentina, il più grande giocatore della storia. Quindi se lo vuoi invitare, tu gli fai un invito male, non come se tu invitassi uno sciacquino. Lui è la storia della Fiorentina per sempre. Questi di oggi ci sono e domani no, e tranne te di loro non se ne ricorderà più nessuno. Ma guarda Max, io sono d'accordo con te su tutto. Su tutto sono d'accordo con te. Ma infatti ti ho detto, non ti ho mai detto che ha sbagliato. Io ti ho detto, puoi non avere rapporti. Non hai rapporti. Benissimo. Ma il centenario della Fiorentina, non il centenario di Commisso. Hanno invitato persino i Cecchi, Gori e Pontello. Tra l'altro poi Manfredi si sentirà, la famiglia Pontello. Li hanno invitati. Quindi io fossi Antognoni, mi sarei presentato. E una volta io mi sono presentato, sono arrivato lì. Ah, ma aspetta, ma c'è anche un seguito che io non avevo visto. Un seguito che non avevo visto su Antognoni. Che voglio dire adesso? Cioè, io francamente, vedi, addirittura Ferrari ci hai provato, ma Antonio, stavo leggendo questa roba, mi hanno fatto appunto adesso, questa roba mi ha mandato in vano da Arezzo. Cioè, non ci vado, mi è arrivata la solita mail, nemmeno una telefonata, non c'è nulla da ricuscire. Io ora la cerco questa cosa, mi stanno mandando una grafica che arriva da un altro giornale, fammi vedere in tempo reale, perché stamani non ho avuto il tempo di leggere la giornala, perché mi sono svegliato tardi, l'ho a casa ma da alla festa. Dov'è? Io non lo vedo questa cosa qui, aspetta. Secondo me la tripletta di Messi gli ha dato un po' di ubriacatura, ma in realtà sulla Nazione c'è scritto di sì. Oggi, se vedi, sulla Nazione c'è scritto di sì. Manfredi non sapeva nulla, infatti gliel'avevo chiesto. Ora si guarda, aspetta, scusate, è bruttissimo, è radiofonicamente morto sto momento, però ho bisogno di informarmi. Tra l'altro oggi pomeriggio dovrò andare dal notaio Antognoni, vediamo un po'. No, vedi, viene al centenario, però no, c'è solo Ferrari, non lo trovo. Ma Giovanni Sardelli, aspetta, fammi vedere. Oh, ma dov'è lo sport? Eccolo qua. Io quella frase lì non la trovo, quindi boh, non lo so. Non lo so. Vabbè, comunque vada, una mail, una non mail, cioè io ripeto quello che dice Max. Io, Max, puoi darmi ragione, cioè io ti dico, non mi dare ragione, hai ragione te. Io non è che difendo la famiglia, ma ripeto, questo non è il centenario di Commisso, questo è il centenario della Fiorentina. Per esempio, il 3 di luglio c'è un evento della Regione Toscana. Se Antonioni va all'evento della Regione Toscana, è la stessa cosa? No! Perché non lo organizza la Fiorentina? Se Antonioni va all'evento e farà il Comune di Firenze, è la stessa cosa? No! E quella roba lì è una roba di... no, ma appunto, lo so, ma io, Nico, stavo leggendo quello che c'è scritto oggi sulla Nazione, dell'invito. Dario, sabato Birrini a Nastro, mi raccomando, cioè, prioritario, li voglio sul tavolo. Buongiorno Dario, mi pare che Antonioni non debba fare le ripicche per la forma dell'invito, verrà ripagato da come verrà accolto, lui rimarrà l'unico 10. Ma assolutamente, ma infatti se lui arriva lì allo stadio e entra dentro... Vedrete che lui potrebbe entrare nudo con l'elicottero, con il cazzo, con il culo di fuori, potrebbe entrare vestito da Ku Klux Klan. La gente l'accamerebbe comunque. E lì io fossi lui, prenderei il microfono e direi: con questi signori io non ho niente a che fare, ma io sono la Fiorentina e lo sono sempre stato. Dario, a doccia ci porti le ragazze pompon? No, non ce l'ho. E Massimo, c'è la mia, ma non è pompon, è una fiera antipatriarcale femminista di sinistra. Giancarlo si sta facendo male da solo, purtroppo al di là dei Commisso, dei Ferrari, il Merovingio Viola, appunto, gli sta facendo quelli che voleva far passare male, li fa passare bene. Se Maradona fosse stato invitato al centenario del Napoli, da Peppino Magazziniere ci sarebbe andato senza nessuna polemica. Sì, ora, polemica con la società del Napoli, Maradona non ce l'ha. Tra l'altro, l'avvocato Angelo Pisani, che mi fregio di essere mio amico per altre vicissitudini, di sicuro non fa le sceneggiate con gli avvocati di Antonioni, non avvocati in senso legale, in senso di ex giocatori tipo Moreno Roggi, vuole l'invito più formale, che parla per interposta persona. Antonioni se la deve profumare un po' meno, bello se la deve profumare, non è fiorentino, ma me la vuole riuso. È stato e sempre stato la bandiera, sempre, non è che si può prendere, ci si genufletta davanti, in questo caso se la sta tirando troppo. Ma guarda, per me ci sta anche la genuflessione nei confronti di Antonioni, ma c'è genuflessione e genuflessione. Dario, rispetto è l'unica cosa che conta, no, quella è vincere, l'unica cosa che non conta, è il mio libro. Non toccare la mia stima, non toccare Antonioni, la mia stima e la mia simpatia per te vacillano pericolosamente. Guarda Carmine, io ti reputo una persona molto intelligente, anche se spesso si pensa alla maniera diversa, però io ti ripeto, io adoro Antonioni, è una divinità, onori il padre, Dio, Zeus, è un nell'Olimpo, ma Antonioni una volta ha ricevuto l'invito, deve essere superiore alla Fiorentina, deve essere superiore, sì, se sei veramente un Dio deve essere superiore. Non ti puoi lasciare andare a delle polemichette che possano fare dei giocatori che hanno avuto 10 presenze con la maglia, cazzo! Quello sto dicendo. Antonioni si sta comportando come se l'invito formale non l'avesse preso Roccati, per esempio, che ha giocato molto meno. Oppure Angelo, come cazzo si chiamava, Guigù. Come si chiama? Guigù. Come se Guigù si lamenta e non viene perché Guigù non ha avuto una richiesta formale. E Antonioni non è Guigù, cazzo. Deve essere superiore. Perché in primis le colpe dei padri non devono ricadere sui figli. E seconda di che questo. Buongiorno Antonioni, deve venire come si fa fra genitori separati. Si va anche al compleanno dei figlioli anche se c'è l'ex moglie. Matteo, io sono... Questo esempio è calzante, l'abbiamo già usato ieri. Io sono pienamente d'accordo con te. Pienamente d'accordo con te. Io francamente rimango anche basito da certe cose. Ferrari, sì, no, quello l'ho visto, cioè, quello l'ho visto Bano. Se fossero Ganzi in Fiorentina, gli dovrebbero mandare un complessino sotto casa a fargli le serenate cantate da Ken. Bello questo. Il complessino, sì, sì. Ora lo apro. Il complessino sotto casa da Antonioni, ho scritto. Posso fare una citazione alta. è come nel che è il principe pirata quello, o no, il fuori d'artificio, che Ceccherini gli manda la figa Bud Spencer a cantargli Serenata Rap, affacciati, canta, vai, canta, canta, affacciati alla finestra amore mio. Io cedo Ferrari nei panni di Ceccherini e Bud Spencer che lo fa Ken, affacciati alla finestra amore mio, yeah, yeah, affacciati alla finestra amore mio. No, mi manca quelle dichiarazioni di Antonioni alle alla nazione, Bano, però vabbè, le cerco. Antonioni è talmente importante per la Fiorentina che è lui che deve mandare l'invito al centenario alla società e non viceversa. Beh, oh, questo Alessandro è bello. Cioè, Antonio è talmente importante, è più importante della società, è quello. Bravo Alessandro, è quello il punto, è quella roba lì. Ma la tua ragazza la Briganti, no. No, però devo dare un invito. Allora, perché siccome stasera c'è la presentazione del libro a Milano, a Sesto San Giovanni, Fonsi's Pub, ore 21, con Sandrino Sabatini, mio fratello, e il mio amico intimo Franco Piantanida, se siete di Milano e dintorni, venite, vi aspetto, c'è anche un buffettino offerto da me, birrettine e quant'altro. Ci sarà anche Annarita Briganti, mia amica intima, mia amica, e quindi questo. Dario, forse Antonioni è considerato allora è consigliato male. Allora, che Antonioni sia consigliato male, questo mi sembra abbastanza ovvio. Antonioni è bello, Antonioni, ma se vi interessa tanto Antonioni giochi contro Operazione, no, vedi che sono due cose diverse. Giallo, Operazione Nostalgia è il 2 settembre, questo Ferrari fa riferimento a un evento del 29 d'agosto, quindi è una cosa diversa. Perché non scrivete in massa? Perché io su Operazione Nostalgia sono d'accordo con te che è una cagata pazzesca, perché per avere Musu e Toldo, e lo poteva fare anche la società senza fare Operazione Nostalgia, perché a me di Volpi, Poggi, Conti, a me non me ne frega un cazzo. Di Conti io preferisco Carlo a Daniele e a Bruno nella storia della Fiorentina, posso dirlo? Preferisco Pupo, preferisco Ceccherini, preferisco sta gente qua. Perché non scrivete in massa Giuseppe nel New Jersey per farlo scendere a Canossa e convinca la luce a partecipare? Deve fare un po' come la Meloni con Trump. Hai visto i sorrisini ieri al G7? Vabbè, ma io penso che possa tornare. Antonioni se la deve profumare un po' meno. E poi parlano di genuflessi, 7 anni di genuflessioni al padrone, ora offesa libera per Antonio. Mi rendo conto che è cambiata la piazza di Firenze da un certo in meglio. Vabbè, Adrian, è un tifoso come te, la tua opinione vale la stessa identica di Nicola. Io francamente mi fa ridere se la deve profumare. Non sono pienamente d'accordo, ti ripeto. Per me paradossalmente è più organizzatore del centenario Antonioni che la Fiorentina stessa, penso un po'. Dario, trovo in te una simpatica somiglianza con Fausto Letame. Guarda, Fausto Letame vuole venire per forza alla Zanzara, mi scrive tutti i giorni, lo devo portare. Questa proprietà, se per il centenario invitasse solo quelli con cui non ha litigato, ci saranno molti posti vuoti. Vabbè, quello ovvio. Però vedi, se manca una persona con cui ha litigato, non ce ne frega un cazzo, cioè, detto proprio papale. Se manca Antonioni diventa un'assenza pesa, quello è. Dario, è un capitano, se lo merita per come ha dimostrato l'attaccamento alla squadra nei momenti di difficoltà. Forse avrà qualche permesso in più. Ciao. Ah, dici, è tipo una bonus. Ecco, ho fatto una cazzata, ho chiuso WhatsApp. Maremma Maiala. E regia, mi mandi degli audio. Mandami un audio e chiama l'ospite, vai, mentre li avvio WhatsApp.
6: Buongiorno da Maremma Maiala. Allora, io sento tante Antonioni qui, Antonioni là. Antonioni cioè, è un dio per tutti e nessuno lo deve mettere in dubbio e toccare, però nel centenario della Fiorentina lui deve essere presente, cioè lui le sue polemiche, le sue cose deve lasciare da parte. Poi va lì e gli dici in faccia, gli dici sono venuto ma mi state su coglioni, sono venuto ma, però lui non può mancare, è il centenario.
5: No, assolutamente, è lui il centenario e lui è quello che deve per forza di cose esserci e presenziare, cioè non esserci sarebbe secondo me molto grave, opinione mia proprio personale e personalissima. è proprio un'opinione che ho su questa roba, che poi lo volete a sta festa solo per rifacciarglielo domani, ma in realtà non è vero. Io penso che la presenza di Antonioni secondo me sarebbe molto bella lì in sede, proprio nella sede della festa, perché appunto lui è il simbolo della Fiorentina, per dimostrare anche una superiorità rispetto a questi signori qua. Opinione, proprio ripeto, è quello che credo io, Allora, buongiorno al mio amico Manfredi Pontello. Ciao Manfred.
7: Ciao Dario, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Eccoci qua, fa un caldo boia.
5: Allora, noi ci troveremo sabato alle 18 al Doccia per la presentazione del mio Vincere nelle cose che conta. Anche te sei tra i nostri ospiti, quindi ci vedremo lì. Però veniamo a noi, amico mio. Da dove vuoi partire? Da Antonioni o vuoi partire da Ken? Partiamo da Antonioni, almeno ci si leva subito il tema. Oggi ha parlato Ferrari, ha detto che ovviamente lo vorrebbero laggiù, e in tutto questo, nella città di Dio che è Antonioni, il centenario della Fiorentina, non del commisso, e il fatto che si richieda un invito più formale, si richieda quella roba lì, mi fa un po' sturbare, ti devo dire la mia frase, caro Manfred. Io poi te non lo so come la pensi, o meglio, me l'hanno scritto rispetto a quello che hai detto ieri da Flavio, mi sa, credo, non lo so.
7: Sì, esatto.
5: Ti dici, ieri l'hai detto di, non so dove, però mi hanno avvertito di questo. E oltre a questo ti chiedo, appunto, come la pensi te? E appunto vedi Antonioni oggi addirittura sulla Nazione dice: mi hanno invitato con la solita mail, nemmeno una telefonata. Magari non se n'è andato comunque, ma con una telefonata sarebbero cambiate le cose. Ho capito che siamo veramente all'invito più, non lo so, io dimmi te.
7: Sì, diciamo, sono lagnanze inopportune queste. Io avrei evitato, poi tutti noi sappiamo cosa significa Antonioni per la Fiorentina, e anche per i più giovani, i più piccoli, ma anche per quelli come me che sono quasi quarantenni, più vicino ai 40, ma non l'hanno mai visto giocare. Quelle immagini comunque di lui che accarezza il pallone con movenza sinuosa, lento, etereo ed impalpabile, come forse qualcosa di lontanissimo ma che ancora riesce ad essere presente, no? Nella nostra testa e nel cuore di chi ama veramente la Fiorentina, quel portamento elegante, quella andatura fiera, il solenne incedere di Antonio che lo ha sempre contraddistinto, lo ha consacrato come il ragazzo che giocava guardando le stelle. Però io credo che, e l'ho ribadito anche ieri in diverse occasioni con enfasi, si debba fare un passo di lato. Se poi le rimostranze derivano dal fatto che si è peccato nella formalità, e quindi insomma, diciamo, afferiscono a una questione un po' di etichetta, di protocollo, di convenienza e convenzione, ecco, io credo che insomma la cornetta sarà alzata. Se questo è il problema, verrà alzata. Sono anche d'accordo che determinate figure che hanno fatto la storia della Fiorentina debbano essere magari contattate in altro modo, non con una mail, non con un messaggio WhatsApp, se di questo si sta parlando, ma il dirigente di riferimento, che sia il DG Ferrari, che sia il DS Paratici, il presidente Joseph Commisso, insomma, magari possono chiamarlo, però insomma Giancarlo non, e non è retorica, attenzione, perché ne ho sentito parlare, ma queste sono retoriche stucchevole, il cosiddetto meteorismo oratorio, no, non è retorica, qua si festeggia Giancarlo, parlo a lui direttamente, l'ho fatto anche ieri, Giancarlo, questi sono i cent'anni nostri, sono i cent'anni della Fiorentina, cioè non si festeggia davvero la proprietà. Questo è bene che lui lo tenga a mente, perché altrimenti non dovesse davvero presentarsi, e non sarà così, vedrete che si risolverà tutto, non sarà così, però lascerebbe tutti sgomenti, non sarebbe nemmeno un pugno allo stomaco, ma una profonda ferita al cuore. Nessuno potrà mai cancellare quello che rappresenta Antonioni per la Fiorentina, però io sommessamente, con grande ossequio, devo esprimere la mia riprensione nei confronti di questa sua uscita, perché non mi pare opportuna, ecco, abbastanza indelicata. Che poi abbiano sbagliato la modalità di invito ci può anche stare, c'è sempre tempo, no, per riparare le cose e per evitare che si arrivi a declinare un invito o peggio a disertare questa manifestazione che lui è uno dei massimi rappresentanti dei cent'anni di storia della Fiorentina. Quindi Guarda, per me la verità sta sempre nel mezzo, ma in questo caso mi sento candidamente, con un grande sorriso, di puntare un attimo l'indice nei confronti di Antonio e dirgli: Giancarlo, per favore, cioè, vieni incontro, perché senza di te comunque non ci sono i 100 anni della Fiorentina, non si può festeggiare, smettiamola per favore con queste lamentele, perché non mi pare il caso.
8: Ecco, questo è il primo punto. Il secondo punto è: oggi incontro tra Ken e, diciamo, Ken e la Fiorentina. Io son tornato sul tuo carro, ovvero quello che che quest'anno è un'altra annata con Chennone e Roberto Piccoli, che io ho già detto segnerà 12 gol da riserva. 12 gol, te lo dico già.
7: Bravo, subito. Mi piace così. Io ho detto 12 gol da su due competizioni, ovvero Coppa Italia e campionato.
8: Ci sta, ci sta.
7: Piccoli.
8: Quindi convinci quelli che dicono che appunto Ken deve essere ceduto al fatto del perché è il giocatore migliore da tenere in questo momento e il tuo giocatore più forte. E oltre a questo ti dico anche, convinci anche, non so se ti sei d'accordo, addirittura ci è arrivata la proposta stamani di farlo capitano.
7: No, allora, sulla possibilità di farlo capitano non condivido, ma perché ci vuole un determinato carattere e anche una sorta di struttura molto più equilibrata a livello mentale per fare il capitano di una squadra. Può essere però un leader tecnico, come lo è stato sotto l'egida di Raffaele Palladino. Ragazzi, Chennone è contro qualsiasi deterioramento del tempo, è contro la dissoluzione da molti in questa piazza voluta, contro ogni piano diabolico segretamente ordito. Che non è il respiro di Drago, riesce a digievolversi quando vuole, penetra nell'atmosfera col chakra supremo della volpe a 9 code, cito pure Naruto, al di là del principio del piacere, un angelo dell'era lisergica, un impulso irrefrenabile, una pulsione irresistibile. Che non è, ragazzi, spacca, non lo trovi bomber da 20 gol, smettiamola. Il sacrificio relativo al monte ingaggi per alleggerirsi non riguarda assolutamente lui, né lui, né Fagioli, per me neanche Gudmundsson, che non può essere sfiorato, e quindi se dovete indirizzare il dito da qualche parte lo fate verso De Gea, mi dispiace, è un campione, ma lì si può risolvere in altra maniera, verso Gosens e verso tutti gli altri, anche Mandragora stesso io sono pronto a sacrificarlo, non certo Ken. Ma voi credete di trovarlo? Guarda, lui ce l'ha dentro e con naturata una predisposizione ad essere bomber, ok? È particolare dal punto di vista psicologico mentale da gestire, per questo serve anche sviluppare un grande rapporto di sintonia, di feeling, no? di cooperazione d'anima, e serve un tecnico che faccia anche un po' da mentore. Ma non lo ritrovate il centravanti da 20 gol, lui ce l'ha nel bagaglio, cioè lui nel bagaglio supera, ce l'ha di suo, si è messo nelle condizioni, si è ben coinvolto nel progetto, se si sente davvero inserito in questo contesto tecnico, se si sente protetto e tutelato dall'allenatore, dalla dirigenza, dalla piazza, lui ci porta sulle sue spalle, ragazzi, ci porta sulle sue spalle a lottare per i grandi obiettivi del campionato e per le competizioni europee. Quindi vorrò, mi esprimo come farebbero nel grande salotto di Versailles: non rompete i coglioni su Ken, Ken rimane fuori, non si muove. Ok? Oh. Niente fascia, che non mi pare il caso, non ha questa predisposizione per portare la fascia al braccio, ma è il nostro bomber, sarà un leader tecnico.
8: E questo, e poi i primi nomi che escono a me mi fanno un po' eccitare, te lo dico subito. Cioè, se veramente si prendesse Ruggeri e Udoghi, io sarei, diciamo, sono leggermente più pipiritto. Potrebbe, ecco, te sei d'accordo con Prandelli che con Grosso può essere una stagione dove i tifosi possono sognare anche lo scudetto?
7: Io ho goduto, posso dirlo che ho goduto? Cioè, ho goduto tantissimo quando Cesarone se ne è uscito in questa maniera. E ragazzi, ma perché non poter sognare? Voglio dire, oggi, allora, se qualcuno parla di scudetto e lo fa in maniera ovviamente spropositata, farneticando nel mezzo al vagheggiamento illusorio, quando non ci sono condizioni, allora può essere anche, diciamo, per usare un termine in prosa, perculato, e tutta la piazza può farsi di legge di lui. Ma oggi, se uno ha grande fiducia in una figura dirigenziale, un grande manager come Fabio Paratici, tutti sappiamo che questa proprietà dal punto di vista economico e finanziario è solidissima, e lasciamo il presidente, anzi il patron in America, ovvero Joseph Commisso, che comunque provvederà ad ogni problematica relativa a finanziamenti e budget, e poi affidiamo tutto nelle mani di Don Fabio, che fa il presidente qui, perché è vero presidente qui, no? Dal punto di vista tecnico, gestionale, certo, organizzativo e paratici. Se avesse fiducia in lui, voglio dire, perché ha le grandi pretese che questa piazza dovrebbe avere? Grandi pretese, sempre però con accortezza ed oculatezza, non possono rispondere oggi che è arrivato paratici progetti strutturati, solide programmazioni, pianificazioni articolate nei minimi dettagli per portare la Fiorentina là dove merita, a guardare lontano verso profondi orizzonti. Perché non si può pensare, ora magari non con Grosso, o magari chissà, Grosso riuscirà ad esplodere da un punto di vista professionale e ben supportato dalla dirigenza e con una squadra più che efficiente e efficace, potrà anche rivelarsi una clamorosa sorpresa. Ma perché non si può pensare che nell'arco di 5 anni, va bene, la Fiorentina non possa lottare per lo scudetto? Perché non si può pensare? Me lo volete dire perché non si può pensare?
8: Perché
7: il Como,
8: Tiano, perché
7: il Como arriva quarto. Ma il Como arriva quarto, nessuno gli ha rotto i coglioni. Il Como non ha una piazza e tantomeno non ce ne ha una nemica che gli va contro dal primo all'ultimo istante di una stagione. Quindi deve essere anche una passeggiata. Hanno investito tanto, hanno preso un allenatore eccellente, che piaccia o meno, ma eccellente, una figura che quando parla tutti stanno zitti nello spogliatoio, e non perché non è il Pasdaran che scimmiotta alla italiana, alla De Zerbi. Questo qui ha fatto il centrocampista centrale all'Arsenal e Barcellona, quindi se parla Fabregas e se dice di giocare in quella maniera, no, in modo maniacale, ti spiega le cose, te lo ascolti, stai zitto. E quindi con un bravo allenatore sono arrivati lì in alto. Cioè, pensate cosa si potrebbe fare a Firenze con una struttura come Viola Park, con una nuova rimodulazione nel comparto di scouting, nella maniera di far mercato, nella riorganizzazione di tutto il centro sportivo, dalle giovanili fino alla prima squadra, con un grande dirigente, un allenatore discreto, non so, magari si rivelerà bravo, bravissimo, che viene seguito dai ragazzi. Pensate cosa si può, e ovviamente con una piazza che sostiene e supporta, perché criticare è più che lecito, anzi è doveroso, c'è modo e modo di farlo, però questa piazza lo fa ormai da anni,
8: sì,
7: assertivo e feroce, quasi su commissione. E quindi vi immaginate di cosa potrebbe succedere nell'arco di 3-5 anni. Cioè, perché quando mi fa incazzare una cosa, quando io sostengo, sì, magari mi faccio prendere, no, da un momento di grande ottimismo e di fiducia in questo mondo, di elevazione e sublimazione spirituale, quando sostengo la Fiorentina oggi con Fabio Paratici, con la solita proprietà solidissima, con il Viola Parker che comincia a ingranare, possa nell'arco di 3 anni, 5, ribadisco, vado largo, lottare per lo scudetto, vengo deriso. Dicevi tutti, mi dicono, ah vabbè, è possibile. Allora vabbè, diciamolo oggi, se è così, se c'è questa rassegnazione, questa negatività, mercoledì 17 giugno 2026 Fiorentina non può vincere il terzo scudetto. È inutile, no, non guardate nemmeno il campionato, ragazzi, guardatelo per i piazzamenti europei, tanto non si può vincere lo scudetto, perché se lo dici vieni deriso.
8: Manfredi ce lo fa venire grosso e durra. Questo è il suo, un ascoltatore che ci scrivo. Mentre Marco da Cortona ti scrive: se non vendono Ken e Gudmundsson, l'abbonamento a DAZN non lo rifaccio.
7: Sbagli, dovresti fare l'abbonamento allo stadio, allora, caro amico mio, non lo fare più a DAZN, vai a sostenere la squadra in loco. E se non puoi permetterti, per motivazione professionale, di tempo, familiare, personale, di seguire in trasferta, almeno in casa si presenti per sostenere i colori viola, perché ce n'è bisogno, senza essere critico a prescindere, cerca sempre di valutare, certo, ciò che sta accadendo. Sosteniamo
8: Stefano, ragazzi. Stefano ti scrive: se non ti incazzi, se non sei stato invitato al centenario in quanto famiglia e non ti incazzi, devi cambiare il nome in Manfredi Commisso.
7: Sì, no, che poi ho preso stamani la Nazione, io sinceramente ieri ne parlavo in live, non avendo chiesto né approfondito, nessuno mi aveva detto niente, e quindi ho ipotizzato non fosse stata invitata mia famiglia, ma dalla Nazione apprendo di sì. Tra l'altro dopo chiamerò il babbo, perché ultimamente quando ci sentiamo parliamo più che altro o del mio cane o dei miei nipotini, perché ne abbiamo 5, quindi ormai anche lui è un nonno, non ragioniamo nemmeno più di pallone, è finito il campionato, però vedrai che adesso approfondirò e saranno state invitate, ecco, le figure più rappresentative della famiglia. Bene così, insomma, per me non sarebbe stato nemmeno un dramma, voglio dire, poi si fa nel centretta,
8: no, però
7: tutti. Cioè, insomma, posso capire se magari una proprietà si dimostri refrattaria ad invitare le proprietà precedenti, così non è stato, e quindi siamo tutti sereni e tranquilli. Ecco, non credo sia questo il problema oggi. Il problema è che
8: si vede
7: l'ora e commenta un errore anche formale questa società per attaccare, per scagliarsi, devono prendere e non sono in grado, sono incompetente. È sempre così, questa città è così da 10 anni, 15 anni, lo facevano quelli della Valle, lo fanno adesso con i commissari, non si daranno pace.
8: Ci saranno i della Valle, che dici? Secondo me ci saranno, secondo me vengono.
7: Ma sì, ci saranno sicuramente.
8: Ci sarà qualcuno che chiede scusa anche, secondo me c'è qualcuno che chiede scusa.
7: Questo non te lo so dire, però, sì, però evidentemente se sono state inviate le proprietà precedenti, ci sarà anche la famiglia della Valle, ecco.
8: Chissà, vedremo, questo non lo so, Caro Manfredi, che ti dico, ci vediamo sabato, allora, sabato alle 18 a Campo del Doccia, c'è anche Manfredi Fontello, faremo un grande sabato whisky e birrette.
7: Cioè io vengo ovviamente per il libro di Dario, ma anche per l'aperitivo, cioè questo sia chiaro, visto che sono a stecchetto da 15 giorni, no, quindi posso sdarmi, strappo alla regola in un sabato di grande sport e di calcio soprattutto.
8: Ringraziamo anche le mogli che ci lasciano liberi questo sabato, perché bisogna
7: Ieri ho fatto tutta una live fino alle 23 e passa, perché c'avevo la signora ad un impegno di lavoro a fare pubblicità.
8: Ah, quindi era la scusa, quindi, cioè lei non c'era, quindi potevo farla.
7: Quindi ho parlato di calcio tutta la sera, altrimenti ho quasi il veto io, se no si incazza.
8: Altrimenti ti tocca guardare Francia-Senegal, mentre in diretta c'è Amici di Maria De Filippi, te lo dico io, bello e capito.
7: più o meno sì, è questo, il solito refren.
8: Va bene, ciao Manfred, ti saluto, grazie mille.
7: Ciao Dario, un abbraccio grande a tutti.
8: Se io sono un giocatore della Fiorentina e vedo che fanno capitano Ken, lo cedo. Ma chi l'ha detto che non si trova un altro attaccante come Ken? Ma quando si è preso un zero gol sulle spalle si diceva di Ken. Si parla di grande fiducia in Paratici e si dice per un campionato scarso come quello italiano non può arrivare un altro giocatore importante, magari con meno gol ma che fa girare meglio la squadra, magari con i suoi soldi si prende una punta, un esterno forte e si va oltre i 20 gol. Oggi sono tutti vendibili perché con la competenza il mondo è pieno di giocatori forti che ci possono far migliorare. Ma Ivan, io non sono d'accordo con te su questo, te lo posso dire. Io francamente non sono molto d'accordo su questo, perché è quello che ti dicevo, io ero contro Ken, contro la permanenza di Ken, contro questa idea qui che Ken debba rimanere a tutti i costi. Però al contempo ti dico anche che sono favorevole al fatto che Ken rimanga, perché Ken ha una base di, appunto, cioè se Ken rimane lo fa con la consapevolezza, al di là dei 5 milioni lo fa perché appunto c'è un progetto nuovo e diverso rispetto a quello dell'anno scorso, e io sono pronto a perdonarlo, Ken sì i giorni pari, Ken no i giorni dispari. Oggi la nuova Fiorentina si fonda su Ken, poi dopo tre partite non segna, è un mediocre cantante trap. Secondo me siete più bipolari di Trump. No, io non sono bipolare, io ho chiesto, mi sono cosparso il capo di cenere e ho detto scusami Moise, ti voglio ancora con me. Sì, la prossima volta facciamo i sottotitoli per Manfred. Manfredi, tu sei meglio come poeta perché il calcio non è per te e la permanenza di Ken sbagli di grosso, via subito. Ce n'ho un'altra per far polemica: il museo della Fiorentina non sembra invitato alla festa, sentite il Massimo Cervelli. Ma sai, il museo della Fiorentina sono leggermente cose un po' diverse, l'invito a Antonioni, l'invito a una famiglia di proprietari, l'invito ai museo della Fiorentina, perché il rapporto tra il museo della Fiorentina e la Fiorentina, cioè il museo della Fiorentina non è della Fiorentina, e quindi ovviamente lo devono invitare perché rappresenta la storia della Fiorentina, ma è un'entità astratta, è un'associazione a parte, è un'associazione separata. Invitare la famiglia Fontello o Giancarlo Antonioni o Moreno Loggi o Giovanni Galli, non so, un pochino diversa, però è giusto, cioè, secondo me è giusto che ci siano anche loro. Se non si presenta fa un dispetto ai tifosi, non alla società. Esatto Simone, esatto. Antonioni è il totem della Viola, non esiste centenario senza di lui, è l'ennesimo errore della società. Avrebbero dovuto contattarlo nella maniera dovuta, perché si sono lasciati male. E non puoi pensare di invitarlo come se niente fosse. Giancarlo ha fatto benissimo a dichiarare il suo stato d'animo. Sì Marco, però Allora, se la società l'avesse chiamato, non sarebbe andato bene abbastanza, perché serviva un altro invito con la bolla papale di Leone quindicesimo, sedicesimo, la bolla papale per farlo venire, perché tanto qui è una questione che tanto non c'è, lui avrebbe voluto fare, avrebbe fatto sta dichiarazione sempre e comunque, perché purtroppo, diciamolo chiaramente, Antonioni è una divinità, ma secondo me ha dei cattivi consiglieri, specialmente nei suoi amici ex giocatori, che altrettanto hanno avuto cattivi rapporti con questa proprietà, ed è legittimo e che gli diano di dire certe cose. Il problema è che hanno una storia e un passato nella Fiorentina decisamente inferiore rispetto a quello di Antonioni, che se loro non vengono si può anche non notare, lo nota qualche vecchio a livello di storia. Se non c'è Antonioni non notano anche i giovani, e quindi secondo me non ci sarebbe mai stato, cioè non esiste un metodo perfetto per l'invito, perché non gli sarebbe andato bene comunque. Ma basta con questa storia di Antonioni, dopo un anno come questo passato dobbiamo pensare a situazioni che riguardano la squadra. Ma poi che consigli fate? Tipo, deve venire, mi state tutti i coglioni, il dio in terra. Il tifoso viola è il tifoso della Fiorentina, se viene viene ci fa piacere, ma se non viene non deve essere motivo di disturbo e malumore. Ma sai Leonardo, guarda, io ti dico questo, per me Antonioni invece secondo me doveva andare lì e dire in maniera molto francese: non mi dovete rompere i coglioni, io sono la storia della Fiorentina, grazie, vi amo perché mi avete dato tanto. Se è vero che è stata mandata la mail di invito a tutti, a Cocorin uguale come a Desisti, ma di tutto il ricorso, la caduta di stile di questa società indegna e notevole. Sì, io capivo, non è che possa mettersi a scrivere i messaggini a tutti. Hanno mandato una mail, avranno un indirizzo CCCN e via, dai. Sono 24 ore si parla di Antonioni, ora basta, se non vuole se ne stia a casa. Antonio esordito in Serie A l'anno di nascita degli Ultras Curva Fiesole, io c'ero, per me non è un giocatore della Fiorentina, è la storia della Fiorentina, per me può fare quello che vuole, io sono d'accordo anche se non lo capisco, vai Antonio. Dario, io di questa storia mi sono già rotti i coglioni, Giancarlo deve venire a prescindere di chi c'è, basta, questo è Gianni. Antonio Neondino, la città dove si bestemmia anche mentre si dorme, sembra quasi una barzelletta, questo è Dido. Facci la 11 titolare, la faccio domani 11 titolare. Io sono contro la permanenza di Ken, sono contro la permanenza e anche contro la permanente. Ken, se è motivato e sta bene, se ha voglia di giocare guadagna 5 milioni l'anno, un insulto a chi si questo è populismo, a chi si alza la mattina, diamogli anche la fascia. Bah, ragazzi, Stefano, questa è una la tua è populismo puro, perché che nel calcio ci siano soldi non è che guadagna solo Ken, dai, e 7 ne guadagna Allegri per stare in panchina, allora via. Dai, stamani non ce la fa a sentirti, ma quale consapevolezza, Ken sta qui perché perché di meglio non trova, Indolo trova un altro bischero e gli dà 5 milioni comportandomi come si comporta, ma infatti hai ragione, io non ti dico questo, ma siccome abbiamo un dirigente top player come Paratici, io mi immagino Paratici oggi quando si trova lì nell'ufficetto tra un caffè e l'altro gli dica: bello mio, wake up, svegliati, datti una wake, hai rotto i coglioni, vuoi stare qui a guadagnare questa cifra? Noi ti si danno, ma ora vai in campo e non rompi il cazzo. Questo deve dirgli Paratici, l'ho detto in francese, ma insomma. Se litighi che ti mandi in culo con qualcuno per poi invitarlo, non gli mandi un messaggino, ti ci vedi, lo chiami, ma anche con Pontello fare uguale, perché non perché è Antonioni. Ma se litighi, boh, non lo so. Se Antonioni vuole fare ansia verso i tifosi, ma in realtà viene, questo lo dice Niccolò. E voi avete rotto il cazzo con Antonioni, che fai bambino viziato, si vede che ha lavorato poco nella vita, c'è gente dopo 40 anni di magazzino mi ha ringraziato con una boccia dello spin da 3,99, andiamo, polemiche inutili. Questo è vero, una volta mi hanno fatto una cesta di Natale, non posso dire chi, con, sai le ceste quelle di Natale, con i prodotti tipo quelli della Caritas, bellissimo. Buongiorno, basta Antonioni, la società lo ha invitato, se non viene l'ora il suo, lui sa cosa è stato a Firenze e su questo dovrebbe bastare. Francesco da Viale Guidoni, mi ha messo anche l'indirizzo di casa, ma io non lo posso citare. Regia, vado il primo audio.
9: Sono Paolo, buongiorno. Io sono completamente d'accordo con te sul fatto di Antonioni, che se lui non va si sottopone a tutte le critiche, hai visto? Fai per maloso, lui deve essere, come dici, del superiore, andare e va di là a fare una girata. Se non ci va, sbaglia completamente, secondo me. Paolo da Firenze, ciao.
8: E io, Paolo, la penso come te al 101%. Che dice Costantino stamani? Oggi è San Ranieri, è dedicata ai Fontello, tu dici, o San Luca Ranieri, non lo so. Dario, hai visto la tripletta di Gino Infantino stanotte con l'Algeria? Sì, tra l'altro c'è tutti i miei colleghi, ci sono una chat, no? Non quella della Fiorentina, ci sono dei colleghi dove c'è Flavio, per esempio, dove c'è Manfredi, dove ci sono tanti colleghi, e praticamente sono stati tutta la notte a guardare questo Messi, e praticamente nemmeno fosse una fija, io neanche per le fighe li ho visti così eccitati più come li vedo per Messi. Purtroppo io sono di un'altra parrocchia. Andiamo con gli altri due audio, dai, che siamo in chiusura.
10: Ragazzi, buongiorno. Per quanto riguarda la situazione di Antognoni, allora, nessuno discute Antognoni come bandiera, come uomo, come calciatore, come sportivo, però se due proprietà non lo hanno ritenuto giusto per ricoprire alcun ruolo all'interno della società, se non ruoli marginali, che non gli si addicano e lui stesso no

0: fai il direttore generale perché c'è stato un grande lutto, non per competenza, ragazzi. E questo non è fare calcio ad alti livelli, è inutile che ci passate sopra, ma questa è la verità. Quindi io voglio vedere, sono come San Tommaso, non ci credo più, e tanti tifosi non ci credono più a questa società.
1: Vediamo chi avrà ragione, se avrai ragione te o se avranno ragione altri. Chi lo sa, ragazzi, che vi dico, siamo arrivati in chiusura, devo chiudere perché è arrivata l'ora di chi si compra uno di noi con Emiliano Viviano. Quindi da Dario Baldi per oggi è tutto, noi ci si sente domani, mi raccomando comprate il libro, ma soprattutto vi aspetto sabato. Ciao!

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
6: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
0: Radio Firenze Viola.
7: Buongiorno dalla redazione.
8: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto la ferma guida del presidente Trump con il sostegno dei paesi mediatori e ne sostengono l'attuazione, pronti, dicono, a contribuire. I capi di Stato si dicono inoltre uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas. Si legge così nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciata a Evian.
7: Alcune petroliere iraniane hanno oltrepassato la zona di blocco dello stretto di Hormuz imposta dagli Stati Uniti da circa 2 mesi alla vigilia della firma di un accordo tra Washington e Teheran prevista per venerdì. Il quartier generale operativo delle forze armate iraniane ha però avvertito che se l'esercito israeliano non fermerà la sua aggressione nel Libano meridionale dovrà aspettarsi una dura reazione da parte delle potenti forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran.
8: Si è accanito su Chiara a guerra trafiggendola oltre 20 volte sul collo e sul torace, poi ha tentato di dare fuoco al corpo ormai martoriato dal nipote reo confesso. È questo il quadro restituito dal primo esame medico legale sul corpo della professoressa 53enne ripescato ieri pomeriggio dalle acque del fiume Lonconel veneziano. Un'azione accanita, veloce e brutale con cui il 17enne ha massacrato la zia, probabilmente al culmine di tensioni familiari legate a questioni ereditarie.
7: Un uomo è stato trovato morto in strada a Napoli, è stato inseguito intorno alle 22:30 di ieri da 2 persone su uno scooter che hanno aperto il fuoco lasciandolo senza vita sull'asfalto. La vittima è Antonio Mauro, 48enne originario della zona Tribunali, era già noto alle forze dell'ordine. Aveva infatti precedenti per armi, estorsione e tentato omicidio, sebbene mai connessi alla camorra, anche se gli inquirenti negli ultimi tempi lo consideravano vicino al clan Contini.

0: tragica scena si è sviluppata davanti agli occhi di decine di passanti.
1: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70 che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La sua fama è legata soprattutto agli studi della cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
0: Lo sport con il calcio: l'Argentina batte 3-0 l'Algeria nella prima giornata della fase a gironi dei mondiali. Le reti sono tutte del capitano Messi. Parte bene la Francia, 3-1 al Senegal. Esordio convincente per la Norvegia che batte 3-1 l'Iraq. L'Austria ha battuto 3-1 la Giordania.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
2: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
3: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
2: Che giornata.
1: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
2: Luciana Magistrato
3: e Tommaso Borghini.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Chi si compra?
5: Non t'arrabbiare, caro Pietrone, lo sai come sono fatti i tifosi.
6: Sì, Pietro, ha detto di Indiana Jones, ma non metto una battuta a fatti. Però quando tu ti vesti, hai posto della frusta di Indiana Jones, una bella frusta e pane, sai?
7: Ma che la bozzata di parlare di film!
8: È un cartone animato, c'è dei cagnolini australiani e si divertono, è bellino tra l'altro.
9: Ma il Bembe c'è stamani, e sono in viaggio per lavoro, sto andando a Milano e volevo sentire un po' di... un po' da ring,
6: ma ancora più gobbo di tutti, a parte Bembe, lei è mio fratello, il maledetto.
10: E quanto riguarda l'attaccante in squadra, ce n'è da mettere uno che sicuramente ha il Bembe piace, Affenico Pululu.
11: Por la mañana café, por la tarde ron, llévame alla finale Albert Gudmundsson.
12: Vergogna! Vergogna tutti! Finisce 3-0!
13: No ragazzi, non scherziamo, eh. Dalla conference non si può uscire, se no come fo io senza benvenuti in conference dopo. No, no, si continua.
14: È tutto vero, Istanbul, Başakşehir 3, Fiorentina 0.
15: Ciao da Nicolò Ceccarini.
1: Chi si compra? Eccoci qua, chi si compra nella versione del mercoledì, che è quella di uno di noi ovviamente, con tutte quelle che sono le vostre voci quotidiane all'interno di Radio Firenze Viola, 348-7513-933, se volete chiamarci in diretta 055-7711-171, ma rullo di tamburi, Emiliano Viviano è già con noi. Ciao Emi!
16: Ciao, buongiorno. Accidenti. A tutti.
1: Che flemma. Che flemma marina, giustamente. Oggi è una flemma marina. No, ti sembra, no? Sei entrato quel mood, giustamente, del relax di mare. Ma bene così. Intanto come stai?
16: Sto bene. Argentina ha vinto, ha fatto 3 gol Messi.
1: E quindi questo ti rasserena, ma non l'hai vista in diretta, scommetto.
16: No,
1: dormivi, hanno già dalle 3. Però ecco, in effetti volevo chiedertelo più in là, ma a questo punto hai già dato il là a te. Ti aspettavi Messi 3 gol all'esordio così? Cioè, a me mi è sembrato, ho rivisto gli highlights lunghi, praticamente ha tirato 40 volte in porta, era sempre al centro del gioco. Cioè, chi lo dà per finito vuol dire proprio che non ha capito una semplice di calcio.
16: È un miscredente chi lo dà per finito. Siamo di fronte alla massima espressione mai vista su un campo da calcio, quindi chiunque ha un argomento contro Messi non dovrebbe avere libertà di parola nell'argomento calcistico. Poi, qualsiasi sia.
1: Tra l'altro ha fatto 2 dei 3 gol, uno più bello dell'altro, che il primo, vabbè, l'ha messa lì, buona, chi la piglia. Ma il secondo ha fatto un tap-in, sì, che non è facile perché di destro, con una freddezza glaciale, gliel'ha messa accanto al palo. E il terzo da fuori aria, ha un altro tiro a fil di palo.
16: Ti può piacere
1: chi
16: ti pare, ti può piacere Cristiano Ronaldo, Mbappé, Maradona, chi vuoi, io ascolto tutti gli argomenti, ci mancherebbe altro, ma avere un argomento contro Messi dovrebbe essere, se fossi io a decidere, una tipo una patente in cui non hai diritto né di voto né di abitazione né che ne so delle altre cose che le persone in un paese civile hanno come diritto, perché vuol dire che proprio tu e il calcio siete due cose alle antipodi.
1: In effetti è straordinario quello che sta facendo, ma insomma si sono svegliati big, perché poi ieri è tutto stato uno dei più forti, si sono messi in mostra, che ha fatto doppietta Mbappé, ha fatto doppietta Haaland, poi è arrivato Messi a metterci carica a coppe. Però insomma si vede che il mondiale sta decollando. Visto finora, che cosa ti è piaciuto di più a parte Messi?
16: Secondo me non si è visto molto ancora, anche perché le prime partite sono sempre le più difficili, perché comunque sai, una selezione sta via 20 giorni, quando arriva al mondiale è un po' in costruzione, no?
1: C'è dubbio.
16: L'Argentina ha il grande vantaggio che per 90% è la stessa squadra che ha vinto il mondiale, quindi quello è un grande vantaggio. Si è visto che le africane stanno bene, tutte, che sono state quasi tutte toste. Poi il resto per me sono state conferme. La Spagna ha fatto 0-0, ma ha fatto la partita che fa. La Francia ha dimostrato una potenza incredibile, nonostante non abbia fatto un tiro in porta per un tempo. L'Argentina c'è, Holland si è presentato con la doppietta, ma mancano Inghilterra e Portogallo, l'appello. Però il resto per me non c'è stata ancora nessuna, diciamo, grossa sorpresa, perché Brasile io me l'aspettavo comunque una squadra non pronta, almeno per la prima partita, quindi per adesso è tutto confermato secondo me.
1: Eh sì, ieri abbiamo parlato con Rubinho, tuo ex collega di ruolo, che essendo brasiliano ha detto peste e corna, ha detto una vergogna vedere un Brasile così scarso, considerando la storia di questa maglia. Mi ha stupito perché mi ha preso in contropiede, proprio parlato di vergogna. Evidentemente in patria sono effettivamente molto sensibili a quella che è la rosa che ha potuto permettersi Ancelotti. In effetti, se si pensa al Brasile solo di Ronaldo il fenomeno, rispetto a questi Ronaldinho e di tutti quella generazione lì, insomma quella di quest'anno è una buona squadra, però forse non da corsa per cercare di vincerlo il mondiale, a parte Ancelotti.
16: Ma non sono sorpreso, Pietro, il Brasile ha aperto 6 partite nelle qualificazioni sudamericane, è una squadra che vive anche lei il cambio di direzione che ha il calcio, oltre ovviamente a non avere quelle nazionali di cui parlavi te, però comunque rimane una nazionale che ha Rafinha, che ha Vinicius Junior, che ha Marquinhos, che ha, ora non mi vengono nemmeno in mente, però insomma Hendrik, ha tanti giocatori forti. Però oggi il calcio è cambiato, il talento da solo non basta, bisogna avere sacrificio, bisogna essere una squadra che corre compatta, e il Brasile è in costruzione, Ancelotti è lì da poco, però è tutto nella norma, ti ripeto, fare gironi di qualificazione sudamericana e perdere 6 partite sono tante.
1: C'è dubbio, sono d'accordo. Allora, voltiamo un attimo pagina, poi sul mondiale ci si inserisce ogni volta che vuoi inserirti, parlando di qualsiasi calciatore ti venga in mente, ma parlando più di Fiorentina, sono ore dove, ti dico, qui alla radio, fondamentalmente, forse perché eravamo anche digiuni da qualche polemica da qualche giorno, i nostri ascoltatori si sono scatenati sulla questione legata a Antonioni. Immagino che tu abbia il tuo punto di vista, semplicemente per concludere quello che anche gli ascoltatori hanno chiesto in queste ore. Volevo sapere cosa ne pensavi tu. Lo sai, Antonioni ha detto non so se andrò, cioè non so, lui ha detto che non andrà alla festa del centenario. Intanto credo che te t'abbiano invitato, come giustamente, come tutti i calciatori della storia della Fiorentina, e tu per un motivo in più, essendo anche tifoso. Ieri appunto ha parlato alla Repubblica dicendo questa cosa, stamattina Ferrari ha risposto dicendo ma lui fa parte della storia, speriamo di poter andare avanti e quindi di poterlo vedere presente alla festa del centenario. Che idea ti sei fatto brevemente su questa questione?
16: Ma allora, non esiste centenario senza Antonioni. Antonioni è la storia della Fiorentina, quindi fare la celebrazione di una squadra di calcio come la Fiorentina per i suoi 100 anni e non avere, secondo me, il maggiore esponente della nostra storia sarebbe un problema. Detto questo, Giancarlo, che io conosco e ovviamente come tutti noi stimo e soprattutto venero, credo che dovrebbe capire che qui è la celebrazione appunto della Fiorentina, non della Fiorentina di Gommisso, non della Fiorentina di Barone, non della Fiorentina di Paratic, non della Fiorentina di Ferrari. Qui si celebra la Fiorentina, si celebra un popolo che lo ha adorato e venerato, giustamente, aggiungo giustamente, per tutta la sua carriera e anche oltre, e quindi spero che possa capire che celebrandosi la Fiorentina, chi è in questo momento proprietario della Fiorentina o il dirigente della Fiorentina col quale ha avuto problemi, non conta nulla.
1: Sì, guarda, penso di aver detto più o meno le stesse parole, perché sono talmente d'accordo. Cioè, questa è la festa dei tifosi della Fiorentina, fondamentalmente, no? Di chi ama la Fiorentina. Quindi in una festa dove chi ama la Fiorentina è presente, e Antonioni non può non esserci, cioè se no è una festa monca, è una festa senza il festeggiato, perché Antonioni è la Fiorentina, e quindi sarebbe assurdo non vederlo. Vedremo se riusciranno a deporre l'ascia di guerra. Oggi Antonioni sarà presente tra l'altro nella sala della regione qui a Firenze, probabilmente parlerà, e mi auguro che diciamo ci siano fatti dei passi in avanti rispetto a ieri su questa questione. Iniziano ad arrivare anche le prime domande al 348 75 1393, anche con i vostri audio, mi raccomando, per Emiliano, che resterà con noi fino a poco più delle 11, e quindi se avete voglia di fargli una domanda direttamente sapete come fare. Stefano dice, proprio riferendosi a te Emi, come si gestisce uno come Ken nello spogliatoio dopo tutto quello che è successo l'anno scorso? Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Questo fa diciamo il quadro con il discorso che oggi ci sarà questo incontro, dove pare che comunque anche Ken darà tramite il suo entourage ampia disponibilità a restare anche per la prossima stagione. Non ti sentiamo Emi, abbiamo perso l'audio, non so perché, non ti sentiamo più. Abbiamo un problema di audio, vediamo il labiale di Emiliano, ma non riuscivamo a sentirlo, quindi aspettiamo un attimo di ritrovare anche Emiliano Viviano con la domanda su Ken. Ricordiamo che oggi in giornata la Fiorentina incontrerà l'entourage di Ken, con appunto il discorso del giocatore che sarebbe pronto a restare alla Fiorentina, dico io, anche grazie al cavolo, nel senso che se poi non avrà offerte di un certo rilievo, il contratto che ha con la Fiorentina lungo e assolutamente caro, in linea con anche delle squadre più importanti rispetto alla Fiorentina, perché si parla di un contratto tra i 4 milioni e i 5, tra i 4 milioni e mezzo e i 5 milioni a stagione, e quindi è normale anche che in assenza di offerte da squadre possano garantirgli magari la partecipazione alla Champions, è anche lecito aspettarsi che almeno la prima versione in estate sia proprio quella dell'idea di rimanere, di proseguire insieme. Abbiamo ritrovato Emiliano che prima non sentivamo, ecco, dacci la risposta su Ken.
16: No, che non riesco a capire che cosa ci sia di difficile da gestire. È un giocatore importante, lo ha dimostrato nel primo anno di Fiorentina, per varie ragioni non l'ha dimostrato nel secondo, ha uno stipendio che è in relazione a quello che ha fatto di importante, anche al mercato che aveva in quel momento, quindi non lo deve gestire solo un allenatore tecnicamente, secondo me. Per il resto non vedo una difficoltà di gestione.
1: Stamattina Luca Calamai ha fatto molto discutere, perché nel suo appuntamento mattutino con la nostra rassegna, strano, ha detto che se dovesse, diciamo, Ken decidere di restare ed avere un atteggiamento un po' come il primo anno, un atteggiamento oltre tecnico anche nei confronti della Fiorentina di altissimo livello, perché poi secondo me poi l'anno scorso ha avuto più problemi legati al fisio che non al comportamento, ma queste sono le mie versioni su Ken, diverse evidentemente dalla piazza. Lui addirittura, in caso di partenza dell'attuale capitano che è De Gea, lo gli darebbe anche la fascia da capitano. Tu che ne pensi? Ce lo faresti un pensiero, diciamo, sotto questo punto di vista?
16: Credo che la fascia da capitano la debba decidere l'allenatore, e anzi, se fossi io lo deciderebbe il gruppo, perché il capitano è qualcosa che va deciso dal gruppo. Non mi sembra sinceramente che, quanto rispetti tantissimo il calciatore, mi sta simpatico anche il ragazzo, sembra che abbia proprio i gradi del capitano.
1: I galloni del capitano. Sì, no, infatti comunque ci vuole uno che, a parte che tiri le fila. Ecco, ci puoi raccontare, guarda, questa è una curiosità che mi tolgo io. Ci puoi raccontare che cosa significa a inizio stagione scegliere un capitano e qual è il ruolo al di là di quello che si vede in campo per il capitano di una squadra di Serie A?
16: Il capitano deve essere un esempio sotto tutti i punti di vista, cioè chi lo è dal punto di vista della professionalità, chi ha il carisma per gestire determinate situazioni. A volte è semplicemente il giocatore più importante, perché, che ne so, da tanti anni che è lì, però io credo che oggi non mi sembra che il nome giusto.
1: No, ma
16: scusate,
1: E salute, chiaramente. C'è un discorso questo di Ken, chiaramente, che i nostri ascoltatori dibattono allegramente, perché poi è un tema. Quando si parla del giocatore tendenzialmente più forte che è in rosa, è una cosa straordinaria quella che fa la piazza di Firenze negli ultimi anni, dove tendenzialmente il giocatore più forte sembra sempre che si debba dare via. Io lo trovo abbastanza inspiegabile. Io, francamente, non so come tecnicamente potrebbe inserirsi nel 4-3-3 visto fino ad ora di grosso, ma io so che i giocatori forti sono il bene degli allenatori, quindi immagino che se dovesse restare anche l'idea di calcio di grosso potrebbe in qualche modo modificarsi e accentrarsi sull'idea di poter far segnare uno come Ken.
16: No, ma io in realtà non la vedo tutta questa difficoltà, perché non ti dico che Ken e Pinamonti si assomigliano, perché no, però anche Pinamonti è uno che, per esempio, gli piace attaccare la profondità, è uno che a volte gli piace fare la guerra col difensore. Quindi poi, se si parla del Ken e della potenzialità che ha raggiunto alla Fiorentina, il primo anno l'abbiamo visto, io credo che un allenatore si debba assolutamente adattare a Ken se crede di poter portare a quel livello.
1: Abbiamo qualche problema di linea oggi con Emiliano, ma va bene, non è un problema. Io leggo qualche messaggio. Che bella piazza siamo diventati, Livore verso Antonioni e Ken, in nome del culto della personalità verso i padroni, scaricare le personalità che potrebbero offuscare Commisso e vendere Ken per far guadagnare un altro pacco di soldi ai proprietari, ormai completamente supini e proni. Allora, il Casentino se la rifà con Calamai, è una brava persona, è molto appassionata di calcio, non ci capisce niente, va bene, noi leggiamo tutto, ma Calamai ha un'esperienza nel calcio da giornalista che, insomma, bisogna rispettare assolutamente, che di calcio ci capisce, e ve lo assicuro, perché parlandoci più fuori dalla redazione che dentro la redazione dimostra di avere feeling con l'idea col calcio, anche se qualche volta vi fa discutere. Stavamo dicendo, Emi, perché mi sono perso mentre rispondevi, no, di Ken è dentro di modulo di grosso.
16: No, io ti ho detto, ripeto, credo che siccome è un giocatore importante, la Fiorentina l'ha dimostrato il primo anno, no? Un allenatore come Grosso si debba adattare, perché lui ti ha dimostrato che se sta bene ed è, diciamo, supportato dalla squadra, è un giocatore che faceva gol quasi tutte le partite, insomma. Quindi non è che ci possiamo permettere domani mattina di avere o di essere sicuri di prendere uno forte quanto Ken. Di conseguenza, se sei allenatore, cerchi di sfruttare al massimo.
1: Emi, che ne pensi? Ora io ti faccio un po' di domande in attesa che Stefano ci faccia segno sulle prime domande audio che ci stanno arrivando, anche via messaggio al 348-7513933, oppure se vogliono chiamare sanno qual è il numero, sui temi, diciamo, di questa settimana, anche di mercato, così si fa un po' di botta e risposta e mi dici che cosa ne pensi. Per esempio, una nelle ultime ore è uscito il fatto che la Fiorentina, e quello l'abbiamo raccontato anche con Niccolò Ceccarini, vuole tenere Comuzzo perché per Grosso Comuzzo è il difensore centrale da cui ripartire per la prossima stagione, visto anche quello che come è finita la stagione per lui con la nazionale, eccetera. Sei d'accordo?
16: Sì, perché Grosso vuole giocare aggressivo in avanti, molto spesso lasciare del campo dietro, e Comuzzo, secondo me, è l'unica cosa in cui è veramente bravo. Un difensore che è veloce, che è aggressivo, a volte è disordinato in marcatura. Diciamo che non ha quella scuola di difensore pulito, ordinato, che lavora bene di reparto, quindi capisco che l'allenatore lo voglia tenere, ecco.
1: Ale dal Casentino invece ti chiede: credi che Grosso veda Fagioli come play? Io non ne sono convinto, dice lui.
16: Non lo so, dico la verità, non so risponderti a questa domanda. Per me è un play.
1: Beh, quindi fondamentalmente, anche se ha caratteristiche diverse dai play che ha avuto al Sassuolo, perché non dovrebbe giocare play nella Fiorentina? Non trovo motivo.
16: Ma può anche darsi che a Sassuolo abbia voluto quel tipo di situazione, perché il tipo di squadra portava alla necessità di avere un play come Maddic. Ritorno al discorso di prima: Fagioli è un calciatore importante, secondo me, poi magari mi sbaglio, il meglio lo dà giocando davanti alla difesa, e quindi è adatti.
1: Anche perché io tutta questa rincorsa per rivedere Fagioli a fare l'interno di centrocampo, se gli metti due giocatori davanti in questo trittico di centrocampisti che abbiano caratteristiche più dinamiche, che gli possono permettere di recuperare palla e poi dargliela subito per gestire il gioco, io trovo che sia perfetto. Cioè, dipende molto da quelli che sono i due giocatori che gli stanno intorno, fondamentalmente.
16: Secondo me Fagioli è un calciatore che più ha la palla nei piedi e più va in ritmo. Quindi è uno di quei calciatori che, se riesce a gestire continuamente il possesso del pallone, sta dentro la partita. Giocando mezz'ala, il vantaggio è che se si avvicina alla porta avversaria ha delle intuizioni che sono da giocatore superiore, però secondo me lo perdi sia a livello di intensità che di copertura di campo e anche di inserimento, perché per me la mezz'ala di inserimento è quella che ti fa go sul secondo palo a porta vuota. Non ha quella caratteristica,
1: no, per niente. Mentre ho visto Thorsvedt con la Norvegia, non ha fatto gol, ma ha fatto un'ottima partita nell'esordio.
16: Non l'ha fatto lui, autogol.
1: Poi è stato dato autogol perché gli è rimbalzata addosso al difensore. Credo che il colpo di testa di Thorsvedt stesse andando fuori, e quindi di fatto gliel'hanno data, credo, come autogol. Però è stata una partita dove è andata a tirare 3 o 4 volte, gli inserimenti li fa alla grande. Resta il discorso legato allo spazio da trovargli in questo centrocampo. Però io ogni volta che lo vedo, Thorsvedt è un giocatore che mi dicono: ma lo prendereste la Fiorentina? Lo prenderei sempre, anche con caratteristiche simili a quelli che hai di già, e vorrà dire che qualcuno verrà ceduto. Ma che me ne frega, non è mia colpa mia. Cioè, se trovi giocatori più forti, per me Thorsvedt, uno che gioca titolare nella Norvegia, è un giocatore forte. Cioè,
16: no, ma anche a me piace. Io ne facevo semplicemente un discorso di necessità. In questo momento non credo che sia la necessità massima della Fiorentina. Poi, se viene, ben venga, mi piace.
1: Poi si è parlato di Unai del Marocco. Che ne pensi? Giocatore del Girona, retrocesso col Girona, a un certo punto aveva un valore tipo di 40 milioni di euro, poi si è un po' perso tra Marsiglia, i prestiti, è andato al Panathinaikos, tra l'altro facendoci anche del male quando ha giocato in Conference contro la Fiorentina. È un giocatore che prenderesti? Siamo sempre sui centrocampisti, evidentemente vogliono ricostruire il centrocampo.
16: È un giocatore talentuoso che 2-3 anni fa aveva un valore enorme, da quel che so un carattere particolare, ma a me piacciono sempre le sfide quando c'è un calciatore che ha talento e devi provare a tirare fuori il talento, no? Che magari ha avuto problemi di carattere, di continuità, di non lo so. Mi piace pensare che comunque si parta da una base che il giocatore è forte. C'è già una base buona, no?
1: Ma io, ragazzi, fa delle imbucate, diciamo, centrali di piatto, che io
16: è quello di cui parlavamo, no? Che secondo me la Fiorentina deve cercare un calciatore.
1: Sì, infatti, mezzo tu mi dessi un centrocampo che ha una I che tra l'altro fisicamente non è piccino, cioè non è che si sta parlando di un fuscello, da una parte e dall'altra gli metti Thorsvedt e c'è Fagioli a fare il play, sono pronto ad andare a fare la guerra da diverse parti. Poi ovviamente c'è Endur, c'è da scegliere chi tenere, Brescianini, Fabian che pare che poi alla fine resterà, però io penso che la Fiorentina a centrocampo 1-2 giocatori forti li debba comprare, poi a fargli spazio ci penserà Paratici con le cessioni. Fondamentalmente non spetta a noi che parliamo di calcio trovare una soluzione, la soluzione la troveranno loro. Penso che questi giocatori di cui stiamo parlando sono giocatori forti, e quindi la Fiorentina ha bisogno di giocatori forti. Tra l'altro quell'imbucata centrale in quel modo va a nozze con Ken, cioè Ken gioca in quel modo, cioè se te gli dai la palla che parte da sinistra e va a tagliare verso destra e calcia di prima, un po' come ha fatto con Mbappé nella partita contro il Senegal, quello è il gioco che può fare Ken nella Fiorentina, e averne di giocatori che gli la sanno dare in quel modo ultimamente non è stato molto semplice. Poi c'è chi ti chiede di Fares Gegemis del Frosinone, che ieri è stata accostata alla Fiorentina, giocatore che con l'Algeria non ha fatto ovviamente nulla di particolare in questo 3-0 all'Argentina. Un giocatore interessante, 15 gol in Serie B, è un esterno offensivo, sarebbe un tipo di giocatore su cui puntare?
16: Sì, a me piace l'idea di prendere giocatori così, come non capisco che non ci sia nessuno che ha ancora pagato la clausola di liberali. Io vorrei che la Fiorentina prendesse anche calciatori così, giovani. Ora liberali è giovanissimo, però giovani di prospettiva, insieme a delle certezze, ma le certezze abbiamo provato a prenderle spesso noi, e poi spesso le abbiamo sbagliate
1: toppate,
16: però A me piacerebbe partire dai giovani, assolutamente, senza dubbio. Ci abbiamo anche i nostri, perché i nostri non vengono mai nominati.
1: No, infatti sono d'accordo. Per esempio, Ale ti chiede: Amatucci e Harder, cosa ne pensi? Che viene in Spagna considerato un giocatore da Liga. Harder ha fatto bene alla prima stagione da professionista. Sono due ragazzi che vengono dal settore giovanile della Fiorentina. Certo, si parla sempre di centrocampisti, c'è un centrocampo praticamente composto da 47 giocatori, però se uno dovesse puntare almeno
16: io penso che questi calciatori debbano andare in ritiro. Se si trovano molto meglio e loro vanno a fare esperienza, sono il primo a essere felice. Se fanno un altro step e aumentano il livello di difficoltà, altrimenti stai con loro. Ma non ho dubbi su questo, anche perché è l'unica maniera per diventare, per cercare di fare un salto di qualità, perché non possiamo permetterci di spendere 25 milioni a giocatori. Siccome i giocatori forti costano almeno 25 milioni, bisognerebbe provare anche a vedere se i nostri hanno quel livello lì.
1: Anche perché non so che effetto ti ha fatto, a me è un effetto un po' strano quando ho iniziato a vedere accostati alla Fiorentina giocatori come Ruggeri, come Udogi, che nella mia idea di calcio venissero tutti alla Fiorentina, sono felicissimo, però il calcio contemporaneo, pensare che uno che ha fatto la semifinale di Champions possa arrivare alla Fiorentina, che si è salvata alla penultima giornata, o uno che comunque è al Tottenham e che quando sta bene gioca sempre, che debba tornare in Italia. Sì, cioè, quando sta bene, purtroppo.
16: Non credo che siano due nomi percorribili, per me sono due invenzioni giornalistiche.
1: Infatti me lo sono chiesto anch'io. Sai, Ruggeri soprattutto ci punta tanto Gianluca Di Marzio di Sky.
16: Se lo dice Gianluca, vuol dire che un'idea c'è.
1: Quantomeno un fondo ci deve essere. Però
16: troppo difficile che Ruggeri passi da giocare titolare e anche parecchio bene contro Yamal in Champions League, una partita di eliminazione diretta, alla Fiorentina. La trovo molto difficile, sinceramente.
1: No, io son d'accordo con te. Poi a me, se domani, sai, domani c'è questa conferenza, no? La conferenza stampa di Paratici, un Ferrari, sono tornati dagli Stati Uniti, domani parleranno. Se domani mi dicono: voi non vi preoccupate, i profili che possiamo cercare sono quelli del livello di Ruggeri, io mi frego le mani, perché vuol dire che
16: sì.
1: Evidentemente c'è l'intenzione, nell'anno in cui il fair play finanziario non ti tocca perché non fai le coppe, di davvero mantenere altissima l'asticella anche degli acquisti. Mi incuriosisce anche il fatto di pensare a Ruggeri come potenziale acquisto in una stagione dove certamente i terzini vanno ricostruiti, perché non si sa Dodò dove va, non si sa Fortini dove va, non si sa se Gosens resta, però trovo che ci siano altre priorità. Cioè, io spero a breve di vedere degli esterni offensivi, spero, mi auguro.
16: Io penso che sia quello il primo tassello.
1: Senso, non ci sono, quindi bisognerà ripartire da lì, sennò diventa un casino. Iniziamo ad ascoltare anche un po' di audio insieme a Emiliano, così le vostre valutazioni vengono discusse con il nostro Emiliano Viviano. Vai!
15: Buongiorno Pietro, buongiorno carissimo Emiliano. Allora, io sono d'accordo con voi per quanto riguarda il discorso legato a Giancarlo Antonioni. Sono d'accordo con voi perché la Fiorentina va festeggiata e lui è la Fiorentina. Però allo stesso tempo mi chiedo: in 7 anni questa società è stata capace di allontanare o comunque tenere lontani tutte le bandiere della Fiorentina, da Antonioni a Batistuta? Non credo sia mai stato fatto un tentativo per Baggio, ma comunque l'ha tenuta lontana, allontanando sistematicamente anche gli uomini di calcio. Quindi, pure sotto questo punto di vista, famosi una domanda e damosi una risposta. Ciaone,
1: che ne pensi? Però si può dire che quello che è stato finora sta cambiando?
16: Ma più che altro sì. Allora, partiamo dal suo presupposto. Non perché uno deve lavorare nella società, ok? Fosse per me, Antonioni sarebbe in Fiorentina, perché potrebbe essere una risorsa sotto tanti punti di vista. Però qui stiamo parlando di qualcosa di diverso. Cioè, tu ti puoi fare tutte le domande che vuoi, puoi avere tutte le ragioni del mondo, puoi essere stato trattato come la peggior persona nell'universo, ma qui si festeggia la Fiorentina, non si festeggia la società Fiorentina intestata a Tizio. Qui si festeggia la storia della Fiorentina. Quindi io sono tifoso della Fiorentina, ho giocato nella Fiorentina e festeggio la Fiorentina, anche fosse gestita dalla persona che mi sta più sul cazzo sulla faccia della terra, si festeggia la Fiorentina, non quella persona.
1: Lapidario, Bano ti chiede, ma a te è arrivata la mail di cui parla Antonioni?
16: A me mi hanno chiamato a telefono anche, per quello.
1: Beh, quindi
16: gli starò più simpatico.
1: Non lo so, poi dipende da chi ti ha chiamato, nel senso, non so se ti ha chiamato.
16: Ma mesi fa, chiamato mesi fa, mi hanno chiesto disponibilità e poi la mail mi è arrivata 15 giorni fa, sì.
1: E gli hai detto di no?
16: E io ho detto che sarei andato anche se non mi invitavano, quindi.
1: In effetti è casa tua, mi viene da ridere. Cioè, va bene, che la mail pro forma te la dovessero mandare.
16: No, nel senso che se non mi invitavano non andavo in campo con gli ex giocatori, ma a festeggiare andavo uguale.
1: Sì, è il compleanno di una parte della nostra vita. Infatti, guarda, per quello sorrido, perché... Che cavolo, ma è la nostra festa, ma dovrebbe essere solo una giornata di gioia, cioè nel senso, molti degli ex calciatori che hanno legato il proprio nome alla Fiorentina, per me dovrebbero venirci a piedi quasi, te hai un discorso diverso, ma tanti credo che siano anche contenti di venire a festeggiare la Fiorentina, spero. Ma io me lo auguro.
16: Lo spero. Ma poi io credo, mi sembra di aver capito, perché poi dell'argomento con Giancarlo non ho mai parlato, ma credo che lui avesse avuto problemi con Commisso Barone, no?
1: Sì, soprattutto poi, con Barone, quello che mi risulta.
16: E non ci sono più, cioè nel senso, ecco.
1: Eh sì, beh, c'è dubbio. Allora Gianni dice, ti chiede, ma lancio una provocazione, ma Jorkoi Kone avrebbe fatto fare tanti gol a Ken?
16: Igonè è un calciatore che se non ci fossero le porte vincerebbe il pallone d'oro. E io ero innamorato assolutamente di Igonè, però di quelli che non riescono mai a determinare né nell'assist né nel gol, quindi non credo.
1: Era un giocatore passato alla storia per quel passettino che faceva, no? Saltava l'uomo, faceva i passettini, poi finiva il campo e non riusciva a calciare. Io ero innamorato davvero di Kone, a me piaceva.
16: Anche io, sì, piaceva da morire, però poi non è mai riuscito a fare quell'ultimo step, il più importante.
1: Sì, in effetti anche a Parigi, ora nel Paris FC, non è che stia facendo cose folli. Ha fatto benino, c'è da dire, su anche tolto la coppa al Paris Saint Germain, l'ha eliminato il Paris Saint Germain dalla Coppa di Francia, però ecco, fondamentalmente sicuramente poteva fare di meglio. Ascoltiamoci un altro audio.
17: Sì, io da Italo argentino, stanotte alle 3 sveglia me la son vista tutta. A parte che l'Argentina ha un gioco pazzesco, e Messi non ne ha fatti 3, ne ha fatti 4, Matteo Accampi. Il primo in fuorigioco.
1: Quindi ne ha fatti 3, fuorigioco, il calcio funziona in quel modo, però che giochi bene, l'hai detto prima Temi, e che giocano, sono sempre soliti e giocano a memoria fondamentalmente, anche chi entra poi, sai, quando fai un cambio, esce Messi, entra Nico Paz gli ultimi 10 minuti.
16: Ma al di là di quello sono una squadra, Pietro, sono una squadra che ha perso pochissime partite, di tutte le partite di Scaloni, stanno bene insieme, giocano per il 10 perché sanno che il 10 gli sposta le partite, hanno tante soluzioni, e per me, io ho sentito tantissimi pronostici e l'hanno lasciato tutti fuori. Ora non so se vinceranno, perché sai benissimo che un mondiale ti sposta veramente una minima cosa, ma non metterli fra i favoriti è follia, perché in questi anni nessuno ha dimostrato quanto l'Argentina, a livello proprio di continuità di risultato.
1: No, infatti, cioè, secondo me
16: senza contare che hanno vinto le ultime 3, ma 4 con la finalissima competizione a cui hanno partecipato, Coppa America, Mondiale, Coppa America, cioè, non so io.
1: No, ma poi secondo me sono l'unica formazione del resto del mondo in corsa per vincere il mondiale.
16: Pietro, se a un certo punto si stacca tutto, rientro dopo un minuto perché si sta quasi scaricando e cambio dispositivo.
1: Va bene, allora quando tabui sappiamo che dobbiamo fare il cambio. Gianni ti dice che per farti capire quanto sei uno di noi, che eri in classe con lui nella terza C del Beato Angelico, però dice non so se si ricorda di me perché ero molto introverso, non so soprattutto te quanto frequentavi la classe facendo anche...
16: No, ora lì erano ancora le medie.
1: Quindi sì, allora alle medie ancora ci andavi. Comunque Gianni la terza C.
16: Mi ricordo di Gianni.
1: Quindi ti saluta assolutamente, fa ridere quanto si è, quanto, questo si spiega quando io ho deciso insieme a te di chiamare uno di noi questa trasmissione, era proprio perché questa è la cosa più bella, che ti scrive decine di persone tutte le volte e dicono: io ho fatto questo con Emiliano, io ho fatto quest'altro. Non so con quanta gente hai fatto scuola, ma negli ultimi 3 o 4 settimane praticamente ha chiamato tutte le scuole possibili, ti hanno contattato. Gianni Secci,
16: non mi garbava andare a scuola, mi buttavano fuori dalle scuole, cioè, non è che
1: certo. E guarda, con questo sorriso mi fa propendere per la seconda. Comunque va bene. Ettore dice: Ibrahim Mbaye, 18 anni del Paris Saint Germain, ho visto ieri sera lo spezzone che ha giocato e segnato, potrebbe essere un profilo aggredibile visto i tanti giocatori che hanno. Responditi, dai.
16: Ce lo danno coi e poi finisci te.
1: Coi pazzo, sì, coi pazzo pazzino. Pazzo,
16: eravamo me ieri a pranzo.
1: Allora ce l'hai salutato. Sì. Bene, pazzini. Altro grande ex della Fiorentina, grande. Insomma, ha fatto un pezzo di storia anche lui. Segnando quei gol alla Juventus è entrato anche lui nel cuore di tanti. Peccato non si sia proseguito. Bayer fortissimo. Ragazzi, comunque il Paris Saint-Germain ha comprato una quantità di giocatori forti del 2006, 2007, 2008. Prova da ricovero. Ieri ha fatto doppio passo, spostava la palla, una borda sotto la traversa.
16: Te lo dico io, uno clamoroso. De Cat gioca nell'Anderlecht.
1: E quello non si può prendere perché
16: De Cat.
1: Ma mi sa che è già fuori dai nostri radar.
16: 2008, Pietro, ha giocato 50 partite quest'anno.
1: Capito, quindi lo prenderanno a 30-40 milioni, una delle squadre.
16: Però è a scadenza l'anno prossimo.
1: Vabbè, mandiamogli un messaggino a Paratici, tanto te lo puoi fare, ogni tanto glielo manderà, mandaglielo a Paratici ogni tanto messaggini per sentire se ti dà retta. Secondo me ce l'hai da raccontargli qualche cosa per questi giocatori. Si è frizzato, è arrivato il momento di cambiare dispositivo, Stefanino. Ce l'aveva annunciato. Allora, Aldo da Piombino: Antonioni voleva che lo venisse a prendere con la Camilla. Dovrebbero essere tutti come Viviano. Poi Gianluca: quando Commisso ha deliberatamente tenuto fuori Antonioni dall'inaugurazione del Viola Park, nessuno a Firenze ha detto due parole in favore di Giancarlo. Eppure era un atto di maleducazione anche nei confronti dei tifosi Viola. Adesso vi scoprite tutti i tifosi di Antonioni. Dove eravate 3 anni fa? La domanda di Gianluca Gol rivolta anche a tutti coloro che ora si stanno muovendo nei confronti appunto di Antonioni per quello che è successo in queste ore. Buongiorno, se un giocatore è infortunato come fa a giocare e a rendere? Se sta bene fisicamente lo terrei, ma alla grande, perché chi prendi in alternativa? E questa è la domanda che si fa a Massimo, tra poco ne parliamo anche con Emiliano. Io credo che Aldo, che ha chiamato al telefono, voglia parlare anche con Emiliano, quindi io gli rispondo volentieri. Ciao Aldo e buongiorno anche a te.
18: Buongiorno a tutti e due.
1: Ora Emiliano, bisogna aspettare un attimo perché Emiliano ha un attimo è fuori un attimo dalla diretta perché sta cambiando dispositivo col quale si è collegato con noi. Non so, aspettiamo lui magari per farti parlare.
18: Va a parlare.
1: Va bene, ok. Allora Picasso dice: segnalato lo scorso anno De Cat, quindi lui l'aveva già visto. Poi altre domande per Emiliano gliele faccio tra poco. Paola dice: Antonio ha risposto anche a Ferrari dicendo che vuole di più di una mail. Io lo credevo un uomo umile, meno superbia, e vieni per Firenze, non per la società. Poi Alessia Scandici ce l'ha con Calamai per la questione legata alla proposta di dargli la fascia da capitano nel caso in cui cambiasse atteggiamento. Queste sono tutte domande poi per Emiliano, appena lo avremo di nuovo in diretta. Ovviamente ci sarà Aldo che si è prenotato e poi anche i vostri messaggi audio. Nel frattempo vi ricordo che oggi ci sarà l'incontro, il primo incontro tra Paratici e comunque l'entourage di Ken in vista poi della prossima stagione, e ne parleremo chiaramente nel corso della giornata con tutti i nostri approfondimenti di mercato, con Palla al Centro, ma anche con Nick e Nick che arrivano puntuali alle 16, probabilmente con tutte le novità anche su questo caso. Vi ricordo anche che domani ci sarà la conferenza stampa di Ferrari e Paratici, che sono fondamentalmente i massimi dirigenti in carica per quanto riguarda la Fiorentina in Italia, e che parleranno in conferenza anche per raccontare quello che è stato l'incontro che c'è stato negli Stati Uniti con la proprietà. ore 11, quindi perfettamente all'interno di Chi si compra, e noi saremo qui per ascoltare insieme a voi le parole dei dirigenti e ne parleremo in lungo e in largo. Abbiamo ritrovato Emi, che quindi si era scaricato il telefono e o il dispositivo elettronico. Abbiamo al telefono Aldo, che voleva parlare con te. Ciao Aldo, di nuovo.
19: Beh, ciao Emiliano, io ti ho conosciuto qui a Piombino, a Salivoli, che avevi 14 anni, venisti con Andrea Luci e giocavi nella Fiorentina, e ti volevo salutare per questo.
16: A fare la calciuccata, certo.
19: Lo so, ti sei bravo per questo.
1: Per mangiare il cacciucco?
16: Bravissimo.
19: Tutto. Tutto. Come portiere, eri bravo anche un attaccante,
1: Lo dice sempre, ma il problema è che non voleva correre, e quindi fatto
16: faceva troppo fatica.
1: Se non corri,
19: io ti volevo salutare per questo, e vi lascio, buona giornata.
1: Bene Aldo, ciao,
16: grande mille, grazie, un salutone.
1: Allora, tanti messaggi anche per Emiliano, vediamo. Lo farebbe Emiliano, come fa il Como, di prendere i grandi giovani giocatori come ad esempio il Real Madrid senza averne il totale controllo? Sarebbe una diminuzione per la Fiorentina o no?
16: Dipende, perché il Como ne ha presi 8 e poi ne ha presi 2 senza avere il totale controllo, perché quei due secondo il Como faceva una differenza, e così è stato, perché uno è Nico Paz e l'altro è Jacopo Ramon, anche se non so se su Ramon abbiano il controllo.
1: Io credo di sì, sai, io credo che l'abbiano, però magari se lo sono tenuti anche il Real Madrid si è tenuto qualche possibilità per il futuro. Ora ti controllo subito. Nel frattempo ti giro altre domande, perché ne stanno arrivando tante. Emiliano, cosa farebbe con Fazzini?
16: Visto i nomi di cui si sta parlando, cercherei una soluzione, magari in prestito, magari in una squadra che gli dia l'opportunità di giocare tutte le partite. Io credo in Fazzini, un giocatore che mi piace, però non farebbe bene a lui essere chiuso da tanti giocatori, ecco, sarebbe un anno perso.
1: Allora, Jacopo Ramon, il Real Madrid ha dei bonus, il 50% sulla futura rivendita, oltre a un'opzione di recompra. Quindi l'operazione è ovviamente con il Real Madrid, che seppur a distanza ne tira le fila, insomma, di quello che potrà essere il futuro di Jacopo Ramon, diverso da Nico Paz, che è stato in prestito fondamentalmente per 2 anni e adesso il Real Madrid potrebbe riprenderselo. Però pare che ci sia apertura per lasciarlo ancora al Como, io insomma sarebbe clamoroso da parte per me.
16: Secondo me dipenderà tanto anche da che mondiale fa, perché già ieri è entrato, se farà bene il mondiale secondo me Real Madrid se lo riporta.
1: Davide dice: lo abbiamo già fatto come il Como, perché in Dur abbiamo il 50%, perché di fatto il 50% è della futura rivendita e del Paris Saint Germain. In questi giorni si è parlato di Dur anche di potenziali interessamenti, d'altra parte si parla di un Paratici, un grosso che voglia ripartire da lui. La tua versione in Dur qual è?
16: Io ripartirei assolutamente da lui, non ho dubbi. Secondo me è un giocatore forte che non ha espresso ancora il massimo potenziale, è giovane, ha fatto bene anche nelle partite con la nazionale, è per quello che ho qualche dubbio su Torsfeldt, ecco, perché non vorrei che
1: gli prendesse
16: limitasse
1: posto,
16: la crescita.
1: Io in alcune movenze no, non lo dico, via, però ci vedo calciatore di livello veramente straordinario. Il problema è che ancora non è riuscito a fare il cambio di passo che hanno quel tipo di calciatori.
16: Però ti dico, Pietro, in una stagione molto difficile come quella fiorentina, a un certo punto si è elevato e non è facile per un ragazzo giovane. Quindi io penso che se si riparte e si riesce, insomma, a creare un sistema che vada bene, magari viene fuori veramente tutto il suo potenziale.
1: No, perché ora senza fare voli pindarici, però c'ha quel tipo di fisico e anche di utilizzo, diciamo, delle proprie qualità, che a me mi ricorda un in una versione, ripeto, molto ridimensionata, Pogba, Rabiot, cioè c'ha quel tipo di allungo anche delle gambe un po' da piovra, no? Cioè, se riesce a credersi forte in quel modo e a cambiare anche forse il suo utilizzo della fisicità, non può forse arrivare a quei livelli, però può esserlo per la Fiorentina quel giocatore totale dal centrocampo.
16: Ma guarda, sì
20: sono d'accordo con quello che dici. Poi il prime di Pogba è irraggiungibile.
1: Esatto, no, no,
20: per chiunque,
1: non c'è dubbio.
20: È una cosa, è stata una cosa in quegli anni folle. Però ha quel tipo, diciamo, di fisicità, forse quel, no, forse non ha quella pulizia tecnica, è quell'estro che aveva Pogba. Però è uno che, insomma, mangia campo, che può essere, è uno che ha tutte e due le fasi. Secondo me anche lui deve migliorare l'inserimento. Vorrei vederlo fare gol di testa, vorrei vederlo fare gol su un inserimento pulito sul secondo palo. Però credo che ci sia tutto il potenziale per lavorare.
1: Eh sì, mi sembra siamo in linea. Buongiorno Pietro e buongiorno Emiliano. Volevo chiedere se Emiliano conosce Ezechiel Banzusi, mediano dell'Ipsia classe 2005. Grazie Alle da Punta Greve.
20: Una bella bestia. Sì, sì, lo conosco, intensità folle, un bel giocatore.
1: Ecco, ora io faccio il giornalista perché lo devo fare, ma se tu oggi dovessi fare il famoso consiglio di cui ti dicevo prima a Paratici, comprendendo quelle che sono le possibilità della Fiorentina, che consiglio gli faresti? Cioè, che consiglio gli daresti, non faresti, daresti?
20: Non mi sento di dargli consigli.
1: No, ma
20: Dio,
1: io ho visto un giocatore, non so, ho visto un giocatore, mi piace, guardalo perché potrebbe essere interessante. Non consigli, prendi questo, però visto, siccome te calcio ne mastichi tanto, le guardi tanto.
20: No, ce ne sono tanti, ci sono due giocatori della Dinamo Kiev, la punta e l'esterno, c'è un ragazzo che gioca all'Elche, un centravanti, non mi ricordo, io ho problemi con i nomi, Pietro. Centravanti dell'Elche, giovane, molto bravo.
1: Insomma, qualcosa,
20: il problema è che sto usando il telefono perché mi si è scaricato il tablet.
1: No,
20: te lo direi,
1: vado a vedere io, non ti preoccupare, ho il computer. Allora, di punte, Alvaro Rodriguez, uruguaiano,
20: esatto,
1: e spagnolo, però mi sa che c'è il Real Madrid dietro a questo ragazzo.
20: Ho capito, vuol dire che c'ho ragione.
1: Vuol dire che c'è ragione, non c'è dubbio. Ora però mi sembra forse nuovo arrivo, quindi credo che sia stato acquistato dall'Elche, forse dalla cantera del Real Madrid. Comunque.
20: Ah ragazzi, sì, giocava nel Real Madrid Castiglia, hai ragione, giocava nel Real Madrid Castiglia lui.
1: Però l'hanno preso loro, in 10 milioni di valore, giocatore comunque a 21 anni, ha fatto 10 gol l'anno scorso per quanto riguarda appunto.
20: Ce n'è un altro in Spagna, mi sembra giochi a Levante.
1: Io te li vado a cercare. Levante, quindi, dove giocava Moreno. Grande Moreno, che è ancora un tema di discussione di massa, perché ora c'è chi lo rivorrebbe e quindi c'è anche questo discorso. Fiorentina ce n'ha mille di giocatori da rivalutare, vedremo. Ma sempre di punta a Levante?
20: Sì.
1: Allora, vediamo, punta centrale e Young, può darsi? 22 anni? Oppure Carlos Espi? 20 anni, punta centrale. Lui c'ha 20, secondo me stai parlando di questo Espi, perché 20 milioni di valutazione del 2005, immagino sia lui il giocatore di cui stai parlando.
20: Carlos Espi, sì.
1: Carlos Espi, 20 milioni di valutazione su Transfermarkt, insomma, sinceramente 1,94 m, accidenti, e brindellone. In effetti potrebbe essere interessante. Quindi in Spagna c'è un bel movimento con queste punte, perché ce n'è diverse di ragazzi giovani che sanno fare il proprio lavoro.
20: Anche per gli esterni c'è un ragazzo che gioca, aspetta, ora te lo dico, gioca un norvegese, si chiama che gioca, no, non un norvegese, è un ragazzo che gioca sia esterno che punta e gioca nel Troia marocchino, si chiama Ben Tayeb.
1: Bene, e noi ci risegniamo tutti, perché comunque tanto.
20: No, io perché guardo le partite e me li segno, capito?
1: Certo, fai bene, vedrai. Comunque, anche per poi poterne parlare, uno si deve ricordare i nomi, che anch'io ho difficoltà, i nomi, quindi siamo in due, siamo in due. È difficile.
20: No, ma poi guardo 5.000 partite, cioè non è che.
1: Dice Max.
20: C'era un altro ragazzo bravo dell'Elta Berlino, ma siamo arrivati tardi anche lì. Perché l'ha preso il Leverkusen.
1: Vedi.
20: 2009.
1: Tanta roba 2009. Ma Max dice
20: per 9 milioni
1: che sarebbe stato pienamente fattibile per la Fiorentina, quindi però quando vedrò
20: ma l'ha già giocato l'anno scorso una quindicina di partite.
1: Quando vedrò spendere 9 milioni per un 2009, allora se ne tornerà a parlare, la vedo dura.
20: Cominciamo a prendere liberali, perché non si prende liberali?
1: Ma quanto c'ha di clausola liberali?
20: 6.
1: Forse perché lui non vuole venire, non lo so, io non so, forse
20: se paghi la clausola.
1: Lo so, dipende, lui deve firmarlo il contratto, la clausola vuol dire liberarlo dal club, ma devi convincere il ragazzo e magari ha altre proposte, non lo so. Cioè, non lo so, io lo dico a cazzotto, certo, per liberarli sarebbe un passo avanti ora a venire alla Fiorentina, però se gli offrono una squadra top, non lo so. Secondo te lui se...
20: Secondo me se gli offrissero una squadra troppo sarebbe già lì, Pietro.
1: Questo è vero, anche te, hai ragione anche te. E te liberali diresti alla Fiorentina, dici, ma prendiamolo 6 milioni, in effetti 6 milioni è un affare.
20: Assolutamente sì, senza dubbio.
1: È un affare.
20: Assolutamente sì, senza dubbio.
1: 2007, gioca bene, direi, gioca bene. Ma vediamo.
20: Esterno, 10...
1: Bene, vabbè, vedremo se la Fiorentina si sveglierà su questo tipo di profilo, però o si sveglierà qualcuno, perché come dici te è assurdo che ancora nessuno abbia pagato questi 6 milioni, perché forse dal Torino in su tutti potrebbero permettersi di prendere liberali a quelle cifre. Evidentemente se c'è qualcosa che non sappiamo, perché altrimenti sarebbe assurdo in effetti pensare così. Allora, Stefano il cioccolataio che dice se Emiliano è veramente uno di noi deve rispondere anche alle domande scomode di chi si compra, quindi quali sono i tre film preferiti di Viviano? Lo sai, noi
20: ragazzi, ma uno che
1: siamo una cultura pop,
20: uno che è appassionato, lo so, però uno che è appassionato un po' di cinema, io lo sono, rispondere a sta domanda è pressoché impossibile.
1: Vabbè, i tuoi tre film dici l'ho visti 100 volte e tutte le volte che mi capita li rivedo.
20: Amici miei, ottimo, atto primo,
1: bella chiamata,
20: e qui si va su, diciamo, comico, anche se definirlo comico è riduttivo. Prima ho visto tante volte Seven,
1: tanta roba anche quello. Anche ieri che abbiamo fatto questa puntata con questi film, Seven e Amici miei sono stati chiamati da tanti. Andiamo, stupiscimi. E ora, ragazzi,
20: Le ali della libertà.
1: Anche questo, grande chiamata. Vedi? Ottimo, avete capito? Queste sono le tre chiamate di Emiliano e noi andiamo ad aggiungere a tutte quelle di questi giorni, perché sai, quando la Fiorentina ci pone pochi grandi novità, ogni tanto noi debordiamo, andiamo sui film, sui libri, sulla musica. È interessante, i tuoi tre sono comunque tre che ieri hanno ricevuto tanti voti, te lo dico, tanti voti.
20: Sui libri sarebbe pure peggio, perché
1: Vabbè, faremo anche quella sui libri ora, una volta.
20: Io leggo 15-20 libri l'anno.
1: E quindi hai almeno materiale per sapere quale qualcosa ti piace. Avrai un libro preferito?
20: Ah, impossibile.
1: Non hai un libro che dici l'ho consumato dalle volte che l'ho letto?
20: Non ho mai riletto un libro.
1: Questo vedi, è una cosa particolare per un lettore.
20: Mai. Però ci sono uno, Shantaram, è un libro che mi ha fatto impazzire, non so se lo conosci.
1: No. Però io me lo segno, guarda.
20: Scrittore neozelandese, una storia. Shantaram, sì, è un libro clamoroso.
1: Gregory David Roberts.
20: Una stanza piena di gente, un altro libro clamoroso.
1: Madonna, ma guarda, siamo veramente ad un livello altissimo qui,
20: E poi io per 99% leggo thriller e polizieschi.
1: Quindi chi è il tuo autore preferito dei thriller? Allora, facciamolo così, ti facilito il compito.
20: Jeffrey Deaver, quello del collezionista di ossa,
1: sì,
20: altro
1: sì,
20: che un film, quello all'altro.
1: Sì, sì.
20: Quello della serie di Richard, non mi ricordo come si chiama, Accidente, l'ho letti tutti, sono 28 libri, li ho letti tutti e non mi ricordo il nome, pensa come sto, ho l'Alzheimer.
1: Lee Child,
20: che poi inizia a scrivere col figlio Andrew, gli ultimi libri l'hanno scritti insieme. Poi c'è John Nesbo, è un altro che leggo spesso. Come si chiama? Cioè, anche la donna che scrive.
1: Comunque i thriller vanno per la maggiore, quindi le tue letture preferite
20: thriller
1: sono
20: thriller. E a me piace tantissimo trovare le serie. Adesso per dirti, sto leggendo, mi sembra si chiami, non lo vedi che c'ho l'Alzheimer, mi ricordo il protagonista del libro e non mi ricordo chi l'ha scritto il libro, è il protagonista Enrico Radeschi, e poi ha fatto un'altra serie con il commissario Botero, ma non mi ricordo come si chiama lo scrittore.
1: Vabbè, ma no, io ti aiuto cercando.
20: Poi anche uno scrittore italiano, Roberto Costantini.
1: Comunque la serie di

0: non c'entra niente con la storia e che tra l'altro ti svelo un segreto, potresti trovarlo in rete, i diritti per quel film li aveva presi credo DiCaprio e hanno fatto Split e non si è più fatto il film, che è una storia vera, è il primo, è il, la prima persona a cui è stata data l'infermità mentale ed è, come si dice, è diventata legge l'infermità,
1: certo,
0: mentale,
1: certo. Interessante.
0: E ci hanno fatto questo film Split che fa cagare e non c'entra nulla con il libro.
1: Vedi, non sempre quello che viene tradotto in film tiene fede a quelli che sono i libri, anzi spesso è difficile poi i bei libri metterli in versione cinematografica, non è facile.
0: Molto difficile. Il libro batte sempre il film.
1: E lui ti dice: se a Emiliano è piaciuto quello, ne consiglio un altro dello stesso scrittore, Daniel Case, ed è Fiori per Algernon. Quindi mi raccomando.
0: Non lo conoscevo, grande, me lo leggo.
1: Vedi? Poi Emi, leggi i libri di Marco Vichi, è un grande. Poi Adrian ti dice Simenon. Guarda, io ora ti potrei dire, sono arrivati tipo 100 messaggi con i consigli per Viviano. Io poi cercherò il modo di farteli avere, perché se sei un grande lettore, questo ti può aiutare, assolutamente. Ascolta Emi, io farei così, siccome tra poco dovrai lasciarci, andrei brevemente in pausa perché ci abbiamo
0: questo obbligo. Devo partire per Firenze.
1: Esatto, devi partire per venire qui, però per motivi molto più importanti. Poi riprendiamo, ti faccio sentire un po' di audio, dai un po' di botta e risposta e ti salutiamo, va bene?
0: Va bene.
1: Avanti, tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8. A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
8: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
9: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
3: Radio Firenze Viola.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Alcune petroliere iraniane hanno lasciato la zona del Golfo in cui è presente il blocco navale statunitense. Si tratta della prima esportazione di greggio iraniano in 2 mesi, spiega il sito Tanker Trackers, che monitora il traffico marittimo delle petroliere. Conto alla rovescia per la storica firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì in Svizzera. A siglare l'atto ufficiale saranno il vicepresidente americano J.D. Vance e il presidente del Parlamento Parlamento iraniano Bagher Ghalibaf.
12: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran raggiunto sotto

0: del presidente Donald Trump con il sostegno dei paesi mediatori. I capi di Stato si dicono uniti nel sostegno all'Ucraina. Ci impegniamo ad aumentare la pressione sull'economia di guerra russa. A tal fine rafforzeremo le nostre sanzioni, comprese quelle sui settori del petrolio e del gas, si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche rilasciate a Evian.
1: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale, tra i principali protagonisti della microstoria. L'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La firma di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
0: È morto il cardinale Camillo Ruini, pezzo da 90 della Chiesa italiana, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Aveva compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio, fermo difensore di quei valori non negoziabili sostenuti prima da Giovanni Paolo II e poi da Benedetto XVI con la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia. Per questo motivo, durante il suo mandato, fu oggetto di numerosi attacchi da parte di una rappresentanza del mondo politico italiano.
1: Voltiamo pagina, alla vigilia della prima prova tornano le bufale sull'esame di Stato. C'è chi pensa di poter trovare in rete le tracce prima dell'apertura dei plichi ministeriali, chi crede di poter tenere con sé lo smartphone spento e chi non vede problemi nell'indossare uno smartwatch durante le prove. Per contrastare la disinformazione, Polizia di Stato e Scuola.net rilanciano anche quest'anno la campagna Maturità al Sicuro, giunta alla 19ª edizione. L'obiettivo è aiutare i maturandi a distinguere le informazioni corrette dalle tante fake news che continuano a circolare online nei giorni più delicati dell'anno scolastico.
0: La prima vera ondata di calore dell'anno, che si preannuncia molto più lunga e rovente rispetto a quella di fine maggio, è sempre più vicina. L'impennata delle temperature è attesa già a partire da domani e dovrebbe dispiegarsi con particolare forza soprattutto nelle regioni settentrionali. Le città con il bollino giallo aumenteranno da 9 a 12: Ancona, Bolzano, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Pescara, Rieti, Roma, Venezia, Verona e Viterbo.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: siamo in diretta in questa seconda ora di Chi si compra uno di noi con Emiliano Viviano, con tutti voi che ci state scrivendo e mandando i vostri audio al telefono. Caro Emiliano, abbiamo Roberto che si è prenotato per parlare con te. Ciao Roberto.
1: Buongiorno, allora, premetto subito, io sono un vecchio tifoso e sono un... ho telefonato un'altra volta, Pietro, ora ti fa la premessa perché sennò tu mi dici sicuramente qualcosa.
0: No.
1: Sono un accompagnatore del settore giovanile, sì. Non vado perché sono diventato nonno, sicché faccio il nonno. Però volevo allora, prima di tutto vi fo i complimenti perché Viviano, grande personaggio, grande giocatore, ma soprattutto non ha peli sulla lingua, è molto preparato. E te Pietro lo stesso.
0: Grazie.
1: Ma non vi mandate niente, lo dico perché lo penso, perché ascolto tante radio, vabbè. No, voglio dire solo una cosa che ho saputo dopo tanto tempo, te Pietro sicuramente la saprai, che Sarri, per dire, non è stato contattato nemmeno quest'anno per una scelta che Barone aveva, questo te lo posso dire perché l'ho sentito da dei dirigenti,
0: sì.
1: Aveva litigato, tu lo sai, con Sarri, perché voleva parlare con Commisso e lui si impuntò di... finché lui sarebbe stato alla Fiorentina, la famiglia Commisso, Sarri non sarebbe mai venuto. E io non vorrei...
0: È andata così, discorso, in effetti.
1: Infatti, e il discorso di Antonioni vorrei, diciamo, la signora, sotto suggerimento di qualcuno, che io spero di no, perché nella nostra festa, dopo tutto quello che si è passato quest'anno, non inviti una bandiera come Antonio.
0: No, invitato, allora, onore del vero, la cronaca di questo episodio sì, è che invitato sì, è stato sì, invitato, sì. Che Antonioni si aspettava un invito diverso per tutto ciò che è successo in questi mesi, in questi anni, e di fatto quindi le due posizioni sono un po' arroccate. La speranza, che prima abbiamo riportato anche con Emiliano, è quella che si vada oltre tutte queste cose da una parte e dall'altra, perché siamo tifosi della Fiorentina, Antonioni è la storia della Fiorentina,
1: certo,
0: e quindi ci deve essere la festa della Fiorentina.
1: Ieri con Antonioni, perché ho lavorato in un posto dove giocatori sia la prima squadra che il settore giovanile, tutti la primavera, da quando veniva fuori,
0: sì,
1: venivano in albergo lì dove lavoravo io, e c'ho un posto con lui. Ti posso dire, si sa chi è Antonioni. E mi sembra strano che si sia appuntato lui, però insomma, è una mia opinione.
0: Bene. Grazie Roberto, no, grazie mille.
1: Grazie a voi, tenete sempre compagnia, voi siete perfetti.
0: Grazie mille.
1: Grazie.
0: Allora, Supercalva ti chiede, cosa pensa Emiliano per la mediana di Kierkegaard del Salisburgo e del centravanti danese Harder dell'Ipsia?
2: Aspetta un attimo,
0: va bene, aspettiamo un attimo, è una rumba stamani. Comunque ora ti faccio rispondere, è super calva, così almeno non ti addormenti più, perché parliamo d'altro e non solo di Fiorentina. A te evidentemente, a tanti altri non piace questo discorso, a noi piace tanto, ma ora ti faccio rispondere come promesso, appena abbiamo di nuovo Emiliano, che tra poco ci dovrà salutare, ma la trasmissione andrà avanti regolarmente fino alle 12. Anche oggi attenzione intorno a Ken, ma anche intorno a Antonioni, che parlerà a margine di un evento in regione intorno alle 12, e quindi saremo come sempre presenti, saremo anche a Pitti, perché in questi giorni sono i giorni di Pitti, e quindi ci sono anche tante persone pronte a essere intervistate, ex Viola e non solo, per parlare di Fiorentina. Ora tra poco, appena tornerà Emiliano, daremo anche la linea agli ascoltatori che si stanno prenotando, ripetendo che tra poco dovrà anche salutarci. Vediamo, ci sono un sacco di consigli per quanto riguarda i libri, ma questi ora poi io gliel'ho già inoltrati, volevo dire a chi ha mandato dei consigli a Emiliano, gli ho già inoltrati nella nostra chat, così almeno se vuole prendere spunto dalle vostre letture lo potrà fare. Allora Emi, ti ho prima letto il messaggio di Supercalva, non so se hai capito i due nomi, Kierkegaard del Salisburgo e Harder dell'Ipsia.
2: Harder non mi piace, se credo Harder sia l'ex Sporting Lisbona.
0: Immagino, sì. E Kierkegaard,
2: sì, allora,
0: del Salisburgo, che è un centro.
2: Non lo conosco.
0: Non lo conosco.
2: Allora, Harder non mi piace, attenzione, non è che non mi piace, ha una forza della Madonna, sembra un Højlund, però è un po' inconcludente, è giovane,
0: però lo vedi poco pratico sotto porta, diciamo così.
2: Oddio, anche Ken è poco pratico sotto porta, che c'è la verità, fa tanti gol, però non è la sua qualità migliore. Non lo so, su Harder ancora un po' di dubbio. Lui è arrivato con grandissime aspettative perché è arrivato per sostituire Gyökeres allo Sporting Lisbona e ha fotopato. È stato pagato anche, è stato pagato anche tanto, se non mi sbaglio, dallo Sporting.
0: Ora non ti so dire la cifra, ma mi ricordo che è stato un acquisto importante, soprattutto per il Lipsia. È certamente una squadra che i soldi non gli mancano, ma non fa tendenzialmente acquisti di cifre così, così grandi. Mi sembra qui si parla di quasi 20 milioni fondamentalmente, quindi 20 milioni per l'Ipsia non sono molliche di pane. Allora, al telefono abbiamo anche Luca Dall'Onda. Ciao Luca, buongiorno.
3: Ciao Pietro, tanto non ti sento.
0: Beh, va bene.
3: Ascoltami, io ho chiamato più che altro per la questione Antognone. Allora, premetto, io sono di 71 e se io amo il calcio lo devo a Antognone, perché io penso, ho comprato le scarpe e andare bambino giocavo, ho visto tutti e due gli infortuni, me lo sono tatuato su un braccio, cioè per me calcisticamente Antognone è il calcio, io amo Cruyff, amo Antognone, amo l'eleganza che hanno, però cioè, in questo caso mi schiero sempre con la società, perché non esiste che venga fatto un inviso speciale, un inviso, cioè l'inviso è inviso, te non devi non esserci al centenario della Fiorentina, non ti puoi permettere di dire non ci sono, perché sennò sei te che allora vai contro la tua Fiorentina, cioè io non arrivo a capire tutte queste diatribe, gli devono dire, gli devono fare, loro avevano fatto anche una proposta, non si può mescolare il lavoro, il calcio con quello che è lui per la Fiorentina come rappresentanza nell'anno di centenario, quindi è lui che deve fare un passo indietro nelle sue posizioni e deve andare con tutto l'entusiasmo che merita alla festa della Fiorentina bicentenario, perché non esiste una festa senza Antognone, però non esiste nemmeno che la Fiorentina si inginocchi a chiedere scusa a chi. Grazie, ma l'offerta la gli aveva fatto, per me la calzava a pennella Antognone, perché capo scouting uno come lui io lo vedevo meglio
0: che non era proprio il capo scouting, avevano dato un ruolo di coordinamento delle giovanili che è una cosa diversa, però comunque
3: vabbè, ora io nel particolare Pietro non lo
0: no so, era per completare il tuo discorso,
3: sicuramente uno che, se uno è buono non è che Antognone non lo vede,
0: no, questo sono d'accordo. Va bene Luca,
3: non lo vedo come un dirigente di che può andare in prima linea in altri ambiti, quello sì, lo posso dire, perché lo conosco da 50 anni e 50 anni mi ha dimostrato di essere il primo dei manager, per quello che io posso capire, perché magari non ci capisco nulla io e lui è un fenomeno della finanza e della scienza.
0: va bene Luca, ciao. Ti ringrazio, ti abbraccio, ciao. Vedi Emi, questa storia di Antognone comunque tiene banco e si cerca sempre di tirare,
2: Secondo me a Antognoni si può fare un invito speciale, quindi si poteva fare una telefonata a Antognoni, però tutto il resto del discorso mi trova d'accordo.
0: Vabbè, che poi era quello che dicevi prima fondamentalmente.
2: No, nel senso che comunque lui deve fare un passo verso la Fiorentina, verso la Fiorentina, non verso la società, verso la Fiorentina. Per il resto ci sta che Giancarlo Antognoni non venga invitato come Emiliano Viviano, cioè per me è assolutamente comprensibile che
0: non ti offendi, non ti offenderesti, non ti offenderesti,
2: no, mancherebbe.
0: Allora siamo quasi pronti per salutarti, intanto Ale ti chiede se verrai mai a cena in Casentino con me, gli farebbe piacere, lui c'è un ristorante, prima o poi si organizza, ora quando verrai
2: magari... Ale, se tu mi inviti
0: ora ti ha invitato, ora guarda, questo è l'invito ufficiale, una sera vieni con Pietro a cena in Casentino,
2: mandaci il nome.
0: Ora te lo mando, vai, te lo mando in privato. Poi Francesco invece dice per Viviano, ma puntare su un Barcolà giovane di prospettiva con possibilità di futura rivendita maggiorata è un po' quello che dice sempre Emiliano, cioè chiaro il Barcolà non lo puoi prendere, però puoi prendere il giocatore del 2009.
2: Penso che parli, secondo me parla dell'altro Barcolà, l'altro quello che c'è a Sassuolo, non si chiama Barcolà anche quello?
0: del al Sassuolo. Sbaglio. No, si chiama Boloca. Chi è Barcolà del Sassuolo? Come si chiama?
2: No, va all'esterno, terzino. Barcolà si chiama, prova a guardare.
0: Sto guardando, Barcolà non ne trovo un altro se non quello che si diceva prima. Ora guardo. Però non credo si chiami uguale, sai, quello del Sassuolo. Chi è quello del Sassuolo? Si chiama Barcolà. Vabbè.
2: Che viene da Marsiglia, può darsi.
0: Ora vuoi vedere. Intanto ti faccio sentire gli ultimi due audio e poi ti salutiamo. Che dici?
4: Buongiorno. Vai. Viviano, sono l'Etrusco Viola. Allora, dato che ti piacciono i film polizieschi, cosa ne pensi del poliziottesco italiano anni 70? Uno dei miei preferiti è Squadra Volante con Thomas Milian, Gastone Moschin e Ray Lovelock. Fammi sapere. Ciao ciao e a presto.
5: Ciao, saluto da Brescia. Ciao Amy. Ma secondo te riusciremo a avere ancora la sensazione come quando eravamo piccini, e non solo, anche diciamo anche qualche anno fa, di poter iniziare il campionato con il sogno di vincere lo scudetto? È proprio impossibile per noi in questo, diciamo, nuovo calcio moderno.
0: Vai, rispondi.
2: Innanzitutto Gastone Moschin, meglio conosciuto come Rambaldo Melandri. Non sono un appassionato di quel tipo di polizieschi, perché alla televisione mi garbano più i thriller che i polizieschi mi piacciono nei libri, è una cosa un po' diversa perché ci sono più dettagli. La seconda domanda è, non lo so, è difficile, ma secondo me era più difficile ai nostri tempi di oggi, perché le grandi squadre erano più forti e più irraggiungibili. Quindi da una certa parte vedo il Napoli che l'ha raggiunto, e le potenzialità della nostra società non sono distanti da quelle del Napoli, anzi secondo me come potenzialità sono maggiori, e quindi ci spero.
0: E allora ti dico che quello che si dice, che dicevi tu, è Daryl Bacola.
2: Che Bacola,
0: tre, okay. Tre, o Bacola, non so come, penso sia Bacola perché è francese, che è un 2007 di proprietà del Sassuolo, valutazione 8 milioni di euro. Evidentemente forse ti
2: fa dire, ma spero di sì, perché Bacola del Paris Saint Germain non si può prendere noi di sicuro.
0: No, quello non c'è problemi, però su quello del Sassuolo, secondo te cambierà qualcosa ora con Carnevale alla Juve in chiave Sassuolo? Pensi che possa essere più fattibile trattare col Sassuolo qualche giocatore?
2: Difficile che con Carnevali è impossibile, quindi forse magari sarà un po' più facile.
0: Che ne pensi di questa scelta Carnevali Juve?
2: Ti hanno fatto la scelta migliore che potessero fare,
0: vedi? Io sono d'accordo con te. Era un po' che si annusavano, era 2 o 3 anni che si dicevano che poteva essere una soluzione, alla fine l'hanno fatta, e secondo me è uno dei pochi dirigenti che può ritirargli sulle sorti, perché è italiano, perché conosce il mercato italiano, perché è vispo, perché sa comunicare. Mi preoccupa in chiave campionato la scelta della Juve, sì, sì. Perché secondo me può essere qualcosa di diverso. E poi ti chiedo se invece cosa pensi del Milan, così concludo con altre squadre. Ma siccome l'altro grande dubbio della prossima stagione è il Milan, Amorim mi sembra una scelta non tanto da Milan, però alla fine hanno fatto questo tipo di...
2: Amorim è un buon allenatore, Pietro. Amorim è un allenatore preparato e bravo, ma il Milan credo che abbia ufficialmente dichiarato guerra al calcio italiano e al sistema italiano, lo sta dimostrando con tutte le scelte che fa.
0: E secondo te è un bene o un male?
2: Secondo me è difficile, perché il campionato italiano vive di alcune dinamiche che da fuori sono abbastanza complicate, però l'allenatore è bravo, e se riescono a lavorare bene sul mercato le potenzialità del Milan le conosciamo, quindi vediamo, secondo me avranno vita dura.
0: Vediamo, sono curioso anch'io di vedere cosa succede. Va bene, Emiliano, come promesso ti lascio, ti saluto, ti do il benvenuto, bentornato a Firenze, perché tra poco sarai a Firenze. Al calcio storico non sei andato, credo, a questo punto, perché...
2: No, non sono riuscito.
0: E il 24 non ci sarai, perché sarai già tornato, immagino, da altre parti, immagino.
2: Quello non lo escluderei, invece.
0: Ah sì, eh? Allora...
2: Sì, perché sono a Milano, potrei anche farcela.
0: È una bella finale quest'anno, secondo me ci si diverte. Poi sai, vabbè, io sono di parte azzurra, quindi mi auguro anche di vedere qualcosa di
2: più. Rossa.
0: Va bene, si può fare, ci smette lì. Non c'è da cazzottarsi, io e te non c'è problemi, si guarda la partita insieme. Vabbè, ci sentiamo per il 24, vai. Emi, grazie.
2: tutti.
0: Ciao, forza Viola. Allora, Emiliano Viviano come sempre ci porta in giro per il mondo per quanto riguarda il calcio con una preparazione straordinaria, si diverte anche a parlare di altri temi e questo mi sembra veramente una cosa bellissima, perché lo so che qualcuno si annoia quando parliamo di altro, però fortunatamente in questa emittente abbiamo sempre dimostrato che si può parlare d'altro parlando anche di Fiorentina, si può parlare d'altro anche parlando di calcio, perché se no poi a un certo punto, io almeno personalmente sono un enorme appassionato di calcio, se dovessi parlare 24 ore al giorno di calcio mi verrebbero due palle in questo modo. Penso però che nel frattempo da Forte dei Marmi abbiamo lasciato Emiliano e sta per venire a Firenze per motivi familiari. A breve penso ci sia. Cosa sta succedendo? Sta girando la ruzzolina? Cosa sta facendo? Sta cuocendo una pita? Che cosa sta facendo? Vabbè, ora tra poco inseriamo anche il prossimo ospite. L'ospite non è, perché è assolutamente di casa. Anche per lui sicuramente ci sarà una versione su Antonioni che ci sarà divertente per ascoltarlo e per capire che cosa ne pensa. Nel frattempo vuoi mandare un messaggio audio, così almeno prendiamo qualche secondo anche per capire tra quanto potrà entrare.
6: Sì, ciao, buongiorno. Ma io, scusate, non mi riesco di mettere a fuoco una cosa. Allora, da quello che ho capito, Ken vuol rimanere, la società non lo vuole dare via, ma di che si fa allora? Dov'è la notizia? Me la spiegate? Perché non mi riesce ad arrivarci. Voglio dire, il contratto ce l'ha, prende tanti soldi, l'attaccante è forte, l'atteggiamento, che è tutto sull'atteggiamento. Ma poi su il discorso di Antonioni, ragazzi, e c'ha 70 anni e l'avrà capito e lo saprà, c'è bisogno di spiegargli che della festa della Fiorentina, la festa dei tifosi, cioè se non viene si prenderà le sue responsabilità e basta, cioè voglio dire, che si sta a pregare che?
0: Beh, comunque ha ribadito anche Antonioni stamattina, praticamente evidentemente informato della risposta di Ferrari, che lui non vuole partecipare alla festa, quindi vedremo se oggi cambierà questa versione oppure no nelle prossime dichiarazioni. Ma noi ne parliamo anche con Andrea Bruno Savelli, che è, guarda, si può dire bucaiolo?
7: Deve dire bucaiolo.
0: Ah, ok, perché ora per chi non ci segue in formato video, Andrea in questo momento si trova, vuoi dirci di preciso dove sei?
7: Pronti. Aspetta, vi faccio vedere se si vede il panorama da casa.
0: Si vede, si vede.
7: Vedi, perché è un po'
0: si vede. Sì, sì, si vede, non ti preoccupare.
7: No,
0: si vede con Madonna annesse. Sei in Grecia,
7: siamo,
0: no?
7: Stati fortunati.
0: Vero.
7: A Rodi.
0: Benissimo.
7: A Rodi.
0: Quindi ottimo, ottimo.
7: Siamo stati fortunati perché abbiamo trovato una location pazzesca. Fortuna, sai, su Booking, quindi alle volte ti va bene, insomma, un pochino devi cercarlo. Invece la casa sul mare, roba a matti, poi a dei prezzi. Posto favoloso.
0: La Grecia ce l'ho nel cuore, girarla in camper è sempre un piacere enorme, quindi bene, sono contento per te che ricarichi le pile, diciamo a distanza, ma sei voluto fortemente essere presente anche oggi e questo non mi fa altro che piacere. L'attaccamento alla maglia di Andrea Bruno Savelli è straordinario, lo posso dire, ma lo conosco da tempo e quindi lo potevo dire anche prima di questo collegamento dal mare. Detto ciò, guarda, rompo gli indugi perché incredibilmente per me è incredibilmente, perché una volta data la versione diciamo ufficiale non capisco quanto se ne debba discutere, però veramente Firenze discute quasi solo di Giancarlo Antonioni, di quello che è successo negli ultime ore. Quindi prima di passare magari anche al mercato eccetera, voglio chiedere anche a te qual è la tua versione di questa vicenda.
7: Mi avrebbe sorpreso il contrario da parte di Antonioni, che se n'è andato non benissimo diversi anni fa, ci sono stati anche vari strascichi, è vero che i protagonisti erano quasi tutti diversi, purtroppo, perché poi
0: certo.
7: per dei motivi insomma drammatici, però insomma la Fiorentina non ha fatto un passo nei confronti di Antonioni in questi 5 anni, ce l'ha raccontato lui, questa era una roba privata, non lo sapevamo, però la Fiorentina poteva reinvitare Giancarlo allo stadio prima del centenario, Dopodiché ci sarebbe da interrogarsi se il centenario è giusto festeggiarlo a prescindere dalla società, perché si festeggia il centenario di ACF Fiorentina, di cui lui è sicuramente il più importante calciatore di tutti i tempi e il più amato al tempo stesso. Però lo capisco bene che sia difficile dopo 5 anni di nulla. Ma ci furono gli stessi problemi, non mi ricordo, sull'ottantesimo, no? Ci furono gli stessi problemi, anzi fu il momento del riavvicinamento, quello fu colta l'occasione dai Della Valle per riavvicinarsi.
0: Forse il novantesimo.
7: A Giancarlo, non mi ricordo, era l'ottantesimo, esatto. Sì, il novantesimo, certo che è stupido, l'ottantesimo è quello di Calciopoli, non si festeggiò. Per il novantesimo ci fu un riavvicinamento, ecco, che sia l'occasione per riavvicinarsi, non semplicemente per invitarlo, perché da parte sua, mettendomi nei suoi panni, si può sentire, diciamo tra virgolette, una parola forte, che però è quella che può essere la sensazione che uno può avere, sfruttato, perché lui è la bandiera, i tifosi non lo considerano una festa, se non c'è lui e tu mi chiami solo per la festa, è evidente che serve un riavvicinamento, no?
0: Ma per me, per me è talmente lineare la cosa che non dovrebbe essere nemmeno motivo di discussione, ma questo lo dice anche Antonioni, con tutta la gloria e il rispetto, come dice Viviano, la venerazione, cioè io capisco tutte le cose che sono in ponte, quello che è successo, quello che non è successo, la mancanza di rispetto della mail, quello che vogliamo, tutto benissimo, però dalla Fiorentina dico non tergiversate, non parlate mezzo stampa, chiamatelo e fatela poco lunga, perché Antonioni è Antonioni. E esatto, fare una festa senza Antonioni è stupido, è una cosa stupida. Esatto. Quindi, quando le cose sono stupide, vanno risolte immediatamente. Cioè, l'assenza di Antonioni alla festa dei 100 anni della Fiorentina è una cosa stupida e quindi bisogna risolverla. D'altro canto, Antonioni, come sto dicendo da diverse ore, dico: Giancarlo, te fai parte della storia della Fiorentina, sei la Fiorentina, la festa è della Fiorentina. Che fai? Non festeggi il tuo compleanno?
7: È la tua, è come quando, che ne so, l'ho detto, Pietro.
0: Sono due separati che hanno un figlio, si festeggia il compleanno del figlio e che fanno? Non vanno a festeggiare il figlio perché sono separati? E chi se ne frega? E se sono separati, pace, il figlio ha bisogno di babbo e della mamma. In questo caso Antonioni è come se fosse un genitore, una parte in causa. E quindi bisogna superare assolutamente questo equivoco, perché di questo si tratta, perché professionalmente ci si può mandare a fare in culo tutti i giorni, però poi quando si parla della cosa che ha reso grande Antonioni, perché è vero che Antonioni ha fatto grande la Fiorentina, ma è vero anche che la Fiorentina ha fatto grande Antonioni, e d'altra parte la Fiorentina stessa deve mettersi in capo. Prima Emiliano ha detto: ma secondo voi io posso essere invitato nello stesso modo in cui ha invitato Antonioni? No, perché Antonioni ha un tipo di storia che merita un rispetto diverso, che non vuol dire la carta bollata con il filo d'oro, ma vuol dire una telefonata da Paratici, gli dice: guarda Giancarlo, c'è stato un grande equivoco, troviamoci a cena, fissiamo, sarai il primo a essere presentato, sbandierai la bandiera della Fiorentina con la tua faccia e viva, cioè basta. Le cose stupide vanno risolte in modo semplice, perché è una soluzione che è a portata di mano di tutti, ci deve essere coinvolgimento di altri.
7: Hai ragione perfettamente.
0: Trovo veramente.
7: Hai ragione perfettamente, Pietro. Serve una telefonata di Paratici, che è la novità nell'organigramma. Meglio ancora un invito a cena e davanti a un bel piatto, dire: guarda, tra l'altro, Antonioni ha trovato un'altra strada professionale eccezionale che l'ha portato alla delegazione nazionale maggiore. Gli facciamo i complimenti. E con la Fiorentina è finita male oggettivamente, però è giusto mettere da parte la metafora dell'esempio del figlio di due separati, è perfetta. Certo che serve, io non sapevo che era stato invitato solo con una mail, certo che serve un colpo di telefono, in questo caso ti risolve la vita invece di allungarla,
0: sì, ma
7: e te la migliora, una cosa ed è banale,
0: talmente banale.
7: Se non c'è il colpo di telefono posso capire di più Giancarlo Antonioni.
0: Sì, sì,
7: però
0: sì.
7: Era una roba da non risolvere mezzo stampa, questo sono d'accordo. Meglio ci voleva subito la telefonata.
0: Ma
7: subito,
0: sì, cosa...
7: ora lo facciamo, tanto ci segue Paratici, gli facciamo l'appello, certo. Il numero ce l'abbiamo anche noi, se serve glielo mandiamo.
0: ma ce, fai, ce l'hanno, vai.
7: Fabio, fai sta telefonata.
0: Ce l'hanno, vai.
7: Fai sta telefonata che si risolve semplicemente con un bel abbraccio, perché è quello che serve in questa stagione, serve l'unità di intenti per la Fiorentina. Non può mancare Antonione Acci. Non può mancare,
0: non può mancare, siamo d'accordo tutti. Lorenzo dice: con tutto il rispetto delle ripicche le fanno i bambini, si festeggia la Fiorentina non della Valle, non Pontello, non Commisso, non Cecchigori, la Fiorentina. Non c'è invito nel litigio che tenga quando si parla della nostra squadra, e questo è il suo pensiero. Poi vabbè, tanta ironia su questo discorso anche di Antonioni, qualcuno fa anche delle battute, è normale. Poi una mail ad Antonioni per invitare alla festa equivale a un vaffantasca. Va bene Antonio a non, fa bene Antonio a non andare da questi venuti dagli Stati Uniti che pensano solo al mattone. Questa è la versione di Valerio. Direi, se ti fa piacere, sentire anche qualche audio, Andrea, poi magari saranno audio dove si riferisce un po' anche a Emiliano, ma intanto noi rispondiamo lo stesso. Vai con uno.
8: Ragazzi, buongiorno. La fascia del capitano si dà al giocatore simbolo della squadra, sì, il migliore tante volte, però deve avere anche un comportamento sia in campo che fuori consono per il ruolo che ricopre. Sinceramente, un esempio fuori dal campo di Ken non lo è davvero. Quindi, secondo me, ci sarebbero tanti altri prima di lui per dargli la fascia. Ma lui, sinceramente, non mi sembra pronto. Se matura, matura a livello di atteggiamenti fuori dal campo, forse magari sì, però attualmente no. Ciao a tutti, Massimo.
0: E questa è la versione di Massimo sulla provocazione di stamattina di Calamai, che ha detto: se Ken vuole restare e l'atteggiamento lo dimostra di averlo nel modo corretto nei confronti della Fiorentina, un po' come è successo il primo anno, io lo farei capitano. Ti lascio un attimo per pensarci, perché abbiamo Tommaso che si è messo in linea, poi dopo mi rispondi anche su questa provocazione. Ciao Tommaso, buongiorno.
9: Ciao a tutti. Allora, intanto vorrei rispondere all'ascoltatore prima, che diceva che Ken non c'è nessun problema perché la società non lo può vendere e lui può rimanere. Allora, io non credo che lui voglia rimanere, o comunque secondo me lui si crede più forte della Fiorentina, cioè crede che possa giocare anche in squadre più forti, magari lo è. Non credo nemmeno che la Fiorentina non lo voglia vendere, è forse perché non c'ha offerte adeguate, magari. E questo secondo me potrebbe essere anche un matrimonio fatto... un po' aggiustato, che però può rilevarsi poi il prossimo anno in una bella stagione, non lo so. Per Antonioni hai ragione a dire che bisognerebbe un po' sotterrare tutte e due, da tutte le parti, l'ascia di guerra, però mettiamoci anche nei panni di Antonioni. Questa politica dell'appeasement, per chi non sa che cosa voglio dire, l'appeasement è il farsi andare bene tutto, non è giusta, e Antonioni magari ha fatto questa cosa anche per mettere il punto sulla situazione e far capire una certa con una presa di posizione forte che cosa sta passando lui e che cosa ha passato. Magari ha sbagliato il modo con cui l'ha detto, con cui lui voleva non una mail, voleva una chiamata, è un po', io la vedo un po' da presuntuosi questa cosa, però ha fatto una presa di posizione forte e io condivido sotto quel punto di vista, perché l'appeasement non va bene, non va bene da nessuna parte. E non so, vorrei sapere poi che cosa ne pensate. Ultima cosa, vado via, lo voglio dire a tutti: L'ombra del vento di Zaffon, il miglior libro che abbia mai letto nella mia vita. Zaffon, persona scomparsa troppo prematuro, però ha fatto tantissimi libri, leggeteli, mi dispiace per chi si annoia.
0: Sei forte Tommaso, grazie anche per i consigli. Grandi telefonate queste, dove si va dritti al punto, si dice le proprie versioni e addirittura si dà lo spunto diciamo
7: letterario.
0: Ah, perché prima con Viviano abbiamo parlato anche di questo, capito Andrea? Perché Emiliano si presta,
7: perché Emiliano è un grande lettore,
0: un grande lettore, ma soprattutto si presta a quello che è il mood di chi si compra, che parla di calciomercato, di calcio, di polemiche, e poi a un certo punto, siccome siamo molto pop, si parla di musica, di film, di libri, perché ci piace anche non parlare solo di calcio, perché altrimenti mi viene due coglioni in questo modo. Va bene, detto ciò, non so se vuoi rispondere qualcosa a Tommaso, altrimenti c'è anche una risposta che mi devi sulla provocazione di Luca.
7: La provocazione è giustissima, perché per me è più un modo, la fascia sarebbe più un modo per farlo crescere che il contrario, cioè si verifica se il giocatore è cresciuto per poi dargli la fascia, cioè per fargli fare l'ultimo scalino. Per me il capitano della Fiorentina è Luca Ranieri, il vice capitano è Mandragora, senza discussione, sia per attaccamento che per longevità in squadra. De Gea mi piace averlo capitano, ma c'ha dei problemi con la lingua e sta in porta, il portiere capitano è sempre un po' faticoso, uggioso, se c'è da andare a parlare a metà campo o peggio ancora nella metà campo avversaria. Quindi per me il capitano, che ne dica, anche quest'anno tutte e due hanno dimostrato che sono i capitani. Se poi si dice del comportamento corretto deve essere un esempio, vi potrei citare mille capitani che in campo hanno fatto cose discutibili, che fuori dal campo hanno fatto fuori cose discutibili. Essere uno che è utile alla squadra, in riferimento alla partita, all'arbitro, agli avversari, quello deve avere nella personalità, e in quello può crescere Ranieri, perché se si pone troppo male poi rischia di avere l'effetto contrario. Però neanche un De Gea, che purtroppo sia per una timidezza personale credo, ma anche per la lingua, è evidente che parla così e così l'italiano, non riesce a farsi capire con gli arbitri. Cioè ci sono stati dei capitani che condizionavano gli arbitri, mi viene in mente De Rossi, a me lo raccontò un arbitro internazionale, che parlava a voce bassa tutta la partita, alla fine non ne potevi più, però mi diceva alla lunga rischia di condizionarti, e il rischio era perché era un arbitro, sicuramente l'aveva in parte condizionato. Ora, condizionato tra virgolette, senso buono il termine, cioè nel senso, se c'hai un dubbio credi a me perché ti ho dimostrato che sono collaborativo in campo. Tutto quello che non facevo io con l'Ale Boschi
0: era fare il capitano delle Boschi, era complicato, questo te lo rendo grande merito, perché non era facile,
7: estremamente facile,
0: no, poi c'era dei personaggi e comunque si faceva fatica a tenerli insieme, qualcuno con lo scotch, uno su tutti, Filippelli, chissà che fine ha fatto i Filippelli, vabbè, da qualche parte
7: io l'ho visto,
0: è diventato forte,
7: lo salutiamo, un grande tifoso viola, è diventato allenatore delle giovanili della Laurenziana,
0: pensa te, vedi, ha fatto un ottimo percorso, va
7: sì,
0: bene,
7: esatto,
0: una delle persone che avrebbe veramente
7: Laurenziana,
0: avrebbe impiccato il compagno di squadra per giocare. Cioè, se lui avesse potuto uccidere tutti gli altri compagni di squadra che avrebbero dovuto giocare al suo posto, li avrebbe uccisi tutti. Poi per fortuna non aveva tutta questa capacità omicida e quindi non ce l'ha fatta, perché altrimenti anch'io sarei finito
7: tra le sue lista perché eri il suo titolare inamovibile, non c'eri a giocare con i giornalisti, io ero con Palazzo Vecchio Football Club,
0: ma lui ha giocato?
7: No, lui era giacca e cravatta, pareva un man in black fuori con i ragazzini.
0: Bene, meno male, perché almeno il calcio gli ha sopravvissuto un altro po'. Comunque, detto questo, al telefono abbiamo Scaccianuvole. Ciao, buongiorno.
10: Ciao, buongiorno ragazzi.
7: Buongiorno.
10: Allora, prima anche su Antonioni ci sono rimasto malissimo, un po' quando lì siamo seriamente il babbo e la mamma, no? Però quello che mi domando è, non credo sia solo un problema di Firenze, perché comunque Maldini non è profeta campato a Milano, Sotti non lo è a Roma, Del Piero non lo è a Torino, quindi secondo voi qual è la motivazione? Oltretutto Antonioni a Firenze, Piero, non me ne volete, perché so solo che per te è una grande figura a livello seriamente, anche con Mario Sconcerti, che Sconcerti fu molto duro qualche anno fa con Antonioni. Questa è la domanda. Poi la segnalazione sui libri, se tornando un attimino più leggeri, io mi piace per Twitter, sono Eureka Street, che Pietro se chiami tanto l'Irlanda te lo consiglio, Alta fedeltà di Nick Corby, papà sia di Fernando Aramburu. Vi saluto ragazzi, vi ascolto per
0: sei forte Scaccia. E vabbè, sui consigli letterari io me li sto segnando via via, cercherò di cogliere a piene mani in questa estate, magari mi toccherà un po' di tempo, toccherà nel senso positivo, no? Quando dici ah, finalmente mi tocca una cosa positiva di leggere, spero di poterlo fare. E ragazzi, Antonioni tanto si può stare qui fino a domani all'altra a parlarne, ognuno ha la sua versione, la sua come si dice, il suo quadro di Antonioni in casa, c'è quello che è più colorato, quello che è più recente, quello che è meno recente, quello che io per esempio la mia effigie di Antonioni è quella sulla bandiera della curva Fiesole, cioè perché per me Antonioni è un simbolo, è un simbolo, cioè Antonioni è una figura simbolica della Fiorentina, oltre perché adesso lo è diventato, prima era pratica, no? Adesso è un simbolo di fiorentinità nel mondo. Io racconto sempre quando a Mönchengladbach il tassista tedesco mi ha tirato inchiodata per farsi la foto con Antonioni, cioè quello è Antonioni, è la nostra faccia nel mondo. È un po' datata purtroppo, nel senso che poi c'è stato Batistuta, Rui Costa, Mutu eccetera, negli ultimi vent'anni se tu dovessi trovare uno con cui fare un'effigie c'è Astori per motivi purtroppo tragici e non c'è altro. Ecco, quindi siccome quella è un'effigie, è un simbolo, è storia, uno deve superare anche quelle che sono le proprie versioni personali dell'Antonioni che ha conosciuto personalmente. Ma Antonioni ha conosciuto tutta Firenze fondamentalmente, è 30 anni è a Firenze, 40 anni, ha parlato con tutti i fiorentini prima o poi, alla COP, piuttosto che al mercato, piuttosto che alla presentazione di un libro, ognuno ha la sua versione. Quello che dico io, ogni versione viene poi convogliata nella festa dei 100 anni. C'è altro, cioè tutto il... Non ci, io penso, è veramente l'unico modo di andare avanti davanti a questa cosa è che si prendano una giornata per cazzottarsi verbalmente dove vogliono e decidano che è giusto dare, non so, la presentazione della serata, la prima sbandierata, il primo rullo di tamburi, il primo applauso, il calcio d'inizio di una partita, quello che volete. Però Antonioni ci deve essere, non c'è altro. Viene veramente quasi a noia l'idea che ci debba essere più versioni, e ovviamente fortunatamente ci sono, però quella è... c'è altro, non lo so, quasi mi innervosisce. Va bene, andiamo avanti con i messaggi, dai Andre.
7: Io?
0: No,
7: tocca a me.
0: No, tocca a Stefano che si è addormentato.
11: L'appoggio Pietro, a centrocampo servono minimo di giocatori forti, perché centrocampo nostro voglio dire, ma è più lento di me.
12: Buongiorno Pietro e buongiorno Emiliano, ma a proposito di giovani, oltre a Liberali c'era anche Kadamani, che è un giocatore nazionale del Lussemburgo, che gioca nelle giovanili del, se non sbaglio, del Mainz, adesso non mi ricordo bene, che ha fatto l'amichevole con l'Italia. Come movenze, con le dovute proporzioni, mi ricorda un po' Kvaratskhelia, e anche lui sarebbe un giovane molto molto interessante sul quale investire prima che sia troppo tardi, perché penso che acquisterà molto molto valore in futuro.
0: Ecco, ovviamente ci sono anche consigli per gli acquisti, ma ce ne sono di giocatori. Io credo che la grande, alla parte, bisogna raccontare quello che è stato Paratici anche ai tempi della Juve. Paratici era uno che prima di arrivare all'acquisto del giocatore che voleva faceva mezzo stampa, perché giustamente uno che fa parte della mia categoria sicuramente si deve fidare del direttore sportivo, e però veicola ciò che vuole, quindi metteva in giro 7 voci diverse e l'ottava era quella giusta. Quindi anche quest'estate aspettiamoci di queste sorprese. Quello che ci deve gratificare è che forse i nomi che stanno circolando in questo periodo, caro Andrea, sono di un valore alto, quindi evidentemente forse la volontà della Fiorentina è davvero quella di, no, invece di fare la parabola discendente, di dopo questa parabola tragica calcistica della passata stagione di rialzare la testa e quindi di rialzare la parabola anche degli acquisti.
7: Io non ho mai avuto dubbi su questo, tu me ne sarai
0: sì,
7: testimone,
0: è vero.
7: Non ho mai avuto dubbi sul fatto che la Fiorentina volesse, non esiste l'anno di transizione nello sport, ragazzi. Che vuol dire l'anno di transizione? Cioè dopo una stagione così devi rifondare, devi spendere e devi azzeccare quasi tutte le mosse per puntare in altissimo. Poi è molto più difficile rispetto all'anno che cito sempre come esempio, cioè l'anno di Mihajlovic, Delio Rossi e passaggio a Montella, perché ci sono in più l'Atalanta, il Como, ci sono una serie di squadre che si sono inserite stabilmente, il Como stabilmente lo sarà nei prossimi anni, in quelle posizioni. È vero che probabilmente ne esce la Lazio da questo giochino. Detto tutto ciò, i nomi sono importanti perché secondo me faranno una campagna acquisti importante, e come dici te non ci sarà quasi il verso di beccare un nome fino a quando non verrà annunciato ufficialmente, un po' anche alla Corvino si buttava là 75 nomi e poi tirava fuori il coniglio dal cilindro. Io credo che il livello sarà piuttosto alto, con tante sorprese. Non mi preoccupa più lo scout da parte della Fiorentina. So che l'hanno implementato, se, o inventato, l'hanno ricostruito, stanno andando a prendere e a vedere giocatori giovani, perché la Fiorentina deve andare su due binari. Il primo è quello delle certezze, tre o quattro quest'anno e poi un paio l'anno, investendo bene, e l'altro su tutti i giocatori che prendi a 10-15, oramai li prendi quasi sempre di più a 20, perché poi se rispondono e hai bisogno di riprendere uno a 100 ce l'hai, fermo restando che noi ci auguriamo di non averne mai bisogno di rivenderlo, ma di continuare a crescere anno dopo anno con intelligenza e con meno cessioni possibili, ma non perché non servano, cioè perché oramai è superato il calcio contro le cessioni, no? Negli anni 80-90 fino al 2000 la nostra bandiera era che i nostri calciatori, un po' come erano i nostri monumenti vivi, no? Non si vendevano. Antognoni non si vendeva, Batistuta ha resistito finché non è quasi morto. Ecco, ora questo è un po' superato, però per costruire una squadra devi avere una base fissa, non puoi ridistruggerla tutti gli anni.
0: Non c'è dubbio, la base fissa l'anno scorso l'avevamo provata a farla, ma evidentemente c'era un tarlo che non era stato compreso da chi ha costruito la squadra, perché di questo poi alla fine si tratta. Rinaldo, a Fiorentina doveva telefonare a tutti per invitarli, se ci vuole bene venga, altrimenti rimanga a casa, la sua versione su Antonioni. Poi, grande Andrea, domani sono alla festa del fritto delle Bosche a Pozzolatico, canterà anche il gruppo The Hot Seadas, dove canta mia sorella Laura. Forza Grigionieri, benissimo. Salutiamo anche tua sorella Laura e The Hot Seadas. Quindi che cos'è? Parlano.
7: La Seadas è anche buona.
0: Sì, nel senso, un gruppo sardo. Cosa canta? Ora glielo chiediamo a Gianni.
7: Esatto.
0: Non lo so. Buongiorno, alla fine Vanoli è rimasto senza squadra. Cosa ne pensate? Cosa pensi di Vanoli senza squadra? No.
7: Che la troverà, che ha fatto un ottimo lavoro. Che però quello che è successo era sotto gli occhi di quelli più attenti, perché chi guarda gli highlights e si limita a guardare la classifica dice: ma perché non avete confermato Vanoli? Chi ha guardato con più attenzione le partite della Fiorentina, come tutti quanti noi, ha capito che alla Fiorentina serviva una svolta e che è un allenatore di una tipologia particolare, che mira dritto al risultato senza grandi fronzoli. Il problema è che non è che chi è dalla parte dei giochisti tra virgolette grosse come una casa non vuole il risultato, pensa soltanto che giocando meglio è più facile vincere, che mi pare anche un attimino logico senza grosse discussioni.
0: Sì, a parte qualche eccezione della storia, ma di solito chi ha i giocatori forti e chi gioca bene sono le due squadre che vincono. Delle volte i giocatori forti non giocano bene ma sono forti, tutto il resto magari non sono giocatori fenomeni ma giocano bene e vincono, quindi di fatto sono le due strade per arrivare alla vittoria tendenzialmente.
7: La confusione la genera il fatto che spesso i calciatori forti di un grandissimo livello giocano bene anche se non gli dà indicazioni, no? E allora a qualcuno pare che il risultatismo sia quello, non serve, il calcio è semplice, è una bischerata, perché se c'hai due squadre che si fronteggiano di pari valore, chi ha le indicazioni migliori, chi si è allenato meglio vince senza discussione, che poi è il bello del calcio, cioè le sorprese sono arrivate da squadre che avevano inventato qualcosa, che avevano sorpreso. Penso all'Olanda. L'Olanda diventa, sì, aveva sì due o tre fenomeni, però aveva anche un modo di giocare che ha rovesciato il gioco del calcio che ancora si chiamava con la U all'epoca, per sempre. Non c'è discussione, le idee sono importanti, a voglia di.
0: Allora, facciamo due audio, dai.
13: Buongiorno, prima di tutto chiedo scusa a Rui Costa per quello che sto per dire, però visto tu parli di indoor, diciamo che la postura in qualche movenza a me più che altro mi ricorda Rui Costa, Enrico Fontana.
14: A maggior ragione, con tutto il rispetto per Emiliano, che insomma ha giocato anche nella Fiorentina, che l'ha nominato e ci va, ci dovrebbe andare anche Antonioni, visto che ha nominato anche lui. Se non vuole andare, pazienza, ci avrà avuto da fare, ma che si sta a fare tutta questa polemica per il che? Se ci vuole andare ci va, se non ci vuole andare non ci va, ci se ne farà una ragione. Che si può dare la colpa alla società anche per questo, più che invitarlo, in che l'idea non stendere, con tutto il rispetto anche per Giancarlo Dio Bono, perché ha fatto per la Fiorentina, ma che idea andare a pigliarlo il tappeto rosso, voglio dire, se l'hanno invitato, ha detto non ci può, basta, fine.
0: Vedi, ognuno ha la sua versione, ragazzi, io penso che non ci sia una versione corretta.
7: Posso entrarci più netto su questa cosa?
0: Vai.
7: Non ci può essere una festa del centenario senza Giancarlo Antonioni. Non è vero, non è ce ne faremo una ragione. Poi, se succederà, non potremmo fare altro che farcene una ragione. Ma a priori non possiamo farcene una ragione, perché non ci può essere una festa dei cent'anni della Fiorentina senza Giancarlo Antonioni. Io l'ho intravisto, non me ne sono goduto la parte migliore di Antonioni, sia chiaro, però... No, tutto quello che ha rappresentato fa sì che certo che gli bastesse tappeti rossi, certo, è come quando nel mestiere che faccio io chiami la superstar e chiami l'attore più normale, tra virgolette, è evidente che c'è delle accortezze per accogliere una superstar, a maggior ragione per come è finita, perché il punto fondamentale è che è finita male, e quindi se è finita male Emiliano non ha avuto problemi di rapporto con la Fiorentina, lo puoi anche invitare con una mail. Secondo me era meglio chiamare anche Emiliano.
0: No, Emiliano l'hanno chiamato, Emiliano l'hanno chiamato, okay. Ha detto che la telefonata gliel'hanno
7: peggio
0: fatta.
7: Peggio mi sento allora, scusami.
0: No,
7: e invece per come è finita, certo che serviva una telefonata, e nemmeno dall'addetto, serviva la telefonata da un responsabile vero della Fiorentina, e diceva: guarda, a prescindere, è successo, ci scusiamo, vieni qui a pranzo, a cena, non so se Giancarlo è stato al Viola Park, vieni a vederlo perché è una mancanza troppo grande, insomma lo sanno loro come fare, però è evidente che serviva un passo in avanti in più per come è finita. E poi smettiamo di dire non ce ne frega niente, ne parliamo da due giorni perché ce ne frega e perché vogliamo Giancarlo Antonioni al centenario. Poi se non ci sarà è per forza, capiremo, abbiamo capito quando la Fiorentina è andata in C2, riusciremo a capire anche questo, però a prescindere no, nel senso dobbiamo far tutto perché questa cosa, come dicevi te, in maniera molto easy, semplice, si risolva.
0: Andiamo avanti con quanti audio vuoi mandare? Uno, vai.
15: Sì, buongiorno, ma come mai Barcola non si può prendere noi? Cioè, io voglio capire questo, è un giocatore che PSG un gioca, cioè Quaraschelli e due che giocano, lui un gioca, è giovane. Viene a Firenze, se c'hai una società ambiziosa, noi l'errore che si fa è sempre quello di dire no ma un ci viene, no ma un ci viene, vedrai se tu lo paghi ci viene, ti ha pagato 30 milioni quel bidone di piccoli, puoi spenderne 50-55 su Barcola che ti fa la differenza, è giovane e ti fa una plusvalenza, poi dopo futura nella rivendita, lo puoi rivendere a 70-80, hai venduto Vlahovic 80, siccome questa è la differenza, un ci sa voglia, non c'hanno voglia.
0: Io tendo però a dire all'ascoltatore che pensare che la Fiorentina possa prendere Barcola che vale 70 milioni dal Paris Saint Germain quando probabilmente prima della Fiorentina lo possono prendere altre 10 società super nel mondo, cioè anche presentarsi da Barcola e dirgli guarda vieni alla Fiorentina, non si fa coppa, non si fa nulla, ma su di te si fa un grande progetto, tanto ripeto ci vogliono 70 pippoli più un ingaggio da 6-7 milioni di euro l'anno minimo. Bisogna anche essere un po' coscienti di ciò che si dice, cioè è vero che la Fiorentina potrebbe avere delle capacità economiche di un certo tipo, ma non su questo tipo di calciatori, anche perché i calciatori che tutti, in tanti anzi, cercano di rappresentare come figurine, non le prendi, le stacchi da un album e le attacchi da un'altra parte. E i giocatori hanno una propria volontà, delle ambizioni. C'è Barcola che fa il mondiale, che ha vinto la Champions League, deve venire alla Fiorentina. Ma ragazzi, bisogna accendere anche un po' il cervello. Cioè, nel senso, ora, se a me mi chiama il Corriere dei Piccoli, con tutto il rispetto per il Corriere dei Piccoli, mi fanno una grande offerta, dico: ragazzi, il Corriere dei Piccoli, ora io faccio un altro mestiere, sono di un altro, forse di un altro livello, mi auguro. Cioè, magari mi chiama una grande, la CNN, per non parlare delle emittenti italiane, mi offre un contratto da 10.000 euro al mese, allora sì, certo, ci faccio un pensiero, ma è una cosa diversa. Barcola è alla CNN ora. Cioè, e quindi non ci va il Corriere dei Piccoli, perché la Fiorentina purtroppo per noi dopo quest'anno è il Corriere dei Piccoli, poi il prossimo anno tornerà a essere un grande quotidiano, un grande settimanale, quello che è, ma per ora non è possibile. Bisogna anche essere, no, che dici Andrea? Cioè, bisogna anche,
16: ma non ci sono dubbi, non ci sono dubbi, non è un giocatore, non è una questione di voglia e non è neanche una questione di spendere. Uno potrebbe anche spendere 70 milioni, ma io ti aggiungo un'altra cosa: a che servirebbe spendere 70 per un calciatore solo? O decidi di spendere 700 in un calciomercato e ne compri 10 di quel livello, allora forse lo puoi fare, ma non avrebbe senso. La Fiorentina in questo momento deve trovare giocatori. È vero che Piccoli non è un bidone, intanto smettiamo di dire che Piccoli è un bidone, l'ha pagato leggermente meno, ma quello non conta, l'ha pagato comunque troppo, ma non è un bidone. Detto tutto ciò, deve comprare dei giocatori di livello importante e non più i mezzoni che abbiamo preso, ma non quelli da 70, anche perché lui vuole giocare a Champions League senza se e senza ma se anche la Fiorentina fa una grande squadra e si qualifica alla Champions per l'anno prossimo e il presidente impazzisce e mette 200 milioni, quello è uno di quei calciatori inarrivabili, probabilmente inarrivabili per la Serie A. Nessuna squadra di Serie A va al PSG a prendere un giocatore giovane in rampa di lancio. E poi hai detto 6 milioni, probabilmente 6 li prende ora per convincere.
0: No, ma era per
16: 10.
0: Dire, era per, cioè, dire, è che bisogna,
16: no, per dire, no,
0: noi bisogna
16: una follia
0: imporci anche, no, come stampa, come opinionisti, anche di cercare di far comprendere anche a chi è arrabbiato giustamente per ciò che è successo in questi anni alla Fiorentina, che non si può immaginarsi quello che stava dicendo l'ascoltatore, perché non è possibile, non è fattibile. Cioè, si fa una violenza, perché se uno si aspetta Barcola a 70 milioni alla Fiorentina, vuol dire che qualsiasi acquisto inferiore è una merda, e invece non è così. Cioè, la Fiorentina deve ripartire da idee, da coscienza, da qualità, da competenza, che non vuol dire per forza spendere 70 milioni. La Fiorentina deve arrivare prima. Vorrei vedere quest'estate un acquisto di un 2008 e mi dicono 2008 se

0: tassi critica perché non compra Barcolà. Questo non è corretto.
1: Allora, ascoltiamo gli ultimi due messaggi perché poi dobbiamo correre con Viola Amore Mio, quindi Stefano, decidi sì. Te. Vai.
2: Antonio, scendi da questo piedistallo, vieni per Firenze e fa la prova lunga. Però tu sei esagerato, tu passi dalla ragione, hai torto. Questo è quello che penso io. Paolo Viola Scuro, pensa a Firenze.
3: Durrui Costa? Vai, vai, vai, vai. Marco da Bilbao, ma abbraccio.
1: Benissimo, degna conclusione di questa trasmissione. Caro Andrea, io ti ringrazio di aver perso qualche minuto di vacanza per stare con me oggi in diretta. Ovviamente ti auguro di recuperare le energie e di rigenerarti e poi di ritrovarti qui prestissimo per quanto riguarda le nostre dirette.
0: Ci vediamo mercoledì prossimo.
1: Sei forte, Andre.
0: Voi deve essere forte la Fiorentina,
1: speriamo sarebbe la cosa migliore. Grazie mille, ciao Andrea Bruno Savelli, grazie mille da Rodi, mi sembra avete detto. Noi adesso ci fermiamo, ora c'è Viola Amore Mio, tanto ancora da ascoltare, tante voci anche da Pitti, un Tony scoppiettante, quindi aspettate, state con noi perché ci sarà tanta carne al fuoco anche per questa seconda parte di giornata, sempre in compagnia chiaramente di Radio Firenze Viola. Ciao. We'll

0: scuola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
6: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre pulmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Va, i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
7: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale Il Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
8: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
9: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
0: Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno a tutti, benvenuti ad un nuovo appuntamento informativo con la nostra redazione. Parliamo inizialmente del carcere di Sollicciano.

0: È arrivato il sequestro preventivo per 6 sezioni per l'area accoglienza dell'istituto penitenziario, lo ha disposto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze al termine di un'indagine condotta dalla Procura del Capoluogo Toscano sulle condizioni strutturali del carcere. Il provvedimento riguarda 3 sezioni del reparto giudiziario maschile e 3 del reparto penale, oltre agli spazi di prima accoglienza. Il GIP ha inoltre ordinato il trasferimento dei detenuti attualmente presenti nelle aree interessate verso altri istituti penitenziari, secondo modalità e tempistiche stabilite nell'ordinanza. L'inchiesta è partita da una serie di ricorsi presentati da detenuti ai magistrati di sorveglianza, nei quali venivano segnalate criticità nelle condizioni igienico-sanitarie delle celle e degli spazi comuni. Le verifiche sono state svolte dalla Procura con il supporto della squadra mobile della Questura di Firenze, dei servizi di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell'ASL e del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. Rincara il prezzo del biglietto del trasporto pubblico in Toscana dal 1 agosto da 1,7 euro a 2 euro. Dopo 3 anni si passa a 2 euro, del resto dopo 3 anni di aumento del costo della vita, dell'indice Istat, con l'inflazione che ben comprendiamo, la guerra, il carburante, non potevamo far altro che prendere atto di quello che è contenuto in un contratto che per 12 anni è sottoscritto prima che io potessi diventare presidente della regione, ha detto Eugenio Giani. È un contratto che prevede che il biglietto possa aumentare parallelamente al costo della vita. Abbiamo cercato di contenere questo aumento, ma di fronte alla possibilità di un contenzioso che ci avrebbe fatto spendere di più, abbiamo acconsentito. È un aumento contenuto, 2 euro costa il biglietto a Genova, a Roma, 2,3 euro a Bologna, 2,2 euro a Milano. Il biglietto del bus non lo pagherà chi è sotto gli 11 anni e non più chi è sotto 1 metro di altezza, ha detto ancora Giani, che ha anche specificato che non c'è un aumento per il treno. Sempre più caldo in Toscana, domani sono previste una minima di 20 e una massima di 36 gradi, venerdì e sabato ancora più caldo, minima 22 e massima 37, domenica minima ancora in rialzo fino a 23 gradi, nei giorni seguenti, e siamo già alla prossima settimana, dovrebbe permanere l'ondata di calore, con le massime che si avvicineranno ulteriormente ai 40 gradi. L'Unione Astronomica Internazionale ha ufficializzato l'intitolazione dell'asteroide Yannick Sinner al campione azzurro, protagonista di una stagione straordinaria che lo ha portato ai vertici del tennis mondiale. La proposta porta la firma di Fabrizio Bernardi e Maura Tombelli, direttrice dell'Osservatorio Astronomico di Montelupo Fiorentino. L'asteroide, scoperto nel 2003, situato nella fascia principale tra Marte e Giove, porterà per sempre il nome del tennista altoatesino, riconoscendone non solo i successi sportivi, ma anche i valori di impegno, correttezza e determinazione. Un riconoscimento che unisce sport, scienza e passione per la ricerca e che vede ancora una volta protagonista il lavoro portato avanti dall'Osservatorio Astronomico Beppe Forti di Montelupo Fiorentino. Abbiamo voluto dedicare questo asteroide a Yannick Sinner non solo per i suoi straordinari successi sportivi che stanno portando l'Italia sul tetto del mondo del tennis, ma anche per i valori di resilienza, correttezza e assoluta dedizione che esprime sul campo e fuori. Come una stella cometa o un corpo celeste fisso, Sinner rappresenta un punto di riferimento luminoso per le nuove generazioni. Da oggi la sua grandezza è scritta anche tra le stelle, hanno detto gli scopritori. E siamo adesso alla Fiorentina, il caffè nero bollente durante Buongiorno Firenze da parte di Luca Calamai.
1: C'è un'attesa messianica nel confronto delle conferenze stampa di Paratici, quindi aspettiamo. Ieri intanto ha fatto un intervento alla presentazione del libro di Zazzaroni parlando del problema di calcio giovanile, che mi è piaciuto molto. La conferma che stiamo parlando di un profilo altissimo. Vabbè, aspettando che cosa ci dirà Paratici, mi interessa molto e mi intriga molto questa apertura importante che ha fatto Ken, ha fatto il suo entourage alla possibilità di restare a Firenze, e questo era un altro degli interrogativi, cioè cosa vuol fare Ken? Si ritiene ancora parte integrante di questo progetto o a questo punto vuole solo scappare via? Questa apertura, se non è un'apertura di facciata, la trovo interessante. Perché? Perché oggi vedere Ken non sarebbe un affare, e perché comunque non sarebbe nemmeno facile trovare un'alternativa dello pari valore. Il problema però è un altro. Benissimo Ken ancora la Fiorentina, a patto che cambi che cosa? Che cambi il suo atteggiamento, che se mai esistessero fossero strappate e cancellate dal suo contratto quei benefit fatti di ritardi, fatti di fughe misteriose, fatti di una libertà di atteggiamento fuori dal campo che non è poi quella che tocca il resto della squadra. Quindi bene Ken, ma come gli altri, anzi come simbolo, visto che sarebbe il giocatore che guadagna di più, come simbolo di una nuova Fiorentina ancora più compatta. E guarda, chiudo con una provocazione: se è vero che dovesse andare, che andrà via De Gea, e se Ken accettasse di cambiare modo di essere fuori dal campo, perché no, potrebbe essere anche il prossimo capitano della Fiorentina.
0: E siamo arrivati così alla conclusione di questo appuntamento informativo. Vi lascio adesso a Viola Amore Mio.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Viola Amore Mio. Storie e personaggi dal mondo viola.
2: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
0: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Altra giornata importante per la Fiorentina, è il giorno dell'incontro tra il club e gli agenti di Ken per analizzare il futuro del centravanti. Nei giorni scorsi era filtrata l'indiscrezione secondo cui la volontà dello stesso Ken era quella di restare in Viola. Vedremo cosa emergerà, quali saranno le novità che potranno emergere da questo incontro. Nel frattempo per il mercato si continua a parlare tra gli altri di Norton Caffi e di Coleoscio, ma continua a far discutere anche il caso Antognoni. Il DG Ferrari si augura che Antognoni possa esserci per il centenario. Ieri, lo ricorderete, ci sono state queste dichiarazioni di Antognoni che ha fatto sapere che ad oggi non prenderà parte al centenario, dopo che la società Viola 5 anni fa aveva deciso di demansionarlo, e secondo Antognoni quindi la dignità non ha prezzo, servirebbero passi più concreti per poterlo convincere per poter partecipare a questo centenario. E vedremo se effettivamente la diplomazia viola riuscirà a far cambiare idea a Giancarlo Antognoni. Nel frattempo vado a salutare qui accanto a me un grande competente di calcio, un agente di grande esperienza, Eugenio Ascari. Ciao Eugenio, benvenuto.
4: Ciao Lorenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Tra poco sentiremo anche proprio di nuovo il punto di vista di Giancarlo Antognoni, perché poco fa è stato intervistato a margine di un evento che lo ha visto protagonista, però voglio sentire innanzitutto il tuo punto di vista su questa situazione, su questa questione. Insomma, dicevamo ieri che un centenario della Fiorentina non può prescindere dalla presenza di Antognoni, il giocatore più importante della storia della Fiorentina. Cosa ne pensi?
4: Indubbiamente sì, Giancarlo è il giocatore più importante della storia fiorentina, è un simbolo della città, non soltanto della squadra, quindi la sua assenza sarebbe veramente pesante. Capisco anche le sue perplessità, le sue titubanze, perché se ben ti ricordi Lorenzo, quando Rocco Commizzo acquistò la Fiorentina, in poche parole Giancarlo fece quasi la passepartout, fu lui che lo introdusse, lo presentò, lo legittimò di fronte alla città e di fronte alla tifoseria, e poi il trattamento che gli è stato riservato non è stato proprio dei più corretti, perché così gli è stato proposto un demunzionamento, una riduzione dei compensi, e Giancarlo ne ha sofferto enormemente, e chiaramente per difendere e tutelare la propria dignità ha rifiutato una proposta poco interessante, poco invitante, poco allettante. Quindi da allora probabilmente avvicinamenti non ce ne sono stati, quindi arrivati ora alle soglie dei festeggiamenti del centenario della società, non essendo intervenuti più rapporti nel corso di questi anni tra la proprietà e chi rappresenta la proprietà e Giancarlo, capisco il suo punto di vista, che almeno dovrebbe essere bravo Paratici, Ferrari, chi sì, per lui
0: a o addirittura il presidente Giuseppe Commisso.
4: Siamo però siamo già nell'extra time, secondo me.
0: Sì,
4: siamo
0: però già, insomma, Antognoni ha ribadito, poi lo
4: siamo già nei minuti di recupero.
0: È stato invitato in maniera troppo fredda con questa mail che viene inviata un po' a tutti coloro che dovranno partecipare all'evento, e Antognoni si aspettava un trattamento diverso. Però andiamo a sentire proprio Giancarlo Antognoni, che come detto è stato intervistato proprio pochi istanti fa, perché questa mattina gli è stata consegnata una targa speciale, c'era questo riconoscimento che era previsto per Giancarlo Antognoni e per Borca Valero, e quindi sentiamo che cosa ha detto il capitano della Fiorentina.
5: A distanza di tanti anni fa sempre piacere essere ricordato, vuol dire che hai seminato bene durante la tua carriera quello che hai fatto per Firenze, per la Fiorentina, per i tifosi, e quindi lo ricevo volentieri questo premio, che con diciamo il comune di Firenze che te lo dà, e di conseguenza fa piacere.
6: Giancarlo, io non l'avrei notato, i tifosi di Viola stanno male, stanno soffrendo all'idea di non averti per il centenario, davvero non c'è proprio nessuna possibilità di farti cambiare idea?
5: No, ormai ho già detto, ho avuto il problema all'inizio con la proprietà, e oggi la proprietà è sempre la stessa, quindi è inutile che si parla della mia presenza o non mia presenza. Io sono sempre presente anche se non ci sono, perché i tifosi devono pensare a questo. Mi dispiace non poter andare, però proprio nel centenario, però rispetto anche, dovete rispettare anche la mia volontà. La mia volontà è questa, io non posso cambiare idea.
7: Ecco, ha letto le parole oggi di Alessandro Ferrari, che insomma invita a un'apertura, ecco, sotto questo punto di vista, non so, magari anche una chiamata proprio da parte della società, del presidente commisso, potrebbe far cambiare la situazione?
5: Ma credo di no, perché ormai l'ho già detto e chiaramente mantengo la mia parola. Ferrari 5 anni fa, quando sono andato via, non è che abbia detto qualcosa o abbia fatto qualcosa, né Ferrari né chi in quel momento era lì presente. E quindi oggi, perché io devo, diciamo, fare un favore alla Fiorentina, non ai tifosi, perché i tifosi sono un'altra cosa, un favore alla Fiorentina con la mia presenza. 5 anni fa non mi hanno trattato bene e oggi purtroppo ripagano quello che c'è stato 5 anni fa. Io non torno mai indietro alle mie decisioni, sbagliando o non sbagliando, quello non mi interessa, è sempre stata una mia caratteristica. Ho rifiutato squadre come Juve, Roma e tante altre, quindi non vedo perché non debba rifiutare un'eventuale convocazione a un centenario, anche se capisco che è importante per i tifosi e anche per la Fiorentina, però in questo momento non c'è questo connubio con la proprietà.
7: Ha avuto anche un confronto con altri protagonisti della storia Viola in questi giorni, magari per parlare proprio di questa
5: no,
7: situazione?
5: Ad oggi no, nessuno mi ha chiamato, nessuno, non so chi verrà poi all'evento, sicuramente verranno quelli che hanno chiaramente giocato nella Fiorentina, però personalmente non ho avuto confronti con qualcuno.
6: Però per chi dice invece che è la festa della Fiorentina e non la festa della Fiorentina, della proprietà di commisso?
5: No, è che c'entra, oggi il proprietario è lui, io non è che vado a... ricordo il passato, ma di 5 anni fa, non ricordo il passato di 30 anni fa, dove le cose erano totalmente diverse, 40 anni fa, quando giocavo. Ad oggi c'è questa situazione, quindi bisogna anche rispettare la mia scelta.
7: Ecco, sulla Fiorentina invece di oggi sta partendo questo nuovo corso, domani ci sarà questa conferenza di Paratici, cosa si aspetta, ecco, per questa nuova stagione?
5: Ma sicuramente un miglioramento da parte della proprietà, preso un allenatore bravo, un allenatore che ha fatto bene dove è andato fino ad oggi. Sicuramente Firenze è un'altra piazza, non è Sassuolo oppure Frosinone, oppure sicuramente più esigente, avrà le sue difficoltà, però credo che la proprietà dovrà mettere a disposizione una squadra competitiva.
8: E insomma, Tognoni continua ad essere fermo sulle sue posizioni in riferimento alla sua partecipazione al centenario della Fiorentina, anche a proposito delle dichiarazioni di Ferrari, che si augura di poter vedere Antognoni al centenario. Ha detto Ferrari 5 anni fa non ha fatto niente, non ha detto niente dopo che mi volevano demansionare. E quindi insomma, un Antognoni che in questo momento sembra essere abbastanza categorico, Eugenio.
4: Mi sembra molto deciso, molto fermo sulle sue posizioni, quindi credo che sia piuttosto difficile, alla luce di quello che ha dichiarato, che possa tornare sui propri passi, possa prendere parte ai festeggiamenti del centenario. C'è da capirlo, torna a ripeterlo, perché tutto sommato è vero che si festeggia la storia della Fiorentina, però si festeggia nelle persone degli attuali proprietari, degli attuali dirigenti, che nei confronti di Giancarlo hanno peccato sicuramente di insensibilità, gli hanno mancato di rispetto e lui l'ha ritenuto un'onta che non può essere lavata così con delle scuse formali. Il riferimento che ha fatto al direttore generale Ferrari è emblematico in questo senso. C'era già 5 anni fa, quando io fui allontanato,
8: e non ha mosso un dito,
4: non si è fatto vivo per 5 anni. Non può bastare una telefonata, un messaggio a distanza di anni per farmi tornare sulle mie decisioni.
8: Poi torneremo ecco sull'argomento Antognoni, perché non mancano i messaggi da parte dei nostri ascoltatori. 348-7513-933. Chi vuole intervenire in diretta naturalmente può farlo chiamando lo 055-7711-171. Volevo però spostare il discorso su Ken, visto che oggi è previsto questo incontro tra il club e gli agenti di Ken. Un Ken che nei giorni scorsi ha fatto sapere di voler continuare la sua avventura alla Fiorentina, però adesso c'è da capire cosa pensa la Fiorentina. Ecco, tu al posto dei dirigenti della Fiorentina, al posto di Grosso, cosa faresti dopo una stagione così deludente da parte di Ken, una stagione in cui lui insomma ha fatto discutere anche dal punto di vista del comportamento? Cosa faresti, ecco, considerato che poi comunque se si rilancia questo giocatore è anche difficile da sostituire?
4: Non è sicuramente una decisione facile da prendere, non posso essere io a suggerire il comportamento da tenere, però fuori luogo è indubbio che la posizione di Grosso sarà fondamentale, no? Per quanto riguardano le scelte della Fiorentina e le scelte del calciatore. Grosso lo conosce già dai tempi della primavera, quindi potrebbe provare a ricucire questo rapporto, a recuperare il Candy di due stagioni fa, perché non dimentichiamocelo, c'è nel 24-25 ha disputato una stagione straordinaria. Non possono bastare gli ultimi mesi, i comportamenti abbastanza discutibili a cancellare tutto quello di bello e di importante che Ken ha fatto durante la sua prima stagione ai Gigliati. Altrettanto vero che il contratto che si porta dietro, rinnovato e raddoppiato soltanto un anno fa, 4 milioni e mezzo, 5 milioni di euro netti, rappresenta veramente un mattone ingombrante per la sistemazione dei costi e per la riduzione dei costi gestionali della Fiorentina. Per fare un esempio, un giocatore di cui si è fatto il nome per la sostituzione di Ken è Pellegrino, il centravanti argentino del Parma, che più o meno un coetaneo, un 2001 rispetto a Ken che è un 2000, si porta dietro un ingaggio di 600.000 euro, quindi magari venendo a Firenze potrebbe chiedere il raddoppio, che sarebbe sempre un quarto rispetto a quello che attualmente percepisce Ken, quindi sotto il profilo diciamo...
8: Sì, però c'è da dire che è vero che quest'anno ha segnato, se non sbaglio, 12 reti. Sembrava 9 reti in campionato, comunque probabilmente non 12 reti complessive, però ecco, passare dal Parma alla Fiorentina è sempre difficile, insomma, passare da una squadra come il Parma, dover reggere le pressioni che ci sono a Firenze, dover segnare con una certa regolarità fin dall'inizio, non è così semplice anche per un giocatore che magari nelle corde ce le ha dei gol, però abbiamo visto quello che è successo con Piccoli e tutti a Firenze sono rimasti scottati dal caso Piccoli.
4: Sì, però altrettanto è vero che Pellegrino mi sembra un tipo abbastanza glaciale, io quando l'ho visto giocare ho un attimino osservato le sue reazioni, mi sembra un tipo abbastanza freddo emotivamente. Poi altrettanto è vero che il Parma è la squadra della Serie A che ha segnato meno gol, quindi è una squadra che non è che produca tantissime occasioni da rete, cioè segnare 12 reti al Parma non è sicuramente un fattore secondario, perché le occasioni che gli sono capitate sono veramente contabili sulle dita di una mano, quindi ha sfruttato al meglio la maggior parte delle opportunità e occasioni,
8: 9 in campionato quest'anno.
4: La maggior parte ha avuto poche occasioni e le ha sfruttate al meglio, una squadra che segna pochissimo, che attacca poco, che gioca soprattutto di rimessa, quando invece Pellegrino è un calciatore simile a Piccoli come struttura fisica, qualità tecnica, è essenzialmente prettamente un uomo d'aria, quindi in un 4-3-3 come quello che metterà in atto Grosso nella prossima stagione, con due esterni alti che vanno sulle fasce a mettere palle al centro dell'aria, penso che potrebbe essere un buon sostituto, sempre che Ken non dovesse rimanere.
8: Tra l'altro oggi nel corso del suo caffè nero bollente durante Buongiorno Firenze Luca Calamai ha lanciato questa provocazione: se Ken resta motivato, perché non dargli la fascia di capitano? Potrebbe essere una mossa per responsabilizzarlo, potrebbe essere un motivo in più per dargli carica. Ma, però aspetta, ti interrompo perché dovremmo avere poi ascoltiamo la tua risposta, naturalmente dovremmo avere in diretta da Pitti Luciano Magistrato. Ciao Luciana.
9: Sì, ciao, buongiorno allo studio e agli ascoltatori. Io sono a Pitti, sono nello stand di Tombolini, che ringrazio ovviamente per l'ospitalità, dove ho incontrato un ex viola sempre molto amato, Stefano Fiore. Ciao Stefano.
10: Ciao, un saluto a
8: benvenuto,
10: tutti.
8: Benvenuto.
4: Buonasera.
9: Senti Stefano, buongiorno. Hai seguito un po' la Fiorentina, che ne pensi di questa stagione da archiviare al più presto, no? Che cosa ti aspetti?
10: Ma ovviamente l'ho seguita, e anche da ex viola, anche se ci ho giocato un solo anno sono rimasto ovviamente sempre affezionato ai colori della Fiorentina e ho seguito un po' come tutti gli appassionati di calcio con un po' d'ansia, no, tra virgolette, perché è stata una stagione ovviamente molto molto particolare, difficile, che ha avuto per fortuna un epilogo bello, ma che è stata molto molto sofferta. Quando si inizia una stagione con queste difficoltà non è assolutamente semplice uscirne. Sono stati bravi i giocatori, bravo assolutamente Vanoli a fare un gran lavoro, e adesso magari, ecco, dopo questa sofferenza è importante riuscire a programmare bene la prossima stagione per evitare che stagioni così si ripetano.
9: Senti, arriva Grosso in panchina, che cosa ti aspetti anche dal punto di vista del gioco, della squadra, che Fiorentina sarà con lui?
10: Ma Fabio sta facendo un percorso di crescita importante, io credo che anche giustamente ha fatto uno step in più, anche se il Sassuolo in questo momento è arrivata sulla Fiorentina, però diciamo che come status, come blasone, sicuramente lo aspetta una stagione più impegnativa, però se l'è meritata. Credo che sia tra i profili giovani più emergenti e arriva in una piazza esigente, ma che secondo me può permettergli di fare delle ottime cose, no? In questo senso, che è una società che non ha mai lesinato di poter intervenire in maniera importante sul mercato, ha cambiato totalmente figure da un punto di vista così dirigenziale, è arrivato Paratici che sicuramente è una garanzia da questo punto di vista, e credo che insieme possano, ecco, fare un bel percorso. È sicuramente un allenatore di nuova generazione, è uno che non sta lì a vivacchiare, ma è uno che ha voglia sempre, no, di giocarsi le partite, di imporre il proprio gioco, e credo che, ripeto, la Fiorentina abbia bisogno anche di questo, perché, ripeto, ci sono stato un solo anno, ma so che i tifosi fiorentini amano vedere giocare bene, quindi speriamo possa essere la scelta giusta.
11: Ti chiedo un po' del centrocampo della Fiorentina, in particolare di Endur, perché è un giocatore che la Juventus lo vuole anche il Napoli, in Premier lo osservano, Baldini dalla maglia numero 10 della nazionale. Però a Firenze, no, i tifosi non lo apprezzano poi così tanto, cioè c'è qualcosa che forse non vediamo, che potenziale ha questo giocatore. Paratici tra l'altro l'ha blindato, quindi da qua non dovrebbe partire.
10: Però l'ho detto poc'anzi, il pubblico fiorentino storicamente è abituato bene, no? Antonioni, Baggio, per citarne alcune, Rui Costa, e ne dimentico sicuramente qualcuno, quindi diciamo che in quella zona del campo, no, ha sempre avuto grandissimi interpreti e sicuramente Endur è di un livello differente, però è un ragazzo che ha lasciato intravedere delle buone cose. Poi giudicarlo nella sua totalità in una stagione così complicata, difficile anche da un punto di vista di squadra, no? Non è facile, tanti giocatori sono stati sotto il proprio livello, Gudmundsson per citarne uno. Quindi secondo me fa bene Paratici a puntarci, perché è un giocatore secondo me di grande prospettiva, ha delle caratteristiche che non è facile da trovare, perché oltre ad avere comunque essere un buon centrocampista da un punto di vista tecnico, abbina anche una fisicità che in questo momento nel calcio moderno conta abbastanza, il classico giocatore box to box, no, che riesce a fare le due fasi. E poi è molto giovane, quindi secondo me fanno bene a puntarci e a cercare di farlo crescere.
11: Su Endur, ma anche su Fagioli, ormai punto centrale anche per la nazionale del futuro?
10: Ma Fagioli rispetto a Endur aveva già dimostrato qualcosina in più sia alla Juve che alla Cremonese, quindi è un giocatore che in una stagione così difficile forse è stato quello che più di altri è riuscito a, tra virgolette, a salvarsi. È un giocatore di governo, come dico io, è uno che sa maneggiare il pallone, è sicuramente uno dal quale ripartire per cercare di costruire un certo tipo di squadra.
9: Ken sì o Ken no? Tu che faresti con questo giocatore che ha bisogno comunque di ricostruirsi dopo una stagione negativa anche per lui, no?
10: Ma da un punto di vista tecnico il giocatore non si discute, se sta bene, insomma, ha dimostrato ampiamente di essere un giocatore che può essere un terminale offensivo importante. In questo momento credo che molto dipenda dalla volontà del giocatore. Se la volontà è quella di rimanere a Firenze, io sicuramente non lo lascerei partire, perché è un giocatore che porta in dote tanti gol, e oggi non è facile rintracciare un giocatore con queste caratteristiche.
9: Grazie.
8: Questo dunque era Stefano Fiore ai microfoni di Luciana Magistrato da Pitti. Luciana, non so se hai altri ospiti che puoi coinvolgere adesso, altrimenti poi ti richiamiamo.
9: Adesso no, perché stanno anche registrando un podcast per il brand, ovviamente, quindi appena faremo gli altri ex Viola vi manderò tutto.
8: Perfetto, perfetto. Grazie, allora, grazie per il momento a Luciana Magistrato, che ciao. Si trova in questo momento a Pitti per la rassegna internazionale di moda che è in corso a Firenze. Eugenio Ascari qui accanto a me, ci eravamo lasciati con quella domanda su Ken. Prima però ti chiedo se condividi il punto di vista di Fiore sia su Ndur che sugli altri temi sui quali è stato coinvolto.
4: Sì, sì, ha fatto una disamina molto lucida, molto esaustiva, quindi sono d'accordo su quasi tutto quello che ha detto, obiettivamente.
8: E allora torno alla domanda che ti avevo fatto prima di sentire Stefano Fiore. Ken, diceva Luca Calamani nel corso del suo Caffè Nero Bollente questa mattina, se rimane motivato, perché non dargli la fascia di capitano per motivarlo? Insomma, sarebbe un motivo per responsabilizzarlo, un motivo in più per responsabilizzarlo. Cosa ne pensi?
4: Ma sarebbe, se dovesse venire confermato De Gea, come è probabile, come ha dichiarato lo stesso portiere spagnolo, sarebbe un demansionamento anche per De Gea. Credo che sarebbe immeritato nei confronti del portiere, che in questo biennio Viola si è dimostrato veramente attaccatissimo alla maglia. Ha rilevato la fascia da Ranieri a metà dello scorso campionato, poco dopo che era arrivato sulla panchina Viola Vanoli, e quindi credo che toglierla a De Gea non penso che sarebbe una grossa mossa, una mossa molto gradita allo spogliatoio e dalla stessa piazza Viola.
8: C'è, a proposito di Ken, il messaggio di Simone da Platomagno, dice: sì, diamogli la fascia, così la indossa ai concerti, alle sfilate, via via, povera Viola, dice il nostro amico ascoltatore, insomma Ken, che
4: un po' polemico,
8: insomma direi di sì. Poi c'è Silvano da Montemurro che ti rivolge una domanda su Pellegrino. Dice Silvano: ha ragione Ascari su Pellegrino, io rivedo in lui i movimenti di riva, sinistro e colpi di testa. Dico una bischerata?
4: Ma
8: insomma, ora arriva un paragone, scomoda un mostro sacro,
4: un paragone ingombrante. Di Gigi Riva ce n'è stato uno, il suo, credo che trovare una ripetizione di Riva sia molto difficile. Comunque un centravanti, una prima punta, un uomo d'aria, ecco, io credo che sarebbe adattissimo al 4-3 di Grosso, soprattutto perché è abilissimo e fortissimo il gioco aereo, e quest'anno ha rappresentato un po' una pecca, no? Pochissimi gol sono arrivati su calci piazzati, su colpi di testa da parte della squadra viola. Credo che Pellegrini in questo senso potrebbe colmare una lacuna evidente e nettissima. Però un replicante di Gigi Riva mi sembra un po' azzardato, ecco.
8: Insomma, ripeto, è un mostro sacro Riva. Trovare un giocatore che possa assomigliargli, che possa essere un altro Riva, è francamente difficile da trovare. Molte vecchie bandiere, così si torna al discorso su Antognoni, questo ce lo scrive il Vichingo in polese, sono inadatte a ruoli reali nelle società, e molti di loro non hanno voglia di fare immagini o compiti marginali. Antognoni ne è un esempio. Sono contrario alla posizione di Antognoni, come sempre ci sono tanti messaggi che riguardano Antognoni, quello che ha detto. Luca che diceva stava un colpo di telefono, che cialtroni, Antonio è uno di noi, nemmeno invitato all'inaugurazione del Viola Park, questi sono dei cialtroni, peggiori della storia, altro che centenario. E poi ancora Antognone è il simbolo di Firenze, dice Simone, d'accordo, ma sinceramente se non viene a Centenario non me ne frega niente. Luciano D'Empoli dice brutta cosa il rancore, hanno commesso lesa maestà, ce ne faremo una ragione, non c'è da capirlo, fa le bizze come i bambini permalosi. Massi che dice Antognone non venire, al tuo posto chiameranno Cargia, Olivera e Sabiri, insomma sì, ci sono anche messaggi ironici. Su Ken dice se non fa le bizze con i vari permessi per me può restare, e chiede se si ridurrà l'ingaggio, chiede Fede da Scandicci, credo difficilmente si ridurrà l'ingaggio. No, Eugenio, hai visto c'è i giocatori che sono ridotti l'ingaggio, quanti sono stati i casi di calciatori che sono ridotti l'ingaggio?
4: È quasi impossibile, quasi impossibile. Un conto è Dybala, fai conto, aveva un ingaggio di 8 milioni, quest'anno ha giocato la metà delle partite con la Roma, già a 33 anni, e sta accettando un rinnovo di contratto decurtato del 50% rispetto a quello precedente, però è in scadenza, era senza contratto. Uno che invece ha in essere un contratto, come nel caso di Ken, difficilmente decide e accetta una decurtazione. Può succedere per un calciatore che abbia una certa età, e anche questo nel caso di Ken, che magari ha un anno o due di contratto, al quale viene proposta una spalmatura su 3 o 4 anni, magari una riduzione del contratto con allungamento dello stesso. Questo può essere possibile, fattibile, ma torno a ripetere, non è sicuramente il caso di Ken, che ha soltanto 26 anni.
8: Sei pronto alla sfilza di domande dei nostri ascoltatori su nomi molto complicati,
4: mi metteranno in difficoltà, addetti ai lavori importanti. Mi metteranno in difficoltà.
8: Allora c'è Stefano che ti chiede se conosci questi nomi, qualche giocatore di questa possibile Fiorentina 2026-2027, e vorrebbe un tuo parere. Allora andiamo a vedere quali sono i nomi che ci propone una formazione vera e propria, quella che ci propone il nostro ascoltatore, con Meslier in porta, Arnaud Martinez, Querfeld, Nathan Zezé e Maier in difesa e poi Samu Costa, Fagioli e Rafael Oniedi a centrocampo, in attacco Trenskov, Ken e Davitashvili.
4: È vero, tutti propendo per l'innalzamento, diciamo, delle quote azzurre, no? All'interno di una formazione, in questo caso sì, è una formazione prettamente serofila, a parte le conferme di Ken e di Fagioli, i 9 undicesimi sono rappresentati da nuovi giocatori, tutti provenienti da campionati esteri e chiaramente di nazionalità straniera, quindi, e soprattutto si tratta di nomi emergenti, però non sono giocatori al momento affermati che possano rappresentare le certezze. Altrettanto vedo che la Fiorentina ha il dovere e l'obbligo di andare a anticipare le concorrenti nei riguardi di quei calciatori che sono in procinto ad affermarsi, perché se vai a trattare il giocatore già affermato, chiaramente la concorrenza diventa impari e le possibilità per la Fiorentina di accaparrarseli quasi nulle. Però anche un eccesso, diciamo, di scommesse credo che potrebbe rappresentare un rischio eccessivo.
8: Sì, sono d'accordo. Ecco, per quanto riguarda l'immediato futuro, questa campagna acquisti, domani ci sarà la conferenza stampa del DS Paratici e di G Ferrari, quindi magari qualcosa inizierà ad essere più chiaro. Però c'è l'impressione, secondo qualcuno, che questa Fiorentina possa privarsi anche dei giocatori che in questo momento teoricamente riteniamo dei punti fermi, ovvero sia Fagioli e anche Ranieri. Ecco, hai l'impressione che in effetti Paratici nella sua testa possa ritenere anche lo stesso Fagioli un giocatore del quale ci si può privare di fronte a un certo tipo di offerte?
4: Ma rimarrei estremamente meravigliato se la Fiorentina divenisse a una decisione simile, perché è vero, si è parlato di Ken, di De Gea, di Gossens, di Dodò, tutti i calciatori ai quali, diciamo, la tifoseria stessa si era un attimino abituata riguardo ad una loro eventuale cessione. Fagioli si è sempre affermato e sostenuto che dovrebbe rappresentare il punto fermo, e per il rendimento che ha messo in atto nell'ultima stagione e per le prospettive di crescita. È un giocatore forte, un giocatore non ancora finito, che a mio giudizio ha ancora dei grossi margini di miglioramento. Tra l'altro Paratici lo conosce benissimo, perché hanno comuni radici, sono entrambi piacentini, lo ha conosciuto quando era dirigente della Juventus, e Fagioli si affacciava alla prima squadra dopo aver fatto tutta la trafila del settore giovanile. Quindi io credo che sarebbe una scelta quasi illogica, perché va bene rifondare, va bene abbassare i costi gestionali, va bene dar luogo al player trading e ricavare le maggiori sostanze possibili dalla cessione dei calciatori e dar luogo al più alto numero di plusvalenze, però credo che a tutto ci sia un limite. Poi va anche costruita una squadra possibilmente migliore e più competitiva di quella di questa stagione, quindi proprio privarti di un giocatore che sta dimostrando negli ultimi mesi, ha dimostrato delle grandissime qualità. Qualcuno si è anche meravigliato per il fatto che Gattuso non le abbia chiamato in occasione dei due spareggi, sì, mondiali, rappresenterebbe secondo me un passo falso.
8: Tornando a Ken, c'è Alessandro che sostiene che un prolungamento del contratto con rimodulazione del compenso annuale potrebbe essere possibile, per convincerlo anche il fatto che il compenso così alto lo rende meno appetibile per dei possibili acquirenti. Ci può essere questa soluzione?
4: Che scadenza ha Ken? 2029,
8: sì.
4: C'è ancora 3 anni di contratto, a 4,5/5, va dai 4,5 ai 5 milioni, quindi ha già 3 anni di contratto, non è che abbia 31 anni e gli propongono un anno in più, ne ha soltanto 26, anche quando andrà eventualmente in scadenza a 29 anni dovrebbe avere davanti a sé ancora diverse stagioni da poter disputare ad alto livello, quindi a mio giudizio la ritengo un'ipotesi piuttosto improbabile, piuttosto difficoltosa. È altrettanto vero che e la clausola rescissoria di 62 milioni e il contratto che si porta lì di 5 milioni sono due gravami eccessivi riguardo a potenziali squadre eventualmente interessate al giocatore.
8: Torniamo a Pitti, perché adesso andiamo ad ascoltare un altro grande ex viola come Luca Toni, intervistato da Luciano Magistrato.
12: Luca Toni, immancabile a Pitti, un'occasione, sì, per tornare a Firenze comunque.
13: Sì, si torna sempre molto volentieri a Firenze. Beh, ormai lo sapete, sei stato molto bene, ha passato bellissimi anni, quindi tornare, adesso sono qua per il Kotos, però stasera sicuramente farò un giretto per la città.
14: Ti porto sulla Fiorentina, Luca.
13: Ah, sì?
14: Dai, torniamoci, perché
13: ti ha preso.
14: Sulla panchina è arrivata una persona che te conosci poco, un pochino, Fabio Grosso, sì. Innanzitutto se sei contento per lui, e che allenatore arriva a Firenze?
13: Ma Fabio, chiaro, lo conosco molto bene, l'ho visto anche quest'anno perché allenava a Sassuolo, quindi ogni tanto lo andavo a salutare. Ha fatto bene, ha fatto della gavetta, penso che ha una grande occasione, è venuto a Firenze secondo me perché l'ha voluto Paratici, perché lo conosce bene e secondo me è uno degli allenatori emergenti più promettenti, e quindi sicuramente avere questi giovani che propongono il loro calcio e cercano di fare bene è una cosa positiva che mi piace. Poi che vengono più nella piazza dove conosco bene, dove vengono da un'annata veramente disastrosa, e quindi deve un po' ricostruire tutto, però penso che possa far bene.
14: Se te conosci Firenze, sì, e conosci bene lui,
13: sì,
14: caratterialmente è la persona giusta secondo te per gestire una piazza?
13: Allora, caratterialmente è da gestire, a Firenze devi far bene, poi dopo se le cose vanno bene diventa tutto più facile gestire la situazione, se le cose non vanno bene diventa più difficile, penso, come in tutte le piazze dove c'è passione, dove c'è voglia di ripartire. E quindi quest'anno secondo me Fabio deve un po' resettare tutto quello che è successo l'anno scorso e ripartire, per vedere anche la società, chi può comprargli, non può comprargli, non lo so, appena iniziato il mercato, quindi non so cosa hanno intenzione di fare. È chiaro che è un allenatore giovane che propone un buon calcio, Sassuolo ha fatto molto bene, Firenze non è Sassuolo sicuramente perché è una piazza molto più importante, però penso che ci sono tutte le premesse per far bene.
12: Senti, si sta discutendo molto del futuro di Ken, oggi ci sarà anche un incontro con gli agenti, secondo te che deve fare a Fiorentina? Avere la sicurezza che lui voglia restare, tenerlo, perché è difficile trovare un centravanti, tu te ne intendi, insomma, tu no, che faresti?
13: Dipende cosa vuole fare il giocatore, penso che è fondamentale, cioè deve rimanere a Firenze se ha voglia di rimanere a Firenze. Secondo me è un grande attaccante Ken, è un attaccante forte, è chiaro che se dovesse andare via lui è normale che devi andare a prendere un altro attaccante di spessore, che in giro ce ne sono sempre meno di attaccanti secondo me già che conoscono il campionato italiano e che sono forti come lui. Viene da un'annata dove secondo me ha avuto qualche problema anche dal punto di vista fisico, quindi può essere magari potrebbe anche far bene rimanere un altro anno a Firenze per cercare di fare un anno da protagonista, però chiaro lì dipende dal giocatore e dalle idee anche dell'allenatore e della società. io purtroppo queste cose non le so.
14: Ti faccio due nomi, Pellegrino e Jimenez sono acquistati dalla Fiorentina per il dopo Ken.
13: Sì.
14: Se in caso tu dovesse andare via, secondo te con Grosso potrebbe essere scelto giusto?
13: Ma non lo so Fabio che idea di gioco, perché non c'è, secondo me in base al centravanti, ok, ma dopo devi costruirgli un po' una squadra che un po' possa giocare per le caratteristiche di questo centravanti. Pellegrino è la prima punta che a me l'ho visto giocare, mi piace, è chiaro che secondo me non è ancora Ken, poi può diventare secondo me un centravanti importante, ha fatto bene a Parma, è un centravanti come dico io ignorante, bello, che comunque in area di rigore si fa rispettare, però è chiaro che dipenderà molto da quello che vorrà fare Ken e da come vorrà giocare il mister. Io sinceramente Fabio non l'ho sentito, non lo so cosa voglia fare come modulo. È chiaro che se c'hai poi un attaccante come Pellegrino bisogna anche di cross, quindi dopo devi fargli anche una squadra dove magari ci sia qualche cross in aria.
14: Piccoli, secondo te altri margini di crescita o è quello che abbiamo visto lo scorso anno? Pagato 27 milioni forse si è portato dietro questa responsabilità non sua proprio.
13: Ma sai, 27 milioni sì, sono tanti, però è sempre un centravanti. Adesso io non so se per caso va via Ken e se vai per un altro centravanti di un livello un po' importante, non penso che possa costare tanto meno. Piccoli secondo me anche lui ha avuto una bella crescita, ho visto che ha messo su piedi, ha messo su muscoli e quindi l'ho visto bene. È chiaro che, sai, magari quest'anno è stata un'annata veramente disastrosa per la Fiorentina, per fortuna è finita bene con che Vanoli è riuscito a portare alla salvezza, ma nei primi 3 o 4 mesi era una Fiorentina ultima in classifica che si pensava che potesse addirittura retrocedere, quindi non è facile giocare in una piazza del genere quando c'hai queste pressioni, sei così giovane, secondo me è servito da fare esperienza. Anche Piccoli è uno dei pochi centravanti italiani con determinate caratteristiche, quindi bisogna cercare anche di dargli fiducia un po' a questi ragazzi italiani.
12: E Fagioli, punto fermo della Fiorentina secondo te, deve essere anche il centrocampista del futuro?
13: Ma io faccio fatica a dire se deve essere, cioè dipende dall'idea della società, dell'allenatore. Fagioli è un bel giocatore, è un giocatore italiano, cioè io inizierei a cercare anche di, non di dico di spingerli questi ragazzi italiani, però di farli giocare, di dargli la possibilità e se sbagliano anche qualche partita di incoraggiarli, perché a volte si ha molta più pazienza con gli stranieri e meno con i nostri italiani, quindi è anche un peccato, cioè, abbiamo Piccoli, abbiamo Fagioli, cioè ci sono tanti per me giovani bravi italiani, quindi secondo me bisognerebbe anche dargli la possibilità di crescere. Poi penso che Fagioli sia stato uno dei migliori l'anno scorso.
12: Senti, ci sarà il centenario, anche sì. Tu sicuramente sarai al Franchi e ti vedremo. In queste ore si discute del no che Antognoni dirà alla società, che dice alla società, lo ha già detto pubblicamente, ecco, ma che centenario è senza una figura come Giancarlo? Insomma, vuoi fare un appello?
13: Ma sai, non è facile, perché comunque ci sono, cioè, molte società magari dovrebbero cercare di avere un po' più di rapporto con quelli che hanno fatto la storia di questa società. Io ci dovrei essere, ma sono stato invitato, è la stessa cosa che potevo dire la stessa cosa di Antognoni, perché io non sono mai stato chiamato dalla società della Fiorentina. Cioè, secondo me sarebbe bello, come ci sono in altre piazze importanti, che fare una saletta, una lounge per gli ex della Fiorentina, come fanno al Milan, come fanno all'Inter, sarebbe bello invitare tutte le domeniche questi ex giocatori che hanno fatto la storia di una società così importante e invitarli, e non invitarli solo quando ci sono determinati anniversari, perché dopo se non vai sembra brutto per i tifosi che non hai rispetto, però sarebbe anche giusto da parte della società forse capire la rabbia di Antognoni, che ha dato tutta la vita per questa società, non essere mai chiamato, ma essere chiamato solo per il centenario non è una cosa bella. Poi ci sono alcuni che ci sorvolano, invece giustamente Antognoni, che magari ama talmente questa cosa, ama la Fiorentina, è un po' più risentito, però bisognerebbe che anche queste società facessero qualcosa un po' di più, non chiamarci solo per i 100 anni, ma chiamarci magari tutte le domeniche, poi uno sceglie se andare o no, ti senti anche un po' più coinvolto. Ma non è un problema della Fiorentina, ci sono altre società, però per esempio il Milan e l'Inter sono diversi su queste cose, perché ho tanti amici che loro possono andare tutte le domeniche, sono invitati tutte le domeniche a andare allo stadio. Io sinceramente anche a me la Fiorentina non mi ha mai chiamato.
8: E insomma, dice Luca Toni, più attenzione agli ex viola da parte della Fiorentina, a prendere spunto da quel che fanno Milan e Inter, che invitano gli ex non soltanto per eventi come può essere il centenario o comunque delle ricorrenze particolari, ma anche per delle partite di campionato. Cosa ne pensi, Eugenio?
4: Come non poter condividere, no, le osservazioni di Luca Toni, credo che siano osservazioni giustissime, attinenti, il rispetto nei confronti di chi ha rappresentato la storia della Fiorentina, credo che debba essere sempre mantenuto alto, e sotto questo aspetto, se così stanno le cose, forse la Fiorentina ha mancato un attimino di stile alle persone preposte all'intrattenimento e ai rapporti con gli ex, con le bandiere, con i media. Sotto questo profilo hanno peccato.
8: Forse al Milan e all'Inter c'è una tradizione di rispetto in più rispetto ad altre piazze, ad altre
4: un'organizzazione
8: società
4: più capillare, sì. Ci sono probabilmente dei professionisti che si dedicano quasi esclusivamente a questo settore. Alla Fiorentina non si può occupare tutto Ferrari, lascio da parte Paratici, perché è già oberato di impegni estremamente pesanti, no? Deve occuparsi della squadra, i rapporti con l'allenatore, i rapporti con la società, però ci deve essere, una figura istituzionale dedicata a questo compito. Non farlo, la Fiorentina è una società di prestigio, una società economicamente anche solida, ricca, non può secondo me cadere in queste disattenzioni.
8: Eh sì, sono disattenzioni che poi espongono il club anche a delle brutte figure, a polemiche, discussioni di cui si farebbe volentieri a meno.
4: Indubbiamente sì, indubbiamente, ma ogni tanto capita di vedere, no, per esempio, l'Inter Legends hanno giocato qualche giorno fa contro il Real Madrid a Madrid, e quindi si sono ritrovati e
8: tra l'altro
4: si incontrano periodicamente.
8: Le leggende dell'Inter sono coordinate da Francesco Toldo.
4: Cioè, quindi ti devo dire, le altre società hanno un'organizzazione che si occupa anche di questo aspetto. La Fiorentina esiste questa carenza in un momento, diciamo, così buio per quanto riguarda i risultati della prima squadra. Magari rivedere i volti di periodi felici potrebbe anche restituire un po' di entusiasmo alla tifoseria.
8: Senti, abbiamo parlato prima di Ken, del futuro del centravanti della Fiorentina, abbiamo parlato anche di Pellegrino come eventuale possibile alternativa a Ken. Una delle missioni di Grosso potrebbe essere quella di rilanciare Fabian, perché l'intenzione della Fiorentina sembra essere quella di trattenerlo, nonostante abbia deluso fortemente nei sei mesi in cui è stata la Fiorentina da gennaio fino al termine della stagione, acquistato dal Bologna, riscattato al Bologna, perché poi con la salvezza c'era il riscatto obbligatorio a 15 milioni. E l'intenzione, insomma, come dicevo in precedenza, è quello di provare a rilanciarlo, magari schierandolo come mezzala, che è il ruolo che lui ha occupato negli anni della Regina in particolare. Poi successivamente ha giocato più da trequartista, però ecco, probabilmente si vuol provare, si vuol capire se da mezzala potrebbe anche dare delle soddisfazioni questo giocatore. Cosa ne pensi?
4: Io penso che sia doveroso provare a recuperare Fabian e anche Brescianini, perché prima di tutto sono ancora giovani, poi hanno diciamo, sono stati frutto di un investimento oneroso da parte della Fiorentina, quindi hanno determinato un esborso notevole da parte della Fiorentina. Quindi se la Fiorentina si dovesse privare già in questo primo mercato, dopo soltanto sei mesi di permanenza, sicuramente andrebbe incontro a una minusvalenza che sarebbe da evitare. Poi Fabio è un giocatore che ha fatto bene alla Regina, a mezzala, al Bologna è stato impiegato più da trequartista, sì, perché giocava un 4-2-3-1, quindi non giocava la mediana ma faceva il sottopunto o il trequartista esterno. In un 4-3 forse potrebbe riuscire a esaltare appieno le sue qualità, perché è un giocatore quasi box to box. Due anni fa a Bologna ha segnato anche diverse reti, 6-7 gol in campionato, quindi ha dato anche un contributo realizzativo fondamentale e importante. Per quanto abbia fatto a Firenze è quasi impossibile valutarlo, perché è stato impiegato, sì, pochissimo, e nelle
8: probabilmente
4: nelle
8: poi
4: rare occasioni
8: un'eventuale cessione in prestito, perché ripiazzarlo sarebbe difficile. Un'eventuale cessione in prestito sarebbe come una missione di aver sbagliato,
4: sì, fallimento. Sì, nelle rare occasioni non è che abbia brillato, altrettanto è vero che poi aveva trovato la quadra con il 4-1-4-1 facendo giocare Fagioli davanti alla difesa e Mandragora in due mezzale, quindi questo, questa scelta e questa, diciamo, continuità di risultati ottenuti attraverso questo modulo, attraverso questi interpreti, ha fatto sì che Brescianini e Fabian venissero sacrificati.
8: Sentiamo un po' di messaggi vocali arrivati al 348 75 93 933.
15: Mi dispiace, io sono assolutamente dalla parte di Antonio, perché voglio dire, cioè lui 15, in 15 anni di carriera penso non abbiamo visti 3 milioni di euro tutti insieme. Invece questa gente, questi scarponi raccattati che hanno rischiato di mandarci in Serie B, pigliano anche qualcosa in più. Allora vengano, ben vengano gli Antonioni, ben vengano i Batistuta, ben vengano i Rio Costa, e non mi venite a dire che si vive nel passato, perché questi erano altri giocatori. E quindi tutti questi pseudo tifosi che criticano, che poi sono gli stessi che difendono questi quattro raccattati, che stiano zitti, sarebbe meglio. Ciao Simone del Pratomagno e forza Viola.
16: Io credo che Joseph Commisso debba alzare il telefono satellitare e chiamare Antonioni e fargli un invito formale e mettersi alle spalle tutto quello che è successo, ma deve essere lui a fare questa mossa. Antonioni per Firenze è importante, probabilmente per qualche tifoso della provincia no, ma per noi rappresenta la storia. I 100 anni senza di lui saranno dimezzati.
17: Buongiorno ragazzi, allora io penso che se volevano invitare Giancarlo Antonioni prima lo dovevano invitare a qualche partita prima che finisse il campionato, almeno, e poi dopo gli facevano l'invito telefonandogli, non mandandogli una mail, e questo è il fatto. Una bandiera come lui, un grande uomo, un grande giocatore, un grande dirigente, non si può fare questo. Walter da Roma.
18: Buongiorno Radio Firenze Viola. Io sono dalla parte di Antonioni e anzi la sua decisione la prenderei come esempio, perché una Coppa Italia, una Supercoppa italiana non possono far la storia. La storia la fanno gli scudetti, le coppe UEFA, le coppe campioni e via dicendo. Perciò ci hanno ridimensionato e non di poco. Ci hanno raccontato la favola del Viola Park, ma ripeto, io sono e resto dalla parte di Antonioni, che è un campione del mondo, e Commisso si è privato di un campione del mondo. Grande scelta, grazie Gabriele, forza Viola.
19: Buongiorno Radio Firenze Viola. No, volevo chiedere all'ospite, ma insomma lo potrei chiedere a tutti, perché tutti avete questo metro di giudizio. Come mai quando si giudica Ken si prende sempre in esame la stagione di Palladino, che è stata l'unica, secondo il mio punto di vista, positiva, e non si tiene conto dell'altre 7 o 8? Insomma, guarda, voglio usare un termine normale, perché secondo me non sono normale, ma sono al di sotto, per giustificare 5 milioni d'euro a stagione, pinza da campi.
20: Buongiorno, sono Floriano. No, per una volta non sono d'accordo con Antonioni. No, io sono ovviamente guai a chi lo offende, però non sono d'accordo. Cioè, le persone sono cambiate. Barone e Rocco non ci sono più, Bradè non c'è più, anche ha lasciato la Fiorentina. Ferrari, che cosa poteva fare? Va bene, qualsiasi cosa potesse fare, sono passati 5 anni. Lui dovrebbe dire: io vengo nonostante i contratti con la proprietà. E le persone sono cambiate, lo faccio per i tifosi della Fiorentina. Un centenario della Fiorentina senza di me sarebbe sicuramente minore o qualcosa del genere. Comunque un centenario della Fiorentina io non posso mancare, questo dovrebbe dire, non dire non ci vado di sicuro.
8: Vedremo se si arriverà anche a questa soluzione positiva con Antonioni che parteciperà al centenario. In questo momento le posizioni sono estremamente distanti, come abbiamo raccontato fino a questo momento. Tanti messaggi pro Antonioni naturalmente, e poi c'era anche questa domanda da parte di Pizzo da Campi su Ken, che chiedeva perché si prende sempre in esame la stagione super positiva del centravanti della Fiorentina con Palladino allenatore, senza invece considerare che ce ne sono state tante altre, quasi tutte le altre molto deludenti. Come si fa a giustificare quindi lo stipendio di 5 milioni di euro.
4: Guarda che concordo in massima parte con le osservazioni di Pinzalaccampi. Già in passato l'avevo detto, già dopo la prima stagione in cui Ken segnò 24 reti, non dimentichiamoci che proviene da una stagione precedente alla Juventus in cui non ha segnato nemmeno una rete. In passato ha fatto benino, quando fu mandato il primo anno in prestito al Verona disputò una buona stagione, ha alternato luce ed ombra, ha fatto discretamente al Paris Saint Germain, meno all'Everton, quindi è chiaro che la prima grande stagione completa, convincente, sarà quella del 24-25. Non dico che sia sufficiente quella stagione a garantirgli uno stipendio vita natural durante da 5 milioni e una riconoscenza illimitata da parte della Fiorentina, però si stava parlando di cercare di recuperare il calciatore di due stagioni fa, dimenticando gli ultimi 3-4 mesi, fu un'estate dei fortuni, da comportamenti diciamo non troppo consoni ai dettami professionali, però questo è il mio punto di vista. È chiaro che Ken ad oggi a 26 anni ha dimostrato in minima parte quello che è il suo potenziale, lo ha espresso al 100% soltanto nel corso della stagione. Per quanto riguarda Antonioni, mi sembra che la maggior parte dei radioascoltatori sia d'accordo con la sua presa di posizione, cioè ritenga ingiustificabile il comportamento, l'atteggiamento della Fiorentina assunto non soltanto in quest'ultimo periodo ma nel corso degli anni da quando Antonioni ha lasciato la dirigenza della società Viola. E non concordo neppure con uno dei primi dei primi commentatori che contestava le capacità manageriali da parte di Antonioni, cioè probabilmente non è un manager dai tratti dirigenziali così forti di grande pressione,
8: come competente di calcio.

0: vinceva partite con delle goleate, quindi è chiaro che sì. Bisogna fare un po' la tara, ecco,
1: meno bene all'Everton, sì, più sì, meglio, però, meglio al Paris Saint Germain
0: che ha fatto in Francia, no?
1: Sì, indubbiamente, torno a ripetere, la prima stagione pienamente convincente è stata quella del 24-25 alla Fiorentina.
0: Sì, e poi a proposito, intanto arrivano ancora tantissimi messaggi su, su Antonioni, c'è Simone 099 che sottolinea come Toni, anche lui si è lamentato dell'indifferenza societaria al di là del centenario, sì, le abbiamo commentate le sue parole. Volevo tornare invece su alcuni dei nomi che vengono accostati alla Fiorentina, in particolare in questo 4-3-3 di Grosso serviranno ovviamente tanti esterni, almeno 5 esterni?
1: E alti, stai parlando di minimo 4 sicuramente, 4-5 più magari un giovane.
0: Sì, 4-5 esterni. Ecco, tra gli altri si è parlato di Lorienté, che naturalmente Grosso conosce molto bene, ma anche di altri giocatori come ad esempio Coleoscio che abbiamo visto anche recentemente con la maglia della nazionale, con Silvio Baldini commissario tecnico. Cosa ne pensi di questo giovane calciatore? Stiamo parlando di un 2004,
1: è un giocatore che in Italia non si è ancora visto perché ha sempre giocato all'estero, è di proprietà del Barley, quest'anno nell'ultimo semestre ha giocato in prestito al Paris FC insieme a Immobile, insieme a Coppola, e ha disputato un buon semestre, così come ha fatto bene nelle occasioni in cui è stato impiegato con la nazionale italiana. Penso che potrebbe rappresentare una buona soluzione, da mettergli accanto giocatori magari con più comprovata esperienza, però è un giovane di 22 anni, quindi è giusto che basta con questa favola che i ventenni 2004-2005 continuano a essere ritenuti giovani o giovanissimi. Cioè, la Francia gioca a Zaïre Emery, gioca a Diouet, tutti i 2005-2006 stanno facendo i titolari al mondiale, quindi credo che giocatori coetanei addirittura leggermente più vecchi di questi possano tranquillamente rivestire la maglia da titolari nella Fiorentina. Con l'Oriente rappresenterebbe, comporterebbe invece un investimento più oneroso, sembra che Sassuolo chieda intorno ai 25 milioni. L'anno scorso era stato trasferito in Inghilterra, poi tra l'altro
0: è vero, sì,
1: ti ricordi che non so per quale motivo poi saltò all'ultimo momento il trasferimento e è rientrato al Sassuolo, dove ha disputato una buona stagione. Ecco, rispetto agli esterni che utilizza Grosso nel 4-3-3 sono esterni, sono attaccanti, sì, perché con Pinamonti centrale, Berardi a destra e Lorienté a sinistra gioca con tre punte effettive, non gioca con Solom e con Addison che sono più centrocampisti, giocatori portati a ripiegamento,
0: quindi insomma serve anche un centrocampo tosto,
1: assiste il centrocampo. Questi sono giocatori che soprattutto si dedicano alla fase offensiva e rientrano in rare occasioni, Berardi su tutti.
0: Non è particolarmente entusiasta del nome di Coleoscio, Stefano 69 dice 5 reti nelle ultime 3 stagioni, ci vuole gente che porti gol in dote se si gioca con il 4-3-3. Troppi pochi gol da
1: parte. In effetti, ma ha giocato anche col contagocce, ha giocato molta intermittenza, sì, sotto questo aspetto. Anche Volpato, che è un altro nome che è stato accostato alla Fiorentina per la sua militanza nel Sassuolo, che attualmente è impegnato ai mondiali con l'Australia e per il quale sembra che il Sassuolo chieda dai 15 ai 17 milioni, che è una cifra irrisoria, non è che abbia segnato caterve di gol, nonostante abbia un buon passato, un settore giovanile disputato con la Roma, poi il trasferimento al Sassuolo. Sono tutti giocatori in divenire che, come nel caso di Ken, che proviene da una stagione fallimentare e poi arrivare alla Fiorentina è esploso in maniera completa. La stessa cosa ci auguriamo che possa succedere nei confronti di questi giocatori, che sono dei buoni prospetti calciatori, ma non ancora dei giocatori dei top player sicuramente.
0: Ci dobbiamo fermare per una piccola pausa, continuate a scriverci a 348 7513933 per intervenire in diretta, 055 7711171. Abbiamo anche tanti altri contributi provenienti da Pitti che tra poco vi proporremo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
4: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina.

0: quella di Signa, io voglio l'inviamento dai 23C ogni orta e camperella esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
1: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
2: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Dopo il raggiungimento dell'accordo tra Iran e Stati Uniti, le due parti si preparano a firmare il memorandum venerdì in Svizzera. Teheran però ribadisce che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione dell'intesa, ma ha anche confermato la revoca del blocco navale americano sullo stretto. Intanto i leader del G7 e Iran si sono detti soddisfatti dell'accordo e hanno specificato come tra gli obiettivi cardine della futura pace c'è cioè la necessità che l'Iran non arrivi mai ad avere un'arma nucleare.
3: E intanto le forze di difesa israeliane hanno effettuato oggi 3 raid con droni sulle città di Mansouri e Al-Siyeh nel sud del Libano, provocando un numero imprecisato di feriti. Alcuni coloni israeliani avrebbero poi dato fuoco a 2 moschee a nord di Ramallah in Cisgiordania, imbrattando i muri di una di esse con slogan razzisti e che incitano all'odio.
4: Un ragazzo di 16 anni residente nel bolognese è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di detenzione di materiale con finalità di terrorismo. L'inchiesta era partita nell'autunno scorso durante il monitoraggio dei canali online legati agli ambienti suprematisti. Gli investigatori avevano trovato un utente che pubblicava manuali per compiere azioni violente utilizzando veicoli pesanti. Le indagini hanno permesso di identificare il nome che si celava dietro l'account del sedicenne. Nella sua abitazione sono stati sequestrati fogli manoscritti con simboli ed emblemi riconducibili all'ideologia suprematista e una pagina contenente istruzioni per realizzare un giubbotto antiproiettile artigianale.
3: Si è spento a 87 anni a Bologna il grande storico Carlo Ginzburg, uno degli autori più autorevoli del secondo Novecento e tra gli studiosi contemporanei più influenti a livello internazionale. Tra i principali protagonisti della microstoria, l'innovativo indirizzo storiografico nato in Italia negli anni 70, che ha cambiato il modo di guardare al passato attraverso le vicende di persone comuni e delle culture locali. La fama di Ginzburg è legata soprattutto agli studi sulla cultura popolare, la stregoneria, le eresie e le credenze religiose dell'età moderna.
4: È stata sospesa per parte della mattinata la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna alta velocità per un guasto tecnico alla linea elettrica. Per questo i treni di alta velocità intercity e regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. È in corso la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria e si consiglia di consultare il sito e le app di viabilità.
3: Lo sport con la pallavolo, l'Italia ha sconfitto la Cechia con un secco 3-0 ed ha incominciato nel miglior modo possibile la seconda settimana della fase preliminare della National League di volley femminile. Le campionesse del mondo in carica si sono rimesse in moto dopo il KO rimediato contro il Brasile una decina di giorni fa, infilando il quarto successo in questa edizione della massima competizione internazionale itinerante e issandosi provvisoriamente al comando della classifica generale.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.

0: 5 13 933. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito, scrivici, ti risponderemo il prima possibile.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stato un'intervista fatta a Tony che ha detto su Ken deve decidere lui. Cioè, a me viene da ridere, cioè ci fa un piacere rimanere uno personaggio che nella sua carriera ha fatto due grandi stagioni sole, col Paris Saint Germain e il primo anno con la Fiorentina. È stato solo Fradè poteva raddoppiargli lo stipendio senza allungargli di un anno il contratto, solo sperando che pagassero 62 milioni di clausola, cosa bisognerebbe essere proprio dei deficienti per pagare 62 milioni un giocatoruccio come che. Quindi ragazzi, ma dove ti vogliamo andare? Cioè, ci fai piacere che è? Ma per me potrebbe andare via domattina.
4: Buongiorno. Allora, io volevo dire la mia sul festeggiamento dei 100 anni. Francamente a me mi sembra veramente assurdo, perché di questi 100 anni la nuova proprietà li ha azzerati tutti, e quindi cioè, sì, si festeggia noi come fiorentini, come tifosi della Fiorentina, ma a loro c'entrano veramente poco. Hanno salto tutte le bandiere, come diceva Luca Toni, non hanno mai invitato nessuno di queste persone, di questi nostri giocatori, a venire a vedere la Fiorentina, a partecipare alla Fiorentina. Quindi mi sembra anche assurdo che loro partecipino alla nostra festa dei 100 anni. Ciao a tutti, Silvana.
5: Grazie anche a Silvana. Insomma, questa intervista di Toni, per quello che ha detto proprio in riferimento al caso Antognoni, credo sia stata apprezzata da molti. Comunque mi sembra un'osservazione condivisibile, soprattutto anche l'esempio che ha fatto relativo al Milan e all'Inter e all'attenzione che c'è da parte di questi club nei confronti degli ex.
6: Dubbiamente, ti ripeto, è una delle dichiarazioni da condividere al 100%, e per quanto riguarda l'attenzione che altre società rivolgono ai propri ex calciatori, cosa che purtroppo manca qui alla Fiorentina, e anche per quanto riguarda la disamina che ha fatto sull'organico della Fiorentina attuale, su quello che dovrebbe essere, quando ha detto che Piccoli è un giocatore che lui cercherebbe di provare a recuperare, perché attaccanti con quella struttura ce ne sono pochi. Ha parlato di Pellegrini, ha parlato di Piccoli, che sono uomini che riempiono l'aria e che dovrebbero, la Fiorentina dovrebbe cercare di recuperare. Ha parlato giustamente del fatto che spesso si dà più tempo agli stranieri, si ha più pazienza nell'aspettare lo straniero che non l'italiano, quando è vero, quando può accadere che un calciatore come Piccoli, che sì è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, ma poi ha sempre frequentato società di bassa classifica come Lecce, come Fiorentina, Cagliari, si trasferisce, come Lecce, Empoli e Cagliari, si trasferisce poi in un club più blasonato e importante come Firenze, possa ricordare qualche problema di ambientamento e gli è stato concesso obiettivamente poco tempo. Condivido tutto quello che ha detto Toni, e per quanto riguarda il caso Antognoni, definiamolo così, e per quanto riguarda, diciamo, quelli che dovrebbero essere i progetti, le prospettive della Fiorentina futura. Quando ha parlato di Ken ha detto se deve rimanere deve essere convinto lui prima di tutti a rimanere, non è che Ken, certo, farebbe un favore, una cortesia alla Fiorentina rimanendo qua in assenza. Senza magari
5: sì, poi c'è anche chi può dire magari questa apertura che c'è stata da parte di Ken nei confronti della Fiorentina a rimanere è perché ha capito che potrebbero avere così
6: sì,
5: tanto mercato.
6: O ce l'ha in Arabia, negli Emirati.
5: L'anno scorso a 52 milioni, la clausola a 52 milioni è arrivata solo una proposta dall'Arabia.
6: Sì, quindi probabilmente in paesi dalla Premier League, dalla Bundesliga o dalla Liga Spagnola, presumo che proposte interessanti per lui e per la Fiorentina non ne siano arrivate.
5: Qui accanto a me c'è Eugenio Ascari, agente di grande esperienza, potete rivolgergli tutte le domande chiamando lo 055 7711 171, oppure con i vostri messaggi che potete inviare al numero 348 7513 933. Ancora interviste da Pitti. Luciana Magistrato ci ha fatto avere questa intervista a Sébastien Frey, altro grande protagonista della storia viola recente. Ascoltiamolo.
7: Un Sebastian Frey, siamo qui a Pitti, ormai sei una presenza fissa anche da Tombolini, no? Lo stand che rappresenta.
8: Sì, sì, è un brand con cui collaboro, un brand italiano, un brand storico, e quindi insomma questa collaborazione mi piace molto e sono sempre contento. È un'altra scusa per tornare a Firenze, quindi quando ci torno a Firenze io sono felice.
9: Ecco Giancarlo, in questi giorni si sta parlando del centenario della Fiorentina e della situazione legata a Giancarlo Antonioni, che ha ribadito più volte in questi due giorni che non sarà presente. Vuoi mandare anche un messaggio tu, insomma, che sei ovviamente stato una gloria della Fiorentina e che hai fatto parte della storia della Fiorentina?
8: Ma sai, un messaggio, centenario vuol dire 100 anni, vuol dire aver fatto la storia del calcio, è una data molto importante, quindi questa comunque ci deve far pensare a tutti, chi più chi meno ha fatto la storia della Fiorentina. Giancarlo per me rappresenta la Fiorentina, cioè per me nel mio ideale, quando penso alla storia della Fiorentina c'è Giancarlo e poi ci siamo tutti noi dietro, chi più chi meno, quindi ho letto, mi dispiace, ha le sue ragioni ovviamente, le sue motivazioni e lo posso anche capire. Io proverò a parlare con lui in questi giorni, perché quello che gli voglio dire da ex giocatore, da uno che ha fatto la storia, non quanto lui però della Fiorentina, a prescindere delle proprietà, a prescindere di tutto, comunque la storia è per sempre e lui è la storia, quindi un centenario senza Giancarlo non sarebbe la stessa cosa obiettivamente, quindi io proverò a fare una chiacchierata con lui in questi giorni. Poi lui è grande ovviamente e ha tutto il mio rispetto, spero di cuore che possa essere con noi a festeggiare una data importante per la nostra Fiorentina.
7: Tony diceva però che è qui anche lui e diceva questa società però coccola poco gli ex, ora magari non è il tuo caso e tu sei molto presente, ecco, tu come la pensi? Perché ci cercano solo quando c'è un centenario?
8: Sì, è stato, l'abbiamo affrontato con Luca questo discorso un po' di tempo fa. Io penso di essere un po', non dico privilegiato, ma sono sempre stato molto presente anche con loro, quindi di conseguenza me l'hanno reso abbastanza bene, però io capisco ed è stato anche un argomento che ho tirato fuori con loro. Sicuramente dalla prossima stagione dovranno fare un piano per, come dice Luca, cercare di coccolare di più gli ex giocatori, perché lo vediamo in altri club dove ho giocato, per esempio l'Inter ha un rapporto con tutti gli ex eccezionale, siamo veramente trattati bene con tanto rispetto. Siccome, ripeto, la storia non si dimentica e non si cancella della Fiorentina, io credo che noi possiamo essere uno scudo buono anche per il presente della Fiorentina, però dobbiamo ovviamente essere, non dico al centro dell'attenzione, però coinvolto, non solo quando c'è una data, per ogni tanto un invito a vedere una partita, un giro al Viola Park, perché il Viola Park è una cosa meravigliosa. Io credo che tutti i giocatori che hanno giocato nella Fiorentina devono venire a vedere cos'è oggi questo Viola Park e cosa rappresenta. Io lo dissi a Comiso, provo una sana invidia, perché io nella mia testa e nella mia generazione dico, ma con un centro così noi dove saremmo potuti arrivare? Perché un centro così ti porta 5-6 punti durante una stagione, perché il benessere che hanno questi giocatori con le strutture, con tutto, sono le cose che probabilmente si ritrasmettono in campo a un certo punto. Quindi tutti devono vedere oggi a che punto è la Fiorentina.
7: Senti, il centenario cade all'inizio della stagione, no?
8: Esatto.
7: Che stagione ti aspetti? Cioè, comunque avrai un'idea di che Fiorentina ti aspetti per il prossimo anno, anche se non vuoi parlarne, insomma, nel...
8: No, parlo poco, guarda. Innanzitutto tengo a ringraziare di cuore Paolo Vanoli, perché ha ripreso in mano una Fiorentina che aveva un piede e mezzo in Serie B. Fatto mezzo miracolo, quindi ci tengo a fargli i complimenti personalmente e ringraziarlo. Fabio ci siamo già sentiti, quindi è un altro bravo ragazzo, gli faccio l'in bocca al lupo, è quello che mi aspetto. L'unica cosa che mi aspetto di non rifare una stagione come quella precedente, perché non rappresenta la Fiorentina. La Fiorentina non può lottare per la salvezza, perché in Italia è una realtà buona, fa parte delle realtà importanti della nostra Serie A, quindi una stagione negativa come la stagione scorsa assolutamente no. Riprendere un percorso che c'era stato in questi anni, insomma, da metà classifica in su, io credo che oggi la Fiorentina possa dir la sua e deve dir la sua, quindi io la Fiorentina la vedrei bene in questo, insomma, in questa parte.
9: Ecco, se va ultima sui mondiali, queste prime partite hanno riservato diverse sorprese, e se c'è magari un giocatore che consigli di seguire, ecco, anche alla Fiorentina.
8: Opa, io non faccio parte, il mercato, guardami, mi è così tanto lontano, già guardo poco, ti dico la verità, guardo poco. Io ho una mia idea sul mondiale, come dici te, secondo me ci saranno delle sorprese. Allora, io dal poco che ho visto fino ad ora, la Francia rimane tra le favorite, se non la favorita, perché comunque ha un organico di 25 campioni. A lungo andare credo che anche la panchina oggi sarà molto importante. Io sono curioso di vedere il Portogallo, dove arriverà, perché il Portogallo, per tanti motivi, l'ultima di Cristiano, hanno giocatori comunque che hanno vinto, Vitinha, cioè, il Portogallo, occhio, secondo me può dire la sua. Io vedrei, ci sarà la sorpresa africana anche, guarda, il Marocco, siccome arriva da semifinale l'ultima e finale della Coppa d'Africa, è una squadra che è in crescita costante, una nazione in crescita costante con giocatori di qualità. Sono curioso di vedere anche il Marocco.
9: Qualcuno che può pescare proprio dal Marocco la Fiorentina?
8: Ah, no, ti dico, guarda, uno a uno mi dici i nomi, non saprei chi dirti, quindi ti direi una cavolata. Io ho letto un po' di cose, sai che nelle squadre è importante avere un portiere di qualche esperienza. Ho letto un po' di notizie, spero che presto De Gea verrà confermato, insomma, per finire questo percorso di riportare la Fiorentina in alto, perché ha dimostrato comunque le sue qualità, che tutto il mondo lo sapeva. Penso che oggi è un buon capitano, anche un buon trascinatore, quindi io spero che, insomma, presto verranno confermate, diciamo, la posizione di De Gea nella nostra Fiorentina.
9: Grazie Seba.
5: Questo dunque era Sebastien Frey, si è parlato anche di mondiali e si è fatto riferimento anche al Marocco. Eugenio, in 30 secondi ti chiedo, a proposito del Marocco, se hai avuto modo di seguire Unai, questo giocatore centrocampista reduce da una stagione al Girona che sembrerebbe essere anche nelle idee della Fiorentina.
6: Ha disputato un ottimo incontro. Il primo tempo la partita l'ha fatta il Marocco e il Brasile si è trovato in grossa difficoltà, salvo poi essere recuperato il risultato grazie a una giocata straordinaria di Vinicius. Guardi, è retrocesso col Girona, quindi potrebbe essere il momento giusto per potergli mettere le mani addosso. Un esterno, una mezzala nella Fiorentina, credo che verrebbe utilizzata una mezzala, ma mi sembra, perché gioca da esterno di centrocampo, cioè oscilla fra l'esterno e l'interno di centrocampo, non lo vedo adatto a giocare da esterno alto, quindi gioco forse avrebbe essere utilizzato la mezzala. La Fiorentina ha abbondanza di giocatori in quel ruolo, in centrocampo abbastanza nutrito ad oggi, da Fagioli a Mandragora a Brescianini, a Fabian, a Ndur, quindi credo che la Fiorentina dovrebbe occuparsi soprattutto di quei giocatori nei quali esiste proprio esistono lacune vistose. Gli esterni alti, il terzo sinistro, visto che Parisi prima di gennaio 2027 non sarà disponibile, che Gossens, Dodò va in scadenza fra un anno, Gossens potrebbe andare via, Fortini non si convince a rinnovare, sembra che sia quasi impossibile il prolungamento dei contratti Fortini, su di lui sembra che ci siano le attenzioni al Bournemouth e questa squadra inglese. Mi sorprende il fatto che Niccolò Fortini, un prodotto il vivaio viola, non trovi la quadra per rinnovare il contratto con la Fiorentina e poter rimanere ancora qua e dimostrare il suo valore.
5: La speranza è che poi non debba essere un rimpianto, perché non sarebbe il primo dei rimpianti di quei giocatori che sono andati via troppo presto dalla Fiorentina, che la Fiorentina si è lasciata sfuggire nonostante li abbia cresciuti.
6: Vedi Chelardi, vedi Favazzulli, giocatori che la Fiorentina non ha nemmeno assaggiato. La Fiorentina, Fortini, la prima squadra l'ha soltanto sfiorata, se andasse via dopo una decine di partite disputate quest'anno dopo l'ottima stagione fatta alla Juve Stabia l'anno precedente, veramente lascerebbe un po' di amare in bocca, sì, a tutti. Sì.
5: Continuiamo a parlare di mondiali per un attimo, perché c'è un numero 10 che questa Coppa del Mondo continua a fare cose meravigliose, mi riferisco a Messi, e voglio parlarne per un minuto con Baren Kraus collegato con noi. Ciao Baren.
10: Ciao, buongiorno a tutti, mi pare di aver sentito Eugenio.
5: C'è anche Eugenio Ascari, sì.
6: Ciao grande Baren.
10: Un saluto anche al vecchio Eugenio.
6: Un abbraccio, un bacione. Anche Baren in gioventù è stato un grande numero 10.
5: Ah sì, questo
6: anche
5: non lo sapevo.
6: Anche lui, vero Baren?
5: Sì. Beh, insomma, poi i numeri 10 tu li ha conosciuti bene, insomma, cito il caso di Baggio, soltanto quello basta per basta e avanza, no, per renderlo un intenditore.
10: Sì, c'era anche Diaz che giocava con il numero 10, poi siccome giocava con Maradona si è dovuto accontentare del 9, comunque era un 10 anche lui.
5: Sì. Non c'era un gran rapporto però tra Diaz e Maradona, giusto?
10: Sì, no, c'è sempre stato un grande rapporto, meno poi per un episodio, insomma, un po', come posso dire, segreto, ecco, che io conosco di una partita a Napoli a Bellino, ecco. E da lì è nato un po' uno screzio, e ha pensato bene Maradona di non portarlo
5: ai mondiali dell'86.
10: No, i mondiali del 90. Sì, i mondiali del 90 è riuscito a perdere un mondiale che avrebbero potuto vincere.
5: Sì.
10: Con Diaz in quel momento era un attaccante straordinario, poi insomma era ben visto in Italia, aveva vinto lo scudetto con l'Inter, insomma avrebbero avuto sicuramente un appoggio differente, ecco.
6: Ma anche nell'86 Baren, preferirgli Pasculli,
5: appunto, quello volevo dire, sì, ecco, quello.
6: Preferirgli Pasculli fu anche quello un delitto di lesa maestà,
10: Sì, però sai, lì vinse, quindi nessuno gli può dire niente. Ma portare in Italia 90 non c'avevano un attaccante.
5: Sì, io però mi riferisco.
10: C'era Caniggia, unica punta, che poi non era un centravanti, ma solo faceva giocare da centravanti, insomma. E riuscire io lo so perché eravamo, se Eugenio si ricorda, che eravamo in contatto permanente con Troglio e.
6: Sì.
10: E Caniggia e
6: c'era Balbo. Balbo c'era fra i convocati come attaccante, che giocò poco.
10: Sì, giocò poco. Sì, la finale. La finale fu mandato in campo per litigare con gli italiani. La finale per il terzo e quarto posto. La partita, dico, contro l'Italia fu mandato da Bilardo per litigare con gli italiani, perché conosceva le parolacce in italiano. Sì, mi ricordo.
5: Senti, Messi eterno, tripletta. Ieri
10: clamoroso,
5: al primo posto per quanto riguarda le reti mondiali, con raggiunto Klose,
10: sì, beh, che è eterno, veramente un giocatore straordinario, anche perché ti dico, a 39 anni è ancora un fisico intatto, integro, cioè, è straordinario il numero di partite che gioca, i numeri minuti che gioca durante tutta una stagione, a 38 anni, quasi 39, ora fra un pochino a 39, è incredibile, ma questo è frutto, diciamo, di una disciplina, di una personalità veramente straordinaria, un ragazzo d'oro.
6: Si sta avvicinando a Maradona, secondo te, Messi, se dovesse vincere il secondo mondiale?
10: Insomma, diciamo, da un punto di vista numerico sicuramente sì, insomma, si metterebbe sicuramente nell'Olimpo. Certo, Maradona era un'altra cosa, ecco, Maradona era un giocatore più fantasioso, insomma, chi l'ha visto e che sa che lui poteva far giocare bene tutti i suoi compagni di squadra, è riuscito a vincere anche il primo Napoli, era una squadra modesta e mediocre, però prendevano il 130% con lui. Per me, insomma, è stato arrivato al più grande, però Messi è l'unico che veramente gli si può avvicinare, insieme a Pelé, ovviamente.
5: Non c'è dubbio. Invece voglio spostare il discorso sugli argentini che potrebbero essere nel mirino della Fiorentina. Se ti faccio il nome, Baren, di Tomás Aranda, questo classe 2007 che è un po' sulla bocca di tutti. Centrocampista, trequartista di Boca Juniors.
10: Bisogna vedere, ripeto, se Paratici è su questa lunghezza d'onda, insomma, del calcio sudamericano.
5: Hai qualche dubbio?
10: Ma secondo me sì. Sì, secondo me sì.
5: Perché?
10: Però sì, sì.
5: No, cioè, questi dubbi derivano da che cosa?
10: Scusami?
5: No, dico, questi tuoi dubbi derivano da che cosa?
10: No, no, i giocatori che compra e che, insomma, che ha comprato, che ha portato sia la Juve sia ora la Fiorentina, insomma, non mi risulta, ecco, che abbia grande passione per il calcio sudamericano. D'altra parte, voi sapete perfettamente anche che, al di là del fatto, insomma, ci sono trasferte del sostegno nazionale e compagnia mia, cioè la Fiorentina non è che può comprare un ragazzotto qualsiasi, deve comprare un giocatore, ecco, per esempio questo giocatore, questo Thomas Aranda, è un ragazzo che oggi già costa i suoi bravi soldi, se viene convocato in nazionale, viaggio intercontinentale e compagnia bella, com'era il discorso che lo faceva sempre Luciano Moggi, insomma, Luciano Moggi, se proprio poteva farne a meno, le faceva a meno di comprare un sudamericano, preferiva gli europei perché avevano i viaggi andati e di ritorno molto più brevi, il che tutto sommato, voglio dire, non è completamente sbagliato. Certo, se ti trovi di fronte a un fuoriclasse, a un talento, vabbè, certo, questo sacrificio. Per esempio questo ragazzo, questo Aranda è un ragazzo interessantissimo, è un 2007, non sì, è mica...
5: Sì. Sì, 2007. Quanto Eugenio hai avuto modo di seguirlo, Aranda?
6: Ho visto giocare l'Argentina Under 20, giocava con due esterni, Subiabre del River e Aranda del Boca, sì. Veramente entrambi straordinari. Cioè, sono ragazzi del 2007, di 18-19 anni, abituati a giocare davanti a 80.000 spettatori, quindi sono già pronti, mentalmente sono già pronti, sono già maturi, cioè, arrivano a Firenze, per loro non dico che sia un gioco giocare alla Fiorentina, ma arrivano già forti di esperienze, esatto, di esperienze, esatto, straordinarie.
10: Questo detto, ci conforta del fatto che in Italia a livello giovanile vince gli under 17, vince eccetera, poi nessuno di questi giocatori è in grado di giocare in Serie A perché sono ancora dei bambini. Questo effettivamente, hai ragione te Eugenio, questo gioca di fronte a 80.000 spettatori, che lo stadio, tu lo sai,
6: mette paura.
10: Esatto, è uno stadio mostro, capito? E oppure va a giocare come ha fatto contro il River a 85.000 spettatori, è come giocare nel salotto di casa sua. E invece qui questi ragazzotti, insomma, non hanno, qui in Italia non ce n'è uno, e questo la Fiorentina, anche questo dovrebbe cercare un pochino di invertire la rotta, insomma, di cercare di produrre, come ha sempre fatto nella storia, dei giocatori pronti per la prima squadra, no? Che vincano i campionati di primavera o le Coppe Italia primavera e poi dopo non ce ne sia uno che giochi
5: si perdono, oppure magari quelli che sono interessanti vengono ceduti con troppa superficialità, vedi il caso anche recente di Favasuli, che adesso la Fiorentina volesse riprendersi dovrebbe spendere una cifra
10: assolutamente cioè, ci vuole, io spero che cambi la politica, insomma, in questo senso, cioè che la Fiorentina torni a essere una squadra che produce anche talenti, ma non per una questione economica. La Fiorentina si sa che è una squadra, è una società da un punto di vista economico potentissima e anche ben amministrata, ma anche per una soddisfazione, cioè si invertono non so quanti milioni di euro all'anno nel settore giovanile e poi, detto con tutto il rispetto, viene fuori Comuzzo che secondo me fa fatica a giocare in Serie A nella Fiorentina, insomma, no?
5: Sì.
10: Potrebbe essere, non so, titolare nel Lecce o nel Parma, eccetera, però per essere titolare della Fiorentina, insomma, so qualche piccola riserva. Resto, per esempio, zero. Insomma, non lo so, spero che, ripeto, che ci sia un cambiamento di politica, di strategia.
5: Ecco, abbiamo detto dei giocatori giovani, però ci dovranno essere anche dei giocatori esperti. Ad esempio c'è Giovanni dalla Svezia che scrive: chiederesti a Eugenio Ascari se lui prenderebbe Carvajal, 6 Champions vinte da titolare in finale a parametro zero e tornato dal crociato, credo possa essere ancora molto importante in un calcio di livello.
6: Bisognerebbe capire se Carvajal accettasse alla Fiorentina. Fiorentina.
5: Sì.
6: Però riguardo a quello che dice Barenda, la Fiorentina cresce tanti calciatori, però poi non riesce a mantenerli. Il grosso cruccio è questo.
5: Sì, ma non li mantiene, cioè, secondo te, perché non ha la visione, cioè, non riesce a intravedere quei progressi che possono fare certi calciatori?
6: Se ne disfà con troppa facilità.
5: Troppa superficialità.
6: Cioè, Gianluca Mancini non ha mai giocato da titolare nella Fiorentina, il capitano della Roma, uno dei giocatori che ha sommato il maggior numero di presenze della Roma. Zaniolo ha sfiorato la Fiorentina, Ghelardi non ha mai giocato nella Fiorentina, è titolare nella Roma. Favasulli, ne stavi parlando, è stato lasciato libero, ha giocato la finale.
5: Caiode è stato venduto per 18 milioni, però oggi magari ne vale il triplo. Il doppio, il triplo,
6: Ti voglio dire, sono tutti precedenti che lasciano un attimino perplessi, no? Ma come mai questi giocatori, se la Fiorentina oggi disponesse di Mancini, di Zaniolo, di Ghelardi, di Favasulli, avrebbe una formazione tranquillamente che potrebbe ambire a una qualificazione europea, e invece rincorre i giocatori che rappresentano, secondo me, dei profili sicuramente meno importanti rispetto a quelli che la Fiorentina si è lasciata scappare, e ora rischia che la stessa cosa succeda anche con Fortini. Se ne parlava prima, è comunque un 2006 e ha giocato la prima stagione in Serie A dopo l'esperienza alla Juve Stabia, non rinnova il contratto, fra un anno va in scadenza il 27 e potrebbe venire ceduto se non accettasse il prolungamento del contratto. Anche questo è un altro cruccio che secondo me lascia perplessi, infastidisce, perché poi deve andare a comprare calciatori che valgono meno, cioè di questi che la Fiorentina perde, spendendo il doppio, il triplo di quello che può ricavare dalle eventuali cessioni di questi giocatori che si lascia sfuggire.
10: Esatto, d'altra parte guardiamo tutte le più grandi squadre del mondo, cioè per esempio in Argentina il Boca e il River producono talenti nel settore giovanile, 7-8 giocatori che sono titolari del River e del Boca, sto dicendo, vengono dal settore giovanile, quindi si può fare una cosa, cioè, lo stesso Bayern Monaco, per esempio, c'ha giocatori che sono prodotti del settore giovanile e lancia in prima squadra. Perché la Fiorentina non lo può fare?
6: Il Paris Saint Germain stesso, cioè, gioca con Dioué, con Zaire Emery, giocatori cresciuti in vivaio. E quindi ha cambiato politica, non insegue più i grossi nomi, alla Messi, alla Neymar, ma lavora sul vivaio e vince con questi, con una squadra più operaia rispetto a quella che era 4-5 anni fa.
5: Dicevi del Lione, Baren?
10: Come, scusa?
5: Dicevi del Lione?
10: Sì, a Lione, noi andammo a Lione, mi ricordo c'era un settore giovanile straordinario, c'era Steve Malbranck, mi ricordo in quel momento, Malbranck, che poi ha fatto la sua carriera in Inghilterra, ma insomma, per dire, erano settori giovanili straordinari e che producevano giocatori per la prima squadra. C'era la comba allenatore, mi portò a vedere il settore giovanile, io rimasi sconvolto dalla bravura di questi lì. Non capisco perché noi dobbiamo, non lo possiamo fare, ecco, questo mi meraviglia. Poi anche tanti anni fa la Fiorentina produceva i giocatori,
5: La Fiorentina ha sempre avuto la tradizione, no, per il settore giovanile, il vivaio è sempre stato curato, non dimentichiamoci che lo scudetto del 68-69 è arrivato
6: con Esposito, Chiarucci, Merlo, con tutti i giocatori tantissimi giocatori cresciuti nel vivaio della Fiorentina,
10: per cui, assolutamente, erano tutti giocatori che erano stati creati da Coverciano, al Centro Tecnico Federale Coverciano, dal professor Baccani, da Cinzio Scagliotti, e che poi la Fiorentina acquisì, diciamo, quasi in blocco, erano una quindicina, e a questi furono aggiunti due o tre giocatori, va bene, De Sisti e Amarildo, no? E Maraschi, e gli altri tutti i ragazzini della Fiorentina, a partire dalla Fiorentina
5: della linea verde, non c'è dubbio. E tornando alla stretta attualità,
6: Lione a quell'epoca ci giocava anche il giovanissimo Benzema, tra le altre cose,
10: esatto.
6: Cioè, per parlare i nomi che sono cresciuti,
5: certo. C'è una domanda per te, Eugenio. Ti chiede Bomber Viola se hai visto l'attaccante del Senegal Jackson, che è in prestito al Bayern Monaco dal Chelsea,
6: del Chelsea,
5: con diritto di riscatto a 65 milioni di euro, che però mi risulta che il Bayern non eserciterà il diritto di riscatto. Si potrebbe tentare uno scambio di prestiti con Kane al Chelsea e Jackson a Firenze? Vi assicuro che ci si guadagnerebbe noi. cosa ne pensi?
6: Ma è un giocatore interessantissimo, anche se ieri ha sbagliato a fine primo tempo, non so se ti ricordi, un gol clamoroso che poteva portare in vantaggio il Senegal. Però è un attaccante ancora giovane, abituato a calcare campi importanti, a svestire maglie pesanti, Bayern Monaco e Chelsea, non, cioè non si arriva a quei livelli, a quelle squadre, se non hai qualità. Quindi io, se ci fosse l'opportunità, potrebbe essere una soluzione consigliabile.
5: Volevo sentire il pensiero di Baren Kraus anche sul caso Antognoni, che ha dichiarato che non parteciperà al centenario della Fiorentina, nonostante poi ci sia stata anche da parte del DG Ferrari c'è stato il suo intervento per augurarsi che Antognoni ci ripensi, che possa esserci, però insomma Antognoni ha ritenuto troppo freddo l'invito che gli è stato rivolto attraverso una mail. Sembra essere abbastanza fermo sulle sue posizioni Antognoni. A questo proposito, visto che comunque abbiamo parlato nel corso della trasmissione anche di una certa attenzione, scusate, ma mi stava per venire uno starnuto e poi non mi è venuto, ecco, dicevo, di una certa attenzione degli altri club nei confronti degli ex, però sottolinea Gianni da Firenze, la Roma con Totti o Ranieri o il Milan con Maldini, la Juve con Del Piero, quindi come la mettiamo? Dice, tutto questo disfattismo contro l'attuale dirigenza non lo capisco fino a fondo, a settembre vinci 3 partite di seguito e tutti esultare. E poi c'è anche Ale che dice, poi sentiamo Baren Kraus, ricordiamoci che l'ultima volta che Batistuta era a Firenze si lamentò di non sapere dove trovare i biglietti, mentre a Roma fu invitato con tutti gli onori. Questa proprietà non è qui per fare calcio, ormai si è capito in tutti i modi, speriamo che vendano il prima possibile. Baren, a te la parola.
10: Ma senti, io sono d'accordo, io mi auguro che si trovi un mediatore che riesca a risolvere questa faccenda. Però io voglio liquidare la cosa con una sola frase. Per me Antognoni ha ragione anche quando ha torto, quindi
5: è vero, insomma, Antognoni non si discute, si ama, no?
10: C'era anche esatto, quindi sempre dalla parte di Giancarlo, sempre e comunque. E comunque ha ragione in questo caso, e lo so anche perché quando è arrivato Daniel Pazzarella qui a Crizzo, ma siamo stati un po'... abbiamo avuto qualche piccola difficoltà a trovare i biglietti, insomma cose poco piacevoli.
5: Certo, per personaggi di questo calibro che comunque hanno dato tanto alla Fiorentina, trovare queste difficoltà fa specie, ecco.
10: È assurdo, ma poi Giancarlo poi addirittura,
5: sì, certo.
10: Veramente è incredibile, ecco, pensare a un festeggiamento cioè già nella Fiorentina senza Antognoni. Mi rattrista molto.
5: Sì. Baren, grazie per il tuo intervento. No, c'è Eugenio, vuole rivolgerti un'ultima domanda. No?
6: Andiamo a trovarlo in Maremma. Certo. Ci ospiti dove vengo con Lorenzo Marucci.
5: Certo.
10: Ospiti miei.
5: Ma in Maremma, vabbè, dove di preciso, però?
10: È un paesino, si chiama Caldana, vicino a Gavorrano.
6: Sopra Gavorrano.
5: Sopra Gavorrano, bene. Allora ci mettiamo d'accordo.
10: Venite a trovare Jacopo Galbiati e venite a trovare me.
6: Volentieri, ecco, ti sei a trovare, sì, Baren. Un abbraccio,
5: ci organizziamo, ragazzi. Baren,
6: ciao Baren,
10: un grande saluto a tutti. Ciao.
5: Torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori. Naturalmente chi vuol chiamare in diretta può farlo digitandolo 0557711171 per tutte le domande per Eugenio Ascari. Il giudizio su Comuzzo, dice Daniele, molto superficiale, secondo me è un ottimo centrale, avrà, spero, un buon futuro con la maglia viola e della nazionale. Proprio con la nazionale, nelle partite che ha disputato recentemente, è sembrato un giocatore più sicuro di sé dopo un'annata certamente deludente.
6: Sì, è un po' irrispettoso è stato Baren, onestamente, quando ha dichiarato che lo vede un giocatore adatto a squadre come Lecce e Parma, ma non Fiorentina. È giovane, va aspettato e dobbiamo concedergli anche qualche errore. Probabilmente c'è da mangiarsi le mani in fronte al rifiuto dell'offerta di 35 milioni che fu inoltrata dal Napoli nel gennaio del 2025, cioè una cifra del genere per un buon giocatore che però stava in quel momento, si stava affacciando al grande calcio. Probabilmente anche da parte della Fiorentina credo che ci siano stati dei rimpianti per non aver chiuso quell'operazione.
5: Assolutamente sì, come ho raccontato spesso, i dirigenti della Fiorentina erano pronti a chiudere quell'operazione che avrebbe portato nelle casse viola 35 milioni, però poi il presidente Rocco Commisso intervenne chiudendo le porte a questo affare, sì. Ecco, voleva trattenerlo, trattenne.
6: ricollegandomi all'ultimo messaggio che hai letto riguardo alle bandiere che spesso sono apprezzate dalle società per le quali hanno speso tutta la carriera, parlavo di Maldini al Milan, anche se Maldini un'esperienza dirigente a Milano l'ha avuto, di Totti alla Roma,
5: Del Piero alla Juve
6: sembra che ieri sia stato avvistato in sede del Pontedera. Io sono di Pontedera, dice, ieri c'era Alex Del Piero a parlare con la nuova proprietà, questa Sporteca, questo fondo di investimento brasiliano, perché sembra che potrebbe la gestione tecnica del Pontedera, soprattutto al fine di collocare il figlio che è già passato dall'under 18 dell'Empoli e poi ha giocato nella Sanremese la prima parte della scorsa stagione. Quindi Del Piero una bandiera, 20 anni a Torino, poi magari va a fare il dirigente a Pontedera.
5: Sarebbe curioso, del calcio, quantomeno. Sì, assolutamente. Volevo sentire il tuo parere a proposito di Norton Caffi, il terzino del Genoa che è entrato nella mirina della Fiorentina, che sembra trovare il gradimento da parte di Paratici, questo giocatore che è cresciuto nel Chelsea e nell'Arsenal e che ultimamente, questa stagione direi, nel Genoa ha fatto vedere di essere un giocatore interessante. Cosa ne pensi?
6: Dubbiamente sì, ha giocato una prima parte di stagione straordinaria, poi ha avuto una leve flessione il giorno di ritorno, ha giocato un bene, ha avuto qualche piccolo problema muscolare che gli ha impedito di essere sempre presente, però sicuramente un giocatore straordinario che andrebbe a sostituire, a rimpiazzare egregiamente Dodò. Tra le altre cose è stato utilizzato in qualche occasione a sinistra, quindi è un destro che può all'occorrenza essere utilizzato anche da terzino sinistro, un 4-3, quindi è giovane, quasi giovanissimo, che sembra che il Genoa chieda intorno ai 16-17 milioni.
5: Ecco, a questo proposito, in tanti anche tra gli addetti ai lavori si chiedono, ma è davvero giusto spendere una cifra del genere per un terzino?
6: Ma purtroppo c'è carenza in certi ruoli, quando vai a toccare un giocatore comunque di 22 che ha fatto 2-3 campionati Serie A, è normale che le cifre che ti vengano chieste siano queste, più o meno è l'equivalente che la Fiorentina pensa a recuperare dalla cessione di Dodò, che oggettivamente
5: è un giocatore che
6: varrebbe di più, ma quale la Fiorentina si dovrà accontentare.
5: Appunto, cioè, tu ritieni realistico pensare che possa ricavare 15 milioni la Fiorentina dalla cessione di Dodò?
6: Non è semplice, anche se Gasperini sembra che lo stia richiedendo una certa insistenza per la Roma. Vedo che anche la Juventus sta trattando il centrocampista del Liverpool, Jones, che va in scadenza nel 2027, per il quale Liverpool continua a chiedere 30 milioni, la Juventus ne ha offerti 20 e si è sentita rispondere picche. Quindi sono giocatori di indubbio valore, che però per i quali esiste l'handicap per la società di appartenenza della scadenza più molto ravvicinata di contratto, che li rende abbastanza attaccabili, così come lui è la Fiorentina.
5: Tornando a Fabian, dice Alberto, potrebbe essere una buonissima riserva, niente di più, insomma abbastanza scettico sulla possibilità di rilancio di Fabian, il nostro amico da casa.
6: Ma io, se dovessi andare a spendere 15 milioni, 16 milioni su Wani, allora proverei a rilanciare Fabian, che può fare la mezzala, può fare il trequartista, può fare all'occorrenza anche il mediano. Cioè, non vedo questa differenza stratosferica fra chi la Fiorentina ha già in casa e chi potrebbe andare a prendere pagando delle cifre notevolissime. In ogni caso, Wani è retrocesso col Girona, come si stava analizzando
5: una
6: poco.
5: Poi ancora su Comuzzo, dice il nostro ascoltatore che comunque bisogna considerare anche una stagione particolare che ha vissuto, ha perso la mamma, avete una minima idea di quale impatto mentale può avere per un ragazzo, lo vedo in netta ripresa. Poi c'è anche chi dice che da un punto di vista tecnico bisogna farlo lavorare parecchio, c'era un nostro ascoltatore che diceva che andrebbe tenuto per 6 ore a lavorare a livello tecnico
6: ha bisogno di lavorare, ha bisogno di chi gli venga messo accanto, secondo me un centrale di esperienza che lo guidi, ecco, che lo manovri, che gli suggerisca i movimenti e le tempistiche già anche nel corso della partita. Pongracic in parte potrebbe essere l'elemento adatto.
5: Quindi Pongracic, secondo te è giusto tenerlo?
6: Per me è giusto tenerlo, a meno che non si prospetti l'eventualità di andare a prendere un giocatore molto più forte, ma ad oggi non ne intravedo così tanti.
5: Sì, si era parlato di questo Vieri o Vieri del gremio,
6: del
5: se non
6: gremio,
5: sbaglio. Sì,
6: sì, però
5: c'è un prezzo
6: a 15-16 milioni.
5: Chiede anche 20 milioni il gremio.
6: Chiede qui, sembrava difficile. Inizialmente si accontentasse di 15, ora sembra probabilmente si è creato un po' di pressing intorno a questo calciatore, anche da parte di altre società europee. Di conseguenza può anche darsi che la cifra, la richiesta del gremio sia salita, però è un ventenne, un 2005 se non sbaglio, 2005-2006, quindi fare una coppia con Musso e Vieri sarebbe piuttosto azzardato.
5: Sì, tra l'altro sono rimasto colpito ieri a proposito di attaccanti nel vedere che la Juventus sta pensando a Pedro, l'ex attaccante della Fiorentina, che adesso è al Flamengo.
6: Sta disputando le lotte in stagione, ha vinto a Libertadores col Flamengo, quindi un giocatore rigenerato.
5: Sì, arrivò alla Fiorentina infortunato, la Fiorentina voleva subito il giocatore pronto, però non poteva accelerare le operazioni e quindi alla fine poi a gennaio lo ha rimandato in Brasile.
6: È un giocatore trasformato e rigenerato rispetto a quello che si è conosciuto a Firenze. Sembrava che la Juventus volesse andare su un profilo più pronto, tipo Sollot del Bayern, il norvegese dell'Atletico Madrid, o tipo Colomoni, per il quale sta tentando di riuscire a riportarlo a Torino dopo il suo rientro a Parigi dal prestito al Tottenham. Quindi i nomi che si rincorrono sono questi.
5: Mi aveva colpito Pedro proprio per quell'esperienza fugace che ha avuto la Fiorentina. Un'altra domanda per Eugenio Ascari dal Bomber Viola: ti chiede se ti piace Liberali del Catanzaro, che potrebbe arrivare per 6 milioni di clausola. A me piace molto, dice Bomber Viola.
6: Straordinario, un 2007 ha giocato campionato, soprattutto un genere di ritorno con Aquilani eccezionale, non a caso lui e Favasulli sono stati i due migliori interpreti, no? E Antonini, il difensore centrale italo-brasiliano, sono stati i tre elementi, a parte Iemmello, vecchia conoscenza Viola, Iemmello e Pittarello davanti sono stati due giocatori fondamentali, però sono due giocatori ormai datati. Invece Favasulli 2004, Liberale 2007 rappresenta il futuro. Per entrambi si è verificato lo stesso inconveniente, cioè sono stati tutti e due lasciati liberi, l'uno Favasulli dalla Fiorentina, l'altro Liberali dal Milan, per i quali le due società si sono riservate, diciamo, un diritto, una percentuale sulla futura rivendita, credo addirittura il 50%, però non è mai pari al valore che hanno raggiunto questi due calciatori. Non a caso per Favasulli si parla di interessamenti da parte del Sassuolo e l'Atalanta e della stessa Roma, di Liberali si parla di interessamenti del Monza, del Sassuolo, tutto, cioè l'accostamento di entrambi al Sassuolo non è casuale, tenuto conto del fatto che ad allenarlo il prossimo anno sarà Alberto Aquilani.
5: Yuri dice: perdonatemi, ma una I è 10 volte Fabian, è diverso anche come caratteristiche. Mentre Simone 099 su Fabian dice: può fare, ma ha fatto poco o nulla. Non mi sembra uno da collocare facilmente in campo. Lo venderei subito, guadagna anche. Sì, vendere lo puoi vendere, però non ci ricavi mai 15 milioni. Ma in questo momento, anche 10, forse è difficile venderla a 10.
6: Non è facile.
5: Il problema, parlando della difesa, dice Alberto, è che abbiamo preso 50 reti, i terzini non hanno funzionato ed è mancato anche un forte centrocampista incontrista davanti alla difesa. Queste sono le priorità future. Certo, accanto a Fagioli dovranno essere trovati dei centrocampisti, degli incontristi, insomma, dei centrocampisti che anche come interdizione possano dire la loro.
6: Mandragora sotto questo aspetto è stato fondamentale anche in zona realizzativa, però è un giocatore che garantisce una certa copertura. Andura è un box to box, secondo me non è un numero 10, gioca un numero 10 ma una classica mezzala a tutto campo, che va, è bravo quando viene messo in moto grazie alla sua progressione, le lunghe falcate, però uno che può dare una mano anche in fase di ripiegamento. Cioè, una squadra organizzata, è vero che giocare con 4-3-3 con Fagioli e playmaker e interni e Mandragora in due, con due esterni alti e prettamente offensivi, chiaramente la squadra si potrebbe trovare eccessivamente sbilanciata e di sottoporre, diciamo, la difesa a una pressione eccessiva. Però queste sono tutte valutazioni che verranno fatte col tempo in base alle conferme dei giocatori dell'attuale rosa, in base agli arrivi che dovessero sbarcare a Firenze.
5: Ecco, e Torsved come lo vedete in questa Fiorentina, fermo restando che i Viola non è che possono riproporre il Sassuolo.
6: Se no il Sassuolo 2, Volpato, sì, Tosvid, sì, inizierebbe a essere... Inizierebbe
5: al massimo se ne può prendere uno da Sassuolo, poi insomma, bisogna
6: per me è un giocatore di rendimento, ma non è un giocatore dalle qualità tecniche straordinarie, cioè è vero, metterei sulla bilancia quello che c'è in casa in rapporto a quello che può arrivare. Magari Tosvid quest'anno ha beneficiato di una stagione disputata a buoni livelli dal suo club e ne ha tratto ampio giovamento. E i vari brescianini, Fabian, lo stesso lui nel girone d'andata, o Fagioli, sono stati penalizzati dalla stagione contraddittoria e largamente inferiore all'attesa della Fiorentina. Però come valore assoluto non penso che abbiano qualcosa da invidiare a Tosfed.
5: Poi a centrocampo, dice Simone 099, abbiamo troppi giocatori normali, in effetti insomma, al di là di Fagioli che è un giocatore tecnico che può ancora crescere come rendimento, come potenzialità, insomma ne ha tante. Poi ecco sì, Mandragora, hai detto di Mandragora che è un giocatore che ha assicurato un buon rendimento, però si può pensare anche a qualcosa di
6: meglio.
5: Ecco.
6: Stante vero, sembra che ci sia un interessamento del Besiktas,
5: sì, Besiktas
6: di italiano
5: che lo vorrebbe.
6: Se italiano lo volesse, ecco, dal momento che la Fiorentina ha bisogno di rientrare, di abbassare il monte ingaggi, sarebbe un'operazione alla quale penserei, alla quale non rinuncerei a priori.
5: C'è anche chi come Roberto da Bagnaripoli non sottovaluta Somma, potrebbe essere rilanciato Somma dopo l'esperienza.
6: Io fra tutti i centrocampisti che abbiamo elencato è quello che mi piace meno rispetto a Bresciani, rispetto a Fabio, rispetto a Andure. Ha fatto male alla Fiorentina, ha fatto male al Bologna, è stata secondo me investita una cifra eccessiva per il suo acquisto.
5: Sì, in effetti 15 milioni sono tanti, ecco, per un giocatore di questo genere.
6: Un normale lavoratore di centrocampo, un faticatore di centrocampo che viene pagato una cifra del genere, sembra un po' troppo.
5: Tra l'altro nelle ultime ore, a proposito dei giocatori che arrivano dal Parma, sarebbe rispuntato l'interesse della Fiorentina per Bernabé. Se ne è parlato tanto l'anno scorso di questo giocatore che è dotato di mezzi tecnici notevoli.
6: Straordinario, poi si è fermato gli ultimi mesi di campionato, mi sembra ha avuto un infortunio che gli ha impedito di giocare gli ultimi due mesi, però è un giocatore, ecco, rispetto a Somm che è un faticatore, un regolarista, Bernabé dispone di qualità tecniche,
5: sì,
6: di
5: magari
6: fantasia.
5: Ci si può interrogare sul ruolo, ecco,
6: sul ruolo
5: interessi in 4-3-3
6: può fare la mezzala, però accanto a Fagioli anche fisicamente diventerebbe un centrocampo un po' esile, un po' leggero,
5: sì.
6: Magari messa davanti a centrocampi strutturati contro cui la Fiorentina potrebbe trovarsi a competere.
5: Sì, insomma,
6: però le qualità tecniche sono state.
5: Sì, no, quelle sì. Poi il problema è trovargli una collocazione.
6: Trovargli una collocazione. Nel Parma faceva la mezzala.
5: Sì. Siamo ai saluti, però ci fanno ampi cenni dalla regia che dobbiamo chiudere. Dunque, Eugenio, grazie per la tua partecipazione.
6: Grazie a te, Lorenzo.
5: A presto.
6: Buon proseguimento. Saluto magari... Andrea Pasquinucci. Certo. Andiamo a trovare la
5: Groppia. Andiamo a Groppia. Va bene. Grazie ancora, sì. Eugenio. Vi lasciamo adesso a Palla al Centro. Dunque, non andate via. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
2: Ho fame, babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
3: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
4: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
5: Velvet Pet, via Pomeria 71, Prato.
6: Tutti matti per il Velvet Pet.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo.
9: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne sostengono l'attuazione, pronti a contribuire. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche dei capi di Stato e di governo del G7. Per i leader dei sette paesi, il

0: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea. Il regolamento è stato approvato con 418 voti a favore, 218 contrari e 30 astensioni, con i voti del PPE assieme alle forze di destra. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo.
1: I leader del G7 accolgono con favore l'annuncio dell'accordo tra Stati Uniti e Iran e ne sostengono l'attuazione, pronti a contribuire. Lo si legge nella dichiarazione congiunta sulle questioni geopolitiche dei capi di Stato e di governo del G7. Per i leader dei sette paesi, il memorandum, che sarà firmato venerdì a Lucerna in Svizzera, offre un'opportunità storica per impedire all'Iran di acquisire armi nucleari. Nessuno sa in cosa consista l'accordo, ma è molto forte, annuncia Donald Trump, sottolineando che rivelerà ulteriori dettagli sul memorandum nel corso della conferenza stampa prevista per le 16.
2: L'Iran intanto torna a ribadire: Israele fermi l'aggressione al Libano, reagiremo. Da stamattina sono in corso intensi combattimenti tra l'esercito israeliano ed Hezbollah nella parte meridionale del paese. L'UNICEF rivela che dall'inizio del conflitto in Libano sono stati uccisi 247 bambini e 992 sono rimasti feriti, mentre Amnesty International denuncia gli ordini di sfollamento forzato dell'IDF in Libano sono crimini di guerra.
1: Sarà Papa Leone a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini. Il rito delle esequie si terrà domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La camera ardente è stata invece allestita oggi a partire dalle 12 nella cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore.
2: Il PG di Cassazione ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti e la conferma definitiva delle condanne per l'omicidio di Saman Abbas, la 18enne pakistana uccisa nel 2021 a Novellara in provincia di Reggio Emilia. Nella requisitoria il rappresentante dell'accusa ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di far passare in giudicato gli ergastoli per i genitori della ragazza e per i cugini e i 22 anni inflitti allo zio. Nei confronti degli imputati erano state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi. Per il PG Marco Dall'Olio si è trattato di una vicenda agghiacciante.
1: Il tennis continua la stagione sull'erba in vista dell'arrivo di Wimbledon. In casa azzurra ecco l'occasione per Lorenzo Sonego, che è entrato nel tabellone dal Lucky Loser, è pronto a iniziare la sua corsa sul verde di Halle. Sonego è entrato al posto dell'australiano Nick Kyrgios, che si è cancellato a tabellone compilato per un infortunio al ginocchio destro. Un'opportunità importante per il torinese, ancora alla ricerca della continuità in una stagione travagliata. Il suo cammino sull'erba tedesca inizierà contro il numero 5 del mondo, Ben Shelton, fresco vincitore dell'ATP di Stoccarda.
2: È tutto, a più tardi.
3: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
6: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
7: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon caldissimo pomeriggio, un minuto dopo le 14, il 17 di giugno, la grande vigilia di un momento centrale, perché sarà il primo della nuova stagione Viola. Domani alle 11 l'appuntamento nella sala stampa del Viola Park, dove si segnerà l'inizio della stagione 2026-27. Stavo perdendo il conto perché Luca Calamai mi sorride di nascosto.
3: No, rido,
2: come in classe.
3: Sinceramente, questa conferenza stampa di Paratici è un evento biblico.
2: Sì, guarda.
3: Cioè, di solito questa attesa c'era, hanno comprato, che ne so, Mbappé.
2: No, mamma, non hai capito, c'è proprio i Re Magi domani in arrivo, in anticipo, con oro, incenso e mirra, anche un po' di birra, viste le temperature, c'è grande attesa.
3: Sì,
2: insomma,
3: no, ma per
2: capire
3: anche troppa.
2: Cosa ci racconteranno. C'è attesa anche per capire che cosa possa emergere oggi da un incontro molto importante, perché si parla del futuro di Ken, con all'opera ovviamente l'entourage del calciatore, il procuratore Lucci e Paratici, ed è un primo incontro, ma insomma già un po' di indicazioni le abbiamo e le sensazioni sono quelle che per il momento si parlerà di proseguire insieme, no?
3: Ma dico di piccoli non parla mai, visto
2: di piccoli ancora non si parla, non si parla peraltro nemmeno di cessioni imminenti, perché un po' bisognerà rientrare. Questo
3: quando?
2: A me un po' incuriosisce.
3: Quando?
2: Prima o poi qualcuno dovrà essere ceduto.
3: Chi?
2: A meno che non si voglia fare una rosa da 30-35 calciatori.
3: Ma lì ci vuole pazienza.
2: E poi c'è il centenario gate, perché
3: chi?
2: Dopo che ieri abbiamo provato a parlare d'altro, ma giustamente la vicenda Antognoni richiama le attenzioni generali del nostro pubblico, credo che anche oggi ne continueremo a parlare molto, un po' perché Giancarlo è tornato a parlare, è tornato a dire la sua. Fra l'altro dai quotidiani erano arrivati ulteriori aggiornamenti, anche il punto di vista della Fiorentina attraverso le parole di Alessandro Ferrari, ma insomma risentiremo un po' quello che ha detto Giancarlo Antognoni, ma non solo, perché noi stamani, come sempre, come ogni mercoledì, avevamo con noi Emiliano Viviano ed è un parere importante, ma poi grazie a Pitti possiamo sentire anche i punti di vista di Toni, di Luca Toni e Sebastian Frey, perché poi sul discorso del rapporto con gli ex, insomma, il dibattito è ampio.
3: Esatto.
2: Quindi direi gli argomenti un mancano.
3: Sì, no, ma
2: volendo.
3: Poi ovviamente dirò anch'io il mio parere, perché Giancarlo Antognoni è la mia vita calcistica. Ho avuto l'onore, perché per me è un onore, di completare l'autobiografia di Giancarlo Antognoni, che è uscita ieri nelle librerie.
2: E che è in arrivo.
3: Che segue è un'opera della Mondadori, che segue quelle di Francesco Totti e di Gigi Riva. Questo per far capire anche in Italia, nel valore italiano, il senso di Giancarlo Antognoni. Quindi poi esprimerò anch'io il mio parere su un argomento che è molto molto molto complesso, per cui vi dichiarerò quello che penso io con l'abituale franchezza, ma qui veramente c'è, qui più che mai ognuno può avere i propri pensieri e le proprie sensibilità. Comunque mi ha fatto un cenno, lo sai, la grande Sara mi ha fatto un cenno.
2: Sai, buon lavoro a
3: Sara. Sai cosa vuol dire quel cenno?
2: Flash.
3: Che finalmente noi,
2: Flash,
3: gli amici di Lady Radio, che saranno
2: Flash
3: con noi due ore in tutto questo straordinario mondo di Radio Firenze Viola, che è collegato con noi aspettando che cosa?
2: Chi si compra?
3: Flash!
2: Chi si compra?
4: Flash!
5: Eccoci qua, ciao a tutti, ovviamente con la nuova puntata di Chi si compra Flash, oggi dedicata a Moise Kean, quindi più chi si compra, chi si vende, o potenzialmente, anche se fondamentalmente Moise Kean oggi, che siamo al 17 giugno, potrebbe restare alla Fiorentina, è più facile che resti alla Fiorentina rispetto anche a qualche settimana fa, questo perché il mercato intorno a lui non si sta accendendo, le cifre che chiede la Fiorentina, 40 milioni, nessun club per il momento le ha previste per un'offerta proprio per Kean, e questo pomeriggio, tra poche ore, ci sarà un incontro tra Paratici e il suo entourage, principalmente con Alessandro Lucci, agente che tutti conosciamo perché per tanti anni è stato protagonista delle cronache di mercato della Fiorentina con tanti calciatori, l'estate scorsa addirittura con tre attaccanti, quindi comprensibili di Piccoli e di Dzeko, un incontro che potrebbe impostare le basi di una permanenza proprio di Moise Kean alla fine di questo mercato. Solo una proposta da una squadra che fondamentalmente potrebbe disputare la Champions la prossima stagione cambierebbe i piani di Moise Kean, che ha dato la sua assoluta apertura a restare alla Fiorentina, e ci mancherebbe altro visti i 5 milioni netti di ingaggio che percepisce l'attaccante anche della nazionale italiana. Quindi Kean, che oggi è più vicino alla permanenza alla Fiorentina, sicuramente nessuno investirà i 62 milioni nella clausola rescissoria prevista dal 1° al 15 luglio, quindi a meno che dal mondiale non arrivino sorprese in chiave attaccanti, e quindi potrebbe in quel caso rimescolare anche le carte del mercato internazionale, Moise Kean potrebbe essere destinato a restare un'altra stagione alla Fiorentina, speriamo meglio di quella dell'anno scorso. Concludo anche parlando un attimo di Comuzzo, perché Pietro Comuzzo è destinato, lui sì, a restare alla Fiorentina a meno di offerte clamorose, perché per Grosso è un giocatore che sarà centrale nella difesa del domani della Fiorentina, questo perché Grosso gioca con la difesa alta e quindi ha bisogno di un giocatore veloce che possa ripiegare rapidamente all'indietro, e Comuzzo, ovviamente anche lui con un altro volto rispetto a quello dell'anno scorso, potrebbe essere il giocatore più importante della difesa viola, in attesa che il mercato possa regalarci anche qualche sorpresa in tal senso. Per questo Chi si compra flash è tutto, a voi la linea.
2: Grazie, grazie a Pietro Lazzarini. È giusto, insomma, oggi è la giornata del primo vero contatto per Moise Kean. Ovviamente vi ricordo dalle 4 alle 5 il nostro focus con Niccolò Santi e Niccolò, certo, Ceccarini.
3: Allora, se sei d'accordo però, sempre, Tommaso, perché io oggi stamane ho fatto anche una provocazione su Kean, sì, però vorrei dare una scansione.
2: È andato di traverso in caffè, sì, è andato di traverso.
3: Lo capisco. Se sei d'accordo vorrei dare un po' di ordine, no, a questa, prego, scaletta. Per cui Kean è un argomento importantissimo, per cui merita tutta una sua analisi, mm-hmm, tutta una sua riflessione, però io vorrei partire da Antognoni, se sei d'accordo.
2: Assolutamente.
3: Proprio per non mescolare le situazioni.
2: Guarda, tanto c'è, allora, già noi 200 abbiamo, messaggi.
3: Ecco, noi,
2: insomma,
3: abbiamo tre pareri.
2: Con Viviano anche quattro,
3: quindi se io comincerei, se sei d'accordo, a proporne qualcuno di questi pareri che noi abbiamo.
2: Ma guarda, io anche per dovere di cronaca ripartirei proprio dal diretto protagonista, perché, esatto, stamani Giancarlo Antognoni è stato premiato, fra l'altro insieme a lui c'era anche un'altra bandiera della Fiorentina, Borja Valero, il tutto a margine della consegna di questa targa solo per la maglia da parte della regione toscana. Tutto è avvenuto nella sala del Gonfalone del Palazzo del Pegaso, poi ci sarà anche un bel evento più avanti, sì, che tornerà su tutte e due, su Borja e su Giancarlo Antognoni. Ci sentiamo proprio il passaggio iniziale di Giancarlo su quello che è il suo, in questo momento, la sua convinzione a non esserci in occasione del centenario, perché sentirete, insomma, mi sembra molto molto convinto delle sue posizioni. Così Giancarlo Antognoni stamani.
4: No, ma ormai ho già detto, ho avuto il problema all'inizio con la proprietà e oggi la proprietà è sempre la stessa, quindi è inutile che si parla della mia presenza o non mia presenza. Io sono sempre presente anche se non ci sono, perché i tifosi devono pensare a questo. Mi dispiace non poter andare, però proprio nel centenario, però rispetto anche, dovete rispettare anche la mia volontà. La mia volontà è questa, io non posso cambiare idea.
6: Ecco, ha letto le parole oggi di Alessandro Ferrari, che insomma invita a un'apertura, ecco, sotto questo punto di vista, non so, magari anche una chiamata proprio da parte della società, del presidente commisso, potrebbe far cambiare la situazione?
4: Ma credo di no, perché ormai l'ho già detto e chiaramente mantengo la mia parola. Ferrari 5 anni fa, quando sono andato via, non è che abbia detto qualcosa o abbia fatto qualcosa, né Ferrari né chi in quel momento era lì presente. E quindi oggi, perché io devo, diciamo, fare un favore alla Fiorentina, non ai tifosi, perché i tifosi sono un'altra cosa, un favore alla Fiorentina con la mia presenza. 5 anni fa non mi hanno trattato bene e oggi purtroppo ripagano quello che c'è stato 5 anni fa. Io non torno mai indietro alle mie decisioni, sbagliando o non sbagliando, quello non mi interessa, è sempre stata una mia caratteristica, ho rifiutato squadre come Juve, Roma e tante altre, quindi non vedo perché non debba rifiutare un'eventuale convocazione a un centenario, anche se capisco che è importante per i tifosi e anche per la Fiorentina, però in questo momento non c'è questo connubio con la proprietà.
6: Ha avuto anche un confronto con altri protagonisti della storia Viola in questi giorni, magari per parlare proprio di questo, di questa no. situazione?
4: Ad oggi no, nessuno mi ha chiamato, nessuno, non so chi verrà poi all'evento, sicuramente verranno quelli che hanno chiaramente giocato nella Fiorentina. Però personalmente non ho avuto confronti con qualcuno.
7: Però per chi dice invece che è la festa della Fiorentina e non la festa della Fiorentina della proprietà di Commisso?
4: No, che c'entra? Oggi il proprietario è lui. Io non è che vado a... Ricordo il passato, ma di 5 anni fa, non ricordo il passato di 30 anni fa dove le cose erano naturalmente diverse, 40 anni fa, quando giocavo. Ad oggi c'è questa situazione, quindi... Bisogna anche rispettare la mia scelta.
3: Allora, intanto diamo un po' di contatti e poi andiamo dal sindaco dell'Isolotto. 348-7513-933 per messaggi audio e scritti. Saremo, come ho detto, due ore in compagnia con degli amici di Lady Radio. Per loro il 3925-727775. Poi esprimerò anche il mio parere, ovviamente, lo ripeto, ho appena completato la biografia di Giancarlo Antognoni in un libro che è uscito ieri della Mondadori, allo 0557711171 si è prenotato il nostro amico, il nostro compagno di viaggio, il sindaco dell'Isolotto. Ciao sindaco, buongiorno.
8: Ciao a tutti, buongiorno. Allora, io dico la mia storia dell'altro giorno. Allora, innanzitutto facendo così fa come il marito per far rispetto alla moglie, si evita, diciamo. E Giancarlo è la stessa, il numero 10, questo che noi tutti da piccini andavamo a vedere quando si faceva la figurina da Parigi. Una figurina dell'altro giorno che non pagava anche 40 figurine, capito?
3: Non ti sentiamo benissimo, eh?
8: Prova a alzare la voce.
3: Vai, ecco, bravo. Già meglio.
8: Sì. Una figurina di Antonioni, io l'ho pagata anche 40 figurine, capito? Voglio dire, no, però facendo così, secondo me sbaglia. C'è stato un rapporto di lavoro tra lui e la Fiorentina, va bene? È finito come è finito, perché può succedere, anche io non sono stato a lavorare, delle volte non ci siamo trovati. Basta, chiusa, finita lì. Si tratta del centenario della Fiorentina, non del centenario di Commisso. E poi, permettetemi una cosa, siccome vengo sempre a tirare un ballo da un ascoltatore, va bene, quindi potete dare il mio numero di telefono, va bene? Così io ti chiedo, di chi c'è? Di chi tu vai? Di chi c'è?
3: Flash! Flash, capito? però devi dire flash. Che tai flash.
8: Capito?
3: Va bene.
8: Una cosa, massimo d'acquisto di poter dare il mio numero di telefono.
3: Bene.
8: Si chiama e si fa due chiacchiere in compagnia amici.
3: Grazie, sindaco. Ciao.
2: Grazie, sì.
8: Ciao.
2: Io ribadisco, prima o poi avvieremo il format dove gli ascoltatori dialogano tra loro.
3: Allora, vengo al mio parere, ribadendo quello che ho detto in partenza. Questo è un problema, questo non è un'equazione matematica, no? Che la puoi risolvere, non c'è la soluzione giusta. Dal mio punto di vista, uno che ha torto e uno che ha ragione. Qui si entra nel piano, in un livello delle sensibilità personali. E guardate, quando entri in questa realtà, entri all'interno di una persona. Allora, Giancarlo Antognoni ha sofferto in una maniera che non può essere raccontata a parole. Non può essere raccontata a parole quel divorzio, ma non solo quel divorzio, tutto quello che ha prevenuto, che è arrivato prima di quel divorzio, gli atteggiamenti, il sentirsi quasi un corpo fastidioso,
2: le dinamiche del divorzio, che
3: l'ha vissuta come una ferita assoluta, personale, grandissima, dolorosissima. Tanto che a un certo punto potete immaginare che un uomo che ha legato la sua vita a una città, lui era quasi imbarazzato, perché poi è evidente, noi siamo fiorentini, c'è l'informazione, c'è la controinformazione, c'è la controinformazione. Per lui era una ferita magari vedere qualcuno che lo guardava male, perché si è cercato di far spacciare la vicenda Antonioni Fiorentina come un problema di soldi, che è una ridicolaggine assoluta. Si è cercato di far, hanno cercato di sporcare l'immagine di Giancarlo, e ognuno, per carità, ha il diritto di trarre le valutazioni che vuole, ma per lui è stata una ferita che non si può raccontare a parole. Quindi io spero ancora che ci sia la possibilità di trovare un modo, magari con una terza figura, un terza entità che rimetta insieme.
9: C'è chi si è proposto.
3: Io vorrei provare a fare anche queste cose.
9: Trovo che ci sia stato, ho la sensazione che ci sia stato un ulteriore passaggio che lui, che Giancarlo ha sottolineato stamane anche sul Corriere Fiorentino, sulla Nazione, che è legato alla modalità di invito. E attenzione, metto subito le mani avanti. Posto che secondo me sarebbe giusto verso alcuni ex studiare degli inviti ad hoc, cioè è chiaro, per me Rui Costa non lo può invitare come tutti gli altri, Batistuta non lo può invitare come tutti, però se loro decidono così, ok, una persona con la quale hai chiuso male, perché hai chiuso male, e non la puoi comunque, secondo me, invitare in modo asettico in questo
3: sì,
9: modo.
3: Appunto, non,
9: perché
3: però,
9: vi siete lasciati male, cioè io questo lo capisco, il dire cioè, mandi una mail, sono 5 anni non ci si parla nemmeno, se ci si incrocia non ci si saluta, ora c'è il centenario, mandi la mail, una telefonata, presidente, non lo so, è perché anche Ferrari stamani torna a parlarne, ma quando si è cominciato a pensare al centenario, mi domando, si saranno come si fa con Antonioni, che qui a 5 anni non ci si parla?
3: Sì, appunto, io ve lo ripeto, io veramente qui ogni parere è sempre sacrosanto, chi non offende lo sapete qual è la nostra logica. Però io, per me Antonioni è la mia vita sportiva, la mia vita da fiorentina, e quindi ho il piacere di conoscerlo molto bene, quindi io lo so perché lui fa questo e ho provato a spiegarvelo. Non è questione di niente, è una ferita.
9: È una roba,
3: è una ferita
9: emotiva.
3: E vi testimonia anche, non è nemmeno un paraculo, perché se fosse un paraculo probabilmente sarebbe lì, saluta alla mano e va via, no? E verrebbe meno a quello che è. Antonioni è questo, è un uomo semplice, un uomo lineare, un uomo che non ha tanti arzigogoli. Però capisco anche ci possano essere dei tifosi che non capiscono, scusatemi il gioco di parole. Quindi andiamo avanti, io proverò per quello che è la mia possibilità di vedere, ripeto, di trovare una terza entità, io ripeto, magari una telefonata del presidente commisso poteva essere meglio di una mail, io penso di sì.
9: Ma c'è da domandarsi.
3: Penso di sì. Forse una telefonata.
9: Tra l'altro c'è da domandarsi se in occasione di un centenario il presidente debba invitare certe figure. Per me no. E lo ripeto, Rui Costa gli mandano una mail.
3: Esatto, io
9: a Batistuta gli
3: oggi
9: mandano
3: ha risposto a Giancarlo Antonioni Alessandro Ferrari. Alessandro Ferrari era uno di quelli che quando facevano delle cose vergognose nei confronti di Giancarlo, era lì. Faceva parte del tridente di quelli che si inventavano il calcio, no? Lui, Pradè e Barone. E lui, quando passava, chiudevano la porta di passare a Giancarlo, perché non volevano nemmeno sentisse di che cosa parlavano. Allora, può essere una figura credibile per Giancarlo Antonioni chi ha fatto questo? No! No, se te vuoi Giancarlo Antonioni in questa situazione, devi fare poi un gesto di che va oltre.
9: Io
3: spero che Paratici
9: è vero
3: lo possa
9: che
3: fare.
9: Il centenario della Fiorentina non della proprietà commisso, però in questo momento c'è la proprietà commisso, giustamente la proprietà commisso celebra il centenario, il presidente per
3: guarda
9: me,
3: io ho un'idea, te lo dico e poi, poi andiamo a parlare a sentire i pareri degli altri. Sai che c'è stata questa cosa bellissima a loro, va
9: sì.
3: Bene, con questo evento organizzato nelle vie di Loro, commovente, emozionante, 700 persone a tavola, di lì è nata l'idea con la sindaca Sara Funaro
9: di
3: e
9: farlo
3: il club del Valdarno, ma penso sia sposato facilmente a tutti i club della Fiorentina, di fare la stessa cosa magari in due piazze di Firenze. portare migliaia di persone a cena per le piazze di Firenze, quindi diciamo in un campo neutro, se può essere neutro Firenze parlando di Fiorentina. Ecco, io spero che in questo tipo di realtà, quindi fuori dalla dimensione del Viola Park o di che, dove non solo Giancarlo Antonioni non c'è mai andato, dei grandi ex, dove, ecco, quello potrebbe essere un modo per far sì che comunque Giancarlo sia in mezzo ai tifosi della Fiorentina. Questa è la mia battaglia. Ricordo anche una cosa, la ricordo ma mi sembra ovvia e banale, però perché se qualcuno ha dei pensieri un po' troppo cattivi, io vi ricordo che quando c'è stata la commemorazione di Rocco Commisso, Giancarlo Antonioni era in Duomo, era lì, era in Duomo, è andato a portare la sua condivisione del dolore con la signora Catherine, è andato da Giuseppe Commisso. Non c'è stato nessuno, glielo chiedesse nessuno, perché quel dolore cancellava tutto, va bene, era al di sopra di ogni situazione. Poi però se si parla di un evento, di uno spettacolo, di un qualcosa, se te vuoi Giancarlo Antonioni devi ricordarti di quello che gli hai fatto. Però ripeto, voi possiamo avere migliaia di persone, di telefonate che la pensano in maniera contraria, e io vi capisco, quindi il vostro parere sarebbe assolutamente legittimo. Vorrei sentire però i pareri di alcuni ex Viola prima di sentire i vostri di pareri, per cui abbiamo, non so da chi partiamo, chi abbiamo.
2: Guarda, hai citato gli ex, sì. C'è un passaggio interessante anche in quello che dice Luca Toni, che stamani è tornato anche su questo argomento.
10: Luca Toni, immancabile a Pitti, è un'occasione, sì, per tornare a Firenze comunque.
11: Sì, si torna sempre molto volentieri a Firenze. Beh, ormai lo sapete, sono stato molto bene, ho passato bellissimi anni, quindi tornare, adesso sono qua per il Cottos, però stasera sicuramente farò un giretto per la città.
12: Ti porto sulla Fiorentina, Luca.
11: Ah, sì?
12: Dai, torniamoci, perché
11: ti han preso.
12: Sulla panchina è arrivata una persona che te conosci poco, un pochino, Fabio Grosso, sì. Innanzitutto se sei contento per lui. E
10: che si discute del no che Antonioni dirà alla società, che dice alla società, lo ha già detto pubblicamente, ecco, ma che Centenario è senza una figura come Giancarlo? Insomma, vuoi fare un appello?
11: Ma sai, non è facile, perché comunque ci sono, cioè, molte società magari dovrebbero cercare di avere un po' più di rapporto con quelli che hanno fatto la storia di questa società. Io ci dovrei essere, ma sono stato invitato, è la stessa cosa che potevo dire, la stessa cosa di Antonioni, perché io non sono mai stato chiamato dalla società della Fiorentina. Cioè, secondo me sarebbe bello, come ci sono in altre piazze importanti, che fare una saletta, una lounge per gli ex della Fiorentina, come fanno al Milan, come fanno all'Inter, sarebbe bello invitare tutte le domeniche questi ex giocatori che hanno fatto la storia di una società così importante e invitarli, e non invitarli solo quando ci sono determinati anniversari, perché dopo se non vai sembra brutto per i tifosi che non hai rispetto. Però sarebbe anche giusto da parte della società forse capire la rabbia di Antonioni, che ha dato tutta la vita per questa società, non essere mai chiamato, non essere chiamato solo per il centenario non è una cosa bella. Poi ci sono alcuni che ci sorvolano, invece giustamente Antonioni, che magari ama talmente questa cosa, ama la Fiorentina, è un po' più risentito. Però bisognerebbe che anche queste società facessero qualcosa un po' di più, non chiamarci solo per i cent'anni, ma chiamarci magari tutte le domeniche, poi uno sceglie se andare o no, ti senti anche un po' più coinvolto. Ma non è un problema della Fiorentina, ci sono altre società, però per esempio il Milan e l'Inter sono diversi su queste cose, perché ho tanti amici che loro possono andare tutte le domeniche, sono invitati tutte le domeniche a andare allo stadio. Io sinceramente anche a me la Fiorentina non mi ha mai chiamato. Oh, sono sincero.
2: E poi ci ha fatto un sorriso Toni, però
3: e va bene. Allora, in questo ping pong, perché Radio Firenze Viola, su quelle che sono le indicazioni della direzione, cerca di essere più ecumenica possibile, sempre e comunque, quindi cerca di mettere sul piatto e di mettervi a vostra disposizione, certo, tutti quelli che possono essere pareri. Stamani durante la trasmissione Uno di Noi, che vi invito a seguire tutti i mercoledì dalle 10 alle 11, certo, con Pietro Lazzarini, Chi si compra, in quel caso non Flash ma Chi si compra sempre, è intervenuto Emiliano Viviano, anche lui nella vicenda Antonioni, poche parole ma molto interessanti, sentiamo.
13: Non esiste centenario senza Antonioni, Antonioni è la storia della Fiorentina, quindi fare la celebrazione di una squadra di calcio come la Fiorentina per i suoi 100 anni e non avere, secondo me, il maggiore esponente della nostra storia sarebbe problema. Detto questo, Giancarlo, che io conosco e ovviamente come tutti noi stimo e soprattutto venero, credo che dovrebbe capire che qui è la celebrazione appunto della Fiorentina, non della Fiorentina di Gommisso, non della Fiorentina di Barone, non della Fiorentina di Paratic, non della Fiorentina di Ferrari. Qui si celebra la Fiorentina, si celebra un popolo che lo ha adorato e venerato giustamente, aggiungo giustamente, per tutta la sua carriera e anche oltre, e quindi spero che possa capire che celebrandosi la Fiorentina, chi è in questo momento proprietario della Fiorentina o un dirigente della Fiorentina col quale ha avuto problemi, non conta nulla.
14: E questo è un'altra lettura, no, Tommaso? Un'altra lettura. Hai ragione, certo, vai. Vai perché fai uno sforzo e vai, e questo credo sia un messaggio nel quale ci si può riconoscere. Ecco, io il concetto di trovare un punto.
2: Ma qui
14: sarebbe
2: Luca,
14: anche importante che, voglio dire, scusami, poi che la famiglia Commisso facesse un passo indietro nell'evento. Nel senso, se è il centenario, loro fanno parte di una piccola parte del centenario, no? Cioè che mettessero a disposizione,
2: guarda,
14: la loro ieri struttura,
2: si chiedevano,
14: ma che non si ergessero a protagonista.
2: Ieri si chiedevano: invitereste anche, per esempio, Cecchigori, i Della Valle,
14: io credo sia stato invitato,
2: Pontello.
14: Sono stati invitati. Questo mi sento di dire che sono stati invitati. Ti posso dire, me l'ha detto Mario Tenerani, per cui si assume la responsabilità, che Ranieri Pontello è stato invitato da una segretaria. Allora, un presidente si aspetta di essere chiamato dal presidente, giusto? Quindi mi auguro che a Diego Della Valle, Andrea Della Valle, non abbiano
2: per
14: fatto
2: esempio
14: chiamare la segretaria, che a Vittorio,
2: ma ripeto,
14: non lo so,
2: il più grande centravanti di questi 100 anni, si può dire che è lui? Poi se la gioca ovviamente col grande Kurt, però l'altro, Gabriel
14: non
2: avevano una mail,
14: risulta, non avevano il telefono, ma non lo so. Se comunque è il ragionamento dovete fare voi, se voi volete fare una grande festa per un vostro grande anniversario, non è che prendete la vostra segretaria se avete un'azienda, alzate
2: una cosa
14: il telefono e chiamate, no?
2: Sì,
14: vabbè.
2: Se io e te oggi se esce ci si dice di tutto e per 3 anni non ci si parla, forse prima di invitarti a casa, più che scriverti, stasera vuoi venire a cena,
14: dai,
2: forse ti chiamo e faccio Luca, vorrei.
14: Vabbè.
2: Va bene,
14: però
2: comunque,
14: lo ripeto,
2: poi si va nella sensibilità,
14: lo ripeto,
2: personale.
14: Capisco che poi ci possa essere tutto un mondo che ritiene che invece Giancarlo dovrebbe andare perché è la festa della Fiorentina. Non so se abbiamo un conframe di Frey.
2: Giusto l'attacco,
14: proprio l'attacco,
2: proprio,
14: così chiudiamo, vediamo. Vi abbiamo dato una lettura complessiva e poi andiamo da Ken.
15: Centenario vuol dire 100 anni, vuol dire aver fatto la storia del calcio, è una data molto importante, quindi questa comunque ci deve far pensare a tutti, chi più chi meno ha fatto la storia della Fiorentina. Giancarlo per me rappresenta la Fiorentina, cioè per me nel mio ideale, quando penso alla storia della Fiorentina c'è Giancarlo e poi ci siamo tutti noi dietro, chi più chi meno, quindi ho letto, mi dispiace, ha le sue ragioni ovviamente, le sue motivazioni e lo posso anche capire, io proverò a parlare con lui in questi giorni perché quello che gli voglio dire da ex giocatore, da uno che ha fatto la storia, non quanto lui però della Fiorentina, a prescindere delle proprietà, a prescindere di tutto, comunque la storia è per sempre e lui è la storia, quindi un centenario senza Giancarlo non sarebbe la stessa cosa obiettivamente, quindi io proverò a fare una chiacchierata con lui in questi giorni, poi lui è grande ovviamente e ha tutto il mio rispetto, spero di cuore che possa essere con noi a festeggiare una data importante per la nostra Fiorentina.
16: Tony diceva però che è qui anche lui e diceva questa società però coccola poco gli ex, ora magari non è il tuo caso e tu sei molto presente, ecco, tu come la pensi? Cioè, perché ci cercano solo quando c'è un centenario?
15: Sì, è stato, l'abbiamo affrontato con Luca questo discorso un po' di tempo fa, io penso di essere un po', non dico privilegiato, ma sono sempre stato molto presente anche con loro, quindi di conseguenza me l'hanno reso abbastanza bene, però io capisco ed è stato anche un argomento che ho tirato fuori con loro, sicuramente dalla prossima stagione dovranno fare un piano per, come dice Luca, cercare di coccolare di più gli ex giocatori, perché lo vediamo in altri club dove ho giocato, per esempio l'Inter ha un rapporto con tutti gli ex eccezionale, siamo veramente trattati bene con tanto rispetto. Siccome, ripeto, la storia non si dimentica e non si cancella della Fiorentina, io credo che noi possiamo essere uno scudo buono anche per il presente della Fiorentina, però dobbiamo ovviamente essere, non dico al centro dell'attenzione, però coinvolto, non solo quando c'è una data, però ogni tanto un invito a vedere una partita, un giro al Viola Park, perché il Viola Park è una cosa meravigliosa. Io credo che tutti i giocatori che hanno giocato nella Fiorentina devono venire a vedere cos'è oggi questo Viola Park e cosa rappresenta. Io lo dissi a Comiso, provo una sana invidia, perché io nella mia testa e nella mia generazione dico, ma con un centro così noi dove saremmo potuti arrivare? Perché un centro così ti porta 5-6 punti durante una stagione, perché il benessere che hanno questi giocatori con le strutture, con tutto, sono le cose che probabilmente si ritrasmettono in campo a un certo punto. Quindi tutti devono vedere oggi a che punto è la Fiorentina.
1: Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
17: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
18: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
19: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
20: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
19: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
21: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
19: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
21: Ti stiamo aspettando!
22: Oh, grande Tommaso!
23: Pietro!
22: Allora?
23: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
22: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
23: Ma davvero?
22: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
19: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
24: No, Antonio, no, parti. Nicola da Prato.
25: Beh, credo che per quanto riguarda la questione Ken, bisogna dire che Ken resta perché ha dato la sua più totale disponibilità alla presa di coscienza che nessuno lo vuole. Cristiano.
0: Allora, se la Fiorentina è proprietaria degli asset della società odierna, la società di commisso, il comune e i tifosi sono i proprietari legittimi della storia della Fiorentina, che è un periodo di tempo molto più grande di quello coperto invece dalla società di commisso. Quindi, se i giocatori sono quelli che hanno fatto la storia in campo, i tifosi e il comune in qualche modo, e i tifosi in particolare, sono quelli che hanno fatto la storia sugli spalti. Quindi, in tutta quest'ottica, la società di commisso è un ospite come tutti gli altri ospiti, quindi deve recitare la giusta parte, cioè l'organizzazione dovrebbe essere fatta a quattro mani con il comune, col coordinamento del comune e comunque della società viola.
4: Cioè, sento un monte di crisi per Giancarlo Antonioni per con Volandale. Io gli mi fa una domanda: ma c'è qualcuno di voi giornalisti o qualcuno ascoltatore sa davvero, ma davvero, che si sono detti Antonioni e la Fiorentina 4 o 5 anni fa? Perché nessuno la sa davvero la storia. Nelle stanze, i che si sono detti per essere così arrabbiati? Non credo sia una cosa da poco, Tutti parlano, ma nessuno sa davvero la verità. Ciao Andrea.
5: Ciao ragazzi, grazie per la trasmissione, ci fate tantissima compagnia, specialmente all'estero, Claudio allontano. Detto questo, grazie. Antonioni secondo me fa un errore gravissimo, anche perché la proprietà è vero che è la stessa, ma prima c'era Commisso, c'era Barone, c'era Pradè, c'erano altri personaggi. È vero, ora c'è il figlio Joseph e la moglie, però c'è Paratici e un altro gruppo, perciò secondo me poteva tranquillamente aprirsi un po' di più. Scusate, ma io sono molto molto deluso da lui.
6: Ora, che noi bisogna sentire, va bene, il sindaco dell'Isolotto, che ecco, si permette di dire a Giancarlo Antonioni la storia della Fiorentina e sbaglierà, eccetera eccetera, a me mi sembra proprio il colmo. Siamo arrivati proprio al limite. O sindaco, ma non tornare a lavorare.
7: Ragazzi, vi dico la mia, sono Antonioni. Allora, per me non si risolve, rispetto e anche condivido il punto di vista di Antonioni, che giustamente lui si è sentito messo da parte, insomma ha vissuto quel momento lì. La Fiorentina non era la stessa Fiorentina di oggi, perché all'epoca c'era Commisso, c'era Barone, c'era Pradè, c'erano altri attori, però la Fiorentina non penso possa, la dirigenza attuale non penso possa fare altro che chiamarlo e chiedergli di venire. Lui, se non vuole venire, non, giustamente non viene. Per me non dico che fa bene, ma lo rispetto.
2: Bene, tanti interventi, 348-7593-933, siamo in diretta sulle di radio fino alle 16, 3925-727775, se no, come ha fatto Francesco, 055-77-11171, addirittura a Montreal, possibile? Toronto. Francesco.
8: No, sono Maurizio.
2: Maurizio. Mi tornava. Ciao, vabbè, al freddo. Ora, fa fresco a Toronto. Francesco. Si sta bene a Toronto.
8: Ma, 18 gradi in questo momento. Accidenti. Però sono le 8:30 di mattina. Quindi insomma,
2: butta lì via.
8: Vai, allora, carissimi, io volevo ribadire una cosa. Allora, prima di tutto, Antonioni ci avrà le sue motivazioni giustissime per non presentarsi. Cioè, mi accollo un po' a quello che ha detto un radioascoltatore prima. Noi non sappiamo esattamente quello che è accaduto fra Antonioni e la società. Deve essere stato qualcosa di veramente grave che ha portato a questo grande rimorso di Giancarlo Antonioni. Non penso sia una cosa futile. È successo.
2: No, che futile. Fuori grande, che futile, Maurizio. Ma fuori che futile, che scherzo, una ferita.
8: Poi No, volevo ribadire anche un'altra cosa per quanto riguarda l'invito via email, purtroppo una prassi americana. Voi pensate, abbiamo festeggiato proprio la settimana
2: scorsa. La Fiorentina però è un club italiano, cioè hai ragione a ricordarcelo. Io sento il dovere di rispondere subito, è vero, ma i 100 anni di storia della Fiorentina sono in Italia.
8: Sono d'accordo con te, ma
2: è il direttore generale della Fiorentina italiano, sì, per cui sa come ci si comporta in Italia, giusto?
8: Sì.
2: E il direttore dell'area sportiva è di Piacenza,
14: per cui sa come ci si comporta in Italia, il segretario è di Firenze, non so dov'è, cioè questo fatto, abbi pazienza, abbi pazienza, perché io impazzisco la proprietà. Dove sono gli americani qua di questa proprietà? Chi il centenario della Fiorentina, cioè il proprietario, l'americano chi è? Tra l'altro è anche un italo-americano, tra l'altro, come rivendica tanto questa cosa. Ma questo non è che non inviti a un manager, non inviti a un incontro di lavoro. Io non lo so, ma gli americani, se devono invitare uno a fare una grigliata, gli mandano un'email o la chiamano uno?
2: Non lo so.
14: Manda una mail, guarda, ore 18:30 di domenica 27, grigliata, via. Non giustifichiamo questo concetto, perché guardate, lo ripeto, ogni valutazione su quella che è la scelta di Giancarlo è il vostro parere e vale il mio sempre e comunque, ma non è questo il problema. Non è questo il problema, te lo ripeto.
8: Tommaso lo sa, io lavoro per Cin Radio qui a Toronto. Ha festeggiato la settimana scorsa i 60 anni e quindi c'era un party organizzato dal presidente della radio. Ha invitato noi dipendenti, io dopo 17 anni e altri dipendenti che sono da 20 anni a lavorare per questa radio, ci ha invitato via email. Invito via email. Cioè, per farti capire, no, non voglio giustificare.
14: No, ma sì, abbiamo capito. Sì, ho capito questo. Però vedi, mi avevano detto un'altra cosa, caro Maurizio. Dice, sai, gli americani preferiscono parlare con una persona sola. Quando si diceva di Barone che non poteva parlare, che non, quando Sarri voleva parlare, perché sai la logica americana di avere un solo è andata anche Paratici là, sono andati in due, ma che cosa vuol dire? C'è un modo di il calcio, la passione, i sentimenti, quello che è un qualcosa, puoi anche rimuovere dei principi, ma te puoi invitare Batistuta e Antognoni con una mail? Io te lo chiedo a te che vivi a Torre, ma sei tifoso della Fiorentina, puoi invitare questi signori con una mail? Puoi rivolgerti a un presidente, a un presidente che ha tenuto la Fiorentina facendolo chiamata a una segretaria?
2: Magari l'ultimo è avvinto.
14: Ma questo, guardate, io non voglio entrare in polemica su questa cosa, perché lo ripeto, è la per me, anche se lo organizzano loro, è la festa della Fiorentina, è la festa di generazioni di fiorentini, è la festa che io ho vissuto a Loro, dove c'era il bambino in carrozzina e c'era il nonno di 80 anni, è quello che io vorrei e spero che la sindaca Funaro faccia, vorrei rivedere in piazza Signoria, vorrei vedere in piazza Santa Croce, io spero che riusciamo a fare la stessa cosa e lì ce lo porto di peso Giancarlo Antognoni, ma è questo il modo, io a Loro ho vissuto una festa della Fiorentina, non esistono le mail, non esiste il telefono, esiste la partecipazione, sì. Hai sentito cosa ha detto Luca Toni? E non ti puoi ricordare di noi solo il centenario, abbiamo un punto d'incontro per noi ex Viola? Abbiamo un qualcosa che ci viene riconosciuto? Allora,
8: infatti gli inviti a vedere le partite è una cosa fondamentale, come diceva anche Luca Toni.
14: Allora, ma lo ripeto, però io non voglio che questo diventi una guerra nei confronti di questa proprietà, non voglio questo, non è una polemica contro questa proprietà, non mi interessa, non mi interessa, però cerco di spiegare che Antognoni ha subito una tale ferita personale. E noi ci fermiamo qui, Maurizio, perché sì, non andiamo, ognuno di noi lo può vivere in una certa maniera una ferita, no? E c'è anche il paraculo che passa di lì, fa un salutino, va via e poi pensa, ma guarda te, e lui non ce la fa, non ce la fa, non ce la fai a portarlo al Viola Park finché ci sono quelli, non ce la fa. E noi si può dire che sbaglia, o che ha ragione, o che dovrebbe essere più, ma no, non possiamo andare dentro i sentimenti di un uomo. Ecco, questo io cerco di spiegare, perché lo ripeto, sono stato settimane con Giancarlo per scrivere questo libro che è uscito ora, quindi già lo conosco da 50 anni. In questi giorni sono stati, guarda, per fare quel capitolo sulla famiglia Omis è stato un tormento, perché E ovviamente poi cerchi anche un punto d'equilibrio.
3: Vabbè, ma c'è chi lo scrive.
14: Va bene.
3: Grazie Maurizio. C'è chi lo scrive, ma non è che coi Della Valle furono rose e fiori, no? Cioè, pronti via, ti ricorderai anche te, il rapporto è stato abbastanza, come dire, come lo possiamo definire, effervescente, elettrico.
14: E non lo volevano.
3: Esatto.
14: Poi quando c'è stato problemi l'hanno preso però.
3: In più, se non sbaglio, il succo è che per la festa ai 90 anni c'era. Quindi forse si sono mossi diversamente. No, io poi sento il bisogno di segnalare solo un aspetto, che sento parlare giustamente molto del comune, dei tifosi, della storia. Quando sento tirare in ballo la storia, ma lo sapete, insomma, oggi il museo si chiama Museo Viola, o sbaglio?
14: Sì, certo.
3: Non si chiama più Museo Fiorentina. E la Fiorentina punta ad avere determinati cimeli direttamente nel Viola Park, il che ha creato determinate problematiche. Non lo so, nei 100 anni di storia non dovrebbe esserci anche l'organizzazione che cura con volontari la storia della Fiorentina?
14: Ma hai perfettamente
3: fine.
14: Guarda, se ne potrebbe allora degli errori che sono stati commessi se ne potrebbe parlare un pomeriggio intero, perché noi non parliamo nemmeno delle nostre problematiche, no?
3: Per carità,
14: abbiamo vissuto anche qualcuno di noi delle nostre problematiche, credetemi, vergognose, ma non è questo il momento. E io mi dispiace se poi Antonioni diventa la miccia che detona una situazione che è così. Che è così, è stata vissuta in maniera sbagliata, perché
3: dovevi affrontare, dal mio punto di vista, Luca, non la puoi affrontare con una mail situazione così.
14: Dai, esatto, allora almeno ci deve essere un momento in cui prima del centenario la proprietà doveva ricontattare tutti quanti sono 10, 15, 20 grandi campioni della storia della Fiorentina. Loro lo dovevano fare.
3: Anche
14: loro, e dire: guardate, ora c'è una nuova gestione, vogliamo affrontare in maniera diversa, ci farebbe piacere fare una chiacchierata informale con voi.
3: Ben reagita Maurizio. Ora, no, Maurizio, noi capiamo, e lui ci voleva riportare i modi di fare. Però quando sento dire che un po' loro in questo momento sono gestori della Fiorentina, ma sono gestori temporanei, perché parliamo di 100 anni di storia, fino a prova contraria sono 100 anni di storia italiana e di una società di calcio, quindi forse ti devi un po' adeguare te al paese e all'ambiente in cui sei.
14: O ci devono essere delle persone che ti aiutano a capire questo.
3: Ma quello,
14: capito? Perché questo è il ragionamento.
3: C'è
14: ci
3: un
14: deve
3: fiorentino
14: essere
3: in Fiorentina,
14: perché,
3: che magari glielo
14: perché
3: spieghi?
14: Io ripeto fino all'ossessione, Paratici deve fiorentinizzarsi, deve capire dove è arrivato. Io immagino che Paratici magari si starà chiedendo: ma perché Antonioni fa così? E lui gli manca un vissuto, qualcuno glielo racconterà. Spero che Paratici, che ha tanti amici a Firenze, io non sono tra quelli, ma c'ha tanti amici, ho un rapporto di pochissima conoscenza, ma c'ha tanti amici, si faccia spiegare che cosa è successo, perché altrimenti il centenario è un qualcosa di formale. Io voglio la gente tutti insieme, voglio gli ex Viola mescolati agli ultra, a mio nipote, a un nonno, che sono sempre io, vorrei questo, perché il centenario è nostro, e se viene vissuto così, ve lo ripeto, nessuno può non partecipare a questo tipo di evento. Se entri invece dentro e facciamo la partitina con le legend, perché l'organizza Frey e chiama delle persone e fa queste cose, poi facciamo il giorno della partita uno stadio rotto, ve lo immaginate, bellezza, facciamo, se diventa questo il centenario, cos'è? Che cos'è il centenario?
3: Alessandro.
14: Ciao Alessandro.
9: Ciao, buonasera. Io non so se l'ha già ricordato qualcuno, però volevo ricordare l'episodio di Antonioni e Sconcerti, mi sembra era il 2001, che fecero una leticata bestiale per telefono, entrò di mezzo anche Rita, mi ricordo, all'epoca. Tutto questo per dire che purtroppo anche Giancarlo è sempre stato, secondo il mio modestissimo parere, un personaggio, al di là dell'ambiente proprio del gioco del calcio, un po' particolare, insomma, un po', non so se permaloso, non so come definirlo, però io me lo ricordo bene questo episodio. Cioè, lui ha avuto problemi un po' un po' con tutte le società, da quasi sempre.
14: Sì, sai. E che vuol dire questo? Te lo sai perché l'Eticocco lo sai che sconcerti sei, quanto? 5 mesi dopo siamo falliti, te lo ricordi questo, no?
9: Sì, no.
14: Ah, no, no, perché di che cosa parliamo? Di una società che era fallita. Cioè, e Antonioni, che volevano usarlo anche in quella circostanza, non si era prestato a gioco di partecipare a un qualcosa che portava verso la scarpata. Cioè, ragazzi, c'era anch'io quel giorno quando l'eticò. È perché, perché guarda, Antonioni c'ha mille colpe, mille colpe, ma non c'è problemi, ci mancherebbe, non mica stiamo parlando di Padre Pio, ma
9: stavo giusto dicendo questo, te sicuramente lo conosci molto meglio di me.
14: Non è Padre Pio e c'ha le sue colpe assolutamente, ma lo hanno sempre cercato di usarlo, si può dire, Alessandro? Hanno sempre cercato di usarlo.
9: A mio modestissimo parere si deve anche dire perché hanno sempre cercato di usare Antonioni.
14: Perché Antonioni è un riferimento per un mondo, chiaro che poi il mondo cambia. I ragazzi di oggi
9: è uno che probabilmente è facilmente, tra virgolette, passami il termine, usabile, capito?
14: nel nome della Fiorentina sì, non è usabile, perché se lui fosse uno furbo sarebbe il padrone della Fiorentina, Alessandro.
9: Se lui fosse stato uno furbo, un rimaneva in maglia viola nonostante.
14: Bravo. Allora, Antonioni è Antonioni.
9: Però un calciatore, cioè, è stata una delle pochissime ultime bandiere.
14: Ma io mi ricordo, pensa, quando eravamo a Sochaux e ci fu un momento che stava venendo giù la c'era una rete di Federico. Lo andò di corsa sotto lì, si fermarono tutti. Cioè, questo è Giancarlo Antonioni.
3: Anno domini, cioè, 90.
14: Allora io impazzisco quando voglio far passare Antonioni per un approfittatore e per un esoso. Io impazzisco. Guarda, perché io queste cose le so. Ecco.
9: No, io gli ultimi scambi li ho avuti durante, purtroppo, l'ultimo saluto a Marcello Lazzarini.
14: Certo. Lui ci aveva un rapporto splendido con Marcello.
9: È una persona amabilissima, Giancarlo, però secondo me forse un po' troppo poco, non so come definire.
14: Poco politica, poco diplomatica, poco paracula. Ecco, se lo metto.
9: Poco diplomatico, diciamo, fermiamoci a poco diplomatico.
14: Ecco, va benissimo.
9: Poco diplomatico e via via ha avuto sempre controversie con parecchie.
14: Perché fa ombra? Perché quando andava con qualche presidente o qualche direttore generale, non mi fa fare nomi, andavano a salutare tutti lui e l'altro lo lasciavano in un angolo?
9: Però capiscimi quello che voglio dire, Luca. Il presidente o il direttore generale sportivo, quello che vuoi, intelligente, lo doveva girare a suo favore.
14: Bravo, ecco, in questi casi ti devo dire che è capitato delle persone, secondo me, te non sai le battaglie che ho fatto di Della Valle, perché c'è la gelosia, perché chi è padrone pensa di essere padrone anche dei sentimenti.
9: Solo soldi, è tutto lì.
14: Esatto, ma lo ripeto, Giancarlo, proprio perché è delle volte passa dalla parte del torto, in questa situazione lui è molto borderline, molto.
9: Certo,
14: perché fai fatica a spiegare perché non vuol partecipare alla festa che per la gente viene vissuta come la festa nostra, capito?
9: Però scusami, l'ultima battuta e poi
14: tranquillo, ma ci mancherebbe altro.
9: Luca, tu che hai un rapporto forse privilegiato, anzi no, sicuramente privilegiato, bisognerebbe che tu o chiunque altro riuscisse a portarlo a miti consigli, perché ne è il bene della
14: festa. Ma guarda, io penso, te lo ripeto, io per carità, guarda, Antonioni è uno tosto, cioè, no, non credere sia uno sempre, però io mi auguro,
9: stavo a dire all'inizio,
14: io mi auguro che per esempio una figura neutra in questo momento, come può essere Paratici,
3: o anche Paratici,
14: che arriva ora e che non sa niente di tutto questo percorso, può essere Paratici che va, offre di offrire un caffè a casa dove vuole Antonioni, no, al Viola Park, dove, ad Accesare, vanno sempre a Cesare.
3: Sì.
14: Ecco, e va lì e si parla e si ragiona, magari non un evento al Viola Park, magari un saluto quando faranno, non lo so, io ci provo.
9: Una cosa informale.
14: Credimi che ovviamente.
9: Neutra.
14: lo ha detto, è bello tosto. Comunque grazie della, scusate se sono un no, pochino aggressivo.
10: Ciao Alessandro, ma grazie.
14: Io, questa è la storia che mi fa patire, perché ovviamente no, poi una vedi, cosa e non mi torna niente di questa vicenda.
10: Cambiamo la scaletta, insomma, non abbiamo più tempo per questa fascia, però chiaramente è argomento che coinvolge tutti, quindi tutti stanno
14: non so,
10: dicendo
14: Marco,
10: la
14: abbiamo
10: loro.
14: Dei messaggi su questo tema, degli audio, possiamo
10: altre valanghe
14: mandarne un po' di audio, perché poi vorrei anche parlare di Ken, se possibile.
11: Ma Luca e Tommaso, secondo me sul fatto di Antonioni Giancarlo sta sbagliando a non andare a questa festa, perché capisco benissimo tutto quello che ha detto nei riguardi di Commisso, ok? Ma siccome è amato dai tifosi, lui dovrebbe, cioè partecipando si sentirebbe superiore, cioè nel senso lui va a questa festa perché è amato dai tifosi e non rivolge parola, tanto Commisso non c'è più, Barone non c'è più, c'è Punti Fragola e vorrà dire non gli rivolge la parola a Punti Fragola, però accontenterebbe i tifosi che lo amano, quindi dovrebbe essere superiore a questa cosa, per me dovrebbe andare.

e sarebbe trasformata in una bellissima, forse addirittura meglio che se l'avesse chiamati Giuseppe Omis, ovviamente non ha memoria storica. Ma qui, ripeto, il Museo della Fiorentina non è, ha dovuto cambiare nome dopo, dopo un processo in eterno, e con le Glorie Viola cioè, se ne occupa Frey, che Frey fa parte dei, dei Monument Gigants dell'Inter. Va bene, lo prendiamo anche con la Fiorentina, va bene, perché anche con le Glorie Viola non si sa qual è poi il grande rapporto che c'è stato con le Glorie Viola, perché le Glorie Viola non sono Frey, caro Francesco, ovviamente le Glorie Viola sono ben altre. E quindi hai ragione, potrebbe bastare anche un rapporto diverso, non è che, ma fatto da chi ha una storia, da chi li rappresenta, da chi può parlare a nome della Fiorentina. Va bene, proviamo, ci sforziamo a voltare pagina. Intanto 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Torniamo su.

0: e viola.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e

0: mattina. Viola, Firenze, noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
1: Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17 in compagnia di
2: Fabio Ferri.
1: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola.
3: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
3: Ti stiamo aspettando!
0: Radio Firenze Viola. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Radio Firenze Viola.
5: Dunque una cosa, è normale secondo voi che la proprietà che ha più di tutti ha tagliato i ponti con il passato, gesto

0: ha subito Antonioni ne è testimone, ne è un esempio, debba organizzare il centenario della Fiorentina, e che io sia contento di questo e che faccia finta di nulla perché è il centenario della Fiorentina. Ma di cosa stiamo parlando? Questi hanno fatto terra bruciata e devono raccogliere quello. Il centenario si fa quando vanno via.
1: Buongiorno ragazzi, volevo dire solo una cosa su Giancarlo. L'unico che ha detto le parole vere, quello che è stato Luca Toni. E tutti quelli che criticano Antonioni non sono tifosi della Fiorentina, non è possibile che sono tifosi della Fiorentina. Io parlo perché è stato il mio idolo da ragazzino e quindi ve lo posso dire, per me Antonioni è tutto, è stato un grande dirigente, un grande uomo e un grande giocatore. Walter Darò.
2: Buonasera, io ho 74 anni e mi ricordo benissimo che piansi quando rientrò dopo l'infortunio e detto un colpo di testa. Ora, poi lui può fare che vuole, va bene, non ci vieni, non ci verrà. Però io mi sento deluso. E come gli sei voluto bene, lui dovrebbe volere bene a noi e alla Fiorentina. Poi chi c'è, i dirigenti, cose, che vuol dire? Il rancore secondo me non va bene. Però, ciao ciao.
0: Io sulla faccenda Antonioni mi associo a tutti quelli che si sono già spesi nel dire che no, non è un atteggiamento che mi piace da parte di Giancarlo e le persone con cui lui si è preso e ci ha avuto da discutere e ci ha avuto delle brutte esperienze sono tutte e due in cielo, per cui un attimino le cose le fa per riconoscenza alla città, per i 100 anni della Fiorentina, non sicuramente per la proprietà. Dai.
3: Sì, buonasera, ma caro Luca, mi dispiace, ma in questo caso su Antonioni non sei obiettivo, e questo lo si percepisce bene, non sei obiettivo perché sei amico, va benissimo, ma non sei obiettivo. Se parliamo di Antonioni, da parte mia io lo inviterei a venire semplicemente per dimostrare che, tra virgolette, se si sente superiore lo diventa superiore venendo, e in modo poi da avere lui stesso l'affetto del pubblico, quindi questa sarebbe una dimostrazione. Solo in questo modo potrebbe dimostrare qualcosa in più della proprietà, se pensa di essere superiore alla proprietà, ecco, in virtù di tutto quello che è accaduto tra loro, che noi non sappiamo nei minimi termini. Saluti Simone.
4: E grazie anche a Simone.
5: È vero, io sono amico, sono obiettivo, io sono amico Antonioni. Caro Simone, dici la verità. Ma io non vi sto dicendo dovete stare a sentire quello che vi dico io, vi sto dicendo il contrario. Ognuno abbia la propria parola, la propria opinione, e se lo faccia, se la porti avanti. Allora, innanzitutto grazie come sempre.
4: Siete perché, veramente tantissimo.
5: Perché fare qui fare famiglia, fare gruppo, fare squadra, fare identità, comunità. Fare comunità, quindi vi ringrazio perché Radio Firenze Viola in questo senso ci fa grande piacere questo. Naturalmente, lo ripeto, siamo anche insieme agli amici di Lady Radio, che è un'altra straordinaria comunità, però questi sono quando io ve lo dico da amico di questo mondo, quindi non da dirigente come da direttore come Tommaso, ma quando in ogni momento in cui la comunità deve venire fuori portando il proprio umore, il proprio stato d'animo, le proprie battaglie, le proprie indicazioni, la propria delusione, le proprie critiche, ecco, qui veramente esplode tutto, e quindi grazie, perché vuol dire che siamo una bella squadra, ecco, veramente una bella squadra. Allora, nel senso della bella squadra, vogliamo anche toccare però l'altro tema, che è quello di Ken, perché se non ora, tra poco tempo, fra un'ora, fra mezz'ora, fra due ore, ci sarà il primo incontro tra il procuratore di Ken e Paratici per fare un po' il punto della situazione e cercare di capire quali possano essere le condizioni
4: per venderlo.
5: Dice, io addirittura oggi vi ho fatto, hai ragione, chiedo scusa Gianluca.
4: Sì, sì, abbiamo cambiato anche un po'.
5: Gianluca, ti chiedo scusa.
4: C'era l'ascoltatore.
5: Sì, sì,
4: Gianluca, sì, l'abbiamo già buttato su.
5: È un giorno.
6: Buonasera, mi
5: sentite? Gianluca, sì, scusami, okay, è colpa mia, sai, oggi è un giorno un po' particolare.
4: No, è che qui scalette cambiano, vai libero Gianluca.
6: No, figuratevi, solo che io vi riporto indietro di 30 secondi perché volevo tornare a parlare della faccenda
4: di Giancarlo.
5: Certo, certo, no, scusami, ma ero un...
6: Nessun problema.
5: Ho sbandato.
6: Al contrario di altri che sono intervenuti, io quando si parla di calcio spesso non sono d'accordo con Calamai, ma in questo caso sposo appieno il suo pensiero, anche perché sei stato accusato di essere amico di Antonioni, ma chi è che a Firenze non lo è? Cioè è un vanto essere una persona a cui Antonioni vuole bene o vuole bene ad Antonioni, per cui insomma essere amici di Antonioni non è un difetto, casomai è un pregio. Ma quello che a me ha dato particolarmente noia non è la diatriba fra Antonioni e la società. Sappiamo chi c'è e ci resterà per sempre fino a che ci saranno loro. Tra l'altro io credo, ma questa è una battuta mia personale, che se Giuseppe Scommisso incontra Antonioni per strada nemmeno lo riconosce, però questo è un mio pensiero che a malapena sa chi è. A me ha dato tantissimo noia il riscontro dei tifosi, cioè tantissimi tifosi che si sono scagliati contro Antonioni, cioè io leggo della roba tipo ridicolo, patetico, sei un bambino, ma stattene a casa, ma chi ti vuole? Cioè questa persona ha dato la carriera per la Fiorentina, ha dato la vita per la Fiorentina, tutte le volte che ha combattuto contro le proprietà ha dimostrato che poi aveva ragione lui, con Cecchivori, con Della Valle, molto probabilmente adesso. È il primo forse che ci rimetterà e ci starà male a non venire, sarà lui. Chiedo, lasciatemi rispettare la mia scelta, e i tifosi viola li vanno contro, offendendolo, ma dove c'è a finire?
4: Gianluca,
5: d'accordo Gianluca, è il tuo, noi sì, ripeto, noi cerchiamo di ospitare i pareri di tutti,
4: sì, e anche dirti che insomma chi è intervenuto lo ha fatto con toni assolutamente civili,
5: no, ma poi cioè, sai, c'è
4: punti,
5: tutto,
4: sono punti di vista che io per esempio non condivido, ma che rispetto, perché sono stati anche espressi in modo, cioè almeno qui telefonate.
5: Poi guarda Gianluca, io penso che qui,
4: io non condivido, che, però se qualcuno dice che per me è la festa dei 100 anni di storia della Fiorentina, Giancarlo dovrebbe fare un passo in avanti, devo rispettare il suo punto di vista.
5: Mi sono fatto un'idea Gianluca, ma e poi ti ringrazio, ti ringraziamo, ma è la mia idea, è che, e questo mi dà ulteriore fastidio, l'ho appena detto, è che la vicenda di Antonioni riporta la guerra tra chi non vuol più questa famiglia e chi la difende con il coltello fra i denti, e quindi
4: riporta anche un po' ai tempi in cui
5: c'era una divisione,
4: questa società
5: in questo senso
4: si poneva,
5: ecco perché non mi piace, perché non c'entra niente, cioè guardate Antonioni non vuol fare il capobanda di nessuno, e come diceva Gianluca sarà quello che starà peggio il giorno del compleanno, ovviamente, chissà come lo festeggerà, perché lo festeggerà, nel suo cuore o la sua testa, però è così, c'è poco da fare, e mi dispiace perché in questo momento riparte un nuovo progetto, un nuovo percorso della Fiorentina,
4: e si riparte
5: una, dividendoci magari
4: con una bega,
5: grazie comunque, grazie all'intervento.
4: Ciao Gianluca.
5: Allora abbiamo Malù Pasincato, ciao Malù.
7: Buongiorno a tutti.
5: Ciao, allora, Malù, a te non ti chiedo di Antonioni, della vicenda Antonioni, ma ti chiedo di questo incontro che, se non è in corso, ci sarà il primo faccia a faccia, anche se penso si saranno sentiti un milione di volte, tra Paratici e Lucci per parlare di Ken. Come la vedi, senza sapere i dettagli, senza entrare, senza conoscere le posizioni nel dettaglio, però c'è, diciamo, chi rappresenta Ken, che dice lui sta benissimo a Firenze e che quindi lascia capire che non ha nessuna voglia di andarsene, e chi magari ti dice la verità è che non è arrivata nemmeno un'offerta che sia un'offerta credibile o accettabile.
7: Ma io l'avevo detto anche la scorsa settimana, il settore rispetto a qualche settimana fa ero magari più pessimista che ci possa essere la fumata bianca. Secondo me la Fiorentina di Grosso, di Paratici, partirà proprio la Muisca. Io sono convinto che praticamente si troverà la quadra. Lui ha trovato la sua comfort zone, se possiamo così dire, anche se quest'anno assieme a tutti i compagni non è andata bene la squadra, ma lui ha capito che Firenze è una piazza che fa per lui, e di conseguenza secondo me andando a discutere anche magari addirittura un adeguamento, un allungamento del contratto, queste potrebbero essere le basi. Posso sbilanciarmi, la mia sensazione che possa esserci una soluzione positiva.
4: Ma dal tuo punto di vista penseresti di cambiare la gestione a 360 gradi? Non solo
5: qualcosa deve cambiare,
4: campo, ma
5: qualcosa deve cambiare, esatto. Malù, perché
4: nello spogliatoio
5: i continui ritardi, il fatto ogni tanto c'ha questi permessi misteriosi, è chiaro che io, guarda, provocatoriamente oggi ho detto: se lui cambia a 360 gradi il suo modo di vivere fuori dal campo e si prende la Fiorentina, se la prende dal leader, come quando in campo trascina i
4: tifosi, fai bene
5: tifosi,
4: a dirlo, perché magari
5: lo faccio
4: tanti
5: capitano
4: in questo momento dicono: oh, però lui faceva nell'anno ha fatto 25 gol, non avete detto niente di che. Il problema non è nostro, il problema è di spogliatoio, cioè va cambiata la gestione affinché la posizione di Ken non crei delle divisioni nello spogliatoio, perché questo lo ha fatto quest'anno, o sbaglio, Malù?
7: Adesso dall'inizio c'è Fabio che conosce benissimo il giocatore, proprio questo aiuta tanto, perché comunque lo conosce da quando è un bambino, dunque ne conosce i pregi e i difetti, sa parlarci e secondo me responsabilizzato, perché comunque i ragazzi di questa nuova generazione, vogliamo o non vogliamo, voi sapete come la penso io sono, perché vengono giudicati in campo e basta, ma che anche fuori comunque non si prestano a situazioni di cronaca che li portano sulle pagine sui giornali, non per le loro doti tecniche e sportive, ma per altro. Questo non è una cosa che a me personalmente non mi piace. Il giocatore bisogna giudicarlo e parlare di quello che è il suo aspetto, che è quello sportivo. Però, detto questo, secondo me è una paternale da padre, da Fabio, nei confronti del giocatore può,
4: ci sta,
7: una volta per tutte mettere la situazione in una condizione che il giocatore possa veramente solo pensare alla Fiorentina, e pensando solo alla Fiorentina la squadra viola ha il miglior centravanti italiano in squadra, e quando tu parti con il miglior centravanti in squadra hai tante possibilità di fare bene.
5: No, hai ragione. Ripeto, la mia provocazione sul concetto Italia fascia capitano nasce da una riflessione, Malù. Allora, oggi non ci guadagna nessuno se Malù va via. Ora è chiaro, Tommaso Loreto ha una valutazione negativa.
4: Se Ken va via,
5: Tommaso Loreto ha una valutazione, non è convinto del Ken calciatore al 100%, per cui lui dice: non mi convince quello non calciatore, non mi convince al 1000 per 1000 il calciatore. Si fa comunque un'ottima plusvalenza, via. Però oggi sinceramente io penso più di 30-35 milioni non li prendi, quindi per la Fiorentina non è un affare, ma non è un affare nemmeno per il giocatore, perché oggi, Malù, correggimi se sbaglio, il livello delle squadre che possono essere interessate a Ken non è la prima scelta di nessuno, probabilmente non è nella seconda, cioè o si crea un percorso incredibile, oggi non prevedibile, che lo porta a una buona squadra, o se no deve accontentarsi di una squadra di un livello sicuramente inferiore a quelle che possano essere le sue aspettative. Ecco dove può giocare Paratici. Sul principio è: la facciamo un anno, ancora un anno, una sfida insieme? Te dimostri che sei quello di l'anno scorso, sei un giocatore a 30 gol, e allora se te vuoi andare all'Arsenal diventi credibile per quel mondo. Noi ritroviamo un valore economico vero e tecnico, perché se te ci metti la testa e il cuore al 1000 per 1000, però la condizione deve essere basta privilegi, Malù.
7: Sono d'accordissimo, d'accordo, sposo in pieno tutto quello che hai detto, ma secondo me sarà molto diciamo motivazionale anche l'aspetto, perché spesso non è solo economico l'accordo. Quando si tratta con un giocatore sono veramente tante cose che vengono prese in considerazione, no? E dunque l'aspetto motivazionale, l'aspetto della leadership è a volte brutto, ma bisogna dire la verità ai giocatori. Nella Fiorentina sei top player, in una biga europea, come hai detto tu, sei un giocatore importante, ma uno dei tanti, non sei quello per cui ruota Real Madrid, il Bayern,
4: esatto, l'Arsenal, quel livello là.
7: L'Arsenal, cioè, sei un giocatore importante, ma non sei come a Firenze che veramente è una città che in breve tempo ti ha adottato, è nato quella chimica che ho sempre detto che sarebbe scoccata, perché lui ha bisogno di sentirsi trattato come una rockstar, no? Spesso uso questa parola. Ma perché se i ragazzi che hanno anche la passione della musica in qualche modo si sentono dei rockstar, no? Anche in campo il loro modo di essere, di comportarsi da leader positivi quando le cose vanno bene sono importanti. Però se io dirigente ti do in mano le chiavi della leadership della mia squadra, pretendo tantissimo da te. E questo è quello
4: che sicuramente
7: farà valere.
4: Poi, Lucci c'è anche Piccoli, ma lui ci ha già spiegato che lui, per sua strategia da direttore, tende sempre a dare un altro anno di prova a un giocatore, quindi può dare, in questa logica Malù sarebbe per tenere ancora un anno Piccoli, e vediamo che cosa valuteranno. Certo è che oggi non puoi immaginare che di recuperare soldi spesi per Piccoli, perché questo non se ne parla nemmeno. Allora ti chiedo il tuo parere, Malù, su alcuni nomi che sono usciti abbinati alla Fiorentina, partendo da Ruggeri. Allora, la Fiorentina non ha smentito di un che piaccia, non ha smentito che ci possa essere stato anche un pensiero o qualcosa di più. Ti chiedo come si fa ad aggredire un giocatore con questa valutazione che ha fatto poche settimane fa alla semifinale di Champions.
7: E questo anch'io è una curiosità che mi intriga, però non riesco a darmi una giusta spiegazione, perché a quanto mi risulta il giocatore sta molto bene a Madrid. Tra l'altro ho sentito parlare, comincia a parlare anche lo spagnolo, proprio con l'accento, si è integrato proprio bene nel contesto del madridismo lato atletico, però vedo una reazione difficile, a meno che il giocatore non voglia puntare i piedi e tornare in Italia, allora quello è un altro discorso, ma se no andare a trattare con l'Atletico un giocatore che ha giocato, perché comunque è stato positivo la sua annata all'Atletico, e dunque è una suggestione, ma oggi se mi chiedi un parere la vedo un po' distante.
4: Complessa. Poi si è parlato di Udoje, in questo caso giocatore che è stato pagato 50 milioni, in questo caso ci potrebbe essere il fatto di un giocatore che ha saltato tante partite, però vi ricordo che con De Zerbi lui ha finito da titolarissimo, di un giocatore che magari potresti provare a prenderlo in prestito
8: per forza,
4: per cercare forza, di che ne pensi di questa cosa?
7: Sì, sono quelle situazioni, quello che bisogna andare a prendere giocatori che arrivano da un'annata in cui ci sono tanti alti e bassi per vari motivi, e cercare di andare a prendere in prestito. Su questo la Fiorentina secondo me avrà una lista lunga, perché opportunità di questo genere ce ne sono.
4: Altro nome che è uscito, quello del difensore del terzino del Genoa, Norton Coffey, anche in questo caso qui c'è il Napoli, sarebbe interessato. Qui ti chiedo un parere di mercato, ma anche tecnico, Malù, perché amici di Genoa mi dicono: guarda, lui funziona meglio però da quinto più che da 3, in una 5, linea 2. 4. Ecco perché torna più ora, a parte non so ora che è andato via Conte, non so se Napoli tornerà a 4, non so. Ecco, ti chiedo cosa ne pensi del giocatore e cosa ne pensi del suo utilizzo tattico in una difesa a 4.
7: Il giocatore le sue caratteristiche le fa vedere quando gioca da quinto, perché comunque ha una velocità importante, quello che fa la differenza, perché se trova davanti a lui la prateria, è un giocatore che certe partite è stato anche devastante, perché comunque è veloce, e questo secondo me è la sua posizione. Frenarlo tenendolo basso, secondo me non si perde quello che è un potenziale importante. Dunque secondo me se lo prendo, lo prendo per fare quinto o comunque per fare il giocatore alto che mi deve saltare l'uomo, mi deve,
4: cioè lui secondo te può fare l'esterno alto, cioè il sette?
7: Sì, secondo me sì, secondo me sì,
4: ecco perché
7: adattato, ma cioè nel senso che si deve applicare, ma può farlo perché ha quelle caratteristiche, velocità e bravo anche a saltare l'uomo.
5: Certo, perché questo avrebbe più senso,
4: No, io devo dire invece, volevo interrogare Malù su un nome che è circolato ieri, che ci avevano fatto tanti ascoltatori, e io non lo conosco benissimo, ma sono idee che sulla carta mi piacciono. L'hai rilanciata a Teleradio Stereo, perché di Ghedi Emis del Frosinone, Malù, se ti ricordi, avevano già parlato.
7: Avevo già parlato, io avevo già parlato, ed è un giocatore da prendere assolutamente.
4: Mi ricordo, perché avevi detto.
7: Io ho dato già il mio parere positivo, perché comunque è un giocatore
4: è forte,
7: che
4: sì,
7: ha fatto la differenza.
4: Non è forte. Algeria.
7: In questo momento è al mondiale. E penso che dopo la prima sconfitta con l'Argentina, il giocatore assolutamente può trovare spazio per poter dimostrare quelle che sono le sue qualità.
4: Che tipo di caratteristiche ha questo giocatore?
5: No, è rimasto un panchino, esterno, giusto? No. A destra?
7: Lui praticamente gioca, lui è mancino, ok? Dunque può giocare contro, cioè può giocare sull'esterno destro per convergere poi con i piedi a mancino. È un giocatore tecnico, un po', faccio l'esempio per chi magari.
4: Io lo conosco poco, ti devo dire.
7: Un Marez, quando Marez era il giocatore dell'Leicester o certo. Il giocatore del City, proprio per dire un Marez versione Leicester, perché poi al City era nel suo prime, no? Però un giocatore tecnico, proprio come la cultura della mentalità dei ragazzi di origine maghrebina, qualità tecnica molto importanti, abbinato a velocità, al fiuto del gol, perché quest'anno ha segnato, perché uno molto freddo davanti alla porta, bravo anche a fare gli assist, sono occasioni da prendere. Uno che ha fatto bene già in Italia, anche se in Serie B 2002, se i prezzi sono quelli che sto sentendo, intorno ai 10 milioni, qualcosa del genere, assolutamente è un'operazione da fare subito.
4: E senti, altro nome che è stato fatto è quello di Onani?
5: Unai. Marocchino.
7: Unai è un altro giocatore che piace molto già. Lui doveva venire in Italia, se ricordate, 4 anni fa, subito dopo che ha fatto il mondiale strepitoso con il Marocco, ma poi per l'asta dall'Angers lo vinse in Marsiglia. E poi a Marsiglia, che è una piazza un po' particolare, grandissima piazza, bella, ma non sempre le cose per il giocatore quando si arriva vanno come uno si immagina, e in questo momento, visto che è stato mandato in prestito a giocare, può essere una soluzione. Giocatore che mi piace, a centrocampo si può fare box to box, è completo sia a livello tecnico che a livello fisico, perché comunque una bella stazza, un fisico anche tra l'altro un mix, perché il papà è senegalese e la mamma è marocchina. E dunque un giocatore sicuramente che io andrei a prendere.
4: Caro Malù, prima di salutarti non posso non chiederti che emozioni stai vivendo oggi. Il Congo gioca una gara che insomma
5: contro il gioca.
4: È storia
5: contro il gioca.
7: Prima di risponderti io ti dico, tu che emozione hai visto quando hai visto Iracundo fare gol con l'Australia?
4: C'è un ascoltatore che ti ringrazia, guarda, Luca dai Castelli Romani, volevo ringraziare Malù, Iracundo marcatore contro la Turchia. No, io vivo delle emozioni contrastanti di fronte a questo mondiale come gli altri due, semplicemente perché non ci sono
7: e
4: la trovo una roba.
5: Ma contro gioca la Repubblica Democratica del Congo?
4: Chi?
7: Alle alle 19
4: Portugal.
7: contro il Portogallo.
4: Contro uno dei miei cuori, ne ho due: Portogallo e Inghilterra. Perché poi l'Argentina,
8: l'Argentina che vince il mondiale. Portogallo
4: è finta.
7: Io anche una nazionale che comunque a me piace molto, il Portogallo, e negli ultimi anni è stata una delle europee sempre in crescita. Oggi io è un tipo di partita che dico: l'importante è che la squadra giochi con dignità. Cosa vuol dire? Devi giocare la tua partita senza, a volte non è nulla da perdere, perché la pressione della prima partita, abbiamo visto anche il Brasile col Marocco, un po' meno l'Argentina perché è andato tutto bene, e dunque sei Messi, ha fatto 3 gol, va bene. La Francia al primo tempo ha rischiato col Senegal, sì. Le due occasioni nitide ha avuto il Senegal,
8: palo
7: di Jackson,
8: di
7: quel gol che ha sbagliato Sarr,
8: sì,
7: se Sarr fa quel gol lì, io non so come si mette la partita. Poi Mbappé si è inventato i 2 gol e la Francia ha vinto. Però ripeto, queste squadre ci sono. Oggi il Congo deve giocare come ha giocato Capoverde con la Spagna, non c'è niente da perdere, mi gioco le mie carte. Ma abbiamo la fortuna di avere comunque una difesa compatta che subisce pochi gol, poi magari oggi vengo smentito.
4: No.
7: Dobbiamo essere che, se con l'occasione di contropiede che potrebbe darti il Portogallo, di sfruttarlo al meglio. Però ripeto, in questo mondiale, dopo 52 anni dalla Repubblica Democratica del Congo, io mi aspetto un mondiale dignitoso. Dalle 10 squadre africane mi aspetto che dalla Costa d'Avorio, che è già partita bene, dal Senegal, che deve riprendersi subito perché la prossima partita,
4: sì, il Marocco può arrivare nei primi 4, in Marocco io me lo gioco nei primi 4,
7: il Marocco e anche la stessa Algeria ieri, perché nonostante col 3-0, cioè la partita di ieri, oggi col fatto che con anche le migliori terze possono passare, mi aspetto che tra le migliori terze ci siano parecchie africane che la prima giornata non hanno fatto bene. Sudafrica, Tunisia che ha cambiato l'allenatore in corso via la Mouchi, è arrivato Hervé Renard direttamente, in diretta subito, certo, prenderà il posto già dalla prossima partita, e dunque situazioni che però fanno capire il calcio africano è in crescita, ci sono talenti, qualcuno già che costa cifre spropositate, ma qualcuno, la Fiorentina, Basumana Touré, Inao, sono giocatori da Fiorentina che si possono andare a prendere.
4: Bene, grazie Manucci.
8: Ciao Manu, grazie.
4: So che ti aspetta un pomeriggio di sofferenza da tifoso, ovviamente, da concittadino del mondo, come sei, ma da cittadino della Repubblica Democratica del Congo. Siamo andati un po' lunghi, chiediamo scusa soprattutto alla regia di Lady Radio. Torniamo subito per l'ultima parte.

0: Guardala.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
4: Studio dentistico dottor Gianluca Marini da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
5: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Guardala. Guardala.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
7: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
9: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
8: Ti stiamo aspettando!

0: Eccolo qua, il momento mondialito. Alessandro Di Nardo, ben ritrovato.
1: Eccoci.
0: Buon pomeriggio.
1: Ciao, buon ciao, pomeriggio. Ale. Tra l'altro ho scoperto che facendo anche il podcast che troverete anche su Spotify e le altre piattaforme, non ho avuto un nome molto originale, perché se vai a cercare mondialito
0: tutto
1: su
0: mondialito.
1: Spotify, sì, certo. Non abbiamo avuto un nome
0: che
1: proprio.
0: Poi
1: minchia.
0: Possiamo dire, non c'entro un cazzo. Cioè mondialito.
1: Mondialito,
0: se doveva ancora nascere, esatto,
1: ancora
0: io già
1: nascere.
0: Lo vedevo il mondialito, ma perché a quei tempi il calcio era bello.
1: Guarda,
0: i mondiali
1: oggi...
0: erano belli. Fra l'altro, fammi dire, stavo pensando al secondo mondiale di Radio Firenze Viola,
1: sì.
0: Ricorderete tutti
1: Radio Firenze Doha,
0: Radio Firenze
1: tempi,
0: Doha,
1: Ludovico Mauro che scoprì Griezmann, insomma tutte queste,
0: perché non lo conosceva.
1: No, infatti
0: tempi.
1: Mi ricordo che tu avevi fatto una faccia, ma
0: insomma,
1: che ci viene a raccontare di Griezmann,
0: ma non lo conosceva il buon Ludovico.
1: Ma il mondiale sono bello,
0: però
1: bello
0: le grafiche
1: per le storie,
0: sono
1: sì.
0: sempre spettacolari.
1: Ringraziamo Saramastro Simone e Stefano Cherubini per la sigla un po' stile Olli e Benji, no?
0: Ma senti, dal mio punto di vista sono le cose migliori di questo mondiale fino ad oggi, una sorta di videogame fatto male nel quale abbonda la pubblicità e nel quale sicuramente oggi è la giornata della retorica, quindi avanti.
1: Vai, chi meglio di me per la retorica? No,
0: perché
1: ma
0: oggi l'impostore è protagonista, la tripletta all'Algeria, e allora l'impostore.
1: Guarda, ti posso dire una cosa?
0: Doveva essere espulso.
1: A parte che questo
0: non
1: mi fa
0: gli è bastato organizzare
1: totalmente.
0: Un altro mondiale farglielo vincere, perché se no non lo vince. L'impostore.
1: Io sto disinnescando,
0: allora gliel'hanno fatto vincere all'impostore il mondiale. Però se anche questo mondiale bisogna vivere con la retorica di Lionel Messi, fra l'altro c'ho un paio di titoli di serie belle, quindi eventualmente per
1: posso
0: ignorare
1: andare?
0: Questi mondiali potete fare.
1: Per fortuna ho visto recentemente Perfetti Sconosciuti, dove Giallini, il grande attore romano, insegna a saper disinnescare. Quindi io,
0: infatti, è una gran cazzata. Monologo lo ha detto anche Giallini. È una gran cazzata.
1: Volo più alto di te, ma mi ha insegnato molto. Mi ha insegnato
0: che stamani mi sono alzato, ho aperto i social.
1: Ecco, c'ero anch'io.
0: E c'è questa valanga di melassa. Doveva essere espulso Messi.
1: Non è vero.
0: Punto.
1: Non è vero.
0: Punto. Ma come non è vero?
1: Questo,
0: entra a piede così su polpaccio.
1: Lo fai perché come tanti
0: povero, perché è un impostore.
1: No, ma mi fai parlare. Questo lo fai perché tanti come te vedono il fermo immagine e non vedono lo sviluppo dell'azione. Era sull'1-0, interviene, hanno detto anche i commentatori brasiliani, che credo abbiano un conflitto di interessi, che quello al massimo poteva essere giallo. Dopodiché è successo quello che succede sempre, ovvero il più forte di tutti i tempi continua a essere tale. A 38 anni diventa il giocatore più anziano aver fatto una tripletta ai mondiali. Lo sai che ieri ha fatto 7 record, me li sono segnati, 200 presenze con l'Argentina, innanzitutto la prima ai mondiali 20 anni fa, lo so, Nicolò Santi, tocca a tutti questa lavaggia di capo su Lionel Messi, mi dispiace.
0: Preso delle belle pacchine, vai, 20 anni
1: la
0: fa.
1: La prima 20 anni fa contro la Serbia.
0: Ha preso delle belle pacchine.
1: Entra in 20
0: lui
1: minuti
0: e tanti
1: gol e assist.
0: Altri.
1: Dopodiché è diventato il miglior marcatore della storia dei mondiali, al pari di Miro Klose, con 16 centri. È il primo calciatore a giocare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo. Oggi probabilmente Ronaldo lo raggiungerà. È primo per numero di gol segnati da fuori area in tutta la storia dei mondiali, al pari con Rivelino, 5 gol. 24 gol più assist, nessuno ha contribuito a più reti nella storia della Coppa del Mondo.
0: Ricordiamo Rivelino, calciatore vero di un
1: va
0: calcio
1: bene.
0: Vero.
1: 38 anni e 357 giorni, fa gli anni il 24 giugno prossimo, il più anziano a realizzare una tripletta ai mondiali, è il più giovane e più vecchio marcatore dell'Argentina nella storia dei mondiali.
0: E io ringrazio Gallo per il suo messaggio, Maradona Messi uguale a mangiare e stare a guardare.
1: Ma io non ho qui la pretesa di cercare
0: Francesco,
1: di
0: non voglio essere obiettivo su
1: Messi. Purtroppo allora ci sono delle cose che sono soggettive e delle cose che sono oggettive. Il dibattito su Messi secondo me è finito 4-5 anni fa, per non dire 6 o 7 anni fa.
0: E
1: adesso
0: io sono
1: è
0: in giapponese sull'isola.
1: Adesso non sei più oggettivo e questo mi va bene, perché anch'io da piccolo amavo un giocatore che si chiama Javier Pastore, te lo ricordi? Al Palermo.
0: Certo.
1: E in quel periodo io lo preferivo a Kakà, però c'è l'oggettività di una carriera e Kakà non può essere messo
0: finita,
1: insieme
0: abbiamo
1: a
0: finito
1: Pastore.
0: Io speravo
1: tripletta,
0: di non esserci
1: l'Argentina
0: oggi.
1: Ha vinto contro l'Algeria, Messi insomma si conferma quello che è sempre stato, quindi
0: cioè?
1: Insomma, lo sai benissimo, Tommaso. Purtroppo mi sembri veramente o il vecchio sull'isola o l'uomo che davanti allo specchio si ripete una realtà che non esiste più. Perché, ripeto, ci sono delle cose oggettive e l'oggettività ha travolto tutto con la carriera del più grande di sempre.
0: Chiusa questo, la parentesi dedicata all'impostore.
1: Detto questo, oggi dicevo, Messi è diventato il calciatore che ha fatto 6 mondiali, al pari probabilmente oggi di Ronaldo. Sentivo, ne parlavate, oggi c'è Repubblica Democratica del Congo contro Portogallo, ore 19 italiane, quindi abbastanza quindi fruibile, e ci ricordiamo vabbè, le 19 si può guardare anche perché
0: c'è più pubblicità che in un film degli anni 90
1: su questo, guarda, ne parlavamo anche l'altro giorno. C'è un non detto, ovvero che non ci sono i cooling break, che sono quelli che c'erano anche in Serie A nelle prime giornate. Si chiama hydration break e serve appunto per le pubblicità, perché leggevo ad esempio nella prima gara del mondiale Messico-Sudafrica, Città del Messico, si giocava con 21 gradi, c'era la pioggia, quindi non c'era bisogno del cooling break, però l'hanno fatto lo stesso per motivi pubblicitari, e su questo siamo tutti d'accordo. Detto questo, stasera gioca anche l'unico calciatore della Fiorentina a questi mondiali, perché c'è Croazia-Inghilterra. Marin Pongracic giocherà, credo, titolare, perché il CT Dalic gli ha dato le chiavi della difesa. Marcherà Harry Kane, quindi compito sicuramente non facile, con oggi, diciamo, scendono in campo tutte le big, quindi abbiamo visto un po' tutti. Prima di Messi, ieri, diciamo, è stata la giornata in cui le belle storie, il portiere del Capoverde, ok, eccetera eccetera, sono arrivati i giganti, no? Lionel Messi, tripletta, Erling Braut Haaland, 2 gol nel primo tempo giocato in un mondiale contro l'Iraq, e poi Kylian Mbappé, che ha fatto il Kylian Mbappé in una partita, secondo me, guarda, Francia-Senegal, inutile dirlo, io facevo il tifo per il Senegal, è una partita da un livello, secondo me, poteva essere un quarto di finale per il valore anche del Senegal.
0: Una squadra molto molto forte. Devo dar ragione ad Adani, che anche ieri sera era incontenibile, però una cosa giusta l'ha detta: puoi anche giocare male, però poi guardi, no, la rosa a disposizione di Deschamps, e quanti ne hai?
1: Ieri non è entrato Marcus Thuram,
0: per esempio, cioè ha una valanga di calciatori che te la determinano.
1: Ieri ha fatto 2 cambi e basta,
0: cioè
1: Deschamps,
0: solo Lisen, 2 Mbappé, e tieni fuori Barcola,
1: tieni fuori Cherki, che è entrato a fine partita e potrebbe essere il numero 10 titolare di tutte le nazionali. Non è entrato benissimo, però abbiamo rivisto Mbappé ai livelli di Mbappé. Siamo a 14 gol in 15 partite dei mondiali. Lui sta viaggiando, sta cercando di fare un record pazzesco. Sai che c'è un solo giocatore che ha giocato 3 finali dei mondiali consecutive?
0: No, guardo il dibattito che ho aperto, belli siete.
1: Un solo giocatore.
0: Paolo ti ricorda che ai tempi di Rivelino il mondiale era a 16 squadre.
1: Però, ragazzi,
0: e Giordania o Capoverde non c'erano.
1: Benissimo, ma io sono contentissimo che ci siano Curaçao, Capoverde e
0: Chiara,
1: Giordania.
0: Non ho la pretesa di essere obiettivo, quindi
1: assolutamente.
0: No, non è il calcio, Messi, per me.
1: Ma assolutamente.
0: Vabbè, questo non te la posso dire.
1: No, dai, dimmi.
0: Cosa assumevi quando credevi il Pastore fosse più forte?
1: Ma io sono sempre stato amante dell'eleganza, anche un po' malinconica, e Pastore sembrava ballasse il tango con la maglia del
0: Giampa
1: Palermo.
0: Giampa va su Radio Maria, se va ripeti bene un'altra volta Messi.
1: Va bene, Lionel Messi, il più grande di tutti. Detto questo, ma io capisco, io non ho qui la pretesa di disancorare le vostre convinzioni, perché
0: Messi,
1: è chiaro che
0: strepitoso, Maradona, Pelé, la personificazione del calcio stesso.
1: Va bene, ma io, guarda, sto facendo una battaglia contro il mulino a vento.
0: Per
1: perché
0: me il più forte e incredibile di sempre è stato Ronaldo, il brasiliano.
1: Ma lo capisci?
0: Sul bagnato sgommava, troppo tecnico e veloce insieme.
1: Lo capisci e lo capiamo che quando parliamo di questi giocatori, parliamo della proiezione e soprattutto di quando eravamo ragazzi. Cioè, voi, personifico tutto il male di questo dibattito sportivo, non potete cancellare la gioia di un ragazzo che è cresciuto con Messi, come me, ce ne sono tantissimi, e soprattutto Messi in questo momento ha raggiunto una dimensione, si parla di aura, no, nel mondo dello sport, ha raggiunto una dimensione quasi divinatoria, perché te devi vedere cosa succede quando Messi si palesa in campo. Le hai mai viste? Penso di no, perché il tuo algoritmo sarà settato sugli anni 70, sarà in bianco e nero. Le hai mai viste le scene?
0: 74,
1: le hai mai viste le scene della squadra dell'Argentina nel tunnel che aspetta Messi? Poi Messi non fa niente, fa solo un cenno col capo e dice, cioè fa capire, ragazzi, tocca a noi. Perché te devi capire che anche quelli accanto a Messi, ora l'Argentina è una delle squadre che si è più consolidata anche a livello di convocati, e per il 90% la nazionale che ha vinto 4 anni fa, però il resto, Nico Paz, ma anche quelli un po' più grandi, c'è cioè il Cuti Romero, sono cresciuti con un idolo, Lionel Messi, ci giocano. E anche ieri lo stesso Nico Paz ha detto, io do la vita per il mio numero 10, perché io so che lui mi fa vincere le partite. Quindi è una cosa secondo me strepitosa, è una cosa che con questa mole temporale secondo me non accadrà più.
0: Chiudiamola qui. Messaggio firmato 41. Hai la pretesa però di romperci le palle con
1: Messi.
0: Quello
1: perché,
0: sicuramente.
1: Perché c'era il mito della caverna di Platone, no? C'è quelli che guardano sempre le ombre. Senti, e dicono no, la realtà mi fa paura. Usciamo da questa caverna ideale, ovviamente non sto dando di cavernicoli ai nostri ascoltatori. Usciamo e accettiamo che nel presente è così, e che come c'è chi è cresciuto con Maradona, ma assolutamente. C'è chi è cresciuto con Messi, il problema è che
0: sono cresciuto con Pelé, però
1: tre generazioni prende Messi.
0: Ma io
1: sono
0: cresciuto con Pelé.
1: Sì, però col mito di Pelé, ma non facciamo iconoclastia cercando di buttare giù le divinità di altri. Dico solo che in questo momento si parla di affetto e tutto, poi c'è qualcosa di oggettivo e Messi è passato sopra con i record sulla storia di tutti. Ma stavo dicendo un'altra cosa che non mi ricordo, sinceramente. Stavo parlando delle partite di oggi. C'è Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, partita appunto fruibile, partita che vedrà Cristiano Ronaldo, penso, giocare il suo 6° mondiale consecutivo. Le abbiamo viste tutte un po' le big. Ti chiedo, Tommaso, se c'è qualche squadra in pericolo di bluff, cioè se vedi un potenziale bluff. In tanti dicono la Spagna, secondo me la Spagna era
0: verrà fuori
1: come un motorino depotenziato, perché era senza Yamal e Nico Williams. Verranno c'è qualche squadra fuori che non ti convince?
0: Sì, anche se so che poi anche loro ci mettono un minuto a cambiare le partite, però secondo me il Brasile arriva con
1: già
0: più
1: polemiche
0: con
1: feroci
0: più sì, e comunque con una squadra che non sembra quella
1: che dovrebbe
0: reggere il peso della storia.
1: Lo stesso Rubinho ieri a Radio Firenze Viola ci diceva che lui
0: si vergogna
1: di questo Brasile, che in effetti non è il più forte della storia.
0: No.
1: E soprattutto, insomma, ecco, anche in questo io ho sempre fatto questa piccola battaglia. Secondo me, dico un'eresia, secondo me Dodò ci poteva stare come riserva del Brasile a destra, visto che giocano ancora con Alexandro, e che ha preferito convocare un centrocampista quando si è fatto male l'altro esterno, Wesley, ovvero Ederson. Però evidentemente, insomma, il Brasile non perderà questo mondiale per l'assenza di Dodò. Detto questo, poi appunto nella notte Norvegia-Iraq 4-1, gol anche del genoano Ostigard. Stasera Portogallo Repubblica Democratica del Congo, Inghilterra-Croazia, altro partitone, non solo perché anche Modric insomma diventa uno dei veterani di questa competizione. Poi alle 1 ti voglio collegato per Ghana-Panama, ma soprattutto alle 4 occhio,
0: bravo, lo segnala il bomber Viola, alle 4 di stanotte
1: Uzbekistan-Colombia, scende in campo, non in campo ma in panchina, Fabio Cannavaro, c'è anche il professor Castellacci che fa parte dello staff dell'Uzbekistan, davvero. E poi c'è insomma la Colombia con Luis Diaz e soprattutto James Rodriguez, uno che ci riporta ai ricordi mondiali. Guarda, ti volevo fare una domanda, visto che l'avevo fatto anche l'altra volta. Per me James Rodriguez è un giocatore che è fortissimo, ha fatto bene anche nel Real, non tanto bene quanto si pensava, però è un giocatore da dimensione mondiale, cioè un giocatore che ha fatto un exploit incredibile nel 2014 con quel gol pazzesco all'Uruguay. C'è un giocatore mondiale per te? Potrebbe essere benissimo Schillaci, ad esempio. Cioè,
0: un giocatore mondiale?
1: Sì, un giocatore feticcio, magari una cotta estiva. Tu hai visto magari un mondiale, ti sei innamorato di qualcuno.
0: Brian. No, però erano gli europei. Laudrup è proprio l'emblema di quello che dici. Cioè, lo vedo,
1: giocatore da
0: europeo.
1: Un mese.
0: Perdo completamente la testa e scopro e la Fiorentina lo compra
1: e da lì
0: e passo tutta la stagione a fare il coro, la palla dov'è, ce l'ha il danese e poi alla fine è finita malissimo nel modo più tragico. Del mondiale non saprei, sai, ero abituato ad arrivarci da candidato al titolo e mi incazzavo se non vincevo, e quindi
1: il primo mondiale di cui hai contezza?
0: primo mondiale di cui ho contezza è l'82, perché
1: un piccolo tolo.
0: Sì, ricordo anche le prime feste calcistiche, i caroselli di quel trionfo.
1: Per me è stato il 2006, quindi più o meno.
0: Del trionfo a Madrid e poi vabbè, l'86 quando.
1: Sì.
0: Quando appunto quando è successe. Meglio se non vado avanti.
1: Quando successe quello che è successo, no? Di questo, insomma, abbiamo già delineato.
0: Che non ha avuto mai nessun altro arrivare, cioè, su quei livelli. Nessuno ha mai vinto da solo a quel modo.
1: Ma io ti potrei dare tante obiezioni
0: della FIFA,
1: che il calcio era molto diverso un tempo e adesso è molto più difficile far spiccare il singolo.
0: Non voglio riaprire.
1: È molto difficile far spiccare il singolo. Però.
0: Bello Gary Lineker, è un bel. Assolutamente, è un bel personaggio, feticcio da
1: Italia
0: mondiale.
1: 90, se non sbaglio, spunto anche lì l'ex attaccante del Tottenham, però ce ne sono tanti, no? Uno pensa anche
0: Gazza Gascogne
1: sempre nel 90, sì. Ma ognuno ha un giocatore, mi ricordo l'Alas
0: Valderrama meraviglioso, e lo tiravi fuori giusto per il mondiale quando c'era.
1: Sì,
0: mondiale,
1: un po' come Ochoa di questi tempi.
0: Ochoa del Messico,
1: che sta facendo anche ora bene e non ha giocato titolare, potrebbe diventare anche lui insieme a Messi e Ronaldo il terzo a giocare 6 mondiali. Detto questo, poi abbiamo anche un po' il quadro. Messi è capocannoniere in questo momento del mondiale. Posso dire questa cosa è oggettiva quantomeno, oppure mi dici no, i suoi gol devono valere 0.5?
0: Potrebbe essere un'idea.
1: Sì.
0: Mezza
1: sì,
0: caccia.
1: Benissimo.
0: Quando fa gol Messi, mezzo gol. Se ne fa due,
1: guarda,
0: è un gol.
1: A proposito di mezza caccia, torno un attimo su Francia-Senegal di ieri sera, perché mi sembrava una partita per calciare.
0: A proposito, sì, ma anche un rigore grosso, una casa per la Francia non dato. È andata anche a vederlo. Mm. Pagherei sapere cosa gli hanno detto.
1: No, quello era un rigore clamoroso, era ancora sullo 0-0, sì. Fallo di Mané su Kylian Mbappé, il 10 sul 10. Dopo poi è bastata una verticalizzazione pazzesca di Olise per mandare in porta Kylian Mbappé, che fino ad allora non aveva fatto benissimo nella partita. E poi io sottolineo, guarda, ieri, siccome siamo abituati a vederlo nel Milan e quindi magari è risaltato poco nel gioco un po' più pane e salame arcaico di Max Allegri, ma ieri Rabiot ha fatto una partita gigantesca e a livello fisico era uno dei pochi che stava dietro.
0: Un bel cavallo
1: ha dato una palla, secondo me è più bello l'assist di Rabiot per Barcola che quello di Olise per Mbappé, ma anche questi sono gusti, non c'è una scala di oggettività. Però
0: giusto abbiamo ricordare come fa Tommaso, giuro, omonimo, sì? L'ultimo che aveva fatto un'altra tripletta con l'Argentina ai mondiali?
1: Batistuta.
0: Contro la Grecia.
1: Sì, Batistuta.
0: Un'Argentina-Grecia dove non sapevo più da che parte guardare.
1: Perché?
0: Perché tripletta ai Bafi, poi Bafi
1: 94,
0: in quel mondiale,
1: no? 94.
0: Bafi in quel mondiale era un killer.
1: L'ultimo.
0: Cioè non avessero deciso a tavolino di escludere, di fare quello che hanno fatto.
1: Ma questo risentimento passerà mai?
0: No, guarda, me lo sono anche tatuato quello che ha dedicato Manu Chao.
1: Purtroppo
0: che c'è proprio nel testo di Manu Chao, il ladrone, la FIFA.
1: Purtroppo polarizzazione ci porta ad attaccare gli altri per glorificare noi stessi.
0: Mi lasci una roba soggettiva.
1: Ma io sono un grande fan della poetica legata a Diego Armando Maradona. Però la poetica si mette da una parte, a un certo punto arriva la carriera.
0: Sì, non ho pretese di
1: quello che ha fatto. E Maradona è stato un grande. Ma che lo devo dire io il 17 giugno 2026? Che Maradona è stato un grandissimo.
0: No, ma ecco,
1: è scontato,
0: in tutto ciò,
1: è scontato.
0: Quanto procede questa fase insopportabile?
1: Ci sono 72 partite,
0: se
1: ne sono giocate 18, così. Siamo a un sesto più o meno. Tra l'altro le europee in difficoltà, al di là poi della Francia che ha vinto, della Svezia che ha vinto 5-1, sentivamo anche Malou, la Tunisia ha cambiato CT, una cosa, un unicum nella storia dei mondiali, è tornato un vecchio volpone come Renard in panchina per i nordafricani. Poi ci appuntiamo la vittoria della Germania contro Curaçao. Per il resto la Norvegia ha vinto ieri sera, per il resto la Svizzera ha pareggiato col Qatar, l'Olanda ha pareggiato contro il Giappone, la Cechia ha perso contro la Corea del Sud, quindi anche la middle class, diciamo, europea è allo stesso livello delle squadre quantomeno africane se non asiatiche. Io in questo ho visto veramente molto molto bene il Senegal, è entrato anche Ibrahim Mbaye, classe 2008 del PSG, che ha segnato su mezza complicità di Maignan, però insomma ieri ho visto anche un grande abbraccio tra Barcola e Mbaye, insomma sono giocatori ovviamente fuori target, non so quanto possano valere in questo momento.
0: Tanto sentivo ieri sera Stumbaye, no, che arriva al settore giovanile fortissimo.
1: Ibrahim Mbaye è entrato, ha fatto un paio
0: sì,
1: di cose.
0: Potere dello scouting anche lì, perché evidentemente li sanno pescare.
1: Mi dice quanto finisce Inghilterra-Croazia stasera?
0: 1-1.
1: Con
0: Parigino.
1: Harry Kane?
0: Ci sta e
1: deve rispondere un po' a tutti gli altri e poi
0: Kalinic.
1: Non c'è Kalinic. La Croazia è una di quelle nazionali che ha provato a rinnovarsi, ma si poggia sempre su Perisic, Kovacic, Modric, insomma dei vecchietti che stanno facendo comunque ancora molto bene. Quindi segnaliamo una partita, una delle più interessanti del primo turno, anche a orario commestibile per queste latitudini, Inghilterra-Croazia alle ore 22.
0: E domani torneremo a fare il punto anche sulle vicende del mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada.
1: Domani non la dico quella parola con la M, lo prometto.
0: Quale?
1: Non lo dico.
0: Fiumi di retorica.
1: Ti posso dire che stanotte ho sognato. Stanotte ho sognato che Messi faceva tripletta.
0: Ma perché non l'hai? Non eri lì.
1: Ho messo
0: diretta.
1: La sveglia, poi il mio subconscio l'ha spenta. Secondo me, nella notte nel dormiveglio ho aperto il telefono e quindi mi sei instillato questa notifica della tripletta di Messi. Se no, potrei iniziare a dare anch'io le quote come fa il Penguin, che salutiamo.
0: Grazie Alessandro. Fra l'altro c'era una bella proposta per la tua trasmissione, il titolo Aperidinardo.
1: Sì, Aperinardo, ho visto.
0: Aperidinardo.
1: Sì, sì, mi piace. Si può fare, ci si fa a graficare questa cosa.
0: La studieremo, bel consiglio. Grazie Alessandro.
1: A voi.
0: Grazie a voi per averci seguito, siamo andati anche un po' lunghi, ci scusiamo con gli amici di Lady Radio, dove tornerà musica, informazione e la Fiorentina a partire dalle 18. Noi qui approfondiamo i temi di mercato con l'incontro Ken Fiorentina da monitorare, quindi fondamentali Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini. Dalle 17 anche Giacomo Galassi e i suoi ospiti in Garrisca al Vento, andremo avanti fino alle 21:30 anche con Extra Viola. Noi torniamo domani puntuali alle 2. Ciao.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo. E se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian. Il cancelliere tedesco Merz, intanto, ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana, nel formato E5, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Guarderemo in questo formato i risultati del G7, del Consiglio europeo e prepareremo il vertice della NATO, così Merz.
3: Via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente nell'UE. Secondo il regolamento approvato

0: ascoltala, guardala.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Donald Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo. E se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi, a margine del vertice G7 di Evian. Il cancelliere tedesco Merz, intanto, ha invitato i partner europei a Berlino per la prossima settimana, nel formato E5, Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Guarderemo in questo formato i risultati del G7, del Consiglio europeo e prepareremo il vertice della NATO, così Merz.
1: Via libera definitivo alle nuove norme sui rimpatri dei migranti che soggiornano irregolarmente nell'UE. Secondo il regolamento approvato con i voti del PPE insieme alle forze di destra, una decisione di rimpatrio comporterà l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti potranno anche essere trattenuti fino a 2 anni. Possibile anche il trasferimento verso centri di rimpatrio nel territorio di un paese terzo, esclusi minori non accompagnati. Giorgia Meloni soddisfatta, la Presidente del Consiglio parla di grande successo dell'Italia in Europa e la strada del modello Albania.
2: Sarà Papa Leone XIV domani a celebrare i funerali del Cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 all'altare della Cattedra della Basilica di San Pietro. Aperta intanto la Camera Ardente per l'ultimo omaggio nel Pontificio Seminario Romano Minore della Diocesi di Roma, alla quale Leone ha inviato un telegramma ricordando il Cardinale. Stimato uomo di Chiesa, l'ha servita con abnegazione.
1: Il capo dello Stato Sergio Mattarella sprona l'Europa sull'intelligenza artificiale. Deve compiere un salto, passare dall'enunciazione di principi alle decisioni concrete. Le strategie sono state ampiamente discusse, vanno messe in atto adesso le politiche opportune, col passaggio dalla necessaria produzione di regole alla operatività. Per il Presidente della Repubblica il cambiamento non va demonizzato, ma governato per esaltarne gli immensi effetti positivi.
2: Il giorno dopo la sentenza sull'urbanistica a Milano, che ha visto tutti assolti, e l'attacco del sindaco Sala ai PM, interviene il procuratore di Milano Marcello Viola. Non c'è alcuna volontà di interferire con l'autorità amministrativa. Le sentenze non si commentano, si rispettano e se non si condividono si impugnano. La vice sindaca con delega all'urbanistica, Anna Scavuzzo, invita ad abbassare i toni, parlando di un clima generale che non facilita quel lavoro di recupero di quotidianità di cui si ha bisogno.
1: Il tennis. Lorenzo Musetti non giocherà a Wimbledon 2026. Fermo dal posto a Roma per un infortunio al retto femorale, l'azzurro, che aveva già rinunciato a Roland Garros, ha scelto di saltare l'intera stagione sull'erba. L'annuncio è arrivato sui social. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%, scrive Musetti. Al suo posto entra in tabellone Matteo Berrettini, primo degli Alternate.
2: È tutto, a più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
4: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
4: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: Radio Firenze Viola.
8: Buon pomeriggio, ci siamo, le 16:02, Nick e Nick, la trasmissione di approfondimento sul calciomercato fino alle 17 con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini.
9: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
8: Ciao, ciao direttore, gol anche a te.

0: E tutti i vostri messaggi al 348-75-13933, anche e soprattutto vocali. Accettiamo anche domande su Grassina, che tanto insomma
1: certo.
0: La fa sempre da padrone. E poi per intervenire in diretta 055-77-111-71, ringraziamo anche Marco Tonelli al coordinamento tecnico. Sappiate che siamo anche in diretta sul nostro canale YouTube, e quindi cerca insomma risponderà alle vostre domande e tutte le vostre curiosità. Anche se insomma c'è un tema nuovo nell'aria.
1: Strano?
0: Sì, no, noi abbiamo titolato la nostra trasmissione così. Gli agenti di Ken incontrano la Fiorentina. Sì, sì, questa sì, lo sapevi.
1: Senza
0: te?
1: Chiederlo a Di Nardo, tra l'altro. Senza chiedere il permesso a Di Nardo, e questo è stato secondo me abbastanza brutto, perché comunque uno come Di Nardo doveva essere interpellato sull'incontro.
0: No, invece se ne infischia, vabbè,
1: va via, perché comincia la nuova trasmissione di Alessandro Di Nardo dalle 2 alle 4 del mattino. Di Nardo of the night.
0: Senti, sì, allora ieri abbiamo dato questo aggiornamento, i colleghi di Sky Sport hanno anticipato la notizia, poi noi l'abbiamo cavalcata, approfondita su Firenze Viola, con anche diciamo la notifica push. Te le hai attivate le notifiche push?
1: No, non ho attivato niente.
0: Ecco, no, perché potete farlo, l'applicazione, intanto qui fa un caldo bestia.
1: Vabbè, questo purtroppo fa parte di quello che è il percorso, no? Come direbbe Lele Adani, dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza. Però sì, abbiamo un grande Tonelli in regia, e questo naturalmente non ce lo regala nessuno, eh?
0: No, questo però potrebbe essere legato al discorso del caldo, perché ogni tanto lui fa questi scherzi. Comunque,
1: povero Tonelli, messo nel mezzo a 22 gradi centigradi.
0: Allora, diciamo, intanto diamo qualche aggiornamento. Sì. Che cosa ti aspetti dall'incontro? Se hai già avuto qualche spifferata, diciamo,
1: no, beccata. Niente di particolare. Io mi aspetto che non ci siano grosse novità, perché offerte per Ken al momento non ve ne sono. E quindi io immagino che il punto della situazione sia quello. Verrà detto che Ken sta volentieri alla Fiorentina, che naturalmente in questo momento lui pensa a ripartire in viola. È chiaro che se poi dovesse arrivare una grande offerta, un'offerta importante che possa permettere alla Fiorentina di monetizzare, lui di essere contento, la prenderebbero tutti quanti in considerazione. Questa diciamo è la versione che uscirà, e la vera versione secondo me è che oggi è chiaro che sia la Fiorentina che Ken stanno pensando a qualcos'altro, ma in attesa di questo qualcos'altro è giusto convivere, è giusto andare avanti. E poi comunque sia, se lui fa un campionato, dovesse rimanere e facesse un campionato dignitoso, sicuramente potrebbe essere importante per questa Fiorentina, non c'è ombra di dubbio. Ecco,
0: ma secondo te quali sono le intenzioni? Che cosa ha in testa la Fiorentina intesa come dirigenza? Perché sappiamo che Grosso comunque vuol puntare su di lui al centro del suo attacco. Poi, certo, poi c'è da capire,
1: sta bene,
0: vuol fare parati.
1: Se sta bene, sì, no, ma io ti ho spiegato, cioè secondo me le idee sono molto chiare. Cioè, nel momento in cui noi abbiamo raccontato che Ken è in vendita, non è che Ken ora non è più in vendita. È ovvio che da questo incontro usciranno tutta una serie di discorsi, secondo me molto di facciata, ma naturalmente per quanto riguarda quello che si diranno tra di loro è evidente che ci sarà una verità un po' diversa, cioè che è quella che ho appena raccontato, che se c'è un'opportunità che fa contenti tutti, ci si saluta, ci si ringrazia, in virtù del fatto che comunque Ken guadagna quasi 5 milioni di euro. Non credo che lui abbia intenzione di rimanere spalmando l'ingaggio per i prossimi anni, in virtù del fatto che ha rinnovato proprio l'anno scorso, e quindi a maggior ragione se lui dovesse restare, resta perché probabilmente forse non ci sono grandi occasioni che possono essere utili per loro e per la Fiorentina, loro inteso diciamo come l'entourage del giocatore, ma anche per la Fiorentina stessa. Ma io sinceramente non è che mi aspetti cose clamorose, anche perché poi fino a prova contraria c'è una clausola, quindi
0: no,
1: qualsiasi cosa esca da oggi passa dalla clausola rescissoria dal 1 al 15 luglio, perché se arriva un club arabo magari che offre la cifra di 62 milioni di euro, ma se ne offrisse anche 60, non credo che la Fiorentina farebbe le barricate per 2 milioni.
0: Infatti spieghiamo una cosa, cioè alla fine la clausola ha la sola utilità, diciamo la sola funzione di mettere la Fiorentina in fuorigioco, quindi se per 62 milioni chiunque si presenti con 62 milioni la Fiorentina non può dire né fare niente.
1: No.
0: Però se qualcuno come
1: solo il giocatore può fare qualcosa, nel senso può dire vabbè ragazzi è vero, è arrivato questo club, però è un club che non mi piace, io resto alla Fiorentina. Un po' come è successo magari l'anno scorso con Comuzzo, no? Con la squadra di Inzaghi, la Lali se non ricordo male, cioè nel senso
0: sì,
1: l'Alilal
0: di Simone Inzaghi,
1: ecco, che arrivò per Comuzzo 35 più 3 di bonus, e lui disse no ragazzi, la Fiorentina aveva già venduto, ma lui non ci ha voluto andare per motivi suoi, quindi la volontà del giocatore nella clausola rescissoria fa sempre la differenza.
0: Sì, poi per Ken arrivò l'Alcazia, soltanto l'Alcazia peraltro,
1: sì.
0: Che Ken rifiutò, però appunto mi interessava ribadire questo fatto, cioè può arrivare un club che offre anche te hai detto 60, magari sono anche 50, 40 milioni, e la Fiorentina, pure nel periodo della clausola, della validità della clausola, sì, può dire: a noi va bene questa cifra, a prescindere dalla clausola iniziale, a noi va bene questa cifra.
1: Vabbè, quello per
0: pensaci
1: forza.
0: Tu, Ken. Sì. Cioè, dici tu cosa vuoi fare, cioè, quello, capito?
1: Sì, sì, quello sì, voglio dire, lui comunque sia c'ha un prezzo, ma questo prezzo può abbassarsi, oppure, voglio dire, può anche essere vicino alla clausola rescissoria. Se la Fiorentina va bene questo tipo di discorso, lo possono affrontare, e poi bisogna vedere se invece naturalmente non va bene a Ken. Ma insomma, il solito discorso dei grandi romanzi del mercato della Fiorentina, perché probabilmente forse perché non ci sono grandi notizie, allora anche un incontro con Ken diventa un po' l'incontro tra Vittorio Emanuele e Garibaldi Attiano, però fondamentalmente le cose sono molto chiare, ecco, io non ci vedo grosse novità, cioè la novità sarebbe se lui si spalmasse l'ingaggio per rimanere alla Fiorentina, questa dovrebbe essere la notizia, ma non lo so, ecco, non credo.
0: Poi ti faccio questa domanda e poi andiamo anche sui messaggi che stanno già arrivando. Abbondanti, lo scorso agosto la Fiorentina ha rinnovato il contratto a Ken, però non è che l'ha prolungato, era fino al 2029 e tale è rimasto, semplicemente ha adeguato l'ingaggio. Ma lui guadagnava 2 milioni e 2 l'anno scorso. Secondo te che senso ha avuto? Comunque si poteva fare diversamente, si è passati da 2 milioni e 2 a 4 e mezzo più bonus, poteva esserci anche una via di mezzo, tipo 3 milioni e mezzo, perché questo fatto di arrivare a 4 milioni e mezzo più bonus, quindi 5, può aver creato qualche scompenso nello spogliatoio, qualche divergenza.
1: No, lo ha creato, sono stati bravi i suoi procuratori che hanno ottenuto dalla Fiorentina il massimo che potevano ottenere, perché veniva da una stagione straordinaria e probabilmente era giusto premiarlo, ma non in questa maniera. Infatti si parlava sempre di 3 e mezzo per quanto riguarda il discorso relativo alla Fiorentina, si parlava appunto che potesse esserci una cifra di 1,5 milioni in più al massimo, non tanto di più. Io pensavo veramente a 3,5 milioni, invece poi alla fine hanno voluto fare molto di più e hanno portato questa cifra a 5 milioni compresi bonus.
0: Va bene, allora noi abbiamo aperto la nostra trasmissione con il tema Ken, era doveroso, poi in giornata...
1: Ken il Falco.
0: Sai se si sono già incontrati, se lo fanno nel pomeriggio, se lo fanno stasera?
1: Dicevano che nel tardo pomeriggio ci avrebbero fatto sapere qualcosa, per cui aspettiamo. Quindi potrebbe essere già in corso l'incontro.
0: E magari domani nella conferenza stampa, diciamo la fantomatica conferenza delle 11, suppongo sarà un tema, no, che verrà approfondito.
1: Ce ne sarebbero tanti da approfondire, bisogna vedere se si potranno approfondire tutti. L'importante è che dicono all'inizio cosa vogliono fare, questo, cioè, secondo me dovrebbero partire loro dicendo quello che vogliono fare, dopodiché secondo me è opportuno fare le domande
0: per che cercare... domanda fai?
1: No, io tanto sarò la trentesima,
0: fai conto che sei il trentesimo, che domanda fai?
1: Domanda faccio da trentesimo, potrei anche rinunciare,
0: cioè vai lì e dici potrei rinunciare, oppure nel senso
1: no,
0: che non
1: se
0: fai
1: devo
0: domanda.
1: Fare la domanda per trentesimo, penso che tutti gli argomenti siano stati esauriti e quindi posso dirti la mia, non vado nemmeno con un interesse di fare la domanda sinceramente, io voglio solo guardarli in faccia negli occhi, mi interessa quello, poi il resto le domande, tanto le risposte sono tutte risposte che te le girano come vogliono loro, quindi io naturalmente li voglio guardare negli occhi.
0: Sì. Va bene, allora abbiamo diversi messaggi che ci stanno arrivando e abbiamo anche un vocale, non so se possiamo intanto ascoltare il messaggio vocale così lo commentiamo, vai.
2: Ciao ragazzi, allora circa la storia di Antonioni, il problema è che le cose riguardano Antonioni, e io sono premetto dalla sua parte totalmente, riguardano fatti e atti che sono stati compiuti nei suoi confronti da persone che non ci sono più, nel senso che purtroppo sono morte, quindi chiunque si inserisca cercando di gestire una cosa del genere avrà grossi problemi, e l'unico che potrebbe farlo è Ferrari, che c'era all'epoca, però che è già dimostrato il suo totale fallimento dal punto di vista della comunicazione, per come stanno gestendo appunto la comunicazione verso le stelle viola da chiamare in questo evento in modo molto triste. È veramente naufragato dal punto di vista della comunicazione Ferrari, che da lì veniva quando lavorava in Esselunga. Io non so cosa altro dire, ciao Guido.
0: Sì, sarà difficile non parlare di Giancarlo Antonioni, perché è un tema che sta facendo tanto discutere, però questo è, ognuno ha la sua opinione, poi magari durante la trasmissione ti chiederò che cosa ne pensi. Ci scrive Mittele Europeo 81 da YouTube, ok? Si vende Ken solo se si trova uno di meglio, a meno di 30 milioni, che ne dici?
1: Io Ken penso che si possa vendere se si ha un'offerta, se non c'è l'offerta per Ken non credo si possa vendere e poi prendere uno meglio di Ken. Io non lo so sinceramente, perché in questo momento non ho il quadro della situazione molto completo, però se vendi Ken devi trovare un giocatore forte, ecco, questo sì, che garantisca i gol che ha fatto Ken nella sua prima stagione fiorentina, non quell'ultimo Ken.
0: Nella seconda è più facile
1: nella garantire. Seconda se ne può trovare quante se ne vuole, mentre nella prima stagione fiorentina secondo me va trovato un centravanti con quelle caratteristiche.
0: Senti, poi ti scrivono, allora ti scrive Dido, dice: cieca, invece di fare domande, guarda Paratici negli occhi e digli: sento puzza di bruciato. Lo fai?
1: Ma potrei anche farglielo, ma tanto voglio dire, non credo che a lui fregherebbe più di tanto quello che io dico, insomma, anche perché ci ho avuto modo di scambiarci delle parole in passato e quindi ho decriptato tante cose, cioè quelle che mi dicevano alla rovescia, quindi sono arrivato poi alla verità grazie a questo, per cui non credo che gli dirò niente, sono sincero, se a me interessa solo capire il budget, poi tanto tutto il resto non diranno niente, cioè non ti daranno, non potrai prendere per oro colato tutto quello che viene detto, perché il mercato è fatto anche di piccole bugie.
0: Eh sì, poi quest'anno a differenza Ciapradè, in confronto a Parati c'era molto più libro aperto, no? Cioè un po' come
1: su
0: quello,
1: certi giocatori chiaramente ti diceva sì, lo stiamo trattando, lo stiamo valutando, lo stiamo mettendo nel mirino, magari vediamo, ti dava una mezza indicazione, ecco, Parati in questo non aiuta minimamente, ma d'altra parte lui deve fare quello che si sente di fare, perché poi non è che deve rendere conto ai giornalisti, lui deve rendere conto ai tifosi e basta, e al suo proprietario.
0: Tra l'altro, se ci pensi, no, alla fine potrebbero vendere Ken anche per 25 milioni. Ti faccio proprio una cifra molto più bassa di quello che uno pensa. Perché? E l'hanno pagato 13, scusami, più 5 di bonus. Quindi 18. In ogni caso, ecco, la farebbero la plusvalenza.
1: Ma non c'è dubbio, la plusvalenza la farebbero, però è altrettanto vero che facendo una plusvalenza del genere poi qualcuno griderebbe allo scandalo, no? Ma perché la Fiorentina ha venduto Ken a una cifra così bassa, eccetera? Poi l'abbiamo detto mille volte, secondo me più di 35 milioni di euro oggi andare a prendere un giocatore come Ken, secondo me è tanta roba, io non penso che ci possa essere questa possibilità, però d'altra parte il mercato è strano, a volte succede che magari si infortuna un centravanti di un club straniero e a quel punto arrivano e fanno un'offerta importante.
0: Poi ci scrive Federico Bollito, ottimista viola. Io non so se tu ti sei dato del buffone durante la trasmissione, che è probabile visto che insomma conoscendoti, dice: cieca top, non è un buffone, non è un pagliaccio. Quindi forse, cioè, nessuno l'ha detto se non te stesso.
1: Mi piace fare un altro tipo di radio che è molto simile a quella del pagliaccio e del buffone, però lo ringrazio da questo punto di vista, nel senso che cerco di essere credibile. Non è facile in questo mondo, perché comunque spesso e volentieri arrivano informazioni a destra e a manca. Ribadisco, io sono per una radio leggera, una radio molto sorridente, e quindi mi piacerebbe un giorno trovarmi in un ambiente come quello.
0: Senti, poi ti chiedono anche di Messi, perché evidentemente nella trasmissione precedente, no, ricordiamo che l'ultima mezz'ora di Palla al Centro adesso è dedicata all'approfondimento sul mondiale, mondialito, no, con il buon Alessandro Di Nardo che entra in studio e racconta insomma tutte le curiosità del mondiale. Allora questo ascoltatore dice: cieca, mi aiuti a far capire a Di Nardo che Maradona è meglio di Messi, anche se ad oggi i numeri sono dalla parte di Messi.
1: Ma vedi, questo ragazzi è un problema generazionale, perché prima di entrare qui in radio, in studio, te oggi mi dicevi che in un'altra radio, gemellata alla nostra, parlavate un po' di Antognoni, di quello che naturalmente è la sua presa di posizione, e chiaramente tu non puoi avere la posizione o il parere che posso avere io avendolo visto giocare, avendolo visto dare tutto per la Fiorentina, no? Cioè, per le generazioni successive Maradona probabilmente non rappresenta quello che rappresenta Messi, ma perché la gente non ha conosciuto Diego Armando Maradona, ma perché la gente non ha visto giocare Pelé, non l'ho visto, non me lo ricordo nemmeno io Pelé, Maradona me lo ricordo, Pelé non me lo ricordo, ho visto dei filmati, ma la grandezza di questi giocatori per quelli più vecchi tra virgolette come me non è paragonabile ai Ronaldo, ai Messi, cioè il valore di Giancarlo Antognoni non è paragonabile oggi a un 10 che vedete anche nel calcio italiano, perché noi siamo di un'altra filosofia, di un'altra generazione, quindi non è che Di Nardo sbaglia, Di Nardo è figlio di una generazione diversa nella quale il calcio vive di situazioni come quella di Messi e come di Cristiano Ronaldo, e quindi giustamente ha questo suo parere. Io personalmente posso dirti che comunque Messi e Ronaldo sono due top, Messi per me ha più talento ovviamente Cristiano Ronaldo, però alla fine i giocatori più forti della storia per me rimangono Maradona, Pelé, e ci metterei anche Cruyff, perché comunque anche Johan Cruyff è stato un giocatore straordinario, ecco.
0: Sì, poi vabbè, come hai detto tu, sono cose generazionali.
1: Non ci si può fare niente. Nulla, cioè, voglio dire, oggi se tu parli di alcuni giocatori, cioè oggi fai fatica ai più giovani anche a parlare di Battistuta. Io ho avuto modo di andare a vedermi quest'anno Fiorentina-Lecce, e a un certo punto mi sembra che giocasse Ken in Fiorentina-Lecce. Ma Ken è forte, c'era un ragazzetto sotto di me, e io mi sono permesso di dirgli: guarda, tu oggi vedi Ken che ti sembra forte, io ho visto Gabriel Battistuta, probabilmente un giorno quando sarai più vecchio ti renderai conto della grande differenza che c'è fra questo giocatore e quello che è stato Gabriel Battistuta, ma naturalmente non gli puoi fare una colpa, perché in quel momento lì, per quel contesto lì, Ken per lui è un grande attaccante.
0: Poi ci scrive Andrea, vabbè, vedo intanto Tommaso Loreto che penso venga da una mezz'ora
1: Pirati
0: molto complicata.
1: Di Cipro, prossimamente su tutti i principali cinema del mondo, il terzo atto nel quale con il galeone da solo il comandante Tommaso Loreto affronta le insidie dei pirati.
0: Ha sbattuto
1: Pirati
0: la porta,
1: di Cipro, non perdete quest'estate nelle multisala di tutta Italia.
0: Ha sbattuto la porta, io volevo solo dire questo. Vabbè, poi questa è bella, guarda, c'è Andrea che ci scrive: beccato ieri sera Goretti a cena a Fiesole.
1: Scusi, va?
0: Ha detto che Ken è invendibile per via dell'infortunio, non supererebbe le visite mediche.
1: E così siamo a posto.
0: Un Atletico Madrid bis, praticamente.
1: Ma è questo. E quindi a maggior ragione ce lo teniamo. Allora, il problema fisico, però. Allora, qui, ecco, anche sul problema fisico, secondo me domani bisognerebbe chiarirla la cosa. E bisognerebbe capire se è il caso di approfondire il problema, se c'è bisogno di un intervento. Cioè, ragazzi, cioè, non è che si può andare sulla terapia di conservazione per tutta una stagione. Cioè, Ken, lasciamo perdere le visite mediche, posso operare o meno, è in grado di, su 38 partite, di poterne giocare almeno 25? Dico almeno 25, oppure questa situazione che è un punto di domanda, questo andrebbe capito. Cioè, bisognerebbe che questo ce lo spiegassero, perché se Ken non può giocare 38 partite per i motivi di cui sopra, ma magari le gioca, ma è costretto magari agli antidolorifici, io questo non lo so, ma non è normale una cosa del genere.
0: Ma ecco, secondo te cambierà il comparto medico, scusami, della Fiorentina?
1: Non ho idea.
0: Io tendo anche a non assolvere, per carità, non è che ho le competenze per dire Pengue è più o meno bravo, però io tendo a non assolvere nemmeno la componente dello staff medico, perché sono tutti infortunati quest'anno. Cioè, sembrava veramente un bollettino di guerra ultimamente. No,
1: sì, ci sono società che sono state messe peggio, voglio dire, sono state anche falcidiate molto di più dagli infortuni. Pensa al Napoli, che quest'anno ne ha avuti veramente tanti.
0: Sì, no,
1: Napoli ne ha avuti tanti.
0: Ma hai ragione.
1: Sono rimasti fuori in parecchio. A Fiorentina, più che altro, il problema vero è stato quello di Ken. Poi c'è stato Solomon. Insomma, poi. Vabbè, Lamptey era già arrivato in condizioni precarie. Esatto. Quindi, vabbè, lasciamo perdere.
0: Certo, se prendi un giocatore che è tendente, se prendi Udoge, che sai che si infortuna.
1: Ma noi, ragazzi, siamo forti, siamo grandi. Come direbbe un famoso inno di una squadra nero-verde.
0: Senti, Simone fa un appello, dice che devi farla una domanda, sei il più accreditato, ti capirei solo se ti toccasse farla a Ferrari, allora lì ti capirebbe.
1: No, ma io non ho piacere, di fare domande se non mi viene data la risposta bella chiara, e allora siccome ho capito che tutto sommato non arriverebbe una risposta come la vorrei, io preferisco ascoltare, vedere e lasciare fare agli altri più che volentieri.
0: Hai ragione, però se puoi falla una domanda, raccolgo l'appello del nostro ascoltatore.
1: Preferisco farla dopo.
0: Perché capisco, io per esempio domani annuncio non ci sarò alla conferenza stampa.
1: Quindi?
0: No, perché i posti erano pieni.
1: Io ho fatto il titolo, Santi rinuncia, ho fatto Santi rinuncia, non è una cosa bella.
0: No, infatti non so chi c'era in fonte, ma insomma.
1: La keywords ho messo me stesso. Gol.
0: Però insomma, giustamente l'hai fatta. Però per dire, giustamente ho lasciato spazio ai colleghi più grandi.
1: Sì, sì. Più grandi, bello.
0: Quindi fai mi raccomando.
1: Più grandi d'età?
0: Più grandi d'età ed esperienza.
1: Io bisogna vedere se riesco a arrivare a Bagnadipoli con tutto il traffico che c'è.
0: Questo è un problema.
1: Già parta prima,
0: Questo è un tema, sì.
1: Mattia sveglia alle 6.
0: Appunto.
1: Che da arrivare
0: la conferenza che alle 11.
1: Da arrivare a Grassi in Viola Park mi tocca fare le montagne russe,
0: ecco.
1: Per arrivare, c'è tutti i lavori lì alla rotonda.
0: Fai
1: Ponte
0: l'autostrada, Ema. Scusa.
1: Sì, così non arrivo più.
0: Ma te vai in motorino?
1: Certo,
0: allora.
1: Ma entro direttamente in sala stampa con lo scooter, fa la sgommata e poi vo via.
0: Va bene. Allora, Davide da Siena ci scrive: non c'entra niente, ma andate a vedere il gol di Croci oggi contro il Genoa. Ah sì, perché peraltro l'Under 17
1: 3-1 ha vinto, ma non è bastato.
0: Perché si era fermata alla semifinale, cioè all'andata dei quarti, no? Vabbè, peccato, comunque onore all'Under 17.
1: Io l'ho sempre detto, Croci è il più forte giocatore del settore giovanile della Fiorentina, senza se e senza ma.
0: Di che anno è Croci?
1: 2010, non ha ancora compiuto 16 anni, perché è di luglio. Infatti andiamo in vacanza insieme perché per festeggiare il 16° compleanno.
0: A luglio?
1: Vedrai, se è di luglio, non è che posso andare a compleanno a maggio, cioè voglio dire. Sì, sì, c'è cioè, anche Di Nardo, tra l'altro. Cioè.
0: Grande. Ale dalla Val di Sieve, buon pomeriggio ragazzi, vado fuori tema se
1: no,
0: posso.
1: No, Ale dalla Val di Sieve male, eh.
0: Vabbè, è così. Ritorno su una curiosità su di te, Cecca, circa sì. il meteo. Ma anche te d'inverno stai alla finestra quando sai che arriva una perturbazione fredda per vedere se fiocca oppure no?
1: Sì, è vero, vero.
0: Aspetta, anche te segui i modelli Wetterzentrale e Reading per capire quando potrà nevicare?
1: Ma io sinceramente sono
0: un grande,
1: devo dire che quando ero piccolo fortunatamente il meteo era molto migliore rispetto adesso, molto più attinente a quello che è il pianeta Terra. Ora naturalmente abbiamo disintegrato la Terra, tant'è che ricorderete che nel periodo maledetto del Covid però il cielo era diverso, la natura aveva ripreso un po' di sopravvento sugli esseri umani distruttivi.
0: La Fiorentina era più forte.
1: E poi soprattutto diciamo c'erano anche, ci sono state 4 metri di neve anche all'Abetone, che credo fossero secoli che non vedevano 4 metri di neve, no, tutti insieme. Perché? Perché comunque sia l'uomo ha creato questa turbativa nel nostro pianeta, e quindi a maggior ragione oggi veder nevicare è sempre più complicato. La speranza c'è sempre, anche se ormai nevica sempre meno,
0: È vero, ma infatti
1: anche
0: non
1: questa è una brutta notizia.
0: Non voglio parlarne perché
1: anche Sara Mastrosimone è dispiaciuta di questa cosa.
0: No, mi inquieta sta roba.
1: Nevica più al sud per certi versi a volte che al nord. Ci sono dei momenti in cui, per esempio, il Gran Sasso d'Italia è come se fossero le Dolomiti, perché sia evidentemente ci sono dei flussi e delle correnti particolari che portano magari questi cicloni a rimanere più nelle zone del centro-sud piuttosto che al nord. Infatti quest'anno, se ci pensi bene, quando ci sono state le Olimpiadi Milano Cortina, c'era molta preoccupazione perché fino a gennaio non c'era quasi neve sulle Dolomiti, e questa è una cosa strana perché di solito nelle Dolomiti poi potremmo aprire la storia dei ghiacciai che non ci
0: certo,
1: sono più,
0: c'è
1: ne
0: il meteorologo mi mancava
1: io te l'ho detto, volevo fare 3 cose nella vita. Ciao, sono Niccolò Ceccarini e anch'io vi racconto quello che può succedere oggi nel mondo. Niccolò Santi è un bravo giornalista, ma grazie. Oggi non è il tema di quello di cui volevo parlare, vi volevo raccontare una bella storia, la storia di un giovane Nappone, ovvero io, che da piccolo aveva 3 sogni. Il primo era quello di fare il pompiere.
0: Ah, giusto.
1: Il secondo,
0: sì.
1: Il meteorologo. Il terzo, il giornalista. Non me ne sarebbero riusciti nessuno dei 3, infatti qui non so perché mi tengono ancora a parlare in radio. Però Grisù il draghetto mi piaceva tanto, e quindi da lì l'idea del pompiere è rimasta in me, come il meteorologo. Se pensi bene sono tutte legate,
0: sono
1: il meteorologo,
0: insieme, sì.
1: Il pompiere, giornalista, no, perché uno spara di qui, spara di là,
0: invece no, te sei più pompiere che incendiario, come giornalista.
1: Sì, io sono abbastanza più ridicolo, questo va detto, però insomma voglio vedere comunque sia. Sì, vorrei essere ridicolo, non lo posso fare, però questo purtroppo c'ho.
0: Ma a Policoro nevica?
1: Policoro è il suo obiettivo, tra l'altro, dell'Arsenal. Sì, l'Arsenal voleva prendere una cittadina e Policoro c'è il mare, no?
0: Si nuota a Policoro.
1: Tra l'altro lì la montagna della Basilicata, il monte più alto della Basilicata è il Monte Pollino.
0: È vero?
1: Che praticamente separa la Campania dalla Basilicata. E Monte Pollino tra l'altro c'è un gran parco molto bello dove uno può andare a visitare, insomma ci sono animali. E Lago Negro è un'altra zona molto cara, che tra l'altro è il paese di Mango.
0: Grande.
1: Nativo di Mango, è un paesino molto divertente, bellino, arroccato, e tra l'altro si trova sulla Salerno-Reggio Calabria, c'è proprio l'uscita.
0: Io sapevo che Mango era Lucano, ma non pensavo che fosse.
1: No, è proprio di Lago Negro. E poi tra l'altro Lago Negro è famoso proprio per Mango e anche per la figlia, no? Che comunque ha seguito. E per l'acqua, assolutamente sì. E la Salerno-Reggio Calabria è famosa per altri motivi, perché per farla c'è un terreno un po' disconnesso, c'erano i lavori fissi sulla Salerno-Reggio Calabria. Ti segnalo anche Eboli, un po' prima, che siamo in campagna, Cristo si è fermato a Eboli, poi c'è Battipaglia dove si mangia una grande mozzarella di bufala. E per quanto riguarda poi invece Lago Negro Sud, Lago Negro Nord sono due uscite. Tra l'altro, se te esci al Lago Negro Nord, puoi prendere una strada che ti porta sul Mar Tirreno, e a un certo punto c'è un bivio: a destra ritorni e rimani in Lucania e vai a Maratea, che è un posto straordinario, uno dei pochi accessi sul Tirreno della Basilicata. Vabbè, poi c'è acqua fredda, Fumicello, eccetera. Se invece vai a sinistra, prendi per la Calabria, e da lì comincia a esserci Praia a Mare, c'è Tortora, Praia a Mare, Scalea, Cirella, Diamante e via.
0: E io chiudo dicendoti: vabbè, ma lo sai, Angelina Mango è figlia di Mango, questo lo sai,
1: sì,
0: ma
1: l'ho detto ora.
0: Non mi ricordo come si chiama, la cantante dei Mattia Bazar.
1: Ora ho chiesto delle cose.
0: Sì, che era nei Mattia Bazar, vabbè, comunque, figlia d'arte, ok?
1: Sì.
0: Poi ti riporto sulla Fiorentina, sì, giustamente, cioè, che poi nemmeno più di tanto, tanto perché Violiuk dice: fosse obbligato, caro Cecchi, a comprare un quarantenne se avessi la disponibilità, chi compreresti fra Ronaldo e Messi? È tanto, è sempre questa l'annosa questione. Posso dirti, per me, io preferisco Messi tutta la vita perché ce l'ha innate quelle doti, però una volta disse Paolo Condò che Cristiano Ronaldo è il più grande professionista di tutti i tempi.
1: Sì, sì, lo racconta Evra, no? C'è la famosa intervista in cui Evra dice: io non vado più a mangiare a casa di Ronaldo perché si mangia l'insalata. Ecco.
0: È capito.
1: Quindi voglio dire, se uno vuole andare a mangiare, uno sta a casa e arrivederci, ecco.
0: Va bene, Alfeo suppongo, dal Mugello, o Alfeo, aspetta.
1: Non lo so, Alveo è quello del letto del fiume, però non so se c'entra qualcosa.
0: Davanti vorrei un vichingo, vero, non finto come Good.
1: Vecchio Sorlot.
0: Occhio a non dirlo troppo forte perché poi ti riprendono Beltran, esatto. Alfeo, insomma.
1: Come direbbe Loreto, il gol del vichingo, l'uomo dei ghiacci, avrebbe detto Gian Nattasio.
0: Non rischiamo.
1: No.
0: Sandro dice: a tutti e due i Nick, quanti innesti ci troveremo a settembre nell'11 titolare?
1: Ma almeno 5-6, penso di sì. Dai, 5-6.
0: Nella formazione titolare.
1: Vabbè, se sostituisci il portiere, sostituisci i due terzini, siamo già a 3.
0: Quindi va via De Gea, dici?
1: Lo voglio mandare. Quindi son tre già poi gli esterni siamo già a 5-6, no? Si fa veloce, non è che ci si metta tanto, se ci pensi bene.
0: No, è vero,
1: due esterni difensivi, due esterni offensivi, siamo a 4. Il portiere siamo a 5 e poi secondo me qualcos'altro.
0: 5?
1: 5.
0: No, perché devono venderli però quei giocatori, De Gea, Ken, Fagioli, devono fare queste cose.
1: Questo è un discorso che riguarda loro, noi possiamo fare altro che prenderne atto.
0: Poi Mario da Scandici: io invece sono invecchiato con Pelé, Maradona e Messi, podio nell'ordine, ma la coppia Montori e Juligno per me ve la siete persa.
1: Sì,
0: per fortuna
1: quella
0: vostra
1: ce la siamo persa, purtroppo ce la siamo persa, ma d'altra parte ognuno vive nella sua epoca.
0: Per forza.
1: Noi ci abbiamo Di Nardo, che dobbiamo fare?
0: Poi c'è Lore che dice: Cecca, io ti consiglio di chiedere questo ai nostri dirigenti. Sì. Signori, la mia domanda è questa: voi avete capito che la vostra comunicazione è stata fallimentare sempre e su tutti i fronti, che i tifosi più fate silenzio e più fate i distaccati si sentono messi da parte e presi in giro, mentre se aveste la concezione di dire le cose come stanno sempre sarebbero più dalla vostra parte?
1: Ma non lo so sinceramente, se
0: forse tanto, sì, se anche a dire dai tifosi.
1: Sì, ma quello devono dirlo loro, cioè nel momento in cui fanno una conferenza stampa devono raccontare quello che pensano di fare, punto e basta. Ma non è che devono dire a noi tutte le manovre di mercato, non sono tenuti a farlo a noi. Io penso che l'unico vero loro referente debba essere il pubblico, perché il pubblico è quello che va allo stadio, quello che paga, quello che c'è sempre, quello che non manca mai, per cui loro hanno una grande responsabilità nei confronti dei tifosi. Poi dei giornalisti se ne possono anche fregare, voglio dire, noi siamo il tramite, possono anche pensare che non siamo simpatici, ma questo è, voglio dire, hanno tutto il diritto, potrebbe essere reciproca la cosa, no, per certi versi, e qui va bene uguale.
0: Poi a Samantha abbiamo anche risposto su De Gea da YouTube, ci scrive anche un altro utente: la mia speranza è che Paratici porti la Fiorentina alla Fiorentina un grande calciatore che possa fare innamorare le giovani generazioni. Accadrà secondo te, Cecca?
1: Ma i nomi di cui si parla sono tutti giocatori discreti, bravi, ma non c'è il talento, no? Non c'è il numero 10 che infiamma, che ti fa dire mamma mia, questo è veramente un giocatore straordinario. Però oggi non è necessario che ci sia il talento, l'importante è che ci sia l'organizzazione di squadra, ci sia una Fiorentina che possa giocare bene a calcio, che possa fare più punti. Ecco, io l'anno prossimo lo dico, così almeno sarei contento se riuscisse a fare 56-57 punti. Io credo che 56-57 punti non sarebbero male.
0: Una quindicina in più di quest'anno.
1: Non sarebbero
0: 15.
1: Male. Poi capisco che qui se ne vorrebbe fare 200, ma non penso. Però io 56-57 così per partire. Si sa mai. Voglio dire, 57 l'Atalanta ha fatto la conference, no? Con 57-58. Mi sembra abbia fatto la roba. Ma non perché voglio andare in conference, semplicemente che secondo me si potrebbe fare, potrebbe essere questa una buona quota di ripristino, voglio dire, del programma.
0: Sì, l'Atalanta o 59 è andato in
1: 59, quindi 56, non lo so, io ecco, ci vuole un passo alla volta, poi capisco che si vorrebbe fare un po' tutto insieme, ma non credo sarà possibile.
0: Va bene, breve pausa per noi, torniamo tra pochissimo.
3: Radio Firenze Viola
4: scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
6: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
7: Giusto, parliamo di mercato.
6: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
7: Mercato!
6: Ma poi ci arriviamo, con calma.
7: Chi si compra? Flash!
6: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
7: Bravo!
6: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
7: e Luca Calamai.
4: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Antonella Ruggero. Antonella Ruggero. Manco le basi del mestiere di ricordare. Oh, e dai!
0: Hai ragione, dai. E questa era Emiliano dal Colleferro.
1: Mattia Bazzara, ricordava, eh?
0: Sì, per un'ora d'amore non so cosa darei. Era tipo questa, no, la canzone.
1: Sì, io sinceramente Ruggero non me la ricordavo. E quindi sì, gol, sì, sì. Ecco.
0: No, è la mamma di Angelina Mango, no? Che appunto.
1: Vabbè, non ci si ricordava. Se non ci si ricordava le basi, giustamente. Andremo al Festival di Sanremo per imparare.
0: Allora, 348-7513-933 per i vostri messaggi scritti e vocali. Come non è la mamma? Allora, io intendevo la mamma di Angelina Mango. Allora è l'altra.
1: Io non ho detto niente,
0: così, capito,
1: almeno, così almeno non mi potete asfaltare, tanto io non so niente, quindi ha maggior ragione.
0: Allora questo è un grande, insomma, un grande sbaglio, un grande errore, epic fail di Emiliano.
1: L'ha sbagliato lui, Emiliano nostro.
0: Sì, perché io intendevo la mamma di Angelina Mango. Credo fosse la prima cantante di Mattia Bazzar. Ora
1: ora vogliamo parlare tutta la sera di questa cosa, non lo so, possiamo fare uno speciale dalle 19 alle 21.
0: È Laura Valente, hai ragione, Laura Valente, ecco, vabbè.
1: Va bene.
0: Infatti non mi tornava. Comunque, 055 77 111.
1: Stesso, tanto voglio dire, noi siamo forti.
0: Allora andiamo un po' con i messaggi. Un vocale, vai, sentiamoci un vocale.
10: È un piacere aver sentito Isolago Negro e Praia a Mare. Io ogni anno ci vado lì perché la mia compagna è proprio di Praia a Mare. Bellissime zone, andateci, soprattutto la zona del Pollino, spettacolare.
0: Che ne dici?
1: Beh, insomma, ci servirebbe un po' di cultura, insomma, generale, ecco, e quindi mi fa piacere che qualcuno, perché l'Italia è veramente bella, ci sono tanti posti, ci sono poi soprattutto alcune terre che sono le terre del sud che vengono un po' bistrattate, ma sono di una bellezza eccezionale, quindi anche la Basilicata, no? Poi qualcuno dice il Molise, no? Anche il Molise, ragazzi, è una regione bella che c'ha un sacco di cose, di sfaccettature molto interessanti, quindi sono contento che, insomma, io sono stato tanti anni a Marascalea quando ero ragazzo e quindi per questo quella zona la conosco bene.
0: Poi
1: c'è una telefonata, eh?
0: Ah, ok, c'è un ascoltatore.
1: L'azienda di promozione turistica.
0: Ah, Emiliano,
1: no,
0: ecco.
1: Fosse l'azienda di promozione turistica della Basilicata.
0: No, Emiliano, da Colleferro.
11: Ciao ragazzi!
0: Ciao!
1: Le basi, Emiliano, bisogna avere le basi per dire le cose, non c'hai le basi, ma come si può andare avanti così?
11: C'hai ragione, io perché pensavo che stavo a parlare della cantante di Mattia Bazzara, quella storica, ma io che ne so che quella...
1: Lo so.
0: Sì, perché poi avevano cambiato, ora io non vorrei dire una fesseria, ma secondo me era prima Laura Valente e poi Antonella Ruggero, ora vabbè.
1: Io vorrei che ci fermassimo qua per onde non finire un ulteriore Ginepraio nel Ginepraio, magari rimaniamo un po' sul calcio e siamo un po' più sereni, ecco, voglio dire, invece di finire in musica.
11: Guarda, io volevo fare questa telefonata proprio brevissima perché visto che c'è il grande cerchio in studio, gli volevo far notare che a Grosseto nella primavera quest'anno giocherà un ragazzo che si chiama 7 anni che fino a ieri ha vinto.
0: Come si chiama, che ti abbiamo perso proprio sul più bello?
11: Daniele,
0: scusami, che c'è problemi di linea, a questo punto vogliamo saperlo.
11: Matturo. C'ha 17 anni e fino a ieri, dove è andato ha vinto le partite da solo.
1: Bene, tra l'altro guarda, sono contento per il Grosseto che c'erano tutte queste voci, no? Che sembrava non potesse, dopo aver fatto quell'ottima promozione con Paolo Indiani in panchina, potesse non partecipare alla Serie C, e invece fortunatamente hanno depositato tutti i contratti per l'iscrizione, quindi a maggior ragione che il Grosseto prima squadra magari potrebbe anche avere prima o poi bisogno, no? Di questo ragazzo.
11: Sono contento, ma anche in prospettiva futura, perché magari un domani si dovesse parlare della Fiorentina, io sarei il primo a essere contento, anche perché lo conosco e quindi so che vale.
1: Bene,
11: tutto per radio, ragazzi.
1: Vai, ciao grande,
11: ciao.
1: Ci dicono anche a Mantè, è vero, sì.
0: Sì,
1: da Matteo, poi da Paola si può prendere, mi sembra, l'aliscafo per andare alle Isole Eolie, tra l'altro. E okay. Paola è lo scalo, è il mare dei Cosentini, dalla parte diciamo tirrenica, perché da Cosenza a Paola c'è poco, e poi da lì si va sulla Sila,
0: certo.
1: C'è Camigliatello Silano, si riscende, San Giovanni in Fiore, Crotone, vabbè, tutta sì, la Magna sì. Grecia, qualità.
0: Passando per il Monte Bianco.
1: Sì, no, Monte Bianco non credo sia lì, però comunque sia la Sila è imbiancata d'inverno, quello sì, assolutamente.
0: Stefano dice, Laura Valente è la seconda cantante dei Mattia Bazar e la Ruggero è la cantante storica.
1: Ma, comunque sono incedibili, si può dire, no?
0: Ma sì, ora penso che ci fosse il riscatto su Ruggero. Mm-hmm. Ora potrei dire anche una roba, perché tanto qui stiamo a dare informazioni sbagliate.
1: Qual fai con queste penne? Le vuoi vendere? No, perché no, stai non... esponendo, voglio dire.
0: No, mi danno se... così danno, per danno... parlare.
1: Ah, ho capito. Sì. Amici di Sanremo.
0: Chi è che cantava? Mi ricordo.
1: No, non ricomincio. Mi ritorni in mente.
0: No, Montagne niente. Verdi.
1: Mi ricordo. No, non lo posso cantare.
0: No,
1: se no, c'ho la squalifica. Okay. Lasciamo perdere.
0: Pasquale da Napoli, caro Nick, c'è anche a Mantea, la mia seconda
1: sì,
0: casa.
1: L'ho detto, è vero. Cioè.
0: Poi a Marcella Bella, c'è questa ragione. Claudia Geometra Viola, avete pestato 3 musicali in 7 decimi di secondo.
1: Vabbè, ma io non ho detto una parola, di tutto Nicco Santi, io l'ho lasciato dire perché io non conosco nulla, quindi.
0: In effetti hai ragione. Poi Stefano da Sassuolo ci scrive: Nick, ma perché non vieni qui a Sassuolo? Tuo posto del cuore a sostituire Carnevali?
1: No, allora sostituire Carnevali no. Se mi chiama il Sassuolo a lavorare per il Sassuolo, vengo volentieri.
0: Volentierissimo. Poi Davide del gruppo Baraonda dice: a Pasqua mi sono spaccato il femore a sciare. Te dolente, scrive, ho appeso gli sci al chiodo in tutti i sensi.
1: E vabbè, però questo ci dispiace, ma è riferita a, non so, non abbiamo parlato dello sci, però mi sembra.
0: Non lo so, invece c'è un ascoltatore che dice:
1: però mi dispiace, insomma, speriamo che possa guarire velocemente. Ecco.
0: Valerio dice: stamattina a Vinci c'era meno uno.
1: Meno uno
0: mi sembra un po' poco.
1: Ma stamattina io sono uscito di casa alle 6 la mattina e mi sembrava ci fosse quasi caldo, ecco, francamente. Però a Vinci meno uno.
0: Bella
1: so,
0: per voi.
1: A Vinci lo è meno uno, nel senso. Guarda, Vinci 2005 sarà stato, perché Vinci normale non mi sembra.
0: Vabbè, allora ascoltiamoci anche un messaggio vocale, vai, sentiamo.
1: Salta Vinci forse.
12: Finché Nick fosse vero, via Dodò Mandragora.
1: Sì.
12: Ranieri, ma chi li vuole? Per ora offerte zero?
1: Per ora mi sembra parecchi discorsi, in effetti sì. Nel frattempo Provedel vicino all'Inter, quasi in chiusura, Avevate paura di questa cosa? Voi.
0: Ma insomma.
1: Voi soprattutto di Corriere dello Sport eravate preoccupati, di la verità.
0: No.
1: Nemmeno noi di Tutto Sport, no, niente.
0: No, quindi Provedel ha un passo dall'Inter.
1: Sara che lavora alla Gazzetta invece non era preoccupata.
0: E Sommer?
1: Sommer a questo punto penso che rimanga a fare niente, cioè va in scadenza, quindi va via, immagino. A meno che non gli vogliano fare un altro contratto, ma non penso.
0: E lui sta a fare il secondo di Provedel?
1: No, Provedel penso sia il secondo di come si chiama, Martinez, l'altro portiere dell'Inter. Sì.
0: Ok.
1: Potrebbero promuovere lui, a quanto ho capito, e fare Provedel come vice. Non credo faccia il titolare, ovviamente, Provedel, lo prendono come vice.
0: Senti, ma Dodò quindi, secondo te non riusciranno a cederlo prima della chiusura del bilancio?
1: Ma se, allora, se l'operazione è con la Roma, lo cedono secondo me dopo il primo di luglio, cioè, perché comunque c'è bisogno. No? Infatti, guarda, la Roma sta facendo, definendo Baldanzi, potrebbe vendere anche su lei. Stanno facendo altri ragazzi del settore giovanile fuori per fare le plusvalenze, perché non vorrebbero cedere nessuno dei big, per arrivare a fare, diciamo, quella base di tesoretto per il bilancio fondamentale, per poi iniziare a mettere gli acquisti. E Dodò, per proprio per questo motivo, prenderlo ora significherebbe finalizzare un'operazione che va poi a destabilizzare tutto il lavoro fatto in uscita sul bilancio con le plusvalenze.
0: Sì, peraltro te citavi Baldanzi, ex obiettivo della Fiorentina,
1: sì,
0: della scuderia di Beppe Riso, no?
1: Sì.
0: Anche Grosso è della scuderia di Riso. Secondo te potrebbe essere che Riso porti qualcun altro dei suoi giocatori? Oppure dici no, Paratici comunque non lavora come Pradè, nel senso che ha un altro modo
1: superando?
0: No,
1: vabbè, non credo, cioè, se voglio dire, se c'è un giocatore che può interessare a Fabio Paratici, con Riso ci parla, come può parlare con Giuffrida, come può parlare con Giuffredi, come può parlare con Lucci, con tutti gli agenti, con Lippi, Moggi, cioè voglio dire, può essere Busardò, per esempio, ci sono tanti agenti che hanno dei giocatori interessanti che gli vengono proposti. Poi non credo che, ecco, magari non credo ci saranno 3-4 giocatori dallo stesso procuratore, questo mi sembra difficile, però insomma non si può nemmeno escludere. Se poi questi 4 giocatori sono bravi, è inutile fare le polemiche, no? Dice, ma perché sono arrivati 3 giocatori dallo stesso procuratore? Io non ci sto tanto dietro a questa cosa, magari sto più dietro a capire se questi 3 giocatori sono stati bravi o meno. Ecco, questo magari può dare più fastidio, ma non certo perché, voglio dire, un agente c'ha 3 giocatori che sono bravi, li piglio tutti e 3 perché l'hai presi da lui, ma perché sono tutti e 3 bravi. Ecco, magari se poi questi 3 non si rivelano bravi, allora viene fuori la polemica, questo è evidente.
0: C'è Lorenzo Dagliana che dice: c'è, che cosa ne pensi di Bisoli, nuovo allenatore della Pistoiese?
1: Contentissimo, l'ho chiamato ieri e gli ho fatto i rallegramenti, l'in bocca al lupo, perché mi ha detto che comunque c'è un bel progetto a Pistoia. Lui è molto soddisfatto, lui è molto contento di questa opportunità, è felice che possa fare veramente un bel campionato. L'obiettivo per la Pistoiese è quello di vincere la Serie D e ritornare tra i professionisti. D'altra parte hanno avuto sempre bravi allenatori negli ultimi tempi, uno di questi è Cristiano Lucarelli, che non andrà però al Grosseto, di cui si parlava di questa ipotesi, ma non penso andrà al Grosseto.
0: Ok, poi ci scrive Rui Bati dalla Maremma. Ciao Cecca, non ce l'abbiamo in casa un fenomeno nell'under 15 della Fiorentina? Poi Picardi.
1: Non lo so, nell'under 15 non lo so. Io so che il giocatore più forte in questo momento che vi ho detto, per me rimane lui, cioè rimane Federico Croci, che è un classe 2010. Però sai, da qui a dire che la Fiorentina c'ha qualcosa di più interessante prima, io non sono in grado di dirlo, anche perché non conosco
0: d'Europa.
1: Sì, io non, il settore giovanile non è che conosca tante cose, per cui dovremmo sentire Gian Nattasio. Ci vorrebbe in questi casi Gian Nattasio,
0: esatto, certo,
1: ci vorrebbe,
0: certo.
1: Gian Nattasio.
0: Allora andiamo con un altro messaggio vocale, vai, sentiamo, eccolo qua.
13: 63 anni, prima la Ruggero, la grande storica iniziale di Sanremo, vacanze romane, Valente e mezzanotte.
0: Sì, queste erano le 3 cantanti storiche dei Mattia Bazar, anche se insomma la Ruggero è la più iconica probabilmente, vabbè. Poi Sulé, ci scrive Francesco da Milano, non sarebbe male. Di chi è Sulé tra l'altro?
1: È un procuratore argentino, mi sembra.
0: Ah, okay.
1: Comunque l'operazione è un'operazione che loro, se la vogliono fare, l'hanno pagato quasi 30 milioni di euro, per cui se lo vendono lo vorranno vendere almeno a 30-35, non è che poi per la Fiorentina possa essere facile andare a prendere Sulé, perché comunque te lo farebbero pagare un sacco di soldi, quindi la vedo difficile Sulé alla Fiorentina per i motivi di cui sopra, ecco, fondamentalmente.
0: Radio Firenze Viola, Nick e Nick, aspettiamo i vostri messaggi, 348-75-13933, e se volete intervenire in diretta 055-77-111-71. Dal canale YouTube ci scrive Mirko e dice: non vedo l'ora di risparmiare i soldi dell'abbonamento allo stadio quest'anno.
1: Va bene.
0: E se volessimo davvero il bene della Fiorentina, spalti vuoti. Spalti vuoti.
1: Vabbè, aspettiamo di vedere cosa fanno, poi uno può anche scegliere di fare spalti vuoti, però prima di cominciare bisogna anche capire, ecco. Io francamente bocciare in apertura, voglio dire, tutto quello che viene fatto lo trovo sbagliato, perché secondo me è assolutamente sbagliato bocciare a priori tutto quello che naturalmente si vuol fare. Cioè, paratici, diamogli fiducia e diamogli anche la possibilità eventualmente di fare degli errori, ma anche di fare buone cose, dopodiché poi faremo un punto della situazione. Però a dire a priori non ci vado, aspettiamo quello che dicono. Tanto ragazzi, il problema l'ho ribadito tante altre volte, è una cosa che riguarda i tifosi e la Fiorentina. I giornalisti sono dei tramiti, perché a noi non abbiamo questa incidenza all'interno, voglio dire, di questo rapporto, e non la dobbiamo avere, perché siamo solo dei tramiti. Ma perché se tramite noi arriva un messaggio sbagliato, la colpa è loro. Quindi la cosa migliore è che loro siano chiari per arrivare diretti ai tifosi e dire quello che veramente deve succedere nelle prossime settimane.
0: Poi Rivo scrive: ma se fosse fatto un campionato primavera under 23 con possibilità di almeno 4 giocatori della prima squadra che possano giocarci?
1: Ma il campionato under 23 è di difficile realizzazione, perché comunque servirebbe un girone diverso rispetto a quello che c'è attualmente. Cioè, sono 3 gironi A, B e C, bisogna fare un quarto girone, e in questo quarto girone ci dovrebbero giocare tutte le squadre professionistiche della Serie A, cioè, o quantomeno quelle, diciamo, che hanno più stabilità all'interno del percorso di Serie A negli ultimi anni, nelle stagioni. Però ragazzi, per far questo, cioè, si parla tanto di riforme, di organizzare il calcio, e fare un altro campionato con squadre professionistiche, seconde squadre, secondo me è molto complicato.
0: Poi ci scrive un altro ascoltatore che dice: questo è Maurizio, ragazzi, ma è vero che siamo forti su Bissouma? Che suppongo si riferisca.
1: Bissouma è un centrocampista che voleva anche la Juventus qualche tempo fa, un buon giocatore.
0: È svincolato, no? Classe 96.
1: Sì, non è più giovanissimo, ha 30 anni.
0: Sì.
1: Sì, no, non è male come giocatore, ecco, sinceramente non è male.
0: Guarda un po' ex Tottenham.
1: Tra l'altro lo voleva, lo Bissouma lo voleva la Juventus un anno fa, poi non l'hanno preso, poi ci sono stati altri club, quindi si sono interessati, però alla fine se poi si è svincolato.
0: L'Etrusco Viola è in nostra compagnia, ciao.
14: Oh, buonasera, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Etrusco.
14: Pomeriggio bello caldo, bollente, capito? A proposito di meteo, ecco. Ed è bollente anche questa situazione fra Antonioni e la nuova proprietà, la nuova, cioè per dire che sono già sette anni sono passati e quali sono i risultati? Ditemelo voi.
1: Pochi.
0: E calanti.
14: Su sette anni per ben tre volte abbiamo lottato per non retrocedere.
0: Sì. Soddisfazioni, Etrusco.
14: E ci hanno pure detto che i soldi non erano un problema. I soldi non erano un problema, va bene?
0: Ma è beati no. loro, no?
14: Come?
0: No, dico beati loro.
14: No, capito, ma allora, scusami, io vorrei rammentare un fatto, come dire, abbastanza rilevante, no? Che praticamente eravamo in corsa per il quarto posto, c'era la serbina Vlahovic, segnava tutto spiano, no?
0: Sì.
14: E la nostra diretta concorrente per il quarto posto era proprio la Juve, no? Proprio la Juve. E cosa fa la nuova proprietà?
0: Sì. Ma è il 2022, si sa, Etrusco, purtroppo.
14: A metà campionato.
0: Certo, sì, no? sì.
14: A metà campionato, poi quella è stata rilevante per la classifica finale, ecco.
0: Certo.
14: Oh, infatti qualcuno ebbe l'idea di dedicare un bello striscione al Ponte Vecchio, no? Con diciamo una.
0: La foto di commisso da Pagliaccio, sì.
14: Il Joker, quello di Batman,
0: certo,
14: no?
0: Certo.
14: Joker di Batman, vero?
0: Ecco. Esatto. Oh. Vabbè.
14: Allora, io a questo punto vorrei sparare le mie bombe, se possibile.
1: Vai, vai!
14: Allora, prima bomba, ho sentito il Calamari oggi, praticamente, parlare di Kean e così suggerire di dargli la fascia di capitano, no? Il togliere la De Gea
0: sì,
14: e darla ai nipoti di Edmondo, ecco. Io spero che sia stata solo una provocazione, se no ci sarebbe da pensare a un colpo di sole, un colpo di calore. Perché sai, più o meno lui c'ha
0: sì, però io vorrei che questa cosa tu magari la dicessi a Calamai.
1: Sarebbe meglio a lui, sì.
0: Voglio dire,
1: sì.
0: Comunque lui ha le 2 ore precedenti alle nostre, puoi chiamarlo e confrontarti con lui.
14: Questa provocazione.
1: Appunto, se ha detto lancia la provocazione, è quella, quindi a maggior ragione.
0: Così te la fai spiegare,
14: no,
0: dai.
14: Io posso rispondere. Allora, di Edmundo ne abbiamo già avuto uno, vabbè.
0: Sì, poi ti salutiamo, vai.
14: È bene che non abbia la fascia, anzi sarebbe meglio venderlo, a dire la verità. Va bene.
0: Okay.
14: Poi l'altra bomba sempre che qualcuno ce lo compri, perché mi sembra che così le richieste per il signorino Languino.
0: Okay.
14: Allora, l'altra bomba è Giancarlo Antonioni.
0: Okay.
14: Giancarlo Antonioni non solo presidente della Fiorentina, Giancarlo Antonioni, non solo presidente, ma anche sindaco.
0: Ok, sindaco. Giancarlo Antonioni, sindaco della Fiorentina. Un paio di provocazioni, più la seconda magari.
1: Sì,
0: che
1: io
0: la prima.
1: Su Ken la vedo come l'Etrusco, cioè un capitano deve avere un comportamento irreprensibile, deve essere quello che tira tutta la squadra dietro, deve essere una figura professionale estremamente importante, e quindi non gliela darei mai la fascia di capitano. Mm-hmm. Personalmente non gliela darei mai, anche perché uno se la deve meritare. Se la deve meritare con i comportamenti, con gli atteggiamenti e soprattutto deve essere un riferimento per i compagni. E quindi eviterei in questo senso, cioè, perché mi sembra che ci sia gente più appropriata per avere la fascia al capitano. Sono Antonioni. Beh, Antonioni è il mio idolo da ragazzo, per cui potrebbe fare anche presidente della Repubblica.
0: Ma con questa proprietà mi sembra una cosa assurda.
1: No, è impossibile. Ma qui in questa proprietà Fiorentini non. Un po' come succedeva anche in quella precedente, no? Mi sembra non hanno tanto piacere. Invece, secondo me.
0: Poi arrivò Salica e diventò Antonioni un dirigente della
1: Fiorentina. Sì, però ti dico, forse dovrebbero capire un po' che a volte. insomma, mettere dentro delle persone che conoscono un po' l'ambiente può aiutare anche ad aprirsi in maniera diversa e a togliersi qualche problema. Però d'altra parte sono loro liberi di fare ciò che vogliono.
0: Poi c'è Bomber Viola che ti chiede: sei d'accordo con me se ti dico che piacerebbe liberare del Catanzaro?
1: Sì, liberare è un bel giocatore, non so se può essere, voglio dire, un titolarissimo nella Fiorentina, però sicuramente un bel giocatore. Ma insomma, Catanzaro quest'anno ha fatto bene con Liberali, con Favasuli, ha fatto un buon lavoro anche Ciro Polito, il direttore sportivo del Catanzaro, questo va detto, perché ha portato dei giocatori molto interessanti, hanno contribuito alla stagione di Aquilani, che comunque con il suo modo di allenare ha dato una mano importante anche a questi giovani per crescere.
0: Poi dice questo Andrea: ma una diga a centrocampo come l'ex Benfica Florentino, ora retrocesso col Burnley, sarebbe perfetto a proteggere la difesa e Fagioli. Che ne pensi?
1: Non lo so, ne penso che sulla carta sì, sulla praticità dico di no, perché non mi risulta che ci sia questa opportunità da parte della Fiorentina, o quantomeno che la Fiorentina voglia fare una roba del genere, ecco, questo almeno per quello che so io.
0: Poi dice Marco da Campi: il nome che poteva veramente riscaldare l'ambiente, portare l'entusiasmo, c'era, ed era Maurizio Sarri. Spero che tanti scelgano la mia maniera di protesta. Dopo anni, niente abbonamento. Questo è Marco, e dopo tanti anni non farà l'abbonamento per protesta.
1: È liberissimo di scegliere ovviamente questa situazione, anche perché se uno non è convinto, non è contento di andare in una certa direzione, fa bene a proseguire nel suo modo di pensare. Io sono anch'io un po' disilluso da questa società, non mi piacciono tante cose, non mi sono piaciute tante cose, vedo poche novità ancora e spero che ce ne saranno presto delle altre. Però, come abbiamo detto mille volte, dobbiamo avere fiducia, almeno in due sessioni di mercato gli va data la fiducia a Fabio Paratici, perché altrimenti se no non avrebbe avuto nemmeno il senso che potesse venire qua alla Fiorentina. Due sessioni, diamogli tempo di fare due sessioni di mercato e vediamo se naturalmente mette in campo una Fiorentina all'altezza della situazione, in base naturalmente anche a quello che sarà il budget, perché per fare una grande squadra ci vogliono anche un po' di soldi.
0: Sì, infatti Andrea dice: diamogli anche la possibilità di sbagliare a Paratici.
1: Sì, certo.
0: Tanto Pradè ha sbagliato poco.
1: Sì, sì, esatto. No, ma lui sicuramente, come tutte le persone di questo mondo, sarà anche portato a fare degli errori, però chiaramente bisognerà un attimo capire che tipi di errori, se ci saranno o non ci saranno, se ci sarà la possibilità di lavorare in una certa direzione o in un'altra. Ecco, io per ora non abbiamo saputo quasi nulla da parte di questa proprietà su quelli che sono gli obiettivi. Domani, ripeto, faranno questa conferenza stampa e poi in base alla conferenza stampa noi valuteremo, faremo le nostre valutazioni. Io personalmente te lo dico, non so cosa aspettarmi, sono curioso di sentire cosa diranno, ecco, principalmente non è tanto la domanda da fare, perché tanto le domande poi sono sempre le stesse, vedere loro che cosa diranno fondamentalmente, ecco, all'inizio, cioè dovrebbero essere loro primi a parlare e spiegare le cose, dopodiché partono le domande. Cioè io farei così: allora, oggi c'è la conferenza stampa, partiamo con quello che è stato il passato, due minuti. Da quel passato il futuro per noi è questo, abbiamo fatto sto viaggio, pum pum pum pum pum pum, e questa è la Fiorentina. Domande.
0: Giusto.
1: Io farei così, però.
0: Messaggio vocale.
1: Beh,
0: per adesso andiamo così, vai.
15: Voglio rispondere alle Etrusche imprese direttamente, lo ascolto. Allora, i soldi non sono un problema, sono gli unici che hanno investito su un centro sportivo. Tutte le altre proprietà no, non l'hanno fatta, e quello ti rimane, anche quando venderanno ti rimane. È vero che hai lottato per non retrocedere per tre volte, però ora hai preso a quanto pare un uomo di calcio, cosa che forse Pradè lo era meno. Pradè forse non aveva competenze dirigenziali più elevate, perché appena sono morti tutti ha fatto un disastro. Quindi perché lamentarsi del passato quando hai un centro sportivo che ti ha fatto vincere con le giovanili, hai un dirigente che a regola, a detta di tutti, è un uomo di calcio, perché guardi al passato? Bisogna guardare al futuro, Etrusco!
0: Sì, però questo è un argomento molto spinoso e si finirebbe di parlare domattina. Il centro sportivo non è stato fatto con dei soldi presi così, sono soldi della Fiorentina, è un fatturato del club, per intendersi, il fatturato negli anni di Iachini, di Italiano, di Palladino, di tutti gli allenatori, tutti i giocatori, Nico Gonzalez, quello è il fatturato della Fiorentina, l'ha spiegato bene Napolitano durante la trasmissione Gary Scalvento con Giacomo Galassi e con Stefano Prizio, su soldi che uno prende da una tasca, le mette negli altri, cioè non è che capito, non è che c'è stato mai una spesa così come si dice quando ricapitalizzi, ecco, non è mai stato fatto questo, quindi sono discorsi molto spigolosi questi. E poi il settore giovanile funzionava anche prima del Viola Park, quindi poi come dire, lungi da noi criticare una struttura bellissima, ecco, però questo lo volevo specificare. Cioè, che noi ci sentiamo domani,
1: sì,
0: Sì, sì, ti voglio carico, sì, perché dopo la conferenza di domani, ma voglio, guarda, proprio sapere cosa ne pensi.
1: Domani ci sentiremo 99 su 100, un po' come quando c'è le conferme dei giocatori, allenatori, direttori sportivi al telefono, sì, per cui insomma sarà meglio sentirsi al telefono e vediamo, sì, cosa ci diranno, eccetera, anche se avremo già commenti, ricommenti già fatti, tutti richiederanno le solite cose, eccetera, però sì, ci sentiamo, dai, mi sfaddurisate.
0: Sì, speriamo. Grazie anche
1: ciao
0: a Marco
1: Nico,
0: Tonelli,
1: ciao a tutti, ciao ciao.
0: Ci sentiamo domani anche da Niccolò Santi, ciao.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gastronomia Debby, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi Viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debby, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
1: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Ancora disagi sulla rete ferroviaria italiana. Dalle 10.20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa per alcune verifiche tecniche sulla linea elettrica. Un'interruzione che sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore. Al momento sono 7 i treni cancellati, mentre decine quelli direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza.
0: A 2 giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran, Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo d'accordo e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi al margine del G7 di Evian. Poi, parlando del summit su Truff, scrive: è stato un grande successo, sostenendo che l'argomento di cui i leader volevano parlare di più è il fatto che l'Iran non avrà mai armi nucleari e che lo stretto di Hormuz verrà immediatamente aperto.
1: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
0: È stato surreale, così la coppia di pensionati a bordo dello yacht che ieri si è trovato nel canale della Manica al centro di un pericoloso incidente con una nave militare russa, commenta l'accaduto, contestando anche la ricostruzione che è stata fatta sia da Mosca che da Londra di colpi di avvertimento sparati per evitare una collisione. Non eravamo in rotta di collisione, spiegano, definendo l'azione della nave militare del tutto ingiustificata.
1: Nessuno avrebbe bevuto tra i conducenti dei mezzi coinvolti nell'incidente in cui è morta Sara Ceccantini. È l'ultimo sviluppo nell'indagine sul decesso della 37enne avvenuto a pochi giorni dal matrimonio a Mykonos, durante un viaggio organizzato con le amiche per il suo addio al nubilato. Ceccantini viaggiava a bordo di un'auto con noleggio con conducente insieme alle amiche, occupando il sedile posteriore. Nessuna delle italiane era al volante. A guidare era infatti un autista professionista. Sulla dinamica resta ancora molto da accertare. Gli investigatori greci però hanno già escluso che l'autista potesse essere ubriaco.
0: Calcio, fumata nera, i volti nuovi del Milan per il momento si fermano all'allenatore, perché Marcus Kroos e Timo Hardung resteranno dove sono ora, a Francoforte, a servizio dell'Eintracht, che da quello che raccontano in Germania non intende liberarli. Kroos sarebbe arrivato in qualità di direttore tecnico, Hardung come direttore sportivo. Un problema di entità rilevante per il Milan, anche perché i due avevano già dato il benestare, ricambiati per Amorim in panchina. Il club rossonero deve riprendere a cercare. Intanto Eusebio Di Francesco prolunga con Lecce, contratto fino al 30 giugno 2028.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
4: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
5: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
6: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
3: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
7: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
3: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri che avete sentito.
8: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
0: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
8: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
0: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale

0: aspetto tanti e numerosi.
1: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.

0: al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al Vento, qui Giacomo Galassi che vi parla, come ogni martedì insieme al sottoscritto c'è Costantino Nicoletti, ciao Costa.
2: Ciao Giacomo.
1: Facciamo finta sia martedì.
2: Ah sì, per me lo potrebbe anche essere.
1: Perché?
2: Perché io ho fatto un weekend da paura sulla costa toscana diviso tra Follonica e Castiglione della Pescaia.
1: Sono gli ascoltatori lì che muoiono
2: da
1: avere tutte le informazioni.
2: E quindi per me oggi è come se fosse martedì.
1: E invece è mercoledì, facciamo questa... Sì, ti ringrazio. Perché hai concesso a Angelo Giorgetti lo switch,
2: sì,
1: ieri
2: lo sai,
1: non è stato amici. Semplice gestire il martedì senza di te, perché gli ascoltatori erano
2: davvero?
1: Totalmente spersi. Ma dov'è il Costa? Ragazzi, liberatelo da un reparto di geriatria, qualcuno ci ha chiesto.
2: Ovviamente. Gli ho detto.
1: Ragazzi, abbiamo sentito San Salvi, l'ha liberato stamani. Abbiamo chiesto il mercoledì. E naturalmente stasera, dopo le 19, Costantino tornerà regolarmente
2: sei
1: in un ospedale psichiatrico.
2: Hai visto? Oggi c'ho la maglia aziendale. Sono io.
1: Guarda,
2: sposo
1: ti sta
2: l'agenda.
1: Larghissima, tra l'altro.
2: Allora, ho un appello alla nostra direttrice generale. La Bianca Pasquinucci,
1: che
2: giusto?
1: Salutiamo,
2: che salutiamo, donna meravigliosa, bellissima, grande manager.
1: Aia.
2: Bianca, la XXL, la doppia X, falla un pochino più morbida.
1: Ah, questa è la XXL?
2: Questa è la doppia X.
1: Aia
2: Bianca, aia Bianca.
1: Senti, se falla, ti avessi una birra, anche se non bevi, potresti appoggiarla sul...
2: Tipo Homer Simpson.
1: Tipo Homer Simpson, sì. Non so quanto sia colpa della maglietta,
2: no,
1: Costantino, più... delle cene o i pranzi che scrocchi in giro per il mondo. Le persone si chiedono, ma tu faccia, come fa? Che si mette poi le magliette, gli stanno attillatissime.
2: Più che altro
1: però,
2: che poi scompare la scritta.
1: Scompare,
2: vedi,
1: la scritta, bellissimo,
2: Firenze,
1: però
2: Viola.
1: Devo dire, sei veramente... Nonostante tu parli in 650 radio diverse, però che tu sia venuto qui con la maglia di Radio Firenze Viola
2: mi fa onore,
1: senza dubbio.
2: Poi sono anche un po' abbronzatina, visto?
1: Ma insomma.
2: Allora ero sulla spiaggia ieri, il primo bagno a Castiglione, c'è Biagio De Verdi, mio amico fraterno, ex capitano, calciante De Verdi. Ero in riva alla spiaggia, mi fa Costa, vieni via. Gli faccio, perché Biagio? E arriva le barche, ti piglia per il faro, capito? Vieni via. Attracca sui bagnasciuga le barche.
1: Sei
2: sembrava
1: veramente
2: il faro.
1: Sono insopportabile, Costantino.
2: Bagno Serena, Castiglione della Pescaia.
1: Continuiamo a grattare.
2: Andata a nome
1: di
2: Costa,
1: Marchette,
2: grande pesce, grandi ombrelloni, bene. Grande sdraio.
1: Poi...
2: Bagno Sirena o bagno La Valletta. Potete scegliere dagli amici della Valletta. Il Costa ci va.
1: Oh, ovviamente. Bravo.
2: O meglio, il Costa ci è andato.
1: Va bene. Allora, salutiamo Don Marco Tonelli. A curare la parte tecnica di questa trasmissione, lo vedo però dubbioso su quello che succederà in queste due ore insieme. 348-7513933 come sempre a vostra disposizione per messaggi scritti e vocali, 055-77-111-71 invece per le chiamate. Ormai gli ascoltatori che ci seguono da un po' sanno che di solito la prima mezz'ora la concedo insomma alle opinioni dell'ospite che ci fa l'onore di venire qui in studio. Oddio, onore se è Costantino, diciamo l'odore
2: tra
1: di vedere
2: aperitivo,
1: qui
2: merenda,
1: in studio.
2: Pranzo,
1: poi
2: cena.
1: Dopo partiamo i messaggi. Volevo solo leggerti quello di Claudia che ti dice ti sta benissimo la t-shirt, la voglio anch'io, firmata da Nicoletti. Poi
2: ovvio.
1: Ci manda una foto del mare e dice vieni da noi a Castellabate.
2: Bella,
1: occhio a dirlo
2: magari.
1: Troppo forte Claudia, perché
2: sì,
1: viene
2: sì.
1: Davvero il Costa.
2: Guarda,
1: ci
2: io faccio anche battesimi, intrattenimento,
1: tutto,
2: come si chiama, il baby
1: animatore,
2: parking,
1: il baby dance,
2: baby dance, non parking,
1: sì, che fai, li parcheggi,
2: cioè, ma dove vedi questo momento in studio, occhiale calante, sembra i Bus Brothers,
1: Nicolò, perché stai venendo
2: Nicolò,
1: qua
2: mancavi solo te in questo delirio, guarda.
1: Solo te,
2: occhiale da sole calante.
1: Niccolò Ceccarini, che stai facendo? Stai stringendo la mano a Costantino.
3: Ho preso un caffè con Luis.
2: No!
3: Vabbè. C'è chi lo piglia con Levi e chi lo piglia con Luis. Ognuno ha le sue cose.
1: Levi
3: o Levi.
2: Ah, come si pronuncia? Levi?
3: Non lo
2: Levi.
3: So. Io ho preso un caffè con Luis.
1: Sì.
3: Eppure non ne ha parlato nessuno.
2: È vero.
3: Io vorrei capire la motivazione.
1: Non è ancora arrivata la smentita della Fiorentina.
3: Ciao, sono Niccolò Ceccarini e anch'io nel tempo libero ascolto Costantino Nicoletti.
2: No, titolone. Niccolò Ceccarini ha preso un caffè con Luis. Chissà
1: sì,
2: cosa...
1: Ma che sì, Costa, sì. Che stai facendo?
3: Scusate, io vorrei sapere una cosa. Perché non si parla di questo mio caffè con Luis?
1: Se ne parla, un caffè ce l'hai appena rivelato e Costantino ancora non c'era arrivato,
3: no,
1: doveva fare tutte le marchette.
3: Costantino piglia i caffè con Palatici e non lo dice, capisci?
2: Vabbè, quello non si può dire.
1: Sì,
2: ma
1: oddio,
2: senti,
1: qui in radio non è che lo si nasconda.
2: A parte voglio prendere tutto.
1: Sì.
2: Com'era? Il Luis lo prende Deca macchiato.
3: Chi, Luis?
2: Sì, come lo
3: no,
2: prende?
3: Luis, guarda,
2: latte,
3: un
2: Luis,
3: misurino
2: latte.
3: Di zucchero, perché dice se no può
1: finire. Ora io non voglio, con tutto il bene vogliamo al collega Luis la
3: tristezza.
2: Mettici Blues Brothers.
1: Se si parla del caffè con le vai, come lo chiamo? chiami te e le vibes.
2: Le vibes.
3: Luis è arrivato lì, addirittura la bustina di zucchero.
1: Il punto è che non credo che Luis abbia niente a che fare con un'eventuale compravendita della Fiorentina. Mentre Levi.
3: Te lo sottovaluti, però.
2: Te lo sottovaluto. Luis ha lavorato per una grossa multinazionale.
3: Luis si porti il fondo arabo.
2: Senti,
3: Luis, quando ci porta il fondo arabo, dopo voglio vedere lì a Bagnarico i cane fuori dalla parco. Non sta più ferma anche te.
2: Con le dune.
3: Ascolta,
2: con le dune.
3: La prima cosa che faremo noi nuovi proprietari della Fiorentina, gli leveremo il passaggio a lui e al suo cane.
1: Mi
3: alla sua canina.
1: Questo perché la mia canina non mi ha abbaiato, aveva un po' paura di Niccolò Ceccarini.
2: Quando ti proverai le dune coi cammelli davanti sotto casa, poi ci chiamerai a me a Nicca.
3: Ragazzi, ma è stato un piacere. Vado via con questa notizia di mercato. Che si vinca o che si perda, Galassi è sempre forza.
1: Pensavo. Comunque ti dico, Nick, altro il caffè, ma che roba tu pigli questo.
3: Siete forza.
2: Un giorno vieni con noi.
1: Però fa tutti i giorni alle 16 alle 17.
3: Mi toccherà venire in quell'altra radio a fare un po' di casino.
2: Quello ci organizzeremo. Bene. Non ti preoccupare.
1: Ciao a Niccolò Ceccarini. Bene. Tanto guarda, avevo il totale controllo della trasmissione. Ci mancava Niccolò Ceccarini in occhiali da solo a dirci: ha preso un caffè con Luis La Serpe. Posso un attimo lì vedo che c'è il tuo solito foglietto con gli appunti. Vorrai parlare della querella Giancarlo Antognoni?
2: Parleremo di tutto. Di tutto. Iniziamo dalla querella. Allora, intanto
1: Galassi, come ti vedo male.
2: Vorrei che la nostra redazione riprendesse queste parole uniche, più uniche che rare. Lunga vita. Io auguro lunga vita alla gestione commisso, a Joseph e a Katrin. Ragazzi, ma noi come faremo ogni settimana trovare argomenti di discussione?
1: Questo è vero.
2: Io li adoro. Io amo Joseph è il mio presidente, Katrin è la mia presidentessa, la first lady. Più 30 anni vi auguro, io non ci sarò più, ma io voglio che questa gestione almeno deve diventare la più longeva del calcio italiano, ma che dico italiano, mondiale, perché è una focina di argomenti quotidiani.
1: La fucina
2: di argomenti quotidiani. Quindi grazie Joseph, grazie Alessandro Ferrari, grazie Katrin Deneuve
1: e grazie Paratici e Goretti. No,
2: ancora arriviamo anche a loro. Poi arriviamo anche a loro. Quella era, c'è Costa per te, ti ricordi?
1: Me lo ricordo.
2: Allora, questa gestione ha dimostrato in questi primi 7 anni, ovviamente dettati anche dall'inesperienza, una mancanza di stile totale. Non c'è mai stato stile in questa gestione, non c'è mai stata forma. I primi 6 mesi gli hanno dato tutti i premi possibili e immaginabili che Firenze sfornasse. C'era il premio della saga del Ranocchio di Brozzi, gliel'hanno dato. Magnifici messeri, torrini d'oro, tutto. Dal 7° mese in poi è venuta fuori la loro vera natura. Un po' una gestione un po' cafona, poco stilosa, poco elegante. E l'hanno dimostrato anche nella gestione della boutade Giancarlo Antognoni. Ma non perché Giancarlo è permaloso, ma non perché io sto leggendo delle robe imbarazzanti da gente che veramente non sa nemmeno cos'è la Fiorentina. Perché ci sono un certo tipo di protagonisti o personaggi, gente che ha scritto delle pagine di storie importanti di questa azienda, di questa società, di questa maglia, che ovviamente ti puoi perdere, alzare il telefono e dirgli: Giancarlo, visto che non sei mai stato al Viola Park, vieni per gentilezza a prenderti un caffè da noi che ti dobbiamo dare una cosa? Vieni Giancarlo al Viola Park, gli fa trovare una maglietta con uno scritto 10 Antognoni, gli dà una pergamena o gli dà una busta dove c'è l'invito ufficiale al centenario della Fiorentina. Perché sì che è la festa della Fiorentina, e su questo mi trovate d'accordo, ma è la festa della Fiorentina nell'anno della gestione commisso, nell'anno della gestione di una società che a livello sportivo ha fatto poco e niente. Perché se voi mi ricordate le 3 finali perse, io vi banno. E poi a livello anche sociale non ha fatto niente per i tifosi. Secondo come non c'è nemmeno una maglietta o una foto di Antognoni dentro il Viola Park, al netto dei problemi legali che hanno avuto, ma lì ci sono gli avvocati di mezzo. Però io, Alessandro Ferrari, sono il direttore generale Fiorentina, che prende un bello stipendio, non penso di avere un'agenda così fitta di appuntamenti. O io, Fabio Paratici, che sono magari ho più pensieri come Fabio Paratici, ma non trovo il tempo per invitare Giancarlo Antognoni al Viola Park a fargli vedere il Viola Park, perché ricordiamolo, lui non ci, per ovvi motivi, non ci fu all'inaugurazione di Viola Park. Ma come non ci fu lui all'inaugurazione di Viola Park? Ecco la domanda che io domani farei in sala stampa. Gli chiederei come mai tanti ospiti d'eccezione non presenziarono all'inaugurazione di Viola Park? Come mai alla vigilia del centenario, perché ora è uscito Antonioni, Tony ha ribadito quello che io, la crociata che faccio da 5 anni, ti ricordi, sulle leggende Viola?
1: Sì, sì,
2: che sono un valore aggiunto dentro Viola Park, sì. Sono un valore aggiunto allo stadio, come fa il Parma, lo fa il Parma, lo fa l'Inter, lo fa la Roma, lo fa il Milan. Tu Fiorentina festeggi 100 anni, nessuno là dentro si è mai preoccupato di fare le leggende Viola. Come sempre inviti Baggio 2 giorni a Firenze, lo fai sguazzare dentro Viola Park a palleggiare con bambini, a trasmettergli la storia, il senso d'appartenenza. Il futuro si costruisce grazie anche al passato, il presente si elabora grazie al passato. Quindi la mancanza di stile, la mancanza di capacità ormai è palese sotto gli occhi di tutti, ed è normale che Giancarlo si rigini in questa maniera, soprattutto perché, vi stavo dicendo, non sarà un caso unico Giancarlo. Ci saranno altri casi di ex Viola che non sono ipocriti, perché noi ci lamentiamo sempre che nel calcio è la patria regna l'ipocrisia, sei d'accordo Giacomo? Bene, ci sono delle persone che non sono assolutamente ipocrite, siccome non vogliono essere accostate ed associate a questa gestione, non presenzieranno al centenario, faranno un torto ai tifosi. Sì, volevi fare qualcosa di altro, allora andiamo nello specifico. Ci saranno 4 o 5 eventi legati al centenario: la partita del 2 settembre organizzata da un'entità esterna, Operazione Nostalgia, 3 eventi all'interno di Viola Park: il pranzo della partita col Frosinone, la festa per la primavera e per le giovanili e la festa per la femminile, sei d'accordo? E poi ci sarà la partita col Frosinone, quindi uno allo stadio, 3 al Viola Park e l'altro allo stadio la partita. Ma io Fiorentina, a parte che deve essere tutto Viola Park centrico, questo mi dà fastidio, ma io Fiorentina mettevo delle risorse in campo. Oggi tra l'altro abbiamo saputo che dei diritti TV per il piazzamento esaltante di quest'anno la Fiorentina prenderà solo 41 milioni e mezzo, lo sapete questo?
1: Sì.
2: Per il piazzamento che ha fatto stanziavo 1 milione, mi mettevo d'accordo il comune e facevo una festa bellissima al piazzale Michelangelo con Firenze ai miei piedi, capite? Facevo tante altre iniziative per centenario, non affidavo l'organizzazione a delle agenzie esterne magari di Milano che non sanno nemmeno cos'è Firenze, non sanno nemmeno cosa offre Firenze. Quindi io sono con Giancarlo, poi sì, un po' per malosetto, per l'amor di Dio, chi è che non lo è di noi? Io a volte mi arrabbio anche quando leggo commenti su Facebook per quanto sono permaloso. Sì, di sicuro ci ha messo di su anche lui, siamo tutti d'accordo. Però questo signore ha scritto una pagina di storia importante della nostra Fiorentina ed è doveroso che lui ci sia. E vi dico che alla fine il buon senso prevarrà, perché magari si esporrà, si può dire?
1: Sì.
2: Qualcuno di calcio che se lo chiamerà personalmente e gli farà capire che non è festa, non sono 100 anni della Fiorentina senza lui, senza Giancarlo Antonioni. Quindi alla fine, ripeto,
1: si arriverà a un accordo,
2: una pace. Che lo chiamerà chi sa parlare la sua lingua, non un burocrate che ha risposto alla provocazione o al malumore o al malessere di Giancarlo Antonioni con un altro organo di stampa. Ferrari, ma sei un uomo di comunicazione, rispondi ad Antonioni sulla la Repubblica, chiamalo in privato, queste sono cose che si risolvono privatamente. Questo ti dimostra per l'ennesima volta che non sei un uomo di pallone. Lui giustamente ha fatto presente pubblicamente, perché è un personaggio pubblico, è un simbolo della Fiorentina e di Firenze, perché è anche un simbolo di Firenze lui, come lo è il Lapi per il calcio storico, come lo sono tante altre persone in varie altre discipline. Gianni De Magistris sono simboli di Firenze. Ha espresso in un'intervista un malessere dettato da un ruolo che non gli piaceva, e chiudano le porte dentro ai campini quando passava Giancarlo Antonioni. Gattuso, quando arrivò a Firenze, ragazzi, forse non ve lo ricordate, ma chi andò a salutare per primo? Andò a salutare un campione del mondo, una persona che, se te vai a Tokyo con lui, appena scendi dall'aereo, e si inchinano tutti, anche i giovani, per Giancarlo Antonioni.
1: Tokyo, non lo so.
2: Sì, E ti parlo di fare cose vere. Te vai con la nazionale, lui andava a giro le nazionali giovanili, andava a Tokyo, scendeva lui dall'aereo e si inchinavano. Lo conoscevano anche a Tokyo. Un anno venne in vacanza da me a Gallipoli, sui bagnasciuga della Baia Verde a Gallipoli. Si fermava bambini, giovani, anziani e lo vedevano palleggiare. E lì c'era Di Chiara, c'era la buonanima di Celeste Pin, c'era Malusci, c'era tanti altri personaggi del calcio. Ma per Antonioni impazzivano tutti. Ma è trasversale, perché gli hanno voluto bene tutti ad Antonioni, anche se era una bandiera della Fiorentina. Io trovatemi un gobbo che parla male di Antonioni.
1: No,
2: un romano che parla male d'Antonioni.
1: Nonostante la Juventus, tra l'altro, Agnelli lo volesse.
2: Lo volesse, lo voleva fortemente. Lui ha detto di no, ha rinunciato a soldi. E allora, Fabio Paratici, l'appello l'ha già fatto Pietro, io lo ribadisco. Sai cosa devi fare? Pietro Lezzerini, so che ha fatto un appello a Paratici.
1: L'appello, cioè, ho sentito. Lazzerini.
2: Quindi Lazzerini, perché lo chiamo Lezzerini per portiere?
1: Terzo portiere.
2: Quindi Pietro è il nostro terzo portiere.
1: Parte ha messo questi arteriosclerosi.
2: Quindi uomini di pallone parlano con uomini di pallone. Ferrari, non fare il permaloso se Paratici ti bypassa. Risolvi il problema.
1: Costantino Nioletti, scusa, secondo te sei anche più avvezzo di me ai ruoli che prevede una società di calcio. Ma queste sono cose che deve risolvere il direttore generale. Non può pensarci il direttore sportivo.
2: Non ha lo spessore. Perdonami.
1: Sì, però se il direttore sportivo pensa a queste cose, allora il direttore generale pensa al mercato.
2: Una cosa.
1: Cioè, i ruoli devono
2: essere
1: ben definiti.
2: Ferrari deve chiamare Batistuta, Rui Costa, Toldo, Baggio. Dimmi qualche altro nome che ha scritto pagina della storia. Passarella, se sta bene, speriamo.
1: Bertoni.
2: Daniel Bertoni. Ecco, Ferrari deve fare questo. Guarda, Daniel, ti avverto, ti arriverà un'email, perché poi l'ho vista l'email. È stereotipata. È banale,
1: per tutti.
2: Ma certo, ma non è la riunione di condominio che mandi le mail a tutti i condomini, il presidente al piacere, tra l'altro non è citato il presidente punto, non c'è né nome né cognome, ha il piacere di averti ospite per quelle giornate e poi tutto il programma, qualcuno è stato chiamato da qualche segretaria volante, ma dai, ci sono delle figure. Trapattoni lo chiamo direttamente, Terim lo chiamo direttamente, guarda mister, chiaramente se noi ti vogliamo ospite per il centenario, seguirà un'email, ditemelo se sbaglio, ma è la forma, non c'è più competenza in questo mondo. Aspetta, ma adesso ti ho detto tutto, poi partendo dal presupposto che a Firenze siamo divisi praticamente per tutto, perché a me ancora sta storia che c'è chi festeggia comprare la Fiorentina il 26 per un errore di stampa della figurina Panini quando lei è il 29 agosto, non perché il 29 agosto sia anche il mio compleanno,
1: no, non c'entra niente,
2: non c'entra niente, sì. Guarda, oggi c'è la faccia da schiaffi più di solito, capito? E poi cosa ho detto? Che se l'ho fatta,
1: ma dicevi, scusa, va bene, a Firenze ci dividiamo su tutto compresa la data, ma?
2: Ma dico io, no, non c'era un ma.
1: Ah, non c'era un ma. Cioè, hai detto, va bene, magari, che a Firenze ci dividiamo
2: su tutto.
1: Punto.
2: Quindi no, perché ora c'è la divisione pro Giancarlo. Giancarlo ci unisce a tutti. Giancarlo è come l'abaro. Come si chiama questa trasmissione?
1: Garri Scarpetto.
2: Ah, non l'abaro. Ma,
1: dopo. Quello del Garri Scarpetto è il labaro. Via.
2: Cioè, Giancarlo è l'orgoglio di Firenze. Poi anche lui ha commesso degli errori. Ecco perché, e vengo alla seconda questione, ma ne ho altre 3 o 4, attenti a far apparire Fabio Paratici come un supereroe, perché non lo è.
1: E per questo ti dico, cioè, se deve
2: umano.
1: Anche addirittura pensare agli inviti del
2: centenario. Allora, una telefonata deve fare, solo a Giancarlo.
1: Sì, e voglio dire, cioè, mi sembra che ci sia abbastanza da fare anche.
2: Sì, ma non trovi 5 minuti per chiamare Giancarlo?
1: Non so, 5 minuti magari, perché poi
2: lo
1: fai seguire un caffè.
2: Certo, 10 minuti, ha preso il caffè con tanta gente a New York.
1: Comunque, secondo me se l'ho invitato alla Parca
2: non l'hai presa? Non l'hai colta?
1: No, non l'ho colta perché stavo dicendo ora tanto ci sarei riuscito.
2: Allora, domanda, ecco, domani io vado a Viola Parca alla conferenza stampa. La prima domanda gli farei è questa, scusi.
1: C'è stato il caffè?
2: No, ma così sarebbe troppo ovvio e banale, smentirebbero come nella regola. Quando smentisce una notizia più o meno la certifica. Gli avrei detto, scusatemi, nostro signore lassù ci ha messo 6 giorni per fare la terra, voi 8 giorni che avete creato un universo, cioè 8 giorni per ragionare di che?
1: Vabbè,
2: con Joseph, poi
1: 8 giorni sono stati
2: più o meno,
1: cioè dici sono stati un po' tanto,
2: sì, le togli 2 di viaggio, come si faceva in militare,
1: cioè,
2: jet lag, di viaggio, jet lag,
1: abbiamo
2: visto Brasile, Marocco, sì, e quant'altro, ma 8, cioè il nostro signore padre eterno in 6 giorni ha fatto il mondo, questi 8 giorni che hanno fatto, si vince lo scudetto come dice Prandelli, è fatta, è cucito,
1: È cucito, sei 8 giorni l'hanno fatto.
2: Bravo.
1: Va bene, Costantino. Questo su Antonioni mi sembra un discorso.
2: Ho detto, penso di essere stato molto.
1: Caffè con Levi, ne abbiamo già parlato di venerdì.
2: Allora, precisazione. Perché ora tanto già me li aspetto, i leoni da tastieri, i fenomenini delle paginette Facebook che godono. Se una notizia viene smentita, non certificata o quant'altro. Aspetta,
1: sì,
2: bevo.
1: Ma bevi o prima o dopo aver parlato, non mentre stai parlando.
2: Io bevo anche durante. Sì. Eppure sono astemio, pensa di acqua, specifichiamo. Sì. Ma allora, io dal 2000, oggi siamo 2026, mm-hmm. e dal fine 22, inizio 23, ho iniziato a raccontare che più o meno Rocco Commisso stava prendendo in considerazione l'ipotesi anche di cedere il club, ok? Patrimonializzare al massimo per poterlo cedere a cifre molto importanti, considerando l'aveva pagato veramente nulla questa società. Quindi, per onere di cronaca, io ho parlato solo di tre episodi. Il primo fu un principe arabo che era stato qui diversi mesi in un hotel 5 stelle molto bello sotto Fiesole e interagiva quasi quotidianamente con Gio Barone. La cosa non andò a buon fine, vuoi per le richieste avanzate dalla Fiorentina, ma anche per alcuni cavilli che Gio Barone chiedeva: rimanere lui all'interno del club per 8 anni, tenere Pradè, tenere Ferrari. Giustamente arrivo io, principe arabo, ti do 400-500 milioni per acquistare una società, ci metto che dico io. Mm. E lì saltò. La seconda che raccontai fu un'operazione, un lavoro che stava facendo sotto traccia Matteo Renzi, perché aveva sempre raccontato che il suo sogno nel cassetto era diventare presidente della Fiorentina, sei d'accordo?
1: Sì, ce l'hai raccontato.
2: Che poi lui ha smentito per dovere di cronaca, ma poi ha confessato a microfoni spenti che 2 anni che lavorava, che lavora tuttora dietro a questa possibilità di acquistare la Fiorentina. E poi ho raccontato molto serenamente che due persone amiche che hanno lavorato 3 anni insieme sono nella stessa città a New York, magari anche solo per fargli conoscere la sua fidanzata. Un uomo che è stato il promotore del rilancio della Premier League, perché voglio ricordare, se qualcuno giustamente non è informato, che Daniel Levy è stato per 25 anni presidente del Tottenham e lui praticamente è uno di quelli che ha rilanciato la Premier, perché 25 anni fa la Serie A era la Premier, giusto?
1: Sì,
2: era avanti. Quindi è stato il fautore, il promotore del rilancio della Premier. È stato quello che ha sviluppato il progetto MLS in America. Cioè, questo signore a New York è un po' il Tacopina italiano. Ti ricordi Tacopina cosa faceva?
1: Non ricordo, è finita anche male.
2: Ma è finito male perché poi si è fatto ingolosire troppo, però ha portato i proprietari alla Roma, i proprietari al Venezia. Cioè, il suo core business è entertainment e orientare gli investitori multimilionari, fondi di investimento nello sport. Cioè, domani tu vuoi vendere il Bagnaripoli, chiami Daniel Levy. Non ho detto che lui avrebbe comprato la Fiorentina, cosa che non è poi fuori da nessuna logica, perché lui ti porta i fondi di investimento, ti porta gli investitori e magari si ritaglia una carica all'interno della gestione, come ha fatto col Tottenham per 25 anni. Tottenham ha venduto una cifra vicina ai 4 miliardi e lui ha ancora il 5% di quella società. Tra l'altro, prima del loro caffè aveva ceduto un ulteriore 25% del Tottenham solo 6 giorni prima. Si incontrano due persone di calcio che hanno lavorato insieme, amiche. Di cosa parleranno secondo te?
1: Vabbè, magari di come stanno, delle famiglie.
2: Sì, e quella è la premessa. Poi gli chiederà, facendo questo, allora non mi ascolti quando parlo. Questo,
1: quasi mai.
2: Ecco, allora le prova.
1: No,
2: avendo, facendo questo di mestiere, Daniel Levy gli avrà chiesto com'è l'Italia? È terreno fertile? C'è potenzialità? C'è tutto da fare? Non c'è gli impianti? Come fece in Inghilterra. Non ti dico la Fiorentina, magari è dietro anche a quegli americani che stanno comprando il Frosinone, o magari è dietro a quegli americani che compreranno il Bari. Ma il suo mestiere è quello, portare investitori nello sport, che sia basket, volley, badminton, freccette, ping pong, curling. Lui fa questo di lavoro. Quindi se incontro un dirigente importante, esperto, scafato come Paratici, che ha lavorato con me 3 anni, la domanda gliela faccio: com'è la situazione a Firenze? Secondo te quanto rende la Fiorentina? Che potenzialità?
1: Però da qui
2: che
1: a dire
2: città compro?
1: Che può essere un compratore?
2: Io ho detto questo?
1: Fiorentina. No, ecco, ce ne basta.
2: Ci sono i podcast, c'è le registrazioni, c'è YouTube.
1: Bene, allora
2: c'è l'intelligenza artificiale.
1: Non tanto perché tra un minuto dobbiamo andare in pausa, quanto perché da diversi minuti è in attesa allo 055 77 111 71. Alessandro, lo ringrazio per l'attesa.
2: Alessandro, scusami, ma sai quando inizio a parlare non spengo più. Ale,
4: nessun problema. Costa, ti volevo chiedere, visto che domani vai alla conferenza stampa, quando parlerai con Parati e Ferrari, diglielo per i problemi, fate come il pane. Il pane non affronta i problemi, li evita.
2: Ah, bravo. Cioè
1: lievita
2: il pane. Questa è bella, allora l'ho cotta ora. Questa è fine, Ale.
1: Fine,
2: sei un genio, è sottile. Questa deve... Sai, però, Ale, c'è un problema. Io non sono giornalista. Poi, sai, a Viola Park c'hanno la mia foto, ce la usano per giocarci a freccette.
1: Sì, quindi.
2: Perché sai che non avendo tessere, dicendo che lo c'ho in pancia, e sei scomodo. Quindi magari suggerirò a qualche collega di fargli questa domanda.
1: Non è male questa.
2: Non è male, Ale.
1: C'è altro o ti possiamo salutare?
2: Superale.
4: L'unica cosa, visto che sei sempre fuori a mangiare, io una domanda ce l'avrei per te: se quando l'acqua bolle butti la pasta, poi che mangi?
1: No, vabbè. Ciao Alessandro.
2: Ciao. Il mood del martedì è questo.
1: Ma sentite, io
2: Ale,
1: penso...
2: sei numero
1: però
2: uno.
1: Però devo dire
2: distante.
1: Molto fini.
2: Ma così va preso con leggerezza.
1: Ce n'ho anche diverse dagli amici a casa. Noi però ci dobbiamo fermare per la prima fase di Carisca al Vento. Torniamo dopo la pausa. Ciao.

0: Viola. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei Viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi! Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Radio Firenze Viola.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.

0: Guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna avete un domatore.
3: Ascolta belva, facciamone a moderare, vengo io. Perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: Sapri dibattito.
2: Uno
4: contro tutti.
5: Quello che accanto a lei è matto.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola. Incredibile, per la prima volta credo da un anno e mezzo abbiamo mandato la pausa senza che tu dicessi ma come passa il tempo quando ci si diverte.
7: Ma ti ho detto, lo dicevo quando rientravamo.
6: Stai perdendo
8: quando
6: conti.
8: Stai bene con gli amici in compagnia, il tempo vola.
6: Stai perdendo conti.
8: Sai perché, Giacomo? Era accalorato dai temi che stavo trattando. Perché volevo essere serio per spiegare anche giustamente a chi ha delle visioni che deve avere lì diverse, che non è una questione di permalosità, magari può essere anche una questione parzialmente economica, per l'amor di Dio, però c'è stato uno scazzo, però è la festa della Fiorentina, è la festa dei tifosi, non è la festa dei commisso, anche se loro di sicuro con lo stile americano la gireranno come un evento comunque di autocelebrazione. Il fatto si svolgano, vi ho detto prima, su 5 eventi, 3 a Viola Park, ovviamente, capito?
6: Sarà.
8: E uno l'hanno dato in incomodato d'uso, un evento.
6: Poco messo scena. Va bene, 055 77 111 71 ci ha chiamato il grande Gianmarco da Varese. Gianmarco,
8: grande Gianma, che tra l'altro.
9: Ciao. Parentesina, vai. Proprio graffa tonda, sì. Quadra per quanto riguarda tutto questo discorso, Antonioni e altro. Io sui miei social, modestamente, con pochissimi contatti, come commento io ho scritto solo: sono i gestori della Fiorentina, non sono la Fiorentina.
8: Bravo, basta. Che sia chiaro.
9: Chiudo lì. Poi calunniato ugualmente.
8: Ma sì, perché la gente è ipocrita. Già, ma la gente oggi è anestetizzata, è ipocrita. Se uno ha carattere, viene additato, si dice additato?
6: Con una T in meno.
8: Ah, una T in meno, additato.
6: Additato.
9: Ma mettile, additato. Ma bonda.
8: Ma come Totò e Peppino, ti ricordi? Virgola, punto e virgola, abbonda.
6: Costa splafona.
8: Ma scusami, Florentia Viola, vogliamo parlare di questa pagina Instagram che è meravigliosa?
9: È diventata Radio Viola.
8: Hai cambiato nome, hai cambiato già nome.
9: Ho cambiato nome perché mi hanno scritto, meriti la serie C2, mi ha detto. Uno che ha fatto un commento, mi ha scritto e mi ha detto.
8: Ma sono leoni da tastiera, sono quei frustrati delle paginette che seguono i loro condomini.
9: Invece allora ho dato il nome e ho detto diamo un'opinione per darvi un'opinione.
8: Bravo.
9: Che è il mio motto, quello che fa.
8: E poi con ironia, perché è bellina alcune cose che fai con ironia, con leggerezza, con lo spirito giusto, comunque con serietà, ma affrontare la fede. Quindi si chiama Radio Viola, o la tua paginetta di Instagram?
9: Radio/Viola, non c'è Firenze, quindi non si arrabbino per il copyright.
8: Radio / Viola è divertentissima, fa dei montaggi clamorosi, perché vabbè, fa dei montaggi meravigliosi, però vedi, caro Gianmarco, te vivi la Fiorentina da lontano, quindi hai una sensibilità diversa di chi è qui tutti i giorni. Sei più sensibile, sei più innamorato della Fiorentina, sei più anche obiettivo a volte nelle valutazioni.
9: È vero.
8: Qui sono in un'oasi,
9: effettivamente sono in oasi, un po' in un'oasi mia, questo è vero.
8: Te tieni alto il labaro viola, lo difendi contro i juventini, i milanisti, interisti, che sei circondato lì a Varese.
9: Tanti stretti,
8: sei circondato. Qui invece ci siamo anestetizzati, siamo diventati sudditi, non tifosi. c'è la sudditanza, i sudditi del di Joseph, si tifa il presidente, se dice una cosa che non va bene vieni subito attaccato con i leoni da tastiera, ignoranti, che non stanno la storia delle persone.
9: A proposito di questo, ho chiamato anche per obiettività, perché siccome la tua butade, che è stata indubbiamente fragorosa, non è che hai lanciato un sassolino nello stagno,
8: sono da 0-0, Giamma, mi conosci. Se devo fare l'opinionista da 0-0, vado a Radio Maria,
9: certo,
8: no?
9: Certo, però io volevo anche evidenziare quello che hai detto. Tu non hai detto, sono lì, vendono la Fiorentina e basta. Non l'hai mai detto.
8: Non l'ho mai sostenuto.
9: Non l'hai mai detto.
8: Ma non lo posso quando nemmeno dire, sarei perseguibile anche di querela. Che non ho mai ricevuto,
9: sono,
8: tra l'altro.
9: Sono 5 anni le stesse voci, 3 anni, hai detto,
8: tre casi
9: ho raccontato. Che è venduta domani.
8: Tre casi
9: però
8: ho raccontato.
9: Ci sono tanti indizi che come dei mattoncini Lego portano un po' a una ricostruzione.
8: Gianmarco,
9: cioè noi auspicavamo a una carta bianca di Paratici. Alla faccia, questo è entrato a radere a tappeto, cioè non ha messo solo scouting Gianni l'allenatore, certo. Ha messo figure
8: manageriali. Aspetta, ne arriverà altre, già, ma certo. Non ti posso anticipare nulla per correttezza, ma io è ovvio che loro dicano che non è in vendita, ma è giusto, perché svaluterebbe. I Della Valle lo dissero, Salica, la grande persona, 3 anni prima di quando è stata venduta. Dice, signori, siamo in autofinanziamento perché l'obiettivo è trovare dei nuovi investitori, ti ricordi? Lo dissero 3 anni prima di quando è stata venduta. Loro ovviamente non lo possono dire, però hanno patrimonializzato tanto negli anni per aumentarne il valore.
6: Sono,
8: capisci?
6: I segnali di cui parlava Gianmarco.
8: Ma i segnali, Gianmarco, te li certificano le persone vicine a loro, e non posso fare nomi.
9: Ma Costa, ma
8: chiaramente.
9: Conferenza stampa 5 febbraio dice, a domanda legittima, la domanda delle domande, a carta bianca, e ha detto, ma io non posso entrare, pretendere, certo, di rivoluzionare, c'è un team, certo, nella faccia, certo, anche agli occhi di Ferrari, ma hai visto, lo vediamo gli stravolgi, comunicazione,
8: non li vogliono marketing, vedere, non li vogliono
9: cosa
8: vedere,
9: cosa non stanno facendo, ci so, e poi 4 anni e mezzo Costa, da subito, certo, ci sono tanti indizi che sta operando,
8: l'obiettivo è quello, è dichiarato
9: con altri obiettivi,
8: e basta che parli.
6: Gianmarco,
8: grazie,
6: ti ringrazio,
8: Gianmarco,
6: ti saluta,
8: sei stato
6: sempre un piacere,
9: a voi ragazzi,
8: ciao Giamma, e ti ho detto, ti ripeto, in confidenza, te lo raccontano le persone vicine a Rocco, alla buona anima di Rocco. Io non tiro la volata a nuovi imprenditori, o non voglio che la Fiorentina sia venduta, però devo fare cronaca, no?
6: Sì, sì, certo.
8: Se te parli con persone vicine a Rocco, a Gio, ti hanno sempre confermato il fatto che se soddisfano le loro richieste,
6: altre,
8: loro infiocchettano tutto e danno via tutto.
6: Vabbè, comunque questo
8: è ovvio, è una regola.
6: Quasi tutti,
8: è certo. Ma sai, De Laurentiis su 1 miliardo l'ha rifiutato, eh?
6: Vero? Però se gli offre 1,5 miliardi lo vende.
8: Oggi si parla di 2 miliardi e tentenna. E tentenna non ha detto sì. Quindi si sapeva che era loro il fast, ma poi lo raccontava Rocco in sala stampa, quando diceva che aveva speso 500 milioni e ti dicevo il prezzo. Quando ti diceva che doveva rendere i soldi in America al 5%, quando ti raccontava, quando stimolava l'imprenditoria locale, venissero i fiorentini, gliela vendo domani, gliela regalo, ti ricordi? Disse così Rocco.
6: Sì, sì, certo.
8: Se viene un imprenditore locale, ragazzi,
6: disse,
8: ma non c'è niente di male, ma io non tiro la volata a nessuno, perché io da dirigente, che da 21 anni che opero nel calcio, io sostengo chi mette la... Se io sostengo il presidente di Serie A come sostengo il presidente di terza categoria, perché ha le stesse beghe, anzi forse maggiori, perché chi mette la faccia o garantisce per un'attività ludica, per sostenere gente che fa sport, ha sostenuto, va aiutato sempre.
6: Questo l'hai sempre
8: detto. L'ho sempre sostenuto.
6: Costantino, leggiamo anche un po' di messaggi e partiamo con i vocali. Allora, prima Luca dei Castelli Romani.
8: Ciao Torelli, vaffa. Vabbè, intanto devo scazzare.
6: Puoi
8: mi
6: smetterla.
8: Allora, ti racconto solo questa parola.
6: No, voglio iniziare i messaggi.
8: Allora, quando ero super manager, Sara, quando ero super manager di molte aziende importanti, non
6: Sara
8: cito i nomi.
6: Che muore dalla voglia di sentire questa
8: aneddoto. Benetton, Nike, sì. Gator, ho lavorato per i più grossi gruppi industriali del mondo. Facevo le riunioni con le reti commerciali, l'ufficio, le vendite. Partivo tutto per benino, tutto impostato, le slide.
6: Poi
8: che mangi? no, dopo anche a pigliare una ciliegia da te, eh. Sì. E le slide, tutto i budget, i target, poi dopo un po' non ce la facevo, Giacomo, sbracavo, mi toglievo la giacca, iniziavo a dire delle minchiate clamorose che i partecipanti morivano.
6: Si chiama DHD, comunque, disturbo dell'attenzione.
8: Sì, e motivavo la gente, la gente impazziva, costa sei il numero uno, morivano, capito?
6: Bene, ora posso, partirono i messaggi, dopo ci hai raccontato questa aneddoto imperdibile. Marchetta di Costantino, la maglietta Radio Firenze Viola, ci scrive Luca dai Castelli Romani, il centenario ci sarà e Costa ci va, aggiunge. Poi Lore mi chiede se è parente Bruno Galassi preso dalla Lazio in arrivo del Real Madrid, l'hai visto? Un
8: no,
6: talento classe
8: questo.
6: 2007, se sì, non sbaglio, si chiama Bruno Galassi, non è, purtroppo non è parente. Costa, sia voi che noi, quest'anno il 24 si guarda i fuochi, ma glielo vuoi dire al Pierguidi e le regole di quel giochino devono essere cambiate? Costa ci va.
8: No, sono stato ieri con Biagio De Verdi, con cui abbiamo fatto anche lì, abbiamo scritto delle pagine importanti del colore verde. Sì, lì, anche lì vedi, affidati a gente del mestiere, chiami l'api, chiami lo Zena, chiami Giano, li metti in una stanza e dici: sì ragazzi, che si fa? Allora, primo, le espulsioni via, fine partita, guardi le immagini come facevamo prima, c'è la procura, magari saltano la partita successiva, a meno che non fai un atto veramente così clamoroso da essere allontanato dalla piazza. Rimettiamo i ruoli, ai miei tempi c'era portieri, io ho visto le cacce sguarnite di giocatori, c'era i tiratori innanzi, i tiratori indietro, cioè c'è una tradizione anche da rispettare, c'è gente che sta 50 minuti a terra, 50 sono durate 40 le partite, 40 minuti a terra abbracciati, ma che è calcio storico quello. Quindi Michele, siccome ti voglio bene, caro Michele Pierguidi, siamo andati a Coverciano tutte e due, sei stato uno dei deus ex machina più importanti della pallacanestro fiorentina, affidati a gente del mestiere e apporta quelle modifiche, perché tanti oggi vanno in piazza, ed è brutto da dirsi, per far vedere il tatuaggio nuovo, perché c'è DAZN, perché c'è quello che ti riprende, c'è più un apparire oggi che essere calciante, non tutti fortunatamente, una piccola parte. Rimettiamo un pochino il calcio storico al centro del villaggio. Vedi? Vabbè.
6: Non ti nascondo, avevo provato anche a coinvolgere Michele Pierguidi, ma non mi ha risposto al telefono.
8: Se c'è Costa ti risponde.
6: Era per questo, speravo, però non mi ha risposto. Se
8: Costa
6: no,
8: ci va, dopo la finale
6: convincerlo. Poi possiamo sentirci due WhatsApp audio fatti bene, cara Sara Mastrosimone.
7: Costantino, ammetto mi stai simpaticissimo, però? E ti reputo anche abbastanza intelligente, però questa tua scelta di voler fare il giullare sganciando bombe a destra e a manca, cioè fake news tipo quella di Mourinho,
8: no, quello l'ho detta io,
7: o tipo quella della cessione
6: Guardiola.
7: Della Fiorentina
8: Guardiola
7: attraverso l'ex presidente del Tottenham. Secondo me tu ti metti un po' troppo in ridicolo da solo, te lo dico con tutto l'affetto, perché mi stai veramente simpatico. Io tornerei un pochino nei ranghi, secondo me sarebbe meglio. Bono, già la parte di...
10: Sta più l'ha detto te, perché... E qui c'è un contenzioso tra Antonioni e la Fiorentina, c'è un po' altri di mezzo, come fa a dire vanno a portare la pergamena, la bustina, la maglina e poi si scornano nei tribunali magari? È una roba sua, è una roba personale, e giustamente, certo, c'ha le ragioni Antonioni, c'ha le ragioni la Fiorentina, è una cosa personale da Antonioni, è inutile continuare a collegarla ai festeggiamenti o alla Fiorentina sempre se stesso. E giustamente ognuno fa i suoi interessi, è una cosa personale, quindi io la vedo giusta così. Secondo me ci hanno ragione tutte e due a comportarsi in questa maniera. La Fiorentina aveva mandato un'email e Antonioni a dire no grazie, quindi bisogna anche derubricarla un attimino questa cosa.
8: Rispondo al primo amico che ha fatto un messaggio carino, mi è piaciuto. Beh, quando mi critichi costruttivamente, lo sai, io apprezzo. Io non è che faccio il giullare, io adotto uno stile un pochino più leggero di raccontare le vicende della Fiorentina, però non mi nascondo dietro un dito, se ho delle informazioni ovviamente certificate le racconto, giusto Giacomo?
6: Giusto.
8: A volte esagero anche nei racconti, che certe cose non dovrei raccontarle. Detto questo, la domanda io che invece mi farei, fossi l'amico a casa, perché io, a parte no, parlare di Guardiola come suggestione, come visione, perché è Paratici che ha parlato di visioni, perché vuole essere un visionario, certo, e io lo sposo in questo progetto, io lo sostengo. Io la domanda che mi porrei e farei magari domani se fossi in sala stampa, chiederei al buon Alessandro Ferrari come mai nell'ultimo triennio appassiona di più una buona parte di tifosi i chiacchiericci o le indiscrezioni su un ipotetico nuovo compratore o su un'ipotetica vendita o su un cambio di proprietà che i risultati sportivi? E è questa la domanda che noi tifosi dovremmo porci, perché io poi vi do in pasto quello che voi volete. Il mio ruolo è quello di affamarvi, come si dice, saziarvi,
6: sì.
8: Meglio
6: il contrario,
8: bravo,
6: sfamarvi
8: quello vuol dire sfamarvi,
6: sì. Di quello. Affamarvi è il mio ruolo.
8: Sai, ma quando si parla di Vangelo non capisco più nulla. Sfamare le vostre curiosità, le vostre come ti posso dire, perché siamo tutti un po' curiosi, pettegoli, ce l'abbiamo tutti un po' nel DNA, non solo la parte femminile. Quindi io vi do, vi nutro di quello che vi piace sapere. E io però ti ripeto, io ho parlato solo di 3 episodi, non è che ogni settimana esco con uno e vuol comprare la Fiorentina, perché direi fesserie. Io ti dico solo che si può essere incontrato con Levi, possono aver parlato di tutto come di niente. Io ti racconto che Renzi era il suo sogno nel cassetto, ispirandosi a Berlusconi a fare il presidente della Fiorentina, e che gli arabi sono stati per un certo periodo accompagnati da Gio Barone. Punto. Ma non ogni settimana io ti esco, sennò non sarei credibile.
6: Assolutamente.
8: E la gente non mi riprenderebbe.
6: L'altro ascoltatore parlava della Serella Antognoni.
8: Sembrerebbe, sai, lì bisogna starci dentro. Io con Giancarlo c'è un rapporto meraviglioso, stupendo, quindi lo vedo, lo sento anche spesso, ci troviamo spesso. Io sapevo che a livello legale la questione era stata risolta. Quindi abbiamo trovato poi un accordo. Siccome questa Fiorentina ha avuto tante beghe legali, perché tante persone sono state licenziate anche in maniera un po' particolare, per non dire ambigua, quindi so che hanno risolto la questione legale. Ma a prescindere dalla questione legale, a me hanno sempre insegnato, cari amici tifosi viola e non, che le guerre generano morti e feriti. E io sono sempre stato uno diplomatico, io sono sempre stato uno che è per la pace, io sono love and peace, io ho visto bombone d'erba e poi...
6: Così.
8: Come si chiamava quello, le trecce, cantava?
6: Bob Marley. Moise Ken.
8: Con
6: le trecce.
8: Io sono per la pace, ragazzi, io ho discusso tanto con Gio Barone, tanto. Tanto, lo sapete qual è stato il mio rammarico quando purtroppo è morto? Che non abbiamo mai avuto modo di chiarirci, di sotterrare l'ascia di guerra. Io ho fatto dei tentativi, che poi la guerra l'ha iniziata lui nei miei confronti, è stato lui che mi ha attaccato anche sul personale, non sul professionale. Quindi io non sono per la guerra, io sono per la pace, io sono per prendere Giancarlo per mano, vieni a Viola Park, ci prendiamo un caffè, ti fotto la maglina nuova in esclusiva col numero 10. Giancarlo, sei la bandiera e il simbolo della storia della Fiorentina, partecipi al centenario. Poi se c'è delle questioni in sospeso le riaffrontiamo il 2 di settembre, il 3 di settembre, capisci come ragiono io? Ma ci vuole verso, ci vuole stile, ci vuole competenza, ci vuole capacità, non ci si improvvisa in nessun mondo. Se no Galassi non sarebbe il professionista che è. Galassi ha fatto anni e anni di gavetta, di formazione. Io gli ho imboccato a mollichine di pane, l'ho cresciuto
6: poi,
8: come pulcino.
6: Ho fatto anni di gavetta e poi ritrovarmi con Costantino Nelletti per vedere tutto.
8: Insomma, la sua carriera ha avuto un tracollo.
6: Un tracollo nettissimo.
8: Spero
6: di
8: essere stato
6: esaustivo.
8: Andiamo
6: avanti. Simone Montevarchi ci chiede a che ora è la conferenza stampa. Alle ore 11. Simone dice: buon pomeriggio, signor Astemio. Sto giro lo offro io. Poi la prossima settimana da Venezia sarò a Gallipoli, ma Costa ci va?
8: No, a metà luglio, dopo l'inizio di tiro alla Fiorentina mi troverai giù nel mio Salento.
6: Poi Checco ci dice che Nappi lo hanno chiamato.
8: Ora, ma tanti l'hanno chiamato, hanno mandato le mail al nastro. Chi non aveva l'indirizzo li chiamavano.
6: Credo che Checco faccia riferimento al fatto che Nappi. Marco Nappi sia stato chiamato al telefono, immagino, perché sennò...
8: Ma perché non avevano forse l'indirizzo email. Chiamavano le segretarie, i personaggi che di cui non avevano un contatto email, capito?
6: Poi a Tokyo ci raccontavi che si inchinano, sì, no, certo, a Giancarlo Antognoni. Mattia ci dice: guarda, a Tokyo si inchinano tutti, quindi forse non è una questione
8: che è questo?
6: Lega e Mattia.
8: Mattia, se ti chiappo, Mattia, te sei un cialtrone, non mi devi smontare. Ora hai ragione, però a Tokyo effettivamente i giapponesi si inchinano a tutti.
6: Sì. Poi Edo ci scrive: gradirei Nicoletti presidente, col know-how acquisito ad Ascoli, Costa portaci l'Emiro. Questo è il...
8: Ma no, perché non ho quella forza. Poi arrivo ovunque io, ho la fortuna o sfortuna di conoscere il mondo. Ho tanti amici a New York, ho controllato per anni anche un club a Miami, il Miami United FC, te l'ho sempre raccontato, con Roberto Sacca, quindi avevo il controllo e la gestione di questo club, che faceva lo stesso campionato dei Cosmos, tra l'altro. E poi ho tante
11: quale
8: esperienze.
11: Quale campionato faceva? Quindi?
8: Quella la quarta serie americana, ecco, l'MLS. No, l'MLS non la facciamo vedere nemmeno con il binocolo. Beh, a Rocco e giù.
11: Poi, pronto alla raffica di freddure di Alessio da Scandicci?
8: Vai, Ale!
11: Come si chiama il cane che salta?
8: Salta in bocca?
11: Canguro. Ah. Come muore un pino? Diabete. Cosa dice un bagno schiuma e sta scappando quando arriva un vicolo cieco? Non ho via di shampoo. Come si chiama un pidocchio su un pelato senza tetto? E cosa ci fa la mosca nello zucchero? La settimana bianca.
8: Ah, io sentivo Gabriella, ho detto che fa la mosca lo zucchero Gabriella.
11: Bene, sì, allo 055 77 111 72. Ciao, Gabri. Ci ha chiamato, sì, Gabriella. Sì, ciao
8: Gabriella.
12: Buonasera. Ciao. Io volevo dire a quello che c'ha gli occhiali, non è per la Fiorentina.
11: No.
12: Lui come parla no? Proprio perché non sa quello che dice.
8: Ah sì, Gabriella, ma pensa adesso l'ultimo a sapere le cose. D'accordo, come mai sostieni questa tua teoria che rispetto perché ti adoro? Dimmi.
12: Perché l'ho sentita anche quando andava sempre.
8: Dove?
12: Su
8: Viola in campo. Brava, sì. Sorelle tutte in totto, vero. E quindi io non sarò la Fiorentina per quello, dici?
12: No, non mi piace come parla proprio. Vabbè. Ci va con tutti. Come non gli va tutti? Bene nulla.
8: Ma io? Sono l'uomo più pacifico e se Gabriella mia, sono l'uomo più pacifico e sereno di mondo.
12: No. A sentirlo proprio non mi piace.
8: Sto mettendo
12: proprio
8: pace fra Antonioni e la Fiorentina. Non mi ascolti, Gabri.
12: No, io ascolto perché lo sento tutti i giorni la trasmissione, quindi però quando c'è lei mi disturba.
8: Rispetto la sua idea, sì. Che deve fare uno che vuole bene la Fiorentina? Dimmi, Gabriella.
12: No, deve parlare per bene, quello che è giusto. Ce l'ha con tutti lei, va?
8: Io no, ce l'ha con
12: fa
8: nessuno.
12: Bene solamente lei.
8: Vabbè, io so, Gabriella, però non sono il numero uno indiscusso a caso, ci sarà un perché, Gabriella.
12: No, perché ce ne tanti vengano, ma come fa lei non lo fa nessuno.
11: Raccogliamo la sua critica.
8: Grazie, Gabriella, ti adoro, cambierò. Per Gabriella prometto che farò dei cambiamenti. Andrò da uno psicologo per farmi trasmettere la passione per la Fiorentina. Ma io sono Viola inside, c'è sangue Viola, ho preso un DASP a Torino la Juve per la
11: però
8: Fiorentina.
11: L'opinione è Gabriella, ma quella di tanti tifosi è che se c'è il sangue Viola non puoi parlare male della Fiorentina.
8: Ma a me mi intristisce, io a Gabriella voglio bene, non mi può trattare così, ma io sono buono.
11: Mi dispiace, ho capito.
8: Dai,
11: andiamo
8: farò
11: avanti.
8: Ricredere Gabriella, sarà il mio obiettivo per la prossima stagione.
11: Non credo però. Allora, Matteo da Pistoia e Lorenzo Dagliana ti chiedono cosa ne pensi della Pistoiese. Io ti concedo 30 secondi.
8: Bisolone, un nome, ha esperienza, curriculum, bisogna salire, bisogna vincere il campionato, non abbiamo altri obiettivi quest'anno. Speriamo nei gironi, perché vedrai una big ce la mettono, non so se il derby col Prato o il Siena o la Lucchese, perché sono le società più blasonate, o il Piacenza l'anno scorso, quindi capiamo un po' i gironi, però oggi amici di Pistoia, la Pistoiese deve tornare assolutamente nei professionisti, perché ha una proprietà forte. Importante, ha commesso degli errori anche loro dettati dall'inesperienza, però devo stare attento, sennò Gabriella dice che ce l'ho anche con la Pistoiese dopo, no? Un rischio che corriamo, lo dobbiamo correre.
11: Secondo me a Gabriella non gli frega niente se la Pistoiese, sì.
8: Quindi anche loro qualche leggerezza, qualche ingenuità l'hanno commessa, e vabbè, 2 anni senza Serie D, però il prossimo anno obiettivo Serie C.
11: Bene, noi ci ascoltiamo 2 vocali, vai. Rispondiamo e
8: ma
11: poi
8: è rimasto male per Gabriella.
13: Buonasera, già fa un certo timore con quel si esporrà e mi ha ripreso un po' ogni cosa. Non dico, era tanto, ero tranquillo le librerie. Buona serata, Andrea 61.
14: Ma questa ossa di Levi, buonasera innanzitutto. Ciao. Questa ossa di Levi, io ho un amico inglese, ogni tanto frequenta allo stadio, lui sta per il Tottenham. Sì. E bene, ogni tanto c'è la passione anche per la Fiorentina. Questa cosa lui è da febbraio che dice che in Inghilterra c'è la voce che Levi sia interessato a entrare nella Fiorentina. Per cui tanto fake news è un da essere.
8: Lui vuole investire in Italia, te lo do per certo. Ma non è, io ti ho raccontato a microfoni spenti che quando andavo a Tottenham vedo le partite nello skybox di Frank Trimboli, che è un po' il suo braccio destro, il suo alter ego. Cioè io non vendo brigidini, Anche se mi piacerebbe, te lo dico. Quindi invito gli amici pistoiesi, se mi vogliono vado a vendere brigidini con loro.
11: Perché sono di Pistoia?
8: I brigidini non sono di Lamporecchio.
11: Sì, forse
8: di quelle parti lì sono, ricordatelo, però mi sembra siano di lì. Però fa questo di mestieri, non vi ho detto che comprare la Fiorentina, ma magari compri Lecce perché vuole investire nel turismo del Salento, magari compra
11: Costa ci va
8: ovviamente, magari vuol comprare il Pescara perché c'è un porto, che ne so, l'Ancona, capisci? Ma non vi ho detto, io ragazzi, ci sono, meno male c'è le registrazioni, cioè, poi è normale che un sito che parla di Fiorentina, per catturare la nostra, la vostra attenzione, fa il titolo a chiappa click, Nicoletti virgolette ha detto, lei vi compra la Fiorentina, ma io non ho mai detto, magari è interessato, magari chiede,
11: prendono un caffè, paratici, e lei chi è,
8: com'è la situazione a Firenze, si può fare business,
11: di che si
8: può fare calcio, cioè come si mangia i DLF dagli amici di Time Out,
11: eccolo là,
8: come si mangia quel noto locale alle 15 di Fiesole, cioè, che fai coccoli,
11: seconda domanda gli ha fatta, prima se la Fiorentina ne vende,
8: come si mangia le lance, come si mangia da Alfio Egno, per dire,
11: guarda,
8: alla festa
11: in
8: di Mugello,
11: 10 secondi ti sei sistemato tutta la settimana di cena e pranzi,
8: aspetta che devo, perché mi è rimasto fuori.
11: Ci pensiamo durante la pausa, è finita la prima ora.

0: La vera tradizione, nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
1: Tifosi Viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
2: E sono in nacchero, fai bucamare, randestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola il 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate il pizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola! Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Radio Firenze Viola.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Un vertice importante per cui si dice soddisfatta dei risultati. Così la premier Giorgia Meloni al termine del G7 a Vienna. La presidente del Consiglio ringrazia il capo dell'Eliseo Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e parla anche del rapporto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. È immutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura. Quindi aggiunge:
5: l'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, per il quale chiaramente tutti quanti ci siamo congratulati col presidente degli Stati Uniti Donald Trump, però è un fatto che abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata su tutti i temi che sono stati trattati. Questa per noi, credo per tutti noi, debba essere una ottima notizia.
3: G7 è stato un grande successo anche per Donald Trump. Proprio da Evian, però, a soli due giorni dalla firma in Svizzera del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, il presidente americano è tornato a minacciare l'Iran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo e se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe in pieno sulle loro teste, ha detto il tycoon in un bilaterale col presidente egiziano al-Sisi. A margine del vertice.
4: È arrivato il via libera definitivo del Parlamento europeo alle modifiche alla politica dell'Unione europea sul rimpatrio dei migranti. Il testo, approvato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni, mira ad accelerare le procedure di allontanamento dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nei 27. Soddisfatta la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che dal G7 di Evian ha salutato il voto dell'Eurocamera come un risultato in linea con gli impegni assunti dal governo sul fronte migratorio. Avevamo promesso agli italiani che avremmo cambiato l'Europa e lo abbiamo fatto, si legge nel post di X.
3: Pesanti ripercussioni della sospensione dei treni sulla linea alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza, coinvolti anche trasporti intercity e regionali. Sono almeno 7 treni cancellati, una ventina invece quelli con ritardi che superano le 2 ore. A causare l'interruzione un incendio di sterpaglie lungo i binari a Livagra nel Lodigiano. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con 2 autobotti e 2 moduli antincendio boschivo. Le fiamme sono state contenute e spente.
4: Tragedia in provincia di Lecce. Una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso intorno alle 11:30 e ricoverata in codice rosso all'ospedale di Trecase. La piccola, le cui condizioni sono sembrate subito gravissime ai soccorritori, si trovava in un asilo nido a Santa Maria di Leuca. A nulla sono valse le manovre di rianimazione effettuate dai sanitari, iniziate sin dal momento dell'intervento e proseguite fino all'arrivo al pronto soccorso. Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la bimba, che stando alle prime ricostruzioni non soffriva di patologie tali da metterla in pericolo di vita.
3: Il tennis, Lorenzo Musetti out, Matteo Berrettini in. Wimbledon perde un protagonista come il toscano, ma guadagna l'ingresso nel tabellone principale del romano, finalista dell'edizione 2021 dei Championship. Dopo l'infortunio che lo ha tenuto fermo dagli internazionali di Roma e che lo ha costretto a saltare pure Roland Garros, Lorenzo ha annunciato sui social social e il suo forfè. La riabilitazione sta procedendo molto bene, i risultati medici sono incoraggianti, ha detto, ma la mia priorità è tornare in campo al 100%. Si ferma intanto al primo turno la corsa di Lorenzo Sonego al torneo sull'erba TP500 di Halle in Germania.

0: Germania. Il 31enne torinese è stato battuto 2-7 dallo statunitense Ben Shelton.
1: È tutto, a più tardi.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola. Seconda ora di Garisca al Vento con Giacomo Alassi, Costantino Nicoletti. Come vola il tempo quando ti diverti e quando sei con gli amici. C'è Sara Mastrosimone di Radio al Vetro. C'è anche un amico al telefono che ora coinvolgiamo subito.
4: Molto
3: 055 77 111 71. Prima, lo sapete, a Radio Firenze Viola il calciomercato comanda. E siccome Alfredo Pedullà di Sport Italia riporta uno scatto forte del Torino per Nicolò Fortini con un'offerta da 5 milioni di euro già formalizzata per la Fiorentina, noi ve lo riportiamo. Naturalmente i nostri uomini mercato sono già al lavoro e se e quando avremo degli aggiornamenti in merito ve li daremo. C'è anche il 348 751 3933 per messaggi scritti e vocali, ma come avevamo preannunciato c'è Alessandro in linea. Buonasera Alessandro.
4: Ciao Ale.
5: Buonasera, ciao a tutti.
4: Ale,
5: buonasera.
4: Complimenti per il lavoro che fai, perché riporti fedelmente.
3: Hai già capito chi è?
4: Ovvio.
3: Cioè di Alessandro dalla voce.
4: Alessandro ce n'è uno solo da Roma.
3: No, sì, ma ci ha chiamato anche prima un altro Alessandro.
4: Sì, da Roma.
3: Vabbè, ce l'aveva detto
4: prima. Pagina Facebook precisa, corretta, onesta.
5: Costa, ho sentito la signora di prima, la signora Gabriella, qui adesso mi metto un po' in difficoltà perché poi quando riporto le due frasi devo
3: fare arrabbiare anche la signora.
4: Ma io lo sai, Ale, mi conosci, non sono da 0 a 0. Io non vengo in radio o in TV per piacere, poi mi fa piacere se qualcuno apprezza quello che io racconto o come mi pongo, ma io non è che vengo qui per cercare consensi, non faccio politica, non devo fare niente. Io dico quello, io sono tifoso io come se fossimo in Marisa. Anzi no, aspetta, il caffè lo devo prendere domattina, come se fossimo al Pappagallo.
5: Però forza, purtroppo anche tu che sei un personaggio pubblico quando vai in radio, come noi sui social, e poi c'è sempre a chi piace e a chi non
4: è
5: piace,
4: normale. È la sua bellezza, la democrazia del pallone. A me sai chi dà fastidio? L'ignoranza, quelli che non, vivono di luce riflessa, quelli che postano roba solo per metterti in cattiva luce senza sapere le storie. C'è delle paginette che continuano a rimarcare il fatto che se io vado ad Ascoli mi rincorrono, la maratona
3: non riapriamo,
4: no,
3: le
4: però è giusto,
3: lo amano ad Ascoli,
4: no, l'hai visto sui miei social,
3: alla Nicoletti,
4: no, l'hai visto, i miei social sono aperti. Ale, tu mi segui, non mi sembra che sono stato a vedere la finale ad Ascoli ma abbia rincorso qualcuno o no?
5: No, ma io ho visto pure, diciamo, provo pure simpatia per l'Ascoli, insomma, una piazza
4: che bella, appassionale come la nostra, bravo.
3: Beh, a me non me ne può fregare di meno, però prego Alessandro,
4: capisci,
3: sulla Fiorentina invece.
4: Dimmi, Ale, dici cosa volevi sottolineare.
5: Guarda, no, io volevo solamente un attimino sulla storia di Giancarlo Antonioni, sì. Perché comunque mi dispiace tantissimo se non fosse presente, perché insomma lui ha la storia della Fiorentina, 15-17 anni, non è che si scordano così, però ecco, diciamo che io credo che anche oggi Frey si è prodigato per dire parlerò anche io con Antonioni, però credo che alla fine io, anche se Antonioni è una persona abbastanza che un po' orgogliosa, un po' puntigliosa, che sta sempre sulle sue affermazioni, io credo con l'amore che sta vedendo però in questi giorni, la gente che telefona, i commenti su Facebook, tanti ex giocatori, io penso che alla fine un qualcosa si possa fare.
4: Ma sì, il buon senso prevarrà.
3: Antonioni per ora ha ripetuto stamane,
4: no,
3: ha rincarato la
4: fermo.
3: Per ora,
4: ma hai ragione, ma Ale, perdonami, non deve essere Frey a convincere Giancarlo, la città, l'amore per Giancarlo lui lo sa, lo tocca con mano tutti i giorni perché lui la vive Firenze, lo trovi da Cesare a prendere il caffè, lo trovi a passeggio, lo trovi a Viola Club, lo trovi ovunque, quindi quello lui non ha bisogno di certificare la passione dei tifosi. C'è stato un misunderstanding, è stato trattato in malo modo ed è normale che lui si sia un pochino risentito per variati motivi. L'hanno risolta la questione legale? Bene, non l'hanno risolta, la risolveranno. Ora è il momento di sotterrare l'ascia di guerra, ma il passo lo deve fare la Fiorentina e lui lo farà ovviamente anche da parte sua, ma chi... perché lui ha dimostrato di avere la schiena dritta, però perdonami Ale, io lo apprezzo per la sua coerenza per certi aspetti, non è stato ipocrita, perché tanti sono ipocriti, tanti di quelli che presenzieranno dicono peste e corna di Ferrari, di questa gestione, di Rocco Buonanima, di Gio Buonanima, di Joseph, non sto nemmeno a dire cosa dicono tanti ex Viola, eppure ci saranno, lui ha dimostrato coerenza, ha dimostrato carattere, ha dimostrato di non essere, come dicevo prima, superficiale, non ipocrita, che il calcio è la patria dell'ipocrisia.
5: Però speriamo che ecco ci sia,
4: sì, il buon senso prevarrà sicuramente.
5: L'ultima cosa, sono contento che comunque ci saranno le varie proprietà, perché poi tra l'altro sono quelle che io sono diventato tifoso della Fiorentina, dai Vitello ai Cecchigori, ai Della Valle, cioè, diciamo
4: che io lo vedevo doveroso e scontato, cioè nel momento in cui organizzo 100 anni di un club, nel bene o nel male, chi ha scritto anche una paginetta piccola di questa storia deve esserci, capisci cosa ti voglio dire? Cioè io penso sia la normalità, ecco, non la base. L'eccezione.
3: Alessandro, ti salutiamo e ti ringraziamo.
4: Grazie Ale, ti seguo sui social.
5: Saluto a voi
4: sempre, la grande forza Viola, sempre
3: un abbraccio. Allora dimmi, sì, mi metterò in contatto al prossimo ospite, e intanto ti leggo un po' di messaggi. Vai. Che c'erano arrivati nella prima ora. Il Cava da Scandicci, che mi dice anche di conoscere mio babbo, sì, che è una grande persona, e questo mi
4: confermo,
3: fa...
4: confermo, non lo conosco, ma però esatto, ho sentito.
3: No, perché qui.
4: Sentito, ma ecco, ci sta che lo conosca.
3: Non credo. Oddio, essendo psichiatra, potrebbe risultarti utile. Vi metterò in contatto come tu farai con Antonio nella frente. Siamo d'accordo, però, Giancarlo, a mio parere, in questa occasione le spalle ai suoi tifosi nel suo centenario ti tiri indietro, cioè volta le
4: non
3: spalle.
4: Ma
3: perché la proprietà non ti ha chiamato con la prima squadra, ti voleva affidare l'intera crescita dei giovani. Non sono d'accordo con questa difesa a oltranza di Costantino. Comunque ricorderò sempre il numero 10 che giocava guardando le stelle. L'ego smisurato a volte fa brutti scherzi. Bravo. Sempre forza vera.
4: Vero, ma devi esserci dentro, perché la vicenda poi non è stata raccontata tutta come è andata veramente. Qualche cosa ogni tanto trapela, qualche porta si chiudeva davanti a Giancarlo, lo tenevano fuori da ogni tipo di coinvolgimento, quindi non è, magari c'è stata anche delle questioni economiche, per l'amor di Dio, tanto ruota tutto intorno anche al dio denaro, purtroppo. Ma lui non sta voltando le spalle ai tifosi, perché se te fai un evento al piazzale, lui c'è, capito cosa ti voglio dire? Lui non vuole essere associato, finché non verrà sotterrato l'ascia di guerra, con il gestore attuale, come si diceva prima, Gianmarco D'Abbarese.
3: Bene, ora invece diamo la buonasera a un ospite che ogni tanto andiamo ad coinvolgere,
4: piace,
3: molto
4: garba,
3: fortissimo sui social, e insomma anche con diverse notizie di mercato, oltre che l'ultima volta l'avevamo sentito un mesetto fa, ci aveva detto che aveva appena vinto il premio competenza.
4: Fai te.
3: Mica insomma, non si è numero uno indiscussi a caso.
4: Dopo di me,
3: dopo Santino Nicoletti. Andrea Spadoni, buonasera. Andrea, ben
4: ciao,
3: trovato.
4: Mitico Andrea.
1: Buonasera.
4: Ti sta divertendo sto mondiale, Andrea?
1: Sì, sì, tantissimo.
4: Vedi?
1: Io sono contrario alla narrazione italiana, cioè sono proprio dall'altra parte. In Italia sento dire da tutti, no, ma un mondiale scarso, no, ma guarda là l'Italia, come fanno a esserci. Addirittura Altobelli, faccio i nomi, ha detto una cavolata totale. Ha detto, dovevo fare un mondiale in cui ci sono le teste di serie che partecipano sempre, tipo una Superlega delle nazionali, no? E ogni tanto con le qualificazioni fanno quelle più scarse. Questa è una follia.
4: Ah, ovvio, perché la meritocrazia dove sta? Scusa.
3: Perché si è fatta tutta la protesta per la Superlega, proprio che aveva.
4: Ma poi appassionano questi nomi sconosciuti esotici, quel fenomeno dei social, che quell'altro personaggio come Andrea Spadoni ha detto: seguite il portiere di quale squadra, ora mi sfugge il nome.
1: Del Capoverde
4: ha raggiunto già 7 milioni di follower, ne aveva 500, per dire una cosa del genere. Cioè, questi racconti meravigliosi del calcio.
1: È anche un principio di globalità del mondo, del calcio stesso, che noi andiamo a scoprire delle altre culture.
4: Altri mondi.
3: Sì, certo. E in più, guarda, ne ragionavamo ieri, no? Tra le grandi nazionali escluse, in realtà c'è solo l'Italia, se vogliamo la Nigeria ci si può mettere, però non è che ci sia.
4: Bravo, Giacomo.
1: Grande frase.
4: È vero.
1: Perché, cioè, chi... quelle forti, tra virgolette, forti, se ci richiamo ancora forti, ci sono tutte.
4: Certo.
1: Ci vanno al mondiale.
4: Certo.
3: Sì, e poi ora, beh, è vero che in un mondiale bisogna sempre vedere, però oggettivamente anche l'Italia attuale fosse andata al mondiale, ora il girone della Bosnia secondo me è uno dei più facili di tutto il mondiale, però vedi Marocco,
4: però
3: Giappone, cioè al di là delle big, vedi anche squadre che non sono big,
4: dai,
3: che ad oggi cioè all'Italia
4: Il Marocco a me mi ha rubato il cuore, mi ha riavvicinato al pallone, mi ha divertito da morire, il pressing, la prestanza fisica, la tecnica, la qualità di questi giocatori.
3: Guarda, a proposito, ti faccio una domanda,
1: ma
3: anche perché
1: voi, poi dopo chiudiamo questa cosa. Se oggi si gioca Costa d'Avorio, Italia.
4: Se ne piglia un ballino.
3: No, un ballino no, però...
1: Quanto finisce dai 4-6-0?
3: No, dai, soffi, secondo me 4-6-0, no, soprattutto un mondiale.
4: Ragazzi, gli africani cioè,
3: però non,
4: base,
3: è che, certo. Non è che sia così scontato.
4: Hanno fame, hanno voglia di fare, guadagnano bene ora.
1: Ma perché... Avorio c'ha 5-6 giocatori devastanti.
4: Certo,
3: sì. Diomandé, no? Ha conquistato il mondiale.
4: Io ci avevo Totò Nobile, te lo ricordi Salvatore Nobile insieme a Checco Moriero? Che hanno allenato tanto in Costa d'Avorio. E sono stati quelli che
3: non
4: hanno...
3: sono ivoriani, ecco.
4: No, sono di Lecce, tra l'altro. Hanno sviluppato il calcio laggiù perché c'è stata fame lì, da voglia di emergere. Da noi no, da noi hai visto. E guardano le scarpine, e pagano per giocare. Da noi è proprio marcio il sistema.
3: Però
4: calcio,
3: guarda, Andrea, mi è tornato in mente, ti ho pensato spesso in queste settimane, perché un mesetto fa ci avevi fatto nome, no? Ti chiedemmo della Bosnia, perché sono, ecco, ci sentimmo il giorno in cui c'era Italia, Bosnia Italia. E tu ci parlasti di Alaj Begovic. Ci dicesti, guardate, alla Fiorentina non tocca, però sarà uno dei prossimi talenti. E effettivamente in quest'estate lo sto vedendo accostato a tantissime nazionali. Quindi ti faccio una domanda più difficile. Mi ha fatto venire in mente col Marocco, perché ho visto nomi accostati alla Fiorentina del Marocco. Secondo me non ce ne tocca uno. Ma secondo te dal mondiale chi potrebbe essere un profilo che fa il caso della Fiorentina? E non puoi dire Thorsved della Norvegia, perché è troppo semplice. Però io ci ho pensato ieri che effettivamente tutti schifiamo Thorsved, che vero, però è il titolare vero. Di una Norvegia, certo. E secondo me è tra le prime 15 nazionali che ci sono.
1: Forte, devastante.
3: Sì, quindi un nome per la Fiorentina, questa non è facile, avevo fatto la premessa.
1: Un nome per la Fiorentina ce l'ho, l'abbiamo visto stanotte contro un'Argentina che li ha devastati, cioè un'Algeria, un'Algeria che mi aspettavo qualcosa di più, però se voi guardate la prestazione nel dettaglio del centrocampista che si chiama Mazza,
4: Mazza,
1: giocatore fortissimo.
4: È già sui taccuini di alcuni club, Andrea. Lo sai che comunque è
3: Mazza si chiama?
1: Mazza,
3: con la Z sola. Ok, dell'Algeria.
1: Il nome mi sfugge, il nome di partito.
4: A me da giovane me lo segnalarono.
3: Ibrahim è abbastanza facile.
4: Da giovane me lo segnalarono, non so che anno è.
3: C'ha 20 anni.
4: 20 anni, sì.
1: Gioca in Olanda, se non sbaglio.
3: Bayer Leverkusen, vedo.
1: Figurati.
3: Dici
4: ciao,
3: niente.
4: Non ti toccherà mai.
3: Ciao, penso
1: non ti toccherà. Ma però vedete che ci sono dei giocatori veramente forti.
4: Ma come no? Se fai scouting, Andrea, invece di fargli algoritmi, li trovi i giocatori, capito?
1: L'esterno dell'Australia, Iran Kunda.
3: Ma secondo me anche lui quanto può costare oggi? Anche lui, secondo me, soprattutto dopo la prestazione mondiale, con meno di 20 milioni di euro non te lo porti a casa, no? È del Watford, degli amici di Costantino.
4: Di Gianluca Nani, che è a Firenze.
3: Portacelo Costantino, portaci
1: Rancuno. 20 anni, giocatore che ha qualche difetto, perché potrebbe trasformarsi in un Banda del Lecce, rischio è quello, no? Però ho visto una velocità, una forza, una voglia di esplodere. Tutti i ragazzi che stanno provando appunto a giocarsi la carta della vita, perché è una vetrina, appunto il mondiale incredibile. Quindi per me Rancunda fosse un buon giocatore. Mazza sono andato un po' alto, però se la sentiamone crescere un ragazzo di livello come questo ragazzo algerino, potrebbe provare a prenderlo, perché comunque guardarlo un po' il livello, se vogliamo crescere, non ci possiamo pescare nel lago qui di casa.
3: Sì, mi sembra
4: Andrea, sta avvenendo una cosa strana nel calcio italiano, un cambio generazionale molto netto. Io riflettevo sui 20 nomi che siedono sulle panchine della Serie A. A parte, io devo far stringere la mano ai procuratori di Juric, devo stringere la mano, io gli devo dare il premio miglior procuratore del secolo, nemmeno dell'anno. Vabbè, aperta e chiusa parentesi, non ridere te che la pensi come me, però io dico, sto notando che gli over 60 sono rimasti solo in 4, giusto? Sarri, Spalletti, Allegri e Gasperini. Il resto sono tutti più o meno under 50, sei d'accordo? Sì. 40-50 anni. Perché questo fenomeno di affidare anche panchine? Forse l'Inter ha fatto scuola, ma l'Inter aveva giocatori e un club alle spalle per azzardare Chivu con solo 12 partite in Serie A. Perché questa tendenza oggi a far esordire tecnici così giovani, tra virgolette?
1: Questa è una bella domanda, però guarda, secondo me è anche un percorso che prima o poi dovevamo fare anche noi. Se guardi in Europa, Mm-hmm. Gli allenatori sono giovani.
4: Sì, Farioli, primis,
1: certo. Anche delle big sono giovani.
4: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Se escludi Mourinho, se escludi, vabbè, lui si dice che è un uomo, certo, non vecchio, però ha tanti anni che allena.
4: Ancelotti che allena la nazionale, quindi Ancelotti, fuori dai club.
1: Poi certo. Il Bayern Monaco ci accompagna.
4: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Tutte le squadre europee di medio alto livello.
4: Ma perché forse c'è un'empatia maggiore, che è cambiata anche la generazione dei calciatori. Io mi immagino Spalletti che ragiona un Pischelletto di oggi.
1: È vero.
4: Perché Pisacani ci raccontava che oggi la generazione Z, non so come si chiamano,
3: sì,
4: vanno affrontati in modo diverso, cioè se li basta, c'è tanti meme sui social, tipo, ecco, bravo, c'è tanti meme. Io quando facevo gli hamburger a Ponte Vecchio, veniva il padrone e mi faceva grattare il grasso sulle scale dell'hamburgeraio.
3: Sì, ma questo perché probabilmente le avevi raccontato nelle tue freddure, cioè non succedeva
4: oggi più. Se io dico, ragazzino, vai a scartavetrare il grasso sulle scale di magazzino, e chiama la mamma, capito, Andrea?
1: Sì, sì, no,
3: non tutti, non generalizzerei, tutti. No, però sicuramente i calciatori di oggi e poi crescono in contesti anche piuttosto privilegiati.
4: Certo,
3: piuttosto,
4: quello è sempre stato. Però non c'è il nonnismo, c'erano i nostri tempi, portami la borsa, ti ricordi, lavami le scarpe a quell'anziano. Cioè oggi se fa una cosa del genere ti denunciano, manca poco, capisci che ti voglio dire? Cioè,
1: vero.
4: È cambiata proprio la mentalità di vivere lo spogliatoio, le generazioni. Quindi anche gli allenatori, secondo me, è stata un po' una forzatura abbassare l'età dei tecnici, perché sennò l'empatia con queste generazioni era complicata.
1: E anche, è anche vero, secondo me, il fatto che oggi si va su il calcio è diventato comunque uno sport come anche altri sport in cui ci sono delle vere e proprie professionalità, cioè persone, sì, che, sì, si formano come nel mondo aziendale.
4: È vero,
1: quindi,
4: è vero.
1: Quindi sono ragazzi che magari non hanno grandi carriere nel calcio, iniziano presto ad allenare o comunque a vivere il mondo del calcio,
4: certo,
1: con l'occhio esterno, stanno dietro magari a un grande allenatore, come, sì, ha fatto, sì, questa del,
4: sì,
1: del,
4: bravo, bravo. Vive Maresca con Guardiola e Pellegrini, per dire, Insigne,
1: e si formano,
4: certo, giusto,
1: anche dal punto di vista accademico, sia nelle accademie del calcio, che posso commerciare, ma anche ci sono accademie importanti in Scozia,
4: ovvio,
1: e anche in altri paesi, e arrivano con una formazione proprio quasi da università, no, del calcio, certo. Quindi sono ragazzi che fanno un percorso diverso, non stanno in campo fino a 40 anni, ma,
4: certo,
1: smettono prima,
4: è vero, per poi formarsi. Senti, come risponderà Andrea, perdonami, perché poi il tempo è tiranno, come risponderà Ronaldo alla tripletta di Messi, perché quella è la sfida del secolo.
3: Non tocca palla?
1: No, ma Ronaldo e Messi, ragazzi, si continua, non vanno paragonati, ragazzi. Cristiano Ronaldo si mette lassù, palla della luce, non dico prima, dico,
4: sì,
1: ora,
4: sì, sì.
1: Se gli capita un tiro può essere che fa gol, però abbiamo visto già quattro anni fa faceva una fatica,
4: certo.
1: Ronaldo, comunque vediamo, perché è un
4: guanto, tutto può essere. Posso chiedere una domanda di Fiorentina, Andrea Spadoni?
3: Lo farei io, ma
4: fagli te prima, dai. Siete,
1: no,
4: conduttore.
1: Dicevo,
4: sì,
1: però
4: Andrea,
1: il tema è interessante, perché il Portogallo è fortissimo,
4: Certo, sempre stato.
1: Attenzione!
4: Sì, sì, sempre avuto le belle nazionali, comunque. Gli è mancato il gruppo a questo, come il Belgio. Anche il Belgio, se guardi le individualità di Portogallo e Belgio, sono degli ottimi giocatori,
3: sì,
4: però è sempre mancata la squadra.
3: Sì, diciamo che il Portogallo nel 2006, se non sbaglio, una semifinale mondiale l'ha fatta, oltre ad aver vinto,
4: certo,
3: l'Europeo. Il Belgio, certo, invece è rimasto abbastanza
4: Olcerino
3: in mano. No, Andrea, sulla Fiorentina, prima di salutarlo volevo chiedere l'opinione su Fabio Grosso, perché è un allenatore che un po', diciamo, abbastanza da scoprire qui a Firenze, proprio perché ha avuto questa carriera particolare tra esoneri, belle stagioni,
1: c'è,
3: e anche
1: Lione,
3: perché comunque il Sassuolo dell'anno scorso, diciamo, non è una squadra che magari proprio tutti hanno seguito,
4: certo,
3: tutti i weekend, e soprattutto è molto diversa rispetto alla Fiorentina del prossimo anno, ecco.
4: Non la seguono nemmeno a Sassuolo, il Sassuolo.
1: Credo che la scelta di andare su Grosso sia stata una scelta, comunque se ne parlo anche l'altra volta, no? Comunque,
4: sì,
1: una scelta interessante. Ci fa vedere la voglia della Fiorentina di provare a creare anche un ambiente abbastanza moderno, no? Innovativo,
4: sì.
1: Quindi Grosso è un allenatore, giustamente qualcuno fa notare, non è giovane perché allena già da un po',
4: certo,
1: però è un allenatore, diciamo, nuovo del calcio italiano. Oggi, quest'anno, ho visto un gran bel Sassuolo, più di una partita, A me, io sono contento, a me ha convinto.
4: Intriga, ti intriga, ti intriga, vero?
1: Sì, sì, perché è un ragazzo che sono, mi sembra, d'accordo, che abbia voglia di far bene, tanta voglia.
4: E sai, oggi a carte, oggi a carte, a palle ferme, bisogna per forza essere sia propositivi che comunque curiosi di quello che farà. Ti do un elemento, sì, in più sul grosso che ti puoi rivendere. So che nelle intenzioni di Fabio Paratici, che ricordiamolo, non è un supereroe, perché qui c'è, a Firenze si tende sempre a idolatrare fino ai massimi una persona
3: e poi farli cadere,
4: e poi fargli fare un botto la Madonna, perché sì, più in alto vai più il botto è roboante, vero? So che vuole intervenire, perché appena ho presentato mi sembra solo 3-4 figure dello staff che lo affiancheranno. Il resto, so che Fabio Paratici vuole integrare il suo staff con profili di altissimo spessore che provengono o dalla Liga Spagnola o dalla Premier, per portare il know-how della Spagna. E sarebbe importante questo, se Fabio riesce a farlo, sì, no?
1: Molto importante, perché io dico sempre, in Italia, come anche in altri settori nel calcio, che ci piace tanto il calcio.
4: Bravo.
1: Dal punto di vista proprio delle professionalità siamo indietro, siamo anni luce, e lo vedete che ormai le società cercano di popolarsi anche di figure
4: internazionali,
1: sembra una follia.
4: Sì, sì, è vero.
1: Che hanno comunque un bagaglio internazionale, no? Sarebbe ottimo questo.
4: Infatti, so che la sua intenzione è questa, ovviamente, di trovare la disponibilità di chi vuol venire a sfidare, a vivere questa experience con un allenatore che non conosce, ovviamente. Un po' sulla falsariga del Como, anche se lì c'è un Fabregas che si alza il telefono, capisci? Ha più forza nel chiamare quel collaboratore piuttosto che quel preparatore atletico. Qui, insomma, diamo fiducia a Paratici, che riescono, insomma, a realizzare, a integrare l'organico, i fedelissimi di Fabio Grosso, con quelle figure che ti possono dare, no? Quello scatto.
1: Non è bello, non è semplice.
4: Ci piace, non è facile, ma ci piace l'idea.
1: E poi vi dico la verità, secondo me questa è una grande occasione, perché
4: cioè?
1: È un campionato strano, no? A oggi poi può cambiare tutto. Perché c'è l'Inter, ok, l'Inter, va bene. Però io dico, il Napoli mi ci mette un grosso punto interrogativo.
4: Sì.
1: Perché tutti dicono che Allegri vincerà tutto, invece non credo.
4: Insomma,
1: poi la Juve è tutta una fase da fare. Di costruzione.
4: È tutto da
1: il
4: fare.
1: Il Milan non ne parliamo. Uff. Intriga molto il Milan, sono l'unico in Italia.
4: No, ma io lo penso come te.
1: Intrigato dal Milan, gli altri dicono
4: no, la penso come te io, pari.
1: Vedremo che faranno.
4: Bravo.
1: Però è tutta roba in costruzione.
4: Certo.
1: La Roma forse parte bene.
4: Sì,
1: poi adesso nulla, quindi
4: oddio, Como comunque, che vorrà consolidarsi e fare bene in Europa.
1: Diciamo,
4: chi è meglio? Atalanta, con Sarri è giunto, lì comunque ha delle garanzie.
3: Okay. L'anno scorso quasi tutte, però effettivamente non ci sono tante big inarrivabili, ci sono tante medio grandi.
4: Che altro, come dice ben Andrea, come il mondiale non ci sta raccontando che non esistono più le squadre materasso, la Serie A, essendosi livellata verso il basso, oggi è molto più equilibrata.
3: Sì.
4: Quindi prima te, quando facevi la tabella, dice vabbè, quelle 10 partite le metto già.
1: Bravo, quelle 5 o 6.
4: Oggi non lo puoi più fare questo ragionamento.
1: Come prospettiva, come progetto, se trovano la chiave giusta, trovano proprio così buttata
4: serenità, io dico
1: 3-4 giocatori buoni.
4: Bravo.
1: Qui arriva il terzo, quarto, ci
4: è un fuori. Attimo. Oh, così ti voglio.
3: Bello,
4: bravo,
3: bello.
4: Anche io la penso come te. Serenità. Bello. Infatti Fabio Paratici, vedi, perché io cioè, te mi conosci, non sono diventato il numero indiscusso a caso.
3: Bellaia.
4: Vuol portare leggerezza all'interno del Viola Park. C'era un'aria pesa in questi anni là dentro.
1: Vero.
4: C'era il terrore di dire, caspita, mi chiami Costa, non gli posso rispondere, perché se mi vede Barone mi licenzia. Caspita, non devo guardare quello. Caspita, devo tagliare l'erbetto.
3: Sì, come ti dicevo settimana scorsa, però la serenità cambiando probabilmente tutti i ruoli apicali, non è che proprio
4: ma intanto
3: raggiungi.
4: Porti metodi di lavoro nuovi, porta una visione, porta novità, porta informazioni nuove.
3: Bene, ti interrompo perché dobbiamo andare in pausa e salutiamo Andrea Spadoni e lo ringraziamo.
1: Dici. Il giocatore vero della Fiorentina, questo l'ho trovato.
4: Vai. Okay.
1: Questo ce l'ho.
3: Sì.
1: Il difensore che vedrete nella, mi è arrivato questo, mi è arrivato un messaggino di un mio amico malato con me, i giocatori, e con questo nome. Il difensore croato Luka Vucevic, gioca nell'Hamburgo per 2007.
4: Bene. Ah, ci piace,
1: prendi lui.
3: Ci piace,
4: sì, perché poi quelli
3: prendiamo
4: con Ice a Firenze,
3: vanno bene. Andrea Spadoni, grazie mille.
4: Spettacolo. Intanto ti romperemo tutta l'estate, lo sai, vero?
3: Sì, torneremo.
4: Grandino, poi verrà in studio, lo invitiamo.
3: Bene, volentierissimo. Noi invece ora ci dobbiamo fermare.
4: Ma guarda,
3: perché poi
4: bene.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci. Dal 1976 la passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
0: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
5: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
6: Ho fame babbo, ho fame, ma questo cibo non mi piace.
7: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
8: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
9: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
10: Tutti matti per il Velvet Pet.
11: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
12: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
13: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
14: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Radio Firenze Viola. Allora, raccoglierò l'invito di Costantino e durante la pausa mi ha detto ora spazza gli ascoltatori. Era già previsto come sempre questo ultimo blocco per provare a sentirti parlare il meno possibile. Il problema è che non ci riesco. Per fortuna allo 055 77 111 71 c'è? Intanto c'è Fabio. Buonasera,
5: no,
15: Fabio.
5: Paratici? Direttore, no. Sei te?
15: No, anche se Fabio condividi il nome con l'80% della Fiorentina.
5: Fabio Grosso, chi sei, il mister?
15: Però... non sei...
16: ah, ormai è proprio Paratici, mi rimbomba nella testa fissa.
5: Ci credo.
15: Sì, è dappertutto. Tra un po' trasformerà l'acqua in vino.
5: Vino,
15: sì.
5: Battezzerà i bambini. Sì, sì. Fa di tutto.
15: Fabio, dici tutto.
16: Ma dunque, prima di tutto vorrei fare una postilla sulla cittadina di Ascoli, perché sarà ridente, sarà bellina, saranno tutti nazionali, ma io mi ricordo nell'82 ci ho preso 15 giorni di prontine,
17: e ci credo,
16: perché ci spaccarono tutto il pullman.
17: Lo so.
16: Per un rigore, ecco, per un rigore
17: non dato. Loro sono tremendi, è una curva pazzesca, ecco. Sono caso
16: ignorante. E vederli con le accette,
17: lo so.
16: Con le falci fu una cosa...
17: Uno tirò, io racconto sempre di un magazziniere della Fiorentina dello scarpone, te lo ricordi?
16: Sì,
17: uno lanciò uno scarpone alla panchina e il magazziniere Romeo si guardò i compagni e disse: ma questo come torna a casa, zoppino, con la gamba sola? Ne bello.
16: Dunque, per quanto riguarda la Fiorentina, io sono preoccupato, perché non siamo uniti. Vi spiego, è bastato sentir parlare di Levi,
17: sì,
16: che a Firenze si è scatenato,
17: sì, vabbè,
16: il modo di vendere la società. Mi ha ricordato Mialovic fra il primo e il secondo anno,
17: sì,
16: quando venne fuori la notizia che doveva andare all'Inter, e Firenze cominciò a festeggiare.
17: Davvero.
16: Poi lui rimase e dovrebbe fu generato, poverino. È quello che io ho paura.
17: Ma noi siamo sempre stati Guelfi e Ghibellini, Fabio. Io ho detto a inizio puntata, siamo divisi sulla data di nascita della Fiorentina.
16: Qual è il problema?
17: Qual è?
16: Il problema è che io ancora saranno purtroppo andati nel mondo di più i responsabili della prima Fiorentina, con Miss Barone,
17: certo,
16: anche con, diciamo, i nuovi. Io ancora non vedo questo cambiamento. Non vedo.
17: Tu hai del tempo, Fabio, lo sai.
15: Fabio, ti saluto e ti ringrazio, perché bella, non ti bella sentivamo benissimo,
17: male, però richiamaci magari in altri appuntamenti. Però hai ragione, i cambiamenti purtroppo non li vedi radicali.
15: Eh no, per ora siamo
17: però
15: sempre...
17: dei tasselli sono stati messi, delle regole sono state apportate, finalmente ora viene gestita la società come una società di calcio, perché molti di noi a casa non ci ricordiamo che si chiama ACF Fiorentina, Associazione Calcio, e quindi calcio bisogna fare. Ecco, questo io riconosco a Paratici, a Goretti, a Ferrari stesso, che comunque stanno mettendo dei paletti ora. Prima c'era un po' di improvvisazione, la famiglia, non si manda via nessuno quando hanno mandato via il mondo, chi non è, e quant'altro. Oggi, quant'altro l'avevo detto oggi?
15: Sì, l'avevi detto una volta, detto. Però
17: mi sono ripreso.
15: Solo
17: vedi?
15: Due e poi.
17: Mi chiedo.
15: Va bene, tanto non ti chiederai mai, purtroppo per noi. Allora, intanto una notizia sulla Roma, siccome si parla sempre del fair play finanziario.
17: Sì.
15: La Roma è stata multata di 6 milioni di euro per uno splafonamento, come direte.
17: Di che si parla?
15: Perché ha sforato il settlement agreement.
17: Sì, hanno già investito quasi un miliardo da quando sono qui, 6 milioni più, 6 milioni meno.
15: Cioè, mi ritando a me piuttosto che pagarla alla UEFA.
17: No, vedi il porcello qui,
15: 5-8, lo contai prima.
17: Ah, vedi, sì, sì, 200 chi l'ha preso?
15: Uno sport.
17: Dimitri Conti di là?
15: No, non te lo dico, l'ha preso il tuo porcello. Allora, ieri martedì pessimo, Chris da Campi. Solo il Costa può dirci se Antonioni andrà al centenario, brigata il Costa ci fa.
17: Ci va, io ripeto, io sono per la pace. Io sono, so Giancarlo è una persona intelligentissima, è bravo e anche non è mal consigliato, ovviamente ognuno dice la sua impressione. C'è da stare attenti che sono tanti invece quelli che non hanno piacere a partecipare, quello mi amareggia a me, quindi lì ci vuole un gran lavoro di diplomazia, di public relation di Alessandro Ferrari, se ha voglia di farlo, o anche purtroppo un'altra bega al supereroe, al super Fabio,
15: super parati. Secondo Costantino, sugli esterni sarebbero utili un ex predestinato come Ansu Fati del Monaco, ora è finito, o Isaacsen della Lazio. Questo
17: perché
15: è super,
17: no,
15: calvo,
17: perché no, tanto te ne devi
15: rispondere, perché no a tutti,
17: no, perché devi dare 4 te devi dare 4 esterni d'attacco e 2 di difesa. Te 6 giocatori almeno su 2 fasce li devi prendere, di rifondi là, forse mi ha pochi.
15: Non
17: vuoi prendere un altro centrocampista, non vuoi prendere un difensore centrale alla Lucumi, come dico io da 2 anni,
15: dai.
17: È un attaccante, quindi te devi prendere almeno 12 giocatori, mettetevelo in testa, operazione entrata adesso.
15: Comunque
17: dalle 10
15: anche,
17: alle 12.
15: Anche Angelo parla di 15 adesso.
17: Io 12 sono stato più moderato.
15: Per il Costa, domanda: e mordano i serpenti a sonagli? E la risposta: sonagli no, ma a pestagli sì. Poi giovedì 25 vado a trovare mia madre in RSA Signa, dove essendoci una pericena in occasione della festa dell'estate mi hanno assicurato che ci sarà musica dal vivo e tante risate. Per caso, senza che io lo sappia, è stato ingaggiato come ospite d'onore grande Costantino.
17: L'RSA
15: con lui
17: il
15: buon amore non mancherà. sarebbe Valerio Accertato.
17: Valerio, l'RSA lo sai, sono il mio core business.
15: Il core business l'RSA. Va bene, effettivamente, cioè, sei un campione di burraco, no?
17: Sono io, adoro il burraco, potrei... sono malato per il burraco.
15: Poi va bene, c'è Ale alla Val di Sieve e dice spari puttanate, ma vabbè, Ale passa, ma... cioè, circa.
17: Lo sai, se lo sai, che lo sottolini, scusami, lo sai, siamo tutti consapevoli.
15: Poi, caro il mio Costantino, Dido prima ti aveva scritto: Costantino, chi compra questa settimana? Non so cosa voglio dire, ma dici,
17: no,
15: poi,
17: le società,
15: caro il mio Costantino,
17: questa leggenda che io dico ogni settimana ci sono un compratore nuovo.
15: Ok,
17: che non è vero.
15: Ok. Se un tuo amico ti dice che assomiglia a un cavallo, non crederci, ma se te lo dicono in 10, comprati la sella. Questo è Dido. Poi Lore dalla casa del popolo di Ugnano ti invita perché ti vogliono offrire un frittino di pesce.
17: Ma meraviglioso! Tanto tanti amici a Ugnano. Io ci andavo anche a giocare, c'era l'Ugnano con le maglie arancioni un tempo. Ricorreggetemi se sbaglio, mi ricordando, c'è otto Lugnano, vale le maglie arancioni. Ora c'è la Florence SC che gioca lì, mi sembra, a Ugnano. Però sì, sì, ho tanti amici che abitano lì e io verrò a mangiare il frittino a Ugnano, che è la casa del popolo.
15: Benissimo. Poi. Costa, ma il 28 ci sei? Il Costa ci va? Ti chiede Bruno.
17: Che c'è il 28?
15: Non lo so.
17: Questo dice, cioè il 24 la fine del calcio storico, sperando che sia una partita di calcio storico, come ne abbiamo parlato abbondantemente prima. E il 28 che c'è? Gropina non c'è, Gropina a fine mese dovrebbe essere più o meno in quei giorni lì.
15: Sì.
17: Il grande evento di Radio Firenze Viola a Gropina.
15: Ma secondo me lo sai,
17: qualcosa c'è
15: il 20.
17: Che giorno è il 28?
15: È quello, è quello. Secondo me, 28, secondo me è se vai a Gropina.
17: Ah, se Gropina sì, Gropina non posso mancare. Cioè, panino e crudo mi manda a morire.
15: Sì.
17: E i dolci da Capate di Muri, il vinellino di Campagna buono. Poi posso
15: confermo, è il 28.
17: Festa di Gropina, adoro, mi piace la chiesetta, che se arrivo anche un orario decente mi prendo anche la messa.
15: Due
17: o
15: tre anni fa ci fu anche Guccini.
17: Certo,
15: adoro,
17: Alessandro Paci,
15: molto
17: c'è
15: bella,
17: tanti
15: sì,
17: personaggi. L'anno scorso c'era la buonanima, il mio caro amico Celeste Pin, si andò insieme, si guardò lo spettacolo musicale insieme. Presente a Gropina, venite, che è un borgo meraviglioso. Meraviglioso.
15: Confermo. Poi allo 055 77 111 71 c'è Francesco. Buonasera Francesco.
17: Ciao Francesco.
15: Dalla macchina.
18: Sì, dalla macchina. Sì, bravissimo, dalla macchina. Finalmente per quella strana coppia. Io volevo fare due interventi. Allora, uno riguardava il radioascoltatore di prima, Fabio, no? Che diceva che a Firenze non è cambiato nulla al momento, però voglio dire, se noi facciamo il conto, parateci quanto è che è finito.
17: 4 mesi, bravo, bravo, sì, 4 mesi.
18: E in più si contraddice nel suo discorso precedente, cioè che a Firenze siamo tutti contro tutto. Lui allora è contro, cioè qui c'è un periodo di tempo, ci vuole apparatici,
17: certo,
18: credo, per sistemare la società.
17: Sì,
18: deve
17: sì,
18: capire come funziona la società, cioè in
17: gli
18: generale io
17: bravo,
18: un annetto in mezzo. Un annetto e mezzo a paratici glielo darei, il mercato
17: è
18: deve
17: troppo,
18: ancora partire.
17: È troppo, come si chiama l'amico?
15: Francesco.
17: Francesco, un anno e mezzo è troppo però, perdono, un anno.
18: Io un paio di mercati vogliamo dargli,
17: sì,
18: per capire.
17: Sì, perché devi pulire.
15: Vabbè, un anno
17: ragione
15: da ora sarebbe un anno e mezzo.
17: Sì, più o meno ha ragione, sì. Sì, più che altro sai cosa, Alessandro, Francesco? Sai cosa, Francesco?
18: Grande mio figliolo, comunque.
17: Grande, salutiamo il mitico Ale.
15: Età del figliolo?
17: Quanti anni ha tuo figlio?
18: 21, ma è per il Napoli, ce l'ho fatto.
15: No, per il Napoli. Per il Napoli? Cioè, come mai, scusa, se posso essere
17: Napoli? Che è successo, Francesco?
18: Perché ormai a Gigione, ragazzi, non so se ne accorgete.
15: È per questo che è interessante. Cioè, ma è di Firenze, figlio?
18: No, è di Firenze, siamo fiorentini.
15: E ti fa Napoli?
17: Sì, ma ce n'è diversa, ha ragione.
18: Ma Firenze non gli è piaciuta Napoli, ma è città, ma ti fa Napoli,
17: vedi?
18: È tutto scemo. Io
17: sì,
18: ti
17: sì. Dico. Guarda, ha ragione, che li vedo con le maglie del Milan, dell'Inter, sì, non della Juve, fortunatamente, ma del Napoli ne ho visti diversi a giro anche per Firenze. Guarda, confermo,
15: vedi
17: la teoria.
15: Come funziona.
17: Però aggiungo a quella disamina che hai fatto te perfetta, Francesco, che è cambiato anche il presidente, forse non ve lo ricordate. Ma da
18: appunto, è cambiato tutto.
17: Da pochi mesi è cambiato.
15: Vabbè, che di fiducia un anno. L'altra questione, Francesco, perché sennò ci si fanno.
18: Veloce, io mi dispiace, non sono d'accordo con il Costa per quanto riguarda Antonioni, perché una persona della sua età dovrebbe capire che questa è la festa di Firenze, della Fiorentina, non di Comincio.
17: Hai ragione.
18: Che fra l'altro poi non ci sono più, poverini. La società è nuova.
17: Certo.
18: E io credo che dovremmo un attimino metterci anche l'una pietra sopra. Se
17: sì, ho detto sotterrare l'ascia di guerra.
18: Anche.
17: Sì, hai ragione.
18: E anche la sua festa.
17: Ma infatti
18: ragazzi,
17: detto,
18: vi saluto, un bacione.
15: Ciao
17: grande
15: Francesco,
17: Franci.
15: E prova a convincere il
17: figlio
15: Alessandro.
17: Facciamoli cambiare fede, però
15: complicato,
17: in buon senso prevarrà, ha ragione. Però purtroppo casca questa festa, come qualcuno, forse non ve lo ricordate ovviamente, non venne alla festa della Valle. ci fu qualche ospite invitato che non partecipò comunque, quindi di conseguenza sapete, è una cosa umana.
19: Guarda,
17: siamo esseri umani.
19: Ci ho pensato anch'io in questi giorni, perché il mondo del calcio, almeno per la Fiorentina, sembra un ciclo, ok, uh-huh, che poi ha tutte delle tappe, e ora siamo alla fase manca fiorentinità nella società. Si diceva la stessa cosa della Valle,
17: anche della Valle, infatti sono 20 anni
19: poi chiamarono Antognoni proprio a furor di popolo per
17: provare. Io non
19: provare
17: mi sorprendo
19: a...
17: se un Donadelli, che se magari viene invitato, non si presenti, per esempio, che ha avuto anche lui uno scontro molto vivace con la buonanima Reggio Barone.
19: Donadelli?
17: Sì, certo. Perché? Ma in passato allenava le giovanili.
19: Ah, sì,
17: certo.
19: È vero, under 16.
17: Quindi, capito, c'è tanti aspetti. Dopo siamo esseri umani, ragazzi. Io vedo nelle migliori famiglie, io ho partecipato a matrimoni dove non c'era il fratello dello sposo, capisci? O funerali dove non c'era un parente stretto.
19: Non c'era.
17: No,
19: no, quello,
17: però capito,
19: quello,
17: perché tutte, anche nelle buone famiglie ci sono gli scazzi.
19: Certo.
17: Qui sta il buon senso a usare la diplomazia, come ho detto prima, e lo stile, e le cose si aggiustano poi.
19: Buono, andiamo avanti. Costo che tu mi fai incazzare la signora. Guarda,
17: no, no,
19: perdi
17: no,
19: i voti
17: no
19: del partito dei pensionati.
17: No,
19: occhio,
17: no,
19: e Ale
17: adoro...
19: da Pelago con tante faccine. La ragione, Gabriella.
17: Gabriella, io la amo e la voglio qui in studio. L'accoglierò con un mazzo di fiori meraviglioso.
19: Bene, secondo Fede ti ha scambiato con qualcuno.
17: No, no, sono io sono divisivo, ragazzi. Non ve l'ho detto prima, a me il consenso non interessa. Se vi piaccio bene, vuol dire che ci divertiamo insieme. Se non vi vado a genio, cioè avete il telecomando, potete cambiare radio, potete spengerla, potete leggere un
19: ma
17: bel
19: no
17: libro. Ma no, ma con noi si divertono, si c'è le minchiate che
19: dai,
17: come fanno a non divertirsi.
19: Dai, dateci fiducia, almeno per due ore. Poi 055 77 111 71 c'è anche Leonardo. Buonasera Leonardo.
17: Ciao Leo.
20: Buonasera, che coppia. Sentite, io ho chiamato per il discorso di Antognoni.
17: Sì.
20: Perché, allora, io sono del 79, quindi non ho vissuto Antognoni.
17: Beato te.
20: Grazie, però ho vissuto molti più gli anni di Battistuta e da lì in poi a livello...
17: Rui Costa, diciamo, Toldo, Muto e compagnia,
20: esatto,
17: cantante.
20: Quella un po' più la Fiorentina che mi ricordo.
17: Eh,
20: e anche quella di Baggio.
17: Ah, certo,
20: anche Baggio.
17: Certo, bravo, 86,
20: però,
17: come 88.
20: Una cosa, sono arrivato al punto in cui, non avendo probabilmente questo affetto nei confronti di Antognoni perché non l'ho vissuto... E quindi un conto è sapere, certo, che è stata una persona importante, un conto è dire ci sono effettivamente legato. Sinceramente mi risulta pesante.
17: Sì.
20: Cioè ogni volta che sento le stesse dichiarazioni, lo stesso astio nei confronti della Fiorentina, questo mai dire ok basta, mi risulta pesante. Cioè
17: sì,
20: mi domando com'è possibile alla sua età,
17: certo,
20: non arrivare anche a dire dai basta così.
17: Però deve essere bilaterale il tuo ragionamento, non unilaterale. Antognoni è vero, si espone perché lo dice pubblicamente, ma te sai cosa è accaduto dall'altra parte? Questa è la domanda che io ti faccio. Perché Antognoni, ti voglio ricordare che ha tenuto una città col fiato sospeso, e io me lo ricordo, per due incidenti gravissimi. Ci fu una città, era paralizzata in quei
19: giorni.
17: Vabbè,
19: certo, non
17: cioè,
19: bisogna ritornare.
17: Io capisco che non l'hai vissuto,
19: Leonardo.
17: Antognoni, però Antognoni ha fatto una scelta di vita, ha rinunciato ai soldi.
20: Un calcio diverso.
17: Bravo, sono d'accordo.
19: Sì, però ti
17: dico,
19: guarda Leonardo, io posso anche essere d'accordo con te, però guarda, se uno pensa a qualsiasi azienda, fai una festa aziendale e non chiami uno dei più rappresentativi della storia senza una mail, non gli fai un trattamento speciale, fa parte di qualsiasi.
17: Cioè non è che perché uno ha i guanti bianchi, ci sono anche negli spogliatoi, Leo, lo sai bene te. Maradona gli veniva concesso cose che agli altri non venivano permesse, perché gli faceva vincere le partite.
19: Cioè, sono tre, diceva
17: son tre.
19: Cioè, Antognoni, Baggio
17: Battistuta e
19: Rui Costa. Sì,
17: e Rui Costa, no, questi quattro.
20: Allora, diciamo così, potrebbe migliorare la comunicazione.
17: Bravo, ora mi piace. Lo stile.
20: Potrebbe migliorare
17: la
20: comunicazione e dire, guardate, non mi sento di... speriamo vada tutto
19: si
20: bene.
19: Si sta parlando della Fiorentina, un club che fattura milioni di euro. Non si sta parlando della saga
17: Ranocchio,
19: che
17: guarda,
19: comunque che Costantino
17: a me per andare alla saga di Ranocchio, Leo, mi hanno mandato, mi hanno telefonato, mi hanno pregato di andare, mi hanno garantito che mangiavo
19: ognuno
17: gratis.
19: Su Antognoni la Fiorentina, Costantino Nioletti la saga di Ranocchio.
17: Leo, stai a gioco
20: comunque, perché... Costantino, ti vuol dire una cosa?
17: Dimmi.
20: Forse settignanese
17: sempre,
20: perché qualche mese fa tirassi fuori il discorso della settignanese, no?
17: Vero, della vendita.
20: Esattamente, e devo dire grande Costantino, perché mi fio ci gioca e... grande Costantino.
17: Però non lo dire, perché poi dopo la gente a casa
19: sì,
17: pensa che
19: me,
17: ci capisca.
19: Ma l'hai detto a questa radio, perché io non mi
17: ricordo. Non mi ricordo se
19: l'hai
17: detto a radio, perché sai parlare.
19: L'ha detto questa radio.
17: Sì, ma non è solo quella, ti dico, c'è il movimento nel dilettantismo, che io poi, caro Leo, mi spiego. Ma la gente perché investe nella settignanese? Ma poi sono di veri, stanno investendo soldi importanti, sì, vogliono acquistare il terreno davanti dove c'è l'area cani per farci un piccolo stadietto.
19: Comunque sei davanti,
17: cioè,
19: a Corigiano,
17: bello, perché la Settimanese è meravigliosa, Romei è stato bravissimo, però c'è questo fermento nel dilettantismo. Lantella visto all'americano, a non mi ricordo il nome, ti ho detto
19: troppo veloce,
17: no, un
20: ristoratore, credo,
17: sì, no, sì, hanno delle attività anche in centro con i fratelli, Joe, quant'altro Bastianic, hanno proprietà immobiliari. La madre di questo qui è la l'S lunga d'America, per farti capire,
19: okay,
17: questo interesse nel dilettantismo fiorentino, lo sai, mi lascia basito, Leo, io non sto capendo,
20: ma è pazzesco.
17: Tra l'altro vogliono arrivare in Serie D, lo sai, vero, la Settimanese, anche ambizioni,
20: sì, si è sentita sta cosa, io esce quest'anno dalla scuola calcio, per
17: bellino, bellino,
20: inizia il calcio Verdi,
17: bravo, ti diverti, fallo divertire
19: Leonardo, noi ti salutiamo,
17: non
19: gli
17: fare pressioni e fallo divertire,
20: no, no,
17: bravo, che il calcio è, ciao, meraviglioso, Ari, grazie per la telefonata, ciao, grande,
19: allora, perché volevo provare a leggere, vai, almeno tutti, non so se ce la facciamo, anche perché ci sono anche i vocali, però c'erano diversi messaggi bellini. C'è Luca da Castelli Romani che dice: Costa, si levi di torno, per favore, si levi di torno. Hai fatto arrabbiare la signora Gabriella, rispetto,
17: assoluto,
19: poi,
17: rispetto per la Gabri.
19: Oddio, questo però rispondi Lughi. Thomas ti dice: sì, fai troppo il politico furbo, asserire che Rocco e Barone hanno detto che con il prezzo giusto la società sarebbe stata venduta, mi pare molto capzioso, lo sa anche il cane che tutto ha un prezzo,
17: certo,
19: non sono notizie,
17: ma l'hanno fatto, si sono confidati anche con gente molto vicina a loro.
19: Chi vince mondiali, ti chiede Fede?
17: Io l'Olanda, tipo l'Olanda,
19: vero, sì, no, l'Italia ti dice,
17: Italia.
19: Angela ti dice invece: alcuni di voi giornalisti non dovreste essere faziosi e dire le cose come stanno.
17: E che dovremmo
19: dire? È vero che Antognoni è rimasto sempre alla Fiorentina, ma fu Pontello a bloccare il trasferimento alla Roma, dove lui sarebbe corso di volata. Non è stato lui a rifiutare, come ha detto stamattina. Non è ipocrita. E poi i rapporti si creano in due, ho una certa e me lo ricordo bene.
17: Sì, sì, va, quello che dico anch'io. I rapporti sono bilaterali, non unilaterali.
19: Angela, mentre io, appunto, meno che Leonardo, ho vissuto gli anni di Antognoni, però non mettere in discussione l'amore e l'affetto di Antognoni.
17: C'è dei simboli che vanno salvaguardati, vanno protetti, poi, come la Gioconda, il Louvre, che ne so, il Davide di Donatello. Esiste il Davide? Non lo so.
19: Esiste.
17: Sì, Davide Michelangelo, però, lì a Firenze. Sì. No, Davide Donatello è il premio, capito?
19: Sì, è il premio, ma c'è anche il Davide fatto da Donatello.
17: C'è il Costa,
19: non è
17: Costa va preservato, no, la statua del Costa, la statua di Beppe
19: Flavio dalla Svezia ci dice: profilo interessante, Yashin Ayari, svedese del Brighton. Sì, è quello che non ha festeggiato, ha segnato contro la
17: Tunisia. Io vorrei capire se quel giocatore algerino che si chiama Ashish è tutto fumo o niente rosso.
19: Questa l'hai sparata così alle 18:53.
17: Siamo a Shish.
19: Allora, visto che sono gli ultimi 5 minuti, dico anche l'Iraq che segna con Hussein, ieri ha fatto, tanto il telefonista da zona ha detto, il più pericoloso dell'Iraq, insomma, in diversi sui social.
17: Io adoro il calcio, raccontato così, lo adoro.
19: Ormai è diventato un tormentone, scrive Gianni da Calenzano, ma il Costa ci va, grande Costa. E poi sono di Napoli Centro e da 48 anni tifo Fiorentina, grande. Giro per Napoli con annesso tatuaggio con il giglio, grandissimo Pasquale.
17: Ci ha mandato la foto, meraviglioso.
19: Poi Lore, l'amico del Time Out, ci dice: visto che io e il Costa siamo ormai intimi, sentimi se ha degli aggiornamenti per me, lui capirà, uso privato di comunicazione
17: oggi
19: pubblica.
17: Deve fare un gran servizio al direttore sportivo della Fiorentina, mio fratello, il grande Lorenzo, quindi a parte è pieno stasera il Time Out, volendo a mangiare un pizzino, c'è il sold out, quindi andatelo a trovare, che c'è Cremonini stasera, tra l'altro, hai visto lì accanto
19: al Time Out?
17: Praticamente va a cena il Time Out, Cesare Cremonini, e poi andrà a fare il concerto al Visano.
19: Simone chiede come si deve fare per conoscere il Costa dal vivo.
17: È costo caro, quindi parla con la mia agenzia, poi ne parliamo, con Ducoccoli, una pizza di Time Out, siamo a posto, dai.
19: Bene, poi non letti più possibile, ora vorrei finire una scarica di vocali, decide Sara Mastro Simone quante farci sentire, magari fammelo sapere.
1: Io al discorso di Antognoni, io con questa proprietà ho chiuso già da tempo. Vedi, ma da divisi. Tempo ragazzi, ma noi, ma io non so se ci si rende conto di come siamo trattati noi, i giornalisti, i giocatori,
17: i tassisti,
1: cioè, noi fiorentini ci siamo lamentati perché Batistuta era andato a fare lo splendido in tribuna a Roma, dove
17: bravo,
1: giustamente l'avevano invitato, e qui a Firenze non sapeva neanche dove andare a trovare biglietti.
17: Oh
1: ragazzi, ma di che si ragiona? Sì. I commissari sono venuti a Firenze non per fare calcio, per fare tutt'altro,
17: cassa, per fare
1: e te l'hanno fatto capire nel corso di 7 anni, te l'hanno fatto capire in tutte le maniere. Io se ora Giuseppe ci farà cambiare idea, di un altro paio di mani, ma a me mi pare che l'andazzo sia esattamente lo stesso.
21: No, io molto banalmente
0: volevo dire che non trovo normale che non abbiano chiamato Antonioni, nel senso, nel mio lavoro certi ruoli hanno un certo tipo di etichetta, altri ruoli hanno un'altra etichetta. Non capisco perché un fenomeno debba essere trattato come un giocatore normale.
17: Sono d'accordissimo.
0: Lo diceva anche Viviano stamani, eh? Ciao Renzo.
21: Ciao, tra una coppia, buonasera. Una cosa su Antonioni, ma per tutto quello che ha fatto, per tutto quello che rappresenta, tutti lo sappiamo, e è stato un calciatore supremo.
17: È un simbolo.
21: Ma se tre società diverse l'hanno mandato via, se non andava d'accordo con nessuno in tutte queste società, e è sempre arrabbiato, ma non è che la colpa è sua, cioè, sarà possibile se è sempre colpa degli altri e mai di Antonioni? Forse ora sta dicendo un po' i modi 50-50, ma diciamo che l'addendo solito è lui. E qualche dubbio a me viene.
22: Costa, però in quell'hamburgeria quando c'era il grasso sulle scale si doveva mangiare di molto bene.
23: in effetti, ci avevo pensato.
19: Il grasso sulle scale me ne manca. Antonioni, comunque, scusa, perché poi dici la tua, poi ne abbiamo parlato e si bisogna anche chiudere. No, io semplicemente, infatti, non mi sembra ci siano state le barricate nel momento in cui Giancarlo Antonioni comunque fece un po' la guerra quando se ne andò con dichiarazione al Vetriolo, anche perché i tifosi riconoscevano, io devo dirlo al giornalista, che qualche cosina di buona l'aveva fatta, però non è che il suo ruolo all'interno della Fiorentina fosse fondamentale.
17: Ma infatti, Giacomo,
19: poi scusa, e qui chiudo. Io mi ricordo, ultimo fu Vlahovic, che quando faceva i post su Instagram taggava Antonioni, gli faceva i commenti. Gattuso arrivò, cioè Antonioni, che sebbene potesse non essere il più grande lavoratore, e però quando arrivi al Viola Park o ai Campini, allora
17: la sintesi qual è? Non gli è mai stato ritagliato il ruolo giusto, non gli è mai stato dato l'incarico appropriato a lui. Io gli avrei fatto fare il vicepresidente Antonioni, l'ambassador, lo coinvolgi, gli chiedi il suo parere nella scelta dell'allenatore su quel giocatore, ma gli dai un ruolo di rappresentanza importante, così li ritagliavi, gli facevi il vestito ad hoc e gli ritagliavi un ruolo che avrebbe avuto anche, ti avrebbe aiutato con i tifosi, ti avrebbe aiutato con la politica, anche con la massoneria, chiamiamola così, locale. Primo messaggio meraviglioso, severo ma giusto, ora non mi ricordo cosa aveva detto, me lo scritto
19: però severo ma giusto
17: ci
19: bene
17: stava,
19: noi ci dobbiamo salutare davvero
17: di mercoledì passate la dopo che venga, perché io sono diventato lo Zimbelli tappabuchi di questo programma, chi devo sostituire prossima
19: domande
17: settimana
19: e due risposte.
17: Guarda, ti do la
19: ci vediamo martedì prossimo a meno di ulteriori comunicazioni. Dipende anche da Sara Mastro Simone, che ringrazio per la cura della parte tecnica.
17: Giacomo Galassi, sei
19: anche
17: il numero
19: da
17: uno
19: Giacomo Galassi. È tutto, buona serata. Ora arriva Scanner. Ciao.
17: Ciao.
24: Radio Firenze Viola.
25: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
3: Per non sentirti abbandonato di fronte a una malattia del sangue, confrontati con illustri ematologi italiani. In occasione della giornata nazionale per la lotta contro leucemie, linfomi e mieloma, il 21 giugno, chiama all'800 22 65 24. Info su ail.it.
4: Radio Firenze Viola.
5: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. Rapina in villa nel Fiorentino. Il fatto risale alla tarda serata di ieri, martedì 16 giugno, quando si è verificata una rapina in una villa isolata del comune di Impruneta. Secondo quanto appreso dall'arma, ignoti travisati si sono introdotti nell'abitazione e hanno bloccato la vittima, un'imprenditrice italiana. I ladri si sono fatti consegnare sotto la minaccia di una pistola i preziosi custoditi in casa. Il danno è da quantificare.

0: Forze Viola.
1: Buonasera da Niccolò Santi, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Partiamo con la cronaca. Rapina in villa nel Fiorentino. Il fatto risale alla tarda serata di ieri, martedì 16 giugno, quando si è verificata una rapina in una villa isolata del comune di Impruneta. Secondo quanto appreso dall'arma, ignoti travisati si sono introdotti nell'abitazione e hanno bloccato la vittima, un'imprenditrice italiana. I ladri si sono fatti consegnare sotto la minaccia di una pistola i preziosi custoditi in casa. Il danno è da quantificare, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. Ci spostiamo a Signa. Taglio del nastro ufficiale lunedì per la riapertura della spiaggia dei Renai, tornata operativa già da alcuni giorni e protagonista di un primo sold out nel fine settimana appena trascorso. Alla cerimonia erano presenti il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, l'amministratore delegato della società di gestione Isola dei Renai, Andrea Marzi, e i gestori del Lido. Uno sguardo al meteo. Queste le previsioni del tempo in Toscana per la giornata di domani. Cielo sereno o poco nuvoloso, con modesti addensamenti pomeridiani sui rilievi e soprattutto sull'Appennino, dove saranno possibili isolati e brevi temporali. Venti deboli di brezza, mari calmi o poco mossi, temperature massime in ulteriore aumento su valori molto sopra la media, punte di 36 gradi nell'interno. In chiusura lo sport. David De Gea, portiere della Fiorentina, il cui futuro nelle ultime settimane è spesso discusso, in virtù di un ingaggio oneroso che pesa sul bilancio del club, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un post con un video che lo ritrae intento ad allenarsi a tennis con una serie di colpi tra dritti e rovesci. Ora potete vedere come Roger Federer ha imparato il suo rovescio, il commento ironico del capitano Viola, in cui viene citata da parte dello spagnolo una leggenda del tennis come Federer. Da Niccolò Santi è tutto, un buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Grande Tommaso.
2: Pietro.
3: Allora?
2: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
2: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: E ora via al treno di vocali.

0: Scende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala.

0: Bentornati ad Home Scouting, siete come sempre in diretta con Anna e Giulio Dini. Buonasera babbo.
1: Ciao amore, buonasera.
0: Bentornati e ci saluteremo presto perché questa sarà l'ultima puntata di questa stagione di Home Scouting.
1: Sì, Home Scouting si ferma qui ragazzi, dalla prossima settimana lasciamo il campo al mercato che può darsi che impazzi o meno, comunque lasceremo il campo al direttore Niccolò Ceccarini, a Nicco Santi che ci terranno aggiornati su tutte le notizie e i rumors che riguardano il mercato. E stasera concludiamo sulla base di alcune segnalazioni che abbiamo ricevuto un po' la ricerca di profili che possono essere interessanti per alcune squadre italiane, perché poi abbiamo visto che poi confrontandoci con i nostri interlocutori, con i nostri esperti, non tutti quelli che vengono segnalati o selezionati sono considerati pronti per il campionato italiano. È comunque un campionato che piaccia o meno particolarmente difficile per chi viene da fuori. E quindi abbiamo di che parlare, ne abbiamo un po', abbiamo due ospiti interessanti e che dire?
0: No, che dire, che comunque sono tutti giocatori che sembrano comunque indirizzati, come dicevi giustamente te, verso squadre italiane. Ci sono degli interessamenti, alcuni sono anche di proprietà già di squadre italiane. Salutiamo anche Sara Mastro Simone che sta facendo di tutto per farmi vedere Portogallo, Repubblica del Congo, perché qui c'è
1: una tifosa in Anna per un trascurabile giocatore del Portogallo. Però a proposito
0: trascurabile, però più di qualcun altro, perché
1: cioè, qui, se, va bene, insomma, io
0: volevo aprire la polemica,
1: non
0: la voglio aprire, ma
1: non partecipo alle contrapposizioni che sono solamente fine a se stesse. Andiamo in un periodo di mercato dove, rispetto al quale, non tutte le squadre di Serie A.
0: Davvero?
1: Non tutte le squadre di Serie A si presentano
0: a pari condizioni.
1: Allora, a pari condizioni di solito neanche gli anni passati, diciamo, cioè, ci sono delle squadre che sembra che abbiano qualche paletto in più, perché si parla di mercato a saldo zero per la Lazio. Qualcuno potrebbe dire di nuovo, ma non è la stessa cosa.
0: Comunque terzo mercato,
1: diciamo, col freno a mano. Questo sicuramente col freno a mano. Il Monza, il Venezia e il Sassuolo di Carnevali, che non è più di Carnevali, ma sicuramente i conti dell'ultima stagione sono di Carnevali. Per queste società, che non avrebbero, usiamo comunque il condizionale, raggiunto l'indice stabilito da Federcalcio per operare liberamente sul mercato, nonostante la possibilità di attingere alle riserve di utili, che era stato un aiuto piuttosto significativo dato alle società, dovranno fare un mercato al termine del quale la spesa per le entrate, per gli acquisti, dovrà essere coperta interamente da quella per le cessioni ad altre squadre, e devono quindi essere particolarmente attenti.
0: Non si può fare magari un aumento di capitale, un versamento?
1: Allora, con l'aumento di capitale allora sicuramente sì,
0: perché
1: però
0: mi sa che il Monza o il Sassuolo
1: ha ipotizzato questo. Certo, quindi è chiaro che ogni volta, amici che ci ascoltate, che gli azionisti o l'azionista di maggioranza mettono soldi dentro, è chiaro che si può operare sul mercato. Però però poi questo è un sistema che valeva per un calcio e non c'è più, dove i presidenti potevano spendere e finirsi anche le loro fortune. E comunque ci sono parametri, devono valere per tutti, e possibilmente in un futuro cercare di allineare tutte le squadre ai medesimi principi. E sapete benissimo, e mi riferisco al fatto che per me, almeno per me, è inaccettabile ci siano club che competono per grandissimi traguardi con 700, 600, 800 milioni di debiti, che sono proprio inaccettabili e costituiscono già una grossa violazione di una parità e di un equilibrio nella competizione. Va bene, dopo questo peana che comunque mi sentite fare a Scanner ormai da anni e anni,
0: è una sua battaglia,
1: non è una mia battaglia, io credo che se vogliamo un calcio equilibrato bisogna mettere in condizioni i club, che hanno sicuramente un bacino di utenza diverso, disponibilità diverse, ma di competere perlomeno con le stesse regole, gli stessi principi. Cioè, se un club sta attento quasi puntando al pareggio di bilancio, non è ipotizzabile che possa competere con una società che invece spende 100, 200, 300 milioni di mercato per competere nella stessa competizione.
0: Questo... Già c'è disparità sui diritti televisivi, ci sarebbe... cosa.
1: E negli anni con la modifica della Melandri, della legge Melandri, poi si è arrivati a una distribuzione non ideale, ma comunque un pochino più equa dei diritti televisivi, e continuano a essere la linfa principale e di sostentamento dei nostri club. Però sicuramente ci sono dei presupposti che dovrebbero essere cambiati, e non guardando agli altri paesi, perché gli altri paesi possono avere i principi giusti, però poi la Spagna, che comunque è un campionato di riferimento, la Germania, che comunque è un campionato di riferimento, poi sono noiosi da morire, perché vincono sempre le solite. In Germania vince solo il Bayern, in Spagna vincono quasi esclusivamente Real o Barcellona, in Inghilterra negli ultimi anni, salvo l'Arsenal che non vinceva da tanto tempo, è sempre stata una lotta tra Manchester City e Liverpool. In Italia, nonostante i propri squilibri, se non altro negli ultimi anni, non ha visto una società ammazzare il campionato.
0: Quindi diciamo che c'è un po', comunque a livello di mercato c'è un po' una nuova tendenza.
1: Allora, le nuove tendenze arrivano quando, e le idee soprattutto arrivano quando si hanno meno soldi in tasca, e è successo già in passato, e quando si hanno meno soldi in tasca si fa correre di più i neuroni e si vanno magari a trovare giocatori sulla base di principi diversi, ecco.
0: Quindi ti aspetti un po', visto che comunque le società italiane, parliamo di queste, non sono al momento, non hanno questa disponibilità economica così grande, ti aspetti più creatività da questo mercato?
1: Mi aspetto più creatività e mi aspetto una conferma della tendenza a offrire un pochino più spettacolo. Allora, intanto, a chi ci ascolta e a chi ci vede anche sul canale 92, dico che Anna è riuscita a mettersi la partita del Portogallo sul telefono.
0: Private, e sta vincendo già 1-0, però.
1: Sul telefono. Chi abbiamo con noi?
0: Abbiamo con noi Francesco Pagani, buonasera, che è uno scout professionista con il quale andremo a parlare di due profili, tra cui un ragazzo italiano. Insomma, vogliamo partire da lui?
1: Sì, direi che lo potrei definire, se non dico un tuo pupillo. Francesco, ci sei?
2: Sì, sì, assolutamente.
1: Ciao
2: a tutti, buonasera.
1: Ciao,
2: buonasera.
1: Grazie di essere con noi. Se non un tuo pupillo, perché non hai avuto, diciamo, sufficiente tempo per eleggerlo, tuo pupillo,
0: diciamo,
1: ma sicuramente un giovane che ti incuriosisce un po', Francesco, sulla scia di tutti quegli italiani che giovani che lasciano i settori giovanili del nostro paese e trovano fortuna fino ad affermarsi nelle nazionali del nostro giovanili del nostro paese e fino a ottenere l'attenzione che o in alcuni casi meritavano, in altri casi invece hanno sudato, né? Con questo voglio dire che non è che chi va via è per forza un giocatore forte. Probabilmente potremmo fare una trasmissione su quelli che sono andati via e nessuno se ne è accorto e se ne accorgerà, però sicuramente ci sono dei profili che poi si stanno affermando. Uno di questi, Francesco, è Andrea Natali, addirittura un 2008,
0: figlio d'arte,
1: ora d'arte,
0: sembra, si usa per dire che suo padre era un calciatore,
1: però, insomma,
0: non
1: ora
0: è che...
1: non
0: è un'arte il calcio, intendi?
1: Sì, sì, sì, no, il padre è stato un difensore centrale, giocato nel Torino e la Fiorentina, che io ricordi
0: anche nell'Atalanta
1: prevalentemente. Che ci dici di questo ragazzo, Francesco?
2: Sì, beh, innanzitutto lui è andato all'estero molto presto, perché appunto la sua famiglia si trasferì in Spagna, quindi lui poi appunto è cresciuto tra Espanyol, Barcellona, poi sta proseguendo il suo percorso a Leverkusen e quest'anno in prestito in Olanda. Ti dico, guarda, è un giocatore secondo me molto molto interessante. Negli ultimi anni è stato, sono un tifosissimo della nazionale e ti dico, guardo tantissimo anche le nazionali giovanili, per me è un po' come guardare la nazionale maggiore, e lui è stato un po' forse uno dei talenti difensivi principali che ho visto appunto in questi anni guardando le nazionali italiane. È un giocatore secondo me molto molto interessante, che nel corso del suo percorso ha subito secondo me l'anno scorso una piccola flessione, però appunto anche un po' fisiologica vista l'età. Quest'anno mi pare invece appunto che poi il suo percorso abbia un po' ripreso, diciamo, il cammino nel senso corretto. È un difensore centrale che innanzitutto comunque ha già una buona struttura, nel senso che sfiora l'1,90, avete ricordato papà era sicuramente un giocatore molto fisicato,
1: sì. Lui
2: da un punto di vista, diciamo, muscolare deve ancora mettere su qualche chilo, aumentare un po' la forza, però appunto chiaramente parliamo di un ragazzo che ha fatto quest'anno 18 anni, quindi giustamente ancora deve farsi. Difensivamente parlando, a me piace perché ha buone letture di gioco, secondo me è abile in anticipo alto e poi ha un'interpretazione moderna, no, dello stile di difesa, nel senso che accetta, questo è anche secondo me è dovuto al fatto appunto che è cresciuto all'estero, dove i difensori
1: l'uno contro
2: molto.
1: Uno è la regola.
2: Esatto, appunto stavo dicendo, accetta molti duelli uno contro uno, perché tra Spagna, Olanda, Germania eccetera, come dicevi tu, sono un po' la regola, no, all'ordine del giorno, soprattutto nel settore giovanile, diciamo, impostano molto di più la crescita su questo aspetto che non sul lavorare di reparto, quindi lui appunto poi si trova ad avere una buona capacità di difendere anche su 50 metri di campo, quindi anche in campo aperto uno contro uno eccetera. È poi pulito secondo me quando entra a contrasto, questo anche perché appunto non ha una grossa forza fisica ancora, ma ha buona capacità di scegliere il tempo di intervento. In fase di possesso ti dico, io appunto che l'avevo visto giocare già ai tempi del Barcellona, quando era ancora veramente poco più che un bambino, vedo un giocatore pulito, ma che secondo me nel corso, diciamo, del suo percorso di crescita mi pare abbia un po' perso quella voglia di osare palla al piede, no? Cioè da piccolino faceva anche, non so, magari tante imbucate, tante verticalizzazioni, o cercava anche di uscire dalla pressione palla al piede. Adesso gioca in maniera un pochettino magari più, diciamo, tranquilla, no? Un po' più speculativa, se vuoi, un po' più.
1: Francesco, io allora, tanto la tua disamina è perfetta. Io l'ho visto soprattutto in nazionale impostare dal basso, quindi questo significa che ha dei discreti piedi. E a proposito di quello che dici te, direi che è condannato invece, se ha la tecnica, la qualità per farlo, vista la direzione verso la quale sta andando un po' parte del nostro calcio a osare, come hai detto tu. Insomma, ora sono ormai, abbiamo parlato anche la settimana scorsa, sono tanti gli allenatori che chiedono ai centrali di entrare dentro al campo, di aggiungersi ai centrocampisti. E a proposito di questo, lui è anche tra quelli che poi in caso di transizione, cioè quando si perde palla, è in grado di recuperare, ha le leve per recuperare, la velocità per farlo?
2: Sì, secondo me sì, assolutamente. Diciamo, rispetto soprattutto a quello che siamo abituati a vedere un po' in Italia, è un giocatore appunto che difende meglio della norma, mettiamola così, in campo aperto, perché comunque appunto ha questa struttura. Poi sai, lui, a differenza anche del padre, lo prendo giusto come riferimento perché l'avete citato, è anche un giocatore che ha gli appoggi leggeri, quindi comunque appunto ha una capacità anche aerobica di un certo tipo, di un certo livello, quindi questo sicuramente. Secondo me appunto poi, diciamo, in fase di possesso non è tanto la tecnica, perché anche secondo me chi dice il GA è proprio una questione, diciamo, mentale, no? Cioè lo vedo un pochettino più scolastico, un pochettino più trattenuto rispetto a qualche anno fa, però appunto anche questo può far tranquillamente parte di un percorso di crescita.
1: Sicuramente, magari il livello si è alzato. Anna, quest'anno dov'era, abbiamo detto, alla Z Alkmaar, nella seconda squadra, è riuscito ad apparire in prima squadra? Ha fatto
0: non ha fatto l'esordio in Eredivisie, no,
1: forse è troppo giovane ancora. Senti, no, rispetto al padre direi è un altro tipo di giocatore, sia per quello che riguarda la struttura che per quello che riguarda anche la qualità, diciamo, la qualità tecnica. Secondo me è un ragazzo che comunque ha carattere. Ecco, se dobbiamo trovare una similitudine col padre, io la troverei nell'aspetto mentale, psicologico. Mi sembra un ragazzo di temperamento. Tu che idea ti sei fatto?
2: Sì, sono d'accordo. E poi appunto, diciamo, continuando col padre, io trovo che sia appunto un giocatore, come poi accennavi tu, più talentuoso del papà, quindi con un potenziale sicuramente superiore, per cui appunto ho letto anch'io di questi interessamenti in Italia, sono curioso perché secondo me potrebbe essere un acquisto veramente interessante. Poi è chiaro che come dicevate non è ancora esordito in Eredivisie, magari è improbabile immaginarlo in Serie l'anno prossimo, però sai, non lo so, magari in un club che ha l'under 23, quindi comunque può fargli fare un percorso ancora un po' più comodo, tra virgolette. Onestamente ce lo vedrai bene.
1: Sai, ora
0: Atalanta per esempio sembrerebbe interessata a lui, avrebbe la possibilità di farlo crescere
1: in un under 23,
0: sì, poi però
1: forse fa un passo indietro, nel senso, in un under 23 per dargli il campo, dargli la possibilità di giocare con continuità, ma che ne so, magari allenandosi con la prima squadra, se lo assistessi io avrei qualche riserva. Ecco, non è che deve tornare in Italia per forza, ecco questo. Ma ti dicevo, Francesco, che ora si vanno a prendere, e lo facciamo noi stessi, giocatori che magari un anno fa soltanto non si pensava minimamente di prendere, no? Soprattutto è cambiato vento, secondo te è cambiato? È cambiata, è una parola antipatica, ma possiamo dire è cambiata anche la moda?
2: Ma non lo so, guarda, diciamo che sicuramente qualcosa di un pochino diverso si inizia a intravedere, poi sai, come dice il detto, una rondine non fa primavera, quindi vorrei aspettare ancora e mettere un giudizio in questo senso. Sicuramente, guarda, io ti dico, quando ho visto il suo passaggio lo scorso anno dal Leverkusen alla Z appunto in Olanda, onestamente mi aspettavo comunque di vederlo aggregato stabilmente in prima squadra. Il fatto appunto che non l'abbia fatto neanche lì, come dicevi giustamente tu, magari appunto portarlo in Italia, farlo allenare in prima squadra, poi per dargli campo, comunque dargli la possibilità, no, di poter comunque giocare in under 23. Io, guarda, ti dico onestamente, se mi chiedi un giudizio, in questo momento lo trovo un po' acerbo per giocare in Serie A. Quindi poi che sia un under 23 o che sia un prestito, io quantomeno in B lo manderei. Del resto, ripeto, lui comunque quest'anno ha giocato nella cadetteria olandese, quindi non lo so, per la Serie A mi sembra ancora un pochettino presto.
1: Sono d'accordo, grazie. Che facciamo, Anna? Andiamo all'altro profilo?
0: Andiamo all'altro profilo, che il nome spero di saperlo pronunciare nella maniera corretta, che è Bashar Unal, che vabbè, è all'esterno d'attacco della squadra che invece non so pronunciare. Quella
1: no,
0: proprio
1: però
0: non...
1: è nel Nijmegen, ma volevo dire, ma perché come lo volevi pronunciare Bashar Unal?
0: Probabilmente un,
1: Francesco si pronuncia in un'altra maniera?
0: Bashar, non lo so.
2: Guarda, io non saprei dire, forse potrebbe essere Bashar, però eccoci. Non, onestamente
1: Bashar
2: non so.
1: Unal.
0: Che Bashar Unal sembra cioè la Fiorentina e il Fenerbahce sono le due squadre che sono interessate a lui, il Fenerbahce per motivi probabilmente di nazionalità e
1: anche la settimana scorsa
0: come
1: abbiamo
0: Sincere, sì.
1: Abbiamo
0: però per il Galatasaray.
1: Abbiamo guardato insieme un esterno turco destinato anche lui a tornare in patria, Bashar Unal, nato il mio stesso giorno, è un 2004, un esterno di sinistra, Francesco, che gioca col piede opposto, quindi col destro. Che ci dici di questo ragazzo che invece gioca nella prima divisione olandese, quindi non nella seconda, nel Nijmegen se non sbaglio?
2: Sì, esatto, beh, sicuramente, appunto, ovviamente avendo 4 anni più di Natali, anche di primo acchito, voglio dire, guardandolo giocare si vede che è già un giocatore molto più formato, appunto perché è più grande banalmente a livello anagrafico. Come dicevi tu, appunto, è un esterno sinistro che gioca di piede destro. Per quello che ho visto io quando appunto mi è capitato di vederlo giocare, mi sembra essere un'ala che ama molto ricevere il pallone sui piedi, quindi anche quando si muove senza palla lo fa comunque magari per smarcarsi, ma comunque cercando la ricezione sui piedi, quindi non tanto l'attacco alla profondità, per poi partire in conduzione. Ha buona capacità appunto di diciamo saltare l'uomo, quindi risolvere un po' le situazioni di uno contro uno, è discretamente agile, ha buon passo in allungo, però non è neanche uno di quegli esterni che hanno diciamo questa rapidità o questa prorompenza travolgente, quindi comunque ha un buon passo ma non è neanche velocissimo. Rientra molto sul destro perché appunto è un destro naturale, anche se comunque non disdegna di giocare anche col mancino. Devo dire che appunto poi lo fa, per quello che ho visto io, spesso comunque per andare a crossare o per andare al tiro, quindi comunque è un giocatore da questo punto di vista un po' monotono, no? Nel senso, non è un giocatore molto associativo, è un giocatore che mi sembra in un certo senso abbia un po' un piano di gioco preimpostato, quindi entra in possesso, punta l'uomo, cerca la mattonella e poi o crossa o calcia. Ha comunque un buon piede e ti posso dire, ecco, vedendolo giocare, quello che un po' anche per ricollegarmi in una maniera diversa al discorso di Natali, vedi subito che è cresciuto in una scuola calcistica che fa dell'uno contro uno un po' uno dei tratti fondanti appunto della scuola stessa, perché è un giocatore veramente molto abile e che cerca tantissimo il dribbling, cosa che magari invece, ecco, agli esterni italiani vedi fare un pochino meno.
1: Però Francesco, se gli riescono queste due opzioni che ha, direi ben vengano, anche perché i numeri di Bashar Unal sono numeri interessanti: 29 partite in Eredivisie quest'anno, 7 gol e 8 assist, per un giocatore che, come hai detto te, entra dentro al campo essenzialmente, cerca la porta spesso e volentieri, e come hai sottolineato, io vedo anche i miei appunti, io mi sono segnato non velocissimo, ecco, non è di quelli compassati, però è quelli che c'ha questa frequenza breve, ma
0: non c'ha lo strappo.
1: No, detto sì, detto diciamo con un linguaggio di strada, rimane sempre lì, ecco, cioè ha una conduzione molto buona, la palla la porta avanti con l'avversario, riesce a saltare l'avversario anche nello stretto, ma non ad andargli via, quindi a mettere un paio di metri magari, mettersi un paio di metri davanti. Dicevi, Anna?
0: No, io rispetto al fatto che comunque sia un giocatore che interessa la Fiorentina, visto gli esterni d'attacco che ha avuto a disposizione Grosso lo scorso anno, ha delle caratteristiche molto diverse dall'Oriente o comunque dagli esterni del Sassuolo, quindi che attaccavano la profondità, spesso venivano lanciati nello spazio, quindi facevo un po' di difficoltà magari a immaginarmelo. perché Francesco, ti dico sinceramente, mi ricorda un po', con caratteristiche diverse, perché come dicevi te non è molto associativo, invece Solomon per esempio lo è molto di più ed ha anche più strappo, però a livello di giocatore nel complesso non ci vedo
1: grandi differenze. La risposta di Francesco dopo la pausa. Francesco, rimani con noi un altro minuto per piacere.
3: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni con massime tra 29 e 34 gradi.

0: leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
0: Ti stiamo aspettando!

0: Eccoci rientrati, siamo sempre in linea con Francesco Pagani e il babbo mi ha subito rintuzzata durante l'intervallo dicendo che quello che avevo detto lui non lo condivideva, ecco.
1: Ma non è rintuzzare, allora tu, allora Anna ha fatto un parallelo tra Bashar Onal, l'Orienté, secondo me su presupposti diversi, e Solomon. Vediamo se con Francesco, io prima faccio parlare Francesco
0: e poi si esprime.
1: Siamo sulla stessa linea.
2: Sì, beh, allora sicuramente, appunto, diciamo, parto dal presupposto che sono secondo me giocatori che hanno comunque poi delle caratteristiche, delle peculiarità specifiche diverse. A me quello che piace tantissimo di questo giocatore è il fatto che appunto fa tantissimo uso dell'uno contro uno, ma in maniera poi appunto spesso molto efficace, che è una cosa che appunto, come dicevo, in Italia si vede poco e che è una cosa che a me piace tanto, perché in un calcio ipertattico come quello, diciamo, moderno, il giocatore che ha l'uno contro uno è quello che poi ti risolve le situazioni. Chiaro che appunto, ricollegandomi al senso di prima, non ha lo strappo alla Barcolà, giusto per dire, un giocatore che ieri al mondiale ha fatto vedere che quando parte è veramente imprendibile, però comunque secondo me è un giocatore da questo punto di vista interessante.
1: E per quello che riguarda il parallelo fatto con l'Orienté, che cosa pensi?
2: Ma allora, secondo me l'Orienté ha, diciamo, una base atletica un po' superiore appunto a questo giocatore, quindi da questo punto di vista non li metterei sullo stesso livello.
0: No,
1: ma al di là del livello, no, dicevo, perché come Onal, l'Orienté è un destro e parte da sinistra, che si accentra come Onal, ma poi per il resto sono giocatori completamente diversi. Anche l'Orienté cerca la conclusione, per esempio, ha negli spazi, ha la capacità di andare via e anzi anche di essere lanciato in campo aperto, e cosa che francamente in questo ragazzo turco non riesco a riscontrare. Che dici?
2: Sì, assolutamente. Da questo punto di vista appunto c'è una grossa differenza, nel senso che, come dicevo prima, Onal è un giocatore che, almeno per quello che ho visto, ama tanto ricevere sui piedi, quindi comunque anche quando si muove senza palla lo fa sempre, diciamo, appunto per cercare, tra virgolette, di staccarsi dal marcatore, ricevere e poi fare l'uno contro uno, mentre invece appunto l'Orienté, che su una base, diciamo, parte con un motore diverso che quindi chiaramente gli permette anche, diciamo, di fare cose diverse, è un giocatore che invece appunto strappa di più, attacca di più la profondità anche senza palla, quindi ti dà delle soluzioni di gioco molto differenti secondo me rispetto a un altro.
0: Esatto, e che era la mia perplessità, la mia premessa era stata che comunque nello spazio Grosso era abituato ad avere dei giocatori differenti, quindi per questo.
1: E allora non ho capito bene, perché avevo pensato invece tu l'avessi associato.
0: No, io l'ho associato più a Solomon che all'Orienté, è stato quello.
1: Bene, grazie Francesco Pagani, grazie di essere stato con noi e buona estate, perché oggi chiudiamo Home Scouting, ci sentiamo nella prossima stagione per parlare di nuovi giocatori. Grazie ancora.
0: Grazie.
2: Volentieri, grazie a voi per l'invito, alla prossima.
1: E insomma, abbiamo. Mi piacerebbe qualcuno magari ci dicesse la sua su Solomon e su l'Orienté e su Bashar Onal. Io li trovo tre giocatori tutti diversi. Vi dico, per quello che ho visto io, Solomon mi è sembrato un discreto esterno. Di efficacia normale in un periodo sicuramente in cui la squadra era in grave difficoltà, e può darsi anche venendo da un altro paese, catapultato a gennaio in un contesto nuovo e difficoltoso come era quello della Fiorentina, dovesse avere un pochino più di tempo per potersi acclimatare, anche se l'impatto immediato è stato positivo. Poi ha avuto un infortunio e, diciamo, dall'infortunio poi non è riuscito poi a venire fuori e a tornare perlomeno quello che aveva fatto ad essere quello che sembrava fosse a gennaio.
0: Allora proseguiamo con il nostro ospite, perché abbiamo con noi in linea Alain Valnegri, giornalista di Movistar. Buonasera, che è esperto di calcio internazionale.
3: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Alain, tra l'altro, tifoso viola, quindi hai un cognome francese. Ora non è che voglio fare indagini anagrafiche, ma insomma sei in Spagna e tifi Fiorentina, insomma, per cui siamo, siamo
3: c'ho il padre italiano e madre franco-svizzera. Però vivo in Spagna da 20 anni, però sempre col cuore viola e lavorando nel giornalismo.
1: Chissà la sofferenza.
3: Dovevo commentare la Fiorentina, era difficile, non farò la rassegna di certe partite perse al 90esimo contro squadre squallide che dovevo commentare, mi faceva molto male, però ci si adatta per il lavoro.
1: Stai per caso riferendosi a delle finali?
3: Alle finali per fortuna no, per le finali no. In Serie A con un classico gol dell'ex 91esimo a Torino di Cuadrado
1: prima
3: voce esaltatissimo e io a fianco con voglia di strozzarlo.
1: Allora Len, tu hai una, diciamo, sei in Spagna, segui con attenzione e continuità la Liga, noi in questa trasmissione parliamo di calciatori dal punto di vista tecnico e tattico e non, diciamo, in base al mercato. Io so che proprio ieri sei stato ospite di Radio Firenze Viola e del direttore Tommaso Loreto, che ti ha parlato di Lorenzo Matucci e della possibilità che questo ragazzo, che è ancora di proprietà della Fiorentina, torni a casa o comunque costituisca invece un valore da far valere sul mercato. Noi con te vorremmo parlare del calciatore proprio dal punto di vista tecnico, cioè che tu ci dicessi liberamente che quali sono le sue caratteristiche principali che lo fanno distinguere e che lo hanno reso quest'anno, perché comunque i numeri poi sono stati interessanti, un calciatore sul quale poi si è riversato l'interesse di alcuni club.
3: Sì, nella Spalma era il regista, il motore indiscutibile della Spalma in seconda divisione. La Spalma è una squadra che ha un calcio sempre molto offensivo, la scuola canaria è i calciatori che escono dalla scuola canale, il più famoso è Pedri attualmente, sono dei giochisti, e Amatucci si è inserito molto bene da subito, ha avuto comunque un minutaggio importantissimo, ha giocato 42 partite, ha avuto tanta continuità a livello tecnico tattico, è un regista che vede benissimo il gioco, che domina i ritmi della gara. Difensivamente, visto che non ha un fisico proprio da granatiere, è uno che gioca molto d'anticipo, che dimostra che ha tanta intelligenza. Io quando guardavo la Spalma, specialmente quando giocava in casa, perché quando gioca fuori fa un po' più fatica la Spalma, questo è un dato molto storico per la squadra canaria, però in casa è sempre un calcio spettacolo, perché vogliono comunque il possesso palla, è un blocco molto alto che va in pressione e lui doveva dirigere questo blocco con giocatori anche esperti come Jesse, come Viera, che hanno giocato ad altissimi livelli, eppure lui si è affermato. Dunque, riassumendo, è un giocatore con grande qualità tecniche, dominio dei ritmi e del difensivo, non è il classico interditore che gioca sul fisico ma gioca sull'intelligenza, ruba bene perché comunque attraverso l'anticipazione l'anticipo è un giocatore che comunque sa fare la differenza. Rating, io guardo molto le statistiche sempre nel rating dei centrocampisti di Liga, nel suo ruolo è nel top 3, dunque tutte cose positive, considerando anche la difficoltà della Serie B spagnola.
0: Ecco, quindi si può dire che è anche un ragazzo con personalità, oltre ad avere queste qualità e queste doti tecniche.
3: Ha molta personalità e comunque, giocando il suo ruolo in una squadra che fa quel tipo di calcio, sei molto esposto. Ha finito la stagione solo con 5 cartellini gialli e nessun rosso, dunque anche su quello penso che comunque si possa comunque notare che stiamo parlando di un ragazzo con personalità, con l'intelligenza necessaria per poter essere il leader a centrocampo. E rispetto, se facciamo un'analisi del costo opportunità, non vedo calciatori del suo prezzo con queste caratteristiche e con questa esperienza, perché giocare in Serie B spagnola 42 partite, ha fatto pure il playoff da protagonista, non è da tutti, e come vuol giocarsi grosso, secondo me ci tornerà molto utile.
1: In B italiana, Allen, ho visto che lui si buttava dentro, cercava l'1-2 al limite, calciava in porta, che non mi pare.
0: Infatti segnava, sì, a Salerno ha anche segnato tre.
3: Sì. A Terni pure, sì. Ma l'ha fatto bene, che... si è sempre adattato.
1: Ma però in Spagna non è riuscito a trovare la porta, ha fatto 4 assist, però forse era anche un pochino più arretrato.
3: Sì, perché gioca 20-30 metri dietro.
1: Ecco.
3: Ah, ma tu a Salerno lo facevano giocare vicino alla porta, ma a Terni pure. Però lì era proprio il regista, era il calciatore che andava a prendere il primo passaggio dei centrali.
1: E sì, però Alen, dico, sì. Vuol dire che comunque è un calciatore che ha tra le sue corde anche la possibilità di trovare gol, no? Ci sono i centrocampisti non segnano mai, ma questo è uno che quando decidi di farlo giocare 20 metri indietro devi anche sapere che forse qualche gol lo perdi.
3: Ma concretamente può anche fare l'interno offensivo, non è un box to box, non è in due, non è uno che va e che viene, perché comunque ha dei limiti fisici, però comunque se lo fai giocare come terzo centrocampista più alto, come interno vicino alla porta, è uno che comunque tecnicamente è un giocatore molto valido. Ha citato che comunque sa fare l'1-2, ha il controllo orientato, protegge bene palla, è vivo, riesce comunque a smarcarsi facilmente, è molto completo e molto utile. Poi non bisogna chiedergli di fare il centrocampista di quantità, un box to box.
1: No, però è un calciatore noioso, diciamo, in fase difensiva, perché è uno che non si salta facilmente, che recupera rapidamente, che il piede ce lo mette sempre, come hai detto te, anticipa. È un calciatore, ecco, che io vorrei. Non è che Amatucci è un calciatore ideale per i campionati spagnoli, che sia la seconda o che sia la prima, forse anche un po' per i ritmi, per per il palleggio nel quale comunque si crede tanto, tanto di più. Non ha forse trovato in Spagna la sua dimensione per essere apprezzato davvero?
3: Sì, c'è un ecosistema favorevole alle sue qualità. Però in Italia comunque ci sono sempre più squadre che vogliono fare quel tipo di calcio, di avere proprio il regista che ha grandi qualità tecniche, grande visione per poter essere protagonista a partire del possesso palla, e anche in zona di creazione comunque è uno che filtra passaggi, è uno che ha tanta qualità. Dunque sì, ha trovato in Spagna, ha trovato una squadra dove poteva crescere, perché comunque la seconda spagnola, il 70% della Serie B spagnola, sono delle squadre molto dirette, molto pragmatiche, è una categoria molto fisica.
1: Ma poi è un campionato infinito, Len. Infinito. Eh? È un campionato infinito. È come la Championship inglese.
3: Esatto,
1: cioè,
3: esatto.
1: È della difficoltà della Championship inglese. Un campionato non finisce mai. Mai.
3: Non finisce mai. E lui comunque ha fatto 42 presenze.
1: Senti, da tifoso viola, per concludere su Lorenzo, rimarresti deluso se il ragazzo non tornasse a Firenze?
3: Beh, dipende sempre chi arriva.
1: No, ma io voglio sapere di lui, ecco, perché te magari ti sei innamorato di lui e lo vuoi alla Fiorentina.
3: Io lo voglio a Firenze, voglio giocatori del vivaio. Comunque si sta lavorando benissimo, la primavera ha avuto dei grandi risultati ultimamente, e ci sono dei calciatori che meritano comunque un'opportunità in prima squadra, perché si fa mercato per andare a prendere i calciatori che non capiscono il significato di cosa vuol dire portare la maglia della Fiorentina. Meglio comunque andare sul vivaio e comunque prendere quell'abitudine, perché comunque lavorando col data, piuttosto che andare a prendere continuamente delle scommesse, hai dei calciatori che bisogna far crescere, devi permettergli anche di sbagliare al calciatore se lo vuoi far crescere. Se guardiamo i calciatori
1: questo
3: sono calciatori di 20 anni, 21 anni che hanno già fatto 50, 70, 80 partite in Germania, in Francia, in Spagna, nella stessa Inghilterra. Sono dei calciatori che fanno degli errori. In Italia comunque quando fai un errore poi ti castigano e non giochi più, e lì c'è un problema per la crescita di tutto un movimento.
1: Certo, questo discorso dell'appartenenza, Alain, che condivido, l'ho sentito fare a pranzo a proposito del Brasile, cioè del Brasile, della Seleção, che è comunque composta da calciatori che sono praticamente da sempre a giocare all'estero e che perlomeno i brasiliani ritengono non sentano questo legame con la patria. Noi siamo rimasti incuriositi e su questo calciatore con Anna forse siamo allineati, abbiamo la stessa curiosità e le stesse perplessità. Anna è un pochino più decisa, un pochino più diretta, io diciamo rimango un pochino a metà strada. Sto parlando di Álvaro Rodriguez, che anche lui non è un ragazzino come Amatucci, perché è un 2004, e che è una punta centrale, poi si comincerà a discutere proprio di questo aspetto se vogliamo, che quest'anno è stato all'Elche e quindi nella Liga, ma ci risulta essere di proprietà del Real. Che ci dici di questo ragazzone? Perché si sta parlando di un calciatore di sul 1,93 m, ecco.
3: Sì, beh, Cantera Real è un calciatore.
1: Cantera, quindi non è più Real.
3: No, è un target man, come dicono gli inglesi, vuol dire che è uno che fa giocare bene le squadre. Mm-hmm. Molto bravo, spalle alla porta, sul gioco aereo comunque dominante, deve migliorare comunque le sue statistiche a livello di gol, perché quest'anno ha segnato solo 7 gol, 5 assist. Nel contenuto comunque è un giocatore che vede molto presente, comunque si smarca, aiuta i compagni, sa fare le sponde, però sotto porta nell'aria comunque gli manca ancora quella malizia pure, no? Per poter avere i numeri che aveva nella primavera del Real. Poi confrontarsi col calcio professionista è sempre difficile. L'Elche aveva questo ruolo, quello che giocava proprio a spalla a porta per permettere ai centrocampista di inserirsi alle ali, di tirare le diagonali per poter arrivare alla conclusione, e questo lo fa bene, lo fa molto bene. Poi non è un bomber, non è un bomber d'aria, però nel calcio moderno le ali, in tante squadre le ali sono diventati i bomber.
0: Sì.
3: Dunque è un giocatore che ci sta. Poi bisogna sempre valutare per chi, come, il costo, se deve sostituire Ken è proprio l'opposto a Ken.
1: Dunque, no, assolutamente. No.
0: Io avevo
1: sarebbe
0: visto
1: ideale fonderli, casomai.
0: Io avevo visto che comunque c'era un interesse del Bologna per un'eventuale partenza di Castro.
3: Ma il Bologna, sì, in Bologna ha le ali che segnano, tra Bernardeschi, tra Orsolini, lo stesso Cambiaghi, comunque sono degli esterni che vedono la porta, poi fa quel tipo di calcio il Bologna. Vedremo con Tedesco se cambia qualcosa, ma fa quel tipo di calcio. Le prime punte che è andata a prendere, Castro è più verticale, ma Dailinga ha queste caratteristiche, è un giocatore che gioca a spalle alla porta.
1: Alain, io mi sono segnato, io prima di venire in trasmissione guardo i calciatori come voi, magari io alcuni confesso li guardo anche, li vedo per la prima volta, e mi segno sempre il mio schemetto. Va bene, è un mancino, Álvaro Rodriguez. Mi sono segnato tecnico, perché è un calciatore che ha una certa sensibilità, è un calciatore che diciamo gioca a sostegno, come hai detto tu, quindi per la squadra, vede il gioco e vede il compagno, perché poi ho notato che comunque 5 assist non sono proprio pochissimi. Mi è sembrato anche piuttosto veloce, non so, ti hai detto che è forte nel gioco aereo, non sono riuscito a vedere magari in acrobazia col colpo di testa che come si è comportato.
3: Allora sì, vince duelli aerei, però per farle sponde deve migliorare, perché comunque ha un gioco aereo dominante, però segna ancora troppo poco di testa. In squadre che comunque mettono dei cross, lui deve crescere sotto questo aspetto, ma sono sicuro che crescerà, perché comunque io mi ricordo che quando giocava nella cantera del Real, che in televisione commentavamo la famosa Champions alla quale la Primavera ha partecipato quest'anno, lui era proprio il giocatore che faceva la differenza sul fisico. Dunque si è dovuto comunque diversificare, migliorarsi anche nell'interpretazione del gioco. Dunque significa che è un giocatore che ascolta, che ha comunque avuto una linea di progressione molto interessante. Fa strano non vederlo con l'Uruguay al mondiale, che fino alla fine pensavo che potesse servire al calcio di Bielsa, perché abbiamo visto anche alla prima che comunque Araujo potrebbe o dovrebbe essere il bomber di questa squadra, è proprio esterno, giocatore dello Sporting. Però sì, è un giocatore che fa gola secondo me anche a tante società in Spagna, perché l'Elche si è salvata all'ultima giornata l'anno scorso, e lui è ambizioso, viene dal Real, è ambizioso, vuol crescere, si vuole riconquistare la nazionale, e probabilmente con l'offerta tra i 8, 10, 12 milioni potrebbe cambiare casacca.
1: Alain, grazie di essere stato con noi, di averci disegnato questi calciatori che ben conosci. Speriamo di sentirci presto e alla prossima. Grazie ancora.
3: Grazie mille, buonasera.
0: Grazie.
1: Per concludere.
0: No, volevo sapere una tua opinione su Amatucci.
1: A me piace tanto. Mi piacerebbe vederlo in Italia, mi piacerebbe vederlo a Firenze, mi piacerebbe che avesse la possibilità. Spesso e volentieri si parla di target di giocatori, a volte vengono timbrati, va bene,
0: sì.
1: Prima ancora di poterli mettere alla prova. Alcuni hanno bisogno anche un pochino più di tempo per poter maturare o comunque far vedere le proprie capacità dopo campionati di due campionati,
0: quasi 100 partite della Serie B italiana e spagnola, più di
1: La Fiorentina non con grandissimo successo, comunque quest'anno ha tirato su Fortini dopo un'ottima stagione, possiamo dirlo, alla Juve Stabia, direi, non costando niente, è una scommessa.
0: Un piccolo Torreira?
1: Mi ricorda un piccolo Torreira più cattivo,
0: sì.
1: Più, come dicono a Oxford, un pochino più cazzoso, più aggressivo sull'avversario, forse se vogliamo anche più repentino nei recuperi. E poi, a differenza di Torreira, quello che abbiamo detto anche a proposito di quello che ha fatto nella B italiana, ha questa discreta capacità. Io l'ho visto fare anche un bel gol di testa, quindi anche uno che si butta e va a colpire, e queste non sono caratteristiche che si come dire, sulle quali
0: sono
1: caratteristiche.
0: Comunque Torreira con italiano trovò anche diversi gol, però è vero, nella sua carriera non è uno che ha segnato tanto,
1: che sente la porta.
0: Esatto.
1: Per compito a casa, visto che stiamo chiudendo Home Scouting, che potrete riascoltare quando?
0: Lunedì in replica su TMV Radio e in podcast ovviamente quando volete, come sempre.
1: Per compito a casa, ragazzi, mi stanno segnalando, anzi mi hanno segnalato proprio ieri sera, un grande tifoso viola che è interessato come tanti di noi a nuove figure, nuovi astri in giro per l'Europa. Mi hanno segnalato questo Isaac Bjerkebo, un 2003, quindi anche questo ancora meno giovane, del Sirius, che non è
0: Sirius Black, il personaggio,
1: ecco, che appunto
0: di Harry
1: che non è di Harry Potter, ma che all'inizio, diciamo, dell'Allsvenskan, che è il campionato svedese, sta andando fortissimo, perché ha segnato 9 gol in 10 partite con 2 assist. Anna, in un minuto ce lo puoi descrivere?
0: Ma Babbo, io ti devo ammettere una cosa: trovo difficoltà a diversificare gli esterni d'attacco, perché guarda, no, li so diversificare per caratteristiche, però quelli che ho visto oggi, bene o male, mi sembrano tutti piuttosto simili. Sono tutti, anche lui è un giocatore che gioca a piede invertito, parte da sinistra, quindi rientra molto dentro il campo, calcia in porta. Comunque le caratteristiche sono sempre le stesse. È nato Robben e poi l'hanno seguito. Tutti sono diventati esterni a piede invertito. Sono un po' del tuo team, perché a me mi piacerebbe rivedere l'esterno non a piede invertito che salta l'uomo, mette una palla nel mezzo per far segnare l'attaccante o il centrocampista che arriva al rimorchio.
1: Si ragionerà con qualche direttore e qualche allenatore. Direi che l'inquadramento è giusto. Non ho esaminato bene la squadra, ma ho visto questo ragazzo buttarsi dentro spesso sul centro.
0: Anche al centro.
1: È per questo che fa tanti gol. Sembra quasi che la squadra giochi con un centravanti che gli crei lo spazio per buttarsi dentro. E poi sicuramente è uno che ha rapidità e anche uno che sente particolarmente la porta, e evidentemente quest'anno ha trovato la strada per affermarsi. Chissà se arriverà in Italia. Noi intanto ci salutiamo.
0: Grazie
1: di essere stati con noi, per essere stati con noi a Scanner, di essere stati con noi a Home Scouting. Ci vediamo la prossima stagione sportiva. È stato un piacere e buona estate a tutti.
0: Ciao.

0: Cunning Message.
1: Leggila, ascoltala, guardala.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. La madre di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è ricoverata in ospedale per un overdose di farmaci ed è stata sottoposta ad una lavanda gastrica. Dopo l'intervento dei medici, la donna è in condizioni non gravi. L'allarme è scattato in tarda mattinata, quando la donna è stata soccorsa dal personale del 118 nella sua casa di Gerlasco ed è stata trasferita nel pronto soccorso dell'ospedale di Vigevano, nel Pavese. Non si esclude il tentativo di suicidio. La madre di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Gerlasco, era stata interrogata più volte in relazione al famoso scontrino del parcheggio ritrovato dopo un anno, che rappresenterebbe l'alibi del figlio.
2: Un vertice importante, per cui si dice soddisfatta dei risultati, così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del G7 a Evian. La presidente del Consiglio ringrazia il presidente francese Macron per l'ospitalità e per l'ottimo lavoro svolto in un momento molto complesso e sottolinea: abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata. Poi parla del rapporto col presidente Trump: è mutato, nessuna recriminazione tra noi, assicura, e conferma che l'Italia è pronta a fare la sua parte anche per missioni volte a garantire la sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz, ferme restando le necessarie autorizzazioni.
3: E mentre dal G7 di Evian, Donald Trump torna a minacciare l'Iran, avvertendo che se non si comporterà bene gli Stati Uniti ricominceranno a sganciare bombe. Axios rivela, citando alcune fonti, che mediatori di Teheran e Washington starebbero valutando di firmare il memorandum d'intesa da remoto già oggi anziché di persona domani. La firma elettronica farebbe entrare in vigore prima le disposizioni dell'accordo per lo stretto di Hormuz.
2: Giornata difficile per chi viaggia in treno. Alle 10:20 di questa mattina la linea dell'alta velocità tra Milano, Rogoredo e Piacenza

Luigi Laserpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.

possibile. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Colpi d'ala, aneddoti, particolari, opinioni, incontri speciali. Entriamo a gamba tesa nel mondo del calcio con Alberto Di Chiara.

0: Che Dio.
1: Io la farei andare ancora avanti.
0: Una mezz'oretta.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Ma questo è colpi d'ala?
0: Questo è colpi d'ala.
1: Come? Sei sicuro?
0: Perché non dovrebbe, che cosa dovrebbe essere? No, questa musica.
1: Volevo
0: dice...
1: un'altra risposta. Questa è colpi d'ala?
0: Yes, it is. Oh. Hai ragione, hai ragione. Mai preso proprio in flagrante. Yes, it is è la. È ormai è la fase. È un must. Bravo, hai detto bene. Un must che deve andare avanti per tanto tempo.
1: Sì. Ho visto che anche Adani ormai.
0: Ho contagiato.
1: Sì, anche lui.
0: E ne arriveranno altri anche perché. Ma l'ho mandato un po' di video, poi te li farò vedere.
1: E vai. Insomma, tanti temi come sempre da affrontare con Alberto Di Chiara qui in studio. Una Fiorentina che domani si prepara a fare questa conferenza stampa con i propri dirigenti, con i DS Pratici.
0: C'è curiosità,
1: sì, perché comunque c'è stato questo viaggio una settimana scorsa negli Stati Uniti per confrontarsi con la proprietà, per capire quali sono i margini di manovra per costruire la squadra del prossimo anno, e quindi c'è da capire quali sono stati, insomma, gli input, quali sono state le direttive per
0: anche per squadra. Capire un pochino dove si va a parare, insomma, no? Perché sì. Al di là degli elementi che c'è stato, insomma, l'arrivo di Paratici, qualche cosa è venuto fuori, ma insomma alla fine senza Lilleri si lallera, quindi vediamo quello che verrà fuori, che è venuto fuori da questo colloquio, insomma, in America, dove però tanto il logo dello sponsor sulla maglia rimane, quindi almeno da quello che mi è sembrato di capire, di sapere, no? Mi pare che sia rimasto. Ma...
1: Vedremo, perché da quello che si era capito inizialmente, che non doveva esserci, pur continuando ad esserci come sponsor, pur continuando a finanziare la Fiorentina, però essendo la maglia del centenario sembrava non dovesse esserci
0: ecco,
1: la scritta.
0: Ah, ecco, era per questo motivo.
1: Sì. Però poi insomma, vediamo. Però ecco, visto che abbiamo toccato il tema del centenario, è un degli argomenti molto dibattuti, se non il più dibattuto in questi giorni, con le dichiarazioni da parte di Giancarlo Antognoni di ieri, che hanno sollevato un bel polverone, non poteva essere diversamente, quelle dichiarazioni con cui ha fatto capire a tutti che non parteciperà. Al momento non parteciperà al centenario della Fiorentina. Vedremo se la diplomazia viola porterà dei risultati diversi. Ha detto Giancarlo Antognoni che il fatto che sia stato demansionato, questa società voleva demansionarlo 5 anni fa, la dignità dunque non ha prezzo, il trattamento che ha ricevuto non gli è piaciuto, e quindi ecco, anche a fronte di un invito un po' troppo freddo attraverso una mail ha risposto di no, e quindi vedremo se poi ci saranno delle chiamate da parte dei dirigenti. Magari lo stesso presidente si potrà provare a convincerlo a ritornare sui propri passi, però anche oggi Carlo Antognoni è sembrato abbastanza categorico, è sembrato abbastanza fermo sulle sue posizioni, su questa sua volontà di non partecipare al centenario. Tu sei stato invitato con la mail, Alberto?
0: Sì, adesso sì, mi è arrivata una telefonata, mi è arrivata una mail, ma quello relativo, io insomma, quelli sono altri discorsi, ma credo che Giancarlo abbia un discorso a parte fatto. Lui è stato dentro la società, ha avuto problemi, insomma, di rapporto, adesso sono cose chiaramente che riguardano alla loro sfera sia professionale soprattutto che per

0: quindi personale, quindi è normale che ci sia questa stata, questa cercare di riavvicinarsi, certamente nel momento in cui magari prima ti mandano via, poi ti si avvicina soltanto perché c'è un'occasione, può essere stata presa non bene da Giancarlo, il quale con le sue ragioni avrà senza dubbio le sue ragioni per cercare di fare questa forzatura. Dall'altra parte vediamo quello che viene fuori, perché poi si propongono anche altre persone a fare da a livello diplomatico, visto che c'è anche si è proposto anche Frey,
1: sì,
0: no?
1: È vero, è vero, vero, sì, abbiamo sentito l'intervista, è stata realizzata,
0: magari lo conosce bene, cercando di parlare, anzi, a parte insomma, ecco, stiamo parlando di un centenario che è senza dubbio un evento molto importante. Giancarlo naturalmente ha fatto parte come minimo per 20 anni, ha fatto la storia quasi di questa società, quindi senza dubbio sarebbe una mancanza rappresentativa non indifferente, ma insomma d'altronde poi i rapporti, il tempo passa, i rapporti cambiano, e speriamo insomma che sia una festa totale, perché poi è una festa soprattutto dedicata ai tifosi.
1: Sì. Però poi... è stato interessante anche il discorso che ha fatto oggi Luca Toni, sempre intervistato a Pitti, e cioè lui ha puntato l'attenzione anche su un'altra questione, cioè che è giusto naturalmente partecipare al centenario, è giusto festeggiare questo evento, certo. Però al tempo stesso da parte della società ci dovrebbe essere una maggiore attenzione nei confronti degli ex, cioè non dovrebbero essere coinvolti soltanto per un evento così importante, ma
0: sì,
1: magari potrebbero
0: per
1: essere
0: l'occasione,
1: invitati,
0: dice.
1: Sì, potrebbero essere invitati magari a qualche partita, come fanno Milan e Inter
0: e Parma.
1: Che dedicano grande attenzione appunto a...
0: Assolutamente, io ti vengo dall'esperienza di Parma, adesso te l'ho citata proprio per il fatto che ci può essere un collegamento e un'analogia, no, sotto questo aspetto, nel senso che Parma con Cherubini abbiamo intrapreso un programma, cioè il Parma Calcio è fatto da Parma Calcio, la squadra di serie, la prima squadra, chiaramente tutto il settore giovanile eccetera eccetera, la squadra femminile e la Parma Legend,
1: certo.
0: Cioè fanno parte integrante di quello che è la società, di quelli che sono i programmi, di quelli che sono il coinvolgimento totale di quelli che hanno fatto la storia di questo, del club del Parma, e quindi di conseguenza anche a Firenze potrebbe esserci un discorso del genere, perché con questa perdita di identità generale che c'è stata nel calcio, in questo calcio chiamiamolo moderno, mi pare che ogni tanto riallacciare e far ricordare al grande pubblico, ai tifosi che sono sempre stati molto attenti a questo, quello che è la storia insomma della Fiorentina, sarebbe indispensabile. Io credo che poi un elemento della storia all'interno della società che faccia da raccordo ci voglia sempre, adesso sia Giancarlo che siano altre, però senza dubbio Giancarlo non rappresenta in pieno, questo
1: sì,
0: non c'è dubbio.
1: Io ho detto che non ci può essere un centenario senza Giancarlo Antognoni, perché Antognoni è la storia della Fiorentina, è il giocatore più importante della storia.
0: Ma
1: della
0: sì, è quello che lo ha rappresentato al meglio a livello anche internazionale, quindi
1: certo.
0: Anche perché poi Giancarlo è stato un pilastro della nazionale italiana, quindi di conseguenza un
1: campione del mondo con la maglia,
0: della Fiorentina addosso, quindi è senza dubbio il più rappresentativo sotto tanti aspetti. I giocatori importanti ce ne ha avuti una marea, senza dubbio la Fiorentina, ma senza dubbio quello che ha rappresentato la città, la tifoseria viola, è senza dubbio lui. Poi il resto, i rapporti, i non rapporti, il rispetto ci vuole sempre, in tutte la professionalità è sempre indispensabile nei rapporti e in tutto quanto, quindi speriamo insomma che questo sia un caso diplomatico, ma deve rimanere tale, speriamo che si risolva nel miglior modo possibile. Il 29 di agosto c'è questa festa, speriamo che sia una festa che sia ben condita e con grandi, e soprattutto che sia, oltre al discorso di Giancarlo e di chi ha fatto la storia della Fiorentina, si intraprenda anche una strada del presente, che ci sia una sorta di entusiasmo, ritorni un po' di entusiasmo dopo un'annata così disastrosa in un ambiente, parlando del presente e non parlando del passato. Quindi uniamo il passato, cerchiamo di ritrovarlo e vediamo che aiuti magari a spingere ad un presente sempre più magari migliore, anche perché ci vuole poco
1: sì,
0: per farlo migliore rispetto all'anno scorso, vediamo appunto anche, come hai detto tu prima all'inizio della puntata, il fatto che ci sarà questa conferenza, che speriamo che chiarisca un pochino quello che possono essere le ambizioni e i traguardi, tra virgolette, di questo nuovo ciclo.
1: Assolutamente, vi ricordo che per quanto riguarda i messaggi, il numero è il 348-7513-933, messaggi WhatsApp, scritti e vocali, vedo che c'è anche qualche messaggio vocale, magari tra poco lo ascoltiamo. Per intervenire in diretta il numero invece è 055-7711-171. Tra poco parliamo anche del futuro della Fiorentina, perché insomma ci sono tanti tanti giocatori. Cosa mi fai vedere? Dimmi, cosa mi fai vedere?
0: Messaggi,
1: vediamo questo messaggio. Ora lo tengo qui tra di noi, però insomma è una persona molto vicina alla Fiorentina che ti ha scritto e che ti ha dato un po' delle indicazioni
0: sulle proprie vacanze. Cioè, e quindi ci si vedrà presto per un caffè, ha detto, quando si ritorna. Poi scopriremo le carte alle prossime puntate.
1: Sì, sì.
0: Quindi se ci sono novità.
1: Se ci sono novità.
0: Abbiamo mandato, perché vi spiego, all'inizio abbiamo mandato un po' di messaggi a persone che saranno e saranno molto vicine alla Fiorentina, ci ha risposto adesso in diretta
1: e ci ha dato delle indicazioni
0: precise. Quell'altra no,
1: ma magari risponde, perché è un po' più lento a rispondere.
0: Certo.
1: Andiamo a sentire questo messaggio vocale, eccolo.
2: No, allora, per dirvi come lavorano in generale nella società, oggi io per lavoro sono andato a Viola Park e mentre aspettavo, mi sono messo a chiacchierare con dei dipendenti. Vabbè. Allora, intanto rideva come matti, perché uno di loro all'ingresso non aveva riconosciuto Pasquale e non lo voleva far entrare. Ha dovuto chiedere chi era Pasquale. Vabbè, una roba, so, non è che non si parla di giocatori del 1918, ma Pasquale, no, come fai a... E poi dice: è successo un po' una mezza gaffa, perché quando è arrivato Grosso a fare il sopralluogo, non avevano avvisato nessuno, era il giorno in cui Vanoli doveva prendere le ultime cose e andare via, o non si sono trovati all'ingresso. Mentre Grosso salutava per entrare, quell'altro andava via tutto mogio, e si sono trovati proprio all'ingresso. Pensate te, cioè, è roba da pazzi, ma sei da qui.
1: Se effettivamente stanno così le cose,
0: come lo scambio della campanella,
1: noi non c'eravamo, eccoci,
0: no, certo,
1: noi ci affidiamo al racconto del nostro amico ascoltatore,
0: la testimonianza di, sì, vabbè, quelle sono cose che si sono d'accordo sul fatto che spesso e volentieri ci sarebbe mettere chi all'interno non è facile trovare anche, però è che gente che viva la Firenze, la Fiorentina, anche da chi ti apre la porta.
1: Certo,
0: sarebbe da indicare.
1: Questo è stata una pecca che ha riguardato in alcuni momenti anche la proprietà dei Della Valle, perché ricordo che in effetti ci sono stati anche degli scivoloni al momento in cui arrivavano determinati personaggi della storia della Fiorentina, anche importanti, che non venivano riconosciuti.
0: No, ma ci vuole, ma questo fa parte sia del discorso della comunicazione, dello spirito di appartenenza, cose che stanno mancando per il fatto che si va a 200 all'ora su tutto, ormai viviamo un periodo storico molto così tanto veloce che ci si dimentica di tutto, anche quello che è avvenuto qualche minuto prima, quindi figuriamoci quello che è successo anni fa. Però proprio per questo motivo, nel costruire una struttura societaria, ci vorrebbe appunto quello spirito identitario che purtroppo si è perso anche sul campo, fra un po' indirettamente, perché i giocatori che finiscono l'anno ma non rimane nulla, vogliono andare via, non si crea un rapporto tale, tanto per intenderci un po' a quello che è stato Antonioni, ma erano altri tempi, anche i miei, come quelli che sono stati gli anni 80, gli anni 90, sono stati anni che, dove allo spirito di appartenenza e soprattutto il livello generale, anche all'interno delle stesse società, era ben diverso. A proposito, oggi ho incontrato, mentre andavo a prendermi un cappuccino sotto il segretario storico, ho incontrato Righetti, ma in una forma strepitosa.
1: Sì, sì, è vero, vero.
0: In una forma strepitosa, a proposito di quello, l'ha riconosciuto subito. A proposito, ma ha detto: Alberto, questo qua, cioè, sto andando a prendere la macchina. Bene, bene, è stato
1: ti sei piacevolmente sorpreso.
0: Sicuramente è stata una piacevole anche la prima mattina, quindi insomma,
1: molto bene, molto bene. Adesso andiamo anche a sentire qualche considerazione anche proprio su questi temi che abbiamo affrontato fino a questo momento, qualche considerazione da parte di Sandro Sabatini, opinionista Mediaset, che oggi era presente a Pitti, la rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, e non ha rilasciato dichiarazioni banali. Sentiamolo.
3: Con Sandro Sabatini. Sandro, qui a Pitti Uomo, ormai ci vieni spesso, sei di casa, dai.
4: Sì, sono poi sfilo anche, sono un noto modello, è il coronamento di una carriera che in apparenza è giornalistica, in realtà, come racconterò ai miei amici di Montecatini, è basata sulla bellezza, e il secondo più bello di Montecatini è Fabio Galante, che è qua vicino a me, perché io sono il primo, insomma. Oltre a queste bischerate parliamo anche di qualcosa di serio, dai.
3: Sì, parliamo un po' di Fiorentina, è arrivato Fabio Grosso.
4: Sì.
3: E ti chiedo cosa ne pensi, se è l'uomo giusto, anche per una piazza come Firenze viene una stagione complicatissima.
4: A me piace tantissimo, da qualche anno, ha fatto un percorso preciso perché è salito senza voler strafare subito, a volte è sembrato addirittura un po' ridursi nel restare in Serie B anziché andare subito in Serie A, mi riferisco per esempio al Frosinone, col Sassuolo ha completato la sua crescita, secondo me è pronto per allenare la Fiorentina. Non è uno che vende immagine, promesse o altre sciocchezze che però fanno bene all'inizio, quando, ad estate, al calcio. Secondo me è uno che è molto bravo, molto adatto alla Fiorentina. Poi ragazzi, se c'ha la squadra è un conto, se non ha la squadra, però a me piace tantissimo.
3: Ti aspetti un colpo alla Paratici? Perché questa è la grande domanda, perché ti serve la squadra, adesso servono i giocatori, è arrivato Fabio Paratici, tutta Firenze aspetta un colpo un po', no? Sì. da big, diciamo.
4: E io, come tutta Firenze, aspetto da qualche giorno di essere intervistato per fare una battuta con Canna da tanto tempo. Io vorrei che Paratici guardasse la Fiorentina con gli stessi occhi a cuore che riserva alla sua fidanzata Pilar, perché se si innamora così anche della Fiorentina fa una grande squadra, è un grande colpo.
3: Domani appunto ci sarà la conferenza stampa, sì, di Paratici, dove capiremo meglio, no, cosa vorrà fare. Però ti aspetti una rivoluzione o te confermeresti parte della squadra? Cosa ti aspetti, ecco, da questo mercato dopo una stagione del genere?
4: Senti, per me è una buona squadra la Fiorentina, sinceramente è una buona squadra, e è chiaro che deve risolvere dei problemi. Cioè, faccio un esempio: se Dodò vuole andare via, amici come prima, e poi porta l'acquirente, va preso però uno forte sulla fascia al posto di Dodò. Su Ken, che vuole restare, farei un discorso un po' da boomer, un po' da tra virgolette vecchio saggio, dico: vada, se torni sì, però se non vuoi, metti la Fiorentina al primo posto, mettila al secondo posto, no? Ecco, non far sembrare, come è sembrato purtroppo consapevolmente per lui, che la Fiorentina non fosse al primo posto delle sue attenzioni. Poi per me è una buona squadra, e c'è un giocatore che per me non ce l'ha nessuno a centrocampo di italiano in Serie A, che è Fagioli. Io lo ripeterò in continuazione, perché su Fagioli non c'è a livello nazionale la stessa percezione di chi guarda le partite senza avere preclusione per il passato e per tante altre cose che sono collaterali al calcio. Quindi io, per me la Fiorentina è una buona squadra, potenzialmente una buona squadra.
3: Senti, ti vediamo spesso, no, impegnato in questa querelle tra giochisti e risultatisti, no, di allenatori. Ti faccio una provocazione: Fabio Grosso dove lo collochi tra queste due?
4: A me Fabio Grosso piace, anzi a me Fabio Grosso garba, lo dico in toscano perché siamo qui a Pitti e sono di casa a Montecatini, se non altro, proprio perché non ha catalogabile, non è classificabile, è un allenatore che valorizza i giocatori che ha. Cioè, nel Sassuolo giocava con Berardi, Pinamonti e Lorientè, perché aveva un'ala destra come Berardi, un'ala sinistra come Lorientè, un centravanti come Pinamonti. Se si ritrova invece due centravanti, supponiamo, che ti devo dire, che alla Fiorentina si ritrova una volta soltanto con Piccoli e Ken, trova il modo di far giocare Piccoli e Ken assieme. Per questo Fabio Grosso mi piace. Poi è una divisione tra risultatisti e giochisti che non esiste, perché anche i cosiddetti giochisti, se non fanno risultato, e non vanno da nessuna parte. E mi sembra la stessa differenza che si è creata nel calcio tra nuoto e nuoto sincronizzato. Cioè la Pellegrini doveva fare il risultato, non doveva fare la bracciata o la respirazione più bella di quegli altri. È uguale nel calcio, bisogna fare il risultato attraverso il gioco, naturalmente. Ecco.
3: Nelle ultime ore Giancarlo Antognoni ha messo in dubbio la sua partecipazione alla festa per il centenario della Fiorentina. Tetelo, come la vedi un centenario della Fiorentina senza Giancarlo Antognoni?
4: Che non è un centenario, non è una celebrazione, non è il racconto di 100 anni di Fiorentina senza Giancarlo Antognoni. Detto questo, vorrei che per amore, che non ha bisogno di assolutamente di essere raccontato con un'ulteriore presenza nella festa del centenario, Antognoni mettesse la Fiorentina in primo piano, che fosse anche per la sua ultima volta la Fiorentina in primo piano, rispetto a un invito che può essere stato un po' meno appassionato, un po' meno affettuoso, un po' più formale di quello che Giancarlo Antognoni si aspettava. Cioè, si deve rendere conto, io non sono in grado di insegnare nulla a Antognoni come si deve comportare, assolutamente, però in totale libertà, buona fede e anche con la simpatia che merita e la stima e l'ammirazione che merita il personaggio, si deve rendere conto Giancarlo Antognoni che se lui non va al centenario fa una bella cosa per il suo conto di orgoglio, però fa comunque una brutta cosa alla Fiorentina, che sarebbe un epilogo per la sua storia con la Fiorentina, sarebbe un'ultima paginetta della sua storia enciclopedica che non avrebbe, secondo me, tutto sommato senso.
1: Questo dunque era Sandro Sabatini, sì. Sei d'accordo Alberto, sia per quello che ha detto a proposito di Antognoni, ma anche poi per il discorso che ha fatto a proposito di risultatisti e giochisti. Sì.
0: No, sono d'accordo, l'allenatore bravo è quello che deve a disposizione, che la società gli mette a disposizione una rosa di giocatori, è quello che fa rendere al meglio i giocatori a seconda delle caratteristiche che hanno i giocatori stessi. Grosso è uno di questi ed è quello che, al di là di tutto, che è quello che non arriva con la cartellina, con il gioco 4-3-3, bisogna giocare per forza 4-3-3, se non c'hai i giocatori per giocare il 4-3-3 cambi. Spesso dovrebbe essere sempre così. È chiaro che se poi crei, cerchi di rientrare in anticipo sulla società e facciamo una squadra con i giocatori precisi che hanno queste caratteristiche, cerchi di inventarle, poi non è mai detto, perché poi magari non ti rifanno il risultato in campo, e quindi anche quando hai giocatori che si adattano alla tua idea di gioco, spesso e volentieri sei magari cerchi di cambiare perché magari non si sono adattati bene. Quindi secondo me l'allenatore bravo è quello che fa gruppo, quello che fa spogliatoio e quello che fa rendere al massimo i giocatori a livello personale, e quindi di conseguenza il modulo viene di conseguenza.
1: Iniziamo con la serie.
0: Questa è sorpresa. Vediamo se rispondono.
1: Certo, è sempre quello.
0: Questo
1: il
0: è il
1: dubbio.
0: Dilemma. Rispondono o non rispondono?
1: Vediamo.
5: Pronto?
1: Carissimo, sono Lorenzo Marucci.
5: Ciao,
1: siamo in diretta, ti ho beccato all'improvviso a sorpresa, perché qui accanto a me c'è un ospite speciale che ti voleva salutare e quindi
0: ti voleva salutare, non so chi fai le telefonate senza,
1: non l'hai riconosciuto dalla voce?
0: No, poi mezza parola, io non lo so chi, so se lui riconosce me,
1: lui probabilmente ti riconosce, Luciano.
5: Beh, questa voce non mi è nuova, questo timbro.
1: Chi potrebbe essere?
0: Sai, anche io il suo timbro non mi è nuovo.
5: Fammi sentire un po'.
0: Aspetta un attimo, io non ho... sentiamo un po' che te ci metti sempre in difficoltà con se... No, ti spiego, tanto così tanto ti parlo, così vediamo un pochino se ci si arriva.
1: Sì, poi insomma credo che tu lo possa scoprire velocemente di chi si tratta.
0: No, siamo qui a fare questa trasmissione che si fa, no? E ogni tanto lui parte con la telefonata a sorpresa
1: per tutti, sia per te che sei al telefono, sia per l'ospite che è qui in studio ogni mercoledì. Ancora non l'hai riconosciuto, però, e non vi siete
0: riconosciuti. No, non ci siamo ancora riconosciuti, ma è possibile. La voce è familiare, devo dire, però non riesco a decifrarla.
5: Sì. Ti do una.
1: Però tu l'hai riconosciuto?
5: Un indizio, Boiade, è livornese.
1: Sì, ma
0: che lui è livornese, eh?
5: Io sono livornese, certo.
1: Ma invece questa persona che è qui accanto a me chi è?
5: Ecco. Io,
0: come fai? Io sono, io
5: la,
0: sono...
5: la voce non mi è a te c'è nuova. Però
0: Livornese l'ho conosciuti
5: prima,
0: tanti.
5: Prima diccelo, se no siamo due ore.
0: Siamo tutta la trasmissione così.
1: Livornese potrebbe essere.
0: E che ne so, ce ne sono, non conosciuti tanti. Che potrebbe essere?
5: Ma che hanno giocato nella Fiorentina negli anni '80, ce n'era mica tanti, eh.
0: Ah, che c'era negli anni '80?
1: Non ti vieni.
0: Oh,
1: Reggiana.
0: Luciano Bruni.
1: Luciano Bruni.
0: Mali Morte. Ma io sono Alberto. Io sono Alberto,
1: Alberto Di Chiara. Chiara.
0: Ma pensate, ma perché...
5: grande
0: Luciano, grande, come stai?
5: Grande ala trasformato in terzino.
0: Io ho beccato Luciano, ci siamo beccati a Reggio Emilia anche, perché nella...
5: che annata quella lì,
0: mamma mia,
1: si torna indietro di parecchio tempo, stagione vediamo,
0: 82 83, ma ti rendi conto? Oh, sì. Mi dici, ma... no, perché poi lui sì. Però non hai, c'ha proprio il timbro livornese, piano piano dove andare. Poi l'ha perso.
1: Certo, perché ha girato tante città.
0: Perché poi non ci siamo rincrociati, poi lui è andato a Verona, insomma, certo, ha fatto i suoi giri, io poi ho fatto i miei. E quindi di conseguenza ci siamo ogni tanto ribeccati, ma non in maniera viscerale.
1: Stiamo parlando di 40 e passa anni fa,
5: Beh, è un giro di sveglia.
0: Ma tu sei a Livorno, Luciano?
1: No,
5: io sto in Puglia, Ostuni.
0: Ma in vacanza? Sì. No,
5: vivo qua.
0: Hai proprio scelto Ostuni per via, ma la grande.
1: Guarda. Ci sei stato a Ostuni?
0: No, io ci sono anche stato a Ostuni, poi sono stato 3 anni a Lecce, fra le altre cose. Quindi
5: Lecce è tanta roba, eh.
0: Zone che conosco benissimo, e quindi una bella scelta di vita, devo dire.
5: Lecce la chiamano la Firenze del Sud.
0: Quando sono venuto qua, infatti, quando venni da Lecce, io a Firenze dicevo, sono venuto nella Lecce del Nord, ma no, ma mi ammazzavano. No, però in ogni caso è vero, no, Lecce è una città meravigliosa. Ostuni è un posto meraviglioso, fra le altre cose. Quindi è una scelta di vita che posso
1: apprezzare molto.
5: Bene, dai, se li conosci questi posti, sono bellissimi.
0: Ci credo.
1: C'era anche in quella squadra Roberto Bosco, per parlare di altri ex Viola,
5: Lelini,
0: Andrea Carnevale, Francini,
5: Carnevale, Sola, Pallavicini, Zuccheri,
0: Volpi, c'era ancora Volpi.
5: Piero Volpi,
1: Piero medico dell'Inter,
0: il medico dell'Inter,
5: Pierino, il capitano,
0: Galassi.
5: Come cavolo siamo retrocessi
0: quell'anno, una cosa come con una squadra anche,
1: C1,
0: con una squadra che quest'anno avrebbe vinto quasi, insomma, anche in Serie A avrebbe potuto giocare. Vero, no?
5: Ma vabbè, lasciamo perdere i dettagli,
0: sì,
5: dai.
0: Vai.
1: Ti volevo chiedere, però, Luciano, si parla molto del centenario della Fiorentina e tu sei stato anche compagno di squadra di Giancarlo Antognoni, e Giancarlo Antognoni, non so se hai avuto modo di leggere le sue dichiarazioni di questi giorni, è intenzionato a non partecipare al centenario perché
0: offeso,
1: ritiene di aver avuto un trattamento non bello da parte della Fiorentina. Oltretutto c'è ancora questa ferita aperta del demansionamento che volevano dargli 5 anni fa, e quindi è intenzionato a non partecipare al centenario. Quindi, come potrai capire, si è sollevato un bel polverone intorno a questa vicenda.
5: No, io sinceramente non l'ho seguita. Dispiace, perché comunque Giancarlo andrebbe messo al posto dell'attore di Maratona. Come simbolo della Fiorentina, per dire, no?
1: Sì.
5: Questa cosa qui molto probabilmente lui l'ha sofferta moltissimo, quindi se questa decisione è maturata in virtù di questo malessere, diciamo, del fatto che comunque non è stato considerato come forse era giusto che venisse considerato.
1: Sì, poi c'è anche questo discorso che lui ha fatto, ovvero sia di un invito che è stato arrivato in maniera troppo fredda, perché è arrivato attraverso una mail, e lui, insomma, voleva avere magari una chiamata da parte di un dirigente importante, se non addirittura del presidente.
5: Ma guarda, a me mi ha chiamato una segretaria, per cui non è che...
0: Se a me mi ha chiamato un'altra persona, però insomma più o meno la stessa cosa, ma vabbè, comunque non è che siamo talmente...
5: Le modalità possono essere diverse, è chiaro che magari
0: credo che sia quello.
5: Sono tutti dirigenti nuovi, e neanche fiorentini, a volte, voglio dire,
0: certo, non puoi stare
5: quindi
0: via.
5: Non pensano che magari a un simbolo così gli va detto in maniera coccolandola anche un po', perché comunque Giancarlo, ragazzi, è...
0: È un'istituzione, certo, dirà manca un po' per festeggiare un centenario. E lui probabilmente, sentendosi in maniera formale tirato in ballo soltanto quando c'è questa occasione, non per altre cose. Ma a Firenze mi pare che sia stata sempre un po', sembra, al di là di Giancarlo, forse restia ad avere personaggi all'interno del
5: che, bravissimo. Questo Alberto è una consuetudine delle squadre di Serie A. Se vedi a Verona tutti questi anni proprietà straniere, proprietà che hanno sempre snobbato dei calciatori che hanno fatto
0: di cui hai fatto parte tu la storia del Verona,
5: sì, ma che anche vivono là, tipo Sacchetti, tipo Fanna, che ne sono Volpati, cioè che non hanno mai avuto
0: a che fare, niente a che fare,
5: di avere un ruolo, che ne so io.
0: Ci sono, obiettivamente adesso chiaramente facendo i dovuti, con tutto il rispetto, ci sono, in certe società ci sono personaggi che io non ho mai, che non hanno probabilmente neanche, non sanno neanche calciare il pallone di punta probabilmente. No, vai bene,
5: anche se è quadrato tondo il pallone,
0: no, ecco, e magari sono qualche, non posso, possiamo anche dire che non tutti probabilmente gli ex calciatori possono essere portati a fare un determinato ruolo piuttosto che un altro, su questo non ci sono, però quelli che sono portati metticeli dentro, insomma.
5: Alberto, ascolta, ormai si sa, la storia è vecchia, se tu guardi, parlando anche a livello tecnico, anche allenatori sono tutti, vabbè, dai,
0: non
5: entriamo in un ginepraio,
0: no, veramente... ci sono delle considerazioni poi al di là di tutto quanto, poi le scelte spesso e volentieri vengono dettate da il potere di qualche procuratore piuttosto che di un altro,
5: bravo,
0: perché, ecco,
5: bravo,
0: anche perché ci sono scelte adesso, per farti, adesso facciamo un esempio di tutto quello che su quale logiche vengono fatte, come era stata parliamo di Juric, che è stato veramente al di là che lui
1: è reduce da due esperienze ha detto poco negative, anzi andata, direi anche andata, da tre, perché
0: è
1: da tre,
0: andato
1: da tre.
0: Prima l'Atalanta,
1: no, cioè, aspetta, la Roma, poi Southampton, cioè, e poi l'Atalanta, e ora ritrova la squadra,
0: ora ritrova in Serie
1: a Monza.
0: A Monza adesso non è che voglio, per l'amor di Dio, non c'ho mica niente contro, anzi forse poi è stato anche, però Dio Cristo, una Madonna, per quale motivo, no, magari ci sono situazioni analoghe, c'è adesso in giro altri allenatori che, cioè, giovani anche, non lo so.
5: Alberto, questo succede anche nei settori giovanili, eh? C'è gente che a casa sana, diciamo, di principi, che non lavora perché non ha il gancio giusto, perché non è legato a dei personaggi che i figli
0: poi paradossali, no? Come è successo nel tu guarda la Ternana fino a poi che poi è fallita, mi sa, ma che era inevitabile, insomma, Ferrero aveva messo Ferrero a fare la, che ora pare che sia andata al Grosseto, non lo so, io non riesco ad ti rendi conto, no? E allora dici,
5: ma te lo sai perché, che magari non si può dire, perché tutto ormai io lo chiamo, anche il livello del settore giovanile è diventato marchettopoli,
0: ma se te puoi metterci pure, ma almeno la presenza, perché alcuni sono anche impresentabili sotto tanti aspetti, nel senso che dici, vabbè, uno è uno che non fa nulla, non è bravo, però insomma quantomeno c'è una presenza fisica, niente.
5: È difficile oggigiorno il perché. Io ho fatto il settore giovanile a livelli importanti, no?
0: Sì,
5: a un certo punto, quando cambiava società, metteva il mercato perché un motivo o per un altro mi facevano fuori, e a un certo punto, non faccio nome, mi chiama un direttore sportivo, perché a un certo punto mi sono ribellato, ho detto tanto mettete quello che volete voi, perché avete le conoscenze, diciamo così, e questo mi telefonò un direttore sportivo molto importante, che non faccio il nome, è toscano. Mi dice, sai, certe cose non le puoi dire perché altrimenti ti etichettano, non lavori più. Ha detto, ho capito, lo devo prendere in tasca e stare zitto, quindi.
0: In pratica.
5: Okay, funziona così. Va bene, ho detto, allora. No, è la terza volta che mi fanno il suo lavoro.
0: No, mi ricordo che poi insomma, lui ha fatto bene nel suo
1: video. Sì, certo, ha fatto sempre molto bene.
5: Ma è così, sei antipatico perché non fai giocare il figlio del direttore di banca perché non fa giocare il figlio di quello,
0: cioè, a dei livelli che
5: quello che ha pagato.
0: No, ma infatti quello che mi sorprende non è tanto perché a parte adesso ormai sono poco identificabili i proprietari delle società, perché sono tutti in mano anche in Serie A, soprattutto sono in mano a fondi dove non si sa chi comanda precisamente, quindi di conseguenza essendo in mano a fondi non c'è un diretto l'interessato
5: presidente della situazione padrone,
0: ecco, certo, ecco. Non sai, e di conseguenza questi fanno, basta che gli fanno, guarda, ti arriva da un gruppo, ti arriva il nome di uno, ti arriva il nome di un altro, loro non è anche lo analizzano, vanno a prendere quello che gli conviene, insomma, tutto lì.
1: Luciano, ma stavi cenando?
5: No, stavo andando verso casa, guardando il tramonto, qua sono in macchina, mi sono fermato perché più avanti...
0: Hai capito che vedi che cosa significa abitare a Ostuni? Se te abiti, stai a Novoli.
1: No, io non sto a Novoli,
0: No, stiamo adesso in questo...
1: Sì, ora siamo...
5: Anche qua c'è Novoli,
0: Ah sì, ecco, lo so, conosco.
5: Novoli, per andare a Lecce c'è un paese che si chiama Novoli.
0: Invece qui siamo in mezzo ai palazzi.
1: Qui siamo a Firenze Nova, per la precisione.
0: Firenze Nova, certo. Certo, vabbè, però, sei vicino.
1: Tra l'altro si può vedere anche da qui. Forse.
0: Sì, se vai in cima a un palazzo, vedi pure da qui, senza dubbio.
1: Ora grande cena, Luciano?
5: Ma sì, normale.
0: No,
5: dai.
0: Perché mangi pesce? No,
5: la sera devo mangiare. Ieri sera ho mangiato bene, veramente bene. Siamo andati fuori a Mesagne, che è qui vicino. Un posto caratteristico.
0: Bene, ti invidio perché mi fai rivedere nativo. No, non sono di Mesagne.
5: Però qua il pesce si mangia la grande.
0: Te lo tirano dietro lì.
5: Ma quello non tanto.
0: No, te lo fanno pagare anche lì. Ah, ecco.
5: Va bene,
1: Luciano, grazie. Buona giornata.
0: Ciao Luciano, è stato un piacere.
5: Un abbraccione.
0: Stavi bene.
1: Grazie a Luciano Bruni. Insomma, siamo tornati indietro nel tempo.
0: Mi ha fatto ritornare indietro nel tempo. Sì, perché poi una persona positiva, molto rilassato, l'ho sentita, una scelta di vita, non so, sicuramente la sua compagna, probabilmente oppure quello con una scelta di vita Ostuni, proprio in massa, in vacanza tutto l'anno.
1: Quasi quasi ci pensi anche tu.
0: Guarda che Ostuni è stato nativo. Bello, Ostuni
1: più
0: molto
1: che Ostuni
0: bello.
1: Vai via, come si chiama questo posto che è andato a mangiare ieri sera Luciano Bruni?
0: Mesagne.
1: Tutti a Mesagne. Ci stabiliamo tutti a Mesagne, si mangia anche bene.
0: Si mangia bene, andiamo lì tutti a casa dei Bruni. siamo a posto. Questa è stata una cosa perché comunque mi ha fatto era difficile, l'avevo più o meno, però andare a ricordarmi Luciano Bruni, col quale poi con lui personalmente ho condiviso soltanto Reggio Emilia, perché poi il resto l'ho rincontrato da avversario a Verona, eccetera.
1: Certo. Tornando invece al discorso relativo al centenario, dice un altro nostro amico ascoltatore: cominciano ad essere troppe le bandiere che hanno avuto problemi con questa proprietà. Antonioni, poi Battistuta, Toni, chiunque dotato di un po' di arguzia capirebbe che forse qualcosina non va o no. Intanto mi fai rivedere altri messaggi che poi possiamo soltanto spoilerare, non adesso,
0: al momento opportuno, eventualmente.
1: Bene. E poi c'è Simone 099 che ci scrive dalla Puglia e quindi dice, rivolgendosi a Luciano Bruno: Taranto Mesagne ci metto poco, se vuoi porto due cozze e un caciocavallo.
0: Mica male. Lì si mangia bene questa. Poi io ogni volta che arrivo in questa sorta zona Salento, Puglia in generale, ma queste masserie ti danno un senso di serenità. Dici, guarda, buon ritiro, no?
1: Davvero, sì. Sono eccezionali, sono queste masserie, a volte c'è lusso incredibile.
0: Sì, adesso sono diventate anche relè di lusso, infatti, come ha detto lui, tanto, insomma, giustamente anche lì è arrivata, però si vive bene i colori, molto bello. Molto
1: e il caciocavallo?
0: Il caciocavallo pure è buono, però diciamo che abbinato al pesce, non so.
1: No, non l'ho mai provato.
0: Non è che
1: però, francamente.
0: Però dubbio, sono cose rilassanti. Sono un paese. Ecco, il Salento è un paese. È una regione, diciamo così, rilassante. Sì. Devo dire. Veramente ho fatto 3 anni tre anni che indimenticabili.
1: Però probabilmente andrai in Sardegna da Zola tu.
0: Zola devo beccare perché mi ha invitato, in verità devo sfruttare questo invito. Lui ha detto una, lui ha detto 3-4 giorni, no, di una, almeno una settimana.
1: Certo. Ti piazzi lì a casa sua.
0: No, chi ci ammazza. Poi manderemo in onda una volta quando gli ho preso la cosa. Ce l'ho, lo vuoi vedere quando gli ho detto, però ce lo dovrei mandare forse alla.
1: Mandaglielo dai.
0: Vediamo se lo manda in onda, ma vediamo un pochino quando l'ho beccato. Allora aspetta.
1: Dove l'hai beccato?
0: Stavamo a Parma, no? Stavamo a Parma.
1: Sì, perché mi ricordo, però se riusciamo a farlo vedere.
0: Ma non so se ci riusciamo, aspetta, come faccio qui?
1: Molto semplice, devi semplicemente
0: andarla a cercare. Ho capito, non è facilissimo.
1: Intanto al 348 753 933 Simone 099 dice che stona il pesce con il caciocavallo, era per ridere. Sì, ma comunque va bene, insomma, prima si mangia il pesce, poi magari nel corso della serata si può mangiare.
0: Vediamo un pochino.
1: Non lo ritrovi. Va bene, dai, magari un'altra volta lo facciamo vedere.
0: Sì,
1: anche Luca che ci scrive che non si può sempre citare i Della Valle per giustificare tutte le cavolate di questa gestione. Quando i commessi faranno un terzo dei risultati ottenuti da Della Valle ci sarà da festeggiare. E sicuramente, insomma, poi Della Valle sono arrivati in Champions a più riprese, per cui soprattutto nella prima parte della loro gestione, fino, diciamo, anche se poi comunque nel periodo con Montella, quindi anche molto dopo rispetto ai loro inizi, sono riusciti a tornare ad alti livelli con quei tre anni con Montella, in cui si vede una Fiorentina davvero di grande spessore dal punto di vista della qualità, grandi interpreti, Borca Valero, Aquilani, Pizarro, giocatori davvero di profilo altissimo. L'hai ritrovato questo?
0: Il video sì, sto.
1: Ecco. Devi soltanto inviarlo, non è difficile. Ce la fai?
0: Vediamo se glielo mando a Sara.
1: Sì, sicuramente le arriverà.
0: Se gli arriva.
1: Le arriva così poi facciamo vedere questo bel duetto con Zola.
0: Con Gianfranco Zola, che appunto parlando di Sardegna, parlando di, soprattutto di amicizia, perché con Zola poi abbiamo creato questo con Zola, con tutti gli Emelli, eccetera, eccetera, che sono soprattutto con Albertucci e Sandruccio Melli, più che altro, abbiamo creato questa forma di identitaria proprio, che è un gruppo compatto, che fa parte del gruppo, quello che dovrebbe avvenire anche a Firenze. A Firenze questo spirito, vediamo un pochino se lo facciamo.
1: Allora, vediamolo, vai. Sono curioso.
6: Allora Gianfranco, tu sei precisamente, lo sei baronetto, ma
7: sono OB Officer o British Empire, quindi stai attento a quello che mi metti, perché io ti posso mandare anche la polizia segreta.
6: Ma tu mi
7: faccio un culo così come tu lo fai con me.
6: Ma tu Gianfranco, so che mi vuoi bene, mi perdoni, vero?
7: Ti perdono, basta che smetti di fare terrorismo.
6: Comunque, psicologico. Comunque sì. Ti verrò a trovare in Sardegna, sai che quest'estate sì. Starò da te.
7: Un paio di giorni.
6: Un paio di mesi, dai.
1: Non una settimana, un paio di mesi.
0: No, lui era partito prima due settimane, poi due giorni. No, facciamo due mesi e facciamo
1: tutta l'estate.
0: Per la parte della simpatia di Gianfranco, che è veramente un personaggio di un positivo enorme. Poi ultimamente l'ho beccato, perché parlando proprio di Gianfranco, visto che è venuto fuori, baronetto, gli hanno dato il cavalierato col presidente della Repubblica, adesso gli hanno dato il cavalierato. Gli hanno dato anche un'altra cosa, per il suo coso della Lega, eccetera, eccetera. Gli ho telefonato, manca solo l'Oscar. Hai vinto tutto, un personaggio positivissimo.
1: Assolutamente. Siamo arrivati alla fine di questa nostra trasmissione, caro Alberto. Dunque, ci ritroveremo mercoledì prossimo.
0: Poi ci si fermerà un attimo. Poi decidiamo qui andiamo di settimana.
1: Va bene, grazie per il momento. Alberto Di Chiara, non andate via, perché poi tra poco alle 21 inizia Extra Viola, la trasmissione di Radio Firenze Viola e RTV 38, e quindi ci saremo ancora per ulteriori aggiornamenti e anche per tornare a parlare sulle questioni di stretta attualità della Fiorentina. A tra poco.
8: Radio Firenze Viola.
9: Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala. Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord soleggiato al mattino, tra pomeriggio e sera instabilità in formazione sulle zone alpine e prealpine con qualche temporale, anche intenso in Piemonte. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori con qualche temporale di calore pomeridiano sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud è soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche addensamento pomeridiano sui rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, con massime tra 29 e 34 gradi.
10: Come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica. Dalle 9 alle 10 in compagnia di
12: Dario Baldi.
11: Una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è Polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
11: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
14: Ti stiamo aspettando!
15: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
16: No, ma ormai ho già detto, ho avuto il problema all'inizio con la proprietà e oggi la proprietà è sempre la stessa, quindi è inutile che si parla della mia presenza o non mia presenza. Io sono sempre presente anche se non ci sono, perché i tifosi devono pensare a questo. Mi dispiace non poter andare, però proprio nel centenario. Però rispetto anche, dovete rispettare anche la mia volontà. La mia volontà è questa, io non posso cambiare idea.
17: Ecco, ha letto le parole oggi di Alessandro Ferrari, che insomma invita a un'apertura, ecco, sotto questo punto di vista, non so, magari anche una chiamata proprio da parte della società, del presidente commisso, potrebbe far cambiare la situazione?
16: Ma credo di no, perché ormai l'ho già detto e chiaramente mantengo la mia parola. Ferrari 5 anni fa, quando sono andato via, non è che abbia detto qualcosa o abbia fatto qualcosa, né Ferrari né chi in quel momento era lì presente. E quindi oggi, perché io devo, diciamo, fare un favore alla Fiorentina, non ai tifosi, perché i tifosi sono un'altra cosa, un favore alla Fiorentina con la mia presenza. 5 anni fa non mi hanno trattato bene e oggi purtroppo ripagano quello che c'è stato 5 anni fa. Io non torno mai indietro alle mie decisioni, sbagliando o non sbagliando, quello non mi interessa, è sempre stata una mia caratteristica, ho rifiutato squadre come Juve, Roma e tante altre, quindi non vedo perché non debba rifiutare un'eventuale convocazione a un centenario, anche se capisco che è importante per i tifosi e anche per la Fiorentina, però in questo momento non c'è questo connubio con la proprietà.
17: Ha avuto anche un confronto con altri protagonisti della storia Viola in questi giorni, magari per parlare proprio di questa
16: no,
17: situazione?
16: Ad oggi no, nessuno mi ha chiamato, nessuno, non so chi verrà poi all'evento, sicuramente verranno quelli che hanno chiaramente giocato nella Fiorentina. Però personalmente non ho avuto confronti con qualcuno.
18: Però per chi dice invece che è la festa della Fiorentina e non la festa della Fiorentina, della proprietà di commisso?
16: No, che c'entra? Oggi il proprietario è lui. Io non è che vado a ricordo il passato, ma di 5 anni fa non ricordo il passato di 30 anni fa, dove le cose erano naturalmente diverse, 40 anni fa, quando giocavo. Ad oggi c'è questa situazione, quindi bisogna anche rispettare la mia scelta.
11: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
14: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
11: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
12: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
19: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
20: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
19: Che giornata.
12: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
19: Luciana Magistrato
20: e Tommaso Borghini.
21: Centenario vuol dire 100 anni, vuol dire aver fatto la storia del calcio, è una data molto importante, quindi questa comunque ci deve far pensare a tutti, chi più chi meno ha fatto la storia della Fiorentina. Giancarlo per me rappresenta la Fiorentina, cioè per me nel mio ideale, quando penso alla storia della Fiorentina c'è Giancarlo e poi ci siamo tutti noi dietro, chi più chi meno, quindi... Ho letto, mi dispiace, ha le sue ragioni ovviamente, le sue motivazioni e lo posso anche capire. Io proverò a parlare con lui in questi giorni perché quello che gli voglio dire da ex giocatore, da uno che ha fatto la storia, non quanto lui però della Fiorentina, a prescindere delle proprietà, a prescindere di tutto, comunque la storia è per sempre e lui è la storia, quindi un centenario senza Giancarlo non sarebbe la stessa cosa obiettivamente, quindi io proverò a fare una chiacchierata con lui in questi giorni, poi lui è grande ovviamente e ha tutto il mio rispetto, spero di cuore che possa essere con noi a festeggiare una data importante per la nostra Fiorentina.
19: Tony diceva però che è qui anche lui e diceva questa società però coccola poco gli ex, ora magari non è il tuo caso e tu sei molto presente, ecco tu come la pensi, perché ci cercano solo quando c'è un centenario?
21: Sì, è stato, l'abbiamo affrontato con Luca questo discorso un po' di tempo fa. Io penso di essere un po', non dico privilegiato, ma sono sempre stato molto presente anche con loro, quindi di conseguenza me l'hanno reso abbastanza bene. Però io capisco, ed è stato anche un argomento che ho tirato fuori con loro. Sicuramente dalla prossima stagione dovranno fare un piano per, come dice Luca, cercare di coccolare di più gli ex giocatori, perché lo vediamo in altri club dove ho giocato, per esempio l'Inter ha un rapporto con tutti gli ex eccezionale, siamo veramente trattati bene con tanto rispetto. Siccome, ripeto, la storia non si dimentica e non si cancella della Fiorentina, io credo che noi possiamo essere uno scudo buono anche per il presente della Fiorentina, però dobbiamo ovviamente essere, non dico al centro dell'attenzione, però coinvolto, non solo quando c'è una data, però ogni tanto un invito a vedere una partita, un giro al Viola Park, perché il Viola Park è una cosa meravigliosa. Io credo che tutti i giocatori che hanno giocato nella Fiorentina devono venire a vedere cos'è oggi questo Viola Park e cosa rappresenta. Io lo dissi a Comiso, provo una sana invidia, perché io nella mia testa e nella mia generazione dico, ma con un centro così noi dove saremmo potuti arrivare? Perché un centro così ti porta 5-6 punti durante una stagione, perché il benessere che hanno questi giocatori con le strutture, con tutto, sono le cose che probabilmente si ritrasmettono in campo a un certo punto. Quindi tutti devono vedere oggi a che punto è la Fiorentina.
14: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
22: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
23: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare, pagando si intende. Ah, per esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C, a Signa. Perini, Perini, mastichamelo tutto.
2: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio. Servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
24: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
25: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
24: Andiamo, via, chi lei? Lo zio di Corin, il cugino di Ione, chi si piglia?
25: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
26: Salve a tutti, sono qui, con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
25: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con Extra Viola, la trasmissione di RTV 38 e Radio Firenze Viola. Ci concentreremo sul futuro di Ken e anche sulla questione Antognoni che sta tenendo banco, la volontà del capitano Viola di non partecipare al centenario. Ne parleremo qui in studio con Tommaso Loreto.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Diamo subito gli aggiornamenti per quel che riguarda il futuro di Ken, aggiornamenti che potete trovare anche su firenzeviola.it. C'è la volontà di entrambe le parti di andare avanti nella prossima stagione. Del resto lo stesso giocatore aveva manifestato questa intenzione nei giorni scorsi. Oggi c'è stato un incontro tra il club e gli agenti del calciatore. A meno di offerte da Champions per la Fiorentina, Ken rimarrà a giocare con la maglia viola. C'è la volontà di puntare anche sul rilancio, sulla voglia di riscattarsi da parte di questo calciatore.
1: Sì, diciamo poi

0: come dall'altro lato la Fiorentina sottolinei che in questo momento non ci sono le prerogative per una separazione, ma che di fronte a un'offerta eventualmente verrà valutata. Insomma, mi sembra uno 0-0 abbastanza preventivabile, anche perché siamo appena all'inizio, anzi il mercato ufficialmente deve ancora aprire, quindi poi vediamo cosa succede da luglio in poi.
1: Di sicuro ci sarà modo di approfondire anche questo tema domani a partire dalle 11 nella conferenza stampa prevista per sentire il resoconto anche del viaggio negli Stati Uniti da parte del DS Paratici e del DG Ferrari.
0: Una delle più attese dell'ultimo decennio. Certo, stavo pensando quando l'ultima volta abbiamo avuto una conferenza stampa così attesa, e dire che insomma durante la gestione commisso ci sono stati momenti in cui le conferenze sono diventate davvero importanti, ma anche con i Della Valle ci sono stati momenti fondamentali di ripartenza, ma credo che mai come questa volta negli ultimi 10-20 anni ci sia proprio un'attesa montata inevitabilmente anche dal silenzio su quanto ci si sono detti in America.
1: Parliamo adesso della questione Antognoni, che come dicevo in precedenza sta tenendo banco, tante discussioni intorno alla volontà di Giancarlo Antognoni di non partecipare al centenario, volontà ribadita anche oggi. Antognoni che sembra categorico da questo punto di vista, sembra non voler fare passi indietro. Sentiamo come la pensa anche Emiliano Viviano, che oltre ad essere stato un calciatore viola e un grande tifoso viola, è intervenuto anche oggi, come ogni mercoledì, a Radio Firenze Viola. Sentiamo il suo punto di vista sulla questione Antognoni.
2: Non esiste centenario senza Antognoni. Antognoni è la storia della Fiorentina. Quindi fare la celebrazione di una squadra di calcio come la Fiorentina per i suoi 100 anni e non avere, secondo me, il maggiore esponente della nostra storia sarebbe un problema. Detto questo, Giancarlo, che io conosco e ovviamente come tutti noi stimo e soprattutto venero, credo che dovrebbe capire che qui è la celebrazione appunto della Fiorentina, non della Fiorentina di Commisso, non della Fiorentina di Barone, non della Fiorentina di Paratici, non della Fiorentina di Ferrari. Qui si celebra la Fiorentina, si celebra un popolo che lo ha adorato e venerato giustamente, aggiungo giustamente, per tutta la sua carriera e anche oltre, e quindi spero che possa capire che celebrandosi la Fiorentina, chi è in questo momento proprietario della Fiorentina o un dirigente della Fiorentina col quale ha avuto problemi non conta nulla.
1: Certamente condivisibile il punto di vista di Emiliano Viviano, c'è anche da capire quale sarà il lavoro della diplomazia viola, soprattutto che risultati potrà dare il lavoro della diplomazia viola, che sicuramente qualche passo lo dovrà fare.
0: Indubbio, io innanzitutto farei la premessa, perché poi effettivamente è 48 ore che non si parla d'altro, però devo anche dire che non è più che altro una ricerca dei media dell'argomento che attira, quanto il fatto che sia una vicenda che ha colpito tutti, perché poi è chiaro che il tifoso viola non riesce a immaginare una festa senza Giancarlo Antognoni, che è la Fiorentina. Questo per dire che è inevitabilmente un qualcosa del quale si parla con dispiacere ovviamente nelle ultime 48 ore in modo insistente. Tu parli di diplomazie, io devo pensare che comunque restino diplomazie esterne, perché dal mio punto di vista, Lorenzo, a prescindere che si pensi che la Fiorentina dovesse avere un atteggiamento particolare per determinati calciatori, è un mio parere personale, sì, di fronte a certi nomi dovrebbe essere il presidente a farsi vivo, penso anche a precedenti proprietà, un presidente come Diego Della Valle, come Vittorio Cecchigori, immagino possa essere invitato dal presidente Joseph Commisso e non con una semplice mail. E questo riguarda ovviamente altri calciatori, Antognoni in primis, perché ha fatto la storia della Fiorentina. Ma tanto più, aggiungo, se la separazione è stata traumatica. La Fiorentina sa quelli che sono i rapporti freddi, eufemismo, in questo momento con Giancarlo Antognoni. Dal mio punto di vista la Fiorentina doveva avere la cortesia di muoversi diversamente rispetto a una persona come Giancarlo Antognoni, col quale sa che i rapporti in questo momento sono deteriorati dalla vicenda della separazione. E credo invece che il semplice invito che poi è stato mandato a tutti senza distinzioni probabilmente abbia peggiorato le cose.
1: No, insomma, è chiaro che con Antognoni dovevano essere usate altre cautele, c'è probabilmente ancora il tempo, anche se insomma siamo quasi 2 mesi dai festeggiamenti per il centenario, però ci potrebbe essere il tempo per una chiamata da parte del presidente, oppure magari lo stesso Paratici, anche se non è certamente ancora a conoscenza piena della storia della Fiorentina, immaginiamo.

0: Però comunque una telefonata di Paratici potrebbe anche sbloccare questa situazione.
1: Ma guarda, quello che dice Emiliano Viviano è vero, è giusto, e io lo capisco negli interventi di tanti anche ascoltatori e telespettatori che magari non capiscono come mai Antonioni non possa fare un passo in avanti. Però volendo cercare di essere più obiettivi possibile, oggi Giancarlo ha detto a chiare lettere: dovete anche rispettare la mia posizione. È chiaro che in questa vicenda c'è dell'emotività, c'è un aspetto umano che Giancarlo evidentemente non vuol superare, e deve essere rispettata la sua posizione. Poi che uno sia d'accordo con lui o meno, questo lascia il tempo che trova. L'augurio ovviamente è che per il centenario ci sia, perché una cosa è certa: immaginare il centenario della Fiorentina senza Antonioni è un ossimoro.
0: No, non è un centenario senza la presenza
1: non
0: di
1: è una festa.
0: Non è una
1: non
0: festa,
1: è la
0: perché,
1: festa
0: insomma,
1: della
0: se non
1: Fiorentina.
0: C'è il giocatore più importante della storia della Fiorentina, non può essere un centenario. È una ferita quella che Antonioni porta su di sé, che non sarà evidentemente mai possibile rimarginarla, però magari attraverso appunto questa diplomazia, attraverso la chiamata del presidente o di un dirigente importante come Paratici, potrebbe anche essere superata la situazione. Però andiamo a sentire un po' come la pensano anche i nostri amici da casa. Grande spazio ai messaggi vocali al 348-7513-933, eccoli.
2: Buonasera Lorenzo, buonasera Tommaso. Buonasera. Io sono un estimatore di Giancarlo Antonioni, da sempre, da quando ha iniziato a giocare nella Fiorentina, ma non condivido che non partecipa alla festa. Cosa c'entra Commisso? Questa è la festa dei 100 anni della Fiorentina, non della Fiorentina di Commisso, della storia della Fiorentina. Quindi qui non condivido. Forse è consigliato male? Penso di sì.
3: Salve, buonasera. Allora, sulla questione Antonioni voglio dire la mia, nel senso che Antonioni dovrebbe pensare che il centenario è della Fiorentina, dei fiorentini e di tutti i tifosi viola. Ha ragione sul trattamento che ha ricevuto dalla società, però quello lo dovrebbe mettere da parte e dovrebbe partecipare al centenario dei nostri colori. Ripeto, dei nostri colori, perché lui è il giocatore più importante, è stato il giocatore più importante della Fiorentina. Ciao a tutti.
4: Buonasera, Simone da Firenze. La questione Ken è piuttosto semplice. Ken ha capito che sia l'anno scorso che quest'anno non c'è club di fascia importante che lo vuole. La Fiorentina purtroppo ormai c'ha questo contratto importante, non è che lo può regalare, e di conseguenza buon viso a cattivo gioco da ambo le parti, perché a Kennedy rimanere a Firenze secondo me non gliene frega proprio niente.
5: Buonasera a tutti. Qua si parla sempre, arriva questo, parte quell'altro, Kennedy rimane, questo va, questo arriva, ma se non si conosce il budget come si fa a fare tutti questi discorsi? Aspettiamo quello che dirà Commisso Junior e poi si vedrà. È sicuramente a fare i conti senza l'oste.
0: Sicuramente il Commisso Junior avrà già comunicato qual è il budget a disposizione dei dirigenti, e domani scopriremo non tanto il budget, ma comunque le linee programmatiche della nuova Fiorentina.
1: È una partita a scacchi domani, perché è molto attesa, ma è anche la conferenza stampa di un protagonista che non abbiamo mai avuto in quasi 20 anni di alternanza con Urbino Pradè. Ed è un protagonista Paratici raccontato come uno stratega che dice il meno possibile, perché chiaramente nel mercato questo va fatto. Io mi auguro che un po' tutti coloro i quali saranno in sala stampa si riesca, incluso il sottoscritto, quantomeno ad avere delle certezze esatte sugli obiettivi. Quello del budget è chiaro che non ti possono dire quanto c'è, ma riuscire a capire per esempio se sarà un mercato volto a coprire le perdite che abbiamo detto tante volte del mercato estivo e di quello invernale e basta, o se non ci sia uno sforzo ulteriore della proprietà per fare investimenti, è per esempio un qualcosa che credo si debba sapere, al pari più o meno dell'obiettivo che ci si dà per la prossima stagione, possibilmente cercando di specificarlo di più del semplice far meglio dell'anno scorso, posto che far meglio dell'anno scorso vorrebbe dire arrivare 14esimi, e per quello, permettimi, basta poco.
0: Si preannuncia insomma una conferenza stampa anche estremamente lunga, non voglio pensare a 2 ore, ma magari 1 ora e mezzo potrebbe durare, eh?
1: È finito il campionato a 24-25 maggio, ne sono passati di giorni, in più c'è stata questa settimana americana che è stata avviluppata dal silenzio e direi anche dalla distanza, perché poi non abbiamo avuto immagini ufficiali, se non con un po' di ritardo, quella del presidente insieme a qualche volto noto per l'apertura del mondiale e qualche riferimento social, però anche quella che poteva essere l'immagine di Commisso con Paratici e Ferrari al lavoro non è filtrata. Evidentemente si voleva lavorare nel riservo più assoluto, però nei confronti di una piazza che è inevitabilmente scettica all'inizio dell'ottavo anno di una gestione che ha avuto i suoi problemi, io credo domani degli orizzonti debbano essere fissati.
0: Tornando alla questione Antognoni, ai messaggi vocali che abbiamo ascoltato poco fa, i nostri amici da casa chiedevano quasi un passo indietro da parte di Antognoni, proprio in nome dei tifosi, per andare incontro ai tifosi, l'amore che è sempre stato dimostrato da Antognoni verso i tifosi e dai tifosi verso Antognoni.
1: Sì, però ripeto, si va nel personale certo. Purtroppo nessuno di noi sa quello che poi può aver realmente provato Giancarlo quando ci fu quella separazione. Io posso dire quello che carpì, quello che raccontammo, che fu una separazione traumatica che ha avuto anche degli strascichi legali. Sì. E quindi al di là poi di come sia andata, è chiaro che per Antognoni terminare così il rapporto con la sua Fiorentina non può che essere stato un trauma, dopo che con la precedente proprietà ci erano voluti più di 15 anni per vedersi aprire le porte. Detto che, se devo dire la mia, al di là del calciatore è anche l'uomo che ha portato a Firenze Rui Costa,
0: certo,
1: e che aveva individuato Nedved e Thuram, e per quel che rappresenta anche proprio come patrimonio tecnico, perché nel giro delle nazionali io non ho mai capito perché non possa essere un consulente sui calciatori, però questo è un parere mio. E dopodiché, se è stata vissuta in un certo modo, noi dobbiamo solo rispettare la sua posizione e augurarsi che una diplomazia, ripeto, inevitabilmente esterna a questa società, riesca nell'intento di fargli capire che se dovesse fare un passo indietro su questa posizione lo farebbe per i 100 anni della Fiorentina e non per i Commisso.
0: Ah certo, per i 100 anni della Fiorentina e per i tifosi.
1: E per i tifosi, la città, certo.
0: Tra poco torniamo a sentire qualche messaggio vocale sempre su questo tema, vorrei però anche ascoltare le considerazioni di Luca Toni, che oggi era presente a Pitti alla rassegna internazionale di moda in corso a Firenze, le considerazioni che ha fatto l'ex centrante della Fiorentina proprio su questa vicenda, su Antognoni, ma anche allargato il discorso alla gestione degli ex da parte della società Viola. Sentiamolo.
6: A me dispiace però posso capire, cioè secondo me è bello esserci perché comunque fai parte di questa storia, di questa società, però posso anche capire Antognoni che magari, sai, lui è stato proprio la bandiera di questa società al di là di tutti i presidenti che ci sono stati, quindi sai, quando ti chiamano solo per determinati eventi, secondo me non è carino per il rispetto di quello che tu hai fatto verso la società, quindi basterebbe poco, ci sono tante altre squadre, a me ancora addirittura tutte le settimane mi arrivano delle email del Bayer per poter andare a vedere il Bayer, per il rispetto per il passato che ho fatto, quindi al Milan, all'Inter, io vedo tanti giocatori che comunque, ex giocatori che vanno allo stadio, sono sciocchezze, però è giusto magari tenere un rapporto per chi magari ha fatto magari la storia di questa società, quindi basterebbe anche poco, però penso che sarebbe un peccato che Antognoni non ci sia per il centenario della Fiorentina, perché lui penso che è il giocatore più importante della storia della Fiorentina, però sarebbe anche giusto trovare un giusto compromesso magari per certi ex giocatori, avere magari qualche invito un po' più spesso, non solo per occasioni così speciali.
0: E insomma, non è banale quello che dice Luca Toni, perché evidentemente da parte della Fiorentina non c'è questo coinvolgimento per quanto riguarda gli ex, non vengono coinvolti, non vengono invitati a determinate partite, cioè in questo modo riesce a tenerli più vicini gli ex, e poi quando c'è anche un evento così importante come il centenario sono anche più propensi ad accettare gli inviti in maniera più immediata, ecco, diciamo così, perché poi se li chiami soltanto per l'evento importante si sentono anche un po' dimenticati perché non vengono mai chiamati magari.
1: Colpisce, mi ha colpito molto sentire che riceve ancora inviti dal Bayern Monaco, certo, che è una corazzata europea che ha probabilmente una sfilza di ex, con tutto il rispetto dell'ottimo, certo, Toni, magari hanno anche segnato di più,
0: sì, sì, sì,
1: e hanno avuto delle carriere più importanti, parliamo un campione del mondo, però, insomma, da Bayern Monaco passata gente come Rummenigge, Beckenbauer, quindi, eppure vengono notate le mail di invito. Ora citava anche il Milan Toni, è anche vero che lì in termini di trattamento, penso a Maldini, è un po' un problema anche di proprietà straniere. Certo è che all'Inter, per esempio, Javier Zanetti rappresenta questa figura di raccordo.
0: Sì, e poi c'è
1: alimenterebbe
0: anche...
1: comunità, alimenterebbe identità avere gli ex.
0: Cioè, diciamo che all'Inter probabilmente c'è una cura degli ex che è ai massimi livelli, perché ad esempio c'è anche la squadra delle Legends che è curata tra l'altro da Francesco Toldo.
1: Toldo. Sai, c'è un proprietario straniero, però poi c'è un management molto calcistico e molto italiano. Ora, io non so se anche di questo dovremmo gravare le spalle ai paratici chiedendogli di gestire a 360 gradi tutto in casa Viola, però una cosa è certa, evidentemente non è solo Antognoni la questione aperta. Io per esempio mi domando se a Gabriel Omar, Batistuta o Rui Costa, per citare gli idoli miei da ragazzo, hanno mandato semplicemente una mail, e in tal caso sarei deluso. Lo stesso dicevo per i presidenti. Quello che ripeto ci auguriamo è che ci sia una figura intermedia. Certo è purtroppo, Lorenzo, che un po' è anche l'effetto del nodo al pettine, cioè questa società ha avuto una linea anche comunicativa di un certo tipo che era abbastanza severa nei confronti di chi non la vedeva come loro, mettiamola così. Oggi che il centenario dovrebbe unire tutti, c'è più di un ex che magari d'accordo con certe scelte del passato non lo è stato, e con loro bisognerebbe provare a ricuscire.
0: Eh sì, parlavi di Batistuta, mi è tornata in mente quella recente intervista in cui sottolineava la sua difficoltà a trovare addirittura i biglietti per entrare allo stadio. Batistuta, giocatore tra i più importanti della
1: storia. Ci siamo capiti al volo, due giorni dopo era a farsi fotografare
0: A Roma,
1: a Trigoria, a Roma, con la maglia dello scudetto.
0: Torniamo ai messaggi. Messaggi vocali a 348-7539-33. Eccoli.
7: Comunque sia, sempre e comunque, Antonio Sindaco.
8: Buonasera, allora, per quanto riguarda Antognoni, stucchevole, dico che quando dice che avrebbe rifiutato la Juve, la Roma ed altre squadre, io dico, voglio citare la famosa frase di Mark Twain che dice: una bugia fa tempo a girare il mondo quando la verità deve ancora mettersi le scarpe, perché Antonioni non ha rifiutato niente. Ho 80 anni e posso dirlo, lui avesse potuto sarebbe andato anche alla Roma oltre che alla Juve.
0: Beh, ha anche raccontato Antonioni che in un caso, non mi ricordo se c'era la proposta della Juve e della Roma, il presidente dell'epoca Melloni si oppose perché in quel momento Antognoni era veramente la Fiorentina, quindi avesse ceduto Antognoni a quel punto sarebbe stato quantomeno preso di mira il presidente della Fiorentina, ecco, quindi è chiaro che in quel caso non poteva far altro che respingere quell'offerta, non mi ricordo se dell'avvocato Agnelli o della Roma in quel caso.
1: Sorrido perché per una volta posso dire che ero troppo giovane, Lorenzo, cioè francamente a quei tempi chiaramente cominciavo a capire quanto potesse essere importante Giancarlo Antognoni, ma lo capivo per come me ne parlavano in famiglia, ma francamente a quei tempi sapevo che era una bandiera, so che lo è stata, so che al di là di tutti i racconti la cronaca dice che con la maglia viola si è fatto malissimo, ha rischiato la vita ed è stata la nostra bandiera, perché poi di calciatori come lui che hanno scelto una maglia per tutta la carriera ce ne sono pochi, si contano sulle dita di una mano, e mi stupisce che non siano anche in altre società, penso allo stesso Francesco Totti a Roma.
0: E in Italia ha giocato soltanto la maglia della Fiorentina, perché poi la carriera l'ha chiusa sì a Losanna, ma all'estero, proprio per non creare nessun tipo di problema, per rimanere attaccato ai tifosi, a Firenze, alla sua squadra che lo ha lanciato e che lo ha fatto diventare il simbolo. Ecco, ha chiuso la carriera in Svizzera a Losanna, e poi comunque ricordiamo, visto che abbiamo fatto un po' un resoconto della carriera di Antognoni, anche quella meravigliosa partita d'addio al Franchi da parte di Antognoni con una squadra formata anche dai campioni del mondo, quindi della nazionale dell'82 e il resto del mondo. Il resto del mondo Ricordo che in questa squadra c'erano grandissimi giocatori, in porta Faf ad esempio, ma potrei citare anche tanti campioni del Brasile, dell'Argentina, insomma una partita memorabile.
1: Guarda, ne stiamo parlando tantissimo, è un bel dibattito anche qui extra viola. Mi domando se non ci lasciamo un briciolo di romanticismo verso certe figure, questo calcio moderno, vediamo questi mondiali che a me fanno l'effetto di un videogame pieno zeppo di pubblicità, ma se non ci concediamo un briciolo di romanticismo su figure come Antognoni, su chi ce le possiamo concedere? Per cui veramente o la Fiorentina, possibilmente il presidente commisso, magari Paratici o qualcun altro, un ex come Frey, proviamo a ricucire questo strappo, perché davvero è un qualcosa di inimmaginabile che non ci sia Antognoni a festeggiare 100 anni di Fiorentina.
0: Perché poi possiamo sottolinearlo in 15 secondi, Antognoni appartiene sì come simbolo, come personaggio intorno al quale c'è stato un amore infinito per le generazioni di quei ragazzi che sono cresciuti negli anni 70-80, però se andiamo a vedere anche tra i giovani di oggi, comunque Antognoni si sa chi è,
1: perché leggenda,
0: quando si guarda la curva ci sono le bandiere.
1: È leggenda, è mito,
0: Antognoni, ecco.
1: Cioè la bandiera onora il padre, è considerato il padre, ma anche perché, tendo a ripetermi, la cronaca dice che Antognoni in Italia ha indossato solo la maglia viola. Altri idoli, magari più miei, della mia generazione, lo dico col cuore sanguinante, ma da Baggio a Batistuta a Rui Costa li abbiamo visti con altre maglie, anzi, certo, li abbiamo visti vincere con altre maglie. Baggio addirittura con la peggiore potessimo vedere, dal mio punto di vista anche Batistuta. Rui poteva fare quello che voleva per me.
0: Insomma, qui ci scaldiamo.
1: Se ci penso
0: parecchio.
1: Mi rimetto a piangere.
0: Sì, è vero. Grazie a Tommaso Loreto.
1: Ciao.
0: Siamo ai saluti e vi ricordo che domani su Radio Firenze Viola le trasmissioni riprendono in diretta alle 7 con Buongiorno Firenze. Vi ricordo l'appuntamento con la RTV 38 con il Salotto dello Sport domani alle 20. Grazie a Sara Mastro Simone che ha curato la parte tecnica. Buona serata a tutti.
9: Senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
10: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
11: Tutto ciò che fa Fiorentina
9: è su Radio Firenze Viola.
1: Buon caldissimo pomeriggio, un minuto dopo le 14, il 17 di giugno, la grande vigilia di un momento centrale perché sarà il primo della nuova stagione Viola. Domani alle 11 l'appuntamento nella sala stampa del Viola Park, dove si segnerà l'inizio della stagione 2026-27. Stavo perdendo il conto perché Luca Calamai mi sorride di nascosto.
12: No, rido,
1: come in
12: rido
1: classe.
12: Sinceramente, questa conferenza stampa di Paratici è un evento biblico.
1: Sì, guarda.
12: Cioè, di solito questa attesa c'era, hanno comprato, che ne so, Mbappé.
1: No, mamma, non hai capito, c'è proprio i Re Magi domani in arrivo, in anticipo, con oro, incenso e mirra, anche un po' di birra, viste le temperature, c'è grande attesa.
12: Sì,
1: insomma,
12: no, ma
1: per
12: anche troppa.
1: Cosa ci racconteranno. C'è attesa anche per capire che cosa possa emergere oggi da un incontro molto importante, perché si parla del futuro di Ken, con all'opera ovviamente l'entourage del calciatore, il procuratore Lucci e Paratici, ed è un primo incontro, ma insomma già un po' di indicazioni le abbiamo e le sensazioni sono quelle che per il momento si parlerà di proseguire insieme, no?
12: Ma dico di piccoli non parla mai, visto
1: di piccoli
12: Lucci
1: ancora non si parla, non si parla peraltro nemmeno di cessioni imminenti, perché un po' bisognerà rientrare. Questo
12: quando?
1: A me un po' incuriosisce.
12: Quando?
1: prima o poi qualcuno dovrà essere ceduto. Chi? A meno che non si voglia fare una rosa da 30-35 calciatori.
12: Ma lì ci vuole pazienza.
1: E poi c'è il centenario gate, perché chi? Dopo che ieri abbiamo provato a parlare d'altro, ma giustamente la vicenda Antognoni richiama le attenzioni generali del nostro pubblico, credo che anche oggi ne continueremo a parlare molto, un po' perché Giancarlo è tornato a parlare, è tornato a dire la sua, fra l'altro dai quotidiani ne sono arrivati ulteriori aggiornamenti, anche il punto di vista della Fiorentina attraverso le parole di Alessandro Ferrari, ma insomma risentiremo un po' quello che ha detto Giancarlo Antognoni, ma non solo, perché noi stamani, come sempre con ogni mercoledì, avevamo con noi Emiliano Viviano ed è un parere importante, ma poi grazie a Pitti possiamo sentire anche i punti di vista di Toni, di Luca Toni e Sebastian Frey, perché poi sul discorso del rapporto con gli ex, insomma, il dibattito è ampio.
12: Esatto.
1: Quindi direi gli argomenti un mancano.
12: Sì, no, ma poi
1: volendo.
12: Ovviamente dirò anch'io il mio parere, perché Giancarlo Antognoni è la mia vita calcistica, ho avuto l'onore, perché per me è un onore, di completare l'autobiografia di Giancarlo Antognoni, che è uscita ieri nelle librerie
1: e che è in arrivo,
12: che segue è un'opera della Mondadori e che segue quelle di Francesco Totti e di Gigi Riva, questo per far capire anche in Italia, nel valore italiano, il senso di Giancarlo Antognoni. Quindi poi esprimerò anch'io il mio parere su un argomento che è molto molto molto complesso, per cui vi dichiarerò quello che penso io con l'abituale franchezza, ma qui veramente qui più che mai ognuno può avere i propri pensieri e le proprie sensibilità. Comunque mi ha fatto un cenno, lo sai, la grande Sara, mi ha fatto un cenno.
1: Buon lavoro a Sara.
12: Sai cosa vuol dire quel cenno?
1: Flash.
12: Che finalmente noi, gli amici di Lady Radio, che saranno con noi due ore in tutto questo straordinario mondo di Radio Firenze Viola, che è collegato con noi aspettando che cosa?
1: Chi si compra?
12: Flash.
1: Chi si compra?
13: Flash.
14: Eccoci qua, ciao a tutti, ovviamente con la nuova puntata di Chi si compra Flash, oggi dedicata a Moise Kean, quindi più chi si compra, chi si vende, o potenzialmente, anche se fondamentalmente Moise Kean oggi, che siamo a 17 giugno, potrebbe restare alla Fiorentina, è più facile che resti alla Fiorentina rispetto anche a qualche settimana fa, questo perché il mercato intorno a lui non si sta accendendo, le cifre che chiede la Fiorentina, 40 milioni, nessun club per il momento le ha previste per un'offerta proprio per Kean, e questo pomeriggio, tra poche ore, ci sarà un incontro tra Paratici e il suo entourage, principalmente con Alessandro Lucci, agente che tutti conosciamo perché per tanti anni è stato protagonista delle cronache di mercato della Fiorentina con tanti calciatori, l'estate scorsa addirittura con tre attaccanti, quindi comprensivi di Piccoli e di Dzeko, un incontro che potrebbe impostare le basi di una permanenza proprio di Moise Kean alla fine di questo mercato, solo una proposta da una squadra che fondamentalmente potrebbe disputare la Champions la prossima stagione cambierebbe i piani di Moise Kean, che ha dato la sua assoluta apertura a restare alla Fiorentina, e ci mancherebbe altro, visti i 5 milioni netti di ingaggio che percepisce l'attaccante anche della nazionale italiana. Quindi Kean, che oggi è più vicino alla permanenza alla Fiorentina, sicuramente nessuno investirà i 62 milioni nella clausola rescissoria prevista dal 1° al 15 luglio, quindi a meno che dal mondiale non arrivino sorprese in chiave attaccanti, e quindi potrebbe in quel caso rimescolare anche le carte del mercato internazionale, Moise Kean potrebbe essere destinato a restare un'altra stagione alla Fiorentina, speriamo meglio di quella dell'anno scorso. Concludo anche parlando un attimo di Comuzzo, perché Pietro Comuzzo è destinato, lui sì, a restare alla Fiorentina a meno di offerte clamorose, perché per Grosso è un giocatore che sarà centrale nella difesa del domani della Fiorentina, questo perché Grosso gioca con la difesa alta e quindi ha bisogno di un giocatore veloce che possa ripiegare rapidamente all'indietro, e Comuzzo, ovviamente anche lui con un altro volto rispetto a quello dell'anno scorso, potrebbe essere il giocatore più importante della difesa viola, in attesa che il mercato possa regalarci anche qualche sorpresa in tal senso. Per questo Chi si compra Flash è tutto, a voi la linea.
1: Grazie, grazie a Pietro Lazzarini. È giusto, insomma, oggi è la giornata del primo vero contatto per Moise Kean. Ovviamente vi ricordo dalle 4 alle 5 il nostro focus con Niccolò Santi e Niccolò, certo, Ceccarini.
12: Allora, se sei d'accordo però, sempre, Tommaso, perché io oggi stamane ho fatto anche una provocazione su Kean, sì, però vorrei dare una scansione.
1: È andato di traverso in Castelme, sì, stamane è andato di traverso.
12: Lo capisco. Se sei d'accordo vorrei dare un po' di ordine, no, a questa, prego, scaletta. Per cui Kean è un argomento importantissimo, per cui merita tutta una sua analisi, mm-hmm, tutta una sua riflessione, però io vorrei partire da Antognoni, se sei d'accordo.
1: Assolutamente.
12: Proprio per non mescolare le situazioni.
1: Guarda, tanto c'è, allora, già noi 200 abbiamo, messaggi.
12: Ecco,
1: insomma,
12: noi abbiamo tre pareri.
1: Con Viviano anche quattro,
12: quindi se io comincerei, se sei d'accordo, a proporne qualcuno di questi pareri che noi abbiamo.
1: Ma guarda, io anche per dovere di cronaca ripartirei proprio dal diretto protagonista, perché, esatto, stamani Giancarlo Antognoni è stato premiato, fra l'altro insieme a lui c'era anche un'altra bandiera della Fiorentina, Borja Valero, il tutto a margine della consegna di questa targa solo per la maglia da parte della Regione Toscana, che in tutto è avvenuto nella sala del Gonfalone del Palazzo del Pegaso. Poi ci sarà anche un bel evento più avanti, sì, che tornerà su tutte e due, su Borja e su Giancarlo Antognoni. Ci sentiamo proprio il passaggio iniziale di Giancarlo su quello che è il suo, in questo momento, la sua convinzione a non esserci in occasione del centenario, perché sentirete, insomma, mi sembra molto molto convinto delle sue posizioni. Così Giancarlo Antognoni stamani.
13: No, ormai ho già detto, ho avuto un problema all'inizio con la proprietà e oggi la proprietà è sempre la stessa, quindi è inutile che si parla della mia presenza o non mia presenza. Io sono sempre presente anche se non ci sono, perché i tifosi devono pensare a questo. Mi dispiace non poter andare, però proprio nel centenario, però rispetto anche, dovete rispettare anche la mia volontà. La mia volontà è questa, io non posso cambiare idea.
15: Ecco, ha letto le parole oggi di Alessandro Ferrari, che insomma invita a un'apertura, ecco, sotto questo punto di vista, non so, magari anche una chiamata proprio da parte della società, del presidente commisso, potrebbe far cambiare la situazione?
13: Ma credo di no, perché ormai l'ho già detto e chiaramente mantengo la mia parola. Ferrari 5 anni fa, quando sono andato via, non è che abbia detto qualcosa o abbia fatto qualcosa, né Ferrari né chi in quel momento era lì presente. E quindi oggi, perché io devo, diciamo, fare un favore alla Fiorentina, non ai tifosi, perché i tifosi sono un'altra cosa, un favore alla Fiorentina con la mia presenza. 5 anni fa non mi hanno trattato bene e oggi purtroppo ripagano quello che c'è stato 5 anni fa. Io non torno mai indietro alle mie decisioni, sbagliando o non sbagliando, quello non mi interessa, è sempre stata una mia caratteristica. Ho rifiutato squadre come Juve, Roma e tante altre, quindi non vedo perché non debba rifiutare un'eventuale convocazione a un centenario, anche se capisco che è importante per i tifosi e anche per la Fiorentina, però in questo momento non c'è questo connubio con la proprietà.
15: Ha avuto anche un confronto con altri protagonisti della storia Viola in questi giorni, magari per parlare proprio di questa no, situazione?
13: Ad oggi no, nessuno mi ha chiamato, nessuno, non so chi verrà poi all'evento, sicuramente verranno quelli che hanno chiaramente giocato nella Fiorentina. Però personalmente non ho avuto confronti con qualcuno.
16: Però per chi dice invece che è la festa della Fiorentina e non la festa della Fiorentina, della proprietà di commisso?
13: No, che c'entra? Oggi il proprietario è lui. Io non è che vado a... Ricordo il passato, ma di 5 anni fa, non ricordo il passato di 30 anni fa, dove le cose naturalmente diverse, 40 anni fa, quando giocavo. Ad oggi c'è questa situazione, quindi bisogna anche rispettare la mia scelta.
12: Allora, intanto diamo un po' di contatti e poi andiamo dal sindaco dell'Isolotto. 348-7513933 per messaggi audio scritti. Saremo, come ho detto, due ore in compagnia con degli amici di Lady Radio, per loro il 3925-727775. Poi esprimerò anche il mio parere, ovviamente, lo ripeto, ho appena completato la biografia di Giancarlo Antognoni in un libro che è uscito ieri della Mondadori. Allo 055-7711171 si è prenotato il nostro amico, il nostro compagno di viaggio, il sindaco dell'Isolotto. Ciao sindaco, buongiorno.
17: Ciao a tutti, buongiorno. Allora, io dico la mia storia dell'Antognoni. Allora, innanzitutto facendo sì, fa come il marito per far rispetto alla moglie, si evita, diciamo. Giancarlo è la stessa, il numero 10, credo che noi tutti da piccini andavamo a vedere quando si faceva sfigurire la famiglia. Una figurina d'Antognoni che non pagava anche 40 figurine, capito?
12: Non ti sentiamo benissimo.
17: Prova a alzare la voce.
12: Vai, ecco, bravo. Già meglio.
17: Sì. Una figurina di Antognoni, io l'ho pagata anche 40 figurine, capito? Voglio dire, no, però facendo così, secondo me sbaglia. C'è stato un rapporto di lavoro tra lui e la Fiorentina, va bene? È finito come è finito, perché può succedere, anche io non sono stato a lavorare delle volte, non ci siamo trovati. Basta, chiusa, finita lì. Si tratta del centenario della Fiorentina, non del centenario di Commisso. E poi, permettetemi una cosa, siccome vengo sempre a tirare un ballo da un ascoltatore, va bene, quindi potete dare il mio numero di telefono, va bene? Così io ti chiedo, di chi c'è? Di chi tu vai? Di chi c'è?
1: Flash!
12: Flash, capito? però devi dire flash.
1: Il che t'hai flash.
12: Che t'hai flash. Capito? Va bene.
17: Ma cosa? Massimo acquisto, gli potete dare il mio numero di telefono.
12: Bene.
17: Si chiama e si fa due chiacchiere in compagnia di amici.
1: Grazie, sindaco. Sì, ciao.
12: Grazie, sì.
1: Io ribadisco, prima o poi avvieremo il format dove gli ascoltatori dialogano tra loro.
12: Allora, venga al mio parere, ribadendo quello che ho detto in partenza. Questo è un problema, questo non è un'equazione matematica, no? Che la puoi risolvere, non c'è un qualcosa,
1: la soluzione
12: dove c'è
1: giusta.
12: Dal mio punto di vista, uno che ha torto e uno che ha ragione. Qui si entra nel piano, in un livello delle sensibilità personali. E guardate, quando entri in questa realtà, entri all'interno di una persona. Allora, Giancarlo Antognoni ha sofferto in una maniera che non può essere raccontata a parole, non può essere raccontata a parole quel divorzio, ma non solo quel divorzio, tutto quello che ha prevenuto, che è arrivato prima di quel divorzio, gli atteggiamenti, il sentirsi quasi un corpo fastidioso,
1: le dinamiche di divorzio, che
12: l'ha vissuta come una ferita assoluta, personale, grandissima, dolorosissima, tanto che a un certo punto potete immaginare che un uomo che ha legato la sua vita a una città, lui era quasi imbarazzato, perché poi è evidente, noi siamo fiorentini, c'è l'informazione, c'è la controinformazione, c'è la controinformazione. Per lui era una ferita magari vedere qualcuno che lo guardava male, perché si è cercato di far spacciare la vicenda Antognoni Fiorentina come un problema di soldi, che è una ridicolaggine assoluta. Hanno cercato di sporcare l'immagine di Giancarlo. E ognuno, per carità, ha il diritto di trarre le valutazioni che vuole, ma per lui è stata una ferita che non si può raccontare a parole. Quindi io spero ancora che ci sia la possibilità di trovare un modo, magari con una terza figura, un terza entità che rimetta insieme.
1: C'è
12: non
1: chi
12: lo
1: si
12: so.
1: È proposto.
12: Io vorrei io, provare a fare anche questa cosa.
1: Trovo che ci sia stato, ho la sensazione che ci sia stato un ulteriore passaggio che Giancarlo ha sottolineato stamani anche sul Corriere Fiorentino, sulla Nazione, che è legato alla modalità di invito. E attenzione, metto subito le mani avanti. Posto che secondo me sarebbe giusto verso alcuni ex studiare degli inviti ad hoc, cioè è chiaro, per me Rui Costa non lo può invitare come tutti gli altri, Batistuta non lo può invitare come tu, però se loro decidono così, ok, una persona con la quale hai chiuso male, perché hai chiuso male, e non la puoi comunque, secondo me, invitare in modo asettico in questo
12: modo. Sì, appunto. Non...
1: Perché però... vi siete lasciati male? Cioè, io questo lo capisco. Il dire, cioè, mandi una mail, sono 5 anni, non ci si parla nemmeno, se ci si incrocia non ci si saluta. Ora c'è il centenario, mandi la mail, una telefonata, presidente, non lo so. È perché anche Ferrari stamani torna a parlarne, ma... quando si è cominciato a pensare al centenario, mi domando, si saranno come si fa con Antognoni, che qui a 5 anni non ci si parla?
12: Sì, appunto, io ve lo ripeto, io veramente qui ogni parere è sempre sacrosanto, chi non offende lo sapete qual è la nostra logica, però io, per me Antognoni è la mia vita sportiva, la mia vita alla Fiorentina, e quindi ho il piacere di conoscerlo molto bene, quindi io lo so perché lui fa questo e ho provato a spiegarvelo. Non è questione di niente, è una ferita.
1: È una ferita emotiva.
12: E vi testimonia anche, non è nemmeno un paraculo, perché se fosse un paraculo probabilmente sarebbe lì, saluta alla mano e va via, no? E verrebbe meno a quello che è. Antognoni è questo, è un uomo semplice, un uomo lineare, un uomo che non ha tante arzigogoli. Però capisco anche ci possano essere dei tifosi che non capiscono, scusatemi il gioco di parole, quindi andiamo avanti. Io proverò, per quello che è la mia possibilità, di vedere, ripeto, di trovare una terza entità, io ripeto, magari una telefonata del presidente commisso poteva essere meglio di una mail, io penso di sì.
1: Ma c'è da domandarsi,
12: penso di sì, forse una telefonata.
1: Tra l'altro c'è da domandarsi se in occasione di un centenario il presidente debba invitare certe figure. Per me no. E lo ripeto, Rui Costa gli mandano una mail.
12: Esatto, io
1: a Batistuta gli
12: oggi
1: mandano
12: ha
1: una
12: risposto,
1: mail.
12: Ha risposto a Giancarlo Antognoni Alessandro Ferrari. Alessandro Ferrari era uno di quelli che quando facevano delle cose vergognose nei confronti di Giancarlo, era lì. Faceva parte del tridente di quelli che si inventavano il calcio, no? Lui, Pradè e Barone. E lui, quando passava, chiudeva la porta di passare a Giancarlo, perché non volevano nemmeno sentisse di che cosa parlava. Allora, può essere una figura credibile per Giancarlo Antognoni chi ha fatto questo? No! No, se te vuoi Giancarlo Antognoni in questa situazione, devi fare poi un gesto di che va oltre.
1: Io
12: spero che Paratici
1: è vero
12: possa
1: è il
12: fare.
1: Centenario della Fiorentina, non della proprietà commisso, però in questo momento c'è la proprietà commisso, giustamente la proprietà commisso celebra il centenario. Il presidente, per
12: guarda,
1: me,
12: io ho un'idea, te lo dico e poi, poi andiamo a parlare a sentire i pareri degli altri. Sai che c'è stata questa cosa bellissima a loro, va
1: sì.
12: Bene, con questo evento organizzato nelle vie di Loro, commovente, emozionante, 700 persone a tavola, di lì è nata l'idea con la sindaca Sara Funaro
1: di
12: e
1: farlo
12: il club
1: Firenze.
12: Del Valdarno, ma penso sia sposato facilmente a tutti i club della Fiorentina, di fare la stessa cosa magari in due piazze di Firenze, portare migliaia di persone a cena per le piazze di Firenze, quindi diciamo in un campo neutro, se può essere neutro Firenze, parlando di Fiorentina. Ecco, io spero che in questo tipo di realtà, quindi fuori dalla dimensione del Viola Park o di che dove non solo Giancarlo Antognoni non c'è mai andato, dei grandi ex, dove ecco, quello potrebbe essere un modo per far sì che comunque Giancarlo sia in mezzo ai tifosi della Fiorentina. Questa è la mia battaglia. Ricordo anche una cosa, la ricordo ma mi sembra ovvia e banale, però perché se qualcuno ha dei pensieri un po' troppo cattivi, io vi ricordo che quando c'è stata la commemorazione di Rocco Commisso, Giancarlo Antognoni era in Duomo, era lì, era in Duomo, è andato a portare la sua condivisione del dolore con la signora Catherine, è andato da Giuseppe Commisso, non c'è stato nessuno, glielo chiedesse nessuno, perché quel dolore cancellava tutto, va bene, era al di sopra di ogni situazione. Poi però se si parla di un evento, di uno spettacolo, di un qualcosa, se te vuoi Giancarlo Antognoni devi ricordargli di quello che gli hai fatto. Però ripeto, voi possiamo avere migliaia di persone, di telefonate che la pensano in maniera contraria e io vi capisco, quindi il vostro parere sarebbe assolutamente legittimo. Vorrei sentire però i pareri di alcuni ex Viola prima di sentire i vostri di pareri, per cui abbiamo, non so da chi partiamo, chi abbiamo.
1: Guarda, hai citato gli ex, sì. C'è un passaggio interessante anche in quello che dice Luca Toni, che stamani è tornato anche su questo argomento.
18: Luca Toni, immancabile a Pitti, è un'occasione per tornare a Firenze comunque.
19: Sì, torna sempre molto volentieri a Firenze. Beh, ormai lo sapete, sei stato molto bene, ha passato bellissimi anni, quindi tornare, adesso sono qua per il Cotos, però stasera sicuramente farò un giretto per la città.
20: Ti porto sulla Fiorentina, Luca.
19: Ah, sì?
20: Dai, torniamoci, perché
19: ti ha preso.
20: Sulla panchina è arrivato una persona che te conosci poco, un pochino, Fabio Grosso, innanzitutto se sei contento per lui.
18: E si discute del no che Antognoni dirà alla società, che dice alla società, lo ha già detto pubblicamente, ecco, ma che Centenario è senza una figura come Giancarlo, insomma, vuoi fare un appello?
19: Ma sai, non è facile, perché comunque ci sono, cioè, molte società magari dovrebbero cercare di avere un po' più di rapporto con quelli che hanno fatto la storia di questa società. Io ci dovrei essere, ma sono stato invitato, è la stessa cosa che potevo dire, la stessa cosa di Antognoni, perché io non sono mai stato chiamato dalla società della Fiorentina. Cioè, secondo me sarebbe bello, come ci sono in altre piazze importanti, che fare una saletta, una lounge per gli ex della Fiorentina, come fanno al Milan, come fanno all'Inter, sarebbe bello invitare tutte le domeniche questi ex giocatori che hanno fatto la storia di una società così importante e invitarli, e non invitarli solo quando ci sono determinati anniversari, perché dopo se non vai sembra brutto per i tifosi che non hai rispetto. Però sarebbe anche giusto da parte della società, posso capire la rabbia di Antognoni, che ha dato tutta la vita per questa società, non essere mai chiamato, non essere chiamato solo per il centenario non è una cosa bella. Poi ci sono alcuni che ci sorvolano, invece giustamente Antognoni, che magari ama talmente questa cosa, ama la Fiorentina, è un po' più risentito. Però bisognerebbe che anche queste società facessero qualcosa un po' di più, non chiamarci solo per i cent'anni, ma chiamarci magari tutte le domeniche, poi uno sceglie se andare o no, ti senti anche un po' più coinvolto. Ma non è un problema della Fiorentina, ci sono altre società, però per esempio il Milan e l'Inter sono diversi su queste cose, perché ho tanti amici che loro possono andare tutte le domeniche, sono invitati tutte le domeniche a andare allo stadio. Io sinceramente anche a me la Fiorentina non mi ha mai chiamato. Oh, sono
1: sincero. E poi ci ha fatto un sorriso Toni, però
12: e va bene. Allora, in questo ping pong, perché Radio Firenze Viola, su quelle che sono le indicazioni della direzione, cerca di essere più ecumenica possibile sempre e comunque, quindi cerca di mettere sul piatto e di mettervi a vostra disposizione, certo, tutti quelli che possono essere pareri. Stamani durante la trasmissione Uno di Noi, che vi invito a seguire tutti i mercoledì dalle 11 dalle 10 alle 11, con Pietro Lazzarini, Chi si compra, in quel caso non Flash ma Chi si compra sempre, è intervenuto Emiliano Viviano, anche lui nella vicenda Antognoni, poche parole ma molto interessanti, sentiamo.
21: Non esiste centenario senza Antognoni. Antognoni è la storia della Fiorentina, quindi fare la celebrazione di una squadra di calcio come la Fiorentina per i suoi 100 anni e non avere, secondo me, il maggiore esponente della nostra storia, sarebbe un problema. Detto questo, Giancarlo, che io conosco e ovviamente come tutti noi stimo e soprattutto venero, credo che dovrebbe capire che qui è la celebrazione appunto della Fiorentina, non della Fiorentina di Gommisso, non della Fiorentina di Barone, non della Fiorentina di Paratici, non della Fiorentina di Ferrari. Qui si celebra la Fiorentina, si celebra un popolo che lo ha adorato e venerato, giustamente, aggiungo giustamente, per tutta la sua carriera e anche oltre, e quindi spero che possa capire che celebrandosi la Fiorentina, chi è in questo momento proprietario della Fiorentina o un dirigente della Fiorentina col quale ha avuto problemi, non conta nulla.
12: E questo è un'altra lettura, no, Tommaso? Un'altra lettura. Hai ragione, certo, vai perché fai uno sforzo e vai, e questo credo sia un messaggio nel quale ci si può riconoscere. Ecco, io il concetto di trovare un punto.
1: Ma qui
12: sarebbe
1: Luca,
12: anche importante che, voglio dire, scusami, poi che la famiglia Commisso facesse un passo indietro nell'evento, nel senso, se è il centenario, loro fanno parte di una piccola parte del centenario, no? Cioè, che mettessero a disposizione,
1: guarda,
12: la loro
1: ieri
12: struttura,
1: si chiedevano,
12: ma che non si ergessero a protagonisti.
1: Ieri si chiedevano, invitereste anche, per esempio, Cecchigori, i Della Valle,
12: io credo sia stato
1: invitato,
12: Fontello. Sono stati invitati. Questo ti, mi sento di dire che sono stati invitati. Ti posso dire, me l'ha detto Mario Tenerani, per cui si assume la responsabilità, che Ranieri Pontello è stato invitato da una segretaria. Allora, un presidente si aspetta di essere chiamato dal presidente, giusto? Quindi mi auguro che a Diego Della Valle, Andrea Della Valle, non abbiano
1: per
12: fatto
1: esempio
12: chiamare la segretaria, che a Vittorio,
1: ma ripeto,
12: non lo so,
1: il più grande centravanti di questi 100 anni, si può dire che è lui? Poi se la gioca ovviamente col grande Kurt, però l'altro, Gabriel,
12: Non
1: avevano una mail,
12: risulta, non avevano il telefono, ma non lo so se, comunque è il ragionamento dovete fare voi. Se voi avete, volete fare una grande festa per un vostro grande anniversario, non è che prendete la vostra segretaria se avete un'azienda, alzate
1: cosa
12: il telefono e chiamate, no?
1: Sì,
12: vabbè.
1: Se io e te oggi si esce, ci si dice di tutto e per 3 anni non ci si parla, forse prima di invitarti a casa, più che scriverti, stasera vuoi venire a cena, forse ti chiamo e faccio Luca, vorrei, va bene,
12: però
1: comunque,
12: lo ripeto,
1: poi si va nella sensibilità,
12: ripeto,
1: personale,
12: capisco che poi ci possa essere tutto un mondo che ritiene che invece Giancarlo dovrebbe andare perché è la festa della Fiorentina. Non so se abbiamo un conframe di Frey,
1: giusto l'attacco,
12: proprio l'attacco,
1: proprio,
12: così chiudiamo,
1: vediamo,
12: vi abbiamo dato una lettura complessiva e poi andiamo da Ken.
2: Centenario vuol dire 100 anni, vuol dire aver fatto la storia del calcio, è una data molto importante, quindi questa comunque ci deve far pensare a tutti, chi più chi meno ha fatto la storia fiorentina. Giancarlo per me rappresenta la Fiorentina, cioè per me nel mio ideale, quando penso alla storia fiorentina, c'è Giancarlo e poi ci siamo tutti noi dietro, chi più chi meno, quindi ho letto, mi dispiace, ha le sue ragioni ovviamente, le sue motivazioni e lo posso anche capire. Io proverò a parlare con lui in questi giorni, perché quello che gli voglio dire da ex giocatore, da uno che ha fatto la storia, non quanto lui però della Fiorentina, a prescindere delle proprietà, a prescindere di tutto, comunque la storia è per sempre e lui è la storia, quindi un centenario senza Giancarlo non sarebbe la stessa cosa obiettivamente, quindi io proverò a fare una chiacchierata con lui in questi giorni, poi lui è grande ovviamente e ha tutto il mio rispetto, spero di cuore che possa essere con noi a festeggiare una data importante per la nostra Fiorentina.
3: Tony diceva però che è qui anche lui e diceva questa società però coccola poco gli ex, ora magari non è il tuo caso e tu sei molto presente, ecco, tu come la pensi? Perché ci cercano solo quando c'è un centenario?
2: Sì, è stato, l'abbiamo affrontato con Luca questo discorso un po' di tempo fa. Io penso di essere un po', non dico privilegiato, ma sono sempre stato molto presente anche con loro, quindi di conseguenza me l'hanno reso abbastanza bene. Però io capisco, ed è stato anche un argomento che ho tirato fuori con loro. Sicuramente dalla prossima stagione dovranno fare un piano per, come dice Luca, cercare di coccolare di più gli ex giocatori, perché lo vediamo in altri club dove ho giocato, per esempio l'Inter ha un rapporto con tutti gli ex eccezionale, siamo veramente trattati bene con tanto rispetto. Siccome, ripeto, la storia non si dimentica e non si cancella della Fiorentina, io credo che noi possiamo essere uno scudo buono anche per il presente della Fiorentina, però dobbiamo ovviamente essere, non dico al centro dell'attenzione, però coinvolto non solo quando c'è una data, però ogni tanto un invito a vedere una partita, un giro al Viola Park, perché il Viola Park è una cosa meravigliosa. Io credo che tutti i giocatori che hanno giocato nella Fiorentina devono venire a vedere cos'è oggi questo Viola Park e cosa rappresenta. Io lo dissi a Comiso, provo una sana invidia, perché io nella mia testa e nella mia generazione dico, ma con un centro così noi dove saremmo potuti arrivare? Perché un centro così ti porta 5-6 punti durante una stagione, perché il benessere che hanno questi giocatori con le strutture, con tutto, sono le cose che probabilmente si ritrasmettono in campo a un certo punto. Quindi tutti devono vedere oggi a che punto è la Fiorentina.
4: Radio Firenze Viola.
9: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
22: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
23: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
24: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
25: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
26: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
25: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
26: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
25: Istitutogiglio.it.
26: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
27: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
28: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
29: No Antonio, no parti. Nicola da Prato.
30: Beh, credo che per quanto riguarda la questione Ken, bisogna dire che Ken resta perché ha dato la sua più totale disponibilità alla presa di coscienza che nessuno lo vuole. Cristiano.
0: Allora, se la Fiorentina è proprietaria degli asset della società odierna, la società di commisso, il comune e i tifosi sono i proprietari legittimi della storia della Fiorentina, che è un periodo di tempo molto più grande di quello coperto invece dalla società di commisso. Quindi, se i giocatori sono quelli che hanno fatto la storia in campo, i tifosi e il comune in qualche modo, e i tifosi in particolare, sono quelli che hanno fatto la storia sugli spalti. Quindi, in tutta quest'ottica, la società di commisso è un ospite come tutti gli altri ospiti, quindi deve recitare la giusta parte. Cioè, l'organizzazione dovrebbe essere fatta a quattro mani con il comune, col coordinamento del comune e comunque della società viola. Cioè,
6: sento un monte di crisi per Giancarlo Antonioni per come vuole andare. Io gli mi fa una domanda: ma c'è qualcuno di voi giornalisti o qualcuno ascoltatore che sa davvero, ma davvero, il che si sono detti Antonioni e la Fiorentina 4 o 5 anni fa? Perché nessuno la sa davvero la storia. Nelle stanze, il che si sono detti per essere così arrabbiato, non credo sia una cosa da poco, Tutti parlano, ma nessuno sa davvero la verità. Ciao Andrea.
7: Ciao ragazzi, grazie per la trasmissione, ci fate tantissima compagnia, specialmente all'estero, Claudio Allontano. Detto questo, grazie. Antonioni secondo me fa un errore gravissimo, anche perché la proprietà è vero che è la stessa, ma prima c'era Commisso, c'era Barone, c'era Pradè, c'erano altri personaggi. È vero, ora c'è il figlio Joseph e la moglie, però c'è Paratici e un altro gruppo, perciò secondo me poteva tranquillamente aprirsi un po' di più. Scusate, ma io sono molto molto deluso da lui.
8: Ora, che noi bisogna sentire, va bene, il sindaco dell'Isolotto, che ecco, si permette di dire a Giancarlo Antonioni la storia della Fiorentina e sbaglierà, non sbaglierà, eccetera eccetera, a me mi sembra proprio il colmo. Siamo arrivati proprio al limite. O sindaco, ma non tornare a lavorare.
10: Ragazzi, vi dico la mia su Antonioni. Allora, per me non si risolve, rispetto e anche condivido il punto di vista di Antonioni, che giustamente lui si è sentito messo da parte, insomma ha vissuto quel momento lì. La Fiorentina non era la stessa Fiorentina di oggi, perché all'epoca c'era Commisso, c'era Barone, c'era Pradè, c'erano altri attori, però...

0: 18 gradi in questo momento. Accidenti. Però sono le 8 e mezzo di mattina, quindi insomma
1: Vai,
0: allora, carissimi, io volevo ribadire una cosa. Allora, prima di tutto, Antonioni ci avrà le sue motivazioni giustissime per non presentarsi. Cioè, mi accollo un po' a quello che ha detto un radioascoltatore prima. Noi non sappiamo esattamente quello che è accaduto fra Antonioni e la società. Deve essere stato qualcosa di veramente grave che ha portato a questo grande rimorso di Giancarlo Antonioni. Non penso sia una cosa futile. È successo.
2: No, che futile. Fuori che futile, Maurizio. Ma fuori che futile, che scherzo, una ferita.
0: Poi No, volevo ribadire anche un'altra cosa per quanto riguarda l'invito via email. È purtroppo una prassi americana. Voi pensate, abbiamo festeggiato proprio la settimana scorsa.
3: La Fiorentina però è un club italiano, cioè hai ragione a ricordarcelo. Io sento il dovere di rispondere subito. È vero, ma i 100 anni di storia della Fiorentina sono in Italia.
0: Sono d'accordo con te, ma
2: è il direttore generale della Fiorentina italiano, sì, per cui sa come ci si comporta in Italia, giusto?
0: Sì.
2: E il direttore dell'area sportiva è di Piacenza, per cui sa come ci si comporta in Italia. Il segretario è di Firenze, non so dov'è. Cioè, questo fatto, abbi pazienza, perché impazzisco la proprietà. Dove sono gli americani qua di questa proprietà? Il centenario della Fiorentina. Cioè, il proprietario, l'americano chi è? Tra l'altro è anche un italo-americano, tra l'altro, come rivendica tanto questa cosa. Ma questo non è che non inviti a un manager, non inviti a un incontro di lavoro. Io non lo so, ma gli americani, se devono invitare uno a fare una grigliata, gli mandano un'email o la chiamano uno?
3: Mandano
2: una mail. Oh, guarda, ore 18:30 di domenica 27, grigliata, via. Non giustifichiamo questo concetto, perché guardate, lo ripeto, ogni valutazione su quella che è la scelta di Giancarlo è il vostro parere e vale il mio sempre e comunque, ma non è questo il problema. Non è questo il problema, te lo ripeto.
0: Tommaso lo sa, io lavoro per Cin Radio qui a Toronto. Ha festeggiato la settimana scorsa i 60 anni e quindi c'era un party organizzato dal presidente della radio. Ha invitato noi dipendenti, io dopo 17 anni, altri dipendenti che sono da 20 anni a lavorare per questa radio, ci ha invitato via email. Invito via email. Cioè, per farti capire, no, non voglio giustificare.
2: No, ma
3: sì, abbiamo capito.
2: Sì, ho capito questo. Però vedi, mi avevano detto un'altra cosa, caro Maurizio. Dice, sai, gli americani preferiscono parlare con una persona sola. Quando si diceva di Barone che non poteva parlare, che non, quando Sarri voleva parlare, perché sai la logica americana è di avere un solo è andata anche Paratici là, sono andati in due, ma che cosa vuol dire? C'è un modo di il calcio, la passione, i sentimenti, quello che è un qualcosa, puoi anche rimuovere dei principi, ma te puoi invitare Batistuta e Antonioni con una mail? Io te lo chiedo a te che vivi attorno, ma sei tifoso della Fiorentina, puoi invitare questi signori con una mail? Puoi rivolgerti a un presidente, a un presidente che ha tenuto la Fiorentina facendolo chiamata una segretaria?
3: Magari l'ultimo è a vita.
2: Ma questo, guardate, io non voglio entrare in polemica su questa cosa, perché lo ripeto, è la per me, anche se lo organizzano loro, è la festa della Fiorentina, è la festa di generazioni di fiorentini, è la festa che io ho vissuto a loro, dove c'era il bambino in carrozzina e c'era il nonno di 80 anni. È quello che io vorrei, e spero che la sindaca Funaro faccia, vorrei rivedere in Piazza Signoria, vorrei vedere in Piazza Santa Croce. Io spero che riusciamo a fare la stessa cosa, e lì ce lo porto di peso Giancarlo Antonioni. Ma è questo il modo, io a loro ho vissuto una festa della Fiorentina. Non esistono le mail, non esiste il telefono, esiste la partecipazione. Hai sentito cosa ha detto Luca Toni? E non ti puoi ricordare di noi solo il centenario? Abbiamo un punto d'incontro per noi ex Viola? Abbiamo un qualcosa che ci viene riconosciuto? Allora,
0: infatti gli inviti a vedere le partite è una cosa fondamentale, come diceva anche Luca Toni.
2: Allora, ma lo ripeto, però io non voglio che questo

0: guerra nei confronti di questa proprietà. Non voglio questo, non è una polemica contro questa proprietà, non mi interessa, non mi interessa, però cerco di spiegare che Antonioni ha subito una tale ferita personale. E noi ci fermiamo qui, Maurizio, perché sì, ognuno di noi lo può vivere in una certa maniera una ferita, no? E c'è anche il paraculo che passa di lì, fa un salutino, va via e poi pensa, ma guarda te, e lui non ce la fa, non ce la fa, non ce la fai a portarlo al Viola Park finché ci sono quelli, non ce la fa. E noi si può dire che sbaglia o che ha ragione o che dovrebbe essere più, ma no, non possiamo andare dentro i sentimenti di un uomo. Ecco, questo io cerco di spiegare, perché lo ripeto, sono stato settimane con Giancarlo per scrivere questo libro che è uscito ora, quindi già lo conosco da 50 anni. In questi giorni sono stati, guarda, per fare quel capitolo sulla famiglia Omis è stato un tormento, perché ovviamente poi cerchi anche un punto di equilibrio.
1: Vabbè, ma
0: nel
1: c'è
0: suo
1: chi
0: pensiero.
1: Lo scrive.
0: Va bene.
1: Grazie Maurizio.
0: Ciao.
1: C'è chi lo scrive, ma non è che coi Della Valle furono rose e fiori, no? Cioè, pronti via, ti ricorderai anche te, il rapporto è stato abbastanza, come dire, come lo possiamo definire, effervescente, elettrico.
0: E non lo volevano.
1: Esatto.
0: Poi quando c'è stato problemi l'hanno preso però.
1: In più, se non sbaglio, il succo è che per la festa ai 90 anni c'era. Quindi forse si sono mossi diversamente.
0: No,
1: io poi sento il bisogno di segnalare solo un aspetto, che sento parlare giustamente molto del comune, dei tifosi, della storia. Quando sento tirare in ballo la storia, ma lo sapete, insomma, oggi il museo si chiama Museo Viola, o sbaglio?
0: Sì, certo.
1: Non si chiama più Museo Fiorentina. E la Fiorentina punta ad avere determinati cimeli direttamente nel Viola Park, il che ha creato determinate problematiche. Non lo so, nei 100 anni di storia non dovrebbe esserci anche l'organizzazione che cura con volontari la storia della Fiorentina?
0: Ma hai perfettamente ragione.
1: Fine.
0: Guarda, se ne potrebbe allora degli errori che sono stati commessi se ne potrebbe parlare un pomeriggio intero, perché noi non parliamo nemmeno delle nostre problematiche, no?
1: Per carità.
0: Abbiamo vissuto anche qualcuno di noi delle nostre problematiche, credetemi, vergognose. Ma non è questo il momento. E io mi dispiace se poi Antonioni diventa la miccia che detona una situazione che è così. Che è così, è stata vissuta in maniera sbagliata, perché
1: dovevi affrontare, dal mio punto di vista, Luca, non la puoi affrontare con una mail una situazione così.
0: Esatto, allora
1: almeno
0: ci deve essere un momento in cui prima del centenario la proprietà doveva ricontattare tutti quei, quanti sono, 10, 15, 20 grandi campioni della storia della Fiorentina, loro lo dovevano fare.
1: Anche
0: loro, e dire guardate, ora c'è una nuova gestione, vogliamo affrontare in maniera diversa, ci farebbe piacere fare una chiacchierata informale.
1: Ben reagita
0: voi.
1: Maurizio. Cioè, ora,
0: no,
1: Maurizio,
0: ma
1: noi capiamo e lui ci voleva riportare
0: addosso
1: i modi di fare.
0: Però
1: quando sento dire che un po' loro in questo momento sono gestori della Fiorentina, ma sono gestori temporanei, perché parliamo di 100 anni di storia, fino a prova contraria sono 100 anni di storia italiana e di una società di calcio, quindi forse ti devi un po' adeguare te.
0: Esatto,
1: al paese e all'ambiente
0: o
1: in cui
0: te,
1: sei.
0: O ci devono essere delle persone che ti aiutano a capire questo.
1: Ma quello.
0: Capito? Perché questo è il ragionamento.
1: C'è
0: ci, deve essere, ci deve essere
1: in Fiorentina,
0: perché,
1: che magari
0: glielo perché
1: spieghi?
0: Io ripeto fino a un'ossessione: Paratici deve fiorentinizzarsi, deve capire dove è arrivato. Io immagino che Paratici magari si starà chiedendo: ma perché Antonioni fa così? E lui gli manca un vissuto, qualcuno glielo racconterà. Spero che Paratici, che ha tanti amici a Firenze, io non sono tra quelli, ma c'ha tanti amici, non ho un rapporto di pochissima conoscenza, ma c'ha tanti amici, si faccia spiegare che cosa è successo, perché altrimenti il centenario è qualcosa di formale. Io voglio la gente tutti insieme, voglio gli ex Viola mescolati agli ultra, a mio nipote, a un nonno, che sono sempre io, vorrei questo, perché il centenario è nostro, E se viene vissuto così, ve lo ripeto, nessuno può non partecipare a questo tipo di evento. Se entri invece dentro e facciamo la partitina con le legend, perché l'organizza Frey e chiama delle persone e fa queste cose, poi facciamo il giorno della partita uno stadio rotto, ve lo immaginate, bellezza, facciamo, se diventa questo il centenario, cos'è? Che cos'è il centenario?
2: Alessandro.
0: Ciao Alessandro.
3: Ciao, buonasera. Io non so se l'ha già ricordato qualcuno. Io volevo ricordare l'episodio di Antonioni Sconcerti, mi sembra era il 2001, che fecero una leccata bestiale per telefono, entrò di mezzo anche Rita, mi ricordo, all'epoca. Tutto questo per dire che purtroppo anche Giancarlo è sempre stato, secondo il mio modestissimo parere, un personaggio, al di là dell'ambiente proprio del gioco del calcio, un po' particolare, insomma, un po', non so se permaloso, non so come definirlo, però io me lo ricordo bene questo episodio. Cioè, lui ha avuto problemi un po' con tutte le società da quasi sempre.
0: Sì, e che vuol dire questo? Te lo sai perché Leticocco Sconcerti? Lo sai che Sconcerti quanto? 5 mesi dopo siamo falliti, te lo ricordi questo, no?
3: Sì, no.
0: Ah, no, perché di che cosa parliamo? Di una società che era fallita. Cioè, e Antonioni, che volevano usarlo anche in quella circostanza, non si era prestato a gioco di partecipare a un qualcosa che portava verso la scarpata. Cioè, ragazzi, c'era anch'io quel giorno quando leticò. È perché, perché guarda, Antonioni c'ha mille colpe, mille colpe, ma non c'è problemi, ci mancherebbe, non mica stiamo parlando di Padre Pio, ma
3: stavo giusto dicendo questo, te sicuramente lo conosci molto meglio di me.
0: Non è Padre Pio e c'ha le sue colpe assolutamente, ma lo hanno sempre cercato di usarlo, si può dire, Alessandro? Hanno sempre cercato di usarlo.
3: A mio modestissimo parere si deve anche dire perché hanno sempre cercato di usare Antonioni.
0: Perché Antonioni è un riferimento per un mondo, chiaro che poi il mondo cambia, sì. I ragazzi di oggi
3: è uno che probabilmente è facilmente, fra virgolette, passami il termine, usabile, capito?
0: nel nome della Fiorentina sì, non è usabile, sì. perché se lui fosse uno furbo sarebbe il padrone della Fiorentina, Alessandro.
3: Se lui fosse stato uno furbo, un rimaneva in maglia viola nonostante.
0: Bravo. Allora, Antonioni è Antonioni.
3: Però un calciatore, cioè, è stata una delle pochissime ultime bandiere.
0: Ma io mi ricordo, pensa, quando eravamo a Sochaux e ci fu un momento che stava venendo giù la c'era una rete di Federico. Lo andò di corsa sotto lì, si fermarono tutti. Cioè, questo è Giancarlo Antonioni.
2: Anno domini, cioè, 90.
0: Allora io impazzisco quando vogliono far passare Antonioni per un approfittatore e per un esoso. Io impazzisco, perché io queste cose le so. Ecco.
3: No, io gli ultimi scambi l'ho avuti durante, purtroppo, l'ultimo saluto a Marcello Lazzarini.
0: Certo. Lui ci aveva un rapporto splendido con Marcello.
3: È una persona amabilissima, Giancarlo, però secondo me forse un po' troppo poco, non so come definire,
0: poco politica, poco diplomatica, poco paracula, ecco. Se lo
3: poco diciamo, fermiamoci a poco diplomatico,
0: ecco, va benissimo.
3: Poco diplomatico e via via ha avuto sempre controversie con parecchie
0: perché fa ombra? Perché quando andava con qualche presidente o qualche direttore generale, non mi fa fare nomi, andavano a salutare tutti lui e l'altro lo lasciavano in un angolo?
3: Però capiscimi quello che voglio dire, Luca, il presidente o il direttore generale sportivo, quello che vuoi, intelligente, lo doveva girare a suo favore.
0: Bravo, ecco, in questi casi ti devo dire che è capitato delle persone, secondo me, te non sai le battaglie che ho fatto di Della Valle, perché c'è la gelosia, perché chi è padrone pensa di essere padrone anche dei sentimenti.
3: Non è solo soldi, è tutto lì.
0: Esatto, ma lo ripeto, Giancarlo, proprio perché è poco delle volte passa dalla parte del torto, in questa situazione lui è molto borderline, molto.
3: certo,
0: perché fai
3: certo.
0: fatica a spiegare perché non vuol partecipare alla festa che per la gente viene vissuta come la festa nostra, capito?
3: Però scusami, l'ultima battuta e poi
0: tranquillo, ma ci mancherebbe altro.
3: Luca, tu che hai un rapporto forse privilegiato, anzi no, sicuramente privilegiato, bisognerebbe che tu o chiunque altro riuscisse a portarlo a Miti Consigli, perché ne è il bene della
0: festa. Ma guarda, io penso, te lo ripeto, io per carità, guarda, Antonione è uno tosto, non credere sia uno sempre, però io mi auguro,
3: stavo a dire all'inizio,
0: io mi auguro che per esempio una figura neutra in questo momento, come può essere Paratici,
2: o anche Paratici
0: che arriva ora e che non sa niente di tutto questo percorso, può essere Paratici che va, offre di offrire un caffè a casa dove vuole Antonioni, no, al Viola Park, dove ad Cesare, hanno sempre a Cesare,
2: sì.
0: Ecco, e va lì e si parla e si ragiona, magari non un evento al Viola Park, magari un saluto quando faranno, non lo so, io ci provo,
3: no,
0: ma
3: una cosa informale,
0: ecco, però credimi che ovviamente lo ha detto, è bello tosto. Comunque grazie, scusate se sono un pochino aggressivo.
2: Ciao Alessandro,
0: ma
2: grazie.
0: Io, questa è una storia che mi fa patire, perché ovviamente poi una cosa e non mi torna niente di questa vicenda.
2: Cambiamo la scaletta, insomma, non abbiamo più tempo per questa fascia, però chiaramente è argomento che coinvolge tutti, quindi tutti stanno dicendo la loro.
0: Non so, Marco, abbiamo dei messaggi su questo tema, degli audio.
2: Possiamo altre valanghe
0: mandarne un po' di audio, perché poi vorrei anche parlare di Ken, se possibile.
4: Ma Luca e Tommaso, secondo me sul fatto di Antonioni, Giancarlo sta sbagliando a non andare a questa festa, perché capisco benissimo tutto quello che ha detto nei riguardi di Commisso, ok? Ma siccome è amato dai tifosi, lui dovrebbe, cioè partecipando, si sentirebbe superiore, cioè nel senso, lui va a questa festa perché è amato dai tifosi e non rivolge parola, tanto Commisso non c'è più, Barone non c'è più, c'è Puntifragola, e vorrà dire non gli rivolge la parola a Puntifragola, però accontenterebbe i tifosi che lo amano, quindi dovrebbe essere superiore a questa cosa, per me dovrebbe andare.
2: Sì, però ragazzi, rispetto.
5: Scusami Etolo, come ti dissi ieri, sono tutti adulti e vaccinati, c'è Giancarlo Antonio non vorrà venire, è una sua scelta, giustamente va rispettata, io credo che sbagli, però sai, quello è il mio pensiero. Per quanto riguarda il discorso che ti ha detto te, però dice, ma che fai a Rui Costa, gli mandi una mail, a Batistuta gli mandi un'altra mail, ecco, qui si torna al discorso di ieri, al discorso delle bandiere, perché per qualcuno la bandiera può essere Batistuta, Rui Costa, per altri la bandiera potrebbe essere Angelo Di Livio, che sì, è venuto con C2, ha vinto un mondiale e è venuto con C2, e allora che si fa? E si deve chiamare tutti per telefono, cioè ti torni, che ti voglio dire io,
2: non so se mi sono spiegato. Sono d'accordo Francesco, e sì Francesco, ma aspetto il presidente le chiami tutti, anche perché ahimè in 100 anni di storia una valanga di calciatori splendidi, però insomma, sopra un certo livello quanti sono? 10? 20?
0: Ma se anche fai 30, 50 telefonate è un problema,
2: no,
0: ti fai il numero,
2: no,
0: ti fai passare il telefono.
2: Ci sarà qualche onere nell'essere presidente o c'è solo gli onori? C'è anche qualche onere, tanto più nell'anno del centenario. Io, scusate, ma che sia un segretario, già l'avevo sentita, però che sia un segretario a mandare mail fredde e informali per i 100 anni di storia della Fiorentina,
0: oppure guarda,
2: mi delude come in tante altre situazioni.
0: Francesco, te fa una riflessione che è molto, è veramente giusta, no che te lo dico io, diventa giusta che te lo dico io, ma è veramente giusto, nel senso che dobbiamo stare attenti a fare le suddivisioni, è vero, perché per esempio Alessio Tendi è un giocatore che ha una simbologia straordinaria. Allora, in un mondo normale, Francesco, che non è la Fiorentina, in un mondo normale avrebbe un rapporto straordinario con la storia della Fiorentina, quindi il museo che dovrebbe chiamarsi Fiorentina e che ora si chiama Viola perché ci hanno avuto una causa di 3 anni, e le vecchie glorie. Allora si investe il gruppo gestito da Moreno Roggi con tutte le vecchie glorie, il gruppo gestito dal presidente Bini di Museo Viola, e gli si dice: guardate, ci fate un favore, invece di una mail chiamate voi giocatore per giocatore. Loro avrebbero chiamato e ogni telefonata sarebbe stata una favola, un racconto, un ricordo, perché hanno la memoria per fare tutto questo, no? E sarebbe trasformata in una bellissima, forse addirittura meglio che se l'avesse chiamati Giuseppe Commisso, ovviamente non ha memoria storica. Ma qui, ripeto, il Museo della Fiorentina ha dovuto cambiare nome dopo un processo di eterno, e con le glorie viola se ne occupa Frey, che Frey fa parte dei Monument Gigants dell'Inter. Va bene, lo prendiamo anche con la Fiorentina, va bene, perché anche con le glorie viola non si sa qual è poi il grande rapporto che c'è stato con le glorie viola, perché le glorie viola non sono Frey, caro Francesco, ovviamente le glorie viola sono ben altre. E quindi hai ragione, potrebbe bastare anche un rapporto diverso, non è che, ma fatto da chi ha una storia, da chi li rappresenta, da chi può parlare a nome della Fiorentina. Va bene, proviamo, ci sforziamo a voltare pagina. Intanto 348-7513-933 per gli ascoltatori di Lady Radio, 3925-727775. Aspettiamo le vostre telefonate allo 055-7711-171. Torniamo su.
6: Radio Firenze Viola.
7: È come scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
8: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
7: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Tifosi viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
9: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
10: Istitutogiglio.it.
11: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
12: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
13: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
14: Radio Firenze Viola.
15: Aggiungo una cosa, è normale secondo voi che la proprietà che ha più di tutti ha tagliato i ponti con il passato? Il gesto che ha subito Antonioni ne è testimone, ne è un esempio, debba organizzare il centenario della Fiorentina e che io sia contento di questo e che faccia finta di nulla perché è il centenario della Fiorentina. Ma di cosa stiamo parlando? Questi hanno fatto terra bruciata e devono raccogliere quello. Il centenario si fa quando vanno via.
16: Buongiorno ragazzi, volevo dire solo una cosa su Giancarlo. L'unico che ha detto le parole vere, quello che è stato Luca Toni. E tutti quelli che criticano Antonioni non sono tifosi della Fiorentina, non è possibile che sono tifosi della Fiorentina. Io parlo perché è stato il mio idolo da ragazzino e quindi ve lo posso dire, per me Antonioni è tutto, è stato un grande dirigente, un grande uomo e un grande giocatore. Walter Darù.
17: Buonasera, io ho 74 anni e mi ricordo benissimo che piansi quando rientrò dopo l'infortunio e detto un colpo di testa. Ora, poi lui può fare che vuole, va bene, non ci vieni, non ci verrà. Però io mi sento deluso. E come gli sei voluto bene, lui dovrebbe voler bene a noi e alla Fiorentina. Poi chi c'è i dirigenti, cose, che vuol dire? Il rancore secondo me non va bene. Però, ciao ciao.
15: Io sulla faccenda Antonioni mi associo a tutti quelli che si sono già spesi nel dire che no, non è un atteggiamento che mi piace da parte di Giancarlo e le persone con cui lui si è preso e ci ha avuto da discutere, ci ha avuto delle brutte esperienze, sono tutte e due in cielo, per cui un attimino le cose le fa per riconoscenza alla città, per i 100 anni della Fiorentina, non sicuramente per la proprietà. Dai.
18: Sì, buonasera, ma caro Luca, mi dispiace, ma in questo caso su Antonioni non sei obiettivo e questo lo si percepisce bene, non sei obiettivo perché sei amico, va benissimo, ma non sei obiettivo. Se parliamo di Antonioni, da parte mia io lo inviterei a venire semplicemente per dimostrare che tra virgolette se si sente superiore lo diventa superiore venendo e in modo poi da avere lui stesso l'affetto del pubblico, quindi questa sarebbe una dimostrazione, solo in questo modo potrebbe dimostrare qualcosa in più della proprietà se pensa di essere superiore alla proprietà, ecco, in virtù di tutto quello che è accaduto tra loro che noi non sappiamo nei minimi termini. Saluti Simone.
1: E grazie anche a Simone.
0: È vero, io sono amico, non sono obiettivo, io sono amico Antonioni. Caro Simone, dici la verità. Ma io non vi sto dicendo dovete stare a sentire quello che vi dico io, vi sto dicendo il contrario. Ognuno abbia la propria parola, la propria opinione, se lo faccia, se la porti avanti. Allora, innanzitutto grazie come sempre.
1: Siete veramente tantissimi.
0: Perché fare famiglia, fare gruppo, fare squadra, fare comunità, identità, comunità. Bravo, fare comunità. Quindi vi ringrazio perché Radio Firenze Viola in questo senso ci fa grande piacere questo. Naturalmente, lo ripeto, siamo anche insieme agli amici di Lady Radio, che è un'altra straordinaria comunità, però questi sono quando io ve lo dico da amico di questo mondo, quindi non da dirigente come o da direttore come Tommaso, ma quando in ogni momento in cui la comunità deve venire fuori portando il proprio umore, il proprio stato d'animo, le proprie battaglie, le proprie indicazioni, la propria delusione, le proprie critiche, ecco, qui veramente esplode tutto. E quindi grazie, perché vuol dire che siamo una bella squadra, ecco, veramente una bella squadra. Allora, nel senso della bella squadra, vogliamo anche toccare però l'altro tema, che è quello di Ken, perché se non ora, tra poco tempo, fra un'ora, fra mezz'ora, fra due ore, ci sarà il primo incontro tra il procuratore di Ken e Paratici per fare un po' il punto della situazione e cercare di capire quali possano essere le condizioni per venderlo. Dice, io addirittura oggi vi ho fatto, hai ragione, chiedo scusa a Gianluca,
2: sì, abbiamo cambiato anche un po'
0: Gianluca ti chiedo scusa,
2: c'era l'ascoltatore, sì, Gianluca, sì, l'abbiamo già buttato giù,
0: è un giorno,
19: buonasera, mi sentite?
0: Vai, Gianluca, sì, scusami, okay. È colpa mia, sai, oggi è un giorno un po' particolare,
2: no, è che qui scalette cambiano, vai libero Gianluca.
19: No, figuratevi, solo che io vi riporto indietro di 30 secondi perché volevo tornare a parlare della faccenda
2: di Giancarlo.
0: Certo, no, scusami.
19: Nessun problema.
0: Ho sbandato.
19: Al contrario di altri che sono intervenuti, io quando si parla di calcio spesso non sono d'accordo con Calamai, ma in questo caso sposo appieno il suo pensiero. Anche perché sei stato accusato di essere amico di Antonioni, ma chi è che a Firenze non lo è? Cioè, è un vanto essere una persona a cui Antonioni vuole bene o vuole bene ad Antonioni, per cui insomma, essere amici di Antonioni non è un difetto, ormai è un pregio. Ma quello che a me ha dato particolarmente noia non è la diatriba fra Antonioni e la proprietà. Allora, sappiamo chi c'è e ci resterà per sempre fino a che ci saranno loro. Tra l'altro io credo, ma questa è una battuta mia personale, che se Joseph Commisso incontra Antonioni per strada nemmeno lo riconosce, però questo è un mio pensiero che a malapena sa chi è. A me ha dato tantissimo noia il riscontro dei tifosi, cioè tantissimi tifosi che si sono scagliati contro Antonioni, cioè io leggo della roba tipo ridicolo, patetico, sei un bambino, ma stattene a casa, ma chi ti vuole? Cioè, questa persona ha dato la carriera per la Fiorentina, ha dato la vita per la Fiorentina. Tutte le volte che ha combattuto contro le proprietà ha dimostrato che poi aveva ragione lui, con Cecchicuori, con Della Valle, molto probabilmente adesso. È il primo forse che ci rimetterà e ci starà male a non venire, sarà lui. Chiedo, lasciatemi rispettare la mia scelta, e i tifosi Viola li vanno contro, offendendolo, ma deve già finire.
2: Gianluca,
0: d'accordo, Gianluca, ripeto, noi cerchiamo di ospitare i pareri di tutti,
1: devo anche dirti che insomma chi è intervenuto lo ha fatto con toni assolutamente civili,
0: no, ma poi cioè,
1: sono punti di vista che io per esempio non condivido, ma che rispetto, perché sono stati anche espressi in modo, cioè almeno qui telefonate,
0: poi guarda Gianluca, io penso che qui
2: io non condivido, però se qualcuno dice che per me è la festa dei 100 anni di storia alla Fiorentina, Giancarlo dovrebbe fare un passo in avanti, devo rispettare il suo punto di vista.
0: Mi sono fatto un'idea, Gianluca, e poi ti ringrazio, ti ringraziamo, ma è la mia idea, è che, e questo mi dà ulteriore fastidio, l'ho appena detto, è che la vicenda di Antonioni riporta la guerra tra chi non vuol più questa famiglia e chi la difende con il coltello fra i denti. E quindi
2: riporta anche un po' ai tempi in cui
0: c'era una divisione, questa società in
2: questo senso si poneva
0: ecco perché non mi piace, perché non c'entra niente. Cioè, guardate, Antonio non vuol fare il capobanda di nessuno, e come diceva Gianluca, sarà quello che starà peggio il giorno del compleanno, ovviamente, chissà come lo festeggerà, perché lo festeggerà, festeggerà nel suo cuore o la sua testa, però è così, c'è poco da fare, e mi dispiace perché in questo momento riparte un nuovo progetto, un nuovo percorso della Fiorentina,
2: e si riparte
0: dividendoci magari
2: con una bega.
0: Grazie, comunque grazie all'intervento.
2: Ciao Gianluca.
0: Allora abbiamo Malù un pasincato. Ciao Malù.
20: Buongiorno a tutti.
0: Allora, ciao Malù. A te non ti chiedo di Antonioni, della vicenda Antonioni, ma ti chiedo di questo incontro che, se non è in corso, ci sarà il primo faccia a faccia, anche se penso si saranno sentiti un milione di volte, tra Paratici e Lucci per parlare di Ken. Come la vedi, senza sapere i dettagli, senza entrare, senza conoscere le posizioni nel dettaglio, però c'è, diciamo, chi rappresenta Ken, che dice lui sta benissimo a Firenze, che quindi lascia capire che non ha nessuna voglia di andarsene, e chi magari ti dice la verità è che non è arrivata nemmeno un'offerta che sia un'offerta credibile o accettabile.
20: Ma io l'avevo detto anche la scorsa settimana, ho il settore rispetto a qualche settimana fa, ero magari più pessimista che ci possa essere la fumata bianca. Secondo me la Fiorentina di Grosso di Paratici e partirà proprio la Muisca. Io sono convinto che praticamente si troverà la quadra. Lui ha trovato la sua comfort zone, se possiamo così dire, anche se quest'anno assieme a tutti i compagni non è andata bene la squadra, ma lui ha capito che Firenze è una piazza che fa per lui, e di conseguenza secondo me andando a discutere anche magari addirittura un adeguamento, un allungamento del contratto, queste potrebbero essere le basi. Posso sbilanciarmi, la mia sensazione che possa esserci una soluzione positiva.
2: Malù, ma dal tuo punto di vista penseresti di cambiare la gestione a 360 gradi? Non solo
0: qualcosa deve cambiare,
2: campo, ma
0: qualcosa deve cambiare, esatto. Malù, perché
2: nello spogliatoio
0: i continui ritardi, il fatto ogni tanto c'ha questi permessi misteriosi, è chiaro che io, guarda, provocatoriamente oggi ho detto, se lui cambia a 360 gradi il suo modo di vivere fuori dal campo, si prende la Fiorentina, se la prende dal leader, come quando in campo trascina
2: i
0: tifosi.
2: Fai bene a dirlo, perché magari
0: lo faccio capitano.
2: In questo momento dicono, oh, però lui faceva nell'anno ha fatto 25 gol, non avete detto niente di che. Il problema non è nostro, il problema è di spogliatoio, cioè va cambiata la gestione affinché la posizione di Ken non crei delle divisioni nello spogliatoio, perché questo lo ha fatto quest'anno, o sbaglio, Malù?
20: Adesso dall'inizio c'è Fabio che conosce benissimo il giocatore, proprio questo aiuta tanto, perché comunque lo conosce da quando è un bambino, dunque ne conosce i pregi e i difetti, sa parlarci, e secondo me responsabilizzato, perché comunque i ragazzi di questa nuova generazione, vogliamo o non vogliamo, voi sapete come la penso io sono, perché vengono giudicati in campo e basta, ma che anche fuori comunque non si prestano a situazioni di cronaca e li portano sulle prime pagine sui giornali, non per le loro doti tecniche e sportive, ma per altro. Questo non è una cosa che a me personalmente non mi piace. Il giocatore bisogna giudicarlo e parlare di quello che è il suo aspetto, che è quello sportivo. Però, detto questo, secondo me è una paternale da padre, da Fabio, nei confronti del giocatore può,
2: ci sta,
20: una volta per tutte mettere la situazione in una condizione che il giocatore possa veramente solo pensare alla Fiorentina, e pensando solo alla Fiorentina, la squadra viola ha il miglior centravanti italiano in squadra, e quando tu parti e con il miglior centravanti in squadra hai tante possibilità di fare bene.
0: No, no, hai ragione. Ripeto, la mia provocazione sul concetto di Italia fascia e capitano nasce da una riflessione, Malù. Allora, oggi non ci guadagna nessuno se Malù va via. Ora è chiaro, Tommaso Loreto ha una valutazione negativa. Se Ken va via, Tommaso Loreto ha una valutazione, non è convinto del Ken calciatore al 100%, per cui lui dice: non mi convince quello non calciatore, non mi convince al 1000 per 1000 il calciatore, si fa comunque un'ottima plusvalenza, via. Però oggi sinceramente io penso più di 30-35 milioni non li prendi, quindi per la Fiorentina non è un affare, ma non è un affare nemmeno per il giocatore, perché oggi, Malù, correggimi se sbaglio, il livello delle squadre che possono essere interessate a Ken non è la prima scelta di nessuno, probabilmente non è la seconda, cioè o si crea un percorso incredibile oggi non prevedibile che lo porta a una buona squadra, o se no deve accontentarsi di una squadra di un livello sicuramente inferiore a quelle che possono essere le sue aspettative. Ecco dove può giocare Paratici. Sul principio è: la facciamo un anno, ancora un anno, una sfida insieme? Te dimostri che sei quello di l'anno scorso, è un giocatore a 30 gol, e allora se te vuoi andare all'Arsenal diventi credibile per quel mondo. Noi ritroviamo un valore economico vero e tecnico, perché se te ci metti la testa e il cuore al 1000 per 1000, però la condizione deve essere basta privilegi, Malù.
20: Sono d'accordissimo, sono d'accordo, sposo in pieno tutto quello che hai detto, ma secondo me sarà molto diciamo motivazionale anche l'aspetto, perché spesso non è solo economico l'accordo, quando si tratta di un giocatore sono veramente tante cose che vengono prese in considerazione, no? E dunque l'aspetto motivazionale, l'aspetto della leadership è a volte brutto, ma bisogna dire la verità ai giocatori. Nella Fiorentina sei top player, in una biga europea, come hai detto tu, sei un giocatore importante, ma uno dei tanti, non sei quello per cui ruota Real Madrid, il Bayern,
0: esatto, l'Arsenal, quel livello là.
20: L'Arsenal, cioè, sei un giocatore importante, ma non sei come a Firenze, che veramente è una città che in breve tempo ti ha adottato, è nato quella chimica che ho sempre detto che sarebbe scoccata, perché lui ha bisogno di sentirsi trattato come una rockstar, no? Spesso uso questa parola. Ma perché se i ragazzi che hanno anche la passione della musica in qualche modo si sentono dei rockstar, lo anche in campo, il loro modo di essere, di comportarsi da leader positivi quando le cose vanno bene sono importanti. Però se io dirigente ti do in mano le chiavi della leadership della mia squadra, pretendo tantissimo da te. E questo è quello
0: che sicuramente
20: fa valere
0: poi
20: Paratici nel colloquio.
0: Poi Lucci c'è anche Piccoli, ma Malù ci ha già spiegato che lui, per sua strategia da direttore, tende sempre a dare un altro anno di prova a un giocatore, quindi può dare, in questa logica Malù sarebbe per tenere ancora un anno Piccoli, e vediamo che cosa valuteranno. Certo è che oggi non puoi immaginare che di recuperare i soldi spesi per Piccoli, perché questo non se ne parla nemmeno. Allora ti chiedo il tuo parere, Malù, su alcuni nomi che sono usciti abbinati alla Fiorentina, partendo da Ruggeri. Allora, la Fiorentina non ha smentito di un che piaccia, non ha smentito che ci possa essere stato anche un pensiero o qualcosa di più. Ti chiedo come si fa ad aggredire un giocatore con questa valutazione che ha fatto poche settimane fa alla semifinale di Champions.
20: E questo anch'io è una curiosità che mi intriga, però non riesco a darmi una giusta spiegazione, perché da quanto mi risulta il giocatore sta molto bene a Madrid, tra l'altro ho sentito parlare, comincia a parlare anche lo spagnolo, proprio con l'accento, si è integrato proprio bene nel contesto del madridismo lato atletico, però non so, cioè, la vedo una reazione difficile, a meno che il giocatore non voglia puntare i piedi e tornare in Italia, allora quello è un altro discorso, ma se non andare a trattare con l'Atletico un giocatore che ha giocato, perché comunque è stato positivo la sua annata all'Atletico, e dunque è una suggestione, ma oggi se mi chiedi un parere la vedo un po' distante.
0: Complessa. Poi si è parlato di Udoje, in questo caso, che, giocatore che è stato pagato 50 milioni, in questo caso ci potrebbe essere il fatto di un giocatore che ha avuto assaltato tante partite, però vi ricordo con De Zerbi lui ha finito da titolarissimo, di un giocatore che magari potresti provare a prenderlo in prestito
3: per forza,
0: per cercare forza, di che ne pensi di questa cosa?
20: Sì, sono quelle situazioni, quello che bisogna andare a prendere giocatori che arrivano da un'annata in cui ci sono stati alti e bassi per vari motivi e cercare di andare a prendere in prestito. Su questo la Fiorentina secondo me avrà una lista lunga, perché opportunità di questo genere ce ne sono.
0: Altro nome che è uscito, quello del difensore del terzino del Genoa, Norton Coffey, anche in questo caso qui c'è il Napoli, sarebbe interessato. Qui, ecco, qui ti chiedo un parere di mercato ma anche tecnico, Malù, perché amici di Genoa mi dicono: guarda, lui funziona meglio però da quinto più che da linea 4. Ecco perché torna più, ora a parte non so, ora che andavo via Conte non so se Napoli tornerà a 4, non so. Ecco, ti chiedo cosa ne pensi del giocatore e cosa ne pensi del suo utilizzo tattico in una difesa a 4.
20: Il giocatore, le sue caratteristiche le fa vedere quando gioca da quinto, perché comunque ha una velocità importante, quello che fa la differenza, perché se trova davanti a lui la prateria, è un giocatore che certe partite è stato anche devastante, perché comunque è veloce, e questo secondo me è la sua posizione. Frenarlo tenendolo basso secondo me non si perde quello che è un potenziale importante. Dunque secondo me se lo prendo per fare quinto o comunque per fare il giocatore alto che mi deve saltare l'uomo, mi deve,
0: cioè lui secondo te può fare l'esterno alto, cioè il 7?
20: Sì, secondo me sì, può secondo fare me sì,
0: ecco perché
20: adattato, ma cioè nel senso che si deve applicare, ma può farlo perché ha quelle caratteristiche, velocità e bravo anche a saltare l'uomo.
0: Certo, perché questo avrebbe più senso,
2: No, io devo dire invece, volevo interrogare Malù su un nome che è circolato ieri, che ci avevano fatto tanti ascoltatori, e io non lo conosco benissimo, ma sono idee che sulla carta mi piacciono, l'ha rilanciata a Teleradio Stereo, perché di Gedi Emis del Frosinone, Malù, se ti ricordi avevano già
20: parlato. Avevo già parlato ed è un giocatore da prendere assolutamente.
2: Mi ricordo, perché avevi detto.
20: Ho dato già il mio parere positivo, perché comunque è un giocatore
2: è forte,
20: che ha fatto la differenza.
2: Non è forte. Algeria.
20: In questo momento è al mondiale. E penso che dopo la prima sconfitta con l'Argentina, il giocatore assolutamente può trovare spazio per poter dimostrare quelle che sono le sue qualità.
0: Che tipo di caratteristiche ha questo giocatore?
2: No, è rimasto un panchino, esterno, giusto? No. A destra?
20: Lui praticamente gioca, lui è mancino, ok? Dunque può giocare può giocare sull'esterno destro per convergere poi con i piedi a mancino. È un giocatore tecnico, un po'. Faccio l'esempio per chi magari.
0: Io lo conosco poco.
20: Un Marez, quando Marez era il giocatore dell'Leicester il giocatore del City, proprio per dire un Marez versione Leicester, perché poi al City era nel suo prime, no? Però un giocatore tecnico, proprio come la cultura della mentalità dei ragazzi di origine maghrebina, qualità tecnica molto importanti, abbinata a velocità. Al fiuto del gol, perché quest'anno ha segnato, perché uno molto freddo davanti alla porta, bravo anche a fare gli assist, sono occasioni da prendere. Uno che ha fatto bene già in Italia, anche se in Serie B, 2002, se i prezzi sono quelli che sto sentendo, intorno ai 10 milioni, qualcosa del genere, assolutamente è un'operazione da fare subito.
0: E senti, altro nome che è stato fatto è quello di Onanì?
1: Unai. Marocchino.
20: Unai, un altro giocatore che piace molto già. Sto qui va a venire in Italia, se ricordate, 4 anni fa, subito dopo che ha fatto il mondiale strepitoso con il Marocco, ma poi per l'asta da Langer lo vinse in Marsiglia. E poi a Marsiglia, che è una piazza un po' particolare, grandissima, piazza bella, ma non sempre le cose per il giocatore quando si arriva vanno come uno si immagina. E in questo momento, visto che è stato mandato in prestito a giocare, può essere una soluzione. Giocatore che mi piace, a centrocampo si può fare box to box, è completo sia a livello tecnico che a livello fisico, perché comunque una bella stazza, un fisico anche tra l'altro un mix, perché il papà è senegalese e la mamma è marocchina. Okay. E dunque un giocatore sicuramente che io andrei a prendere.
1: Caro Malù, prima di salutarti non posso non chiederti che emozioni stai vivendo oggi. Il Congo gioca una gara che, insomma,
0: contro il gioca.
1: È storia
0: contro il gioca.
20: Prima di risponderti io ti dico, tu che emozione hai visto quando hai visto Iracundo fare gol con l'Australia?
1: C'è un ascoltatore che ti ringrazia. Guarda, Luca dai Castelli Romani, volevo ringraziare Malù, Irancunda marcatore contro la Turchia. No, io vivo delle emozioni contrastanti di fronte a questo mondiale, come gli altri due, semplicemente perché non ci sono.
20: Vabbè,
1: la trovo una roba.
0: Ma contro gioca la Repubblica Democratica del Congo?
1: Chi?
20: Alle 19
1: Portogallo
20: contro Portogallo.
1: Contro uno dei miei cuori, ne ho due: Portogallo e Inghilterra, perché quella
0: Argentina vince il mondiale. Portogallo
1: è finta,
20: anche una nazionale che comunque a me piace molto, il Portogallo, e negli ultimi anni è stata una delle europee sempre in crescita. Oggi io è un tipo di partita che dico, l'importante è che la squadra giochi con dignità. Cosa vuol dire? Devi giocare la tua partita senza, a volte non è nulla da perdere, perché la pressione della prima partita, abbiamo visto anche il Brasile col Marocco, un po' meno l'Argentina perché è andato tutto bene e dunque 6 mesi ha fatto 3 gol, va bene. La Francia al primo tempo ha rischiato col Senegal, le due occasioni nitide ha avuto il Senegal,
0: palo
20: di Jackson,
0: di
20: quel gol che ha sbagliato Sar. Se Sar fa quel gol lì, io non so come si mette la partita. Poi Mbappé si è inventato i 2 gol e la Francia ha vinto. Però, ripeto, queste squadre ci sono. Oggi il Congo deve giocare come ha giocato Capoverde con la Spagna. Non c'è niente da perdere, mi gioco le mie carte, ma abbiamo la fortuna di avere comunque una difesa compatta che subisce pochi gol, poi magari oggi vengo smentito.
0: No.
20: Dobbiamo essere che, se con l'occasione di contropiede che potrebbe darti il Portogallo, di sfruttarlo al meglio. Però ripeto, in questo mondiale, dopo 52 anni dalla Repubblica Democratica del Congo, io mi aspetto un mondiale dignitoso. Dalle 10 squadre africane mi aspetto che dalla Costa d'Avorio, che è già partita bene, dal Senegal, che deve riprendersi subito, perché la prossima partita
0: sì, Marocco può arrivare nei primi 4, in Marocco io me lo gioco nei primi 4 in Marocco.
20: Il Marocco è anche la stessa Algeria ieri, perché nonostante col 3-0, cioè la partita di ieri, oggi col fatto che con 3, con anche le migliori terze possono passare, mi aspetto che tra le migliori terze ci siano parecchie africane che la prima giornata non hanno fatto bene. Sudafrica, Tunisia che ha cambiato l'allenatore in corso, via Lamouchi, è arrivato Hervé Renard direttamente, in diretta subito, prenderà il posto già dalla prossima partita. E dunque situazioni che però fanno capire che il calcio africano è in crescita. Ci sono talenti, qualcuno già che costa cifre spropositate, ma qualcuno, la Fiorentina, Basumana Touré, Inao, sono giocatori da Fiorentina che si possono andare a prendere.
0: Bene, grazie Malù.
1: Ciao Malù, grazie.
0: So che ti aspetta un pomeriggio di sofferenza da tifoso, ovviamente, da concittadino del mondo, come sei, ma da cittadino della Repubblica Democratica del Congo. Siamo andati un po' lunghi, chiediamo scusa soprattutto alla regia di Lady Radio. Torniamo subito per l'ultima parte. Radio Firenze.
3: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
21: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
3: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola. Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
21: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
22: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
22: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
22: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
23: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
24: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: eccolo qua, il momento mondialito. Alessandro Di Nardo, ben ritrovato.
1: Eccoci.
0: Buon pomeriggio.
1: Ciao, buon pomeriggio. Ale. Tra l'altro ho scoperto che facendo anche il podcast che troverete anche su Spotify e le altre piattaforme, non ho avuto un nome molto originale, perché se vai a cercare mondialito
0: tutto
1: su
0: mondiale.
1: Spotify, sì, certo. Non abbiamo avuto un nome
0: che
1: proprio.
0: Poi possiamo dire, non c'entro un cazzo. Cioè mondialito.
1: Mondialito
0: se doveva ancora nascere,
1: esatto,
0: io già lo vedevo il mondialito, ma perché a quei tempi il calcio era bello, i mondiali erano belli. Fra l'altro, fammi dire, stavo pensando al secondo mondiale di Radio Firenze Viola, sì. Ricorderete tutti
1: Radio Firenze Doha,
0: Radio Firenze
1: tempi,
0: Doha,
1: Ludovico Mauro che scoprì Griezmann, insomma tutte queste,
0: perché non lo conosceva.
1: No, infatti mi ricordo che tu avevi fatto una faccia, ma
0: insomma,
1: che ci viene a raccontare di Griezmann,
0: ma non lo conosceva il buon Ludovico.
1: Ma il mondiale sono bello,
0: però
1: è bello
0: le grafiche
1: per le storie,
0: sono sempre spettacolari.
1: Ringraziamo Sara Mastro Simone e Stefano Cherubini per la sigla, un po' stile Olli e Benji, no?
0: Ma senti, dal mio punto di vista sono le cose migliori di questo mondiale fino ad oggi, una sorta di videogame fatto male nel quale abbonda la pubblicità e nel quale sicuramente oggi è la giornata della retorica, quindi avanti.
1: Vai, e chi meglio di me per la retorica? No,
0: perché
1: ma
0: oggi l'impostore
1: è
0: protagonista della tripletta all'Algeria, e allora l'impostore,
1: guarda, ti posso dire una cosa,
0: stanotte essere espulso,
1: a parte che questo
0: non
1: mi fa
0: gli è bastato organizzare un altro mondiale farglielo vincere, perché se no non lo vince. L'impostore,
1: io sto disinnescando,
0: allora gliel'hanno fatto vincere all'impostore il mondiale, però se anche questo mondiale bisogna vivere con la retorica di Lionel Messi, fra l'altro c'ho un paio di titoli di serie belle, quindi eventualmente
1: hai finito?
0: Per
1: Posso
0: il

0: Dopodiché è successo quello che succede sempre, ovvero il più forte di tutti i tempi, continua a essere tale. A 38 anni diventa il giocatore più anziano a aver fatto una tripletta ai mondiali. Lo sai che ieri ha fatto 7 record, me li sono segnati, 200 presenze con l'Argentina innanzitutto, la prima ai mondiali 20 anni fa, lo so, Nicolò Santi, tocca a tutti questo questa lavaggia di capo su Lionel Messi, mi dispiace.
1: Ha preso delle belle pacchine, vai, 20 anni
0: la
1: fa.
0: La prima 20 anni fa contro la Serbia.
1: Ha preso delle belle pacchine.
0: Entra in 20
1: lui
0: minuti
1: e tanti
0: assist,
1: altri.
0: Dopodiché è diventato il miglior marcatore della storia dei mondiali al pari di Miro Klose con 16 centri, è il primo calciatore a giocare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo, oggi probabilmente Ronaldo lo raggiungerà. È primo per numero di gol segnati da fuori area in tutta la storia dei mondiali, al pari con Rivellino, 5 gol, 24 gol più assist, nessuno ha contribuito a più reti nella storia della Coppa del Mondo.
1: Ricordiamo Rivellino, calciatore vero di un calcio
0: bene.
1: Vero.
0: 38 anni e 357 giorni, fa gli anni il 24 giugno prossimo, il più anziano a realizzare una tripletta ai mondiali, è il più giovane e più vecchio marcatore dell'Argentina nella storia dei mondiali.
1: E io ringrazio Gallo per il suo messaggio. Maradona, Messi uguale a mangiare e stare a guardare.
0: Ma io non ho qui la pretesa di
1: Francesco, non voglio essere obiettivo.
0: No. Purtroppo allora ci sono delle cose che sono soggettive e delle cose che sono oggettive. Il dibattito su Messi secondo me è finito 4-5 anni fa, per non dire 6 o 7 anni fa. Adesso
1: io sono
0: il
1: giapponese sull'isola.
0: Adesso non sei più oggettivo e questo mi va bene, perché anch'io da piccolo amavo un giocatore che si chiama Javier Pastore, te lo ricordi? Al Palermo.
1: Certo.
0: In quel periodo io lo preferivo a Kakà, però c'è l'oggettività di una carriera e Kakà non può essere
1: è
0: messo
1: finita?
0: Insieme
1: abbiamo
0: a
1: finito?
0: Pastore.
1: Io speravo
0: tripletta,
1: di non esserci.
0: L'Argentina ha vinto
1: oggi
0: contro l'Algeria, Messi insomma si conferma quello che è sempre stato, quindi
1: cioè?
0: Insomma lo sai benissimo Tommaso, purtroppo mi sembri veramente il vecchio sull'isola o l'uomo che davanti allo specchio si ripete una realtà che non esiste più, perché ripeto, ci sono delle cose oggettive e l'oggettività ha travolto tutto con la carriera del più grande di sempre.
1: Chiusa
0: questo,
1: la parentesi dedicata all'impostore.
0: Detto questo, oggi dicevo Messi è diventato il calciatore che ha fatto 6 mondiali al pari probabilmente oggi di Ronaldo, sentivo ne parlavate, oggi c'è Repubblica Democratica del Congo contro Portogallo, ore 19 italiane, quindi abbastanza
1: quindi
0: fruibile, e ci ricordiamo insomma
1: fruibile.
0: Vabbè, alle 19 si può guardare, anche perché
1: insomma, c'è più pubblicità che in un film degli anni 90
0: su questo, guarda, ne parlavamo anche l'altro giorno, c'è un non detto, ovvero che non ci sono i cooling break che sono quelli che c'erano anche in Serie A nelle prime giornate, si chiama hydration break e serve appunto per le pubblicità, perché leggevo ad esempio nella prima gara del mondiale Messico Sudafrica, città del Messico, si giocava con 21 gradi, c'era la pioggia, quindi non c'era bisogno del cooling break, però l'hanno fatto lo stesso per motivi pubblicitari e su questo siamo tutti d'accordo. Detto questo, stasera gioca anche l'unico calciatore della Fiorentina a questi mondiali, perché c'è Croazia e Inghilterra. Marin Pongracic giocherà credo titolare, perché il CT Dalic gli ha dato le chiavi della difesa, marcherà Harry Kane, quindi compito sicuramente non facile, con oggi diciamo scendono in campo tutte le big, quindi abbiamo visto un po' tutti, prima di Messi ieri diciamo è stata la giornata in cui le belle storie, il portiere del Capoverde, ok, eccetera, eccetera, sono arrivati i giganti, no? Lionel Messi, tripletta, Erling Braut Haaland, 2 gol nel primo tempo giocato in un mondiale contro l'Iraq, e poi Kylian Mbappé che ha fatto il Kylian Mbappé in una partita, secondo me, guarda, Francia-Senegal, è inutile dirlo, io facevo il tifo per il Senegal, è una partita da un livello, secondo me, poteva essere un quarto di finale per il valore anche del Senegal.
1: Senegal
0: una squadra molto molto forte.
1: Devo dar ragione ad Adani, che anche ieri sera era incontenibile, però una cosa giusta l'ha detta: puoi anche giocare male, però poi guardi la rosa a disposizione di Deschamps e quanti ne hai.
0: Ieri non è entrato che, Marcus Thuram
1: per esempio, cioè ha una valanga di calciatori che te la determinano.
0: Ieri ha fatto 2 cambi e basta Deschamps,
1: cioè solo Lisen, 2 Mbappé e tieni fuori Barcola,
0: tieni fuori Cherki che è entrato a fine partita e potrebbe essere il numero 10 titolare di tutte le nazionali, non è entrato benissimo, però abbiamo rivisto Mbappé ai livelli di Mbappé, siamo a 14 gol in 15 partite dei mondiali, lui sta cercando di fare un record pazzesco, sai che c'è un solo giocatore che ha giocato 3 finali dei mondiali con

0: consecutive.
1: Beh, no, guardo il dibattito un che ho aperto, belli siete.
0: Un solo giocatore.
1: Paolo ti ricorda che ai tempi di Rivelino il mondiale era 16 squadre.
0: Però ragazzi, Curaçao
1: e Giordania o Capoverde non c'erano.
0: Benissimo, ma io sono contentissimo che ci siano Curaçao, Capoverde
1: ma
0: e
1: Chiara,
0: Giordania.
1: Chiara, non ho la pretesa di essere obiettivo. Quindi
0: assolutamente.
1: No, non è il calcio, ma, Messi, per me.
0: Ma assolutamente.
1: Invece,
0: ma,
1: vabbè, questo non te la posso dire.
0: No, dai, dimmi.
1: Cosa assumevi quando credevi il Pastore fosse più forte?
0: Ma io sono sempre stato amante dell'eleganza anche un po' malinconica e Pastore sembrava ballasse il tango con la maglia del
1: Giampa
0: Palermo.
1: Giampa va su Radio Maria se va ripeti bene. Un'altra volta Messi.
0: Va bene, Lionel Messi il più grande di tutti. Detto va. Questo, ma io capisco, io non ho qui la pretesa di disancorare le vostre convinzioni, perché
1: Messi,
0: è chiaro che
1: strepitoso, Maradona, Pelé, la personificazione del calcio stesso.
0: Va bene, ma io guarda sto facendo una battaglia contro il mulino a vento.
1: Per
0: perché
1: me il più forte, incredibile, di sempre è stato Ronaldo, il vabbè, brasiliano.
0: Ma lo capisci? Lo capisci?
1: Sul bagnato sgommava, troppo tecnico vabbè, e veloce insieme.
0: Lo capisci e lo capiamo che quando parliamo di questi
1: no,
0: giocatori parliamo della
1: ma
0: proiezione
1: sì,
0: e soprattutto
1: infatti,
0: di quando eravamo ragazzi. Cioè voi,
1: sì,
0: personifico
1: sì,
0: in te tutto il male di questo dibattito sportivo,
1: sì,
0: non potete cancellare la gioia di un ragazzo che è cresciuto con Messi come me, ce ne sono tantissimi, e soprattutto Messi in questo momento ha raggiunto una dimensione, si parla di aura, no, nel mondo dello sport, ha raggiunto una dimensione quasi divinatoria, perché te devi vedere cosa succede quando Messi si palesa in campo. Le hai mai viste? Penso di no, perché il tuo algoritmo sarà settato sugli anni 70, sarà in bianco e nero. Le hai mai viste le scene?
1: 74,
0: le hai mai viste le scene della squadra dell'Argentina nel tunnel che aspetta Messi, poi Messi non fa niente, fa solo un cenno col capo e dice, cioè fa capire ragazzi tocca a noi. Perché te devi capire che anche quelli accanto a Messi, ora l'Argentina è una delle squadre che si è più consolidata anche a livello di convocati e per il 90% la nazionale che ha vinto 4 anni fa, però il resto, Nico Paz, ma anche quelli un po' più grandi, c'è cioè il Cuti Romero, sono cresciuti con un idolo, Lionel Messi, ci giocano e anche ieri lo stesso Nico Paz ha detto io do la vita per il mio numero 10 perché io so che lui mi fa vincere le partite, quindi è una cosa secondo me strepitosa, è una cosa che con questa mole temporale secondo me non accadrà più.
1: Chiudiamola qui, messaggio firmato 41. Hai la pretesa però di romperci le palle con
0: assolutamente,
1: Messi, quello
0: perché,
1: sicuramente.
0: Perché c'era il mito della caverna di Platone, no? C'è quelli che guardano sempre le ombre.
1: Senti,
0: e dicono no, la realtà mi fa paura. Usciamo da questa caverna ideale, ovviamente non sto dando di cavernicoli ai nostri ascoltatori. Usciamo e accettiamo che nel presente è così e che okay, come c'è chi è cresciuto con Maradona, ma assolutamente. C'è chi è cresciuto con Messi, il
1: io
0: problema è che
1: sono cresciuto con Pelé. Però
0: tre generazioni prende Messi.
1: Ma io
0: sono
1: cresciuto un Pelé.
0: Sì, però col mito di Pelé. Ma non facciamo iconoclastia cercando di buttare giù le divinità di altri. Dico solo che in questo momento si parla di affetto e tutto, poi c'è qualcosa di oggettivo e Messi è passato sopra con i record sulla storia di tutti. Ma stavo dicendo un'altra cosa che non mi ricordo sinceramente. Stavo parlando delle partite di oggi. Ah, c'è Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, partita appunto fruibile, partita che vedrà Cristiano Ronaldo, penso, giocare il suo sesto mondiale consecutivo. Le abbiamo viste tutte un po' le big. Ti chiedo Tommaso se c'è qualche squadra in pericolo di bluff, cioè se vedi un potenziale bluff. In tanti dicono la Spagna, secondo me la Spagna era
1: verrà fuori
0: come un motorino depotenziato
1: anch'io,
0: perché era senza Yamal e Nico Williams. Verranno c'è qualche squadra
1: fuori
0: che non ti convince?
1: Sì, anche se so che poi anche loro ci mettono un minuto a cambiare le partite, però secondo me il Brasile arriva con
0: già
1: più
0: polemiche
1: con
0: feroci
1: più
0: di,
1: sì, e comunque con una squadra che non sembra quella
0: dovrebbe
1: reggere il peso della storia.
0: Lo stesso Rubinho ieri a Radio Firenze Viola ci diceva che lui si vergogna di questo Brasile, che in effetti non è il più forte della storia.
1: No.
0: E soprattutto, insomma, ecco, anche in questo io ho sempre fatto questa piccola battaglia. Secondo me, dico un'eresia, secondo me Dodò ci poteva stare come riserva del Brasile a destra, visto che giocano ancora con Alexandro e che ha preferito convocare un centrocampista quando si è fatto male l'altro esterno, Wesley, ovvero Ederson. Però evidentemente, insomma, il Brasile Brasile non perderà questo mondiale per l'assenza di Dodò. Detto questo, poi appunto nella notte Norvegia-Iraq 4-1, gol anche del genoano Ostigard. Stasera Portogallo Repubblica Democratica del Congo, Inghilterra-Croazia, altro partitone, non solo perché anche Modric insomma diventa uno dei veterani di questa competizione. Poi alle 1 ti voglio collegato per Ghana-Panama, ma soprattutto alle 4, occhio,
1: bravo, lo segnala il bomber Viola, alle 4 di stanotte
0: Uzbekistan-Colombia, scende in campo, non in campo ma in panchina, Fabio Cannavaro, c'è anche il professor Castellacci che fa parte dello staff dell'Uzbekistan, davvero. E poi c'è insomma la Colombia con Luis Diaz e soprattutto James Rodriguez, uno che ci riporta ai ricordi mondiali. Guarda, ti volevo fare una domanda, visto che l'avevo fatta anche l'altra volta. Per me James Rodriguez è un giocatore là che è fortissimo, ha fatto bene anche nel Real, non tanto bene quanto si pensava, però è un giocatore da dimensione mondiale, cioè un giocatore che ha fatto un exploit incredibile nel 2014 con quel gol pazzesco all'Uruguay. C'è un giocatore mondiale per te? Potrebbe essere benissimo Schillaci, ad esempio, cioè
1: un giocatore mondiale,
0: sì, un giocatore feticcio, magari una cotta estiva, tu hai visto magari un mondiale, si è innamorato di qualcuno.
1: Brian no, no, però erano gli europei. Laudrup. Laudrup è proprio l'emblema di quello che dici, cioè lo vedo
0: giocatore da
1: europeo,
0: un mese
1: perdo completamente la testa e scopro e la Fiorentina lo compra
0: e da lì
1: e passo tutta la stagione a fare il coro, la palla dov'è, la palla dov'è, ce l'ha il danese e poi alla è fine finita malissimo nel modo più tragico. Del mondiale non saprei, sai, ero abituato ad arrivarci da candidato al titolo e mi incazzavo se non vincevo e quindi
0: il primo mondiale di cui hai contezza,
1: primo mondiale di cui ho contezza è l'82, perché
0: un piccolo tolo,
1: sì, ricordo anche le prime feste calcistiche, i caroselli del trionfo.
0: Per me è stato il 2006, quindi più o meno
1: il trionfo a Madrid e poi vabbè l'86 quando appunto quando è meglio se non vado avanti,
0: quando successe quello che è successo. No, detto questo, insomma, abbiamo già delineato
1: che non ha avuto mai nessun altro arrivare, cioè, su quei livelli, nessuno ha mai vinto da solo a quel modo.
0: Ma io ti potrei
1: senza
0: dare tante obiezioni
1: della
0: dire
1: FIFA,
0: che
1: dei
0: il calcio era molto
1: regalati
0: diverso un tempo e adesso è molto più difficile far spiccare il singolo.
1: Non voglio riaprire,
0: è molto difficile far spiccare il singolo, però.
1: Bello Gary Lineker, è un bel personaggio feticcio da
0: Italia 90, se non sbaglio, spunto anche lì l'ex attaccante del Tottenham, però ce ne sono tanti, no? Uno pensa anche
1: Gazza Gascogne
0: sempre nel 90, sì. Ma ognuno ha un giocatore, mi ricordo l'Alas
1: Valderrama meraviglioso, e lo tiravi fuori giusto per il mondiale quando c'era,
0: sì, un po' come Ochoa di questi tempi,
1: Ochoa del Messico
0: che sta facendo anche ora bene e non ha giocato titolare, potrebbe diventare anche lui insieme a Messi e Ronaldo il terzo a giocare 6 mondiali. Detto questo, poi abbiamo anche un po' il quadro. Messi è capocannoniere in questo momento del mondiale, posso dire questa cosa, è oggettiva quantomeno, oppure mi dici no, i suoi gol devono valere 0.5?
1: Potrebbe essere un'idea,
0: sì
1: mezza
0: sì,
1: caccia,
0: benissimo,
1: quando fa con Messi mezzo gol, se ne fa due.
0: Guarda,
1: un gol
0: a proposito di mezza caccia, torno un attimo su Francia-Senegal di ieri sera, perché mi sembrava una partita per calciare.
1: A proposito, sì, ma anche un rigore grosso la Francia non dato, è andato anche a vederlo. Pagherei sapere cosa gli hanno detto.
0: No, quello era un rigore clamoroso, era ancora sullo 0-0, sì. Fallo di Mané su Kylian Mbappé, il 10 sul 10, dopo poi è bastata una verticalizzazione pazzesca di Olise per mandare in porta Kylian Mbappé, che fino ad allora non aveva fatto benissimo nella partita. E poi io sottolineo, guarda, ieri, siccome siamo abituati a vederlo nel Milan, e quindi magari è risaltato poco nel gioco un po' più pane e salame arcaico di Max Allegri, ma ieri Rabiot ha fatto una partita gigantesca e a livello fisico era uno dei pochi che stava dietro,
1: un bel cavallo,
0: ha dato una palla, secondo me è più bello l'assist di Rabiot per Barcola che quello di Olise per Mbappé, ma anche questi sono gusti, non c'è una scala di oggettività. Però
1: giusto ricordare come fa Tommaso, giuro, omonimo, l'ultimo che aveva fatto un'altra tripletta con l'Argentina ai mondiali?
0: Batistuta.
1: Contro la Grecia.
0: Sì, Batistuta.
1: Un'Argentina-Grecia dove non sapevo più da che parte guardare.
0: Perché?
1: Perché tripletta ai Bafi, poi Bafi 94, in quel mondiale,
0: no? 94.
1: Bafi in quel mondiale era un killer.
0: L'ultimo...
1: Cioè non avessero deciso a tavolino di escludere, di fare quello che hanno fatto.
0: Vabbè, ma questo risentimento passerà mai?
1: No, guarda, me lo sono anche tatuato quello che dedicato Manu Chao.
0: Purtroppo
1: che c'è proprio nel testo di Manu Chao, il ladrone alla FIFA.
0: Purtroppo polarizzazione ci porta ad attaccare gli altri per glorificare noi stessi.
1: Mi lasci una roba soggettiva.
0: Ma io sono un grande fan della poetica legata a Diego Armando Maradona. Oh. Però la poetica si mette da una parte, a un certo punto arriva la carriera.
1: Sì, non ho pretese di
0: quello che ha fatto. E Maradona è stato un grande. Ma che lo devo dire io il 17 giugno 2026 che Maradona è stato un grandissimo?
1: No, ma ecco,
0: è scontato.
1: Quanto procede questa fase insopportabile?
0: Ci sono 72 partite, se ne sono giocate 18, così. Siamo a un sesto più o meno. Tra l'altro l'Europea è in difficoltà, al di là poi della Francia che ha vinto, della Svezia che ha vinto 5-1, sentivamo anche Malou, la Tunisia ha cambiato città, una cosa, un unicum nella storia dei mondiali, è tornato un vecchio volpone come Renard in panchina per i nordafricani, poi ci appuntiamo la vittoria della Germania contro Curaçao, per il resto la Norvegia ha vinto ieri sera, per il resto la Svizzera ha pareggiato col Qatar, l'Olanda ha pareggiato contro il Giappone, la Cechia ha perso contro la Corea del Sud, quindi anche la middle class, diciamo, europea è allo stesso livello delle squadre quantomeno africane se non asiatiche. Io in questo ho visto veramente molto molto bene il Senegal, è entrato anche Ibrahim Mbaye, classe 2008 del PSG, che ha segnato su mezza complicità di Maignan, però insomma ieri ho visto anche un grande abbraccio tra Barcola e Mbaye, insomma sono giocatori ovviamente fuori target, non so quanto possano valere in questo momento.
1: Tanto sentivo ieri sera Stombaie, no? Che arriva al settore giovanile fortissimo.
0: Ibrahim Mbaye è entrato, ha fatto un paio di cose.
1: Potere dello scouting anche lì, perché evidentemente li sanno pescare.
0: Mi dici quanto finisce Inghilterra-Croazia stasera?
1: 1-1.
0: Con
1: Parigino.
0: Harry Kane?
1: Ci sta e
0: deve rispondere un po' a tutti gli altri. E poi
1: Kalinic.
0: Non c'è Kalinic. La Croazia è una di quelle nazionali che ha provato a rinnovarsi, ma si poggia sempre su Perisic, Kovacic, Modric, insomma dei vecchietti che stanno facendo comunque ancora molto bene. Quindi segnaliamo una partita, una delle più interessanti del primo turno, anche a orario commestibile per queste latitudini, Inghilterra-Croazia alle ore 22.
1: E domani torneremo a fare il punto anche sulle vicende del mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada.
0: Domani non la dico quella parola con la M, lo prometto.
1: Quale?
0: Non lo dico.
1: Fiumi di retorica.
0: Posso dire che stanotte ho sognato. Stanotte ho sognato che Messi faceva tripletta.
1: Ma perché non eri lì?
0: Ho messo la sveglia, poi il mio subconscio l'ha spenta. Secondo me, nella notte nel dormiveglio ho aperto il telefono e quindi mi sei instillato questa notifica della tripletta di Messi, se no potrei iniziare a dare anch'io le quote come fa il Penguin, che salutiamo.
1: Grazie Alessandro, fra l'altro c'era una bella proposta per la tua trasmissione, il titolo Aperidinardo.
0: Sì, Aperinardo, ho visto.
1: Aperinardo.
0: Si può fare, ci si fa a graficare questa cosa.
1: La studieremo, bel consiglio. Grazie Alessandro.
0: A voi.
1: Grazie a voi per averci seguito, siamo andati anche un po' lunghi, ci scusiamo con gli amici di Lady Radio, dove tornerà musica, informazione e la Fiorentina a partire dalle 18. Noi qui ci approfondiamo i temi di mercato con l'incontro Ken Fiorentina da monitorare, quindi fondamentali Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini. Dalle 17 anche Giacomo Galassi e i suoi ospiti in Garrisca al Vento, andremo avanti fino alle 21.30 anche con Extra Viola. Noi torniamo domani puntuali alle 2. Ciao,
0: ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Chi si compra?
5: Non t'arrabbiare, caro Pietrone, lo sai come sono fatti i tifosi.
6: Sì, Pietro, ha detto di Indiana Jones, ma non metto una battuta a fatti. Però quando tu ti vesti, al posto della frusta di Indiana Jones, una bella frusta e pane, sai?
7: Ma che la bozzata di parlare di film!
8: È un cartone animato, sono scelte cagnolini australiani e si divertono, bellino tra l'altro.
9: Il Benve non c'è stamani. E sono un viaggio per lavoro, sto andando a Milano e volevo sentire. sentire un po' di un po' da ring.
6: Ma ancora più gobbo di tutti, a parte Bembe, lei è mio fratello, il maledetto.
10: E quanto riguarda l'attaccante in squadra, ce n'è da mettere uno che sicuramente ha il Bembe piace, Affenico Pululu.
11: Por la mañana café, por la tarde ron, llévame a la final, Albert Gudmundsson.
12: Vergogna! Vergogna tutti! Finisce 3-0!
13: No ragazzi, non scherziamo, eh. Dalla conference non si può uscire, se no come fo io senza benvenuti in conference dopo. No, no, si continua.
14: È tutto vero, Istanbul, Başakşehir 3, Fiorentina 0.
8: Ciao da Niccolò Ceccarini.
15: Chi si compra? Eccoci qua, chi si compra nella versione del mercoledì, che è quella di uno di noi ovviamente, con tutte quelle che sono le vostre voci quotidiane all'interno di Radio Firenze Viola, 348-75-13933, se volete chiamarci in diretta 055-77-11-171, ma rullo di tamburi, Emiliano Viviano è già con noi. Ciao Emi!
16: Ciao, buongiorno. Accidenti. A tutti.
15: Che flemma, che flemma, flemma marina giustamente, oggi è una flemma marina. No, ti sembra, no? Sei entrato quel mood giustamente del relax di mare, ma bene così. Intanto come stai?
16: Sto bene, Argentina ha vinto, ha fatto 3 gol Messi.
15: Quindi questo ti rasserena, ma non l'hai vista in diretta, sì, scommetto.
16: Dormivi,
15: hanno già dato alle 3. Però ecco, in effetti volevo chiedertelo più in là, ma a questo punto hai già dato il là a te. Ti aspettavi Messi 3 gol all'esordio così? Cioè, a me mi è sembrato, ho rivisto gli highlights lunghi, praticamente ha tirato 40 volte in porta, era sempre al centro del gioco. Cioè, chi lo dà per finito vuol dire proprio che non ha capito una semplice di calcio.
16: È un miscredente chi lo dà per finito. Siamo di fronte alla massima espressione mai vista su un campo da calcio, quindi chiunque ha un argomento contro Messi non dovrebbe avere libertà di parola nell'argomento calcistico. Poi, qualsiasi sia.
15: Tra l'altro ha fatto 2 dei 3 gol, uno più bello dell'altro, che il primo, vabbè, l'ha messa lì, buona, chi la piglia. Ma il secondo ha fatto un tap-in, sì, che non è facile perché di destro, con una freddezza glaciale, gliel'ha messa accanto al palo. E il terzo da fuori area, ha un altro tiro a fil di palo.
16: Può piacere chi ti va, può piacere. Ti può piacere Cristiano Ronaldo, Mbappé, Maradona, chi vuoi, io ascolto tutti gli argomenti, ci mancherebbe altro, ma avere un argomento contro Messi dovrebbe essere, se fossi io a decidere, una tipo una patente in cui non hai diritto né di voto né di abitazione né che ne so le altre cose che le persone in un paese civile hanno come diritto, perché vuol dire che proprio tu e il calcio siete due cose alle antipodi.
15: Sì, in effetti è straordinario quello che sta facendo, ma insomma si sono svegliati big, perché poi ieri è tutto stato uno dei più forti, si sono messi in mostra, che ha fatto doppietta Mbappé, ha fatto doppietta Haaland, poi è arrivato Messi a metterci carica a coppe. Però insomma si vede che il mondiale sta decollando. Visto finora, che cosa ti è piaciuto di più a parte Messi?
16: Secondo me non si è visto molto ancora, anche perché le prime partite sono sempre le più difficili, perché comunque sai, una selezione sta via 20 giorni, quando arriva al mondiale è un po' in costruzione, no?
15: C'è dubbio.
16: L'Argentina ha il grande vantaggio che per 90% è la stessa squadra che ha vinto il mondiale, quindi quello è un grande vantaggio. Si è visto che le africane stanno bene, tutte, che sono state quasi tutte toste. Poi il resto per me sono state conferme. La Spagna ha fatto 0-0, ma ha fatto la partita che fa. La Francia ha dimostrato una potenza incredibile nonostante non abbia fatto un tiro in porta per un tempo. L'Argentina c'è, Holland si è presentato con la doppietta, ma mancano Inghilterra e Portogallo, l'appello. Però il resto per me non c'è stata ancora nessuna, diciamo, grossa sorpresa, perché Brasile io me l'aspettavo comunque una squadra non pronta almeno per la prima partita, quindi per adesso è tutto confermato secondo me.
15: Sì, ieri abbiamo parlato con Rubinho, tuo ex collega di ruolo, che essendo brasiliano ha detto peste e corna, ha detto una vergogna vedere un Brasile così scarso, considerando la storia di questa maglia. Mi ha stupito perché mi ha preso in contropiede, proprio parlato di vergogna. Evidentemente in patria sono effettivamente molto sensibili a quella che è la rosa che ha potuto permettersi Ancelotti. In effetti, se si pensa al Brasile solo di Ronaldo il fenomeno, rispetto a questi Ronaldinho e di tutti quella generazione lì, insomma, quella di quest'anno è una buona squadra, però forse non da corsa per cercare di vincerlo il mondiale, a parte Ancelotti.
16: Ma non sono sorpreso, Pietro, il Brasile ha aperto 6 partite nelle qualificazioni sudamericane. È una squadra che vive anche lei il cambio di direzione che ha il calcio, oltre ovviamente a non avere quelle nazionali di cui parlavi te, però comunque rimane una nazionale che ha Rafinha, che ha Vinicius Junior, che ha Marquinhos, che ha, ora non mi vengono nemmeno in mente, però insomma Hendrik, ha tanti giocatori forti. Però oggi il calcio è cambiato, il talento da solo non basta, bisogna avere sacrificio, bisogna essere una squadra che corre compatta, e il Brasile è in costruzione, Ancelotti è lì da poco, però è tutto nella norma, ti ripeto, fare gironi di qualificazione sudamericana e perdere 6 partite sono tante.
15: C'è dubbio, sono d'accordo. Allora, voltiamo un attimo pagina, poi sul mondiale ci si inserisce ogni volta che vuoi inserirti, parlando di qualsiasi calciatore ti venga in mente, ma parlando più di Fiorentina, sono ore dove, ti dico, qui alla radio, fondamentalmente, forse perché eravamo anche digiuni da qualche polemica da qualche giorno, i nostri ascoltatori si sono scatenati sulla questione legata a Antonioni. Immagino che tu abbia il tuo punto di vista, semplicemente per concludere quello che anche gli ascoltatori hanno chiesto in queste ore. Volevo sapere cosa ne pensavi tu. Lo sai, Antonioni ha detto non so se andrò, cioè non so, lui ha detto che non andrà alla festa del centenario. Intanto credo che a te ti abbiano invitato, come giustamente, come tutti i calciatori della storia della Fiorentina, e tu per un motivo in più, essendo anche tifoso. Ieri appunto ha parlato alla Repubblica dicendo questa cosa, stamattina Ferrari ha risposto dicendo ma lui fa parte della storia, speriamo di poter andare avanti e quindi di poterlo vedere presente alla festa del centenario. Che idea ti sei fatto brevemente su questa questione?
16: Ma allora, non esiste centenario senza Antonioni. Antonioni è la storia della Fiorentina, quindi fare la celebrazione di una squadra di calcio come la Fiorentina per i suoi 100 anni e non avere, secondo me, il maggiore esponente della nostra storia sarebbe un problema. Detto questo, Giancarlo, che io conosco e ovviamente come tutti noi stimo e soprattutto venero, credo che dovrebbe capire che qui è la celebrazione appunto della Fiorentina, non della Fiorentina di Gommisso, non della Fiorentina di Barone, non della Fiorentina di Paratici, non della Fiorentina di Ferrari. Qui si celebra la Fiorentina, si celebra un popolo che lo ha adorato e venerato, giustamente, aggiungo giustamente, per tutta la sua carriera e anche oltre, e quindi spero che possa capire che celebrandosi la Fiorentina, chi è in questo momento proprietario della Fiorentina o un dirigente della Fiorentina col quale ha avuto problemi, non conta nulla.
15: Sì, guarda, penso di aver detto più o meno le stesse parole, perché sono talmente d'accordo. Cioè, questa è la festa dei tifosi della Fiorentina, fondamentalmente, no? Di chi ama la Fiorentina. Quindi, in una festa dove chi ama la Fiorentina è presente, e Antonioni non può non esserci. Cioè, se no è una festa monca, è una festa senza il festeggiato, perché Antonioni è la Fiorentina. E quindi sarebbe assurdo non vederlo. Vedremo se riusciranno a deporre l'ascia di guerra. Oggi Antonioni sarà presente, tra l'altro, nella sala della regione qui a Firenze, e probabilmente parlerà, e mi auguro che, diciamo, ci siano fatti dei passi in avanti rispetto a ieri su questa questione. Iniziano ad arrivare anche le prime domande al 348 75 13 93, anche con i vostri audio, mi raccomando, per Emiliano, che resterà con noi fino a poco più delle 11, e quindi se avete voglia di fargli una domanda direttamente sapete come fare. Stefano dice, proprio riferendosi a te Emi, come si gestisce uno come Ken nello spogliatoio dopo tutto quello che è successo l'anno scorso? Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Questo fa, diciamo, il quadro con il discorso che oggi ci sarà questo incontro, dove pare che comunque anche Ken darà tramite il suo entourage ampia disponibilità a restare anche per la prossima stagione. Non ti sentiamo Emi, abbiamo perso l'audio, non so perché, non ti sentiamo più. abbiamo un problema di audio, vediamo il labiale di Emiliano, ma non riuscivamo a sentirlo, quindi aspettiamo un attimo di ritrovare anche Emiliano Viviano con la domanda su Ken. Ricordiamo che oggi in giornata la Fiorentina incontrerà l'entourage di Ken, con appunto il discorso del giocatore che sarebbe pronto a restare alla Fiorentina, dico io, anche grazie al cavolo, nel senso che se poi non avrà offerte di un certo rilievo, il contratto che ha con la Fiorentina lungo e assolutamente caro, in linea con anche delle squadre più importanti rispetto alla Fiorentina, perché si parla di un contratto tra i 4 milioni e i 5, tra i 4 milioni e mezzo e i 5 milioni a stagione, e quindi è normale anche che in assenza di offerte da squadre possano garantirgli magari la partecipazione alla Champions, è anche lecito aspettarsi che almeno la prima versione in estate sia proprio quella dell'idea di rimanere, di proseguire insieme. Abbiamo ritrovato Emiliano che prima non sentivamo, ecco, dacci la risposta su Ken.
16: No, che non riesco a capire che cosa ci sia di difficile da gestire. È un giocatore importante, lo ha dimostrato nel primo anno di Fiorentina, per varie ragioni non l'ha dimostrato nel secondo, ha uno stipendio che è in relazione a quello che ha fatto di importante e anche al mercato che aveva in quel momento, quindi non lo deve gestire solo un allenatore tecnicamente, secondo me. Per il resto non vedo una difficoltà di gestione.
15: Stamattina Luca Calamai ha fatto molto discutere, perché nel suo appuntamento mattutino con la nostra rassegna, strano, ha detto che se dovesse, diciamo, Ken decidere di restare ed avere un atteggiamento un po' come il primo anno, un atteggiamento oltre tecnico anche nei confronti della Fiorentina di altissimo livello, perché poi secondo me poi l'anno scorso ha avuto più problemi legati al fisio che non al comportamento, ma queste sono le mie versioni su Ken, diverse evidentemente dalla piazza. Lui addirittura, in caso di partenza dell'attuale capitano che è De Gea, lo gli darebbe anche la fascia da capitano. Tu che ne pensi? Ce lo faresti un pensiero, diciamo, sotto questo punto di vista?
16: Credo che la fascia da capitano la debba decidere l'allenatore, e anzi, se fossi io lo deciderebbe il gruppo, perché il capitano è qualcosa che va deciso dal gruppo. Non mi sembra sinceramente che, quanto rispetti tantissimo il calciatore, mi sta simpatico anche il ragazzo, sembra che abbia proprio i gradi del capitano.
15: I galloni del capitano. Sì, no, in effetti comunque ci vuole uno che, a parte che tiri le fila dallo sport. Ecco, ci puoi raccontare, guarda, questa è una curiosità che mi tolgo io. Ci puoi raccontare che cosa significa a inizio stagione scegliere un capitano e qual è il ruolo al di là di quello che si vede in campo per il capitano di una squadra di Serie A?
16: Il capitano deve essere un esempio sotto tutti i punti di vista. C'è chi lo è, c'è chi lo è dal punto di vista della professionalità, chi ha il carisma per gestire determinate situazioni. A volte è semplicemente il giocatore più importante perché, che ne so, da tanti anni che è lì. Però io credo che oggi non mi sembra che il nome giusto.
15: No, ma
16: scusate.
15: Salute, chiaramente. C'è un discorso questo di Ken, chiaramente, che i nostri ascoltatori dibattono allegramente, perché poi è un tema, quando si parla del giocatore tendenzialmente più forte che è in rosa, è una cosa straordinaria quella che fa la piazza di Firenze negli ultimi anni, dove tendenzialmente il giocatore più forte sembra sempre che si debba dare via. Io lo trovo abbastanza inspiegabile. Io francamente non so come tecnicamente potrebbe inserirsi nel 4-3-3 visto fino ad ora di grosso, ma io so che i giocatori forti sono il bene degli allenatori, quindi immagino che se dovesse restare anche l'idea di calcio di grosso potrebbe in qualche modo modificarsi e accentrarsi sull'idea di poter far segnare uno come Ken.
16: No, ma io in realtà non la vedo tutta questa difficoltà, perché non ti dico che Ken e Pinamonti si assomigliano, perché no, però anche Pinamonti è uno che, per esempio, gli piace attaccare la profondità, è uno che a volte gli piace fare la guerra col difensore. Quindi poi se si parla del Ken e della potenzialità che ha raggiunto alla Fiorentina, il primo anno l'abbiamo visto, io credo che un allenatore si debba assolutamente adattare a Ken se crede di poter portare a quel livello.
15: Abbiamo qualche problema di linea oggi con Emiliano, ma va bene, non è un problema. Io leggo qualche messaggio. Che bella piazza siamo diventati, Livore verso Antonioni e Kenny, in nome del culto della personalità verso i padroni, scaricare le personalità che potrebbero offuscare Commisso e vendere Ken per far guadagnare un altro pacco di soldi ai proprietari, ormai completamente supini e proni. Allora, il Casentino se la rifà con Calamaia, è una brava persona, è molto appassionata di calcio, non ci capisce niente, va bene, noi leggiamo tutto, ma Calamaia ha un'esperienza nel calcio da giornalista che insomma bisogna rispettare assolutamente, che di calcio ci capisce, e ve lo assicuro, perché parlandoci più fuori dalla redazione che dentro la redazione dimostra di avere feeling con l'idea col calcio, anche se qualche volta vi fa discutere. Stavamo dicendo, Emi, perché mi sono perso mentre rispondevi,
17: no,
15: di Ken è dentro di modulo di Grosso.
17: No, io ti ho detto, ripeto, credo che siccome è un giocatore importante, la Fiorentina l'ha dimostrato il primo anno, no? Un allenatore come Grosso si debba adattare, perché lui ti ha dimostrato che se sta bene ed è, diciamo, supportato dalla squadra, è un giocatore che faceva gol quasi tutte le partite, insomma, quindi non è che ci possiamo permettere domani mattina di avere o di essere sicuri di prendere uno forte quanto Ken. Di conseguenza, se sei allenatore, cerchi di sfruttare al massimo.
15: Emi, che ne pensi? Ora io ti faccio un po' di domande in attesa che Stefano ci faccia segno sulle prime domande audio che ci stanno arrivando, anche via messaggio al 348-7513933, oppure se vogliono chiamare sanno qual è il numero, sui temi, diciamo, di questa settimana, anche di mercato, così si fa un po' di botta e risposta e mi dici che cosa ne pensi. Per esempio, una nelle ultime ore è uscito il fatto che la Fiorentina, e quello l'abbiamo raccontato anche con Niccolò Ceccarini, vuole tenere Comuzzo perché per Grosso Comuzzo è il difensore centrale su da cui ripartire per la prossima stagione, visto anche quello che come è finita la stagione per lui con la nazionale eccetera, sei d'accordo?
17: Sì, perché Grosso vuole giocare aggressivo in avanti, molto spesso lasciare del campo dietro, e Comuzzo secondo me è l'unica cosa in cui è veramente bravo, un difensore che è veloce, che è aggressivo, a volte è disordinato in marcatura. Diciamo che non ha quella scuola di difensore pulito, ordinato, che lavora bene di reparto, quindi capisco che l'allenatore lo voglia tenere, ecco.
15: Ale dal Casentino invece ti chiede: credi che Grosso veda Fagioli come play? Io non ne sono convinto, dice lui.
17: Non lo so, dico la verità, non so risponderti a questa domanda. Per me è un play.
15: Beh, quindi fondamentalmente, anche se ha caratteristiche diverse dai play che ha avuto al Sassuolo, perché non dovrebbe giocare play nella Fiorentina? Non trovo motivo.
17: Ma può anche darsi che a Sassuolo abbia voluto quel tipo di situazione, perché il tipo di squadra portava alla necessità di avere un play come Maddic. Ritorno al discorso di prima, Fagioli è un calciatore importante, secondo me, o magari mi sbaglio, il meglio lo dà giocando davanti alla difesa, e quindi erati.
15: Anche perché io tutta questa rincorsa per rivedere Fagioli a fare l'interno di centrocampo, se gli metti due giocatori davanti in questo trittico di centrocampisti che abbiano caratteristiche più dinamiche, che gli possono permettere di recuperare palla e poi dargliela subito per gestire il gioco, io trovo che sia perfetto. Cioè, dipende molto da quelli che sono i due giocatori che gli stanno intorno, fondamentalmente.
17: Secondo me Fagioli è un calciatore che più ha la palla nei piedi e più va in ritmo, quindi è uno di quei calciatori che, se riesce a gestire continuamente il possesso del pallone, sta dentro la partita. Giocando mezz'ala, il vantaggio è che se si avvicina alla porta avversaria ha delle intuizioni che sono da giocatore superiore, però secondo me lo perdi sia a livello di intensità che di copertura di campo e anche di inserimento, perché per me la mezzala di inserimento è quella che ti fa go sul secondo palo a porta vuota, e non ha quella caratteristica.
15: No, per niente. Mentre ho visto Torsvet con la Norvegia, non ha fatto gol, ma ha fatto un'ottima partita nell'esordio.
17: Ha fatto gol.
15: Non l'ha fatto lui, autogol poi. È stato dato autogol. Sì, perché gli è rimbalzata addosso al difensore, credo che il colpo di testa di Torres stesse andando fuori e quindi di fatto gliel'hanno data, credo, come autogol. Però è stata una partita dove è andata a tirare 3 o 4 volte, gli inserimenti li fa alla grande, resta il discorso legato allo spazio da trovargli in questo centrocampo. Però io ogni volta che lo vedo Torres è un giocatore che mi dicono: ma lo prendereste la Fiorentina? Lo prenderei sempre, anche con caratteristiche simili a quelli che hai di già, e vorrà dire che qualcuno verrà ceduto. Ma che me ne frega, non è mia colpa mia. Cioè, se trovi giocatori più forti, per me Tosvet, uno che gioca titolare nella Norvegia, è un giocatore forte. Cioè,
17: no, ma anche a me piace. Io ne facevo semplicemente un discorso di necessità. In questo momento non credo che sia la necessità massima della Fiorentina. Poi, se viene, ben venga, mi piace.
15: Poi si è parlato di Unai del Marocco, che ne pensi? Giocatore del Girona, retrocesso col Girona, a un certo punto aveva un valore tipo di 40 milioni di euro, poi si è un po' perso tra Marsiglia, i prestiti, è andato al Panathinaikos, tra l'altro facendoci anche del male quando ha giocato in Conference contro la Fiorentina. È un giocatore che prenderesti? Siamo sempre sui centrocampisti, evidentemente vogliono ricostruire il centrocampo.
17: È un giocatore talentuoso che 2-3 anni fa aveva un valore enorme, da quel che so un carattere particolare, ma a me piacciono sempre le sfide quando c'è un calciatore che ha talento e devi provare a tirare fuori il talento, no? Che magari ha avuto problemi di carattere, di continuità, di non lo so. Mi piace pensare che comunque si parta da una base che il giocatore è forte, che è già una base buona, no?
15: Ma io, ragazzi, fa delle imbucate, diciamo, centrali di piatto che io
17: che è quello di cui parlavamo, okay. Secondo me la Fiorentina deve cercare un calciatore.
15: Sì, infatti, mese tu mi dessi un centrocampo che ha una I che tra l'altro fisicamente non è piccino, cioè non è che si stia parlando di un fuscello, da una parte e dall'altra gli metti Tosvet e c'è Fagioli a fare il play, sono pronto ad andare a fare la guerra da diverse parti. Poi ovviamente c'è Endur, c'è da scegliere chi tenere, Brescianini, Fabian, che pare che poi alla fine resterà. Però io penso che la Fiorentina a centrocampo 1/2 giocatori forti li debba comprare, poi a fargli spazio ci penserà Paratici con le cessioni. Fondamentalmente non spetta a noi che parliamo di calcio trovare una soluzione, la soluzione la troveranno loro. Penso che questi giocatori di cui stiamo parlando sono giocatori forti e quindi la Fiorentina ha bisogno di giocatori forti. Tra l'altro quell'imbucata centrale in quel modo va a nozze con Ken, cioè Ken gioca in quel modo, cioè se te gli dai la palla che parte da sinistra e va a tagliare verso destra e calcia di prima, un po' come ha fatto con Mbappé nella partita contro il Senegal, quello è il gioco che può fare Ken nella Fiorentina, e averne di giocatori che gli la sanno dare in quel modo ultimamente non è stato molto semplice. Poi c'è chi ti chiede di Fares Gegemis del Frosinone, che ieri è stata accostata alla Fiorentina, giocatore che con l'Algeria non ha fatto ovviamente nulla di particolare in questo 3-0 all'Argentina, però giocatore interessante, 15 gol in Serie B, è un esterno offensivo, sarebbe un tipo di giocatore su cui puntare?
17: Sì, a me piace l'idea di prendere giocatori così, come non capisco che non ci sia nessuno che ha ancora pagato la clausola di liberali. Io vorrei che la Fiorentina prendesse anche calciatori così, giovani. Ora liberali è giovanissimo, però giovani di prospettiva, insieme a delle certezze, ma le certezze abbiamo provato a prenderle spesso noi, poi spesso le abbiamo sbagliate.
15: Toppate.
17: A me piacerebbe partire da dei giovani, assolutamente, senza dubbio. Ci abbiamo anche i nostri, perché i nostri non vengono mai nominati.
15: No, infatti sono d'accordo. Per esempio, Ale ti chiede: Amatucci e Harder, cosa ne pensi? Ovviamente Amatucci, che viene in Spagna considerato un giocatore da Liga, Harder ha fatto bene alla prima stagione da professionista, sono due ragazzi che vengono dal settore giovanile della Fiorentina. Certo, si parla sempre di centrocampisti, c'è un centrocampo praticamente composto da 47 giocatori, però se uno dovesse puntare almeno su un suo...
17: Io penso che questi calciatori debbano andare in ritiro. Se si trovano molto meglio e loro vanno a fare esperienza, sono il primo a essere felice. Se fanno un altro step e aumentano il livello di difficoltà, altrimenti stai con loro. Ma non ho dubbi su questo. Anche perché è l'unica maniera per diventare, per cercare di fare un salto di qualità, perché non possiamo permetterci di spendere 25 milioni a giocatori. Siccome i giocatori forti costano almeno 25 milioni, bisognerebbe provare anche a vedere se i nostri hanno quel livello lì.
15: Anche perché non so che effetto ti ha fatto, a me è un effetto un po' strano quando ho iniziato a vedere accostate alla Fiorentina giocatori come Ruggeri, come Udogi, che nella mia idea di calcio venissero tutti alla Fiorentina, sono felicissimo, però il calcio contemporaneo, pensare che uno che ha fatto la semifinale di Champions possa arrivare alla Fiorentina che si è salvata alla penultima giornata, o uno che comunque è al Tottenham e che quando sta bene gioca sempre e che debba tornare in Italia. Sì, cioè, quando sta bene, purtroppo.
16: Non credo che siano due nomi percorribili, per me sono due invenzioni giornalistiche.
15: Infatti me lo sono chiesto anch'io, sai, Ruggeri soprattutto ci punta tanto Gianluca Di Marzio di Sky. Io
16: se lo dice Gianluca vuol dire che un'idea c'è,
15: quantomeno un fondo ci deve essere. Però
16: troppo difficile che Ruggeri passi da giocare titolare e anche parecchio bene contro Yamal in Champions League, una partita di eliminazione diretta, alla Fiorentina. La trovo molto difficile, sinceramente.
15: No, io son d'accordo con te. Poi a me, se domani, sai, domani c'è questa conferenza, no? La conferenza stampa di Parati, c'è un Ferrari, sono tornati dagli Stati Uniti, domani parleranno. Se domani mi dicono: voi non vi preoccupate, i profili che possiamo cercare sono quelli del livello di Ruggeri, io mi frego le mani, perché vuol dire che
16: sì.
15: Evidentemente c'è l'intenzione, nell'anno in cui il fair play finanziario non ti tocca perché non fai le coppe, di davvero mantenere altissima l'asticella anche degli acquisti. Mi incuriosisce anche il fatto di pensare a Ruggeri come potenziale acquisto in una stagione dove certamente i terzini vanno ricostruiti, perché non si sa Dodò dove va, non si sa Fortini dove va, non si sa se Gosens resta, però trovo che ci siano altre priorità. Cioè io spero a breve di vedere degli esterni offensivi, spero, mi auguro.
16: Io penso che sia quello il primo tassello.
15: Senso, non ci sono, quindi bisognerà ripartire da lì, se no diventa un casino. Iniziamo ad ascoltare anche un po' di audio insieme a Emiliano, così le vostre valutazioni vengono discusse con il nostro Emiliano Viviano. Vai!
18: Buongiorno Pietro, buongiorno carissimo Emiliano. Allora, io sono d'accordo con voi per quanto riguarda il discorso legato a Giancarlo Antonioni. Sono d'accordo con voi perché la Fiorentina va festeggiata e lui è la Fiorentina. Però allo stesso tempo mi chiedo, in 7 anni questa società è stata capace di allontanare o comunque tenere lontani tutte le bandiere della Fiorentina, da Antonioni a Batistuta? Non credo sia mai stato fatto un tentativo per Baggio, ma comunque l'ha tenuta lontana, allontanando sistematicamente anche gli uomini di calcio. Quindi, pure sotto questo punto di vista, famosi una domanda e damosi una risposta. Ciaone,
15: che ne pensi? Però si può dire che quello che è stato finora sta cambiando?
16: Ma più che altro sì. Allora, partiamo dal suo presupposto, non perché uno deve lavorare nella società, ok? Fosse per me, Antonioni sarebbe in Fiorentina, perché potrebbe essere una risorsa sotto tanti punti di vista, però qui stiamo parlando di qualcosa di diverso. Cioè tu ti puoi fare tutte le domande che vuoi, puoi avere tutte le ragioni del mondo, puoi essere stato trattato come la peggior persona dell'universo, ma qui si festeggia la Fiorentina, non si festeggia la società Fiorentina intestata a Tizio. Qui si festeggia la storia della Fiorentina. Quindi io sono tifoso della Fiorentina, ho giocato nella Fiorentina e festeggio la Fiorentina, anche fosse gestita dalla persona che mi sta più sul cazzo sulla faccia della terra. Si festeggia la Fiorentina, non quella persona.
15: Lapidario. Bano ti chiede: ma a te è arrivata la mail di cui parla Antonioni?
16: A me mi hanno chiamato al telefono anche per quello.
15: Quindi
16: gli starò più simpatico.
15: Non lo so, poi dipende da chi ti ha chiamato, nel senso, non so se ti ha chiamato.
16: Ma mesi fa mi hanno chiesto disponibilità e poi la mail mi è arrivata 15 giorni fa. Sì.
15: E gli hai detto di no?
16: E io ho detto che sarei andato anche se non mi invitavano. Quindi.
15: In effetti è casa tua, mi viene da ridere. Cioè, va bene, che la mail pro forma te la dovessero mandare.
16: No, nel senso che se non mi invitavano non andavo in campo con gli ex giocatori, ma a festeggiare andavo uguale.
15: Sì, è il compleanno di una parte della nostra vita. Infatti, guarda, per quello sorrido, perché... Che cavolo, ma è la nostra festa, ma dovrebbe essere solo una giornata di gioia, cioè nel senso, molti degli ex calciatori che hanno legato il proprio nome alla Fiorentina
8: per me dovrebbero venirci a piedi quasi. Te hai un discorso diverso, ma tanti credo che siano anche contenti di venire a festeggiare la Fiorentina. Spero. Ma io me lo auguro.
16: Lo spero. Ma poi io credo, mi sembra di aver capito, perché poi dell'argomento con Giancarlo non ho mai parlato, ma credo che lui avesse avuto problemi con commisso Barone, no?
8: Sì, soprattutto con Barone, quello che mi risulta.
16: E non ci sono più, cioè nel senso, ecco.
8: Eh sì, c'è dubbio. Allora Gianni dice, ti chiede, ma lancio una provocazione, ma Jorkoi Kone avrebbe fatto fare tanti gol a Ken?
16: Iconè è un calciatore che se non ci fossero le porte vincerebbe pallone d'oro. E io ero innamorato assolutamente di Iconè, però di quelli che non riescono mai a determinare né nell'assist né nel gol, quindi non credo.
8: Era un giocatore passato alla storia per quel passettino che faceva, no? Saltava l'uomo, faceva i passettini, poi finiva il campo e non riusciva a calciare. Io ero innamorato davvero di Kone, a me piaceva.
16: Anche io, mi piaceva da morire, però poi non è mai riuscito a fare quell'ultimo step, il più importante.
8: Sì, in effetti anche a Parigi, ora nel Paris FC, non è che stia facendo cose folli. Ha fatto benino, c'è da dire, anche tolto la coppa al Paris Saint-Germain, l'ha eliminato il Paris Saint-Germain dalla Coppa di Francia, però ecco, fondamentalmente sicuramente poteva fare di meglio. Ascoltiamoci un altro audio.
19: Sì, io da Italo Argentino stanotte alle 3 sveglia me la son vista tutta. A parte che l'Argentina ha un gioco pazzesco, e Messi non ne ha fatti 3, ne ha fatti 4. Matteo Raccanti, il primo in fuorigioco,
8: quindi ha fatti 3 fuorigioco. Il calcio funziona in quel modo, però che giochi bene, l'hai detto prima Temi, e che giocano, sono sempre i soliti e giocano a memoria fondamentalmente, anche chi entra, poi sai, quando fai un cambio esce Messi, entra Nico Paz gli ultimi 10 minuti.
16: Ma al di là di quello sono una squadra, Pietro, sono una squadra che ha perso pochissime partite, di tutte le partite di Scaloni, stanno bene insieme, giocano per il 10 perché sanno che il 10 gli sposta le partite, hanno tante soluzioni. E per me, io ho sentito tantissimi pronostici e l'hanno lasciato tutti fuori. Ora non so se vinceranno, perché sai benissimo che un mondiale ti sposta veramente una minima cosa, ma non metterli fra i favoriti è follia, perché in questi anni nessuno ha dimostrato quanto l'Argentina a livello proprio di continuità di risultato.
8: No, infatti, cioè, secondo me
16: senza contare che hanno vinto le ultime 3-4 con la finalissima competizione a cui hanno partecipato. Coppa America, Mondiale, Coppa America, cioè, non so io.
8: No, ma poi secondo me sono l'unica formazione del resto del mondo in corsa per vincere il Mondiale.
16: Pietro, se a un certo punto si stacca tutto, rientro dopo un minuto perché si sta quasi scaricando e cambio dispositivo.
8: Va bene, allora quando tabui sappiamo che dobbiamo fare il cambio. Gianni ti dice che è, per farti capire quanto sei uno di noi, che eri in classe con lui nella terza C del Beato Angelico, però dice non so se si ricorda di me perché ero molto introverso, non so soprattutto te quanto frequentavi la classe facendo anche...
16: No, ora lì erano ancora le medie.
8: Ah, quindi sì, allora alle medie ancora ci andavi. Comunque Gianni la terza C.
16: Mi ricordo di Gianni.
8: Quindi ti saluta assolutamente, fa ridere. Questo ti spiega, quando io ho deciso insieme a te di chiamare uno di noi questa trasmissione, era proprio perché questa è la cosa più bella, che ti scrive decine di persone tutte le volte e dicono io ho fatto questo con Emiliano, io ho fatto quest'altro, non so con quanta gente hai fatto scuola, ma negli ultimi 3 o 4 settimane praticamente ha chiamato tutte le scuole possibili, ti hanno contattato. Gianni Secci.
16: O mi garbava andare a scuola o mi buttavano fuori dalle scuole, cioè, non è che
8: c'era. Certo. E guarda, con questo sorriso mi fa propendere per la seconda. Comunque va bene. Ettore dice: Ibrahim Mbaye, 18 anni del Paris Saint-Germain, ho visto ieri sera lo spezzone che ha giocato e segnato, potrebbe essere un profilo aggredibile visto i tanti giocatori che hanno? Risponditi, dai.
16: Ce lo danno coi e poi finisci te.
15: coi pazzo, sì sì, il pazzo Pazzini.
16: Era con me ieri a pranzo.
15: Sì, allora ce l'hai salutato. Sì. Bene, bene, bene, Pazzini. Altro grande ex della Fiorentina, grande. Insomma, ha fatto un pezzo di storia anche lui. Segnando quei gol alla Juventus è entrato anche lui nel cuore di tanti. Peccato non si sia proseguito. Bayer fortissimo. Ragazzi, comunque il Paris Saint-Germain ha comprato una quantità di giocatori forti del 2006, 2007, 2008, roba da ricovero. Ieri ha fatto doppio passo, spostava la palla, una borda sotto la traversa.
16: Te lo dico io, uno clamoroso, De Cat gioca nell'Anderlecht.
15: E quello non si può prendere perché
16: De Cat.
15: Ma mi sa che è già fuori dai nostri radar.
16: 2008, Pietro, ha giocato 50 partite quest'anno.
15: Capito, quindi lo prenderanno a 30-40 milioni, una delle squadre.
16: Però è a scadenza l'anno prossimo.
15: Vabbè, mandiamogli un messaggino a Paratici, tanto te lo puoi fare, ogni tanto glielo manderà, mandagli a Paratici ogni tanto messaggini per sentire se ti dà retta. Secondo me ce l'hai da raccontargli qualche cosa per questi giocatori. Si è frizzato, è arrivato il momento di cambiare dispositivo, Stefanino, ce l'aveva annunciato. Allora, Aldo da Piombino, Antonioni voleva che lo venissero a prendere con la Camilla, dovrebbero essere tutti come Viviano. Poi Gianluca, quando Commisso ha deliberatamente tenuto fuori Antonioni dall'inaugurazione del Viola Park, nessuno a Firenze ha detto due parole in favore di Giancarlo, eppure era un atto di maleducazione anche nei confronti dei tifosi Viola. Adesso vi scoprite tutti i tifosi di Antonioni, dove eravate 3 anni fa? La domanda di Gianluca Gol rivolta anche a tutti coloro che ora si stanno muovendo nei confronti appunto di Antonioni per quello che è successo in queste ore. Buongiorno, se un giocatore è infortunato come fa a giocare e a rendere? Se sta bene fisicamente lo terrei, ma alla grande, perché chi prendi in alternativa? E questa è la domanda che si fa a Massimo, tra poco ne parliamo anche con Emiliano. Io credo che Aldo, che ha chiamato al telefono, voglia parlare anche con Emiliano, quindi io gli rispondo volentieri. Ciao Aldo e buongiorno anche a te.
20: Buongiorno a tutti e due.
15: Ora Emiliano, bisogna aspettare un attimo perché Emiliano ha un attimo è fuori un attimo dalla diretta perché sta cambiando dispositivo col quale si è collegato con noi. Aspettiamo lui magari per farti parlare.
20: Va bene, continua a parlare.
15: Va bene, ok. Allora Picasso dice: segnalato lo scorso anno De Cat, quindi lui l'aveva già visto. Poi altre domande per Emiliano gliele faccio tra poco. Paola dice: Antonio ha risposto anche a Ferrari dicendo che vuole di più di una mail. Io lo credevo un uomo umile, meno superbia, e vieni per Firenze, non per la società. Poi Alessia Scandici ce l'ha con Calamai per la questione legata alla proposta di dargli la fascia da capitano nel caso in cui cambiasse atteggiamento. Queste sono tutte domande poi per Emiliano, appena lo avremo di nuovo in diretta. Ovviamente ci sarà Aldo che si è prenotato e poi anche i vostri messaggi audio. Nel frattempo vi ricordo che oggi ci sarà l'incontro, il primo incontro tra Paratici e comunque l'entourage di Ken in vista poi della prossima stagione, e ne parleremo chiaramente nel corso della giornata con tutti i nostri approfondimenti di mercato, con Palla al Centro, ma anche con Nick e Nick che arrivano puntuali alle 16 probabilmente con tutte le novità anche su questo caso. Vi ricordo anche che domani ci sarà la conferenza stampa di Ferrari e Paratici, che sono fondamentalmente i massimi dirigenti in carica per quanto riguarda la Fiorentina in Italia, e che parleranno in conferenza anche per raccontare quello che è stato l'incontro che c'è stato negli Stati Uniti con la proprietà, ore 11, quindi perfettamente all'interno di Chi si compra, e noi saremo qui per ascoltare insieme a voi le parole dei dirigenti e ne parleremo in lungo e in largo. Abbiamo ritrovato Emi, che quindi si era scaricato il telefono o il dispositivo elettronico. Abbiamo al telefono Aldo che voleva parlare con te. Ciao Aldo di nuovo.
20: Ciao Emiliano, io ti ho conosciuto qui a Piombino a Salivoli, che avevi 14 anni, veniste con Andrea Luci e giocavi nella Fiorentina, e ti volevo salutare per questo.
16: A fare la cacciuccata, certo.
20: Lo so, ti sei bravo per questo.
15: Per mangiare il cacciucco?
16: Bravissimo.
20: Per tutto. Come portiere, eri bravo anche un attaccante.
15: Lo dice sempre, ma il problema è che non voleva correre, quindi cioè, di fatto
16: faceva troppo.
15: se non curi l'attaccante.
20: Ti volevo salutare per questo e vi lascio, buona giornata.
15: Bene Aldo, ciao,
1: grande mille, grazie, un salutone.
15: Allora, tanti messaggi anche per Emiliano, vediamo. Lo farebbe Emiliano come fa il Como di prendere i grandi giovani giocatori come ad esempio il Real Madrid senza averne il totale controllo? Sarebbe una diminuzione per la Fiorentina o no?
1: Dipende, perché il Como ne ha presi 8 e poi ne ha presi 2 senza avere il totale controllo, perché quei due secondo il Como facevano una differenza, e così è stato, perché uno è Nico Paz e l'altro è Jacopo Ramon, anche se non so se su Ramon abbiano il controllo.
15: Io credo di sì, sai, io credo che l'abbiano, però magari se lo sono tenuti anche il Real Madrid si è tenuto qualche possibilità per il futuro. Ora ti controllo subito. Nel frattempo ti giro altre domande perché ne stanno arrivando tante. Emiliano, cosa farebbe con Fazzini?
1: Visto i nomi di cui si sta parlando, cercherei una soluzione, magari in prestito, magari in una squadra che gli dia l'opportunità di giocare tutte le partite. Io credo in Fazzini, un giocatore che mi piace, però non farebbe bene a lui essere chiuso da tanti giocatori, ecco, sarebbe un anno perso.
15: Allora, Jacopo Ramon, il Real Madrid ha dei bonus, il 50% sulla futura rivendita, oltre a un'opzione di ricompra. Quindi l'operazione è ovviamente con il Real Madrid, che seppur a distanza ne tiene, tira le fila, insomma, di quello che potrà essere il futuro di Jacopo Ramon, diverso da Nico Paz,

0: non ho dubbi. Secondo me è un giocatore forte che non ha espresso ancora il massimo potenziale, è giovane, ha fatto bene anche nelle partite con la nazionale, è per quello che ho qualche dubbio su Torsveld, ecco, perché non vorrei che
1: gli prendesse
0: limitasse
1: posto,
0: la crescita.
1: Io in alcune movenze no, non lo dico, via, però ci vedo calciatori di livello veramente straordinario. Il problema è che ancora non è riuscito a fare il cambio di passo che hanno quel tipo di calciatori.
0: Però ti dico, Pietro, in una stagione molto difficile come quella fiorentina, a un certo punto si è elevato, non è facile per un ragazzo giovane. Quindi io penso che se si riparte e si riesce, insomma, a creare un sistema che vada bene, magari viene fuori veramente tutto il suo potenziale.
1: No, perché ora, senza fare voli pindarici, però c'ha quel tipo di fisico e anche di utilizzo, diciamo, delle proprie qualità, che a me mi ricorda un, nella versione, ripeto, molto ridimensionata, Pogba, Rabiot. Cioè c'ha quel tipo di allungo anche delle gambe, un po' da piovra, no? Cioè, se riesce a credersi forte in quel modo e a cambiare anche forse il suo utilizzo della fisicità, non può forse arrivare a quei livelli, però può esserlo per la Fiorentina quel giocatore totale dal centrocampo.
0: Ma guarda, sì sì, sono d'accordo con quello che dici. Poi il prime di Pogba è irraggiungibile,
1: esatto, no,
0: per chiunque,
1: non c'è dubbio,
0: è una cosa, è stata una cosa in quegli anni folle, però ha quel tipo, diciamo, di fisicità, forse non ha quella pulizia tecnica, è quell'estro che aveva Pogba, però è uno che, insomma, mangia campo, che può essere, è uno che ha tutte e due le fasi. Secondo me anche lui deve migliorare l'inserimento, vorrei vederlo fare gol di testa, vorrei vederlo fare gol su un inserimento pulito sul secondo palo, però credo che ci sia tutto il potenziale per lavorare.
1: Eh sì, mi sembra siamo in linea. Buongiorno Pietro e buongiorno Emiliano. Volevo chiedere se Emiliano conosce Ezequiel Banzusi, mediano dell'Ipsia classe 2005. Grazie Alle da Ponta Greve.
0: Una bella bestia. Sì sì, lo conosco, intensità folle, un bel giocatore.
1: Ecco, ora io faccio il giornalista perché lo devo fare, ma se tu oggi dovessi fare il famoso consiglio di cui ti dicevo prima a Paratici, comprendendo quelle che sono le possibilità della Fiorentina, che consiglio gli faresti? Cioè, che consiglio gli daresti, non faresti, daresti?
0: Non mi sento di dargli consigli.
1: No, ma Dio, io ho visto un giocatore, non so, ho visto un giocatore, mi piace, guardalo perché potrebbe essere interessante. Non consigli, prendi questo, però visto, siccome te calcio ne mastichi tanto, le guardi tanto.
0: No, ce ne sono tanti, ci sono due giocatori della Dinamo Kiev, la punta e l'esterno, c'è un ragazzo che gioca all'Elche, un centravanti, non mi ricordo, io ho problemi con i nomi, Pietro. Centravanti dell'Elche, giovane, molto bravo.
1: Insomma,
0: il problema è che sto usando il telefono perché mi si è scaricato il tablet,
1: no,
0: se no te lo direi.
1: Vado a vedere io, non ti preoccupare, ho il computer. Allora, di punte, Alvaro Rodriguez, uruguaiano,
0: esatto,
1: e spagnolo, però mi sa che c'è il Real Madrid dietro a questo ragazzo.
0: Ho capito, vuol dire che c'ho ragione.
1: Vuol dire che c'è ragione, non c'è dubbio. Ora però mi sembra forse nuovo arrivo, quindi credo che sia stato acquistato dall'Elche, forse dalla cantera del Real Madrid. Comunque.
0: Ah ragazzi, sì, giocava nel Real Madrid Castiglia, hai ragione, giocava nel Real Madrid Castiglia lui.
1: Però l'hanno preso loro, in 10 milioni di valore, giocatore comunque a 21 anni, ha fatto 10 gol l'anno scorso per quanto riguarda appunto.
0: Ce n'è un altro in Spagna, mi sembra giochi a Levante.
1: Io te li vado a cercare, Levante, quindi dove giocava Moreno, grande Moreno, che è ancora un tema di discussione di massa perché ora c'è chi lo rivorrebbe e quindi c'è anche questo discorso. Fiorentina ce n'ha mille di giocatori da rivalutare, vedremo, ma sempre di punta Levante?
0: Sì.
1: Allora, vediamo, punta centrale e Young, può darsi? 22 anni? Oppure Carlos Espi? 20 anni, punta centrale. Lui c'ha, secondo me stai parlando di questo SP, perché 20 milioni di valutazione del 2005, immagino sia lui il giocatore di cui stai parlando.
0: Carlos SP,
1: 20 milioni di valutazione su Transfermarkt, insomma, sinceramente 1,94 m, accidenti e brindellone. In effetti potrebbe essere interessante. Quindi in Spagna c'è un bel movimento con queste punte, perché ce ne sono diverse di ragazzi giovani che sanno fare il proprio lavoro.
0: Anche

0: di esterni, c'è un ragazzo che gioca, aspetta, ora te lo dico, gioca un norvegese, si chiama che gioca, no, non un norvegese, è un ragazzo che gioca sia esterno che punta e gioca nel Troia marocchino. Si chiama Ben Tayeb.
1: Bene, e noi ci risegniamo tutti, perché comunque tanto.
0: No, io perché guardo le partite e me li segno, capito?
1: Certo, fai bene, vedrai. Comunque, anche per poi poterne parlare, uno si deve ricordare i nomi. Che anch'io ho difficoltà, ecco, i nomi. Quindi siamo in due, siamo in due. È difficile.
0: No, ma poi guardo 5.000 partite, cioè non è che.
1: Dice Max.
0: C'era un altro ragazzo bravo dell'Elta Berlino, ma siamo arrivati tardi anche lì. Perché l'ha preso Leverkusen,
1: vedi?
0: 2009,
1: tanta roba 2009. Ma Max
0: per
1: dice
0: 9 milioni
1: che sarebbe stato pienamente fattibile per la Fiorentina, quindi però quando vedrò spendere...
0: Ma aveva già giocato l'anno scorso una quindicina di partite.
1: Quando vedrò spendere 9 milioni per un 2009, allora se ne tornerà a parlare, la vedo dura.
0: Cominciamo a prendere liberali, perché non si prende liberali?
1: Ma quanto c'ha di clausola liberali?
0: 6.
1: Forse perché lui non vuole venire, non lo so, io non so. Forse
0: se paghi la clausola?
1: Lo so, dipende, lui deve firmarlo il contratto. La clausola vuol dire liberarlo dal club, ma devi convincere il ragazzo e magari ha altre proposte, non lo so. Cioè, non lo so, io lo dico a cazzotto. Certo, per liberali sarebbe un passo avanti ora a venire alla Fiorentina. Però se gli offrono una squadra top, non lo so. Secondo te lui se...
0: Ma secondo me se gli offrissero una squadra top sarebbe già lì, Pietro.
1: Questo è vero anche te, hai ragione anche te. E te liberali diresti alla Fiorentina, dici, ma prendiamolo 6 milioni, in effetti 6 milioni è un affare.
0: Assolutamente sì, senza dubbio.
1: È un affare.
0: Assolutamente sì, senza dubbio.
1: 2007, gioca bene, direi, gioca bene. Ma vediamo.
0: Esterno, 10...
1: Bene, vabbè, vedremo se la Fiorentina si sveglierà su questo tipo di profilo, però o si sveglierà qualcuno, perché come dici te è assurdo che ancora nessuno abbia pagato questi 6 milioni, perché forse dal Torino in su tutti potrebbero permettersi di prendere liberali a quelle cifre. Evidentemente se c'è qualcosa che non sappiamo, perché altrimenti sarebbe assurdo in effetti pensare così. Allora, Stefano il cioccolataio che dice se Emiliano è veramente uno di noi deve rispondere anche alle domande scomode di chi si compra, quindi quali sono i tre film preferiti di Viviano? Lo sai, noi
0: ragazzi,
1: siamo una cultura pop.
0: Uno che è appassionato, lo so, però uno che è appassionato un po' di cinema, io lo sono, rispondere a sta domanda è pressoché impossibile.
1: Vabbè, i tuoi tre film dici l'ho visti 100 volte e tutte le volte che mi capita li rivedo.
0: Amici miei,
1: ottimo,
0: atto primo.
1: Bella chiamata.
0: E qui si va su, diciamo, comico, anche se definirlo comico è riduttivo. Film che ho visto tante volte, Seven.
1: Tanta roba anche quello. Anche ieri che abbiamo fatto questa puntata con questi film, Seven e Amici miei sono stati chiamati da tanti. Andiamo, stupiscimi. Ora, ragazzi,
0: Le ali della libertà.
1: Anche questo, grande chiamata. Vedi? Ottimo! Avete capito? Queste sono le tre chiamate di Emiliano e noi andiamo a aggiungere a tutte quelle di questi giorni, perché sai, quando la Fiorentina ci pone pochi grandi novità, ogni tanto noi debordiamo, andiamo sui film, sui libri, sulla musica. È interessante. I tuoi tre sono comunque tre che ieri hanno ricevuto tanti voti, te lo dico. Tanti voti.
0: Sui libri sarebbe pure peggio, perché...
1: Vabbè, faremo anche quella sui libri, ora. Una volta...
0: Io leggo 15-20 libri l'anno.
1: E quindi hai almeno materiale per sapere quale qualcosa ti piace. Avrai un libro preferito?
0: Ah, impossibile.
1: Non hai un libro che dici l'ho consumato dalle volte che l'ho letto?
0: Non ho mai riletto un libro.
1: Questo vedi, è una cosa particolare per un lettore.
0: Mai. Però ci sono uno, Shantaram, è un libro che mi ha fatto impazzire, non so se lo conosci.
1: No. Però io me lo segno, guarda.
0: Scrittore neozelandese, una storia. Shantaram, sì, è un libro clamoroso.
1: Gregory David Roberts.
0: Una stanza piena di gente, un altro libro clamoroso.
1: Madonna, ma guarda, siamo veramente ad un livello altissimo qui,
0: E poi io per 99% leggo thriller e polizieschi.
1: Chi è il tuo autore preferito dei thriller? Allora, facciamolo così, ti facilito il compito.
0: Jeffrey Deaver. quello del collezionista di ossa,
1: sì,
0: altro
1: sì,
0: che un film per l'altro.
1: Sì, sì.
0: Quello della serie di Richard, non mi ricordo come si chiama. Accidente, l'ho letti tutti, sono 28 libri, li ho letti tutti e non mi ricordo il nome. Pensa come sto, ho l'Alzheimer.
1: Lee Child.
0: E Lee Child, che poi ha iniziato a scrivere col figlio Andrew, gli ultimi libri l'hanno scritti insieme. Poi c'è John Nesbo, è un altro che leggo spesso. Come si chiama? Cioè, comunque, anche la donna che scrive.
1: Comunque i thriller, sì, vanno per la maggiore, quindi le sue letture preferite
0: thriller
1: sono
0: thriller. E a me piace tantissimo trovare le serie. Adesso per dirti, sto leggendo, mi sembra si chiami, no, lo vedi che c'ho l'Alzheimer, mi ricordo il protagonista del libro e non mi ricordo chi l'ha scritto. Il libro è il protagonista di Enrico Radeschi e poi ha fatto un'altra serie con il commissario Botero, ma non mi ricordo come si chiama lo scrittore.
1: Vabbè, ma no, io ti aiuto cercando.
0: Poi anche uno scrittore italiano, Roberto Costantini.
1: Comunque la serie di Radeschi è Roversi, Paolo Roversi è il
0: Paolo Roversi, lui ha fatto sia la serie di Radeschi che la serie poi del commissario Botero, ve l'ho letti tutti.
1: Vedi?
0: Di entrambe.
1: Comunque, vedi, c'è un sacco di risposte anche su questo. Per esempio, ti chiedono: hai letto il libro di Chuck Palahniuk, Leo Mallet e Cormac McCarthy? Chuck Palahniuk non è quello di, cos'è, Fight Club?
0: No. No, non l'ho letto.
1: Va bene, poi ti mando tutti i consigli degli
0: manda, quelli sono ben accetti.
1: Carrisi ti piace, dice Viviano, ti chiede Adrian.
0: Sì, ho letti, non li ho letti tutti perché un pochettino, devo essere sincero, un pochettino mi annoia, però due o tre li ho letti.
1: Poi Dexter dice: una stanza piena di gente, hit clamorosa, ci ho fatto la tesina della maturità, è il libro da cui hanno preso ispirazione per Split, il film con Jack McAvoy. Se Emiliano è
0: di
1: piaciuto...
0: merda, tra parentesi, un film è di merda che non c'entra niente con la storia e che tra l'altro ti svelo un segreto, potresti trovarlo in rete, i diritti per quel film li aveva presi credo DiCaprio e hanno fatto Split e non si è più fatto il film, che è una storia vera, è il primo, è il la prima persona a cui è stata data l'infermità mentale ed è come si dice, è diventata legge l'infermità,
1: certo,
0: mentale.
1: Certo, è interessante.
0: E ci hanno fatto questo film Split che fa cagare e non c'entra nulla con il libro.
1: Vedi, non sempre quello che viene tradotto in film tiene fede a quelli che sono i libri, anzi spesso è difficile poi i bei libri metterli in versione cinematografica, non è facile.
0: Molto difficile. Il libro batte sempre il film.
1: E lui ti dice: se Emiliano è piaciuto quello, ne consiglio un altro dello stesso scrittore, Daniel Case, ed è Fiori per Algernon. Quindi mi raccomando.
0: Non lo conoscevo, grande, me lo leggo.
1: Vedi? Poi Emi, leggi i libri di Marco Vichi, è un grande. Poi Adrian ti dice Simenon. Guarda, sì, ora ti potrei dire, sono arrivati tipo 100 messaggi con i consigli per Viviano. Io poi cercherò il modo di farteli avere, perché se sei un grande lettore, questo ti può aiutare, assolutamente. Ascolta Emi, io farei così, siccome tra poco dovrai lasciarci, andrei brevemente in pausa perché ci abbiamo
0: devo partire obbligo. Per Firenze,
1: esatto, devi partire per venire qui, però per motivi molto più importanti, poi riprendiamo, ti faccio sentire un po' di audio, dai un po' di botta e risposta e ti salutiamo, va bene?
0: Va bene,
1: avanti, tra poco
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
1: Allora, torniamo in diretta in questa seconda ora di Chi si compra uno di noi con Emiliano Viviano, con tutti voi che ci state scrivendo e mandando i vostri audio al telefono. Caro Emiliano, abbiamo Roberto che si è prenotato per parlare con te. Ciao Roberto.
4: Buongiorno, allora, premetto subito, io sono un vecchio tifoso e sono un... ho telefonato un'altra volta, Pietro, ora ti fa la premessa perché se no tu mi dici sicuramente qualcosa.
1: No.
4: Sono un accompagnatore del settore giovanile,
1: sì.
4: Non vado perché sono diventato nonno, sicché faccio il nonno. Però volevo allora, prima di tutto vi fa i complimenti perché Viviano, grande personaggio, grande giocatore, ma soprattutto non ha peli sulla lingua, è molto preparato. E te Pietro lo stesso.
1: Grazie.
4: Ma non vi mandate niente, lo dico perché lo penso, perché ascolto tante radio, vabbè. No, voglio dire solo una cosa che ho saputo dopo tanto tempo, te Pietro sicuramente la saprai, che Sarri, per dire, non è stato contattato nemmeno quest'anno per una scelta che Barone aveva, questo te lo posso dire perché l'ho sentito da dei dirigenti,
1: sì,
4: aveva litigato, tu lo sai, con Sarri, perché voleva parlare con Commisso e lui si impuntò di... Finché lui sarebbe stata la Fiorentina, la famiglia Commisso, Sarri non sarebbe mai venuto. E io non vorrei...
1: È andata così, discorso, in effetti.
4: Infatti, e il discorso di Antonioni, vorrei che, diciamo, la signora, sotto suggerimento di qualcuno, che, ma io spero di no, perché nella nostra festa, dopo tutto quello che si è passato quest'anno, non inviti una bandiera come Antonio.
1: No, invitato, allora, onore del vero, la cronaca di questo episodio sì, è che invitato sì, è stato sì, invitato, sì, che Antonioni si aspettava un invito diverso per tutto ciò che è successo in questi mesi, in questi anni, e di fatto quindi le due posizioni sono un po' arroccate. La speranza, che prima abbiamo riportato anche con Emiliano, è quella che si vada oltre tutte queste cose da una parte e dall'altra, perché siamo tifosi della Fiorentina, Antonioni è la storia della Fiorentina.
4: Certo.
1: Ma e quindi ci deve essere la festa.
4: Io ho fatto un post ieri con Antonioni, perché ho lavorato in un posto dove giocatori, sia la prima squadra che il settore giovanile, tutti da primavera, da quando veniva fuori,
1: sì,
4: venivano in albergo lì dove lavoravo io, e c'ho un post con lui. Ti posso dire, si sa chi è Antonioni. E mi sembra strano che si sia appuntato lui, però insomma,
1: va
4: è
1: bene.
4: Una mia opinione.
1: Bene, bene. Grazie Roberto, no, grazie mille.
4: Grazie a voi, tenete sempre compagnia, voi siete perfetti.
1: Grazie, grazie mille.
4: Grazie.
1: Allora, Supercalva ti chiede: cosa pensa Emiliano per la mediana di Kierkegaard del Salisburgo e del centravanti danese Harder dell'Ipsia?
0: Aspetta un attimo,
1: va bene, aspettiamo un attimo, è una rumba stamani. Comunque ora ti faccio rispondere, è super calva, così almeno non ti addormenti più, perché parliamo d'altro e non solo di Fiorentina. A te evidentemente, a tanti altri non piace questo discorso, a noi piace tanto, ma ora ti faccio rispondere come promesso, appena abbiamo di nuovo Emiliano, che tra poco ci dovrà salutare, ma la trasmissione andrà avanti regolarmente fino alle 12. Anche oggi attenzione intorno a Ken, ma anche intorno a Antonioni, che parlerà a margine di evento in regione intorno alle 12, e quindi saremo come sempre presenti, saremo anche a Pitti, perché in questi giorni sono i giorni di Pitti, e quindi ci sono anche tante persone pronte a essere intervistate, ex Viola e non solo, per parlare di Fiorentina. Ora tra poco, appena tornerà Emiliano, daremo anche la linea agli ascoltatori che si stanno prenotando, ripetendo che tra poco dovrà anche salutarci. Vediamo, ci sono un sacco di consigli per quanto riguarda i libri, ma questi ora poi io glielo ho già inoltrati, volevo dire a chi ha mandato dei consigli a Emiliano, gli ho già inoltrati nella nostra chat, così almeno se vuole prendere spunto dalle vostre letture lo potrà fare. Allora Emi, ti ho prima letto il messaggio di Supercalva, non so se hai capito i due
0: nomi.
1: Kierkegaard del Salisburgo e Harder dell'Ipsia.
0: Harder non mi piace, credo Harder sia l'ex Sporting Lisbona.
1: Immagino, sì. E Kierkegaard
0: sì,
1: del
0: allora,
1: Salisburgo, che è un centro.
0: Non lo conosco.
1: Non lo conosco.
0: Allora, Harder non mi piace, attenzione, non è che non mi piace, ha una forza della Madonna, sembra un Højlund, però è un po' inconcludente, è giovane,
1: però lo vedi poco pratico sotto porta, diciamo così.
0: Oddio, anche Ken è poco pratico sotto porta, che c'è la verità, fa tanti gol, però non è la sua qualità migliore. Non lo so, su Harder ancora un po' di dubbio, lui è arrivato con grandissime aspettative perché è arrivato per sostituire il Gyökeres allo Sporting di Lisbona e ha fotopata, è stato pagato anche, tanto, se non mi sbaglio, allo Sporting.
1: Sì. Ora non ti so dire la cifra, ma mi ricordo che è stato un acquisto importante, soprattutto per il Lipsia, certamente è una squadra che i soldi non gli mancano, ma non fa tendenzialmente acquisti di cifre così grandi. Mi sembra qui si parla di quasi 20 milioni fondamentalmente, quindi 20 milioni per l'Ipsia non sono molliche di pane. Allora al telefono abbiamo anche Luca Dall'Onda. Ciao Luca, buongiorno.
5: Ciao Pietro, tanto non ti sento.
1: Beh, va bene.
5: Ascoltami, io ho chiamato più che altro per la questione Antonioni.
1: Sì.
5: Premetto, io sono di 71 Se io amo il calcio lo devo a Antonioni, perché io penso, compravo le scarpe e andare bambino giocavo, ho visto tutti e due gli infortuni, me lo sono tatuato su un braccio, cioè per me calcisticamente Antonioni è il calcio, io amo Cruyff, amo Antonioni, amo l'eleganza che hanno, però cioè, in questo caso mi schiero sempre con la società, perché non esiste che venga fatto un invito speciale, un inviso, cioè l'inviso è inviso, te non devi non esserci al centenario della Fiorentina, non ti puoi permettere di dire non ci sono, perché sennò sei te che allora vai contro la tua Fiorentina, cioè io non arrivo a capire tutte queste diatribe, gli devono dire, gli devono fare, loro ti avevano fatto anche una proposta, non si può mescolare il lavoro, il calcio con quello che è lui per la Fiorentina come rappresentanza nell'anno di centenario, quindi è lui che deve fare un passo indietro nelle sue posizioni e deve andare con tutto l'entusiasmo che merita alla festa della Fiorentina di centenario, perché non esiste una festa senza Antonioni, però non esiste nemmeno che la Fiorentina si inginocchi a chiedere scusa a chi. Grazie, ma l'offerta la gli aveva fatto, per me la alzava a pennella Antonioni, perché capo scouting uno come lui io lo vedevo meglio,
1: diciamo che non era proprio il capo scouting, avevano dato un ruolo di coordinamento delle giovanili che è una cosa diversa, però comunque
5: vabbè, ora io nel particolare Pietro non lo
1: no so, era per completare il tuo discorso,
5: sicuramente uno se uno è buono non è che Antonioni non lo vede, ecco,
1: no, questo sono d'accordo. Va bene Luca,
5: non lo vedo come un dirigente di Egli che può andare in prima linea in altri ambiti, quello sì, lo posso dire perché lo conosco da 50 anni e 50 anni mi ha dimostrato di essere il primo dei manager, per quello che io posso capire, perché certo, magari non ci capisco nulla io e lui è un fenomeno della finanza e della scienza.
1: va bene Luca, ciao, ti ringrazio, ti abbraccio, ciao. Vedi Emi, questa storia di Antonioni comunque tiene banco e si cerca sempre di spiegare, ma
0: secondo me a Antonioni si può fare un invito speciale, quindi si poteva fare una telefonata a Antonioni, però tutto il resto del discorso mi trova d'accordo.
1: Vabbè, che poi era quello che dicevi prima fondamentalmente.
0: No, nel senso che comunque lui deve fare un passo verso la Fiorentina, verso la Fiorentina, non verso la società, verso la Fiorentina. Per il resto ci sta che Giancarlo Antonioni non venga invitato come Emiliano Viviano, cioè per me è assolutamente comprensibile che
1: non ti offendi, non ti offenderesti, non ti offenderesti,
0: mancherebbe.
1: Allora siamo quasi pronti per salutarti, intanto Ale ti chiede se verrai mai a cena in Casentino con me, gli farebbe piacere, lui c'è un ristorante, prima o poi si organizza, ora quando verrai
0: Ale magari... tu mi invitato, se tu mi inviti
1: ora ti invita, ora guarda, questo è l'invito ufficiale, una sera vieni con Pietro a cena in Casentino,
0: mandaci il nome,
1: ora te lo mando, vai, te lo mando in privato. Poi Francesco invece dice per Viviano, ma puntare su un Barcolà giovane di prospettiva con possibilità di futura rivendita maggiorata è un po' quello che dice sempre Emiliano, cioè chiaro il Barcolà non lo puoi prendere, però puoi prendere il giocatore del 2009,
0: penso che parli, secondo me parla dell'altro Barcolà, quello che c'è a Sassuolo, non si chiama Barcolà anche quello
1: del al Sassuolo? No, si chiama Boloca. Chi è Barcolà del Sassuolo? Come si chiama?
0: No, guarda, l'esterno, terzino, Barcolà si chiama. Prova a guardare.
1: Sto guardando, Barcolà non ne trovo un altro se non quello che si diceva prima. Ora guardo. Però non credo si chiami uguale, sai, quello del Sassuolo. Chi è quello del Sassuolo? Si chiama Barcolà. Vabbè.
0: Che viene da Marsiglia, può darsi?
1: Ora vuoi vedere. Intanto ti faccio sentire gli ultimi due audio e poi ti salutiamo, che dici?
6: Buongiorno. Vai. Viviano, sono l'Etrusco Viola. Allora, dato che ti piacciono i film polizieschi, cosa ne pensi del poliziottesco italiano anni 70? Uno dei miei preferiti è Squadra Volante con Thomas Milian, Gastone Moschin e Ray Lovelock. Fammi sapere. Ciao ciao e a presto.
7: Ciao, saluto da Brescia. Ciao Emi. Ma secondo te riusciremo a avere ancora la sensazione come quando eravamo piccini e non solo, anche diciamo anche qualche anno fa, di poter iniziare il campionato con il sogno di vincere lo scudetto? È proprio impossibile per noi in questo, diciamo, nuovo calcio moderno.
1: Vai, rispondi.
0: Innanzitutto Gastone Moschino, meglio conosciuto come Rambaldo Melandri. No, non sono un appassionato di quel tipo di polizieschi, perché alla televisione mi garbano più i thriller che i polizieschi. I polizieschi mi piacciono nei libri, è una cosa un po' diversa perché ci sono più dettagli. La seconda domanda è, non lo so, è difficile, ma secondo me era più difficile ai nostri tempi di oggi, perché le grandi squadre erano più forti e più irraggiungibili. Quindi da una certa parte vedo il Napoli che l'ha raggiunto, e le potenzialità della nostra società non sono distanti da quelle del Napoli, anzi secondo me come potenzialità sono maggiori, e quindi ci spero.
1: E allora ti dico che quello che si dice, che dicevi tu, è Daryl Bacola.
0: Bacola,
1: non so come, penso sia Bacola perché è francese, che è un 2007 di proprietà del Sassuolo, valutazione 8 milioni di euro. Evidentemente forse ti farà.
0: Ma io penso, ma spero di sì, perché Bacola del Paris Saint-Germain non si può prendere noi di sicuro.
1: No, quello non c'è problemi, però su quello del Sassuolo, secondo te cambierà qualcosa ora con Carnevale alla Juve in chiave Sassuolo? Pensi che possa essere più fattibile trattare col Sassuolo qualche giocatore?
0: Più difficile che con Carnevali è impossibile, quindi forse magari sarà un po' più facile.
1: Che ne pensi di questa scelta Carnevali Juve?
0: Che hanno fatto la scelta migliore che potessero fare.
1: Vedi? Io sono d'accordo con te. Era un po' che si annusavano, era 2 o 3 anni che si dicevano che poteva essere una soluzione, alla fine l'hanno fatta. E secondo me è uno dei pochi dirigenti che può ritirargli sulle sorti, perché è italiano, perché conosce il mercato italiano, perché è vispo, perché sa comunicare. Mi preoccupa in chiave campionato la scelta della Juve. Sì, sì. Perché secondo me può essere qualcosa di diverso. E poi ti chiedo se invece cosa pensi del Milan. Così concludo con altre squadre. Ma siccome l'altro grande dubbio della prossima stagione è il Milan, Amorim mi sembra una scelta non tanto da Milan, però alla fine hanno fatto questo tipo di...
0: Amorim è un buon allenatore, Pietro. Amorim è un allenatore preparato e bravo, ma il Milan credo che abbia ufficialmente dichiarato guerra al calcio italiano e al sistema italiano. Lo sta dimostrando con tutte le scelte che fa.
1: E secondo te è un bene o un male?
0: Secondo me è difficile, perché il campionato italiano vive di alcune dinamiche che da fuori sono abbastanza complicate, però l'allenatore è bravo, e se riescono a lavorare bene sul mercato le potenzialità del Milan le conosciamo, quindi vediamo, secondo me avranno vita dura.
1: Vediamo, sono curioso anch'io di vedere cosa succede. Va bene, Emiliano, come promesso ti lascio, ti saluto, ti do il benvenuto, bentornato a Firenze, perché tra poco sarai a Firenze. Al calcio storico non sei andato, credo, a questo punto, perché...
0: No, non sono riuscito.
1: E il 24 non ci sarai, perché sarai già tornato, immagino, da altre parti, immagino.
0: Quello non lo escluderei, invece.
1: Ah sì, eh? Allora...
0: Sì, perché sono a Milano, potrei anche farcela.
1: È una bella finale quest'anno, secondo me ci si diverte. Poi sai, vabbè, io sono di parte azzurra, quindi mi auguro anche di vedere qualcosa di
0: io rosso.
1: Va bene, si può fare, ci si mette lì, non c'è da cazzottarsi, io e te non c'è problemi, si guarda la partita insieme. Vabbè, ci sentiamo per il 24, vai. Emi, grazie.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, forza Viola.
8: Forza.
1: Allora, Emiliano Viviano come sempre ci porta in giro per il mondo per quanto riguarda il calcio con una preparazione straordinaria, si diverte anche a parlare di altri temi, e questo mi sembra veramente una cosa bellissima, perché lo so che qualcuno si annoia quando parliamo di altro, però fortunatamente in questa emittente abbiamo sempre dimostrato che si può parlare d'altro parlando anche di Fiorentina, si può parlare d'altro anche parlando di calcio, perché se no poi a un certo punto, io almeno personalmente sono un enorme appassionato di calcio, se dovessi parlare 24 ore al giorno di calcio mi verrebbero due palle in questo modo. Penso però che nel frattempo da Forte dei Marmi abbiamo lasciato Emiliano, che sta per venire a Firenze per motivi familiari. a breve penso ci sia. Cosa sta succedendo? Sta girando la ruzzolina? Cosa sta facendo? Sta cuocendo una pizza? Che cosa sta facendo? Vabbè, ora tra poco inseriamo anche il prossimo ospite. L'ospite non è, perché è assolutamente di casa, anche per lui sicuramente ci sarà una versione su Antonioni che ci sarà divertente per ascoltarlo e per capire che cosa ne pensa. Nel frattempo vuoi mandare un messaggio audio, così almeno prendiamo qualche secondo anche per capire tra quanto potrà entrare.
9: Sì, ciao, buongiorno. Ma io, scusate, non mi riesco di mettere a fuoco una cosa. Allora, da quello che ho capito, Ken vuol rimanere, la società non lo vuole dare via, ma di che si fa allora? Dov'è la notizia? Me la spiegate? Perché non mi riesce ad arrivarci. Voglio dire, il contratto ce l'ha, prende tanti soldi, l'attaccante è forte, l'atteggiamento, che è tutto sull'atteggiamento. Ma poi sul discorso di Antonioni, ragazzi, e c'ha 70 anni e lo saprà, c'è bisogno di spiegare della festa della Fiorentina, la festa dei tifosi. Cioè, se non viene, si prenderà le sue responsabilità e basta. Cioè, voglio dire, che si sta a pregare che?
1: Beh, comunque ha ribadito anche Antonioni stamattina, praticamente evidentemente informato della risposta di Ferrari, che lui non vuole partecipare alla festa. Quindi vedremo se oggi cambierà questa versione oppure no nelle prossime dichiarazioni. Ma noi ne parliamo anche con Andrea Bruno Savelli, che beh, guarda, si può dire bucaiolo?
10: Deve dire
1: bucaiolo. Ah, ok, perché ora per chi non ci segue in formato video, Andrea in questo momento si trova. Vuoi dirci di preciso dove sei?
10: Pronti. Aspetta, vi faccio vedere se si vede il panorama da casa.
1: Si vede, si vede.
10: Vedi, perché è un po'
1: si vede. Sì, si vede, non ti preoccupare. No, si vede con Madonna annesse. Sei in Grecia,
10: siamo,
1: no?
10: Stati fortunati.
1: A Rodi.
10: A Rodi.
1: Quindi ottimo, ottimo.
10: Siamo stati fortunati perché abbiamo trovato una location pazzesca. Fortuna, sai, su Booking, quindi alle volte ti va bene, insomma, un pochino devi cercarlo. Invece la casa sul mare è roba a matti, poi a dei prezzi. Posto favoloso.
1: La Grecia ce l'ho nel cuore, girarla in camper è sempre un piacere enorme, quindi bene, sono contento per te che ricarichi le pile diciamo a distanza, ma sei voluto fortemente essere presente anche oggi e questo non mi fa altro che piacere. L'attaccamento alla maglia di Andrea Bruno Savelli è straordinario, lo posso dire, ma lo conosco da tempo e quindi lo potevo dire anche prima di questo collegamento dal mare. Detto ciò, guarda, rompo gli indugi perché incredibilmente per me è incredibilmente, perché una volta data la versione diciamo ufficiale non capisco quanto se ne debba discutere, però veramente Firenze discute quasi solo di Giancarlo Antonioni, di quello che è successo negli ultime ore. Quindi prima di passare magari anche al mercato eccetera, voglio chiedere anche a te qual è la tua versione di questa vicenda.
10: Mi avrebbe sorpreso il contrario da parte di Antonioni, che se n'è andato non benissimo diversi anni fa, ci sono stati anche vari strascichi, è vero che i protagonisti erano quasi tutti diversi, purtroppo, perché poi
1: certo.
10: Per dei motivi insomma drammatici, però insomma la Fiorentina non ha fatto un passo nei confronti di Antonioni in questi 5 anni, ce l'ha raccontato lui, questa era una roba privata, non lo sapevamo, però la Fiorentina poteva reinvitare Giancarlo allo stadio prima del centenario. Dopodiché ci sarebbe da interrogarsi se il centenario è giusto festeggiarlo a prescindere dalla società, perché si festeggia il centenario di ACF Fiorentina, di cui lui è sicuramente il più importante calciatore di tutti i tempi e il più amato al tempo stesso. Però lo capisco bene che sia difficile dopo 5 anni di nulla, ma ci furono gli stessi problemi, non mi ricordo, sull'ottantesimo, no? Ci furono gli stessi problemi, anzi fu il momento del riavvicinamento quello, fu colta l'occasione dai Della Valle per riavvicinarsi,
1: forse il novantesimo,
10: a Giancarlo, non mi ricordo se era l'ottantesimo, esatto, sì, il novantesimo, certo che è stupido, l'ottantesimo è quello di Calciopoli, non si festeggiò per il novantesimo. Ci fu un riavvicinamento, ecco, che sia l'occasione per riavvicinarsi, non semplicemente per invitarlo, perché da parte sua, mettendomi nei suoi panni, si può sentire, diciamo tra virgolette, una parola forte, che però è quella che può essere la sensazione che uno può avere, sfruttato, perché lui è la bandiera, i tifosi non lo considerano una festa, se non c'è lui e tu mi chiami solo per la festa, è evidente che serve un riavvicinamento, no?
1: Ma per me, no. Per me è talmente lineare la cosa che non dovrebbe essere nemmeno motivo di discussione, ma questo lo dica anche Antonioni, con tutta la gloria e il rispetto, come dice Viviano, la venerazione, cioè io capisco tutte le cose che sono in ponte, quello che è successo, quello che non è successo, la mancanza di rispetto della mail, quello che vogliamo, tutto benissimo, però dalla Fiorentina dico, non tergiversate, non parlate mezzo stampa, chiamatelo e fatela poco lunga, perché Antonioni è Antonioni. E esatto, fare una festa senza Antonioni è stupido, è una cosa stupida. Esatto. Quindi quando le cose sono stupide vanno risolte immediatamente. Cioè l'assenza di Antonioni alla festa dei 100 anni della Fiorentina è una cosa stupida e quindi bisogna risolverla. D'altro canto Antonioni, come sto dicendo da diverse ore, dico Giancarlo, te fai parte della storia della Fiorentina, sei la Fiorentina, la festa è della Fiorentina, che fai? Non festeggi il tuo compleanno?
10: È come quando, che ne so,
1: sono due separati che hanno un figlio, si festeggia il compleanno del figlio e che fanno? Non vanno a festeggiare il figlio perché sono separati? E chi se ne frega? E se sono separati, pace, il figlio ha bisogno di babbo e della mamma. In questo caso Antonioni è come se fosse un genitore, una parte in causa, e quindi bisogna superare assolutamente questo equivoco, perché di questo si tratta, perché professionalmente ci si può mandare a fare in culo tutti i giorni, però poi quando si parla della cosa che ha reso grande Antonioni, perché è vero che Antonioni ha fatto grande la Fiorentina, ma è vero anche che la Fiorentina ha fatto grande Antonioni, e d'altra parte la Fiorentina stessa deve mettersi in capo. De prima Emiliano ha detto: ma secondo voi io posso essere invitato nello stesso modo in cui ha invitato Antonioni? No, perché Antonioni ha un tipo di storia che merita un rispetto diverso, che non vuol dire la carta bollata con il filo d'oro, ma vuol dire una telefonata da Paratici, gli dice: guarda Giancarlo, c'è stato un grande equivoco, troviamoci a cena, fissiamo, sarai il primo a essere presentato, sbandierai la bandiera della Fiorentina con la tua faccia e viva, cioè basta. Le cose stupide vanno risolte in modo semplice, perché è una soluzione che è a portata di mano di tutti, ci deve essere coinvolgimento di altri.
10: Hai ragione perfettamente.
1: Io trovo veramente.
10: Hai ragione perfettamente, Pietro. Serve una telefonata di Paratici, che è la novità nell'organigramma. Meglio ancora un invito a cena e davanti a un bel piatto, dire: guarda, tra l'altro, Antonioni ha trovato un'altra strada professionale eccezionale che l'ha portato alla delegazione nazionale maggiore. Gli facciamo i complimenti. E con la Fiorentina è finita male oggettivamente, però è giusto mettere da parte la metafora dell'esempio del figlio di due separati, è perfetta. Certo che serve, io non sapevo che era stato invitato solo con una mail, certo che serve un colpo di telefono in questo caso ti risolve la vita invece di allungarla,
1: ma poi
10: e te la migliora, una cosa ed è banale,
1: talmente banale.
10: Se non c'è il colpo di telefono posso capire di più Giancarlo Antonioni.
1: Sì, però
10: era una roba da non risolvere mezzo stampa, questo sono d'accordo, era meglio, ci voleva subito la telefonata,
1: ma
10: subito.
1: Sì, cosa...
10: ora lo facciamo, tanto ci segue Paratici, gli facciamo l'appello, certo. Il numero ce l'abbiamo anche noi, se serve glielo mandiamo.
1: Ma ce l'hanno,
10: fai sta telefonata.
1: Ce l'hanno, vai.
10: Fai sta telefonata che si risolve semplicemente con un bel abbraccio, perché è quello che serve in questa stagione. Serve l'unità di intenti per la Fiorentina. Non può mancare Antonioni al centenario. Non può mancare.
1: Siamo d'accordo tutti. Lorenzo dice: con tutto il rispetto delle ripicche le fanno i bambini, si festeggia la Fiorentina, non della Valle, non Pontello, non Commisso, non Cecchigori, la Fiorentina. Non c'è invito nel litigio che tenga quando si parla della nostra squadra, e questo è il suo pensiero. Poi vabbè, tanta ironia su questo discorso anche di Antonioni, qualcuno fa anche delle battute, è normale. Poi una mail ad Antonioni per invitare alla festa equivale a un vaffantasca. Va bene Antonio a non andare da questo turisti venuti dagli Stati Uniti che pensano solo al mattone. Questa è la versione di Valerio. Direi, se ti fa piacere, sentire anche qualche audio, Andrea. Poi magari saranno audio dove si riferisce un po' anche a Emiliano, ma intanto noi rispondiamo lo stesso. Vai con uno.
11: Ragazzi, buongiorno. La fascia del capitano si dà al giocatore simbolo della squadra, sì, il migliore tante volte, però deve avere anche un comportamento sia in campo che fuori consono per il ruolo che ricopre. Sinceramente, un esempio fuori dal campo e Ken non lo è davvero, quindi secondo me ci sarebbero tanti altri prima di lui per dargli la fascia, ma lui sinceramente non mi sembra pronto. Se matura a livello di atteggiamenti fuori dal campo, forse magari sì, però attualmente no. Ciao a tutti, Massimo.
1: E questa è la versione di Massimo sulla provocazione di stamattina di Calamai, che ha detto: se Ken vuole restare e l'atteggiamento lo dimostra di averlo nel modo corretto nei confronti della Fiorentina, un po' come è successo il primo anno, io lo farei capitano. Ti lascio un attimo per pensarci, perché abbiamo Tommaso che si è messo in linea, poi dopo mi rispondi anche su questa provocazione. Ciao Tommaso, buongiorno.
12: Ciao a tutti. Allora, tanto vorrei rispondere all'ascoltatore prima, che diceva che Ken non c'è nessun problema perché la società non lo può vendere e lui può rimanere. Allora, io non credo che lui voglia rimanere, o comunque secondo me lui si crede più forte della Fiorentina, cioè crede che possa giocare anche in squadre più forti, magari lo è. Non credo nemmeno che la Fiorentina non lo voglia vendere, è forse perché non c'ha offerte adeguate, magari. E questo secondo me potrebbe essere anche un matrimonio fatto, come vuol dire, un po' aggiustato, che però può rilevarsi poi il prossimo anno in una bella stagione, non lo so. Per Antonioni hai ragione a dire che bisognerebbe un po' sotterrare tutte e due, da tutte le parti, l'ascia di guerra, però mettiamoci anche nei panni di Antonioni. Questa politica dell'appeasement, per chi non sa che cosa voglio dire, l'appeasement è il farsi andare bene tutto, non è giusta. E Antonioni magari ha fatto questa cosa anche per mettere il punto sulla situazione e far capire una certa, con una presa di posizione forte, che cosa sta passando lui e che cosa ha passato. Magari ha sbagliato il modo con cui l'ha detto, con cui lui voleva non una mail, voleva una chiamata, è un po', io la vedo un po' da presuntuosi questa cosa, però ha fatto una presa di posizione forte e io condivido sotto quel punto di vista, perché l'appeasement non va bene da nessuna parte. E vorrei sapere poi che cosa ne pensate. Ultima cosa, vado via, lo voglio dire a tutti: L'ombra del vento di Zaffon, il miglior libro che abbia mai letto nella mia vita. Zaffon, persona scomparsa troppo prematuro, però ha fatto tantissimi libri, leggeteli, mi dispiace per chi si annoia.
1: Sei forte Tommaso, grazie anche per i consigli. Grandi telefonate queste, dove si va dritti al punto, si dice le proprie versioni e addirittura si dà lo spunto, diciamo,
10: letterario.
1: Ah, perché prima con Viviano abbiamo parlato anche di questo, capito Andrea? Perché Emiliano si presta,
10: perché Emiliano è un grande lettore,
1: un grande lettore, ma soprattutto si presta a quello che è il mood di chi si compra, che parla di calciomercato, di calcio, di polemiche, e poi a un certo punto, siccome siamo molto pop, si parla di musica, di film, di libri, perché ci piace anche non parlare solo di calcio, perché altrimenti mi viene due coglioni in questo modo. Va bene, detto ciò, non so se vuoi rispondere qualcosa a Tommaso, altrimenti c'è anche una risposta che mi devi sulla provocazione di Luca.
10: La provocazione è giustissima, perché per me è più un modo, la fascia sarebbe più un modo per farlo crescere che il contrario, cioè si verifica se il giocatore è cresciuto per poi dargli la fascia, cioè per fargli fare l'ultimo scalino. Per me il capitano della Fiorentina è Luca Ranieri, il vice capitano e mandragora, senza discussione, sia per attaccamento che per longevità in squadra. De Gea mi piace averlo capitano, ma ha dei problemi con la lingua e sta in porta, il portiere capitano è sempre un po' faticoso, uggioso, se c'è da andare a parlare a metà campo o peggio ancora nella metà campo avversaria. Quindi per me capitano che ne dica, anche quest'anno tutte e due hanno dimostrato che sono i capitani. Se poi si dice del comportamento corretto deve essere un esempio, vi potrei citare mille capitani che in campo hanno fatto cose discutibili, che fuori dal campo hanno fatto fuori cose discutibili. Essere uno che è utile alla squadra, in riferimento alla partita, all'arbitro, agli avversari, quello deve avere nella personalità, e in quello può crescere Ranieri, perché se si pone troppo male poi rischia di avere l'effetto contrario. Però neanche un De Gea, che purtroppo sia per una timidezza personale credo, ma anche per la lingua, è evidente che parla così e così l'italiano, non riesce a farsi capire con gli arbitri. Cioè, ci sono stati dei capitani che condizionavano gli arbitri. Mi viene in mente De Rossi, a me lo raccontò un arbitro internazionale, che parlava a voce bassa tutta la partita, alla fine non ne potevi più, però mi diceva alla lunga rischia di condizionarti, e il rischio era perché era un arbitro, sicuramente l'aveva in parte condizionato. Ora, condizionato tra virgolette, sì, nel senso buono il termine, cioè nel senso, se c'hai un dubbio credi a me perché ti ho dimostrato che sono collaborativo in campo. Tutto quello che non facevo io con l'Ale Boschi.
1: Era fare il capitano delle Boschi era complicato, eh? Questo te lo rendo un grande merito, perché non era facile.
10: Poi estremamente facile.
1: No, poi c'era dei personaggi e comunque si faceva fatica a tenerli insieme. Qualcuno con lo scotch, uno su tutti i Filippelli. Chissà che fine ha fatto i Filippelli. Vabbè, da qualche parte
10: io l'ho visto.
1: Ah, sì?
10: L'ho visto.
1: È diventato forte.
10: Lo salutiamo, un grande tifoso viola. È diventato allenatore delle giovanili della Laurenziana.
1: Pensa te, vedi? Ha fatto un ottimo percorso. Va
10: sì,
1: bene.
10: Sì, sì, sì.
1: Esatto. Una delle persone che avrebbe veramente
10: Laurenziana.
1: Avrebbe impiccato il compagno di squadra per giocare. Cioè, se lui avesse potuto uccidere tutti gli altri compagni di squadra che avrebbero dovuto giocare al suo posto, li avrebbe uccisi tutti. Poi per fortuna non aveva tutta questa capacità omicida e quindi non ce l'ha fatta, perché altrimenti anch'io sarei finito
10: tra le sue griffe.
1: Io ero il primo della lista.
10: Tu eri il primo della lista perché eri il suo titolare inamovibile. Non c'eri a giocare con i giornalisti, io ero con Palazzo Vecchio Football Club.
1: Ma lui ha giocato?
10: Della Laurenziana. No, lui era giacca e cravatta, pareva un man in black fuori con i ragazzini.
1: Bene, meno male, perché almeno il calcio gli ha sopravvissuto un altro po'. Comunque, detto questo, al telefono abbiamo Scaccianuvole. Ciao, buongiorno.
13: Ciao, buongiorno ragazzi.
10: Buongiorno.
13: Allora, prima anche io su Antonione ci sono rimasto malissimo, un po' quando ritengo seriamente il babbo e la mamma, però quello che mi domando è, non credo sia solo un problema di Firenze, perché comunque Maldini non è profeta rampato a Milano, Sotti non lo è a Roma, Del Piero non lo è a Torino, quindi secondo voi qual è la motivazione? Oltretutto Antonione a Firenze, Pietro, non me ne volete, perché so solo che per te è una grande figura a livello seriamente, anche con Mario Sconcerti. Il Sconcerti fu molto duro qualche anno fa con Antonioni. Questa è la domanda. Poi la segnalazione sui libri, se tornando un attimino più leggeri, io i miei preferiti sono Eureka Street, e te, Pietro, se ti ami tanto l'Irlanda te lo consiglio, Alta fedeltà di Nick Corby e Patria di Fernando Aramburo. Vi saluto ragazzi, vi ascolto per
1: radio. Sei forte, Scaccia. Vabbè, sui consigli letterari io me li sto segnando via via, cercherò di cogliere a piene mani in questa estate, magari mi toccherà un po' di tempo, toccherà nel senso positivo, no? Quando dici finalmente mi tocca una cosa positiva di leggere, spero di poterlo fare. Ragazzi, Antonioni tanto si può stare qui fino a domani all'altra a parlarne, ognuno ha la sua versione, la sua come si dice, il suo quadro di Antonioni in casa, c'è quello che è più colorato, quello che è più recente, quello che è meno recente, quello che io per esempio la mia effigie di Antonioni è quella sulla bandiera della curva Fiesole, cioè, perché per me Antonioni è un simbolo, è un simbolo, cioè Antonioni è una figura simbolica della Fiorentina, oltre perché adesso lo è diventato, prima era pratica, no? Adesso è un simbolo di fiorentinità nel mondo. Io racconto sempre quando a Mönchengladbach il tassista tedesco mi ha tirato inchiodata per farsi la foto con Antonioni. Cioè, quello è Antonioni, è la nostra faccia nel mondo. È un po' datata, purtroppo, nel senso che poi c'è stato Batistuta, Rui Costa, Mutu, eccetera. Negli ultimi vent'anni, se tu dovessi trovare uno con cui fare un effigie, c'è Astori, per motivi purtroppo tragici, e non c'è altro. Ecco, quindi, siccome quella è un effigie, è un simbolo, è storia, uno deve superare anche quelle che sono le proprie versioni personali dell'Antonioni che ha conosciuto personalmente. Ma Antonioni ha conosciuto tutta Firenze, fondamentalmente, è 30 anni è a Firenze, 40 anni, ha parlato con tutti i fiorentini prima o poi, alla COP, piuttosto che al mercato, piuttosto che alla presentazione di un libro. Ognuno ha la sua versione. Quello che dico io, ogni versione viene poi convogliata nella festa dei 100 anni. Non c'è altro. Cioè, tutto il... Non ci, io penso, è veramente l'unico modo di andare avanti davanti a questa cosa è che si prendano una giornata per cazzottarsi verbalmente dove vogliono e decidano che è giusto dare, non so, la presentazione della serata, la prima sbandierata, il primo rullo di tamburi, il primo applauso, il calcio d'inizio di una partita, quello che volete. Però Antonioni ci deve essere, non c'è altro. Viene veramente quasi a noia l'idea che ci debba essere più versioni, e ovviamente fortunatamente ci sono, però quella è... non c'è altro, non lo so, quasi mi innervosisce. Va bene, andiamo avanti con i messaggi, dai Andre.
10: Io?
1: No,
10: tocca a me.
1: No, tocca a Stefano che si è addormentato.
14: Te l'appoggio, Pietro, a centrocampo servono minimo di giocatori forti, perché centrocampo nostro, voglio dire, ma è più lento di me.
15: Buongiorno Pietro e buongiorno Emiliano, ma a proposito di giovani, oltre a Liberali c'era anche Kadamani, che è un giocatore nazionale del Lussemburgo, che gioca nelle giovanili del, se non sbaglio, del Mainz, adesso non mi ricordo bene, che ha fatto l'amichevole con l'Italia. Come movenze, con le dovute proporzioni, mi ricorda un po' Kvaratskhelia, e anche lui sarebbe un giovane molto molto interessante sul quale investire prima che sia troppo tardi, perché penso che acquisterà molto molto valore in futuro.
1: Ecco, ovviamente ci sono anche consigli per gli acquisti, ma ce ne sono di giocatori. Io credo che la grande, alla parte, bisogna raccontare quello che è stato Paratici anche ai tempi della Juve. Paratici era uno che prima di arrivare all'acquisto del giocatore che voleva faceva mezzo stampa, perché giustamente uno che fa parte della mia categoria sicuramente si deve fidare del direttore sportivo, e però veicola ciò che vuole, quindi metteva in giro 7 voci diverse e l'ottava era quella giusta. Quindi anche quest'estate aspettiamoci di queste sorprese. Quello che ci deve gratificare è che forse i nomi che stanno circolando in questo periodo, caro Andrea, sono di un valore alto, quindi evidentemente forse la volontà della Fiorentina è davvero quella di, no, invece di fare la parabola discendente, di, dopo questa parabola tragica calcistica della passata stagione, di rialzare la testa e quindi di rialzare la parabola anche degli acquisti.
10: Io non ho mai avuto dubbi su questo, tu me ne sarai
1: sì,
10: testimone,
1: è vero.
10: Non ho mai avuto dubbi sul fatto che la Fiorentina volesse, non esiste l'anno di transizione nello sport, ragazzi. Che vuol dire l'anno di transizione? Cioè, dopo una stagione così devi rifondare, devi spendere, devi azzeccare quasi tutte le mosse per puntare in altissimo. Poi è molto più difficile rispetto all'anno che cito sempre come esempio, cioè l'anno di Mihajlovic, degli Orossi e passaggio a Montella, perché ci sono in più l'Atalanta, il Como, ci sono una serie di squadre che si sono inserite stabilmente, il Como stabilmente lo sarà nei prossimi anni, in quelle posizioni. È vero che probabilmente ne esce la Lazio da questo giochino. Detto tutto ciò, i nomi sono importanti, perché secondo me faranno una campagna acquisti importante, e come dici te non ci sarà quasi il verso di beccare un nome fino a quando non verrà annunciato ufficialmente. Un po' anche alla Corvino si buttava là 75 nomi e poi tirava fuori il coniglio dal cilindro. Io credo che il livello sarà piuttosto alto, con tante sorprese. Non mi preoccupa più lo scout da parte della Fiorentina. So che l'hanno implementato, se, o inventato, l'hanno ricostruito, stanno andando a prendere e a vedere giocatori giovani, perché la Fiorentina deve andare su due binari. Il primo è quello delle certezze, 3 o 4 quest'anno e poi un paio l'anno investendo bene, e l'altro tutti i giocatori che prendi a 10-15, oramai li prendi quasi sempre di più a 20, perché poi se hai bisogno di riprendere uno a 100 ce l'hai, fermo restando che noi ci auguriamo di non averne mai bisogno di rivenderlo, ma di continuare a crescere anno dopo anno con intelligenza e con meno cessioni possibili, ma non perché non servano, cioè perché oramai è superato il calcio contro le cessioni, no? Negli anni 80-90 fino al 2000 la nostra bandiera era che i nostri calciatori, un po' come i nostri, erano i nostri monumenti vivi, no? Non si vendevano, Antognoni non si vendeva, Batistuta ha resistito finché non è quasi morto, ecco ora questo è un po' superato, però per costruire una squadra devi avere una base fissa, non puoi ridistruggerla tutti gli anni.
1: Non c'è dubbio, la base fissa l'anno scorso l'abbiamo provata a farla, ma evidentemente c'era un tarlo che non era stato compreso da chi ha costruito la squadra, perché di questo poi alla fine si tratta. Rinaldo a Fiorentina doveva telefonare a tutti per invitarli, se ci vuole bene venga, altrimenti rimanga a casa, la sua versione su Antognoni. Poi grande Andrea, domani sono alla festa del fritto delle Bosche a Pozzolatico, canterà anche il gruppo The Hot Seadas dove canta mia sorella Laura, forza Grigioneri. Benissimo, salutiamo anche tua sorella Laura e The Hot Seadas. Quindi che cos'è? Parlano
10: Seadas fare... è anche buona.
1: Sì, nel senso è un gruppo sardo. Cosa canta? Ora glielo chiediamo a Gianni. Non lo so. Buongiorno, alla fine Vanoli è rimasto senza squadra. Cosa ne pensate? Cosa pensi di Vanoli senza squadra?
10: No. Che la troverà, che ha fatto un ottimo lavoro. Che però quello che è successo era sotto gli occhi di quelli più attenti, perché chi guarda gli highlights e si limita a guardare la classifica dice: ma perché non avete confermato Vanoli? Chi ha guardato con più attenzione le partite della Fiorentina, come tutti quanti noi, ha capito che alla Fiorentina serviva una svolta e che è un allenatore di una tipologia particolare che mira dritto al risultato senza grandi fronzoli. Il problema è che non è che chi è dalla parte dei giochisti tra virgolette grosse come una casa non vuole il risultato, pensa soltanto che giocando meglio è più facile vincere, che mi pare anche un attimino logico senza grosse discussioni.
1: Sì, a parte qualche eccezione della storia, ma di solito chi ha i giocatori forti e chi gioca bene sono le due squadre che vincono. Delle volte i giocatori forti non giocano bene ma sono forti, tutto il resto magari non sono giocatori fenomeni ma giocano bene e vincono, quindi di fatto sono le due strade per arrivare alla vittoria tendenzialmente.
10: La confusione la genera il fatto che spesso i calciatori forti di un grandissimo livello giocano bene anche se non gli dà indicazioni, no? E allora a qualcuno pare che il risultatismo sia quello, non serve, il calcio è semplice, è una bischerata, perché se c'hai una squadra, due squadre che si fronteggiano di pari valore, chi ha le indicazioni migliori, chi si è allenato meglio vince senza discussione, che poi è il bello del calcio, cioè le sorprese sono arrivate da squadre che avevano inventato qualcosa, che avevano sorpreso. Penso all'Olanda, l'Olanda diventa, sì, aveva sì 2 o 3 fenomeni, però aveva anche un modo di giocare che ha rovesciato il gioco del calcio che ancora si chiamava con la U all'epoca per sempre. Non c'è discussione, le idee sono importanti, a voglia di.
1: Allora, facciamo 2 audio? Dai.
16: Buongiorno, prima di tutto chiedo scusa a Rui Costa per quello che sto per dire, però visto che tu parli di Ndur, diciamo che la postura in qualche movenza a me più che altro mi ricorda Rui Costa. Enrico Fontema.
17: A maggior ragione, con tutto il rispetto per Emiliano, che insomma ha giocato anche nella Fiorentina, che l'hanno invitato e ci va, ci dovrebbe andare anche Antognoni, visto che hanno invitato anche lui. Se non vuole andare, pazienza, ci avrà avuto da fare, ma che si sta a fare tutta questa polemica? Perché? Se ci vuole andare, ci va, se non ci vuole andare, non ci va, cioè, ci se ne farà una ragione. In che si può dare la colpa alla società anche per questo? Più che invitarlo, in che l'idea non stendere, con tutto il rispetto anche per Giancarlo Dio Bolo, perché ha fatto per la Fiorentina, ma in che idea andare a pigliarlo il tappeto rosso, voglio dire. Se l'hanno invitato, ha detto non ci può, basta, fine.
1: Vedi, ognuno ha la sua versione, ragazzi. Io penso che non ci sia una versione corretta.
10: Posso entrarci più netto su questa cosa?
1: Vai.
10: Non ci può essere una festa del centenario senza Giancarlo Antonioni. Non è vero, non è ce ne faremo una ragione. Poi se succederà non potremmo fare altro che farcene una ragione. Ma a priori non possiamo farcene una ragione, perché non ci può essere una festa dei cent'anni a Fiorentina senza Giancarlo Antonioni. Io l'ho intravisto, non me ne sono goduto la parte migliore di Antonioni, sia chiaro, però no, tutto quello che ha rappresentato fa sì che certo che gli bastesse tappeti rossi, certo, è come quando nel mestiere che faccio io chiami la superstar e

0: Park, vieni a vederlo perché è una mancanza troppo grande. Insomma, lo sanno loro come fare, però è evidente che serviva un passo in avanti in più per come è finita. E poi smettiamo di dire non ce ne frega niente, ne parliamo da due giorni perché ce ne frega e perché vogliamo Giancarlo Antonioni al centenario. Poi se non ci sarà è per forza, capiremo, abbiamo capito quando la Fiorentina è andata in C2, riusciremo a capire anche questo, però a prescindere no, nel senso dobbiamo far tutto perché questa cosa, come dicevi te, in maniera molto easy, semplice, si risolva.
1: Andiamo avanti con quanti audio vuoi mandare? Uno, vai.
2: Sì, buongiorno, ma come mai Barcola non si può prendere noi? Cioè, io voglio capire questo. È un giocatore che Piaggi un gioca, cioè Quaraschelle e due che giocano, lui un gioca, è giovane. Viene a Firenze, se c'hai una società ambiziosa, noi l'errore che si fa è sempre quello di dire no, ma non ci viene, no, ma non ci viene. Vedrai se tu lo paghi, ci viene. T'ha pagato 30 milioni quel bidone di piccoli, puoi spenderne 50-55 su Barcola che ti fa la differenza. È giovane e ti fa una plusvalenza. Poi dopo futura nella rivendita lo puoi rivendere a 70-80, hai venduto Vlahovic a 80, siccome questa è la differenza, un ci sa voglia, non c'hanno voglia.
1: Io tendo però a dire all'ascoltatore che pensare che la Fiorentina possa prendere Barcola che vale 70 milioni dal Paris Saint Germain quando probabilmente prima della Fiorentina lo possono prendere altre 10 società super nel mondo, cioè anche presentarsi da Barcola e dirgli guarda vieni alla Fiorentina, non si fa coppa, non si fa nulla, ma su di te si fa un grande progetto, tanto ripeto ci vogliono 70 pippoli più un ingaggio da 6-7 milioni di euro l'anno minimo, bisogna anche essere un po' coscienti di ciò che si dice, cioè è vero che la Fiorentina potrebbe avere delle capacità economiche di un certo tipo, ma non su questo tipo di calciatori, anche perché i calciatori che tutti, in tanti anzi, cercano di rappresentare come figurine, non le prendi, le stacchi da un album e le attacchi da un'altra parte. E i giocatori hanno una propria volontà, delle ambizioni. C'è Barcola che fa il mondiale, che ha vinto la Champions League, deve venire alla Fiorentina. Ma ragazzi, bisogna accendere anche un po' il cervello. Cioè, nel senso, ora, se a me mi chiama il Corriere dei Piccoli, con tutto il rispetto per il Corriere dei Piccoli, mi fanno una grande offerta, dico ragazzi, Corriere dei Piccoli, ora io faccio un altro mestiere, sono di un altro, forse di un altro livello, mi auguro. Cioè, magari mi chiama una grande la CNN per non parlare delle emittenti italiane, mi offre un contratto da 10.000 euro al mese, allora sì, è certo che ci faccio un pensiero, ma è una cosa diversa. Barcola è alla CNN ora, cioè, quindi non ci va il Corriere dei Piccoli, perché la Fiorentina purtroppo per noi dopo quest'anno è il Corriere dei Piccoli, poi il prossimo anno tornerà a essere un grande quotidiano, un grande settimanale, quello che è, ma per ora non è possibile, bisogna anche essere, no, che dici Andrea, cioè bisogna anche,
0: ma non ci sono dubbi, non è un giocatore, non è una questione di voglia e non è neanche una questione di spendere, uno potrebbe anche spendere 70 milioni, ma io ti aggiungo un'altra cosa, a che servirebbe spendere 70 per un calciatore solo, o decidi di spendere 700 in un calciomercato e ne compri 10 di quel livello, allora forse lo puoi fare. Ma non avrebbe senso. Fiorentina in questo momento deve trovare giocatori. È vero che Piccoli non è un bidone, intanto smettiamo di dire che Piccoli è un bidone, l'ha pagato leggermente meno ma quello non conta, l'ha pagato comunque troppo ma non è un bidone. Detto tutto ciò, deve comprare dei giocatori di livello importante e non più i mezzoni che abbiamo preso, ma non quelli da 70, anche perché lui vuole giocare a Champions League senza se e senza ma se anche la Fiorentina fa una grande squadra e si qualifica alla Champions per l'anno prossimo e il presidente impazzisce e mette 200 milioni, quello è uno di quei calciatori inarrivabili, probabilmente inarrivabili per la Serie A. Nessuna squadra di Serie A va al PSG a prendere un giocatore giovane in rampa di lancio. E poi hai detto 6 milioni, probabilmente 6 li prende ora per convincere.
1: No, ma era per
0: 10.
1: Dire, era per,
0: cioè,
1: dire, è che bisogna,
0: no, per dire, no,
1: noi bisogna
0: è una follia
1: imporci anche, no, come stampa, come opinionisti, anche di cercare di far comprendere anche a chi è arrabbiato giustamente per ciò che è successo in questi anni alla Fiorentina, che non si può immaginarsi quello che stava dicendo l'ascoltatore, perché non è possibile, non è fattibile, cioè si fa una violenza, perché se uno si aspetta Barcolà a 70 milioni alla Fiorentina, vuol dire che qualsiasi acquisto inferiore è una merda, e invece non è così, cioè la Fiorentina deve ripartire da idee, da coscienza, da qualità, da competenza.

0: senza, che non vuol dire per forza spendere 70 milioni. La Fiorentina deve arrivare prima. Deve, io in, vorrei vedere quest'estate un acquisto di un 2008 e mi dicono 2008 si è comprato per farlo giocare. E noi zitti, zitti, poi si guarda, se, se fa schifo cazzi loro, avranno sbagliato. Ma vorrei vedere questo tipo di anticipare le mosse. Il Paris Saint-Germain lo fa a livello globale, pagando 30 milioni nel 2008, noi si dovrà fare pagandone 5-10. Ma quando lo compri poi lo mandi in campo. Quello è il cambio di filosofia, altrimenti è fuffa, è chiacchiere da bar. Allora Andrea, scusami.
1: Come si faceva con Vlahovic? L'ultima cosa volevo dire, a parte come si faceva con Vlahovic, Ljajic, Jovetic, ma questo non può essere però il giudizio sulla società, perché l'ascoltatore diceva allora vuol dire non hanno voglia. No, no, no, non si può giudicare la società se non compra, è ingiusto nei confronti di questa società. Si può dire tutto, ognuno può avere la propria opinione, però non può essere che la società si critica perché non compra Barcola. Questo non è corretto.
0: Allora, ascoltiamo gli ultimi due messaggi perché poi dobbiamo correre con Viola Amore Mio, quindi Stefano, decidi sì. Te, vai
2: Antonio, scendi da questo piedistallo, vieni per Firenze e fa la prova lunga. Però tu sei esagerato, tu passi dalla ragione, hai torto. Questo è quello che penso io. Paolo Viola Scuro, pensa a Firenze.
3: Durru Costa? Vai, vai, vai, vai. Marco da Bilbao, ma abbraccio.
0: Benissimo, una degna conclusione di questa trasmissione. Caro Andrea, io ti ringrazio di aver perso qualche minuto di vacanza per stare con me oggi in diretta. Ovviamente ti auguro di recuperare le energie e di rigenerarti e poi di ritrovarti qui prestissimo per quanto riguarda le nostre dirette.
1: Ci vediamo mercoledì prossimo.
0: Sei forte, Andre.
1: Voi deve essere forte la Fiorentina,
0: speriamo, sarebbe la cosa migliore. Grazie mille, ciao Andrea Bruno Savelli, grazie mille da Rodi, mi sembra abbia detto. Noi adesso ci fermiamo, ora c'è Viola Amore Mio, tanto ancora da ascoltare, tante voci anche da Pitti, un Tony scoppiettante, quindi aspettate, state con noi perché ci sarà tanta carne al fuoco anche per questa seconda parte di giornata, sempre in compagnia chiaramente di Radio Firenze. Viola, ciao. We'll be right back.

0: Viola. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Buon pomeriggio, ci siamo, le 16 e 2 minuti, Nick e Nick, la trasmissione di approfondimento sul calciomercato fino alle 17 con Niccolò Santi e Niccolò Ceccarini.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Gol. Ciao direttore, gol anche a te. E tutti i vostri messaggi al 348-75-13933, anche e soprattutto vocali. Accettiamo anche domande su Grassina, che tanto insomma
2: certo.
1: La fa sempre da padrone. E poi per intervenire in diretta 055-77-111-71 ringraziamo anche Marco Tonelli al coordinamento tecnico. Sappiate che siamo anche in diretta sul nostro canale YouTube e quindi Cecca insomma risponderà alle vostre domande e tutte le vostre curiosità, anche se insomma c'è un tema nuovo nell'aria.
2: Strano.
1: Sì, no, noi abbiamo titolato la nostra trasmissione così: gli agenti di Ken incontrano la Fiorentina. Sì, sì, questa sì, lo sapevi.
2: Senza chiederlo a Di Nardo, tra l'altro. Senza chiedere il permesso a Di Nardo, e questo è stato secondo me abbastanza brutto, perché comunque uno come Di Nardo doveva essere interpellato sull'incontro.
1: Okay, no, invece se ne infischia vabbè,
2: va via, perché comincia la nuova trasmissione di Alessandro Di Nardo dalle 2 alle 4 del mattino. Di Nardo of the night.
1: Senti, sì, allora ieri abbiamo dato questo aggiornamento, i colleghi di Sky Sport hanno anticipato la notizia, poi noi l'abbiamo cavalcata, approfondita su Firenze Viola con anche diciamo la notifica push. Te le hai attivate le notifiche push?
2: No, non ho attivato niente.
1: Ecco, no, perché potete farlo, l'applicazione, intanto qui fa un caldo bestia.
2: Vabbè, questo purtroppo fa parte di quello che è il percorso, no? Come direbbe Lele Adani, dobbiamo essere pronti ad ogni evenienza. Però sì, abbiamo un grande Tonelli in regia e questo naturalmente non ce lo regala nessuno, eh?
1: No, questo però potrebbe essere legato al discorso del caldo, perché ogni tanto lui fa questi scherzi. Comunque.
2: Povero Tonelli, messo nel mezzo a 22 gradi centigradi.
1: Allora, diciamo, intanto diamo qualche aggiornamento. Sì. Che cosa ti aspetti dall'incontro, se hai già avuto qualche spifferata, diciamo?
2: No, beccata. Niente di particolare. Io mi aspetto che non ci siano grosse novità, perché offerte per Ken al momento non ve ne sono, e quindi io immagino che il punto della situazione sia quello. Verrà detto che Ken sta volentieri alla Fiorentina, che naturalmente in questo momento lui pensa a ripartire in viola. È chiaro che se poi dovesse arrivare una grande offerta, un'offerta importante che possa permettere alla Fiorentina di monetizzare, lui di essere contento, la prenderebbero tutti quanti in considerazione. Questa diciamo è la versione che uscirà, e la vera versione secondo me è che oggi è chiaro che sia la Fiorentina che Ken stanno pensando a qualcos'altro, ma in attesa di questo qualcos'altro è giusto convivere, è giusto andare avanti, e poi comunque sia, se lui fa un campionato, dovesse rimanere e facesse un campionato dignitoso, sicuramente potrebbe essere importante per questa Fiorentina, non c'è ombra di dubbio. Ecco.
1: Ecco, ma secondo te quali sono le intenzioni? Che cosa ha in testa la Fiorentina intesa come dirigenza? Perché sappiamo che Grosso comunque vuol puntare su di lui al centro del suo attacco. Poi certo, poi c'è da capire,
2: sta bene,
1: vuol fare parati.
2: Sta bene. Sì, no, ma io ti ho spiegato, cioè secondo me le idee sono molto chiare, cioè nel momento in cui noi abbiamo raccontato che Ken è in vendita, non è che Ken ora non è più in vendita. È ovvio che da questo incontro usciranno tutta una serie di discorsi, secondo me molto di facciata, ma naturalmente per quanto riguarda quello che si diranno tra di loro è evidente che ci sarà una verità un po' diversa, cioè che è quella che ho appena raccontato, che se c'è un'opportunità che fa contenti tutti, ci si saluta, ci si ringrazia, in virtù del fatto che comunque Ken guadagna quasi 5 milioni di euro, non credo che lui abbia intenzione di rimanere spalmandosi l'ingaggio per i prossimi anni in virtù del fatto che ha rinnovato proprio l'anno scorso, e quindi a maggior ragione se lui dovesse restare, resta, perché probabilmente forse non ci sono grandi occasioni che possono essere utili per loro e per la Fiorentina, loro inteso diciamo come l'entourage del giocatore, ma anche per la Fiorentina stessa. Ma io sinceramente non è che mi aspetti cose clamorose, anche perché poi fino a prova contraria c'è una clausola, quindi
1: infatti,
2: qualsiasi cosa esca da oggi passa dalla clausola rescissoria dal 1 al 15 luglio, perché se arriva un club arabo magari che offre la cifra di 62 milioni di euro, ma se ne offrisse anche 60, non credo che la Fiorentina farebbe le barricate per 2 milioni.
1: Infatti spieghiamo una cosa, cioè alla fine la clausola ha la sola utilità, diciamo la sola funzione di mettere la Fiorentina in fuorigioco, quindi se per 62 milioni chiunque si presenti con 62 milioni la Fiorentina non può dire né fare niente.
2: No, no,
1: ecco,
2: no, no.
1: Però se qualcuno come
2: solo il giocatore può fare qualcosa, nel senso può dire vabbè ragazzi è vero, è arrivato questo club, però è un club che non mi piace, io resto alla Fiorentina, un po' come è successo magari l'anno scorso con Comuzzo, no? Con la squadra di Inzaghi, la Lali se non ricordo male, cioè nel senso sì, la Lilal, ora non mi ricordo,
1: la Lilal di Simone Inzaghi,
2: ecco, che arrivò per Comuzzo 35 più 3 di bonus e lui disse no ragazzi, la Fiorentina aveva già venduto ma lui non ci ha voluto andare per motivi suoi, quindi la volontà del giocatore nella clausola rescissoria fa sempre la differenza.
1: Sì, poi per Ken arrivò l'Alcazia, soltanto l'Alcazia peraltro, sì. Che Ken rifiutò, però appunto mi interessava ribadire questo fatto, cioè può arrivare un club che offre anche, te hai detto 60, magari sono anche 50, 40 milioni e la Fiorentina pure nel periodo della clausola, della validità della clausola, sì, può dire a noi va bene questa cifra, a prescindere dalla clausola iniziale, a noi va bene questa cifra.
2: Vabbè, quello per
1: pensaci
2: forza.
1: Tu Ken, sì, cioè dici tu cosa vuoi fare, cioè quello, capito?
2: Sì, sì, quello sì, voglio dire, lui comunque sia c'ha un prezzo, ma questo prezzo può abbassarsi, oppure voglio dire può anche essere vicino alla clausola rescissoria, se la Fiorentina va bene questo tipo di discorso lo possono affrontare, e poi bisogna vedere se invece naturalmente non va bene a Ken, ma insomma è il solito discorso dei grandi romanzi del mercato della Fiorentina, che perché probabilmente forse perché non ci sono grandi notizie, allora anche un incontro con Ken
1: fa notizia,
2: diventa un po' l'incontro tra Vittorio Emanuele e Garibaldi Atteano, però fondamentalmente le cose sono molto chiare, ecco, io non ci vedo grosse novità, cioè la novità sarebbe se lui si spalmasse l'ingaggio per rimanere alla Fiorentina, questa potrebbe essere una notizia, ma non lo so, ecco, non credo.
1: Poi ti faccio questa domanda e poi andiamo anche sui messaggi che stanno già arrivando abbondanti. Lo scorso agosto la Fiorentina ha rinnovato il contratto a Ken, però non è che l'ha prolungato, era fino al 2029 e tale è rimasto, semplicemente ha adeguato l'ingaggio, ma lui guadagnava 2 milioni e 2 l'anno scorso. Secondo te che senso ha avuto? Comunque si poteva fare diversamente, si è passati da 2 milioni e 2 a 4 e mezzo più bonus, poteva esserci anche una via di mezzo tipo 3 milioni e mezzo, perché questo fatto di arrivare a 4 milioni e mezzo più bonus, quindi 5, può aver creato qualche scompenso nello spogliatoio, qualche divergenza?
2: No, lo ha creato, sono stati bravi i suoi procuratori che hanno ottenuto dalla Fiorentina il massimo che potevano ottenere, perché veniva da una stagione straordinaria e probabilmente era giusto premiarlo, ma non in questa maniera. Infatti si parlava sempre di 3 e mezzo per quanto riguarda il discorso relativo alla Fiorentina, si parlava appunto che potesse esserci una cifra di 1,5 milioni in più al massimo, non tanto di più. Io pensavo veramente a 3,5 milioni, invece poi alla fine hanno voluto fare molto di più e hanno portato questa cifra a 5 milioni compresi bonus.
1: Va bene, allora noi abbiamo aperto la nostra trasmissione con il tema Ken, era doveroso, poi in giornata
2: Ken il Falco,
1: sai se si sono già incontrati, se lo fanno nel pomeriggio, se lo fanno stasera?
2: Dicevano che nel tardo pomeriggio ci avrebbero fatto sapere qualcosa, per cui aspettiamo, quindi
1: perfetto,
2: potrebbe essere già in corso l'incontro
1: e magari domani nella conferenza stampa, diciamo la fantomatica conferenza delle 11, suppongo sarà un tema, no, che verrà approfondito.
2: Ce ne sarebbero tanti da approfondire, bisogna vedere se si potranno approfondire tutti, l'importante è che dicono all'inizio cosa vogliono fare, questo, cioè, secondo me dovrebbero partire loro dicendo quello che vogliono fare, dopodiché secondo me è opportuno fare le domande.
1: Perché che domande fai?
2: No, io tanto sarò la 30ª, sicché
1: fai conto che sei il 30ª, che domanda fai?
2: Domanda faccio da 30ª, potrei anche rinunciare.
1: Cioè, vai lì e dici potrei rinunciare, oppure nel senso
2: no,
1: che non fai
2: se
1: domanda.
2: Devo fare la domanda per 30ª, penso che tutti gli argomenti siano stati esauriti e quindi posso dirti la mia? Non vado nemmeno con un interesse di fare la domanda, sinceramente. Io voglio solo guardarli in faccia, negli occhi. Mi interessa quello, poi il resto le domande, tanto le risposte sono tutte risposte che te le girano come vogliono loro.
1: Quindi
2: io
1: naturalmente
2: li voglio guardare negli occhi.
1: Sì, sì, sì, sì. Va bene, allora abbiamo diversi messaggi che ci stanno arrivando e abbiamo anche un vocale. Non so se possiamo intanto ascoltare il messaggio vocale, così lo commentiamo. Vai.
3: Ciao ragazzi, allora circa la storia di Antonioni, il problema è che le cose riguardano Antonioni, e io sono premetto dalla sua parte totalmente, riguardano fatti e atti che sono stati compiuti nei suoi confronti da persone che non ci sono più, nel senso che purtroppo sono morte. Quindi chiunque si inserisca cercando di gestire una cosa del genere avrà grossi problemi, e l'unico che potrebbe farlo è Ferrari, che c'era all'epoca, però che è già dimostrato il suo totale fallimento dal punto di vista della comunicazione, per come stanno gestendo appunto la comunicazione verso le stelle viola da chiamare in questo evento in modo molto triste. È veramente naufragato dal punto di vista della comunicazione Ferrari, che da lì veniva quando lavorava in Esselunga. Io non so cos'altro dire, ciao Guido.
1: Sì, sarà difficile non parlare di Giancarlo Antonioni, perché è un tema che sta facendo tanto discutere, però questo è, ognuno ha la sua opinione, poi magari durante la trasmissione ti chiederò che cosa ne pensi. Ci scrive Mitteleuropeo 81 da YouTube, ok? No, si vende Ken solo se si trova uno di meglio, di 30 milioni, a meno di 30 milioni. Che ne dici?
2: Boh, io Ken penso che si possa vendere se si ha un'offerta. Se non c'è l'offerta per Ken, non credo si possa vendere e poi prendere uno meglio di Ken. Io non lo so sinceramente, perché in questo momento non ho il quadro della situazione molto completo. Però se vendi Ken devi trovare un giocatore forte, ecco, questo sì, che garantisca i gol che ha fatto Ken nella sua prima stagione fiorentina, non quell'ultimo Ken.
1: Nella seconda è più facile.
2: Nella seconda se ne può trovare quante se ne vuole, mentre nella prima stagione fiorentina secondo me va trovato un centravanti con quelle caratteristiche.
1: Senti, poi ti scrivono, allora ti scrive Dido, dice: Cecca, invece di fare domande, guarda Paratic negli occhi e digli: sento puzza di bruciato. Lo fai?
2: Ma potrei anche farglielo, ma tanto voglio dire, non credo che a lui fregherebbe più di tanto quello che io dico, insomma, anche perché ci ho avuto modo di scambiarci delle parole in passato e quindi ho decriptato tante cose, cioè quelle che mi dicevano alla rovescia, quindi sono arrivato poi alla verità grazie a questo, per cui non credo che gli dirò niente, sono sincero, se a me interessa solo capire il budget, poi tanto tutto il resto non diranno niente, cioè non ti daranno, non potrai prendere per oro colato tutto quello che viene detto, perché il mercato è fatto anche di piccole bugie.
1: Eh sì, poi quest'anno a differenza di Ciapradè, in confronto a Parati c'era molto più libro aperto, no? Cioè un po'
2: su
1: quello,
2: certi
1: capivi.
2: Giocatori chiaramente ti diceva sì, lo stiamo trattando, lo stiamo valutando, lo stiamo mettendo nel mirino, magari vediamo, ti dava una mezza indicazione, ecco, Parati in questo non aiuta minimamente, ma d'altra parte lui deve fare quello che si sente di fare, perché poi non è che deve rendere conto ai giornalisti, lui deve rendere conto ai tifosi e basta, e al suo proprietario.
1: Tra l'altro, se ci pensi, no, alla fine potrebbero vendere Ken anche per 25 milioni. Ti faccio proprio una cifra molto più bassa di quello che uno pensa, perché l'hanno pagato 13, scusami, più 5 di bonus, quindi 18. In ogni caso, ecco, la farebbero la plusvalenza.
2: Ma non c'è dubbio, la plusvalenza la farebbero, però è altrettanto vero che facendo una plusvalenza del genere poi qualcuno griderebbe allo scandalo, no? Ma perché la Fiorentina ha venduto Ken a una cifra così bassa, eccetera? Poi l'abbiamo detto mille volte, secondo me più di 35 milioni di euro oggi andare a prendere un giocatore come Ken, secondo me è tanta roba, io non penso che ci possa essere questa possibilità, però d'altra parte il mercato è strano, a volte succede che magari si infortuna un centravanti di un club straniero e a quel punto arrivano e fanno un'offerta importante.
1: Poi ci scrive Federico Bollito, ottimista Viola. Io non so se tu ti sei dato del buffone durante la trasmissione, che è probabile visto che insomma conoscendoti, dice: Cecca top, non è un buffone, non è un pagliaccio. Quindi forse, cioè, nessuno l'ha detto se non te stesso.
2: Mi piace fare un altro tipo di radio che è molto simile a quella del pagliaccio e del buffone, però lo ringrazio da questo punto di vista, nel senso che cerco di essere credibile. Non è facile in questo mondo, perché comunque spesso e volentieri arrivano informazioni a destra e a manca. Ribadisco, io sono per una radio leggera, una radio molto sorridente, e quindi mi piacerebbe un giorno trovarmi in un ambiente come quello.
1: Senti, poi ti chiedono anche di Messi, perché evidentemente nella trasmissione precedente, no, ricordiamo che l'ultima mezz'ora di Palla al Centro adesso è dedicata all'approfondimento sul mondialito, no, con il buon Alessandro Di Nardo che entra in studio e racconta insomma tutte le curiosità del mondiale. Allora, questo ascoltatore dice: Cecca, mi aiuti a far capire a Di Nardo che Maradona è meglio di Messi, anche se ad oggi i numeri sono dalla parte di Messi.
2: Ma vedi, questo ragazzi è un problema generazionale, perché prima di entrare qui in radio, in studio, te oggi mi dicevi che in un'altra radio, gemellata alla nostra, parlavate un po' di Antognoni, di quello che naturalmente è la sua presa di posizione, e chiaramente tu non puoi avere la posizione o il parere che posso avere io avendolo visto giocare, avendolo visto dare tutto per la Fiorentina, no? Cioè, per le generazioni successive Maradona probabilmente non rappresenta quello che rappresenta Messi, ma perché la gente non ha conosciuto Diego Armando Maradona, ma perché la gente non ha visto giocare Pelé, non l'ho visto, non me lo ricordo nemmeno io Pelé, Maradona me lo ricordo, Pelé non me lo ricordo, ho visto dei filmati, ma la grandezza di questi giocatori per quelli più vecchi tra virgolette come me non è paragonabile ai Ronaldo, ai Messi, cioè il valore di Giancarlo Antognoni non è paragonabile oggi a un 10 che vedete anche nel calcio italiano, perché noi siamo di un'altra filosofia, di un'altra generazione, quindi non è che Di Nardo sbaglia, Di Nardo è figlio di una generazione diversa nella quale il calcio vive di situazioni come quella di Messi e come di Cristiano Ronaldo, e quindi giustamente ha questo suo parere. Io personalmente posso dirti che comunque Messi e Ronaldo sono due top, Messi per me ha più talento ovviamente di Cristiano Ronaldo, però alla fine i giocatori più forti della storia per me rimangono Maradona, Maradona, Pelé, e ci metterei anche Cruyff, perché comunque anche Johan Cruyff è stato un giocatore straordinario, ecco.
1: Sì, poi vabbè, come hai detto tu, sono cose generazionali.
2: Non ci si può fare niente. Nulla, cioè, voglio dire, oggi se tu parli di alcuni giocatori, cioè oggi fai fatica ai più giovani anche a parlare di Battistuta. Io ho avuto modo di andare a vedermi quest'anno Fiorentina Lecce, e a un certo punto mi sembra che giocasse Ken in Fiorentina Lecce. Ma Ken è forte, c'era un ragazzetto sotto di me. E io mi sono permesso di dirgli: guarda, tu oggi vedi Ken che ti sembra forte, io ho visto Gabriel Battistuta, probabilmente un giorno, quando sarai più vecchio, ti renderai conto della grande differenza che c'è fra questo giocatore e quello che è stato Gabriel Battistuta. Ma naturalmente non gli puoi fare una colpa, perché in quel momento lì, per quel contesto lì, Ken per lui è un grande attaccante.
1: Poi ci scrive Andrea, vabbè, vedo intanto Tommaso Loreto, che penso venga da una mezz'ora
2: Pirati
1: molto complicata
2: di Cipro. E prossimamente su tutti i principali cinema del mondo il terzo atto, nel quale con il galeone da solo il comandante Tommaso Loreto affronta le insidie dei pirati.
1: Ha sbattuto
2: Pirati
1: la porta,
2: di Cipro, non perdete quest'estate nelle multisala di tutta Italia.
1: Ha sbattuto la porta, io volevo solo dire questo. Vabbè, poi questa è bella, guarda, c'è Andrea che ci scrive: beccato ieri sera Goretti a cena a Fiesole.
2: Scusi, va?
1: Ha detto che Ken è invendibile per via dell'infortunio, non supererebbe le visite mediche.
2: E così siamo a posto.
1: Un Atletico Madrid bis, praticamente.
2: Ma è questo, e quindi voglio dire, quindi a maggior ragione ce lo teniamo. Allora, il problema fisico, però, allora qui, ecco, anche sul problema fisico, secondo me domani bisognerebbe chiarirla la cosa, e bisognerebbe capire se è il caso di approfondire il problema, se c'è bisogno di un intervento. Cioè, ragazzi, cioè, non è che si può andare sulla terapia di conservazione per tutta una stagione. Cioè, Ken, lasciamo perdere le visite mediche, può superare o meno, è in grado di, su 38 partite, di poterne giocare almeno 25? Dico almeno 25, oppure questa situazione, che è un punto di domanda, questo andrebbe capito. Cioè, bisognerebbe che questo ce lo spiegassero, perché se Ken non può giocare 38 partite per i motivi di cui sopra, ma magari le gioca, ma è costretto magari agli antidolorifici, io questo non lo so, ma non è normale una cosa del genere.
1: Ma ecco, secondo te cambierà il comparto medico, scusami, della Fiorentina?
2: Non ho idea.
1: Io tendo anche a non assolvere, per carità, non è che ho le competenze per dire Pengo è più o meno bravo, però io tendo a non assolvere nemmeno la componente dello staff medico, perché sono tutti infortunati quest'anno. Cioè, sembrava veramente un bollettino di guerra ultimamente. No,
2: sì, ci sono società che sono state messe peggio, voglio dire, sono state anche falcidiate molto di più dagli infortuni. Pensa al Napoli, che quest'anno ne ha avuti veramente tanti.
1: Sì, no,
2: Napoli ne ha avuti tanti.
1: Ma hai ragione.
2: Sono rimasti fuori in parecchio. A Fiorentina, più che altro, il problema vero è stato quello di Ken. Poi c'è stato Solomon. Insomma, poi vabbè, Lampi era già arrivato in condizioni precarie. Esatto. Quindi, vabbè, lasciamo perdere.
1: Certo, se prendi un giocatore che è tendente, se prendi Udoge, che sai che si infortuna.
2: Ma noi, ragazzi, siamo forti, siamo grandi. Come direbbe un famoso inno di una squadra nero-verde.
1: Senti, Simone fa un appello. Dice che devi farla una domanda. Sei il più accreditato. Ti capirei solo se ti toccasse farla a Ferrari. Allora lì ti capirebbe.
2: No, ma io non ho piacere. Non ho piacere di fare domande se non mi viene data la risposta bella chiara. E allora, siccome ho capito che tutto sommato non arriverebbe una risposta come la vorrei, io preferisco ascoltare, vedere e lasciare fare agli altri, più che volentieri.
1: Hai ragione, però se puoi falla una domanda, raccolgo l'appello del nostro ascoltatore.
2: Preferisco farla dopo.
1: Perché capisco. Io, per esempio, domani annuncio non ci sarò alla conferenza stampa.
2: Quindi?
1: No, perché i posti erano pieni.
2: Io ho fatto il titolo, Santi rinuncia? Ho fatto Santi rinuncia, non è una cosa bella.
1: No, infatti, non so chi c'era in fonte, ma insomma.
2: La keywords ho messo me stesso. Gol.
1: Però, insomma, giustamente l'hai fatta. Però per dire, giustamente ho lasciato spazio ai colleghi più grandi.
2: Sì, sì. Più grandi.
1: Quindi fai mi raccomando.
2: Più grandi d'età?
1: Più grandi d'età ed esperienza.
2: Io bisogna vedere se riesco a arrivare a Bagnanipoli con tutto il traffico che c'è.
1: Questo è un problema.
2: Già parta prima,
1: Questo è un tema, sì.
2: Mattia sveglia alle 6.
1: appunto.
2: Che da arrivare da Grassina
1: alle 11.
2: Da arrivare a Grassina in Viola Park mi tocca fare le montagne russe,
1: ecco.
2: Per arrivare, cioè, tutti i lavori lì alla rotonda.
1: Fai l'autostrada, scusa.
2: Sì, così non arrivo più.
1: Ma te vai in motorino?
2: Certo,
1: allora.
2: Ma entro direttamente in sala stampa con lo scooter, fa la sgommata e poi vo via.
1: Va bene. Davide da Siena ci scrive: non c'entra niente, ma andate a vedere il gol di Croci oggi contro contro il Genoa. Ah sì, perché peraltro l'Under 17
2: 3-1 ha vinto, ma non è bastato.
1: Perché si era fermata alla semifinale, cioè alla, scusami, all'andata dei quarti, no? E vabbè, peccato, comunque onore all'Under 17.
2: Io l'ho sempre detto, Croce è il più forte giocatore del settore giovanile della Fiorentina, senza se e senza ma.
1: Di che anno è Croce?
2: 2010, non ha ancora compiuto 16 anni, perché è di luglio. Infatti andiamo in vacanza insieme perché per festeggiare il 16° compleanno.
1: A luglio?
2: Vedrai, se è di luglio, non è che possa andare il compleanno a maggio, cioè voglio dire. Sì, sì, c'è anche Di Nardo, tra l'altro. Cioè.
1: Grande. Ale dalla Val di Sieve, buon pomeriggio ragazzi, vado fuori tema se
2: no,
1: posso.
2: No, Ale dalla Val di Sieve male, eh.
1: Vabbè, è così, ritorno su una curiosità su di te, Cecca, circa il meteo. Ma anche te d'inverno stai alla finestra quando sai che arriva una perturbazione fredda per vedere se fiocca oppure no?
2: Sì, è vero, vero.
1: Aspetta, anche te segui i modelli Verten Centrale e Reading per capire quando potrà nevicare?
2: Ma io sinceramente sono grande, devo dire che quando ero piccolo fortunatamente il meteo era molto migliore rispetto adesso, molto più attinente a quello che è il pianeta Terra. Ora naturalmente abbiamo disintegrato la Terra, tant'è che ricorderete che nel periodo maledetto del Covid però il cielo era diverso, la natura aveva ripreso un po' di sopravvento sugli esseri umani distruttivi,
1: la Fiorentina era più forte
2: e poi soprattutto diciamo c'erano anche, ci sono state 4 metri di neve anche all'Abetone, che credo fossero secoli che non vedevano 4 metri di neve, no, tutti insieme. Perché? Perché comunque sia l'uomo ha creato questa turbativa nel nostro pianeta, e quindi a maggior ragione oggi veder nevicare è sempre più complicato. La speranza c'è sempre, anche se ormai nevica sempre meno,
1: È vero, ma infatti
2: anche questa è una brutta notizia.
1: Non voglio parlare perché
2: anche Sara Mastrosimone è dispiaciuta di questa cosa.
1: Mi inquieta sta roba.
2: Nevica più al sud per certi versi a volte che al nord. Ci sono dei momenti in cui, per esempio, il Gran Sasso d'Italia è come se fossero le Dolomiti, perché sia evidentemente ci sono dei flussi e delle correnti particolari che portano magari questi cicloni a rimanere più nelle zone del centro-sud piuttosto che. Infatti quest'anno, se ci pensi bene, quando ci sono state le Olimpiadi Milano Cortina, c'era molta preoccupazione, perché fino a gennaio non c'era quasi neve sulle Dolomiti, e questa è una cosa strana, perché di solito nelle Dolomiti poi potremmo aprire la storia dei ghiacciai, che non ci sono più nevai.
1: Cecca meteorologo mi mancava.
2: Io te l'ho detto, volevo fare 3 cose nella vita. Ciao, sono Nicolò Ceccarini e anch'io vi racconto quello che può succedere oggi nel mondo. Nicolò Santi è un bravo giornalista, ma oggi non è il tema di quello di cui volevo parlare. Vi volevo raccontare una bella storia, la storia di un giovane nappone, ovvero io, che da piccolo aveva 3 sogni. Il primo era quello di fare il pompiere, il secondo il meteorologo, il terzo il giornalista. Non me ne sarebbero riusciti nessuno dei 3, infatti qui non so perché mi tengono ancora a parlare in radio, però Grisù il draghetto mi piaceva tanto, e quindi da lì l'idea del pompiere è rimasta in me, come il meteorologo. Se pensi bene sono tutte legate,
1: sono
2: il meteorologo,
1: insieme, sì.
2: Il pompiere, il giornalista, no, perché uno spara di qui, spara
1: ma
2: di là,
1: invece
2: no,
1: te sei più pompiere che incendiario, come giornalista.
2: Sì, io sono abbastanza ridicolo, questo va detto, però insomma voglio vedere comunque sia. Vorrei essere ridicolo, non lo posso fare, però questo purtroppo c'ho.
1: Ma a Policoro nevica?
2: Policoro è il subiettivo, tra l'altro, dell'Arsenal. Sì, l'Arsenal vuole prendere una cittadina e Policoro c'è il mare, no?
1: Si nuota a Policoro.
2: Tra l'altro lì la montagna della Basilicata, il monte più alto della Basilicata è il Monte Pollino.
1: È vero?
2: Che naturalmente separa la Campania dalla Basilicata. E Monte Pollino tra l'altro c'è un gran parco molto bello dove uno può andare a visitare, insomma ci sono animali. E Lago Negro è un'altra zona molto cara, che tra l'altro è il paese di Mango.
1: Grande,
2: nativo di Mango, è un paesino molto divertente. Bellino, arroccato, e tra l'altro si trova sulla Salerno-Reggio Calabria, proprio l'uscita.
1: Io sapevo che Mango era Lucano, ma non pensavo che fosse.
2: No, è proprio di Lago Negro. E poi, tra l'altro, Lago Negro è famoso proprio per Mango e anche per la figlia, no? Che comunque ha seguito. E per l'acqua, assolutamente sì. E la Salerno-Reggio Calabria è famosa per altri motivi, perché per farla c'è un terreno un po' disconnesso. C'erano i lavori fissi sulla Salerno-Reggio Calabria. Ti segnalo anche Eboli, un po' prima, che siamo in Campania, Cristo si è fermato a Eboli, poi c'è Battipaglia dove si mangia. Una grande mozzarella di bufala. E per quanto riguarda poi invece Lago Negro Sud, Lago Negro Nord sono due uscite. Tra l'altro, se te esci a Lago Negro Nord, puoi prendere una strada che ti porta sul Mar Tirreno, e a un certo punto c'è un bivio a destra, ritorni e rimani in Lucania e vai a Maratea, che è un posto straordinario, uno dei pochi accessi sul Tirreno della Basilicata. Vabbè, poi c'è acqua fredda, Funicello, eccetera. Se invece vai a sinistra, prendi per la Calabria, e da lì comincia a esserci Praia a Mare, c'è Tortora, allora praia a mare, Scalea, Cirella, Diamante e via.
1: E io chiudo dicendoti, vabbè, ma lo sai, Angelina Mango è figlia di Mango, questo lo sai.
2: Sì,
1: ma
2: l'ho
1: anche,
2: detto
1: io
2: ora,
1: non
2: sì.
1: mi ricordo come si chiama, la cantante dei Mattia Bazar.
2: Ora ho chiedi delle cose.
1: Sì, che era nei Mattia Bazar, vabbè, comunque, figlia d'arte, ok?
2: Sì.
1: Poi ti riporto sulla Fiorentina, sì. giustamente, cioè, che poi nemmeno più di tempo tanto, perché Violiuk dice, fosse obbligato, caro Cecchi, a comprare un quarantenne se avessi la disponibilità, chi compreresti fra Ronaldo e Messi? Tanto, è sempre questa l'annosa questione. Posso dirti, per me, io preferisco Messi tutta la vita perché ce l'ha innate quelle doti, però una volta disse Paolo Condò che Cristiano Ronaldo è il più grande professionista di tutti i tempi.
2: Sì, sì, lo racconta Evra, no? C'è la famosa intervista in cui Evra dice: io non vado più a mangiare a casa di Ronaldo perché si mangia l'insalata. Ecco.
1: È capito.
2: Quindi voglio dire, se uno vuole andare a mangiare, uno sta a casa e arrivederci, ecco.
1: Va bene, Alfeo suppongo, dal Mugello, o Alfeo, aspetta.
2: Non lo so, Alveo è quello del letto del fiume, però non so se c'entra qualcosa.
1: Davanti vorrei un vichingo, vero, non finto come Good.
2: Vecchio Sorlot.
1: Occhio a non dirlo troppo forte perché poi ti riprendono Beltran, esatto. Alfeo, insomma.
2: Come direbbe Loreto, il gol del vichingo, l'uomo dei ghiacci, avrebbe detto Gian Nattasio.
1: Non rischiamo.
2: No.
1: Sandro dice a tutti e due i Nick, quanti innesti ci troveremo a settembre nell'undici titolare?
2: Ma almeno 5-6, penso di sì, dai, 5-6.
1: Nella affermazione titolare.
2: Vabbè, se sostituisci il portiere, sostituisci i due terzini, siamo già a 3.
1: Quindi va via De Gea, dici?
2: Lo voglio mandare. Quindi son 3 già, poi gli esterni siamo già a 5-6, no? Si fa veloce, non è che ci si metta tanto, se ci pensi bene.
1: No, è vero.
2: Due esterni difensivi, due esterni offensivi, siamo a 4. Il portiere siamo a 5 e poi secondo me qualcos'altro.
1: 5?
2: 5.
1: No, perché devono venderli però quei giocatori, De Gea, Ken, so, Fagioli, devono fare tutte queste cose.
2: Questo è un discorso che riguarda loro, noi possiamo fare altro che prenderne atto.
1: Poi Mario Dascandici, io invece sono invecchiato con Pelé, Maradona e Messi, podio nell'ordine, ma la coppia Montori e Juligno per me ve la siete persa.
2: Sì, per fortuna quella vostra. Ce la siamo persa, purtroppo ce la siamo persa, ma d'altra parte ognuno vive nella sua epoca.
1: Per forza.
2: Noi ci abbiamo Di Nardo, che dobbiamo fare?
1: Poi c'è Lore che dice, Cecca, io ti consiglio di chiedere questo ai nostri dirigenti. Sì. Signori, la mia domanda è questa, voi avete capito che la vostra comunicazione è stata fallimentare sempre e su tutti i fronti, che i tifosi più fate silenzio e più fate i distaccati si sentono messi da parte e presi in giro, mentre se aveste la concezione di dire le cose come stanno sempre sarebbero più della vostra parte?
2: Ma non lo so sinceramente se
1: forse
2: tanto
1: sì, se
2: anche a
1: dire dai tifosi.
2: Sì, ma quello devono dirlo loro, cioè nel momento in cui fanno una conferenza stampa devono raccontare quello che pensano di fare, punto e basta, ma non è che devono dire a noi tutte le manovre di mercato, non sono tenuti a farlo a noi. Io penso che l'unico vero loro referente debba essere il pubblico, perché il pubblico è quello che va allo stadio, quello che paga, quello che c'è sempre, quello che non manca mai, per cui loro hanno una grande responsabilità nei confronti dei tifosi. Poi dei giornalisti se ne possono anche fregare, voglio dire, noi siamo il tramite, possono anche pensare che non siamo simpatici, ma questo è, voglio dire, hanno tutto il diritto, potrebbe essere reciproca la cosa, no, per certi versi, e qui va bene uguale.
1: Poi a Samantha abbiamo anche risposto su De Gea da YouTube, ci scrive anche un altro utente, la mia speranza è che Paratici porti la Fiorentina alla Fiorentina un grande calciatore che possa fare innamorare le giovani generazioni. Accadrà secondo te, Cecca?
2: Ma i nomi di cui si parla sono tutti giocatori discreti, bravi, ma non c'è il talento, no? Dire, non c'è il numero 10 che infiamma, che ti fa dire mamma mia, questo è veramente un giocatore straordinario. Però oggi non è necessario che ci sia il talento, l'importante è che ci sia l'organizzazione di squadra, ci sia una Fiorentina che possa giocare bene a calcio, che possa fare più punti. Ecco, io l'anno prossimo lo dico, così almeno sarei contento se riuscisse a fare 56-57 punti. Io credo che 56-57 punti non sarebbero male,
1: una quindicina in più di quest'anno
2: non sarebbero
1: 15.
2: Male, poi capisco che qui se ne vorrebbe fare 200, ma non penso, però io 56-57 così per partire, si sa mai, voglio dire, 57 l'Atalanta ha fatto la conference, no, con 57-58 mi sembra abbia fatto la roba, ma non perché voglio andare in conference, semplicemente perché secondo me si potrebbe fare, potrebbe essere questa una buona quota di ripristino, voglio dire, del programma.
1: Sì, 59 è andato in
2: 59, quindi 56 non lo so, io ecco, ci vuole un passo alla volta, poi capisco che si vorrebbe fare un po' tutto insieme, ma non credo sarà possibile.
1: Va bene, breve pausa per noi, torniamo tra pochissimo. Radio Firenze
0: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: C'è un'immagine che molti di voi hanno visto su qualche libro. È un fotogramma di cui altri hanno sentito magari solo parlare, evocato da qualche parente più anziano. Un'immagine consumata dal tempo, sgranata, poco chiara, che ci parla di un mondo lontano. Quando i calciatori, prima di una partita, scendevano in campo in giacca e al posto dell'inno di Giovanni Allevi, prima della gara, bisognava stare in mezzo al campo. Sguardo rivolto alla tribuna e braccio destro alto, ben teso a ricordare che lì, anche in un contesto sportivo, erano tutti fascisti. O meglio, quasi tutti. Perché anche in un tempo in cui era più difficile dire di no, mettersi in direzione ostinata e contraria, come diceva De André, qualcuno l'ha fatto. Quel qualcuno in questo caso si chiama Bruno Neri, nome di battaglia Berni, calciatore della Fiorentina e poi partigiano. È lui il corpo estraneo di quella foto che è datata a settembre 1931. Una foto scattata prima di un anonimo Fiorentina Montevarchi che proprio grazie a quel fotogramma finisce sui libri di storia. 25 aprile significa liberazione, significa ricordo, ma significa anche resistenza, intesa come volontà di non sottostare a un regime dittatoriale. La resistenza nell'Italia dello scorso secolo si è combattuta sia con gesti simbolici che con le armi. Entrambe queste strade sono state intraprese da Bruno Neri, passato alla storia come il mediano antifascista. Bruno Neri, storia di un mediano antifascista, è un podcast di Radio Firenze Viola. Io sono Alessandro Di Nardo e con l'aiuto di Stefano Prizio vi racconterò una storia che merita di essere raccontata. Neri nasce a Faenza il 12 ottobre 1910 ed esordisce nella squadra della città da giovanissimo. Sin dai primi calci impressiona tutti per capacità tecniche, ma soprattutto atletismo, tanto da convincere la Fiorentina nel 1929 ad acquistarlo. Neri ha quindi poco meno di 19 anni e a Firenze si evolve in campo, dove da terzino passa a diventare uno dei migliori mediani d'Italia, tanto da strappare anche qualche convocazione nella nazionale allora allenata da Pozzo. Neri si trasforma però anche e soprattutto fuori. Inizia infatti a avvicinarsi all'arte e alla letteratura e a frequentare lo storico locale delle Giubbe Rosse. Proprio lì entra in contatto con l'allora clandestino movimento antifascista. Oh, è bene ricordare gli anni di cui stiamo parlando. Neri gioca con la maglia della Fiorentina fino al 1936, quindi vive a Firenze buona parte del ventennio fascista. Sono gli anni del consolidamento della figura di Mussolini e dell'espansione in Etiopia, per intendersi. Sono gli anni in cui tutto è fascismo, anche lo sport. E anche e soprattutto l'inaugurazione di uno stadio che porterà per i primi anni il nome di un martire fascista come Giovanni Berta. E qui arriviamo proprio a quello scatto. È il settembre 1931, precisamente il 10 settembre. A Firenze si fanno le prove generali per quella che sarà l'inaugurazione appunto dello stadio che poi diverrà Artemio Franchi. Lì sta per iniziare Fiorentina Montevarchi, che è una partitella organizzata per testare il terreno dell'impianto progettato dall'architetto Pierluigi Nervi, sotto il placet del regime, che tra parentesi imprime la sua firma sull'opera visto che la piantina dell'edificio è a forma di D, una lettera che diciamo in quel ventennio è piuttosto inflazionata. Ma comunque torniamo alla partita, o almeno a quello che succede poco prima del fischio d'inizio. I giocatori infatti si devono prestare al consueto saluto romano. In tribuna ci sono molti gerarchi fascisti e addirittura il podestà fiorentino che è presente. Tutte le mani si alzano, tutte tranne quella di Bruno Neri. Uno scatto in bianco e nero ritrae un gesto, o meglio un non gesto, che diventa subito uno dei primi atti di disobbedienza civile, nonché il primo prodotto su un campo da calcio in Italia in quel periodo. Il gesto poi diventerà col passare degli anni anche un simbolo antifascista. Ecco, questa è una parola, un aggettivo che a quasi 100 anni di distanza sembra diventato in pratica uno spauracchio per tanti e anche per chi è al governo. Un aggettivo su cui però, è bene ricordarlo, si fonda la rinascita di un paese divenuto davvero libero solo grazie a persone come Bruno Neri, che all'epoca dei fatti non poteva ancora considerarsi antifascista, era piuttosto un dissidente. Tutto cambia con l'armistizio del settembre 1943. È il momento in cui tutta Italia si trova costretta a decidere da che parte stare. La scelta per Bruno, che nel frattempo si è ritirato dopo un'esperienza al Torino e un anno alla Lucchese, pare piuttosto logica. Tramite il cugino Virgilio, l'ormai ex calciatore diventa a tutti gli effetti un membro della Resistenza. Un partigiano a servizio del battaglione Ravenna, che è un gruppo armato specializzato in spionaggio per gli alleati americani e sabotaggio di strutture nazifasciste. Il battaglione Ravenna, di cui Neri, adesso Berni per i compagni, è il vice capitano, agisce a ridosso della linea gotica, nell'Appennino tosco-emiliano. Ed è proprio lì che si trova Bruno il 10 luglio 1944. Siamo nei pressi di Marradi. Bruno, insieme a Vittorio Bellenghi, si trova in perlustrazione ed è sorpreso da un drappello di nazisti. E nascerà uno scontro a fuoco che però, data la sproporzione delle forze in campo, dura davvero poco. Sia Bruno che l'amico fraterno Vittorio muoiono lì, a due passi dall'eremo di Gamogna. Si spegne così, all'età di 33 anni, l'unico calciatore partigiano martire. Di Bruno Neri rimane l'omaggio della sua città, Faenza, che gli ha intitolato lo stadio comunale. Rimane anche se cercata una targa nei pressi della sua abitazione proprio a Faenza, in cui si parla di lui come di esempio e monito alle generazioni future. Rimane soprattutto quella diapositiva, vecchia quasi un secolo, ambientata in uno stadio che allora era solo un cantiere a cielo aperto. Un'istantanea, come dicevamo, sgranata, che però possiede un forte simbolismo, perché a distanza di più di 90 anni condensa meglio di molti discorsi retorici cosa voglia dire resistere prima con la testa e poi con i fatti.
5: Memorabile e persino storico gesto di Bruno Neri dimostra plasticamente due valori molto importanti allora, oggi e sempre: l'anticonformismo e il coraggio. Anticonformismo, ribellismo, ma ribellismo sano, e coraggio nel rifiutarsi di obbedire ad un gesto connotativo del fascismo dinanzi alla tribuna che conteneva anche, ad esempio, il presidente della Fiorentina, quel grande marchese Luigi Ridolfi, che fu compromesso fortemente col regime di Benito Mussolini. Tale comportamento, certificato dalla foto fatta allora, ma che oggi possiamo ancora vedere ed ammirare come gesto unico, quasi unico, almeno nello sport del tempo, è una testimonianza preziosa, quale esempio per tutti, dinanzi alla imposizione, con anticonformismo e coraggio ci si può ribellare, accettando le conseguenze di

0: Viola.
1: Storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Altra giornata importante per la Fiorentina, è il giorno dell'incontro tra il club e gli agenti di Ken per analizzare il futuro del centravanti. Nei giorni scorsi era filtrata l'indiscrezione secondo cui la volontà dello stesso Ken era quella di restare in Viola. Vedremo cosa emergerà, quali saranno le novità che potranno emergere da questo incontro. Nel frattempo per il mercato si continua a parlare tra gli altri di Norton Caffi e di Coleoscio, ma continua a far discutere anche il caso Antognoni. Il DG Ferrari si augura che Antognoni possa esserci per il centenario. Ieri, lo ricorderete, ci sono state queste dichiarazioni di Antognoni che ha fatto sapere che ad oggi non prenderà parte al centenario, dopo che la società Viola 5 anni fa aveva deciso di demansionarlo, e secondo Antognoni quindi la dignità non ha prezzo, servirebbero passi più concreti per poterlo convincere per poter partecipare a questo centenario. Vedremo se effettivamente la diplomazia viola riuscirà a far cambiare idea a Giancarlo Antognoni. Nel frattempo vado a salutare qui accanto a me un grande competente di calcio, un agente di grande esperienza, Eugenio Ascari. Ciao Eugenio, benvenuto.
3: Ciao Lorenzo, buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Tra poco sentiremo anche proprio di nuovo il punto di vista di Giancarlo Antognoni, perché poco fa è stato intervistato a margine di un evento che lo ha visto protagonista, però voglio sentire innanzitutto il tuo punto di vista su questa situazione, su questa questione. Insomma, dicevamo ieri che un centenario della Fiorentina non può prescindere dalla presenza di Antognoni, il giocatore più importante della storia della Fiorentina. Cosa ne pensi?
3: Indubbiamente sì, Giancarlo è il giocatore più importante della storia di Fiorentina, è un simbolo della città, non soltanto della squadra, quindi la sua assenza sarebbe veramente pesante. Capisco anche le sue perplessità, le sue titubanze, perché se ben ti ricordi, Lorenzo, quando Rocco Commisso acquistò la Fiorentina, in poche parole Giancarlo fece quasi la passepartout, fu lui che lo introdusse, lo presentò, lo legittimò di fronte alla città e di fronte alla tifoseria, e poi il trattamento che gli è stato riservato non è stato proprio dei più corretti, perché così gli è stato proposto un demunzionamento, una riduzione dei compensi, e Giancarlo ne ha sofferto enormemente, e chiaramente per difendere e tutelare la propria dignità ha rifiutato una proposta poco interessante, poco invitante, poco allettante. Quindi da allora probabilmente avvicinamenti non ce ne sono stati, quindi arrivati ora alle soglie dei festeggiamenti del centenario della società, non essendo intervenuti più rapporti nel corso di questi anni tra la proprietà e chi rappresenta la proprietà e Giancarlo, capisco il suo punto di vista, che almeno dovrebbe essere bravo Paratici, Ferrari, chi sì. Per lui
2: a addirittura il presidente cucire, Giuseppe Commisso,
3: o Giuseppe Commisso, siamo già nell'extra time, secondo me.
2: Sì, però
3: già,
2: insomma, Antognoni ha ribadito, poi lo
3: siamo già nei minuti di recupero,
2: è stato
3: ormai
2: invitato in maniera troppo fredda con questa mail che viene inviata un po' a tutti coloro che dovranno partecipare all'evento. Antognoni si aspettava un trattamento diverso, però andiamo a sentire proprio Giancarlo Antognoni, che come detto è stato intervistato proprio pochi istanti fa, perché questa mattina gli è stata consegnata una targa speciale, c'era questo riconoscimento che era previsto per Giancarlo Antognoni e per Borca Valero, e quindi sentiamo che cosa ha detto il capitano della Fiorentina.
4: A distanza di tanti anni fa sempre piacere essere ricordato, vuol dire che hai seminato bene durante la tua carriera quello che hai fatto per Firenze, per la Fiorentina, per i tifosi, e quindi lo ricevo volentieri questo premio che con il comune di Firenze che te lo dà, e di conseguenza fa piacere.
5: Giancarlo, io non l'avrei notato, i tifosi viola stanno male, stanno soffrendo all'idea di non averti per il centenario. Davvero non c'è proprio nessuna possibilità di farti cambiare idea?
4: No, ormai ho già detto, ho avuto il problema all'inizio con la proprietà, e oggi la proprietà è sempre la stessa, quindi è inutile che si parla della mia presenza o non mia presenza. Io sono sempre presente anche se non ci sono. Perché i tifosi devono pensare a questo. Mi dispiace non poter andare, però proprio nel centenario, però rispetto anche, dovete rispettare anche la mia volontà. La mia volontà è questa, io non posso cambiare idea.
6: Ecco, ha letto le parole oggi di Alessandro Ferrari, che insomma invita a un'apertura, ecco, sotto questo punto di vista, non so, magari anche una chiamata proprio da parte della società, del presidente commisso, potrebbe far cambiare la situazione?
4: Ma credo di no, perché ormai l'ho già detto e chiaramente mantengo la mia parola. Ferrari 5 anni fa, quando sono andato via, non è che abbia detto qualcosa o abbia fatto qualcosa, né Ferrari né chi in quel momento era lì presente. E quindi oggi, perché io devo, diciamo, fare un favore alla Fiorentina, non ai tifosi, perché i tifosi sono un'altra cosa, un favore alla Fiorentina con la mia presenza. 5 anni fa non mi hanno trattato bene e oggi purtroppo ripagano quello che c'è stato 5 anni fa. Io non torno mai indietro alle mie decisioni, sbagliando o non sbagliando, quello non mi interessa, è sempre stata una mia caratteristica, ho rifiutato squadre come Juve, Roma e tante altre, quindi non vedo perché non debba rifiutare un'eventuale convocazione a un centenario, anche se capisco che è importante per i tifosi e anche per la Fiorentina, però in questo momento non c'è questo connubio con la proprietà.
6: Ha avuto anche un confronto con altri protagonisti della storia viola in questi giorni, magari per parlare proprio di questa
4: no,
6: situazione?
4: Ad oggi no, nessuno mi ha chiamato, nessuno, non so chi verrà poi all'evento, sicuramente verranno quelli che hanno chiaramente giocato nella Fiorentina, però personalmente non ho avuto confronti con qualcuno.
5: Però per chi dice invece che è la festa della Fiorentina e non la festa della Fiorentina, della proprietà di commisso?
4: No, è che c'entra, oggi il proprietario è lui, io non è che vado a... ricordo il passato, ma di 5 anni fa, non ricordo il passato di 30 anni fa dove le cose erano naturalmente diverse, 40 anni fa, quando giocavo. Ad oggi c'è questa situazione, quindi bisogna anche rispettare la mia scelta.
6: Ecco, sulla Fiorentina invece di oggi sta partendo questo nuovo corso, domani ci sarà questa conferenza di paratici, cosa si aspetta, ecco, per questa nuova stagione?
4: Ma sicuramente un miglioramento da parte della proprietà, ha preso un allenatore bravo, un allenatore che ha fatto bene dove è andato fino ad oggi, sicuramente Firenze è un'altra piazza, non è Sassuolo oppure Frosinone, oppure sicuramente più esigente, avrà le sue difficoltà, però credo che la proprietà dovrà mettere a disposizione una squadra competitiva.
2: E insomma, Tognoni continua ad essere fermo sulle sue posizioni in riferimento alla sua partecipazione al centenario della Fiorentina, anche a proposito delle dichiarazioni di Ferrari, che si augura di poter vedere Tognoni al centenario. Ha detto Ferrari 5 anni fa non ha fatto niente, non ha detto niente dopo che mi volevano demansionare, e quindi insomma un Tognoni che in questo momento sembra essere abbastanza categorico. Eugenio?
3: Mi sembra molto deciso, molto fermo sulle sue posizioni, quindi credo che sia piuttosto difficile, alla luce di quello che ha dichiarato, che possa tornare sui propri passi, possa prendere parte ai festeggiamenti del centenario. C'è da capirlo, torna a ripeterlo, perché tutto sommato è vero che si festeggia la storia della Fiorentina, però si festeggia nelle persone, degli attuali proprietari, degli attuali dirigenti, che nei confronti di Giancarlo hanno peccato sicuramente di insensibilità, gli hanno mancato di rispetto e lui l'ha ritenuto un'onta che non può essere lavata così con delle scuse formali. E il riferimento che ha fatto al direttore generale Ferrari è emblematico in questo senso. C'era già 5 anni fa, quando io fui allontanato,
2: e non ha mosso un dito,
3: non si è fatto vivo per 5 anni. Non può bastare una telefonata, un messaggio a distanza di anni per farmi tornare sulle mie decisioni.
2: Poi torneremo, ecco, sull'argomento Tognoni, perché non mancano i messaggi da parte dei nostri ascoltatori. 348 7513 933, chi vuole intervenire in diretta naturalmente può farlo chiamando lo 055 77 11 171. Volevo però spostare il discorso su Ken, visto che oggi è previsto questo incontro tra il club e gli agenti di Ken, un Ken che nei giorni scorsi ha fatto sapere di voler continuare la sua avventura alla Fiorentina, però adesso c'è da capire cosa pensa la Fiorentina. Ecco, tu al posto dei dirigenti della Fiorentina, al posto di Grosso, rosso, cosa faresti dopo una stagione così deludente da parte di Ken, una stagione in cui lui insomma ha fatto discutere anche dal punto di vista del comportamento, cosa faresti, ecco, considerato che poi comunque se si rilancia questo giocatore è anche difficile da sostituire.